0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Versetto 19. E abbiamo visto in capitolo 10 e 11, un po' per rivedere, la salvezza dei primi italiani nella storia del mondo. E come anche Pietro, Signore, devo parlare tre volte per farlo capire che, guarda, la mia opera non è solo limitata alla vostra comunità, ma la mia opera è molto più grande, molto più ampio. Io voglio salvare quelle che voi chiamate impuri, quelle che voi disprezzate. E per farci noi qui di Montebelluna identificarci, magari potrei dire: Dio vuole salvare gli afghani, Dio vuole salvare i talibani e i musulmani, e dobbiamo pregare per i musulmani, perché nel libro di Apocalisse è scritto che lì davanti al trono di Dio c'è della gente da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni nazione che lodano Dio. Quindi ci saranno quelli dell'Arabia Saudita, ci saranno quelli della Libia, quelli dell'Afghanistan vicino a noi a lodare il Signore. Loro tante volte fanno quello che fanno proprio perché non conoscono il Signore, perché camminano nelle tenebre. È bello quello che ha detto anche Tiziano. Tante volte noi, quando abbiamo un po' di anni di fede, dimentichiamo come eravamo e subito ho sbagliato questo, quello. Invece è buono di ricordarci da dove siamo stati tirati fuori. E quindi alla fine Pietro, attraverso rivelazione, tre volte una visione, ha capito finalmente il piano di Dio, anche se Gesù aveva detto prima di morire e essere risorto dalla morte. Lui ha detto: voi sarete testimoni di me in tutto il mondo, questo Vangelo andrà in tutto il mondo. E già alla nascita di Gesù è stato profetizzato che i gentili confideranno in lui, quindi le nazioni pagane, già alla nascita di Gesù. Finalmente Pietro ha capito, però vediamo in capitolo 11, dal versetto 19, che alcuni altri discepoli ancora non avevano capito. In versetto 19, or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano, arrivarono fino alla

0: Fenicia e a Cipro ed Antiochia, annunciando la parola e nessun annunciando la parola a nessun altro se non ai solo giudei. Quindi predicavano solo fra i loro co-nazionali o co-religiosi. Ora alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivate ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù, e la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. E quindi hanno cominciato Antiochia. Antiochia era la terza città dell'impero romano, era una città molto grande, 500.000 abitanti per quel tempo, quindi era un grande metropolo, era enorme. Ho letto in un commentario che era chiamato il Parigi dell'impero romano, quindi una città molto elegante, molto ricca, molto potente. Era lì la prima volta che gli ebrei hanno cominciato a predicare ai non ebrei, ai greci. E guarda che è successo: predicando la parola, il Signore ha convertito qualcuno. Succede questo, sai, fratello? Quando noi cominciamo a predicare la parola, si converterà qualcuno, ma se noi non predichiamo, non si converterà nessuno. E anche bello qui, mi piace che non c'è un nome di nessuno. E facendo questo studio di Atti, vedo un po' come non viene tanto innalzato Pietro, Paolo e altri, i discepoli. Tante volte dici, i discepoli predicavano, il Signore era con loro, con segni. Non c'era l'uomo, il big and superstar. Voi comprendete superstar? La mega stella, come abbiamo oggi nel mondo evangelico. Sta arrivando tizio dall'America, corriamo lì. Ma nella chiesa primitiva non era così. I semplici discepoli, che biblicamente siamo tutti semplici discepoli, anche Pietro, Paolo, tutti quanti, hanno predicato la parola e la mano del Signore era con loro. Versetto 22, la notizia di questo perviene ai orecchi della chiesa che era a Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Quindi gli apostoli hanno mandato Barnaba, vai lì perché si stanno convertendo un sacco di gente, vai lì a controllare quello che accade. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. E un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo, e trovatolo, lo condusse a Antiochia. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente, e per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi questa è la prima volta che viene nominato questa parola in tutta la Bibbia, cristiani. Quindi gli apostoli hanno mandato Barnaba, poi Barnaba ha visto che c'era tanto da fare e ha detto, Paolo, vieni con me, dammi una mano. Erano lì un anno, hanno in un certo senso piantato la chiesa lì a Antiochia, stabilito la chiesa lì. E poi sono andati via. Io sono stato già 5 anni, quindi 4 anni troppo, qui a Montebelluna. E qui a Antiochia, per la prima volta i discepoli erano chiamati cristiani. Voi sapete che cosa vuol dire cristiani? Cristiano. Seguace di Cristo? Sì, anche. Un cristiano è un seguace di Cristo, però la parola cristiano vuol dire qualcos'altro. Di Cristo? O come Cristo? Come Cristo. Quindi cristiano vuol dire come Cristo. Quanti di noi possiamo dire che siamo come Cristo? Spero tutti, almeno un qualcosa, no? Erano chiamati come Cristo. E qui in Italia, che siamo un paese cristiano. Mi ricordo una volta ero a Napoli sull'autostrada, mi sono fermato lì a pagare alle caselle e c'era un ragazzo napoletano lì che vendeva queste cassette di musica e lui, vuoi comprare queste cassette? E io ho detto, no, erano, sai, Nino Di Angelo, questi qua, e io ho detto, no, io ascolto solo la musica cristiana. E lui ha detto, oh, che cos'è, musica di cane questo? Non sono anche loro cristiani? Ma io ho detto, non lo so se sono cristiano o no, il Signore sa. Poi lui ha detto, no, grazie, e lui si è arrabbiato e è andato via. Però in Italia, come la maggior parte anche in America, si chiamano cristiani, ma non capiscono che cosa vuol dire cristiano, di essere come Cristo, un seguace di Cristo. Ora appartiene, come ha detto Gianni, appartenere a Cristo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. E questo è il nostro messaggio anche agli italiani. Non è Chiesa evangelica che salva, non è Chiesa cattolica che salva, ma Gesù Cristo, il figlio di Dio, il Messia. E come forse voi sapete, sono stato dai carismatici in questi giorni. Io sono stato due anni fa a una loro riunione solo per vedere, perché ero curioso per vedere com'era, e sono due anni che sto pregando per queste persone, perché ho visto diversi di loro che veramente sono affamati per il Signore. E poi voi sapete la storia, ho incontrato questo ragazzo in montagna, ma in modo miracoloso. Io posso dire solo che il Signore ha ordinato questo appuntamento in mezzo al bosco. E poi mi ha chiamato per chi c'era per la preghiera. C'erano queste quattro donne. Chi c'era per la preghiera? C'erano queste quattro donne del gruppo qui di Montebelluna. Io non so neanche come hanno trovato il mio numero telefonico. In qualche modo sono arrivati qui davanti alla nostra porta, non so come. E mi hanno chiamato, ho detto, noi abbiamo visto sulla porta Chiesa Evangelica. E quindi il Signore mi sta mettendo in contatto con queste persone. Non dovete aver paura, non mi converterò. Però anche tante volte noi come discepoli siamo molto limitati. E noi pensiamo che Dio può operare solo in mezzo a noi, o solo nella Chiesa Evangelica. Sbagliato. Dio può operare dove vuole. E sicuramente ci sono tanti nella Chiesa Cattolica che con quel poca luce che gli arriva stanno seguendola. Io mi ricordo una volta avevo visto in telegiornale, era il giorno di San Valentino e c'era una coppia vicino a Modena che celebravano, non so quanti anniversari, era tipo 70, ma un numero, erano molto vecchi, e hanno chiesto a questo uomo, qual è il segreto del successo del tuo matrimonio, di questa lunga vita? E lui ha dato la gloria al Signore. Lui ha detto, perché io credo in Gesù e cerco di seguire la sua parola. Ma lui non era un evangelico, era un cattolico. E quindi preghiamo per queste persone, non dobbiamo essere limitati, ma noi siamo anche noi, semplicemente siamo cristiani. Se uno mi chiede, io sono cristiano, cerco di seguire Cristo e la sua parola. Noi abbiamo messo evangelica solo per il fatto di non confondere le persone, perché i primi due anni che noi eravamo qui non c'era neanche Chiesa Evangelica sulla nostra targhetta, se vogliamo chiamarlo così, era solo comunità cristiana. Però poi ho visto che con alcuni credevano che noi eravamo una comunità cattolica, un movimento laico. E quindi per non aver... ho visto che loro si sono sentiti ingannati alla fine quando io ho detto non siamo cattolici. E quindi per evitare questo siamo una chiesa evangelica. per bene o male. Perché nella Chiesa evangelica alcune ci sono anche delle cose molto cattive, di cui io non sono d'accordo per niente, antibibliche. Però ci sono anche tante cose buone. Però siamo cristiani, questo è il nostro messaggio alla gente. Perché sapete, tante volte i cattolici credono che noi vogliamo convertirli al protestantesimo. Non so se voi avete mai visto questo. E io cerco sempre di disarmarli in questo, dire, ma guardi, io, la salvezza non è da noi. Tu puoi unirti alla nostra chiesa, puoi venire in ogni riunione e puoi spaccare l'inferno in due un giorno. E loro, come? Non vuoi che io mi converto alla vostra? No, io voglio che tu ti converti a Gesù Cristo. E poi, se deciderai di venire da noi, perché vedi che magari fra tutti i gruppi stiamo cercando noi un po' di seguire la parola più nel modo giusto, allora bene. È importante ricordare questo. Noi predichiamo Cristo Gesù e solo Lui. Versetto 27. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia ed uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo e questa avviene poi sotto Claudio Cesare. Quindi questo Agabo abbiamo già visto che lui aveva profetizzato sull'Apostolo Paolo. E allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. E questo essi fecero inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. E quindi hanno preso un'offerta. Alcuni, quando noi abbiamo cominciato di prendere l'offerta, alcuni, non è biblico fare l'offerta, io ho detto no, guardi qua, hanno fatto l'offerta. Hanno preso l'offerta. Questa volta era per i poveri, però vediamo nella Chiesa antica loro prendevano delle offerte. È importante che uno di noi anche capiamo che noi adoriamo il Signore anche in questo. E se non stiamo adorandolo in questo modo, la nostra adorazione manca. Manca. C.H. Spurgeon, Carlo Spurgeon, ha detto che finché uno dei suoi detti famosi, lui era un pastore inglese di secolo scorso, lui ha detto finché la salvezza non arriva al portafoglio dell'uomo, non è veramente arrivato in profondità. E anche questi discepoli, secondo le proprie possibilità, il Signore non ci chiede di fare quelle che noi non possiamo fare. Io una volta, quando ero nella famosa tenda, è arrivato un predicatore sudamericano e gli anziani del nostro gruppo non erano d'accordo con lui. Ha fatto un po' per conto suo questo fatto. Lui stava predicando e lui ha preso un'offerta senza neanche parlare con i responsabili del gruppo, che poi dopo c'è stata una grande baruffa per questo. E lui ha detto, noi vogliamo fare grande evangelizzazione qui in Italia, chi vuole dare un milione? Alzatevi in piedi e venite qui avanti, io pregherò per una grande benedizione su di voi. Poi alcuni si sono alzati, poi lui ha detto, adesso magari tu non hai fede per un milione, chi vuole dare 500.000 lire? E allora tu alzati nel tuo posto, non venire qui avanti, io pregherò. Cioè, era schifoso questo. Infatti io mi ricordo, io ero solo un fratello lì nel gruppo, a quel tempo non era neanche un responsabile. Io volevo andare fuori dove era attaccato tutta la corrente del campo, della tenda, e volevo staccare tutto, e quasi l'ho fatto. Io dovevo farlo. Lo zelo del Signore, dovevo farlo. E non l'ho fatto, mi ravvedo davanti a tutti. Che dovevo farlo. Questo scena schifoso che questo uomo, che vergogna sul Vangelo questo uomo ha fatto. Comunque erano passati diversi mesi e uno di quelli fratelli che si era alzato e ha detto: io darò un milione per fede. Dopo alcuni mesi lui è venuto da Vittorio, responsabile del gruppo, e lui ha detto: fratello, sai, io non c'ho un milione. Quello ha detto: alzavi per fede, io mi sono alzato, però i soldi non sono arrivati, io non c'ho questi soldi. E lui era molto turbato, ha detto: ma non è che Dio, sai, mi colpisci perché non do il milione. Questo lettore ha detto: ma mica Dio è una delle cose nostre che ti viene a spaccare le gambe se non dai il milione. E lui ha detto: fratello, ma non ti preoccupare, se non hai i soldi non li dai, il Signore non pretende da te una cosa che non puoi fare. E quindi, come è scritto in Secondo Corinzi, il nostro dare deve essere non di costrizione, ma con allegria. Infatti leggiamo quello velocemente, così potete vedere anche voi. In Secondo Corinzi, capitolo 9, tenete sempre in mano un dito in Atti 11. E forse qualcuno chiede perché Craig sta parlando così tanto dei soldi. Buona domanda. Secondo Corinzi 9. Perché è buono anche predicare su questo, perché è mio dovere come vostro pastore. E anche perché adesso per fede noi prenderemo un altro locale che costa doppio di questo. E quindi, fratello, ci vuole una partecipazione di tutti. Sempre non di costrizione, con allegria, però che ognuno di noi prendiamo un impegno davanti a Dio. Dire: Signore, nella mia possibilità posso dare 1.000 lire al mese. Se questa è la tua possibilità, gloria a Dio. Dai quello. Se lo puoi dare con una buona coscienza. Sto scherzando. Uno che non ha lavoro, anche 1.000 lire forse è tanto. E allora, secondo Corinzi 9, qui Paolo sta parlando proprio in offerta per i fratelli che stanno nella povertà in Israele. Versetto 1: riguardando poi la sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i macedoni, dicendo che Acacia è pronto fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Quindi Paolo andava nella chiesa lì in Macedonia, che sarebbe la Macedonia adesso, Grecia. Grecia è parte della, dove è la Macedonia adesso. E lui vantava: guardi i Corinzi, già dall'anno scorso hanno già preso un impegno. E quindi gli altri: allora se è quella chiesa lì, allora anche noi dobbiamo impegnarci. Ora ho mandato questi fratelli perché il vostro vanto per voi non risulta vano, e questo riguardo affinché, come dicevo, siate pronti. Perché se dovessero venire con me dei macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremmo svergognati in questa nostra ferma fiducia e vanto. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essi sia pronto come dono di generosità e non di avarizia. Or questo dico: chi semina scarsamente mieterà oltresse scarsamente, e chi semina generosamente mieterà oltresse abbondantemente. Tanti fratelli non hanno la benedizione sulle finanze proprio perché sono taccagni e avari, e non danno la primizia a Dio. Questo è biblico. Io dico, alcuni saranno offesi, ma se io ho offeso, chi è offeso? Ma questo vale per tutte le cose. Se noi seminiamo l'amore, noi raccoglieremo l'amore. Se noi seminiamo sudore, noi raccoglieremo non altro sudore, riposo. Amen. Se noi seminiamo buone parole, allora noi riceveremo delle buone parole. Se noi seminiamo la preghiera, noi riceveremo la preghiera per noi. Versetto 7, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. E quindi anche per noi è così. Ognuno vede quello che riesce a dare con tanta allegria. Signore, io posso dare 5.000 lire con... e fare saldi di gioia. Ecco. Dono, fai quello. Or Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore, il pane da mangiare, ve ne provvede e moltiplichi pure la vostra semente, ed accresca il frutto della vostra giustizia. Quindi loro era una cultura agricola, la maggior parte della gente nell'impero romano, quindi lui in pratica ha detto, se voi benedite l'opera di Dio, Dio benedirà anche i vostri campi, i vostri lavori, le vostre semenze, allora sarete arricchiti per ogni liberalità, che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia a Dio. E quindi Dio ci benedisce in modo che noi possiamo benedire gli altri. E questo sempre dall'inizio. Dio ha detto a Abramo, io ti benedirò e attraverso di te tutte le nazioni saranno benedette. Quindi non è come dicono i falsi profeti della prosperità, Dio vuole che abbiamo tutti Rolls Royce e Jaguar e viviamo nei palazzi ricchi perché siamo figli del re, alleluia! Dicono così e tutti, amen, fratello! No, se Dio ci benedisce è per essere una benedizione, per essere più liberale. Oh, il Signore mi ha benedetto con 10 milioni, allora posso mandare soldi in Africa, ai poveri. Posso benedire chi è nel bisogno. E questo produrrà rendimento di grazia a Dio. Le persone loderanno il Signore perché diranno ai poveri in Africa, guarda quei fratelli in Montebelluna, ci hanno benedetto con questo cibo, ci hanno benedetto in questo modo o l'altro. Le persone si converteranno attraverso la nostra bontà. Stavo parlando anche con Rosanna l'altro giorno. Nella loro chiesa loro hanno un ministero per i poveri, proprio una banca di cibo nella chiesa. Cibo, vestiti, giocattoli, e lì nel New Jersey vengono tanti famiglie poveri, quelli magari, sai, disoccupati o ragazze madre che non hanno abbastanza per arrivare al fine di mese ogni mese, e vengono dati gratuitamente quello che ne serve, anche penso che danno anche soldi chi ne ha bisogno. Sì, sempre controllando, non è che danno gente soldi per la droga, eccetera. Vedono il bisogno e cercano di incontrarlo. E Rosanna mi raccontava quante persone si sono convertite attraverso di questo. Perché loro vedono veramente il governo non aiuta, questo non aiuta, quello non aiuta, ma i figli di Dio mi hanno aiutato. E vedono l'amore di Dio in questo. Perché non è un amore solo con le parole, ma un amore dei fatti. Versetto 12, poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alla necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio. E quindi il dare anche un materiale dice che è un servizio sacro. Perché a causa delle prove di questo essi glorificano Dio per l'ubbidienza al Vangelo di Cristo che voi confessate e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. E con la loro preghiera per voi vi dimostrano singolare affezione per eccellente grazia di Dio sopra di voi. E mi piace un sacco come Paolo finisce questa predica sull'offerta. Or si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. E quindi proprio lui richiude tutto questo insegnamento sul dare. Ricordiamoci, fratelli, quel dono ineffabile che Dio ci ha dato. E quindi poi ci viene facile dire: Signore, quanto hai fatto per me? Quanto hai fatto per me? Il più minimo che io posso fare. E io dico questo con tutta sincerità: a dare soldi è il più minimo, perché sarebbe facile per la mia carne a dire: Carlo, io ti do 50.000 lire, ma tu stai tutta la notte a pregare con un drogato. Però stare tutta la notte a pregare con un drogato, fratelli, ci vuole, io lo so perché l'ho fatto tante volte. E quindi è la cosa più facile dire: Signore, qua c'è, tu mi hai benedetto e io voglio onorarti, voglio benedire te, voglio che le persone benedicano te per questo, per quello che faccio, e voglio che il Vangelo va avanti, voglio che la tua opera è benedetta. E come ho detto prima, ci viene facile quando noi ricordiamo: sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Quindi Dio ha fatto tutto per noi, quindi per noi è una piccola cosa di dare quello che Lui ci ha dato. Anche io, fratelli, cioè io sono arrivato in Italia con 4 valigie e adesso sono padrone di una casa e non so neanche come, il Signore mi ha benedetto, veramente, e anche voi vi benedirà se siete liberali in capitolo 12 Atti vedremo questa storia molto buffo, bellissimo, ma anche buffo. Perché io vedo me stesso in questo e vedo anche noi qui a Montebelluna in questo. Una riunione di preghiera. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Questo è il Giacomo del Vangelo che ha detto: Signore, chiamiamo fuoco su questo villaggio. Signore, possiamo stare noi alla destra? Quindi lui è il primo apostolo che viene martirizzato. Sento uccidere uno, adesso uccido anche qualcun altro. Ora erano i giorni di azimi, quindi era Pasqua, il tempo in cui Gesù è stato ucciso. E quindi era la fortuna di Pietro che erano quei giorni, perché erano giorni di festa e non potevano uccidere qualcuno nei giorni della festa. Quindi lui doveva stare un pochettino nel carcere. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custode di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, intendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Quindi Erode in pratica ha detto: teniamo lì al fresco nel galera, dopo le feste poi lo facciamo fuori come Giacomo. E anche in questo capitolo vediamo che la Chiesa ha pregato per Pietro, vediamo più avanti che Dio lo ha liberato, ovviamente perché lui vive ancora nel libro di Atti. Però perché non ha liberato Giacomo? Io penso che la Chiesa ha pregato anche per Giacomo quando è stato arrestato. Voi crediate questo? Sono convinto che hanno pregato. Però tante volte noi non sappiamo perché. Perché un fratello muore di cancro e un altro viene guarito? Noi non sappiamo. Ma noi sappiamo che muore o vive, noi un giorno saremo col Signore. E quindi anche non è giusto di dire: uno che non viene guarito, magari tu non hai fede. Non sta a noi a giudicare se ha fede o no. Forse ha più fede di noi a sopportare quello che è il suo problema. E quindi vediamo, non possiamo fare delle regole. Qui Giacomo è stato ucciso perché Dio ha deciso, Giacomo, oggi tu sarai con me. Invece Pietro no. Versetto 5, ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. E quindi questa parola ma è una piccola parola, ma ha una grande significanza. Perché questo ma, sì, lui era in carcere, ma la preghiera del continuo. Potrebbe essere, questa è solo supposizione, hanno pregato per Giacomo e lui è stato ucciso, e quando era stato Pietro hanno detto, veramente dobbiamo metterci a pregare, fratelli, tutta la notte. Preghiamo del continuo, una preghiera fervente, e ci vuole anche nella nostra vita questo tipo di preghiera, del continuo, Signore, io cercherò la Tua faccia finché io ho quello che ho bisogno, finché io vedo la risposta, finché io vedo i miei cari convertiti a Te. Voi sapete, ho pregato per 13 anni per mio padre, ho digiunato tante volte per la sua salvezza. Dopo 13 anni, all'improvviso, lui si era convertito al Signore, e gloria a Dio, adesso lui è un fanatico come noi. Quindi è proprio la nostra potenza come credente e come chiesa in questo ma della preghiera. È la preghiera che cambia le cose. Perché qui c'era una situazione impossibile. Pietro è stato arrestato, sicuramente Erode voleva ucciderlo come Giacomo per far piacere ai giudei, ma c'era la preghiera. E la preghiera è quella che cambia tutto. Ho visto un video che mi ha dato Vincenzo, bellissimo, che si chiama Transformation. E vorrei anche far vedere tutta la chiesa. Alcuni di voi avete visto, ma è bellissimo, parla di questi quattro paesi dove anche un piccolissimo gruppo, la metà di noi qui presente questa sera, si sono messi del continuo a cercare la faccia di Dio per il movimento dello Spirito nel loro paese. E c'è questo paese nel Guatemala, e un pastore racconta la sua testimonianza che quando lui è arrivato lì, tutte le piccole chiese lì erano tipo una dozzina di persone, non c'era una chiesa più di tipo 30 persone. E quando lui andava ad evangelizzare, con i bastoni li picchiavano, buttavano pietre, finché un giorno sei criminale, sono arrivati a casa sua, hanno messo una pistola in bocca di questo fratello, questo pastore, e hanno minacciato, adesso ti uccidiamo. Quello ha scattato la pistola, ma il martello della pistola è caduto, ma non è successo niente, non ha sparato la pistola. E quindi questi erano spaventati, si sono scappati, e questo pastore con questa dozzina di persone nella sua piccola comunità hanno deciso di ogni settimana digiunare, di pregare, finché venivano slegati questa città da tutta la potenza diabolica che tenevo sotto. Questo paese è di 19.000 abitanti, è un piccolo paese, più piccolo di Montebelluna. Oggi 8 su 10 persone sono nate di nuovo in quel paese. 8 su 10. E guarda, è bellissimo. Loro vedono, hanno fatto questa manifestazione nella piazza, il sindaco è un fratello, tutti sono fratelli, il sceriffo. Questo paese, prima che hanno cominciato a pregare, avevo 4 galere. 4. Perché c'era talmente tanto delinquenza, ubriachezza, eccetera eccetera. Adesso hanno chiuso tutti e quattro, hanno chiuso tutti e quattro carceri, non ne hanno neanche un carcere in questo paese. E hanno intervistato il sceriffo e lui ha detto non c'è bisogno, perché nessuno fa niente di male più in questo paese. Sì, qualche cosina, però lui ha detto non c'è più bisogno del carcere, mai dito. e hanno fatto questa manifestazione nel giorno dei morti, quando quei pochi pagani che erano rimasti lì andavano al cimitero per adorare e pregare i morti. Questi fratelli hanno fatto una manifestazione nella piazza del paese, e dai, cioè fra i 19.000 abitanti di quel paese c'era 15.000 persone lì per adorare il Signore. Ma guarda, tutto questo paese, cioè dalla tenebra alla luce, che cosa ha fatto questa differenza? La preghiera, solo la preghiera. Loro hanno pregato e Dio ha risposto. Dio ha benedetto quel paese, Dio ha sparso il suo spirito su quel paese, solo perché i suoi figlioli hanno gridato giorno e notte. E quindi quel ma della preghiera è un grande ma. E anche qui, il Veneto è sempre stato molto chiuso al Vangelo. Infatti Andrea, quando io sono arrivato qui dall'America, lui mi ha ospitato. Infatti in un piccolo senso è grazie a lui, perché io sono anche qui. Lui mi ha detto: sai che il Veneto ha un soprannome nel mondo evangelico? Ammazza pastori. È stato bello, bellissimo. E ci credo. Il diavolo ha cercato di ammazzarmi diverse volte, magari se non fisicamente, ma mentalmente. Ma è la preghiera che cambia le cose. È la preghiera. Noi abbiamo fatto la veglia e fratelli, ho visto da quando abbiamo fatto la veglia, veramente il nemico si è scatenato. Però dopo la veglia ho conosciuto questo uomo nel bosco e varie altre cose che non c'è tempo adesso di raccontare, ma il nemico si è scatenato, ma dall'altra parte ho visto veramente il Signore fare grandi cose, diciamo. Finalmente questa cosa locale sembra che sia sbloccato. E quindi è la preghiera che cambia le cose nella Chiesa e anche nel mondo. Quindi continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per Lui. Or la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a due soldati. Quindi c'erano due legati a lui, legato con due catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Quindi 16 guardie per guardare questo uomo di Dio senza armi, sull'unico crimine che lui parlava nella piazza di Gesù, risorto dalla morte. Quindi viene questo angelo, ed ecco l'angelo del Signore sopraggiunse una luce risplendente nella cella e percorse il fianco di Pietro e lo svegliò, dicendo: alzati in fretta. E le catene si caddero dalle mani. Si vede che Pietro era come me, quando entra a dormire è coma. Quindi un calcio, oh, svegliati. Quindi l'angelo gli disse: cingiti e allacciati i sandali, ed egli fece così. Poi gli disse: avvolgiti il mantello e seguimi. E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Or come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essi si aprì da sé davanti a loro. Quindi un po' come un film, sai, con... sai, la porta apre. E usciti percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando rientrò in sé, quindi quando ha tolto la sabbia di occhi, Pietro disse: ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha reso vana tutta la tesi del popolo dei Giudei. E quindi vediamo veramente la sovranità, come ho detto prima, sovranità di Dio. Giacomo, oggi è il tuo giorno di tornare a casa. Invece Pietro, tutti gli uomini del mondo possono metterti contro di te, ma se Dio non vuole, non succederà. E anche noi come credenti possiamo stare fermi in questo. la mia vita nelle mani di Dio. Se Dio vuole liberarmi, se Dio vuole che io domani vado al piazzo Chigi e predico la parola a Berlusconi tutti quanti, io lo farò. Perché no? Dio potrebbe fare, è uno di voi, perché deve essere io? Potrebbe essere uno di voi andare lì. Dio può fare ogni cosa che vuole, noi non dobbiamo limitarlo. Quando si rese conto, versetto 12, della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco. Questo era il famoso giovane di cui più avanti Paolo e Barnabò hanno litigato per causa sua, perché lui li aveva abbandonato nel loro viaggio missionario. Quindi erano in casa sua, a casa di sua mamma, una riunione di preghiera, come facciamo noi, dove molti fratelli erano radunati a pregare e pregavano. Appena Pietro bussò alla porta di ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò cautamente per ascoltare e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. E poi vedete la risposta. fa ridere, però, fratelli, anche noi tante volte noi preghiamo come questa gente. Cioè, dovete immaginare la scena, loro stanno lì in ginocchio: Signore, libera Pietro, Signore, liberalo! E quando lui arriva, qual è la loro reazione? Questo Rode viene e annuncia: guarda che Pietro è qui! Guarda che Pietro è qui alla porta! Che cosa hanno detto? Ma essi gli dissero: tu vaneggi! Egli però affermava che era così, e quelli dicevano: è suo angelo. Quindi tu vaneggi, tu sei pazza, sei fuori di testa. Ma che stai dicendo? Loro erano lì: Signore, abbia pietà su Pietro, liberalo. Magari hanno mandato: no, è suo angelo, e poi hanno continuato: Signore, libera Pietro, liberalo. E lui era lì. Che poi non potevano, dovevano anche invitare questa storia dell'angelo. Che fede che avevano, non solo che il Signore non lo liberava, ma lui era già morto perché era un spirito. Loro pregavano: Signore, liberalo, però dentro il loro cuore dicevano: ah, ormai Pietro è morto. E anche tante volte, fratelli, noi preghiamo con tanta incredulità. O no? Noi crediamo veramente che Dio farà, risponderà alle nostre preghiere. Dovremo credere. Che chi viene a Dio, scritto in Ebrei 11:6, deve credere che Egli è. E che Lui è il rinumeratore a quelli che lo cercano. E nel greco sarebbe quelli che lo cercano con fervore, con insistenza. Noi dobbiamo credere che Dio è. Che Dio esiste. Anche Paolo alla conferenza di pastore condivideva un po' le cose che sono accadute nella sua vita questo anno. Lui è quasi morto per collasso di un polmone. Mi sembra che lui ha condiviso anche con noi questa storia in agosto. E lui ha testimoniato con gli altri missionari che quando lui pensava di morire veramente dentro di sé, dicevo: ma io credo veramente tutto quello che predico? Ma io credo che Dio è onnipotente? Io credo che io spenderò tutta l'eternità con Dio? E anche a me mi chiedo questo tante volte. Io credo veramente che, come dice Giacomo, questa vita è come un vapore che passerà un attimo e poi io spenderò tutta l'eternità col Signore. Vivo che credo questo? Viviamo, fratelli? Crediamo veramente che noi spenderemo l'eternità con il Signore? E che ogni cosa non fatta in Lui sarà bruciato dal fuoco? Solo quello che è fatto in Cristo, fondato su Cristo, durerà per l'eternità. E quindi possiamo anche ridere di loro, ma tante volte siamo uguali. Noi preghiamo preghiamo, bla bla bla bla bla, ma nel nostro cuore crediamo veramente? Dobbiamo credere, perché non possiamo piacere Dio senza fede. Lui vuole che abbiamo fede in Lui, vuole che facciamo passi di fede, facciamo passi che sono al di là. Se noi facciamo sempre entro la nostra possibilità, questo non è camminare per fede. Noi dobbiamo fare dell'impossibile. Per esempio, uno di voi, pregate che il Signore vi apri la porta di andare in Palazzo Chigi entro un anno a parlare di Lui. Perché no? Continuiamo a pregare contro queste cose. Anche noi abbiamo pregato contro questi maghi tante volte. E gloria a Dio. Dopo tanti mesi, anche anni, il Signore sta rispondendo, il Signore sta svergognando. E queste cose portano un forte legame in questo paese, portano una maledizione su questo paese, impediscono l'opera dello Spirito in questo paese. E in questo versetto, anche una cosa bella, anche se loro credevano, cioè anche se loro pregavano con incredulità, Dio ha risposto lo stesso. No. Vedo veramente la grazia di Dio. Guarda quelli a Montebelluno, stanno pregando per un locale, ma sempre in incredulità, ma io gli darò lo stesso. E vediamo anche la grazia e la misericordia di Dio. E io, questa è la mia supposizione, io credo che Rode, lei credeva. Io credo che lei pregava con fede per Pietro. E quindi il Signore ha detto, tu vedrai la risposta, sarai te a rispondere alla porta. Lei non ha detto che è suo angelo, lei ha detto è Pietro, noi abbiamo pregato e Dio ha liberato. E noi vediamo in tutta la Bibbia che Dio dà ai fanciulli, i semplici, quelle persone che sono semplici, che credono Dio, sono loro che vedono la gloria di Dio. Anche Maria Maddalena, chi era il primo di vedere Cristo risorto? Una donna che era posseduta, una donna che era sicuramente nella società la più scarsa, scartata, ma lei da tutte le persone nel mondo è stata scelta da Dio di vedere il Cristo risorto, la prima persona, non è stato Pietro, Paolo, Giacomo, Giovanni, è stata lei, perché lei era lì vicino, il Signore, anche se lui era morto, lei era lì, io devo stare vicino al mio Signore. E quindi lei ha visto la gloria. E anche nella tua vita è così. Se tu avrai quel fede di un fanciullo, se tu avrai quel desiderio, Signore, voglio stare sempre vicino a te, allora tu vedrai anche la gloria. Tu vedrai che il Signore farà meraviglie nella tua vita. Miracoli. Tu incontrerai delle persone nel bosco che stanno cercando la faccia di Dio. E tante altre cose. E quindi, per finire, Pietro in versetto 16, intanto continuava a bussare, or essi avendo aperto lo videro e sbigottirono. Quindi erano sorpresi, avevamo pregato, oh guarda, Dio ha risposto alla nostra preghiera. E anche per noi tante volte, se noi stiamo lì a bussare, ma la risposta è già lì, dobbiamo solo prenderlo per fede. Signore magari sta lì, prendilo, l'ho fatto, prendilo. Ma egli fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore l'aveva fatto uscire dalla prigione, poi disse, riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli, poi uscì e si recò in un altro luogo. Quando si fece il giorno fu una grande subbuglio fra i soldati perché non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode lo mandò a cercare, ma non lo trovò e dopo aver interrogato le guardie comandò che fossero condotti al supplizio. Poi discese dalla Giudea a Cesarea e là si fermò per un po' di tempo. E quindi è pericoloso di guardare un uomo di Dio. Sono stati condotti al supplizio. In inglese è scritto che sono messi a morte. Supplizio che cosa sarebbe? Al giudizio. Amen. Amen. Preghiamo. Preghiamo. Signore, siamo consolati di sapere anche nella Chiesa primitiva c'erano quelle che pregavano come tante volte preghiamo noi, Signore, senza veramente crederti. Eppure, Signore, Tu hai avuto pietà su di loro. E Ti preghiamo, Signore, veramente di far di noi un popolo veramente di preghiera. Come quella Chiesa primitiva, quella Chiesa piena di potenza e di Spirito Santo. Signore, fa di ciascuno di noi dei guerrieri, Padre, in preghiera, finché anche noi qui a Montebelluna, in tutto il Veneto, possiamo vedere come in Guatemala, Padre, che un giorno in piazza di Montebelluna ci saranno migliaia di Tuoi figlioli che lodano e gridano a Te, Signore. Alleluia, Signore, togli da noi ogni tendenza di amare le cose di questo mondo, che possiamo veramente diventare dei amanti di Te, Signore, dei innamorati di Te, Gesù. E Ti ringraziamo, Signore, per questa sera, per la Tua parola, Signore, fa che anche in questa settimana ci dai opportunità di metterla in pratica. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la morte di Ciro, che aveva usato benevolenza verso i giudei, i lavori di ricostruzione del Tempio subirono una battuta d'arresto a causa degli intrighi dei Samaritani che manovravano contro Giuda presso la corte persiana. L'interruzione durò una quindicina di anni, ma il Signore non aveva dimenticato né il suo popolo né il suo Tempio e suscitò due profeti, Aggeo e Zaccaria, perché assistessero Zorobabel e Gesua nel portare a compimento la ricostruzione della casa dell'Eterno. Il primo a rivolgersi al popolo ormai scoraggiato fu Aggeo. Voi dite che il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere riedificata non è ancora giunto. Ma per voi è giunto il tempo d'abitare in case ben rifinite, mentre il tempio giace in rovina. Il profeta aggiunse che se i raccolti erano scarsi e la prosperità mancava, questo era dovuto al fatto che avevano trascurato la casa di Dio. Il popolo accettò la riprensione e ricominciò immediatamente i lavori di ricostruzione, assistito ed incoraggiato dalle parole di Aggeo, che parlavano della gloria di cui Dio avrebbe riempito il nuovo tempio. Le parole di Aggeo avevano anche un valore profetico. Vi possiamo infatti vedere un altro tempio futuro molto più glorioso, di cui parla più ampiamente il profeta Ezechiele. Il fatto di avere un duplice riferimento è tipico di molte profezie. Accade sovente, infatti, che mentre il profeta descrive un avvenimento a lui contemporaneo o imminente, includa per ispirazione divina un messaggio profetico che si riferisce a un'epoca di gran lunga posteriore. Zaccaria visse nello stesso periodo di Aggeo e il suo ministero cominciò poco dopo l'inizio di quello di Aggeo. La profezia scritta che ci ha lasciato è molto più estesa di quella di Aggeo. I suoi messaggi sono rivolti a coloro che si adoperano per ricostruire il Tempio, ma anch'essi hanno un duplice riferimento. In particolare contengono numerose profezie molto precise sul Messia. Vi si parla, ad esempio, dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Esulta grandemente, o figliuola di Sion. Manda gridi di allegrezza, o figliuola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino.

Vedendo che i lavori erano ripresi, cercarono ancora di porvi degli ostacoli. A quel tempo sul trono di Persia sedeva Dario, uomo capace e avveduto, e gli oppositori gli fecero pervenire una lettera. In essa denunciavano che in Giuda si stava ricostruendo il tempio e riferivano che i giudei, interrogati a questo proposito dai funzionari persiani, si erano richiamati ad una disposizione che il re Ciro aveva dato molti anni prima. I delatori consigliavano al re Dario di fare delle ricerche per controllare se questo fatto rispondesse a verità. Dario consultò gli archivi e trovò che i giudei avevano ragione. Allora rispose che non solo dovevano essere lasciati in pace, ma, e questo era un ordine preciso, dovevano essere aiutati con il versamento del tributo ordinariamente dovuto al re. Stabilì anche che i vicini e avversari di Giuda fornissero al popolo di Dio tutti gli animali di cui avevano bisogno per i sacrifici. Infine decretò che chiunque avesse osato trasgredire a questi ordini sarebbe stato messo a morte. Io, Dario, ho emanato questo decreto. Sia eseguito con ogni prontezza. Concluse. Di fronte a questa precisa presa di posizione da parte del re, i funzionari persiani non poterono far altro che obbedire, e così pure gli istigatori samaritani. I giudei furono aiutati in ogni modo possibile e nel giro di 4 anni, sotto l'occhio vigile di Aggeo e di Zaccaria, il tempio fu finalmente riedificato. Al termine dei lavori, i reduci dell'esilio celebrarono la dedicazione del tempio con grande gioia. Furono offerti numerosi sacrifici al Signore e i leviti e i sacerdoti ripresero le loro funzioni nella casa di Dio in conformità con la legge di Mosè. Di lì a qualche tempo, dopo essersi purificato come prescriveva la legge, celebrarono solennemente anche la Pasqua, e il Signore fu onorato e glorificato tra l'allegrezza generale.

Mentre sull'impero persiano regnava Dario, re saggio e buono, i reduci della cattività avevano portato a termine la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme sotto la guida di Zorobabel e Gesua e con l'assistenza morale e spirituale dei profeti Ageo e Zaccaria. Dopo la morte di Dario, avvenuta quando la potenza dei persiani toccava il massimo splendore, il governo dell'impero passò ad Assuero. Una volta Assuero decise di organizzare un gran convito per tutti i suoi principi, ministri e grandi dell'impero. La festa durò 6 mesi e, trascorso questo periodo, diede un'altra festa di 7 giorni a cui invitò tutta la popolazione di Susa, la città dove Assuero aveva il palazzo reale. Il banchetto fu imbandito nei giardini della reggia, che per l'occasione erano stati addobbati splendidamente. Tutto era stato preparato con grande generosità da parte del sovrano e il vino veniva servito a volontà in coppe d'oro delle forme più svariate. Nel frattempo anche la regina aveva dato un convito alle donne del palazzo reale. La regina Vashti aveva fama di grande bellezza. L'ultimo giorno della festa, il re, piuttosto euforico per il molto vino bevuto, mandò a chiamare sua moglie perché tutti potessero ammirarla, ma Vashti si rifiutò di comparire alla presenza di Assuero e dei suoi convitati. Irritatissimo e desideroso di punirla, il re si consultò coi propri consiglieri, i quali gli fecero notare che, in mancanza di un severo

provvedimento, l'atto ribelle di Vashti avrebbe potuto incitare tutte le donne del regno a disubbidire ai loro mariti. Gli suggerivano perciò di ripudiarla e di scegliersi una compagna migliore di lei da elevare al rango di regina. Assuero seguì il consiglio, ma più tardi, svaniti i fumi del vino, fu preso, sembra, da una certa nostalgia per la bella Vashti. Allora i suoi consiglieri si affrettarono a suggerirgli di far cercare le più belle ragazze del regno e di scegliersi fra tutte, dopo un anno di cure e preparativi, quella che avrebbe giudicato degna di diventare regina. Ora, benché un certo numero di giudei fosse tornato in Giuda, ne rimanevano ancora molti sparsi qua e là nell'impero persiano. Uno di questi era un certo Mardocheo, appartenente per origine alla tribù di Beniamino, cioè la stessa tribù di Saul, primo re di Israele. Quest'uomo viveva a Susa e teneva presso di sé una fanciulla di nome Ester, figlia di un suo zio. Mardocheo l'aveva adottata e allevata come figlia propria, dopo che era rimasta sola al mondo per la morte dei genitori. Crescendo, Ester si era fatta molto bella e si distingueva per il rispetto e l'ubbidienza che aveva verso il suo tutore. Quando furono convocate le ragazze più belle del regno, Ester faceva parte del numero, ma nessuno sapeva che fosse ebrea, perché Mardocheo le aveva proibito di rivelarlo. Dopo 12 mesi di preparazione e di cure di bellezza, Assuero cominciò a farsi condurre le ragazze una alla volta. Venne anche il turno di Ester, e il re si innamorò subito di lei. Così la fanciulla fu prescelta fra tutte le altre giovani donne ad essere regina, e il re stesso le mise sul capo il diadema reale di Persia. Ovviamente Mardocheo non poteva vivere accanto alla giovane cugina, che ora era diventata regina, ma per ogni evenienza si teneva sempre nei pressi del palazzo reale. E fu proprio grazie a questa sua specie di vigilanza che gli capitò di venire a conoscenza di un complotto contro la vita del re, organizzato da 2 servitori di Assuero. Mardocheo si affrettò a comunicarlo ad Ester, la quale a sua volta ne informò il marito. Fu fatta un'inchiesta e l'informazione risultò fondata. I 2 congiurati vennero presi ed impiccati, e il fatto venne registrato nei libri del re.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

In Italia, come in altri paesi, ci troviamo di fronte ad un problema che sta dilagando ogni giorno, in modo che ministri e sociologi non sanno dove sbattere la testa per trovarvi una soluzione. Centinaia e migliaia di giovani ormai sono schiavi della droga e piano piano stanno consumando la vita avviandosi verso una fine poco felice. Ma perché i giovani si rivolgono alla droga? Uno studioso di questo problema ha elencato 10 motivi per cui un giovane si droga, che ora vi leggo. Il primo è la semplice curiosità, la mancanza di direzione e di guida, per ribellione contro i genitori, le autorità e la società, per l'esplorazione della mente, per la paura del futuro, di un domani che potrebbe anche non arrivare. Il sesto motivo è la noia, per cui niente è abbastanza valido per vivere. Il settimo è la solitudine. Più la popolazione aumenta, più l'uomo si sente sempre più solo. Tanti giovani si drogano perché pensano di valere poco oppure niente e non sanno come dare e ricevere amore. Il nono motivo sono i problemi sessuali. E infine il decimo, il più importante, è una fame spirituale. Diciamo subito che le soluzioni non sono semplici e non è sufficiente un controllo legale, un trattamento medico efficace o una maggiore azione sociale. La soluzione più importante deve essere ricercata nella dimensione spirituale. Ascoltiamo, amici, la testimonianza di un giovane di nome Franco. Dice così: «Mi sono drogato per circa 6 anni. La droga era diventata la mia religione. Non avevo altro scopo nella mia vita salvo che la droga. Tante volte ho rubato per averla e sono anche finito in prigione. Un giorno un uomo mi ha parlato di un centro che aiutava i drogati. Ci sono andato e là ho incontrato Gesù, che mi ha dato una pace che nessuna droga mi aveva mai dato prima. Amico che sei in ascolto, se anche tu hai questi problemi, ricordati che Dio non si è dimenticato di te, ma ti ama, vuole perdonarti, vuole aiutarti. Perché continuare a fare viaggi nel vuoto quando con Cristo puoi camminare sulla via della vita? Prima di concludere, vogliamo dire una parola anche ai genitori. Se avete scoperto che vostro figlio si droga, non perdete la testa. Andate dal vostro dottore o da un esperto a informarvi sulla droga. Poi dimenticatela e cercate di capire vostro figlio e le sue motivazioni. Esaminate voi stessi e se c'è un vuoto spirituale, dovete prendere l'iniziativa di aiutare la vostra famiglia a trovare un giusto rapporto vivo con Dio. Ci rendiamo conto che il problema è grande e richiede da tutti noi un maggiore impegno, ma soprattutto richiede un ritorno a Dio, un ritorno a Cristo che ci ama e che ci vuole dare una vita abbondante, la vita eterna.

Cari amici, lo sapete che anche le case hanno una storia? Ebbene, oggi vi racconterò la storia di una casa. Ascoltate. La casa di questa storia era molto bella, ma aveva la sfortuna di avere un proprietario che la trascurava. Era molto ricco, ma sciupava tutti i suoi soldi in feste da ballo e cene. E arrivò il giorno in cui il proprietario fu pieno di debiti. La sua casa diventò un rudere ed egli fu costretto a trasferirvisi. Sulla porta venne affisso un cartello con scritto «Casa dichiarata inabitabile» e il suo aspetto era davvero desolante e tetro. Un giorno passò di lì un uomo che faceva il mediatore. Esaminò la casa molto attentamente e poi si mise a cercare il proprietario per chiedergli se la casa era in vendita. Il proprietario allibito gli disse: «Guarda che ti conviene costruirne una nuova. Quella casa è anche gravata da diverse ipoteche». Ma il mediatore lo assicurò che avrebbe pagato tutti i debiti, rimesso a nuovo la casa e gli avrebbe permesso di abitarvi di nuovo. Infatti, così avvenne e la casa diventò più bella e più nuova di prima. Caro amico, forse ti chiederai perché abbiamo raccontato questa storia che rasenta quasi l'assurdo. Eppure questa storia è vera. Infatti, milioni e milioni di case come quella sono state acquistate e ricostruite, e tutte dallo stesso mediatore. Certamente avrai capito che quelle case non sono altro che delle vite umane, e colui che le ha comprate è il Signore Gesù, che le ha pagate con la sua vita. Anche noi che ti stiamo parlando abbiamo venduto la nostra vita al Signore. Ora essa non ci appartiene più. Egli è il padrone della nostra vita e noi gli apparteniamo. Tutto è nuovo ed è infinitamente più bello di prima. Amico, può anche darsi che tu consideri tutto questo una follia, o forse pensi che la tua vita è diversa, non bellissima, ma non è neppure un rudere da dover essere ricostruita. Ebbene, amico, se pensi in questo modo, sappi che stai sbagliando. Se il padrone della tua casa non è il Signore, allora, qualunque sia la tua condizione esteriore, non c'è differenza. È un rudere come tutte le altre. Per quanto bella possa essere, ricordati che è costruita sulla sabbia e che presto o tardi crollerà. Ma se cedi la tua casa al Signore, Egli la ricostruirà sulla roccia e resterà sicura. Affida la tua vita a Lui, non temere. Egli non è una persona qualunque, ma è il Figlio di Dio, che per amore tuo e mio è morto sulla croce per pagare il nostro posto e per le nostre colpe, ma è anche risorto per darci la sicurezza che quel debito era stato interamente pagato. Pertanto, non rimandare ancora. Accetta la ricevuta che il Signore ti vuole dare. Firma con Lui il contratto della nuova casa, della tua vita, e non te ne pentirai mai.

In quest'epoca di incertezze e insicurezza vogliamo parlarvi, amici ascoltatori, di una cosa certa. Provate a immaginare qual è. Con certezza possiamo asserire che inevitabilmente moriremo. Cari amici, non spegnete la radio, né cambiate programma, ma seguiteci. La scienza e la medicina sono in continuo progresso. Nonostante questo, l'età massima non supera di molto i 70 anni, così come è detto nella Bibbia. Per molti questo fatto costituisce un motivo di spavento e per non rifletterci cercano di riempire ogni attimo del loro tempo in modo che non ne avanzi per pensare al poi. Questo perché per loro con la morte finisce tutto. Ma la morte è realmente la fine irrimediabile di tutto? Se fosse realmente così, che senso avrebbe la vita? Sarebbe un assurdo non senso. Per prima cosa dobbiamo dire che ci sono due tipi di morte. La prima di queste morti è quella che tutti indistintamente dobbiamo affrontare come esseri umani. A questa morte non c'è rimedio. Esiste però una seconda morte, la morte spirituale. Nella Bibbia ci viene detto che tutti gli uomini, senza distinzione, sono peccatori e perciò perduti e morti spiritualmente. L'uomo è spiritualmente morto il giorno in cui Adamo ed Eva scelsero deliberatamente di disubbidire a Dio. Da allora l'uomo vaga come un cieco senza la guida o, per usare le parole della Bibbia, come una pecora senza il pastore. Da allora è entrata nel mondo la morte fisica. E se, come dicevamo prima, a questa morte non c'è rimedio, è possibile invece evitare la morte spirituale. Ascolta, Dio, nel suo immenso amore per l'uomo, ha provveduto l'unico mezzo per salvarlo. L'unica via possibile che porta a Dio e la porta che immette in questa via ha la forma di una croce. Sì, amici, Gesù è l'unico ponte di collegamento tra l'uomo peccatore e Dio. Dobbiamo passare per la porta della croce. Ed è una porta stretta, e per passare attraverso ad essa dobbiamo spogliarci di tutte le nostre cose, come le buone opere, la nostra giustizia, la religiosità. Alla croce dobbiamo riconoscere la nostra colpevolezza davanti a Dio. Alla croce dobbiamo riconoscere che Gesù è morto al nostro posto e per le nostre colpe. Ed ancora, alla croce avremo il perdono dei nostri peccati e il dono della vita eterna. Caro amico, Gesù ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Gesù è la risurrezione, perché è risorto dai morti, ed è la vita, perché egli vive nel cielo. E se noi crediamo in lui, egli ci darà quella vita eterna che in quanto tale non verrà mai meno. Caro amico, perché indugi ancora? Gesù è pronto a perdonarti. Egli è pronto a darti quella pace e quella serenità che cerchi e che ti faranno dire: o morte, dov'è la tua vittoria? E questo non è per merito tuo, ma perché Cristo ti ha salvato e vive in te. Ed allora potrai dire come l'apostolo Paolo: io sono sicuro che né morte, né angeli, né podestà, nessuna cosa, nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio. Caro amico, non rimandare questa decisione per il Signore.

Molti ci hanno chiesto perché noi diciamo che c'è bisogno di Gesù. Ebbene, vogliamo spiegarvene il motivo. Il primo motivo per cui abbiamo bisogno di Gesù è il fatto che lui può diventare la guida della nostra vita. La nostra vita può essere paragonata a quella di un piccolo roditore che vive nei paesi artici e si chiama Lemming. Questo animale, quando si sposta in cerca di cibo, lo fa in gruppi che variano dai 50 ai 100 esemplari. Ma la sua più grande caratteristica è quella di marciare più o meno in linea retta nell'attraversare fiumi e laghi. Una grande quantità di animali affoga perché non sanno distinguere tra una piccola e una grande estensione d'acqua. Il parallelo fra questo animaletto e l'uomo è che come il lemming è spinto dallo stomaco a ricercare il cibo, così per l'uomo vi è qualche cosa che lo spinge alla ricerca di quello che può riempire il vuoto spirituale che è dentro di sé. Gesù parlava di due vie, una larga che porta alla morte e una stretta che porta alla vita. Tu, amico che mi stai ad ascoltare, quale hai imboccato? Dio ti chiede di fermarti, ti chiede di riflettere. La via da percorrere non è né una cosa né una direzione, ma è una persona, è Gesù. Egli ha detto: io sono la via. Il secondo motivo è che abbiamo bisogno di Gesù come amico. Ogni uomo cerca un amico perché ad un amico si può dire tutto, anche le paure più nascoste e i problemi più delicati. L'amico è colui che soffre realmente se tu soffri e che gioisce con te se tu sei felice. La Bibbia parla di un amico vero che si chiama Gesù. Egli ci ha amati anche quando noi lo disprezzavamo, lo rinnegavamo, non ne facevamo nemmeno conto e soprattutto non facevamo la sua volontà. Gesù parla così dei suoi discepoli: nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici, e voi siete i miei amici. Terzo motivo, abbiamo bisogno di Gesù come Salvatore. Se si parla di un Salvatore, vuol dire che c'è qualcuno in pericolo e che ha bisogno di essere salvato. Noi avevamo questo bisogno e Gesù è venuto dove eravamo noi, nel nostro mondo peccatore, e sacrificandosi ha dato ad ogni persona la possibilità di essere salvato. Abbiamo bisogno, amici ascoltatori, anche di Gesù come Signore. Spesso noi vogliamo essere indipendenti da Dio, essere padroni della nostra vita, ma così facendo alla fine rimaniamo sempre delusi dalle scelte che abbiamo fatto. Dobbiamo capire che la nostra felicità sarà completa solo quando ci saremo sottomessi completamente al Signore per fare ciò che Lui ritiene sia giusto, e questo sarà senza dubbio per il nostro bene. A questo punto, se noi riconosciamo Gesù come nostra guida, amico, Salvatore e Signore, allora Egli diventa la nostra speranza, ossia Egli diventa il centro della nostra esistenza e ci guida al porto sicuro, ci dà la salvezza eterna, ci perdona il passato e ci dà la pace con Dio. Se tu fai questi passi, non avrai più nulla da temere e avrai pace e serenità in ogni avversità. E sai perché? Perché Gesù è con te.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

qualche parola sul Vangelo di Marco. Secondo molti è stato scritto da Giovanni Marco, che ha scritto il Vangelo di Gesù sulla base delle indicazioni dell'Apostolo Pietro, perché Giovanni Marco e l'Apostolo Pietro erano molto uniti. Le ragioni di questa posizione le potete trovare ovunque, del perché si pensa che ci sia Pietro dietro questo libro. Io lo dico semplicemente così. Comunque Giovanni Marco non era uno dei 12 apostoli, era però tra i discepoli di Gesù, e molti pensano che sia quel fanciullo, quel ragazzetto di cui si parla al capitolo 14, che durante la notte dell'arresto di Gesù, quando vengono a prendere Gesù e c'è questo tumulto e parapiglia, lui viene afferrato nel tentativo di menarsi, lascia la veste nelle mani di queste persone e lui se ne corre mezzo nudo via. È l'unico che parla di questo dettaglio, e molti pensano che sia proprio perché lo sapeva lui e c'era, perché era lui stesso ed era un giovanetto. Quindi non è tra i 12, ma probabilmente era tra i discepoli di Gesù, forse uno dei più giovani. Sappiamo che Giovanni Marco era figlio di Maria, una di quelle che sosteneva e sponsorizzava Gesù, e dopo nella casa di Maria, madre di Giovanni Marco, si sono incontrati, è nata una chiesa lì a Gerusalemme. Marco è il più breve dei Vangeli. Sapete quanti capitoli ha? Molti di meno di Matteo, molti di meno di Luca e anche di Giovanni. È un libro molto sintetico, molto centrato sull'azione. Se fate un raffronto tra Giovanni e Marco, scoprite che sono due Vangeli veramente molto diversi, perché Giovanni ha pochissime storie e tantissimi discorsi. Tanto che addirittura i capitoli dal 13 al 17 si svolgono tutti nella stessa sera. Mentre Marco è al contrario, molto poche parole, molti pochi discorsi anche da parte di Gesù, e tanta, tanta azione, tanto movimento. Una delle parole che ritrovate attraverso tutto il libro è subito dopo, subito dopo, subito dopo, perché c'è questo movimento. È quasi scritto come un giornale, è quasi un quotidiano, c'ha questo aspetto quasi giornalistico. Molti pensano che sia stato il primo dei Vangeli ad essere scritto intorno al 50 dopo Cristo, quindi solo 20 anni, meno di 20 anni dopo la morte di Gesù, e ci parla di Gesù come il servo. È scritto ai Romani, quindi non ai giudei, ma principalmente ai pagani, ai romani, e alcuni pensano che sia stato scritto proprio da Roma. E questa idea dell'azione, del movimento, era molto vicina alla cultura, al pragmatismo dei romani. Inizia con il battesimo di Gesù. La prima volta che vediamo Gesù è al versetto 9 del capitolo 1, e siamo già al battesimo. Quindi che cosa ha saltato Marco? Tutto il discorso dell'annuncio, la nascita di Gesù, i primi anni della sua vita, quello di cui parla un po' Matteo, parla tanto Luca. Marco parte direttamente al battesimo. Quindi Gesù è già grande ed è pronto per il ministero pubblico. Quindi parte dal battesimo, dopo aver presentato brevemente Giovanni Battista, e termina con l'ascensione. Quindi inizia col battesimo e termina con l'ascensione. Detto questo, molto brevemente, iniziamo. Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questa è la presentazione. E ci sta già tutto. C'è tutto in questo unico versetto. Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Cosa vuol dire Evangelo? Buona notizia. Cioè, questo è il principio della buona notizia di Gesù Cristo. Gesù è il nome del Figlio di Dio, Dio incarnato. Che cosa vuol dire Gesù? È il nome ebraico Giosuè,
Yeshua, che significa Dio salva, oppure Dio è salvezza. E Cristo che significa? È il cognome di Gesù? Gesù è il nome e Cristo è il cognome? No, no, Cristo significa l'unto. Ci sono due parole, Cristo in greco, che significa unto, e in ebraico Messia, Messia, l'unto. Quindi Cristo e Messia è la stessa cosa. Uno è in greco e uno è Gesù Cristo e poi il figlio di Dio, oppure Dio il figlio, la seconda persona della Trinità. Perfettamente uomo, Gesù, e perfettamente Dio, il figlio di Dio. Vedete, in un unico versetto c'è un po' tutto. Dicevo, lui inizia parlando di Giovanni Battista. E infatti dice, come sta scritto nei profeti, ecco io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni comparve nel deserto, battezzando e predicando il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e quelli di Gerusalemme andavano a lui ed erano tutti battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di peli di cammello, aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi e mangiava locuste e miele selvatico e predicava dicendo, dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno neppure di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Quindi vediamo Giovanni Battista. Come sta scritto nei profeti? Qui lui cita due scritture dell'Antico Testamento che parlano appunto del ministero di Giovanni Battista. Questa è una caratteristica molto interessante, perché Dio parla sempre in anticipo di quello che vuole fare e sta per fare, e di chi vuole usare e di chi sta per usare. Dio presenta sempre questo, perché quando si realizza c'è stata prima una profezia che conferma quello che poi si realizza. Dio agisce sempre così. Quindi prima di mandare il Messia di cui ha profetizzato, manda il precursore del Messia, e anche di lui ha già parlato, in maniera che fosse chiaro che era esattamente il piano di Dio. Quindi prima del Messia doveva venire qualcuno. Ora, era costume a quei tempi che quando una persona di un certo rilievo, di una certa importanza, iniziava un viaggio, che si mandassero dei messaggeri davanti a questa persona per preparare la strada. Un po' la prepararono fisicamente, toglievano le pietre, rimuovevano gli ostacoli se c'era un albero per la strada, ma anche andavano nei villaggi laddove si sarebbe fermato per preparare tutto il necessario, perché quando arrivava questa persona fosse tutto a posto, non ci fosse nulla lasciato al caso. E Dio ha fatto la stessa identica cosa, mandando prima del suo Messia, prima di Gesù Cristo, il preparatore, il precursore, il messaggero. Malachia 3:1 è una di queste scritture che dice, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia. Se andate a Malachia scoprite che dice, io mando il mio messaggero davanti a me. Doveva essere chiaro, ed era chiaro, che questo messaggero stava andando davanti al Signore stesso. E la seconda scrittura dice, questa in Isaia 43, vi è una voce di uno che grida dove? Nel deserto. Preparate la via di chi? Del Signore. E lì in Isaia c'è scritto preparate la via dell'Eterno. E qui dice la via del Signore. Era chiaro dalle scritture che chi stava per venire era uno molto, non era una persona qualunque, era il Signore, era Dio stesso, che è venuto in forma di uomo attraverso Gesù Cristo. Ma queste scritture parlano ovviamente del Messia, ma principalmente parlano del messaggero, colui che va davanti, colui che prepara la via, la voce che grida nel deserto. E queste sono tutte cose che si ritrovano in Giovanni, perché lui è lì nel deserto della Giudea
sta lì a predicare, a preparare, e è da solo. E che cosa predica? Predica, dice, battezzando e predicando il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Che cosa vuol dire battesimo? Il battesimo significa immersione. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, si parla tante volte di battesimo e spesso ha significati un po' diversi, perché significa semplicemente immersione e può avere appunto varie sfaccettature. Ma ovviamente lui stava battezzando fisicamente le persone, cioè le prendeva, le immergeva nel Giordano, e poi predicava anche questo battesimo. Ma il punto qual era? Il ravvedimento, cioè il fatto che dovevano pentirsi dei loro peccati. Lui stava parlando a un popolo che in quel momento era, secondo voi, vicino o lontano a Dio? Era un popolo lontano da Dio, era un popolo in cui c'era molta religione, ma era diventata molto, molto, molto esteriore, molto poco sentita. E quindi lui porta, per lui viene, ed è un po' quella voce che ti scuote, che ti sciocca, perché ti deve svegliare dal torpore, perché devi essere pronto per qualcosa di importante. Questo era il ministero di Giovanni Battista, e lui lo sapeva molto bene, perché lui diceva: dopo di me viene colui che è più forte di me. Lui era molto cosciente che il suo ministero e il suo compito era quello di preparare la strada per colui che sarebbe venuto dopo di lui. Ed era un tipo molto particolare, bizzarro, con dei gusti particolari. Una di quelle persone scioccanti da sentire e anche scioccanti da vedere e anche ad andarci a mangiare insieme. Era un tipo anticonvenzionale, veramente un personaggio. Guardate che cosa dice riguardo al Messia, colui che sarebbe venuto più dopo di lui, che era più forte di lui, è molto superiore a lui. Dice: io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Di nuovo battesimo. Ora riflettiamo un attimo, c'è una differenza. C'è un battesimo nell'acqua che è un atto interiore ed esteriore, secondo me? È un atto esteriore, siamo tutti d'accordo. Ed è fatto da chi? Da degli uomini nei confronti di altri uomini. Va bene. Ma come tutti gli atti esteriori, non c'è nulla di sostanziale, è semplicemente una figura, un'immagine, una rappresentazione esteriore di qualcosa che è interiore. L'abbiamo chiamato, e lui lo chiamava, battesimo di ravvedimento. Significa: tu ti vieni qua, fai questo atto esteriore, degli uomini lo fanno, in particolare Giovanni Battista, ma non sappiamo quello che c'è nel tuo cuore. Dovrebbe testimoniare del tuo ravvedimento. E infatti a un certo punto sono venuti dei religiosi e lui ha reagito un po' male, ha detto: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira di Dio? Fate dei frutti degni del ravvedimento. Che cosa stava dicendo? È inutile che vi fate battezzare, non serve a niente, perché voi non vi siete pentiti nei vostri cuori. Ma questo è il battesimo con l'acqua o nell'acqua, un atto esteriore fatto da degli uomini, e ci si può sbagliare. Tante persone si sono fatte battezzare non dovendo essere battezzate. Non c'è nulla di strano, succede. Ma colui che sarebbe venuto dopo, il suo era un battesimo diverso. Era un battesimo con lo Spirito Santo, cioè un'immersione nello Spirito Santo, un qualcosa che non è fatto da degli uomini, non è un atto esteriore, è qualcosa che va direttamente nel profondo, è qualcosa di divino, è il tocco divino. E Gesù è venuto e ha portato un battesimo diverso, e infatti Gesù ci ha portato ad una relazione nuova, completamente nuova, con lo Spirito Santo. Andiamo avanti. E avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E subito, come usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. E venne dal cielo una voce dicendo: tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e rimase nel deserto 40 giorni tentato da Satana, ed era con le fiere e gli angeli
lo serviva. Vedete quanto è veloce Marco? Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Velocissimo, rapidissimo. Gesù quindi viene. Da dove viene Gesù? Da Nazareth. Dove si trova Nazareth? Ce l'avete tutti quanti una cartina? Se voi andate alla cartina di Israele, scoprite che al nord c'è la Galilea, con il mare di Galilea, che non è un mare, ma un lago, infatti viene chiamato anche il lago di Gennesaret. Poi, un bel po' a sud, c'è la Giudea con Gerusalemme, e al centro la Samaria. E tornando alla Giudea, lì c'è Gerusalemme, c'è Betlemme, c'è il Giordano che sfocia nel Mar Morto, e vedete questo grande Mar Morto. E lì, queste sono le due zone principali dell'attività di Gesù. Lui adesso viene dalla Galilea, viene da Nazareth. Come ci è finito Gesù a Nazareth? Dove è nato Gesù? A Betlemme, cioè giù, vicino a Gerusalemme. E come ci è finito a Nazareth? Quando Gesù è nato, dopo un po' sono venuti i magi hanno destato l'attenzione di re Erode, cattivo, brutto Erode, e Erode ha deciso di far uccidere tutti i bambini di Betlemme e lì intorno, e Giuseppe è stato avvisato di scappare. Sono fuggiti in Egitto. Quando sono ritornati, perché è morto Erode, hanno pensato bene di non tornare più lì, perché non c'è più Erode il cattivo, il brutto, il grande, ma ci stanno comunque i suoi successori che non sono buonissimi. Allora hanno deciso, invece di andare a vivere nella zona di Betlemme, se ne sono andati a vivere su in Galilea, a Nazareth. Quindi Gesù è cresciuto a Nazareth, in Galilea, è cresciuto come un galileo, e lo chiamavano Gesù di Nazareth perché veniva da lì. Quindi avvenne che in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea. Nazareth non era una città che aveva una bella fama, e tutta la Galilea in generale non aveva una grande fama. Come in tutte le nazioni c'è la capitale, tutti bravi, tutti buoni, tutti simpatici, quelli della capitale, quelli intorno sono un po' quelli, i bifolchi o i burini, sì. Ci stanno tanti nomi per definirli, ma c'è un po' questa... è lo stesso Galilea, in particolare Nazareth. Quindi qui ci dice che Gesù scende da Nazareth, va giù direttamente nella zona di Gerusalemme, dove battezzava Giovanni Battista. Lui battezzava nella zona sul Giordano, vicino a Gerusalemme, vicino a Betania. Quindi probabilmente siamo leggermente sopra al Mar Morto. Quindi una bella strada per essere battezzato. Gesù si presenta, viene battezzato. Se vi ricordate, Giovanni obietta un pochettino, come tu che sei battezzato da me, io dovrei essere battezzato da te. Quindi Giovanni riconosce in Gesù il Messia, e Gesù dice no, lascia fare, facciamo che sia adempiuta ogni giustizia, e viene battezzato. E quando esce dall'acqua vide aprirsi i cieli e scendere lo Spirito su di lui come una colomba o in forma di colomba, e poi la voce dal cielo, il Padre che testimonia: tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E questa è la dichiarazione che dà il via al ministero. Fino a quel momento Gesù è stato nell'ombra, fino a quel momento Gesù è stato sconosciuto, nascosto. Ora invece si presenta, e ripeto, siamo nell'area di Gerusalemme. Tu sei il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E subito dopo queste dichiarazioni, dove lo porta lo Spirito? Nel deserto. E lì Gesù rimane nel deserto per 40 giorni, e là sappiamo che viene tentato da Satana, e abbiamo anche i dettagli di questa tentazione negli altri Vangeli. Qui ci dice semplicemente che è stato lì per 40 giorni ed era con le fiere, con gli animali. Questo è un dettaglio nuovo, interessante.

egli vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi, e io vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. Poi, andando un po' oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, i quali riparavano le loro reti nella barca, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai lo seguirono. Allora, il versetto 14 ci dà il momento storico, la collocazione temporale. Dice: dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio. Ora, in realtà, poco prima che cosa abbiamo visto? Il battesimo. Dove? In Giudea, vicino a Gerusalemme. Ora Gesù è in Galilea che predica, ma avviene dopo che Giovanni fu messo in prigione. In realtà dal battesimo è passato molto tempo, diversi mesi, forse addirittura un anno. Ora Gesù ritorna nella Galilea e qui, nei pressi di questo lago, dove ci sono diverse città, tra cui Capernaum, inizia il suo ministero in Galilea. Cosa è successo nel frattempo, tra questo momento e il battesimo che c'è stato molto tempo prima? Un sacco di cose sono state. Qui non le vediamo, perché dai versetti 13 a 14 sembra passato un attimo, così boom. Invece è passato, vi dicevo, molto tempo. Ve lo dico io che cosa è successo, e voi ripassate un pochettino nella vostra mente le vostre conoscenze. Gesù ha conosciuto i primi discepoli. Quando ha conosciuto Gesù i primi discepoli? Quando è stato battezzato, là c'era Giovanni. Vi ricordate che a un certo punto Giovanni dice ai suoi discepoli: adesso dovete seguire lui, perché lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E tra questi discepoli chi c'erano? C'era sicuramente Andrea, c'era sicuramente Pietro, che era il fratello di Andrea, e poi chi c'era? Forse c'era anche Giovanni, l'apostolo Giovanni. Poi dopo un po' si aggiunge, dopo pochissimi, forse dello stesso giorno, Filippo, che era di Betsaida, sempre del nord, della Galilea. E poi Natanaele. Vi ricordate Natanaele, quello che diceva: che cosa può venire di buono da Nazareth? E Gesù gli dice: ma ti ho visto sotto il figo, ecco un buon israelita in cui non c'è frode alcuna, tu sei figlio di Dio. Questo succede subito dopo il suo battesimo. Quindi vi ho detto quando e vi ho detto dove. Dove? Vicino a Gerusalemme, in Giudea. Quando? Diversi mesi prima, subito dopo il suo battesimo. È interessante, vero? Perché Gesù incontra questi personaggi, loro da dove vengono? Sono tutti vicino, sono tutti in Giudea, ma vengono tutti dalla zona della Galilea, del lago di Gennesaret. Vengono tutti da là, Gesù compreso viene da là. Quindi si sono già conosciuti. Poi Gesù è salito. Stiamo facendo un breve, non vi perdete, Stiamo ripercorrendo e ricostruendo cosa è successo in questo lasso di tempo. Poi vi spiegherò perché. Dal battesimo a questo ministero in Galilea. Gesù quindi è stato battezzato, ha conosciuto i primi discepoli, poi fa un piccolo viaggio veloce veloce di nuovo in Galilea, perché a Galilea, in Galilea c'è una città che si chiama Cana. Perché è famosa Cana? Per le nozze di Cana. E perché sono famose le nozze di Cana? Perché è stato il primo miracolo di Gesù. Quindi battesimo, viaggio, primo miracolo, ritorno giù a Gerusalemme. Perché cosa succedeva spesso a Gerusalemme? Le feste. Spesso Gesù tornava dalla Galilea a Gerusalemme per le feste, in particolare per la Pasqua. Vi ricordate quando Gesù aveva 12 anni, è rimasto nel Tempio e la madre e il padre stavano per morire di infarto perché non lo trovavano? Se andate a leggere quel passo in Luca, scoprite che loro andavano tutti gli anni a Gerusalemme da Nazareth per la Pasqua. E Gesù anche va spesse volte. Quindi nel suo ministero terreno, che sono più o meno 3 anni, lui ci è andato almeno 3 volte. Almeno 3 volte. Quindi battesimo, giù. Nozze di Cana, su. Di nuovo giù per la Pasqua. Qui Gesù rovescia le tavole dei cambiamonete per la prima volta, lo farà 2 volte. La prima volta in questo periodo, quando lui dice... Quando loro

dicono che lui è preso dallo zelo di Dio che lo consuma, perché era geloso di quel posto che era diventato un luogo di mercato. Poi inizia a fare una serie di miracoli lì a Gerusalemme, incontra Nicodemo, e c'è il discorso con Nicodemo di Giovanni capitolo 3, poi ritorna e riparte, non sta mai fermo, riparte di nuovo verso la Galilea e passa per la Samaria e incontra lì la donna al pozzo, la samaritana, e sappiamo la storia, Giovanni qua continua e fa anche, guarisce il figlio dell'ufficiale, fa altri miracoli, torna su e prima di tornare però inizia nell'area di Gerusalemme a battezzare anche lui. Vi ricordate che a un certo punto si crea un po' di imbarazzo tra i discepoli di Giovanni e i discepoli di Gesù, perché i discepoli di Giovanni dicono: "Oh, sai, quel tizio che tu hai battezzato adesso sta dall'altra parte del fiume e battezza pure lui. Come ci dobbiamo comportare? Non è un problema." Giovanni dice: "No, non è un problema." Gesù dice: "No, assolutamente non è un problema." Però per dire, c'è stato un periodo in cui hanno battezzato insieme. Poi Gesù è andato definitivamente in Galilea, passando per la Samaria. E qui ha svolto un ministero abbastanza impegnativo perché ha iniziato a girare per tutte le città della Galilea, intorno al lago sostanzialmente. È tornato nella sua città e lì è entrato nella sinagoga di Nazareth. E vi ricordate Luca 4, quando lui prende la scrittura di Isaia e dice: "Oggi si è adempiuta questa scrittura. Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha unto per portare liberazione ai prigionieri, per predicare l'anno di grazia di Dio." E poi fa un miracolo lì, e però Nazareth reagisce male, lo cacciano perché è la sua città e paradossalmente non è aperta affatto a che lui sia il Messia. Dico: "Ma lui, scusa, noi l'abbiamo visto crescere, lui è il figlio del falegname, non può essere il Messia." "Ah, lui è Gesù." E Gesù diceva: "Ogni profeta è disprezzato nella propria patria." E lo cacciano da Nazareth. E lui quindi inizia a girare lì e andrà a Capernaum, che è un'altra città sul lago, dall'altra parte del lago. Lo vedremo la settimana prossima. E Gesù farà tanti miracoli lì a Capernaum. Perché ho fatto tutto questo excursus in questi mesi? Per dirvi, non trovate incredibile che Gesù abbia conosciuto questi pescatori a Gerusalemme o nell'area della Giudea, ma loro sono tutti del lago, lì della Galilea, e adesso si ritrovano tutti lì in Galilea. Che cosa stanno facendo? Dove sono queste persone? Sono a pescare, stanno facendo la loro vita normale. Sono passati dei mesi da quando hanno conosciuto Gesù. Dei mesi da quando Giovanni ha detto: "Adesso seguite lui." E loro invece sono tutti lì al lavoro, tornati alla loro vecchia vita. Quando qui Gesù disse loro: "Seguitemi", qui quando leggiamo diciamo: "Camminando poi lungo il mare della Galilea", versetto 16, "vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e Gesù disse loro: "Seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini." Se non sappiamo tutta questa storia prima, cosa pensiamo? Che Gesù sta camminando e arriva al lago, incontra queste persone che non ha mai visto, dice: tu, seguimi." E loro lasciano tutto e lo seguono. Ma non è così. Lo conoscevano, si erano già incontrati, avevano passato del tempo in cui la chiamata di Dio nella loro vita ha avuto bisogno di tempo per maturare. Non avevano chiaro fin da subito che Gesù stava scegliendo proprio loro. Erano tornati al loro lavoro, erano tornati a come se niente fosse, e Gesù non glielo permette. Passeggia, li incontra. Questi sono quattro, cioè due fratelli e due fratelli, vero? Facevano lo stesso mestiere. Pietro e Andrea stanno lì a lavorare e Gesù arriva e li chiama. E poi ci stanno Giacomo e Giovanni, anche loro sono due fratelli, sono i figli di Zebedeo e sono quelli che vengono definiti i figli del tuono, quelli per cui la madre è andata da Gesù e ha detto: "Puoi
fare in modo che uno segga alla tua destra e uno alla tua sinistra. E Gesù ha detto: possono bere il calice, potete voi bere il calice che io sto per bere e bere. E loro: sì, sì, certo, possiamo. E Gesù dice: sì, sì, lo farete, infatti. Però non sta a me decidere. Questi sono quattro tra gli... adesso sono... Lui li sta chiamando qui e poi successivamente saranno tra i 12 apostoli. Dio li chiamerà, Gesù li chiamerà per un compito speciale. Saranno tra i 12 apostoli e saranno tra quelli un po' più in rilievo. Sicuramente c'è Pietro in rilievo, sicuramente c'è Giovanni in rilievo. Giacomo, il fratello di Giovanni, probabilmente loro sono molto uniti, ma lui morirà presto, morirà martire molto presto. Subito dopo il martirio di Stefano c'è il martirio di Giacomo, ve lo ricordate? E poi c'è Andrea, di cui si parla poco, però lui è quello che ha detto: ho conosciuto il Messia, è quello che va a chiamare il fratello più grande Pietro. E qui Gesù viene e dice: seguitemi, io vi farò diventare pescatori di uomini. Quindi loro lasciano tutto, lasciano la loro vita. Fino a questo momento non erano discepoli itineranti, cioè non giravano insieme a Gesù. Adesso lasciano tutto. Lui li ha chiamati, stanno per cambiare mestiere. Pescatori di uomini, pescatori di anime. Qui dice, ci dice anche che cosa predicava Gesù mentre girava per la Galilea. Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio. Queste due cose, il Messia e il Regno di Dio, erano molto unite per i giudei. Il Regno di Dio significava il Messia, e il Messia avrebbe portato il Regno di Dio. E lui dice: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, il Messia è arrivato. Che cosa dovete fare quindi? Ravvedetevi e credete all'Evangelo.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto, vi salutiamo con affetto, invitandovi a seguire la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni capitolo 9, i versetti da 13 a 16. Prego, Patrizia.

condussero dai farisei colui che era stato cieco. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un peccatore fare tali miracoli?» E vi era disaccordo tra di loro.

Avendo Gesù compiuto il miracolo della guarigione del cieco dalla nascita in giorno di sabato, il miracolato fu condotto dai farisei. Possiamo pensare che questa espressione indichi il sinedrio. Di nuovo colui che era stato cieco fu chiamato a ripetere le modalità della sua guarigione. Questa volta non per soddisfare la curiosità dei conoscenti, ma per permettere al sinedrio di valutare se vi era stata colpa in Gesù. Il giudizio apparve subito non facile, in quanto ci fu disaccordo fra i giudici. Il motivo del contrasto non fu tanto la realtà del miracolo avvenuto, anche se in seguito, presi da qualche dubbio, ne chiamarono i genitori perché identificassero il loro figlio nel guarito, ma fu intorno alla persona di Gesù. La realtà del miracolo compiuto faceva affermare ad alcuni che certamente Gesù proveniva da Dio e aveva la potenza di Dio, mentre altri, basandosi sul fatto che il Signore aveva operato in giorno di sabato, lo ritenevano un peccatore ed un impostore. Così, al di là di tutto il contorno, il giudizio riguardava unicamente la persona del Signore Gesù. Evidentemente, come non furono sufficienti le parole, così non bastarono le meravigliose opere del Signore Gesù perché fosse creduto, fosse riconosciuto e accolto. Per molti, il beneficio recato a quell'uomo infermo, a quel povero mendicante, non poteva coprire l'inosservanza del precetto del riposo sabbatico. Questo fatto, che essi ritenevano un grave peccato, era sufficiente a cancellare, a non prendere in considerazione una grande azione compiuta che aveva potuto migliorare la vita di una persona. Un giudizio che immediatamente appare viziato dal preconcetto, dall'ottusità mentale, dal rigore religioso, dall'incomprensione dei dati di fondo. È facile cadere in errori simili quando non si sa guardare la realtà, quando ci si lascia guidare dai pregiudizi, da opinioni radicate interiormente o da interessi personali o più semplicemente dalla pressione dei nostri desideri e delle nostre idee che vogliono sempre emergere su tutto. Anche oggi Cristo è rifiutato. È rifiutato da molti perché non corrisponde alle loro idee, al loro sentire, ai loro desideri. Molti, troppi, desiderano un Dio a loro immagine e somiglianza. Si può essere sicuri di essere così nel giusto? Vi giunga il nostro saluto e l'invito alla riflessione.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

saluto, caro amico in ascolto, e ti chiedo qualche momento di attenzione perché sto per condividere con te dei pensieri importanti basati sulla parola di Dio. Continuando sul tema generale chi è Gesù, stiamo esaminando ormai da un certo tempo degli aspetti particolari del suo insegnamento. Tra qualche istante leggerò e commenterò in breve una delle sue più note parabole.

Uno degli aspetti più significativi dell'attività di Cristo durante la sua vita in terra è costituito dal suo insegnamento. Nel menzionare le caratteristiche salienti di esso, oltre alla ricchezza e profondità dei contenuti, si deve per forza sottolineare l'importanza del suo dire in parabole. Ebbene, ora leggerò una di quelle certamente più conosciute, il fariseo e il pubblicano, dove l'argomento centrale è sentirsi impropriamente giusti ed essere giustamente convinti di peccato. Ma ecco le parole di Cristo come si trovano nel capitolo 18 del Vangelo di Luca. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Io vi dico che questi tornò a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi s'abbassa sarà innalzato.

Cristo stesso disse qual era l'intento della parabola, rivolta a certuni i quali erano persuasi di essere giusti ed inoltre disprezzavano gli altri. Il primo personaggio menzionato è un fariseo, un uomo molto religioso del suo tempo che seguiva alla lettera le varie prescrizioni religiose. Recatosi al Tempio, nella sua errata convinzione di essere a posto con Dio, arrivava niente meno a ringraziarlo di non essere come gli altri uomini in generale e come l'altro uomo, il pubblicano, l'esattore, che era entrato pochi attimi prima nel Tempio. Quest'ultimo, invece, era cosciente della propria condizione spirituale ed invocava il perdono di Dio. «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Io vi dico che questi tornò a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato, disse Gesù. Vi sono tante, veramente tante persone che si atteggiano esattamente come il fariseo, persone religiose che fanno anche degli sforzi, dei sacrifici di vario genere e così si credono a posto. Oppure, siccome effettivamente non hanno mai commesso reati o violenza o altri atti gravi, dicono siamo a posto, più giusti di noi, chi c'è? E invece, cosa disse Gesù nella parabola? E qual è l'insegnamento importantissimo che si ricava altrove nel resto degli scritti biblici nel Nuovo Testamento? C'è molta chiarezza e viene detto a chiare lettere che non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco quindi che è interessante notare, alla luce di queste affermazioni bibliche appena lette, come il comportamento del pubblicano dovrebbe essere quello di tutti, e cioè essere convinti di peccato. Ma ciò non basta. È necessario inoltre credere che solo Cristo può perdonare i peccati, perché Egli è morto sulla croce proprio a causa dei nostri peccati. Cristo concluse il suo dire dicendo, ripeto queste meravigliose parole, io vi dico che questi, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato piuttosto che l'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Ogni persona ha bisogno della giustificazione. Essa si ottiene solo per fede. Ed è chiaro che quanto appena letto è il segreto per poter ottenere la salvezza e per poi vivere la vita nuova, radicalmente trasformata. È necessario abbassarsi, umiliarsi, rendersi conto della propria condizione di peccato e poi chiedere al Signore il perdono dei peccati. Egli lo darà e quindi è come se innalzasse, perché dando appunto il perdono dei peccati egli dà inoltre la salvezza e la vita eterna. Gentile ascoltatore, vorrei chiederti: hai agito, o meglio stai agendo come il fariseo, o hai agito come il pubblicano?

Se non ti senti ancora di dare una risposta, o se essa è negativa, perché non ci scrivi? Noi vogliamo proprio aiutarti a risolvere il problema della tua vita, problema che si può risolvere soltanto seguendo le precise indicazioni della parola di Dio. Quindi rimaniamo in attesa di una tua lettera. Nel salutarti, ti ringrazio per l'ascolto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. L'ultimo studio l'abbiamo concluso dicendo che ancora oggi tanti adorano il vecchio Dio Bacco, e questo lo si vede dal forte tasso di alcolismo che esiste anche nel nostro paese. Altri poi adorano ancora Venere, la dea della bellezza e del sesso. Altri adorano invece il denaro. Insomma, qualunque persona o cosa che monopolizza le nostre energie, i nostri interessi, diventa il nostro Dio. Perciò Dio dice ancora oggi a noi che non dobbiamo avere altri dei al suo cospetto. Leggiamo ora un altro comandamento in Esodo capitolo 20, versetto 7. Dio disse: non usare il nome dell'Eterno che è l'Iddio tuo in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Qui ci si riferisce alla bestemmia, e anche questo è un costume ancora oggi molto diffuso. Ma perché non si deve usare il nome di Dio in vano? Si chiederà qualcuno. Perché Dio è Dio, perché Dio è santo. Ma oltre a dimostrare nessun rispetto per il Signore, la bestemmia è anche indice di povertà di vocabolario. Infatti tanti non riescono a esprimersi senza bestemmiare o senza usare parolacce. Una volta ho letto di una persona che, dopo essersi convertita a Cristo, confessò di aver perduto almeno la metà del suo vocabolario, fatto per lo più di bestemmie e parole oscene. Credo che questo renda bene l'idea. Passiamo ora a un altro comandamento, leggo sempre in Esodo capitolo 20, versetto 8 a 11. Dio disse: ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora sei giorni e fai in esso ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è l'Iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu né il tuo figliuolo né la tua figliuola, né il tuo servo né la tua serva, né il tuo bestiame né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato.

Il sabato rappresentava per Israele il patto stipulato con Dio. Lo vedremo meglio quando arriveremo a Esodo capitolo 31, versetto 13 a 17. A questo punto vorrei dire subito che non è importante stabilire con esattezza quale giorno della settimana debba essere quello festivo. Dopotutto, il calendario è cambiato tante volte che è impossibile stabilire ora se il sabato di cui parla la Bibbia corrisponda o meno al nostro attuale sabato. In realtà, l'importante non è l'osservanza di questo o di quel giorno preciso, ma di un giorno, secondo lo spirito e non secondo la lettera del comandamento. Noi cristiani osserviamo quello che di solito chiamiamo primo giorno della settimana, o domenica, o giorno del Signore, che potrebbe o anche non potrebbe corrispondere esattamente al sabato biblico, cronologicamente parlando. E osserviamo questo giorno anche perché ci ricorda la resurrezione di Gesù dai morti. Ma di tutto questo parleremo in seguito. Ora passiamo al successivo comandamento con cui inizia la parte riguardante i rapporti sociali, a partire dalla famiglia. Leggo allora in Esodo capitolo 20, versetto 12. «Onora tuo padre e tua madre, disse Dio, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà». Bisogna però precisare che anche noi genitori dobbiamo essere degni dell'onore e del rispetto dei nostri figli. In seguito parleremo più dettagliatamente anche di questo comandamento. Il sesto comandamento dice «non uccidere». Questo è scritto in Esodo capitolo 20, versetto 13. Questo versetto è usato da quelli che sono contro la guerra come tale. Non pochi giovani oggi dicono «non uccidere, quindi non fare il servizio militare». Ma questo comandamento non fu dato a una nazione, ma ai singoli individui. Ne segue che questo comandamento non ha nulla a che fare con il servizio militare o con l'esecuzione di un criminale. Alla nazione, infatti, è stata data l'autorità di proteggere la vita umana anche togliendo la vita ai criminali. Questo comandamento, invece, riguarda direttamente l'individuo e si riferisce all'assassinio che, come dice il Signore, scaturisce dall'ira e noi non dobbiamo essere irati nemmeno contro il nostro fratello. Ed eccoci al settimo comandamento. Leggo nel libro dell'Esodo, capitolo 20, versetto 14. Dio disse, non commettere adulterio. Oggi viviamo in un'epoca di rivoluzione sessuale. Certo, il sesso non è qualcosa di nuovo, ma c'è sempre adulterio quando si fa uso del sesso al di fuori del matrimonio. Dio è stato ed è molto chiaro su questo punto. L'ottavo comandamento, che è in Esodo capitolo 20, versetto 15, dice «non rubare». E qui voglio sottolineare che se ci fosse permesso di commettere adulterio, ci dovrebbe essere permesso anche di rubare, di uccidere. I comandamenti, cioè, sono validi in blocco, per cui se uno è giusto, tutti gli altri sono anch'essi giusti. Se uno invece è ingiusto, anche tutti gli altri lo diventano ingiusti. Il nono comandamento dice «non attestare il falso contro il tuo prossimo». Questo è riportato in Esodo capitolo 20, versetto 16. Qui ci si riferisce principalmente alla testimonianza in tribunale durante il processo, ma evidentemente viene proibita anche la bugia come tale, in qualunque occasione.

Ed ecco l'ultimo comandamento: non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Questo è scritto in Esodo capitolo 20, versetto 17. Secondo l'apostolo Paolo, lo abbiamo già visto questo, la cupidigia è idolatria. E questo è uno dei più gravi peccati che vengono commessi oggi. Comunque, torneremo ancora su questi 10 comandamenti che, come si diceva, costituiscono solo una parte della legge di Dio. Dio infatti diede a Israele anche istruzioni dettagliate sulla vita sociale, sul culto, sulla costruzione del tabernacolo. Il libro del Levitico, ad esempio, è particolarmente dedicato al culto e al tabernacolo. Dobbiamo perciò considerare la legge divina nel suo insieme per bene afferrarne il senso e il valore. Leggiamo adesso i versetti 18 e 19, sempre di Esodo capitolo 20. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremavano, e se ne stavano da lontano, e dissero a Mosè: «Parla tu con noi, e noi ti ascolteremo, ma non ci parli, Iddio, che non abbiamo a morire». Quando gli israeliti sentirono il tuono e videro i lampi, ebbero paura e si allontanarono dal monte. E Mosè disse al popolo, leggo ancora in Esodo capitolo 20, «Non temete, perché Dio è venuto per mettervi alla prova e affinché il suo timore vi stia dinanzi e così non pecchiate». Questo è scritto in Esodo capitolo 20, versetto 20. La legge divina è un codice di alta moralità, amici miei. Del resto la legge dell'Eterno è perfetta ed esige perfezione. Se dunque volete essere salvati mediante l'osservanza della legge, dovete essere perfetti. Se non siete perfetti, non potete essere salvati dalla legge divina. Perciò ringrazio Dio che ora per grazia Lui può prendere un povero peccatore come me, come te, e salvarci. La grazia infatti rivela un po' della bontà infinita del nostro Dio. Ma torniamo adesso agli israeliti, leggendo Esodo capitolo 20, versetto 21 a 23. Il popolo dunque se ne stava da lontano, ma Mosè si avvicinò alla caligine dove era Dio, e l'Eterno disse a Mosè: «Di così ai figliuoli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fate altri dii accanto a me, non vi fate dii d'argento, neanche dii d'oro». È importante vedere perché Dio si sia manifestato in questo modo agli israeliti. Penso che sia chiaro che il Signore voleva inculcare in loro l'idea che Egli era l'Iddio vivente. Ricordatevi che gli israeliti erano vissuti in Egitto, in mezzo agli idoli, ed essi stessi avevano tendenze idolatriche, erano cioè inclini ad adorare le creature invece del Creatore. Perciò Dio si sta manifestando loro in maniera più che mai tangibile. Ora dunque, dopo aver promulgato i 10 comandamenti, Dio dà a Israele alcune istruzioni, istruzioni concernenti l'altare che doveva essere usato per i sacrifici. L'altare ci fa pensare naturalmente alla croce di Cristo, al suo sangue versato per salvare noi. Si trattò comunque di un altare costruita prima del tabernacolo, e solo quando fu eretto il tabernacolo fu costruito poi un altare portatile. Ora però, amici, ci dobbiamo fermare. Il tempo si è quasi esaurito anche per questa volta. Perciò vi saluto e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Grazie cari amici ascoltatori per permetterci di entrare nella vostra casa con la nostra voce, per portarvi il pensiero di Dio e l'espressione

sappiamo niente o solo in parte, solo la metà, e non sappiamo il resto, non sappiamo la seconda metà che è più importante. Ed oggi vi parleremo appunto di questo, ma prima eccovi un po' di musica.

Ed ora per la nostra edificazione vogliamo leggere assieme uno dei salmi di Davide, il salmo numero 103. Ascoltate quanto bello è questo salmo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il nome suo santo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana

tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità, di compassioni, che sazia di beni la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno fa giustizia e ragione a tutti quelli che sono oppressi. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di gran benignità. Egli non contende in eterno, né serba l'ira sua in perpetuo. Egli non ci ha trattato secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. Poiché quanto i cieli sono alti al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre trasgressioni. Come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore del campo, se un vento gli passa sopra e non è più, e il luogo dov'era non lo riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura in eterno ed in eterno sopra quelli che lo temono, la sua giustizia sopra i figliuoli degli uomini, di quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in opera. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno signoreggia su tutto. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli potenti e forti, che fate ciò che egli dice ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno, voi tutti gli eserciti suoi che siete suoi ministri e fate ciò che egli piace. Benedite l'Eterno, voi tutte le opere sue in tutti i luoghi della sua signoria. Anima mia, benedici l'Eterno.

E così siamo giunti alla nostra meditazione ed apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, alla seconda epistola di Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo quinto. Qui vi leggeremo i primi 11 versetti, seconda Corinzi 5. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Noi sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, seppur saremmo trovati vestiti e non ignudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati e perciò desideriamo non già d'essere spogliati ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore, ed è perciò che ci studiamo d'essergli grati sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo. Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene o male. Sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini e Dio ci conosce a fondo e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conoscete. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Alcuni giorni fa trovammo nella buchetta della posta un assegno a nostro nome, ma chi ce lo ha mandato? Nella busta non c'era niente, semplicemente questo assegno con il nome della banca che mandava questi soldi e nient'altro. Ma perché? Ricerca, finalmente mi ricordai che 2 anni fa investimmo una modesta somma di denaro in un acconto basato sul mercato azionario e il primo anno non aveva fatto niente e ce lo eravamo dimenticato. Ora ecco che invece, essendo stato il mercato abbastanza buono, questo acconto aveva pagato un dividendo del 17% e si commentò: oh, averlo saputo, convveniva metterci degli altri soldi in questo acconto. Averlo saputo. Oh, quante cose sarebbero differenti oggi se avessimo saputo quello che sappiamo oggi 1 anno fa, 2 anni fa, 5 anni fa. Ora, questo passaggio biblico ci dice per 3 volte: noi sappiamo. L'apostolo Paolo dice ai suoi lettori, ai credenti della chiesa di Corinto, che loro sapevano. E noi vogliamo osservare quello che loro sapevano per vedere se la nostra conoscenza è almeno a pari della loro, perché più che uno sa e più uno si può avvantaggiare in questa vita. Il primo "ora noi sappiamo" è qui nel primo versetto di questo 5° capitolo. È un sappiamo comune a tutti. Or noi sappiamo che questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta. Nel testo originale non esiste il se dubitativo, ed è giusto, perché non c'è alcun dubbio sulla nostra tenda, cioè su questo nostro corpo. Esso verrà disfatto. Infatti è in processo di sfasciamento da quando compiamo i 40 anni. Paolo dice che loro sapevano che questo nostro corpo dovrà morire, verrà disfatto. Tutti dobbiamo morire. Questo assioma è una verità saputa e assolutamente creduta da tutti. Nessuno mette in dubbio la morte. I ricchi come i poveri lo sanno, i dotti come gli ignoranti lo sanno, i giovani come i vecchi lo sanno. Tutti sono convinti, al di là di ogni dubbio, che tutti dovremmo morire. Ma vedete, la Bibbia ci rivela anche che questa è solo la metà della verità. Nel passaggio ci sono altri 2 sapendo. Infatti, in questa traduzione moderna ce n'è un altro e continua dicendo: e sappiamo che quando questa tenda sarà disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, ma eterna nei cieli. Questa seconda verità ci dice che questo nostro corpo, che svestiremo con la morte, sarà rimpiazzato con uno decisivamente migliore, uno che è eterno, uno che, come un edificio di pietre e di calce sta ad una tenda, così questa speciale eterna rivestitura sta a questo nostro corpo mortale. Questo corpo si sfà, quello non si sfà. Questo nostro corpo si ammala, quello non si ammala mai. Questo nostro corpo è temporaneo, quello è eterno. Qui noi gemiamo, in quello noi rigioiremo. E qui è dove il passaggio diventa interessante e divide i veri credenti dai non credenti. I credenti sanno questa seconda verità e la credano come credano alla prima. In altre parole, come loro credano, sono certi di dover morire nello stesso modo, loro hanno la stessa convinzione e sanno, al di là di ogni dubbio, che risorgeranno in questo nuovo corpo spirituale. Ora, tutti credono che moriranno, ma dite, credono pure tutti che avranno da Dio questo nuovo corpo spirituale? No,
la stragrande maggioranza dell'umanità crede ed è certa solo della prima metà, sa che deve morire, ma dubita che ci sia una risurrezione, dubita che ci sia un Dio, dubita che ci sia un al di là, che ci sia un'eternità e un'altra vita. Sì, ne concedono una possibile esistenza, ma non danno ad essa la stessa credibilità che danno alla prima, al fatto che devono morire. E amici, siete voi in questa categoria? Ora, un credente, ed è per questo che noi ci chiamiamo credenti, un credente crede alla seconda verità, infatti ci crede di più che alla prima. Un credente ha più certezza in Dio, nel suo futuro destino, che nel fatto che dovrà morire, perché sa che esiste la possibilità di un improvviso ritorno del Messia e in qual caso neppure gusterà la morte. Ora io vi dico che di tutta la gente che calca le strade del mondo, i più fortunati, i più beati, coloro che hanno più potenzialità di successo, di tranquillità e di pace, sono i credenti, coloro che non sanno solo a metà, ma che sanno tutto. Vedete, sapere solo a metà, sapere solo che dobbiamo morire, non induce a gioia né a vivere tranquilli. Gente che non ha la seconda certezza vive senza speranza, è gente disperata, e infatti l'attributo disperato significa appunto una persona che è disperata, che manca di speranza. E allora ecco che per colmare questo vuoto, questo vacuum, gli uomini hanno inventato le loro proprie religioni, per mezzo delle quali cercano di colmare questa lacuna e si illudano di poter, se non aver certezza, almeno la speranza di avere nell'eternità un'altra vita, e cercano di ottenerla sapendo come? Vogliono procurarsela come si procurano tutto il resto delle cose in questa vita, e cioè con i loro proprio mezzi. Ma se guadagnarsi il denaro con la propria fatica, col darsi da fare, è una cosa commendabile e lodevole, questo non si può assolutamente applicare alle cose spirituali, dove il denaro o il potere umano non hanno alcun valore, e anche se lo si potesse, resta sempre la località dove questo nuovo edificio, questo nuovo corpo celeste ci viene assegnato. Avete visto dove? In terra, come dicono i geovisti? No, nei cieli, nella casa di Dio. Ora, potrebbe una persona del mondo trovarsi ad agio in un tale luogo? Ma se vanno in chiesa per una mezz'ora due volte l'anno e sono sulle spine, come potranno mai assuefarsi in cielo? Cosa pensano di fare quando saranno lassù? Di giocare a carte? Di andare alla partita? Di guardare la televisione? No, no, se uno ci pensa, quello sarebbe per loro un inferno, perché non piace lo studio biblico, non piace il tipo di musica che la viene usato, non piace la compagnia di persone che loro hanno sempre schivato, e che fanno allora? Vedete, cari amici, per indossare questo nuovo corpo ci deve essere una nuova personalità. Occorre che una trasformazione avvenga, e che avvenga qui sulla terra, che ci renda affini alle cose di Dio. Una trasformazione, un cambiamento generale che non è solo possibile, ma che è requisito ed è a disposizione di tutti quelli che cercano la salvezza e che possono ottenerla qui mentre siamo in vita, mentre ancora abitiamo in questa tenda cascatoia. E questo ci porta al terzo sappiamo, giù nel versetto 6. Noi sappiamo dunque, e siamo sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. E l'apostolo parlava al plurale, noi, cioè lui e le persone a cui era indirizzata la lettera.
tutti loro sapevano che avevano questa salvezza, tutti loro sapevano che erano del Signore, che avevano infatti, versetto 5, ricevuto la caparra dello Spirito su questo nuovo edificio incorruttibile ed eterno. Ora è natura umana che quando una persona viene in possesso di qualche cosa di prezioso, che viene alla conoscenza di qualche cosa che è caro e che è buono, si vuole tenere per sé questa conoscenza. Per esempio i pescatori, loro hanno il loro punto segreto dove i pesci abboccano e non lo dicono a nessuno. Un caro mio amico aveva trovato un giorno su nella foresta una certa ampolla, una fonte di acqua buona da bere, e andava e ne portava indietro diversi recipienti, ma non voleva dirlo a nessuno. Tempo fa qua vicino un allevamento di funghi regalava via la terra concimata dopo che avevano finito con la coltivazione dei funghi, ma nessuno lo sapeva, era un segreto, fin tanto che, venuto a conoscenza di qualcuno degli evangelici, quelli hanno voluto rivelarlo e ora tutti vanno là per prendere questo terriccio. Ma sì, è vero, nei valori materiali, nelle cose del mondo si vorrà tenere segreto, ma non nelle cose del Signore, non nelle cose che riguardano la salvezza. Sì, è vero che qua gran tesoro c'ha l'Evangel donato, come dice l'inno, ma noi non possiamo tenerlo per noi. Questo ci porta all'ultimo sappiamo che è trovato nel versetto 11, che dice: sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini. Vedete, siccome noi sappiamo che si deve morire, siccome noi sappiamo che Dio è disposto a darci vita eterna, siccome noi sappiamo che fino che siamo nel corpo siamo assenti da Lui, noi allora, sapendo tutto questo, sapendo che dobbiamo obbedire a Dio, noi cerchiamo di persuadere gli uomini e riconciliarli con Lui affinché non solo sappiano solo metà, ma sappiano l'intera buona novella. Sì, siamo tutti peccatori. Sì, si deve morire, ma si può essere perdonati, si può anche risorgere. Sì, viene il vento della morte e la tenda cade, ma c'è un edificio pronto per noi che non cadrà mai e in cui saremo in comunione con Dio per sempre. Amici ascoltatori, non vorreste anche voi ricevere tutta la verità? Ebbene, nel Vangelo, leggetelo e conosciate quello che il Signore ha fatto per voi. O Signore, noi ti preghiamo che tu voglia infondere il tuo timore in questi cari che ci hanno ascoltato e possano loro venire a conoscere anche l'altra metà, che possano queste credere ad essa con la stessa certezza che credono nella prima e sfuggire così alle sue terribili conseguenze di una morte eterna, a venire a gustare i doni e la gioia che la seconda verità ha per tutti coloro che vogliono credere in essa. Te lo chiediamo nel nome del Maestro. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Stiamo parlando della dottrina più importante del nostro credo cristiano, la resurrezione di Gesù dalla morte. Nessun altro leader di nessun'altra religione o filosofia umana dichiara che il suo leader è risorto dalla morte. Una speranza anche nostra della resurrezione. Il titolo del messaggio è Seminati un Dì. Seminati un Dì. Come vedremo alla fine di questo capitolo, l'Apostolo Paolo dice: non tutti moriremo. Alcuni saranno rapiti, quello che la Bibbia descrive in questo rapimento della Chiesa. Paolo fa riferimento qui alla fine di capitolo 15, dove lui dice: non tutti moriremo. Lui viveva con la speranza che Gesù tornasse nella sua vita. Non tutti moriremo. Io spero di vedere il suo ritorno. E dovremo vivere con una santa attesa del ritorno di Gesù per noi, la sua Chiesa. Ma se non veniamo rapiti, e se viene quel dì dove questi corpi devono essere sepolti, seminati in terra, come affronteremo quel giorno? Siamo pronti? Qual è la nostra prospettiva sulla morte? Ti dà paura il pensiero di mancare di qualche malattia? Se ricevi una notizia brutta dal medico, cosa faresti e come ti sentiresti? Noi come cristiani dovremmo avere una tale speranza nell'affrontare la morte. Abbiamo una tale speranza di essere seminati un dì? Guardiamo Daniele 12, versetto 2. Gabriele, l'arcangelo che parla con Daniele, dice: sigilla queste profezie per l'ultimo dei tempi. E lui dice: molti di coloro che dormono nella polvere della terra si sveglieranno. Parla di un futuro momento di resurrezione dalla tomba. E come abbiamo visto guardando Apocalisse capitolo 20, c'è un vero futuro momento dove ogni essere umano, sia cristiano che no, saranno risorti e dovranno presentarsi davanti al loro creatore per essere giudicati. Paolo dice così nella sua lettera ai Filippesi. Tenete il dito lì in Daniele, ma Filippesi 2:9, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, parlando di Gesù, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché, versetto 10, nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranei. Paolo sta dicendo che tutto l'universo in quel dì, in quel giorno di Apocalisse 20, dovranno inginocchiarsi davanti al Signore Gesù. Versetto 11: e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E noi come cristiani abbiamo il privilegio di dire: Abba, Padre, Papà, ti amiamo. Noi ora ci inginocchiamo per volontà nostra, per amore del Signore, per amore del suo Vangelo, la sua salvezza per noi. Un giorno saranno tutti quanti costretti a farlo. È meglio cadere su Gesù oggi, trovando grazia e misericordia, che la pietra del suo regno cade su di voi in giudizio. Daniele 2. Ma tornando in Daniele 12, molti saranno risorti, si sveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. La morte e la resurrezione di Gesù è stato talmente forte che risusciterà ogni umano essere ovunque si trovino, in mare, arsi. Io sono convinto che ogni particella del nostro essere Dio richiamerà in vita, in testimonianza del suo potere sulla morte, sull'universo. Non so se avete mai notato nel Vangelo, ma il giorno in cui Gesù fu crocifisso, morì, c'è un versetto strano che dice che poi le tombe si aprono e molti dei santi camminarono per la santa città. Zombie. Cioè, il zombie apocalypse, no? Dicevo sempre ai giovani della chiesa a Montebelluna, sapete che la Bibbia parla di zombie? No, vero? Sì. Perché la morte di Cristo è stata talmente forte che riecheggiava anche tra le tombe di quella città. Ma Apocalisse 20, un giorno tutti saranno risuscitati dalla morte. Andando in 1 Corinzi 15, vogliamo riprendere il percorso del nostro studio dal versetto 35. 1 Corinzi 15, versetto 35. Vari corinzi stavano mettendo in dubbio la resurrezione stessa della morte, cioè poi la resurrezione anche di Gesù. E Paolo li fa notare, ma se non c'è la resurrezione per noi, allora state dicendo che neanche Cristo è risorto dalla morte. Ma se noi non risusciteremo e se Gesù non è risorto, vana è la vostra fede. E siamo di tutti gli uomini i più miserabili perché crediamo in qualcosa in una bufala, no? Cioè in qualcosa di finto, in qualcosa di creato da noi, ma non l'abbiamo creato noi. E abbiamo visto che una prova più forte della resurrezione stessa è la vita dell'Apostolo Paolo. Perché magari poveri pescatori dalla Galilea avevano qualcosa da guadagnare in una finzione, nel creare una falsa religione cristianesimo. Ma l'Apostolo Paolo cosa aveva da guadagnare? Era un forte leader del suo giorno. Rispetto, intelligenza, leadership, lettere di autorità. Lui aveva solo da perdere, ma lui in Atti 9 ha visto il Signore Gesù risorto, risplendente nella sua gloria, e ha creduto in Gesù risorto. Ma alcuni dei corinzi non stavano credendo, e Paolo dice qui in 1 Corinzi 15, 35, ma dirà qualcuno di voi, Paolo che senza text message deve un po' prevedere le loro domande e risponderle, ok? E quindi magari alcuni di voi o qualcuno di voi mi direte o mi direste come risuscitano i morti, Paolo? E con quale corpo verranno? Sembra una follia, Paolo, cioè corpo sepolto diventa polvere, ma mica, cioè... Alcuni stavano dicendo, a noi ci piace il morale, l'etica cristiana, la libertà per le donne, l'uguaglianza, libero, povero. Magari l'etica cristiana mi piace, ma una esistenza celeste, un'eternità, una resurrezione, sembra troppo meraviglioso, troppo incredibile. Ma con quale corpo verranno? Paolo dice, versetto 36, stolto, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Se prima non muore. Un po' come Gesù che dice in Giovanni 12, 24, se il granello di frumento non cade in suolo, rimane a sé, ma se cade, se muore, se viene seminato, produce tanto frutto. Adempie lo scopo della sua piccola vita, quel seme. Giovanni 12, 24. Ma con quale corpo? Paolo dice, questo corpo di morte deve essere seminato, stolto. Questo è un corpo giudicato, un corpo temporaneo, un corpo che deve essere sepolto. E alcuni dicono, ma ok, corpo sepolto, ma come saremo risorti? Cioè, siamo addormentati, l'anima è nel sepolcro che si dorme insieme al corpo, siamo con il Signore. Per chi prende appunti, io vi farei notare tre esempi di quello che io penso che sia vero della separazione di questo corpo, la morte di questo corpo. Luca 16 c'è una storia riguarda un uomo ricco e un povero di nome Lazzaro, dove entrambi muoiono. E c'è una discussione, Lazzaro con Abramo in questo paradiso, e c'è l'uomo ricco in inferno che soffre. E stanno discutendo, e l'uomo ricco dice ad Abramo, mandi Lazzaro a casa e falli dire, comunicare ai miei fratelli che questo posto esiste. Stanno parlando, sono in vita, diciamo. C'è un'esistenza dopo la morte. Le loro anime non erano addormentate con il corpo, ma essere assenti dal corpo, essere presenti con il Signore. Secondo Corinzi 5:8, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. La storia del ricco e Lazzaro di Luca 16 è un buon esempio che quando moriamo, la nostra anima, il nostro spirito parte da questo corpo e ci troveremo nella presenza di Gesù se siamo salvati dal suo sangue. Matteo 17, c'è un secondo esempio di Mosè e Elia che si presentano con Gesù su quale monte? Il monte della trasfigurazione. Matteo 17, dove Gesù è cambiato, sfolgorante, bellissimo, in gloria, almeno parzialmente. E Giovanni, Giacomo e Pietro vedono questo momento di Gesù glorificato e insieme a Gesù si presentano Mosè e Elia. Un altro esempio di due anime che non si sono addormentati aspettando un futuro resurrezione. Un terzo esempio, Luca 23. Abbiamo la croce stessa di Cristo e la famosa storia di questi due malfattori, uno su ogni lato di Gesù. E uno, mentre è appeso su quella croce, pone fede in Gesù, giusto? E dice all'altro, sai che non dovremmo prenderlo in giro. Noi soffriamo giustamente per i nostri misfatti, ma questo è un uomo giusto. E lui dice a Gesù cosa? Ricordati di me quando entri nel tuo regno. E cosa risponde Gesù a quell'uomo? Oggi stesso tu sarai con me. Per me è un bellissimo esempio. Guarda, caro, stiamo per morire. E sarai con me. Dove Gesù, il nostro sommo sacerdote, portò non il sangue di animali, ma il proprio sangue nel Tempio Celeste per fare espiazione per i nostri peccati. E Gesù ha detto, caro, sarai con me oggi. E quindi io credo fermamente che questo corpo sì sarà seminato, sepolto, ma la mia anima gioierà con il Signore in paradiso e sarò in gloria con Lui. E sarò in gloria con Lui. Saremo lì se ci troviamo in Cristo Gesù. Il nostro vero essere non è questo corpo. Questa vita è importante, sì. È importante valorizzare questo corpo. Primo Tessalonicesi 5, versetto 24, incoraggia la santificazione corpo, anima e spirito. C'è un valore, ma fino ad un certo punto la morte per i credenti è lo stesso, sì, difficile, ma dovremo vivere la morte con una certa speranza e leggerezza, direi. Con una gioia anche, se possiamo. So che è strano dirlo, perché qua non si usa, ma negli Stati Uniti per i funerali spesse volte facciamo una mangiata insieme a casa di qualcuno, guardiamo le foto, celebriamo la vita di quel caro, specialmente se sono nel Signore, e cerchiamo nella tristezza la gioia della salvezza di quel credente. Paolo stesso dice in Romani 7:24: «O miserabile uomo che sono, chi mi libererà di questo corpo di morte?» Come? Cioè, come Paolo che parla di se stesso e il suo corpo come cose separate? Cioè, questo corpo mi sta trattenendo e non vedo l'ora di essere liberato di questa ancora che mi tiene qui su questa terra. Chi mi libererà di questo corpo di morte? Non vedo l'ora di essere con il Signore. Paolo poi dice ai Filippesi: io sono con un conflitto tra due desideri. Un desiderio di partire e essere con il Signore e non vedo l'ora. L'altro desiderio è di rimanere qui per il vostro beneficio. Ma non è che Paolo dice: voglio star qui per mangiare ancora qualche pallina di gelato, no? Ah, non voglio morire ancora perché voglio andare a pescare un'altra volta, voglio fare figli. Abbiamo mille pensieri di quello che vogliamo fare con questa vita. Ma realizziamo che ogni desiderio che abbiamo qui sarà realmente incontrato alla perfezione in paradiso con Gesù? Signore, si torni, ma forse non è oggi, perché mi sposo domani. Gesù, sì, voglio essere in paradiso, ma non ancora. Voglio ancora fare questa cosa. Ho qualche piano, voglio costruire quella casa. Ma abbiamo realmente in mente ciò che vuol dire un'eternità con il Signore? Abbiamo una speranza eterna? Una gioia nell'incontrare il giorno stesso della nostra morte? Versetto 37 di 1 Corinzi 15, Paolo dice: «E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, non prendi magari un albero d'acero e lo metti sotto il suolo, no, cioè la pianta è la pianta, tu semini il seme, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello che può essere di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il suo proprio corpo». E questo è anche bello, perché Dio ha usato la creazione stessa per, se posso dire, incarnare la sua verità. L'incarnazione di Gesù è Dio in un corpo umano, ma vediamo nell'universo, nella creazione stessa, l'incarnazione di tante verità. Perciò Gesù parlava con parabole spesse volte per utilizzare le cose del creato per comunicare verità eterna. E Paolo si usa dell'immagine di un seme che deve essere piantata. Se non lo pianti, non stai seguendo il percorso stabilito, disegnato per la pianta che deve nascere. E siamo tutti preoccupati per la morte, ma non voglio... Cioè, se non muori, non sarai con lui. Se non viene il rapimento della Chiesa, ovviamente. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito. E Paolo vuole adesso sottolineare nei prossimi versetti che questo corpo è completamente diverso di quello che avremo un giorno. Se pensiamo un attimo, Gesù stesso, dopo la resurrezione, entrò in una camera, in una stanza serata, dove gli apostoli erano raduniti per parlare, pregare, cioè avevano paura per magari le autorità che sarebbero venuti a prenderli, accusandoli di aver rubato il corpo di Cristo. E dice che Gesù si presentò in mezzo a loro. Gesù poteva attraversare muri magari. Lui in Atti 1 sparisce in mezzo alle nuvole. Questo corpo come sarà? ma allo stesso tempo mangio un po' di pesce con i discepoli e dice a Tommaso, toccami, ho un corpo, non sono un fantasma. Come sarà? Ma sarà diverso, questo è certo. Sarà diverso. Paolo dice qui, versetto 39, non ogni carne è la stessa carne, ma l'altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra è la carne dei pesci, degli uccelli. Quindi guardando il regno degli animali vediamo diversità di corpi. Poi lui dice, versetto 40, vi sono anche dei corpi celesti, corpi terrestri. Quindi abbiamo la terra, lui dice, abbiamo le stelle. Ma è altra la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Sono corpi diversi, completamente, categoricamente diversi. Altro è lo splendore, versetto 41, del sole, altro lo splendore della luna ed altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Vedi perché non posso fare a meno che pensare a Daniele 12, mentre Paolo stesso riflette sulla resurrezione per i Corinzi, Paolo stesso sta anche collegandosi alla parola. Lui che parla riguarda le stelle che risplendono. Cosa ha detto Daniele? Se noi portiamo molti alla salvezza, risplenderemo come le stelle, no? Parlando della resurrezione, Daniele 12, 2, e noi che risplendiamo come i corpi celesti, Daniele 12, 3. Mi piace quando vedo che anche Paolo vedeva quel versetto, rifletteva sopra. E quindi abbiamo semi, abbiamo gli animali, abbiamo le stelle che dimostrano per noi la speranza di un altro corpo che ci aspetta attraverso la morte e sepoltura di questo corpo di morte. Veniamo seminati, ma ci aspetta una pianta più gloriosa nell'aldilà. Andiamo in Salmo 16. È un salmo molto importante riguardo la resurrezione di Gesù. C'è una profezia messianica di Gesù risorto dalla morte. Salmo 16, voglio leggere da versetto 8. Pensando ai Corinzi, Paolo ha detto all'inizio del capitolo, Corinzi, dovete ricordare il Vangelo, che è realmente l'unica speranza per la loro carnalità. Se c'è un qualcosa che li aiuta e li stimola nella crescita cristiana è di essere ricordati di ciò che Cristo ha fatto per loro. E il salmista dice qui in Salmo 16, 8, io continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi. Se c'è un modo di evitare il peccato è di guardare altrove. La santificazione cristiana, Colossesi 2, non è tanto nelle regole, non guardare, non toccare, non fare, ma è, Colossesi 3.1, guardare lassù, dove è seduto Cristo Gesù, e di riflettere più su Gesù e ciò che ha fatto per noi. E il salmista ha detto qui, io continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi, poiché egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Non sarò mai smosso. Come vedremo alla fine di 1 Corinzi 15, 58, Paolo dice, in virtù della resurrezione di Gesù, perciò, fratelli carissimi, state saldi, irrimovibili. Il salmista, parlando della resurrezione di Gesù, dice, tenendo Cristo davanti ai miei occhi non sarò smosso. Sì, peccherò finché sono in gloria, ma dovrei peccare di meno, tenendo Gesù sempre più davanti ai miei occhi. Versetto 9 di Salmi 16, perciò che in virtù della mia ottica su Cristo risorto, perciò in virtù di questo il mio cuore si rallegra, e la mia anima esulta per la gloria della mia eredità. Wow, Gesù, non vedo l'ora di avere quello che tu hai preparato per me. Giovanni 14, vado a preparare una dimora per voi, dove sarò, voi ci sarete anche, per la mia eredità. Anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro. Perché tu, versetto 10, il versetto messianico, perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol. La mia anima non rimane sepolto, perso, addormentato. E non permetterai che il tuo santo, Gesù, veda la corruzione, risorto in tre giorni. Gesù fu risuscitato, il primo uomo di non morire più dopo la resurrezione. E versetto 11 di Salmo 16, tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza e alla tua destra vi sono delizie in eterno. La resurrezione di Gesù dovrebbe darci grande gioia. Il Vangelo della nostra salvezza che dopo la sepoltura di questo seme, questo corpo di morte, sarò alla sua destra, dove ci sono delizie in eterno. Guarda, la pornografia è una delizia di due secondi e fa schifo poi. La droga, quel rapporto, quella carriera, qualunque cosa che tu pensi che potesse dare delizia e gioia a te è effimera, non dura, non è una delizia in eterno. In Gesù possiamo essere saziati come in nessun'altra cosa. Tornando in 1 Corinzi 15, guardiamo versetto 42. Paolo dice, così sarà pure la resurrezione dei morti. Okay? Semi, animali, stelle, esempi che da questo corpo avremo un'altra tipologia di corpo, categoricamente diverso. Il corpo è seminato corrottibile e risuscita incorrottibile. È seminato ignobile e risuscita gloriosa o glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di potenza. La maggior parte delle religioni e filosofie umane ti insegnano che questo corpo è glorioso. Ce la farai, fortificati, sarai forte, potenza. Il Vangelo del cristianesimo è che questo corpo fa schifo, deve morire e ci aspetta un'eredità e delizie in eterno. Il cristianesimo biblico non focalizza qui, ma porta la nostra ottica nell'eternità con Gesù. Questo corpo deve essere seminato perché è corrottibile. È come quella grande entità religiosa in questa nazione che valorizzano gli incorrottibili, li chiamano. Certi santi sepolti, poi ripresi dalla tomba e dicono, vedi quanto belli sono, non sono corrotti. Padre Pio e quant'altri. È una fissazione su questo corpo, ma la Bibbia dice questo corpo è corrottibile, ognuno dei nostri corpi. La vera gloria è in paradiso. Dobbiamo essere seminati un dì. Versetto 44, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Corinzi, focalizziamoci sull'uomo spirituale. Primo Corinzi 12, le spiritualità. E quando nascono liti tra di noi, quando nascono contese, la nostra carnalità, è perché siamo a volte talmente focalizzati su questo corpo di morte, sulla vera ragione, io sono meglio di te, sei sciocco, sei scemo, tu non sai niente, io sì. E siamo qui con gli occhi fissi qua, ma non con gli occhi fissi su Gesù risorto. Paolo continua. Del primo uomo e il secondo uomo, Adamo e Gesù. Paolo dice, così sta anche scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. Ma l'ultimo Adamo, Gesù, divenne spirito vivificante. Ma lo spirito non è prima, bensì prima è il naturale, Adamo. Il corpo caduto che noi abbiamo ereditato. Paolo dice, per primo noi abbiamo vissuto questo corpo, credenzi. E voi pensate che è sciocco pensare che il corpo sepolto si risusciti un giorno. Realmente come cristiani, se possiamo credere in Genesi capitolo 1, versetto 1, che da niente Dio parlò e creò tutto l'universo, da niente, non è tanto difficile credere che ci aspettano corpi diversi dopo la morte e che un giorno Dio può risuscitare questo corpo in virtù della sua potenza sulla morte stessa. Non è difficile credere questo. Ma Paolo dice, lo spirituale non è per primo, versetto 46, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo che è il Signore è dal cielo. Quindi Adamo fu preso dal fango, Gesù fu sceso dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come versetto 49, Paolo è qui cercando di dare un grande incoraggiamento, una certezza. Credenzi che state avendo problemi nel credere in una vita, nell'aldilà, nella resurrezione dopo la morte. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, questo corpo ereditato da Adamo, porteremo anche l'immagine del celeste. Versetto 50. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Non so se tu hai paura della morte o quale sia il tuo pensiero della fine, no? Per voi. Ma come credenti sappiamo e aspettiamo che Dio intervenga nelle nostre vite, okay? Nel tempo e spazio di questo momento. Siamo pentecostali, cioè crediamo nei suoi doni per oggi, che Dio può qualunque cosa. Ma a volte la nostra prospettiva di guarigione è più spinta da un interno mantenimento di questo corpo di morte, spinta dalla nostra paura della morte stessa.

con l'ospitalità, pregando uno per l'altro, evangelizzando questo mondo che non conosce Gesù. Amen. Ma se siamo onesti, abbiamo paura della morte e non vogliamo affrontare quel giorno. Quindi prega per me, ho paura che il Signore ci dia, anche a me, la grazia di ricevere una cattiva notizia. Pregare con piena fiducia che intervenga, ma di essere pronti per quel giorno di essere seminati un dì. Ma spesse volte le nostre preghiere non è spinta per la gloria e la volontà di Dio attraverso di noi. Ben venga una guarigione del Signore o qualunque altro carisma, Chiesa. Lui può. Ma rendiamoci sicuri che è per la sua gloria e non per la nostra paura. Per la sua volontà, non la nostra. Dobbiamo un giorno spogliarci di questi corpi di morte in un modo o in un altro, se non oggi, forse domani, e di essere poi rivestiti dal nostro corpo di gloria che Gesù ci sta preparando. Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, versetto 51. Io vi dico un mistero, qualcosa che non è ben chiaro. Non tutti moriremo, Paolo dice, lui incluso. Lui non dice tra 2000 anni non tutti moriranno. Paolo dice non moriremo tutti, forse sarò ancora in vita al ritorno di Gesù per la sua Chiesa, ma tutti saremo mutati. Un giorno Gesù tornerà sulle nuvole per rapire la sua Chiesa, portarci con sé per le nozze dell'agnello. E in quel giorno, se non siamo stati sepolti, saremo cambiati, mutati, in un momento, Paolo dice, in un batter d'occhio, versetto 52, al suono dell'ultima tromba. Apocalisse 4:1, una voce come una tromba che mi parlava dicendo, vieni quassù. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Noi che siamo vivi saremo mutati o cambiati. Ed è strano, no? Perché Ebrei 9:27 dice, e come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Siamo tutti destinati al 100% verso la sepoltura. Che messaggio pesante. La morte, la morte, la morte. Per i cristiani è un bellissimo messaggio. E se non ti porta gioia, io chiedo se sei nella fede. Dobbiamo essere incoraggiati dall'eternità e le delizie che ci sono nell'aldilà con Cristo. Versetto 53. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così, versetto 54, quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta, Isaia 25, versetto 8, la morte è stata inghiottita nella verità. Isaia 25, Isaia 25, versetto 8, Dio aveva profetizzato attraverso Isaia, distruggerà per sempre la morte. Il Signore, l'Eterno, asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra il vituperio del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. La bellezza del Vangelo di Cristo e il significato del pane e del succo del vino qual è? Che il vituperio, la vergogna dei tuoi misfatti, dove non hai onorato il Signore, la via che a te sembrava giusto, ma la fine, il quale è la morte, la Bibbia dice,

0: Quella via di vituperio Cristo ti libera, ti metta sulla via della sua salvezza, dove lui distruggerà per sempre la morte. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Per noi cristiani dovremo essere in grado di dire questo versetto 55. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Gesù, distruggendo la morte, ha tolto il pungiglione dall'ape che non ci può pungere più. Quell'ape ci vuole attorno, ma lui ha già usato il suo pungiglione nel corpo di Cristo. E quell'ape è giudicato e sta per morire. Ci vola attorno, ci dà fastidio, ci impaurisce, ma il pungiglione della morte per noi cristiani non c'è più. O morte, dov'è il tuo dardo? Mi piace quello che Paolo dice riguardo Gesù in Colossesi 2. Paolo dice questo, Colossesi 2:15. Avendo privato della loro forza i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo. Gesù ha trionfato su ogni nemico. Gesù è trionfale, cioè lui ha trionfato, lui ha conquistato una vittoria per noi. Versetto 56, ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Colossesi 2, la legge fu tolta di mezzo, inchiodata sulla sua croce. Lui ha giudicato il peccato una volta per sempre e ora possiamo vivere liberi dal peccato, dal vituperio, in vittoria con Cristo Gesù. Versetto 57, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. La vittoria non è nelle tue forze. Io qua, io là. No, questa è religione uomocentrico. Cristianesimo biblico è semplicemente una decisione di avere gli occhi fissi su Cristo Gesù, sulla sua vittoria per noi. E facendo questo, come il salmista dice in Salmo 16:8, ho tenuto l'Eterno davanti ai miei occhi e grazie alla resurrezione del suo Santo mi aspettano delizie in Eterno. In vista del Vangelo, la morte e la resurrezione per i Corinzi, Paolo era convinto che il vaccino per la nostra carnalità cristiani è di essere ricordati del Vangelo stesso e delle delizie che ci aspettano un giorno. Perciò Paolo dice in versetto 58, perciò, nella luce credenzi di tutto quello che abbiamo in Cristo, camminiamo in santificazione. Salmo 16:8, i miei piedi non saranno smossi. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irrimovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi operiamo per il Signore, sì, ma in virtù della nostra ottica ben fissa su Gesù risorto dalla morte. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Gesù, grazie per la speranza, anzi la certezza, di un corpo celeste che ci aspetta dopo che partiamo di questo corpo di morte. Aiutaci di affrontare quel giorno di essere seminati, seminati un dì, con gioia, con un sorriso in faccia. Mi viene in mente un po' Giacobbe, che dice, vado a raggiungere il mio popolo. Signore, che tutti noi possiamo dire, in quel giorno sono pronto. Non vedo l'ora di essere con te, Signore. Grazie per la tua fedeltà tutti questi anni della mia vita. E ora vengo da te, papà. E sono grato per le delizie in eterno, la nostra eredità con te. Chiesa, questa sera, mentre prendiamo gli alimenti, fissiamo lo sguardo su Gesù. Di nuovo vogliamo mettere fede e fiducia nella opera salvifica di Cristo, il Vangelo della nostra salvezza, l'unica nostra speranza di poter camminare in modo degno del suo Vangelo. Nel tuo nome, Gesù, guardiamo te. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Il bene è il meglio. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 11, versi 1 a 15. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami, è malato». E Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Così parlò, poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se egli dorme sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo da lui». Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui». Dio conosce sempre ciò che è buono o ciò che è meglio in ogni situazione. Talvolta noi ci aspettiamo che Dio agisca in un certo modo, ma egli ci sorprende con qualcosa che alla fine si rivela migliore. Non vi è mai capitato? E ciò che accadde anche in questa occasione, quando Marta e Maria mandarono ad avvertire Gesù circa la malattia di loro fratello, la situazione di Lazzaro doveva essere già molto grave. Marta e Maria speravano sicuramente che Gesù potesse fare qualcosa, ma probabilmente si rendevano conto della situazione pericolosa in cui Gesù si era trovato poco prima in Giudea. E quindi nel messaggio recapitato a Gesù non troviamo nessuna insistenza nei suoi confronti. Nel brano è ribadito che Gesù amava Lazzaro e le sue sorelle. Questo rende ancora più bizzarro il suo atteggiamento a prima vista. Se amava Lazzaro, perché non è andato subito da lui? Perché aspettò ancora 2 giorni? La motivazione la diede Gesù stesso. Quella malattia non era per la morte di Lazzaro, ma sarebbe stata per la gloria di Dio. Per mezzo di quella malattia, il Figlio di Dio sarebbe stato glorificato. Ma in quale modo Gesù sarebbe stato glorificato? Lo scopriamo quando 2 giorni dopo Gesù esortò i discepoli a tornare in Giudea con lui. La prima cosa che ci verrebbe in mente a questo punto del racconto è che Gesù, avendo ogni cosa sotto controllo, sapeva che Lazzaro non era in pericolo di vita ed egli sarebbe comunque arrivato in tempo per guarirlo. Ma Gesù aveva ben altro in mente. Infatti egli, nella sua onniscienza, sapeva che Lazzaro era morto e lo rivelò ai discepoli. I discepoli dovevano essere molto confusi. Il comportamento di Gesù doveva sembrare senza senso ai loro occhi. Infatti, se Lazzaro era già salvo, come essi avevano erroneamente capito in un primo momento, non c'era bisogno che Gesù rischiasse la vita per andare da lui, in una zona dove avevano già tentato più volte di ucciderlo, l'ultima delle quali non molto tempo prima. Basta leggere di nuovo Giovanni 10. Betania era infatti a due passi da Gerusalemme. Inoltre essi sapevano che Gesù era già stato in grado di guarire a distanza il figlio di un ufficiale del re. Lo abbiamo letto in Giovanni 4, 49 a 53. Perché quindi andare fino a Betania? D'altra parte, se Lazzaro era morto, come Gesù aveva poi confermato, correre il rischio di tornare in Giudea poteva sembrare ancora più inutile. Era proprio necessario partecipare al funerale di Lazzaro? I suoi discepoli vedevano solo il pericolo che Gesù correva tornando in Giudea, dove avevano recentemente tentato di ucciderlo, e Tommaso, detto Didimo, in particolare temeva che la vita stessa dei discepoli fosse in pericolo. Ma le parole che Gesù utilizzò per incoraggiarli sono molto belle. Egli attirò la loro attenzione su un fatto molto semplice. La giornata era composta dal giorno e dalla notte, e per non correre pericoli bastava camminare di giorno. Durante il suo ministero terreno, Gesù era la luce del mondo, come aveva già detto in Giovanni 8:12. Quindi essi non avevano nulla da temere, perché egli aveva ogni cosa sotto il suo controllo. Gesù lo aveva già dimostrato più volte, riuscendo a sottrarsi miracolosamente ogni volta che avevano già tentato di ucciderlo. Gesù sarebbe morto per mano degli uomini solo quando il suo ministero terreno fosse giunto alla sua conclusione, al tempo stabilito. I discepoli quindi non avevano nulla da preoccuparsi. Quei discepoli timorosi non potevano sapere ciò a cui avrebbero assistito a Betania, ma con il senno del poi sono sicuro che avrebbero dovuto riconoscere che era valsa la pena fare quel viaggio. Essi avrebbero infatti visto il più grande segno di Gesù fino a quel momento. Gesù avrebbe infatti risuscitato non un uomo morto solo da pochi minuti, cosa che avrebbe potuto far pensare ad una morte apparente, ma addirittura un uomo morto da diversi giorni. Gesù lo aveva detto fin dall'inizio. Egli sapeva cosa sarebbe accaduto a Lazzaro e sapeva che quella malattia non avrebbe portato Lazzaro alla morte come risultato finale, ma sarebbe servita a compiere un segno straordinario che avrebbe contribuito a rendere testimonianza al Figlio di Dio. Cominciamo quindi a comprendere cosa aveva in mente Gesù fin dall'inizio. Egli voleva dare ai suoi discepoli e a tutti gli altri che avrebbero visto quel segno un'altra opportunità di rinforzare la loro fede in Lui. Egli aveva dichiarato di poter dare vita eterna, aveva parlato di un futuro in cui avrebbe richiamato i morti alla vita, e adesso intendeva dare un anticipo di questa sua facoltà, confermando il suo potere sulla vita e sulla morte. Egli aveva permesso che Lazzaro si addormentasse, ma non aveva intenzione di lasciarlo nel sonno della morte. Gesù sarebbe andato a risvegliarlo. Gesù cercava sempre di onorare il Padre e di operare in un modo che potesse incoraggiare la fede nelle persone che lo circondavano. Agì in questo modo anche questa volta, anche se coloro che gli stavano vicino facevano fatica a comprenderlo. Ricordiamocelo la prossima volta in cui dovessimo trovarci in una situazione in cui il modo di agire di Dio non sembra coincidere con ciò che noi crediamo essere il meglio. Dio conosce il bene e il meglio per noi.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: In questo incontro ci occuperemo soprattutto di fare alcune conclusioni sulla divinità di Gesù, ma soprattutto anche risponderemo ad alcune obiezioni tipiche su alcuni versetti della Bibbia che tipicamente vengono utilizzati per un po' dibattere sulla divinità di Gesù. Premetto che li ho lasciati in fondo proprio perché ci tenevo a dimostrare che in realtà tutti questi versetti, per quanto possano sembrare così fondamentali e importanti, e lo sono, vedremo, e sono anche, si possono spiegare, in realtà di fronte alla mole di dati che abbiamo visto ieri, pensate solo all'Apocalisse da sola, impallidiscono questi 4-5 versetti. Spesso si perde molto tempo a dibattere su questi versetti quando poi dietro c'è un mondo. Quindi state attenti anche quando vi capita così di dibattere sulla divinità di Gesù, non lasciatevi trascinare su un singolo versetto, c'è talmente tanto materiale che comunque la prendiamo dall'Epistola, dall'Apocalisse, da Giovanni, da Marco, e questo che ho voluto trasmettere. Materiale ce n'è così in abbondanza che soffermarsi a discutere con qualcuno che si impunta a tutti i costi su un'interpretazione particolare di un versetto non ha praticamente senso. Nella prima parte adesso diciamo che voglio soffermarmi su quello che è un argomento che a qualcuno può sembrare un po' filosofico, no? Però è importante. È importante perché ha proprio a che vedere sul motivo, a mio avviso, che ho ravvisato per cui la maggior parte delle persone che sono avverse alla divinità di Gesù di fatto lo sono. Uno potrebbe pensare, le persone non credono alla divinità di Gesù perché evidentemente leggendo il Nuovo Testamento è evidente che Gesù non è Dio. Ma noi abbiamo appena visto che non è così. Infatti non è così. La mia impressione, e parlo per esperienza personale, avendo dibattuto con diverse persone, è che il problema sia proprio di accettazione di una realtà che ci supera. Cioè il vero problema è quasi quasi ci sono persone che vanno a caccia di versetti che in qualche maniera possano dimostrare la non divinità di Gesù perché non riescono ad accettare l'enormità di questa cosa. È un problema più logico che testuale, perché il testo l'abbiamo visto. Gesù è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. Dio è solo il primo e l'ultimo, quindi cioè basterebbe già solo questa riflessione per farci capire che c'è qualcosa che non quadra. Eppure perché le persone sono alla ricerca di cavilli per dire no, Gesù è solo una creatura, la prima delle creature? Perché ci sembra incredibile che Dio possa manifestarsi in carne. Allora, in questa prima parte, questa mattina, vi faccio notare una cosa. Quando noi parliamo di Dio, parliamo di un Dio onnipotente, onnipresente, onnisciente. Provate a pensare per un attimo a queste tre parole, onnipotente, onnipresente, onnisciente. Sa tutto e dappertutto, può fare tutto. Noi siamo limitati nel nostro modo di vivere, perché Dio ci ha fatti così. Noi siamo creature, noi non siamo onnipotenti, noi non siamo onnipresenti, noi non siamo onniscienti. E quindi abbiamo già un'estrema difficoltà, diciamolo pure, anche da credenti a volte, a immaginare come Dio possa essere così. È inimmaginabile, come qualcuno dice, è il totalmente altro. È completamente diverso da noi Dio. Il fatto di essere fatti a sua immagine non ci deve trarre in inganno. Adesso non è questo il momento di approfondire cosa vuol dire essere immagine di Dio, ma non ci deve trarre in inganno. Non vuol dire che Dio sia esattamente come noi. Questo è un'assurdità. Che noi lo rappresentiamo qui è un discorso. Che noi siamo suoi figli, sue creature, ci ha affidato il pianeta è un altro discorso. Ma lui non è come noi. E questo perché lo dico? Perché questo punto di vista ci fa capire una cosa che molto spesso sappiamo della Bibbia. E la domanda è, si può vedere Dio? Spesso chi legge la Bibbia risponde con facilità a questa domanda, no, perché nella Bibbia più di una volta è scritto che non si può vedere Dio e vivere. E noi andiamo avanti nelle nostre letture e pensiamo che sia tutto normale. Ma il problema non è solo un problema che Dio, per qualche ragione, non si vuole fare vedere come Egli è e non può risparmiarci la vita. Dice, è capriccioso Dio, non si vuole far vedere. No, no, è proprio impossibile. Pensateci bene, ritornate a quelle tre parole che vi ho detto. Qui parliamo di un Dio onnipresente, onnipotente, onnisciente. Come lo rappresentereste in tre dimensioni? Quando dico tre dimensioni, intendo il mondo in cui viviamo. Come fa una persona onnipresente a essere rappresentata? Dove lo localizzate? È qui? È lì? È in Cina in questo momento? Dove si trova Dio in questo momento? E il cristiano dice dappertutto. Ma prova un po' a rappresentartelo qualcuno che è dappertutto. Dio può essere dappertutto solo perché non è come noi. È fuori dalle nostre tre dimensioni. È persino fuori dal tempo, che spesso viene chiamata la quarta dimensione. Infatti dice che è eterno. Riuscite a immaginare qualcosa di eterno? Ve lo dico, no, non riuscite, perché noi non possiamo immaginare l'eternità. Sì, abbiamo il pensiero dell'eternità, ma è molto, perché Dio l'ha messo dentro di noi questo pensiero, ma sono pensieri che ci superano. E allora, quando pensiamo, ecco il problema logico, quando pensiamo che Dio si fa carne, come fa contemporaneamente a essere un uomo che prega, che ha fame, che ha sete e a rimanere Dio? Sembra un problema insormontabile. Gesù pregava, queste sono osservazioni che spesso mi vengono fatte, come se i cristiani dei primi secoli non si facessero queste domande. Ma non era un problema, è che noi oggi, normalmente sono sempre gli stessi problemi che vengono ritirati fuori, anche a distanza di secoli, perché la domanda è sempre la stessa. Com'è possibile? Chi pregava Gesù? Se stesso? Come fa Dio a aver fame? Qualcuno mi ha detto, come fa Dio a essere tentato da Satana nel deserto? Non ha senso. Ora, ripeto, il problema che noi non riusciamo a comprendere, quando infatti i primi cristiani si sono resi conto, non erano degli sciocchi i primi cristiani, non è che non si erano accorti di questo piccolo particolare, di questi piccoli paradossi, anzi credetemi, se si legge la letteratura dei primi secoli ci si rende conto che si erano fatti ancora più domande di quelle che ci facciamo noi oggi, erano molto profondi in realtà. E il punto è, sapevano benissimo che a un certo punto Dio si era manifestato come un uomo, ma un uomo vero, vero uomo. Anche se c'erano delle eretici, le più grandi eresie non erano tanto quelle che attaccavano la divinità di Gesù, ma all'inizio, non è proprio il nostro argomento, quindi accenno solo brevemente, attaccavano l'umanità di Gesù. Perché la cosa più difficile non è immaginarsi Dio che in qualche maniera si mostra, ma che si mostri come un uomo, che ha fame, che ha sete, eccetera, eccetera. E questa è la più grande. L'incarnazione è veramente un grosso problema logico. E così qualcuno lo metteva in dubbio, ma i primi cristiani rimasero irremovibili. Arriviamo fino, come ho detto ieri, al Concilio di Nicea, dove venne ribadito vero uomo, vero Dio e della stessa essenza di Dio. Cioè non è un qualcosa di separato, persone separate, l'idea della Trinità parla di persone, e nello stesso tempo stessa essenza. E uno dice, ma allora cosa vuol dire persone separate? Ma di nuovo il problema è solo logico. Perché noi come idea di persona abbiamo quello che sono io, quello che sei tu, siamo persone in tre dimensioni, non riusciamo a immaginare qualcuno che sia appunto onnipresente, e ritorniamo al discorso di prima. E quindi anche il concetto di persona che noi abbiamo, a noi sembra impossibile. Com'è possibile? Com'è questa interazione all'interno della cosiddetta Trinità? La Bibbia non ci spiega questo. Però i primi cristiani si sono trovati di fronte a una realtà, l'hanno accettata, certo, l'hanno definita in qualche modo, con parole umane, con le loro limitazioni, ma questo vedevano nella Bibbia. Ora, io quello che vi voglio dire adesso, brevemente, ma è proprio un così grande problema pensare a un Dio che si mostra, perché Dio non si era mai mostrato prima. Io ho detto prima una cosa, che è vera e non vera allo stesso tempo. Dio non si può vedere Dio e vivere, ma ci sono persone che hanno visto Dio, allora Dio è incoerente. Voi direte, come ci sono persone che hanno visto Dio? È più di una pure. Nell'Eden c'è scritto che Dio passeggiava nel giardino e parlava con l'uomo. Ora, come fa una persona onnipresente? Pensateci bene, se è onnipresente è sempre lì. No, si manifestava in un modo specifico, tra l'altro a una certa ora del giorno, perché dice verso sera, e aveva una relazione con l'uomo. Vuol dire che si rendeva in qualche maniera visibile. Noi quando leggiamo questi passi sorvoliamo, ci sembra normale un Dio che passeggia, cioè un Dio onnipresente che passeggia nel giardino. Questo è un antropomorfismo, per passeggiare vuol dire che ha le gambe, vuol dire che è lì, se parla con qualcuno non è una voce dal cielo, no? È qualcuno che è lì. È solo un problema logico che abbiamo. Dio si manifesta fin da subito. Infatti, quando vengono cacciati dall'Eden, il grosso problema è che si interrompe questa relazione. È lì che iniziano i problemi. Dio interrompe questa relazione così stretta con l'uomo. Ma voi direte, è solo l'Eden il problema? Solo lì? Ma no! Pensiamo ad Abramo. Allora, ci sono tante occasioni, ma io adesso vi leggo alcuni brani. Con Abramo è particolarmente evidente. Veloci, Genesi 12, 6, 7. Genesi capitolo 12, versetti 6 e 7. Giunsero così nella terra di Canaan e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Ora noi quando leggiamo questi brani andiamo in fretta e immaginiamo sempre la voce dal cielo. Ma qui dice che apparve ad Abramo. In che forma apparve? Non c'è scritto. Ma da quello che vedremo dopo ho il sospetto che spesso il Signore si sia manifestato in forma umana. A voi sembrerà strano, ma tra un po' mi darete ragione. Andiamo avanti. Andiamo a Genesi capitolo 18, versetti 1-4. Quindi Genesi 18, 1-4. Non voglio leggere tutti i brani, ce ne sono tanti, ma andiamo un po' rapidi. Il Signore apparve ad Abramo alle querci di Mamre. Attenzione alla prima frase. Il Signore apparve ad Abramo alle querci di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Ma cosa c'è scritto al versetto 2? Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano davanti a lui. Prima domanda che vi faccio. Chi apparve ad Abramo? Tre uomini o il Signore? È molto ambiguo qui il testo. Il primo verso dice che il Signore apparve ad Abramo. Il secondo verso dice che tre uomini apparvero ad Abramo. Molti non ci fanno caso a queste cose, ma è molto, molto profondo qui. Andiamo avanti. Adamo parla con loro, versetto 3 dice, li invita a fermarsi, dice, ti prego mio Signore, se ho trovato, parla con questi uomini, ti prego mio Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi, riposatevi sotto quest'albero. Ora, questi sono uomini, potete immaginarveli come volete, ma uomini vede Abramo. Perché non offri da lavarsi i piedi a uno spirito, ok? Siamo onesti. Però, chi erano questi tre uomini? Andiamo avanti. Capitolo 18, questa volta ci spostiamo più avanti, versetti 16 e 17. Poi, quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma e Abramo andò con loro per congedarli. Sono sempre lì, stanno per partire. E poi dice, il Signore disse... Dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Ma ora, molti, ripeto, leggono questi vani e non si rendono conto dell'enormità. Ci sono tre uomini davanti a lui, ogni tanto il Signore parla. Il problema è che noi pensiamo, ma probabilmente sente una voce dal cielo, ma non ha senso, sta parlando con quei tre uomini. È evidentemente uno di loro che parla. A voi è l'unico modo logico di leggere questo testo e tra l'altro tra un po' ne sarete pienamente convinti, perché c'è un particolare a cui forse non avete fatto caso, ma quando lo scoprirete direte ah ah, il famoso ah ah quando uno scopre una cosa. Versetto 22, quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma. Quanti sono gli uomini? Ricordatevelo, sono sempre tre, non faccio il gioco delle tre carte, tre uomini ci sono che partono, sembrerebbe così. Ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Quindi ci sono tre uomini, ma Abramo rimane davanti al Signore. La maggior parte delle persone dicono, ah ok, questi tre uomini partono, ma il Signore rimane con Abramo, non si sa in che forma. No, tra un po' lo saprete benissimo in che forma e ne sarete pienamente convinti. Abramo gli si avvicinò, ci si avvicina una voce forse, gli si avvicinò e disse, farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? E poi non proseguiamo, non ci interessa il dialogo in questo momento. Ma cosa c'è scritto in Genesi 19:1? Ricordatevi che gli angeli erano partiti, perché poi si scopre che sono angeli questi tre uomini. Da cosa lo sappiamo? Genesi 19:1 ci dice, i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. A me ne manca uno al conto. Sono partiti in tre? Sono arrivati in due? No, il testo è molto chiaro. Riavvolgiamo il nastro. Ci sono tre uomini davanti ad Abramo. Abramo parla con questi tre uomini. A un certo punto dice che partirono verso Sodoma, ma c'è un particolare, dice, uno di loro, il Signore, rimase con Abramo. Il Signore si è manifestato in mezzo a questi due angeli come un uomo. Il testo non ti dà molti dubbi su questo, e che a noi sembra strano. A noi sembra strano perché ci siamo abituati a pensare che nell'Antico Testamento, quando Dio parlava, per qualche ragione, io ogni tanto chiedo alla gente, mi diverto a chiedere, ma come si manifesta? Sentirevano una voce, sentono tutti una voce dal cielo. Non è così. Queste persone parlavano con delle persone, con degli esseri umani, anche gli angeli, quando arrivano a Sodoma. È la stessa cosa, li vedono in carne ed ossa. Allora vuol dire una cosa che impariamo sul mondo soprannaturale. Allora, non dobbiamo speculare troppo sul mondo soprannaturale, ok? Però una cosa la dobbiamo dire. È evidente che sia Dio, sia i suoi, diciamo, angeli del mondo soprannaturale hanno la capacità, se vogliono, in genere non sono visibili, perché non sono confinati nelle tre dimensioni come noi, ma se vogliono, in qualche maniera si fanno vedere. E quindi il problema logico di Dio che si possa far vedere non c'è in realtà. C'è un altro problema logico, che adesso vi dico, ma scusate, ma mentre il Signore chiacchierava amabilmente con Abramo, se dall'altra parte del mondo qualcuno stava pregando, non era un po' troppo impegnato con Abramo per sentirlo? Ed è qui il problema. Noi continuiamo ad avere nella testa un Dio come noi. È ovvio che Dio parla con Abramo sotto forma di uomo e in quel momento continua a esistere come Dio. Quello che accade nel Nuovo Testamento con Gesù non è una gran novità, con tutto il rispetto, al punto di vista logico. È una novità perché l'incarnazione è nato come un bambino, sappiamo, no? Maria è rimasta incinta per lo Spirito Santo. Certo che è una novità, una cosa unica nella storia, ma dal punto di vista logico non è poi così insuperabile. Non capisco. Allora, o uno rifiuta la Bibbia, tutta, ma se uno accetta queste cose dell'Antico Testamento, non capisco che problemi abbia a comprendere che Dio si possa manifestare in un uomo che ha fame, che ha sete, in un uomo che mangia, come hanno fatto queste persone con Abramo, che si lava i piedi, che fa tutto quello che fa un uomo e continua a rimanere Dio. Gesù si è autolimitato. Certo, c'è un'autolimitazione in quella forma, tutte le volte che Dio si manifesta. Esempio, quando Dio si manifesta nel pruno, è un pruno Dio? Ma poi chi si manifesta nel pruno? Ci avete mai fatto caso? Leggiamo Esodo 3, versetti 2 a 4. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò. Allora, attenzione, chi gli apparve in prima battuta in mezzo al pruno? L'angelo del Signore. Ok, Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E poi c'è scritto, il Signore, e qui è Yahweh, vide che egli si era mosso per andare a vedere e allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, eccetera, eccetera. Non notate qualcosa di strano qui? Chi è in mezzo al pruno? L'angelo del Signore o il Signore? O forse non ha veramente nessuna importanza per lo scrittore dell'Esodo? Perché nell'Esodo, come in altri testi, spesso l'angelo del Signore è un modo, l'angelo, noi immaginiamo sempre gli angeli in un certo modo, ma angelo è una parola che implica una funzione, non necessariamente una creatura. Poi gli angeli sono creature, ma la funzione, il messaggero del Signore, talvolta è anche una manifestazione del Signore stesso. Qui è il caso emblematico. In mezzo al pruno dice che c'è l'angelo del Signore e poi quando lui si avvicina dice il Signore parlò, in prima persona. E d'altra parte tutti sappiamo, è il Signore che è apparso in mezzo al pruno a Mosè, tradizionalmente. Tutti abbiamo sempre preso questo, però è l'angelo del Signore. Quindi non ci deve sorprendere questo fatto, perché spesso nell'Antico Testamento vediamo questo. Vi faccio un altro esempio, Esodo 23, versetti 20 a 21. Questo perché quando l'uomo deve vedere qualcosa, che sia un pruno, che sia un uomo, cioè deve vedere qualcosa. Non può essere il Dio onnipresente, perché non è localizzabile. Continuo a dire questa cosa, ma è logica. Deve manifestarsi in qualche maniera. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via, per introdurti nel luogo che ho preparato. Davanti a lui comportati con cautela e obbedisci alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni. Questo è un angelo che può perdonare le trasgressioni. Ma poi dice una cosa, perché il mio nome è in lui. Il nome di Dio è la cosa più elevata che c'è. Quando si parla del nome di Dio, gli ebrei manco lo pronunciavano il nome di Dio, perché il nome rappresenta Dio stesso. Qui ci sta dicendo che il mio nome è in lui. Vuol dire dove c'è lui ci sono io. Quindi questo angelo del Signore, spesso nell'Antico Testamento, è chiaramente un condottiero, perché loro lo vedono. A un certo punto parlano pure con lui in certe occasioni, in certe battaglie. Ma il Signore dice il mio nome è in lui. Non è la prima volta che il Signore trova un modo per farsi vedere. Perché vi dico tutte queste cose? Perché noi comprendiamo una cosa, che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio coinvolto, in qualche maniera si manifesta. Qual è la più grande obiezione che la gente fa normalmente? Ma se Dio esiste, che si faccia vedere. Poi si fa vedere parecchie volte nell'Antico Testamento e a un certo punto decide al culmine di dimostrarsi proprio nella persona di Gesù in una maniera più chiara possibile, e il risultato di coloro che dicono di essere a volte anche, tra virgolette, cristiani è: no, non era Dio quello lì, era solo una creatura. Beh, mi sembra veramente ingeneroso nei confronti di Dio, perché lui è coinvolto, trova un modo di mostrarsi a noi. Diciamo chiaramente i termini che Giovanni usa, ad esempio, quando parla di queste cose. Giovanni 1,18: nessuno ha mai visto Dio. Vedete, è logico, nessuno ha mai visto Dio nella sua, per quello che è. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Poi di questo unigenito parleremo tra un attimo. Giovanni 6,46: perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha visto il Padre. Continuano ad esserci questi versetti che ci fanno capire che Gesù in qualche maniera è quello che rende manifesto ciò che in genere non si può vedere, che è esattamente quello che ci aspettiamo. Dio si manifesta in qualche modo. Ma il culmine lo raggiungiamo quando a un certo punto uno dei discepoli, verso la fine del ministero di Gesù, gli dice: dai, mostraci il Padre e ci basta, vogliamo vedere Dio. È sempre la solita storia, chi di noi non vorrebbe, no? Ma cosa dice Gesù? Non è che gli dice: dai, non esagerare, su. Gli dice un'altra cosa, gli dice Giovanni 14,9: Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? C'è una profondità in queste parole. Io penso che in quel momento sarà mancato il fiato ai discepoli per queste parole qua. Filippo, è da tanto che sono qua, non hai ancora capito chi sono? Non poteva essere più chiaro di così Gesù. Poi c'è chi si arrampica a dire: sì, ma in realtà voleva dire... Quello che voleva dire penso sia chiaro a tutti. Vuoi vedere il Padre? Sono qui da tanto tempo, ancora non mi hai conosciuto. Se hai visto me, hai visto il Padre. Com'è possibile che una creatura, vi faccio questa domanda, qualunque creatura, la più elevata che ci sia, la più grande delle creature di Dio, se fa un'affermazione del genere? Per me è una bestemmia, perché è chiaro che si sta paragonando al Padre. Capite perché i primi cristiani parlavano di stessa essenza? Non è perché erano legati dalle scritture, non perché erano gente che voleva inventare la dottrina della Trinità. Erano costretti, è il contrario. Non sapevano come altro spiegarlo questo rapporto qui. Quando a volte penso al modo che Dio ha per manifestarsi, penso alla difficoltà appunto di manifestarsi in tre dimensioni in modo visibile, è quello che vi ho spiegato. A volte mi viene in mente questo esempio: io sono un essere in tre dimensioni e immaginiamo che io mi voglio manifestare, che il pavimento rappresenta un mondo in due dimensioni. Due dimensioni vuol dire che non c'è l'altezza, immaginatevi che ci sia solo la larghezza e la profondità. Quindi io sono fuori, non sono visibile lì. In questo momento cosa possono vedere di me qualcuno che sia sul pavimento? Solo una cosa, le mie impronte. Uso questa cosa per farvi capire che quando qualcuno in 4, 5, 10 dimensioni deve manifestarsi in 3, non c'è niente da fare, deve autolimitarsi in qualche maniera. In questo momento se ci fossero degli esseri che non esistono, che vivono sul pavimento, loro percepiscono solo le mie impronte. E cosa direbbero? È un'impronta. Io sono un'impronta per loro. Gesù è un uomo per noi, ed era un vero uomo. Ma non cessava di essere Dio in una dimensione più ampia. E questo è difficile da capire, ma è esattamente quello che avviene. Vi leggo queste parole di Ebrei 1, capitolo, versetti 1 a 3. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza. Parole forti, E che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Fa il paio con Filippesi, no? Forma di Dio, forma di servo, ritorna nella dimensione che gli spetta. Lui è splendore della gloria. Noi non possiamo vedere la gloria di Dio, ma ci dice che il Figlio ce l'ha mostrata. Non possiamo vedere Dio come egli è, ma quando gli hanno chiesto mostraci il Padre, dice: ehi, sono qui da tanto tempo, hai capito che se parli con me è la stessa cosa. Vedete, quando gli ebrei parlano di Dio, anche anticamente, no, c'era l'usanza di non pronunciare questo nome e veniva sostituito in vari modi: Adonai, Signore, ecco perché ce lo troviamo questa traduzione, cioè c'è un senso perché c'è la traduzione Signore anche nelle nostre Bibbie, perché è una tradizione molto antica di tradurre Yahvé. YHWH, insomma il tetagramma come Signore. Però questo nome, il nome Hashem, dico gli ebrei, è proprio a volte un modo per riferirsi a Dio. Ora, Matteo 28:19 dice che lo indica come membro della Trinità in questo modo. Dice di battezzare le persone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è stato un tempo in cui qualcuno ha detto: no, ma questo versetto è tardivo. Bene, vi posso dare una notizia. In realtà oggi la maggior parte degli studiosi ammettono senza dubbio che questo è un verso originale di Matteo. Vi faccio notare una cosa. Viene detto di battezzare nel nome, non nei nomi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa capirono i discepoli? Quando noi andiamo nel libro degli Atti, battezzavano le persone nel nome di Gesù. C'è scritto che li battezzavano nel nome di Gesù. Non c'è mai scritto che li battezzavano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Loro avevano capito che il nome sotto il cappello di Dio c'era Gesù, il Padre, il Figlio. E per loro non si sono fatti nessun problema, perché avevano capito cosa intendeva dire Gesù quando diceva nel nome. Quindi, in questa prima parte, abbiamo visto questa possibilità di Dio dimostrarsi. Lo ha fatto in Gesù, ma lo aveva già fatto in altri modi. È un problema logico fino a un certo punto, perché in realtà è una questione poi di aver fede e di comprendere che Dio è più grande di noi. Vediamo alcune obiezioni adesso, ancora per concludere, alla divinità di Gesù. Ci sono alcuni passi, finalmente, i classici passi che vengono usati per dibattere. Uno dei più conosciuti, ad esempio, Giovanni capitolo 20, versetto 28. Qui abbiamo Tommaso, Dio si mostra davanti a lui, Gesù si mostra davanti a lui, e Tommaso, quando lo vede, lui non voleva credere, e fa un'esclamazione incredibile, dice: mio Salvatore, mio Dio. Ora, ci sono persone che, pur di non ammettere che Tommaso sta riconoscendo la divinità di Gesù, dicono che è un'esclamazione: oh mio Dio. Ora, io non so dove mai nella Bibbia avete trovato degli ebrei che avevano questa abitudine. Certo, al giorno d'oggi ne siamo molto abituati. Cioè, gli ebrei che non avevano manco il coraggio di pronunciare il nome di Dio quando andava pronunciato, proprio per paura di pronunciarlo, secondo noi, la prima cosa che fa Tommaso è: oh mio Dio, ho visto il Salvatore. Ma non ha senso. Sono abbastanza tutti unanimi nel dire che c'è un problema qui. Lui si sta riferendo a Gesù. Il brano è molto chiaro, dice: parlò a Gesù e disse questo. Ce l'abbiamo il passo? Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. sta parlando con Gesù, non sta parlando al cielo. Oh Dio mio, il Signore è qui. No, lo guardò e disse: Signor mio e Dio mio, insomma, io ti ho visto, eri morto, sei qua, non, tu non sei quello che io pensavo, tu sei molto di più. Tutti i brani nella Bibbia, tipo Salmo 35:23, dove c'è questa costruzione, anche nella traduzione dei 70 in greco, tipo Salmo 35:23, risvegliati, destami per farmi giustizia, oh mio Dio, mio Signore, sono sempre delle situazioni in cui ci si rivolge direttamente alla divinità, non come un'esclamazione così fatta tanto per farla e poi stai parlando con qualcun altro. Non c'era questa abitudine tra gli ebrei, sebbene nel nostro mondo qualcuno magari possa farlo. Un altro brano molto famoso che viene usato per dire che Gesù alla fine è la prima delle creature, sembrerà strano, ma è Proverbi capitolo 8. Con Gesù non c'entra assolutamente nulla, perché in Proverbi capitolo 8 si parla della sapienza. Siccome in questo brano della sapienza ci sono molti cose che fanno, che dice mi ebbe con sé all'inizio, al principio della creazione, dice ma questo sarà Gesù, però vedi viene presentato come una creatura. Questo è profondamente sbagliato e non rispetta neanche un discorso di quello che è Proverbi, cioè un libro sapienziale. Nei libri sapienziali come Proverbi, la sapienza, così come il discernimento, come l'intelligenza, come la follia, vengono rappresentati, si chiamano personificazioni. Sono rappresentazioni di concetti astratti che vengono rappresentati come se fossero persone, ma la sapienza non è una persona. Infatti, la sapienza, capitolo 8, dice «Il Signore, versetto 22, mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche». Appunto, soprattutto tra i testimoni di Geova si dice «Vedi, questo era Gesù, che era con Dio all'inizio». E se voi le continuate a leggere, fui generata, versetto 24, quando non c'erano ancora bisi, allora quel fui generata, vedi, è la prima delle creature. Ma il problema è che questo non è Gesù, questa è la sapienza personificata, che lo scrittore del libro dei Proverbi la rappresenta come se fosse una donna che parla. Perché dico una donna e non un uomo? Perché in effetti parla al femminile, in altri brani è proprio evidente questo fatto qui. Ma non è l'unica. Capitolo 8, versetto 1 e capitolo 8, versetto 12 si riferiscono al discernimento, all'accorgimento. E chi sono? Sono sempre personificazioni. Guardate, prendiamo Proverbi capitolo 7, versetti 4 e 5. Di alla sapienza, tu sei mia sorella. Capite? Tu sei mia sorella. E chiama l'intelligenza amica tua, affinché ti preservino dalla donna altrui, dall'estranea che usa parole seducenti. In Proverbi 9, non andiamo a leggerlo, ma anche la follia viene personificata e parla, la follia, ma la follia non è una persona. Quindi la sapienza in Proverbi non è una persona e non c'entra niente con Gesù. Certo, il fatto di leggere che nel principio era con Dio, certo, perché la sapienza fa parte, è una delle caratteristiche di Dio importanti che lo caratterizzano. Ma questo non vuol dire che quella è una rappresentazione di Gesù. Stiamo molto attenti a questa cosa qui. Non c'è niente nel libro di Proverbi che ci faccia pensare che la sapienza è una rappresentazione di Gesù. Andiamo invece a un altro passo ancora più contestato a volte, che fa il paio con quanto dicevamo prima, quando si parla della parola unigenito. Giovanni 3:16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Che cosa dicono le persone che leggono questo passo? Vabbè, è un figlio, è unigenito. Quando noi parliamo di un nostro figlio unigenito, per noi che cos'è? È il nostro unico figlio. E pensiamo che quindi dice, beh, è evidente, se è un figlio, se è unigenito, sarà l'unico figlio di Dio. Il problema è che non è il significato di unigenito, e lo sappiamo per tanti motivi, perché figli di Dio ce ne sono veramente tanti. Se ne parla dei figli di Dio nell'Antico Testamento, se ne parla nel Nuovo Testamento, quindi già unigenito sarebbe inappropriato, al massimo primogenito, ma di questo parliamo dopo. Ma il problema è che proprio la parola genito che noi abbiamo nella testa, che noi pensiamo come uomini alla generazione, e questo trasse in inganno anche per tanto tempo un po' gli studiosi, finché veramente negli ultimi decenni si è capito una cosa, e si è capito osservando come unigenito veniva usata questa parola monogenesi, come veniva usata in letteratura, e si è capito che non è proprio questo il concetto. E tra l'altro è interessante, andiamo a prendere Ebrei 11:17, leggiamo Ebrei 11:17 e lì capiamo una cosa che vi accorgerete subito di un problema. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. La stessa parola. Adesso vediamo un po'. Che problema vedete in questo testo? Isacco non era neanche il primo figlio di Abramo, altro che unigenito, non era neanche il primo genito, Perché la primogenitura, ne parleremo tra un attimo, in realtà anche lì noi abbiamo un concetto, il primo nato e il primo genito, no, non necessariamente, l'unico nato e l'unigenito, no, Isacco è l'unigenito, eppure ha dei fratelli, Ismaele era nato prima di lui. Il problema qui è un altro. Si è capito che monogenes ha a che vedere con unico nel suo tipo, nel suo genere, cioè non deriva da genea, generazione, ma deriva da un'altra parola che significa tipo, cioè era il figlio speciale di Abramo, e allora questo lo capiamo, certo che Isacco era il figlio speciale, e allora se andiamo a Gesù, ti sta solo dicendo, diede il figlio unico nel suo genere. Cioè non esiste un altro paragonabile a quello, perché non è un figlio di Dio tipo un angelo, non è un figlio di Dio tipo i credenti sono chiamati figli di Dio nel Nuovo Testamento. Questo è un'altra roba. Quel brano lì ci deve far drizzare le orecchie, è un'altra roba. Vi sto dicendo che questo, lo chiamo figlio di Dio, ma è unigenito, è unico nel suo genere, è qualcosa di completamente diverso. E infatti l'abbiamo visto in questi giorni, che era qualcosa di completamente diverso. Capite quanto è importante capire questa cosa? Questo ci richiama alla mente l'altro concetto che spesso viene contestato, primogenito. Colossesi 1:15 ci dice che Gesù è primogenito della creazione, proto tokos. Primogenito della creazione, primogenito della creazione. Se uno è primogenito, no, se ragioniamo dal nostro punto di vista, il mio primogenito è mio figlio, Sam. Ma non è questo il concetto. Nell'Antico Testamento ci avete fatto caso che a volte il primogenito non era il primogenito? Ci avete mai fatto caso? Quante volte il primogenito in realtà, la primogenitura era, non era necessariamente il primo nato. La primogenitura aveva a che vedere non con un ordine cronologico, ma con la preminenza nella famiglia. Addirittura sappiamo che Esaù vendette la sua primogenitura. Ma signori, non si può, se stiamo parlando di primogenitura, che significa il primo nato, non lo puoi vendere quello, chi è nato primo, no, la primogenitura si poteva vendere perché era una prerogativa sociale, quello che aveva la razione doppia, intendiamoci, anche dell'eredità. Allora, se noi andiamo a vedere questo, il problema è che la parola primogenito ha due significati, uno cronologico, quello che noi usiamo normalmente, e uno posizionale. L'ordine, la preeminenza, l'onore, cioè chi ha più onore. Ad esempio, vi faccio un esempio dell'Antico Testamento, Salmo 89, versetto 27. Qui parla di Davide e guardate cosa dice. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Scusa, ma non era Gesù il primogenito? Allora vedete che in base al conto della parola primogenito non ha niente a che vedere con chi è stato generato per primo, non c'entra proprio nulla. In base al contesto, perché Davide sarebbe stato il primogenito? Cosa significava questo? Voleva dire, non era né il primo re, perché c'era stato Saul, voleva dire, se in questo momento lo costituisco primogenito, vuol dire, è la persona che io onorerò di più. In questo momento in Israele veniva innalzato Davide come la persona che rappresentava in qualche maniera, il re rappresentava Dio di fronte al popolo. Era un concetto di posizione, non cronologico. Qui è evidentissimo. Allora, se torniamo a Colossesi 1:15, è cronologico o posizionale? Perché pensiamo che sia posizionale e pensiamo di non sbagliarci? Beh, perché te lo dice dopo. Ti dice il motivo per cui lui è primogenito di ogni creatura. Non è una questione cronologica. Il motivo, Paolo lo spiega così. Dice, versetto 15, continua a leggere, egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Lui ha la preminenza su tutte le creature, perché tutte le creature vengono da lui. Cioè questo è il senso, è posizionale. In lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, trone, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa, prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui. La cosa che colpisce è che l'unica traduzione che traduce in un altro modo questo verso è proprio la traduzione del Nuovo Mondo, dei Testimoni di Geova, che si permettono di aggiungere una parolina che però è molto significativa. Loro scrivono che tutte le altre cose sono state create, tutte le altre cose. E che cosa implicano? Perché la prima cosa è stato lui, ma quell'altra non c'è da nessuna parte. Questo è proprio un classico modo di tirare acqua al proprio mulino manipolando il testo della Bibbia. Qui non ci sono scuse per tradurre aggiungendo quell'altre, perché non c'è. Oltretutto, Colossesi è uno dei libri particolari che a un certo punto ci fa affermazioni pesanti. Capitolo 2, versetto 9. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. La parola teotetos, nella traduzione

si va avanti. Ieri vi ho parlato dell'Apocalisse, e in Apocalisse io vi ho detto è evidente che Gesù si mette sullo stesso piano del Padre, il principio e la fine, l'alfa e l'omega, accetta l'adorazione mentre gli angeli la rifiutano. Però all'inizio dell'Apocalisse qualcuno contesta e dice sì, è vero, però in Apocalisse 3,14 lui si presenta come il principio della creazione, e il principio della creazione vuol dire che è il primo delle creature. Ma siete sicuri? Perché vedete, questa parola archè, questa parola può essere usata in diversi modi, viene usata in diversi modi nella Bibbia. Può indicare sì il tempo, quindi principio nel senso il primo di una serie di eventi o di una serie di cose, ma può indicare l'origine, il capo di qualcosa, l'origine dove tutto ha inizio. E la cosa è un po' diversa, l'origine della creazione. E può indicare addirittura l'autorità, il governo. L'archè è al vertice della gerarchia, è il capo, quindi potrebbe essere colui che è a capo della creazione. Quindi questo passo, perché ve lo sto dicendo? Che questo passo di per sé non può essere usato, siccome la traduzione si presta in effetti a diverse interpretazioni, dobbiamo seguire un principio e dire, come lo interpretiamo? È vero che potrebbe essere anche cronologico. Ma ha senso che sia cronologico quando in Colossesi dappertutto si parla di Gesù come creatore e quindi come capo della creazione? Interpretarlo qui come cronologico sarebbe una scelta molto arbitraria quando tutto il resto del Nuovo Testamento ce lo presenta come capo e come creatore. Ecco perché la maggior parte degli studiosi concordano nel dire qui principio della creazione significa semplicemente che ha l'autorità sulla creazione, la preminenza, che è l'inizio, l'origine di tutto. E questo è coerente col resto del Nuovo Testamento. Giovanni capitolo 14, versetto 28, Gesù fa un'affermazione, dice «Il Padre è più grande di me». E vi cito questa, ma potrei citarne altre. Questa è forse il problema più grande. È quello che dicevamo all'inizio. Qui è un'affermazione di umanità. Ammette Gesù che in quel momento, nella condizione umana in cui si trova, attenzione, il Padre... che invece quando parliamo del Padre nei Vangeli parliamo di Dio nella sua onnipotenza, onnipresenza. Gesù non era onnipresente, cioè, penso che sia chiaro. Gesù non poteva essere, Gesù camminava da un paese all'altro, è una forte limitazione. Dio in genere non cammina da un paese all'altro. Gesù non era onnisciente, anche se bisogna dire che ogni tanto leggeva anche nella mente delle persone, questo è già un bell'indizio, però non sapeva tutto, al punto che lo ammette, dice, ci sono cose che non so, solo il Padre le sa. Ma tutto questo viene usato dai detrattori della divinità di Gesù per dire, vabbè dai, non poteva essere Dio. Però attenzione, se voi riguardate il nastro, riguardate il video che stiamo facendo, vi rendete conto che l'abbiamo detto e stradetto. L'incarnazione è accompagnata da una autolimitazione necessaria e volontaria, altrimenti non è un uomo. Dio non ha bisogno di mangiare, credo, almeno credo. Eppure Gesù mangiava, beveva, aveva fame. Ma soprattutto Gesù poteva essere ferito, è stato ferito, diciamolo pure, è stato ucciso. E allora l'umanità di Gesù, nella sua umanità, Gesù poteva fare affermazioni tipo il Padre più grande di me, ma che significa solo che è un'affermazione, diciamolo pure, posizionale, cioè in questo momento... nella condizione, Gesù non sta dicendo che necessariamente il figlio non è come il padre quando si parla di divinità, cioè dopo la resurrezione, quando Filippesi ci dice ritorna, quando tutti si inginocchieranno, dice è stato esaltato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, Gesù non direbbe più una cosa del genere, perché non avrebbe più senso, non è più soggetto a queste limitazioni. Ma quando Gesù ha fatto quelle affermazioni con i suoi discepoli, le ha fatte nella sua piena umanità. E allora qui ci viene in mente tante cose, comprendiamo qualcosa di profondo. Perché se Gesù è stato vero uomo, lo vediamo soprattutto, secondo me, da un aspetto molto delicato, che Gesù pregava e pregava tanto. Gesù si alzava presto la mattina, a volte faceva tardi la sera, anche fino alla tarda notte, per pregare. E uno dice, vabbè, ma Dio ha bisogno di pregare. Ma è lì che comprendiamo veramente che cos'è l'incarnazione. Lì comprendiamo quando lui dice il Padre è più grande di me.

0: L'incarnazione assolutamente include una limitazione tale che Gesù ha sperimentato e aveva necessariamente bisogno di essere in contatto in una maniera che io non posso descrivere, perché non sono nei suoi panni, che era necessario entrare in contatto con il Padre, che invece è fuori da quella limitazione. È difficile per noi capirlo, ma fa parte dell'umanità. La preghiera lo rende evidente. Ma secondo voi, ripeto, i cristiani dei primi secoli non se ne erano accorti di queste cose? Non si erano accorti che Gesù pregava? A me viene un po' da sorridere, ogni tanto su YouTube qualcuno mi lascia il commento: come fa a essere Dio se pregava a Dio? Pregava se stesso? Ma allora io dico, se volete ridere, ridete pure, ma insomma, a me non fa ridere, perché questo, i cristiani dei primi secoli lo sapevano queste cose. Non erano degli sciocchi, avevano capito perfettamente che Gesù era vero uomo, l'hanno anche enunciato in maniera molto precisa. Hanno combattuto tutte le eresie che dicevano che Gesù non era un vero uomo, che era uno spirito, che era qualunque cosa tranne che un vero uomo. E poi ci stupiamo perché vive da uomo, perché ha fame, perché ha sete, perché prega, ma se non l'avesse fatto. Allora vediamo che invece in questo modo ci ha lasciato un esempio, e a volte mi chiedo, se Gesù, Dio fatto carne, ha bisogno di pregare? La mia domanda è: quanto ne ho bisogno io? Ci avete mai pensato? Quanto ne abbiamo bisogno noi? È incredibile quello che Gesù ci ha insegnato attraverso questo aspetto. Quante ore pregava Gesù? A volte lasciava i discepoli e dice: ho bisogno proprio di stare da solo, di pregare. In Giovanni 1:1, che sarà uno degli ultimi passi che vediamo, che viene contestato, ci viene detto: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Ora, fin dai primi secoli, questa è stata una delle affermazioni più enormi che troviamo nei Vangeli. E la traduzione del Nuovo Mondo, dei Testimoni di Geova, ha pensato bene di correggerla, sminuendola un po' e dicendo: la parola era un Dio. E poi c'è tutta una discussione su questo. Si può mettere questo articolo indeterminativo, non si può mettere, ci sono casi in cui si può mettere, non si può mettere. E sembra che tutto giri intorno a questa discussione. Io non voglio neanche farla questa discussione, voglio dire una cosa molto semplice: ma che senso ha che Giovanni, ebreo monoteista, inizia il suo Vangelo con un'affermazione così ambigua? La parola era un Dio? Ha un senso? Secondo voi aveva un senso? Cioè, non si è preoccupato Giovanni che qualcuno potesse fraintenderlo? Abbiamo veramente una bassa opinione allora di Giovanni. Perché lui dopo dice che la parola si è fatta carne, parla di questa parola nel suo Vangelo in una maniera incredibile. È lo stesso Vangelo, vi ricordo, in cui lui dice: io e il Padre siamo uno, in cui lui dice, in cui volevano lapidarlo più volte perché si faceva uguale a Dio. E secondo voi Giovanni costruisce il suo Vangelo perché, certo, io dico costruisce il suo Vangelo perché non li prendiamo per sciocchi questi scrittori. L'ispirazione di Dio non vuol dire che perdevano ogni controllo e iniziavano a scrivere. Questa è un'idea veramente bislacca e anticristiana, direi pure, perché semmai sono altri che fanno queste cose, di perdere il controllo e di scrivere, nello spiritismo. Ma l'ispirazione di Dio è un'altra cosa. Queste persone hanno scritto coscienti di quello che scrivevano, in base alle esperienze che hanno avuto e in base al fatto che il Signore li guidava nella scrittura. Quindi quando Giovanni scrive, si vede chiaramente che il suo Vangelo è costruito per farci capire che Gesù è Dio. Tradurre semplicemente, attaccarsi a un versetto e dire: sì, ma si può anche tradurre un Dio, non significa niente, è solo una scusa. In realtà, tra l'altro, vi dico che la maggior parte degli studiosi rifiuta persino questa traduzione un Dio, la rifiuta proprio, non ha senso, perché in altri brani con la stessa costruzione nessuno traduce così nel Nuovo Testamento, altri brani dove c'è questa stessa costruzione. Allora io vi dico, questo passo è bellissimo in realtà, è una scelta deliberata di Giovanni di iniziare il suo Vangelo col botto e di dirci: ma lo sapete una cosa, nel principio, e quando uno dice nel principio a me viene in mente Genesi, era la parola, il Logos. Ora il Logos, se da una parte per i greci aveva un significato di un certo tipo, per gli ebrei poteva avere un significato di un certo tipo, un concetto diciamo che era familiare ma che poteva per i giudei rievocare passi dell'Antico Testamento, no? La parola di Dio nell'Antico Testamento, a volte anche personificata, non abbiamo tempo adesso di entrare, ma veniva personificata anche nell'Antico Testamento la parola di Dio. Per la filosofia greca invece poteva evocare un principio impersonale, ma non è così che lo usa Giovanni, ed è evidente, da che cosa lo sappiamo? Beh, Giovanni dice, era con Dio, quindi parla di preesistenza, parla nel principio, parla di preesistenza, ma parla anche, lo mette vicino a Dio, quindi parla di una persona che viene messa vicino a Dio, perché quando dice era Dio, e tra l'altro anche se venisse tradotto un Dio non cambierebbe da questo punto di vista, sempre una persona sarebbe, sta dicendo c'è una persona che è con Dio, quindi sembra separarla da Dio, però nello stesso tempo è Dio. Giovanni non sa come esprimere questa cosa, la esprime secondo me in un modo sublime però, perché il Signore l'ha guidato. Ti sta dicendo che contemporaneamente è Dio, ma è una persona, in qualche maniera è separata dal Padre. La parola e Dio esistono simultaneamente e il tempo usato indica un'esistenza simultanea che continua nel tempo. La scelta delle parole di Giovanni nell'annunciare questa verità è davvero precisa, come hanno notato molti studiosi. Infatti, con questa sequenza di affermazioni, Giovanni mette in evidenza la presenza di persone distinte. La parola è Dio e allo stesso tempo è con Dio. Non viene detto che Dio era la parola, ma viene esplicitamente detto che la parola soggetto era Dio, anche se quando uno legge gli può sembrare diversamente, ma in realtà è solo un problema di non conoscere quelle strutture. In realtà il soggetto è la parola, che era Dio. La parola era con Dio, ci porta a distinguere la parola da Dio, distingue il figlio dal padre, ma allo stesso tempo la parola era Dio, ci fa comprendere che la parola ha esattamente la stessa natura di Dio, appartiene, diciamo così, alla stessa categoria di Dio. Quando voi leggete la lettera agli ebrei, se c'è una cosa che viene detta, è che non è per gli angeli, non è ad angeli che è stato sottoposto il mondo futuro. Tutto quello che Gesù ha fatto non l'ha fatto per gli angeli, l'ha fatto per la discendenza di Abramo, in realtà l'ha fatto per gli esseri umani, per estendere il concetto. Alcuni dicono, era un angelo Gesù. Vi sembra che abbia molto senso, alla luce di tutte le cose che abbiamo visto? Che idea bassa abbiamo di Dio? Pensateci bene. Un Dio che nell'Antico Testamento addirittura in prima persona va a chiacchierare con Abramo, gli spiega i suoi intenti, guida attraverso la figura dell'angelo del Signore direttamente il popolo nel deserto, quando è ora di sporcarsi le mani per salvare l'umanità, si guarda intorno e dice, ma sai che faccio? Prendo la migliore delle mie creature e senti, ti tocca, devi morire per l'umanità. Prende un angelo, il più grande dei suoi angeli, e dice, devi morire per l'umanità. Questa è la narrazione che verrebbe fuori per le persone che credono che Gesù sia addirittura l'arcangelo Michele. L'arcangelo Michele, nell'Antico Testamento lo vediamo impegnato in tante cose, fino a che a un certo punto dice, mi tocca per l'umanità, lo farò. Ma pensateci bene adesso, siate onesti. Vi sembra un Dio proprio così amorevole? Cioè, l'impressione che avete, siete proprio così felici di pensare che quello che Dio ha fatto è semplicemente riproporre quello che già si faceva nell'Antico Testamento. Cioè, delle creature venivano offerte, degli animali venivano offerti. Cioè, l'ha già fatto questo. Già prima c'erano creature che venivano offerte ed erano figure di qualcosa che doveva venire. Figura di che cosa? Di un'altra creatura. A me non torna questa roba qua. Il problema è che cambia completamente tutto. Se noi pensiamo ad un Dio che dice io amo la mia creatura al punto che vengo in prima persona e dimostro che posso vivere come loro, sottoposto alla tentazione, sottoposto alla fame, alla sete, alle privazioni, soffrire ingiurie, soffrire ferite, soffrire persino la morte, ma poi tutto questo con uno scopo, di redimerli. Il Signore è venuto per noi. Guardate, questo che vi sto dicendo è una discussione che c'è già stata tra i primi cristiani. Il motivo per cui rifiutarono soprattutto le eresie che negavano la divinità di Gesù è proprio questo punto che vi sto dicendo, in realtà, è uno dei punti principali. Pensare che una creatura possa redimere altre creature per i nostri fratelli dei primi secoli era impensabile, era una roba che per loro era un abominio. Solo pensarlo È triste arrivare 2000 anni dopo persone a volte che si dichiarano cristiane e riaffermano queste eresie. Leggiamo in Ebrei al capitolo 2, versetto 5. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. E già questo la dice lunga. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui? O il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Qui figlio dell'uomo non è usato nel senso di figlio dell'uomo apocalittico come abbiamo parlato ieri, ma qui si riferisce proprio cos'è l'uomo, cos'è l'essere umano? Cos'è l'essere umano che tu, Dio, ti interessi di lui così tanto che gli sottoponi ogni cosa? Cioè, il salmista qui, perché qui è un salmo che viene citato, stava già stupendosi del fatto che un Dio così grande avesse messo l'uomo al centro del suo progetto. E lo ha messo così tanto al centro del suo progetto, che è questo il punto, che addirittura ha fatto quello che stiamo leggendo. Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma poi ecco il commento dello scrittore della lettera agli Ebrei. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto all'uomo, sta sempre parlando all'uomo. Poi però si sposta, parla di Gesù e dice, al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Eh sì, ci sono tanti problemi. Non è che proprio abbiamo il controllo della situazione su questo pianeta, Dice però, vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, cioè si è fatto uomo, anche lui di poco inferiore agli angeli, Gesù, l'incarnazione, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Questo ha fatto Gesù. E quando noi diciamo che Gesù era una creatura, credetemi, stiamo veramente sminuendo Dio stesso, se pensiamo che essere cristiano significa semplicemente credere che Dio ha sostituito gli animali dell'Antico Testamento con un'altra creatura. È veramente un piano incredibile e quasi assurdo. Se bastava una creatura, allora poteva essere anche offerta subito. Il punto non è questo. Doveva esserci tutta una condizione. Pensateci bene, a cosa è servito che Gesù è venuto? Lo dicevo ieri. Perché Gesù non si è subito manifestato in maniera potente e chiara, ma l'ho fatto attraverso i fatti gradualmente, perché doveva manifestarsi ai discepoli, c'era bisogno di preparare questi discepoli, ci voleva un tempo preciso in cui questo poteva avvenire. Prima c'è stata tutta una preparazione nell'Antico Testamento, un Israele che doveva prepararsi a ricevere questo Messia. E poi nella pienezza dei tempi è venuto Gesù, era tutto predestinato, ma pensare che fosse una semplice creatura, per i nostri fratelli dei primi secoli non aveva senso. E non ha senso anche per noi. Concludo dicendo semplicemente, in questi giorni abbiamo visto una mole di dati a supporto della divinità di Gesù. E il mio scopo non era quello di convincervi che Gesù è Dio, perché obiettivamente, se una persona non crede neanche nella Bibbia, non basteranno queste parole a convincerlo. Prima forse dobbiamo parlare magari se esiste o no Dio. Alcuni sono molto più indietro su queste cose. Ma se sei una persona che dice di credere nella Bibbia, allora, credimi, non hai motivo di dubitare della divinità di Gesù. Perché i cristiani credono fin dall'inizio, fin dai primi secoli, che Gesù fosse Dio. Ci hanno sempre creduto e avevano buone motivazioni per farlo. Lo abbiamo mostrato in ogni modo possibile. La patristica del primo secolo non scelse di credere, non del primo secolo, dei primi secoli, perché è del secondo, terzo secolo, quarto secolo, non scelse di credere che Gesù era Dio per chissà quale motivo. Dice, ma sai che c'è? Ogni tanto sento gente che dice, l'hanno copiato dai pagani, il discorso della Trinità, ma sono bugie queste. Potrei fare un altro studio su questa roba qui. Non hanno copiato niente, ma voi vi rendete conto cosa vuol dire pensare così, avere un concetto così basso dei cristiani dei primi secoli? Cioè, l'unica cosa che non avrebbero mai fatto era copiare dai pagani. Emerge chiaramente nei loro scritti. Non siete d'accordo con loro? Che Gesù fosse Dio è un vostro problema, ma dalla scrittura emerge un'altra storia. Noi non possiamo certamente, per quanto mi riguarda, credere quello che credevano loro, gli apostoli, quello che hanno scritto, e poi gente come Policarpo, Ignazio, Ireneo, Clemente di Alessandria, Tertulliano, Origene, Ippolito, tutti credevano nella divinità di Gesù. Non erano imbarazzati dal fatto che Gesù non avesse mai detto «Io sono Dio». erano un po' più furbi di noi, avevano capito che non era quello il problema, anzi, era quasi impossibile andarsene in giro per la Giudea a fare affermazioni di quel tipo. Il problema era che Gesù aveva lasciato abbastanza fatti e abbastanza parole per mettere insieme il puzzle e vedere chiaramente come stavano le cose. Loro, per loro, l'evidenza del Nuovo Testamento fu sufficiente. E voi? Di quale evidenza avete bisogno per credere che Gesù sia Dio? Vi lascio con questa domanda e vi ringrazio per avermi seguito fino qui. Grazie a tutti.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Riprendiamo il nostro argomento principale, diciamo, che ultimamente ci ha visti così trattare la questione della famiglia, del rapporto di coppia e ultimamente proprio anche la questione dei figli all'interno della coppia, quindi della famiglia, del rapporto che si stabilisce fra genitori e figli. Abbiamo parlato la volta scorsa di quanto sia importante e fondamentale proprio per lo sviluppo dei bambini che si stabiliscono dei modelli buoni, significativi di attaccamento fra genitori e figli, e che questi rapporti siano stabili e possano quindi garantire anche un sano, corretto, buono sviluppo emotivo da parte dei bambini o nei bambini. Quindi abbiamo parlato dell'importanza anche della socializzazione, ecco, di come si sviluppa questa socializzazione. Vogliamo ricordare un po', così per riprendere il nostro discorso, quali sono i principali agenti della socializzazione per il bambino?
2: Sì, allora, per socializzazione, ripetiamo, per chi non fosse stato all'ascolto, si intende quel processo attraverso il quale il bambino impara a vivere nella società, quindi acquisisce quei valori, quelle capacità, quelle esperienze che gli permettono poi di vivere insieme agli altri. Mm-hmm. Ovviamente abbiamo detto che il primo importante agente, cioè gruppo che favorisce, che stimola, che porta avanti questo processo è la famiglia.
0: Certo.
2: Abbiamo detto che specialmente nei primissimi anni la madre in modo particolare, perché c'è un rapporto molto stretto e addirittura nel primo anno quasi esclusivo con la madre. Poi pian piano il padre prende sempre più ruolo in questo processo, non che prima sia inutile o non serva, però se prima la madre ha un rapporto molto più stretto col figlio, pensiamo anche soltanto all'allattamento, tanto per fare un esempio molto semplice, man mano che il tempo passa il padre può prendere sempre più spazio nella vita del figlio, occupandosi di lui e quindi essendo un mezzo attraverso il quale il bambino può imparare. Quindi nei primi anni abbiamo detto l'aspetto più fondamentale è la famiglia, perché il bambino è esposto principalmente alla famiglia.
0: E di quanto sia importante o determinante, diciamo, la famiglia in questo ambito è testimoniato anche da tantissime testimonianze o da tantissimi casi di vita, intendo dire, di persone che sia nel bene sia nel male poi nel loro sviluppo hanno manifestato degli atteggiamenti poi nella vita sociale che hanno risentito appunto di questo contesto familiare, quindi diciamo anche situazioni familiari in cui ci sono state violenze o abusi fisici eccetera hanno poi comunque determinato un certo tipo di andazzo nella vita dei bambini che si sono poi sviluppati, sono cresciuti eccetera eccetera, quindi non solo a livello non solo i contesti buoni familiari sono in qualche modo determinanti per lo sviluppo, ma anche quelli cattivi purtroppo.
2: Sì, e senza andare sui casi molto forti che hai citato, pensiamo anche soltanto alla paura del buio nei bambini. Mm-hmm. Il bambino non nasce con la paura del buio, perché lui è stato abituato a vivere al buio. Certo. nei primi mesi della sua vita, prima della nascita. Il problema è che i genitori tante volte proiettano nel bambino la paura del buio dicendo: se non fai il bravo ti chiudo nella stanza buia, guarda che non andare di là al buio che c'è il lupo o cose di questo genere. Mm-hmm. Associano dei sentimenti di paura al buio.
0: Certo.
2: Cosa che il bambino normalmente non farebbe, al posto di dire non andare di là che c'è buio e se non vedi inciampi in qualcosa che può essere per terra. Mm-hmm. Quindi non la paura del buio ma il fatto che al buio non ci si vede. Mm-hmm. Viene detto non andare perché c'è una presenza ostile. Quindi questo ovviamente crea nel bambino la paura del buio, o i bambini che ad esempio vengono abituati dai genitori a dormire sempre con la luce accesa. Non è innato nel bambino il bisogno della luce quando dorme, viene a essere un bisogno dei genitori che viene proiettato nel bambino e che il bambino ovviamente assume per proprio e poi va avanti in tutta la, in buona parte magari della sua vita.
0: Certo.
2: Quindi senz'altro ci sono questi aspetti molto importanti che tante volte, ripeto, vengono sottovalutati perché si pensa che il bambino non capisca. Noi abbiamo la convinzione che i bambini capiscano solamente quando ci danno un feedback, ci danno un messaggio di ritorno che ci fa capire che loro hanno capito. È chiaro, la comprensione dei bambini è diversa a seconda dell'età, della loro maturità emotiva, mentale e così via, però i bambini capiscono molto di più di quello che noi pensiamo, e i genitori, se ci pensano un attimo, possono trovare tanti episodi nei quali pensavano che il bambino non avesse sentito, invece aveva capito tutto.
0: Certo, infatti. Comunque questo sta a dimostrare che sicuramente la famiglia è il primo ambito privilegiato appunto per lo sviluppo della socializzazione nel bambino. Ci sono altri ambiti, altri fattori, altri agenti?
2: Ma a livello generale ovviamente il contesto nel quale il bambino nasce. Pensiamo al fatto del ceto della famiglia, quindi l'ambiente che il bambino frequenta in generale, la posizione geografica, se nasce nel nord piuttosto che nel sud e quindi esposto, pensiamo anche soltanto, adesso ampliamo non all'Italia ma all'Europa, ormai siamo tutti in Europa, dicono, un bambino che nasce in Norvegia è abituato a vedere il sole, la luce in un modo totalmente differente che un bambino che è nato in Sicilia. Perché le giornate sono scandite in maniera differente, ad esempio tra l'inverno e l'estate. L'estate giornate che non finiscono mai e d'inverno giornate molto corte. Ma poi, a parte questo...
0: Quindi questo influenza lo stile di vita, diciamo?
2: Sì, perché una giornata molto lunga sembra che non sia mai ora di andare a letto.
0: Sì.
2: Mi è capitato una volta in Norvegia che alle 11 di sera c'era ancora il sole e la mattina quando mi svegliavo alle 6 c'era già il sole un'altra volta e mi chiedevo, ma c'è mai buio in questa nazione? Ed eravamo nel sud della Norvegia. A parte questo, quindi nei primi 2-3 anni il bambino è esposto principalmente alla famiglia, nella maggior parte dei casi ormai a 3 anni il bambino viene inserito nella scuola della prima infanzia, come vengono chiamati adesso, cioè quello che una volta veniva chiamato scuola materna o asilo. A questo punto incominciano a avere una grande influenza anche altre figure, ad esempio gli insegnanti, gli educatori, quindi una figura d'autorità al di fuori della famiglia, che può dare messaggi a volte in contrasto con quelli familiari.
0: È vero.
2: Quindi gli può insegnare a mangiare cose che il bambino a casa non mangiava, oppure gli vieta di fare cose che a casa il bambino può fare, oppure cose di questo genere. Insomma, quindi c'è un'altra figura d'autorità che si sovrappone a quella dei genitori e che educa il bambino in un modo leggermente diverso tante volte, gli lancia dei messaggi in più di quelli familiari che si sovrappongono con l'aspetto familiare. A volte si può vedere come i bambini a scuola si comportano in un modo e a casa si comportano in un altro, perché loro acquisiscono quelle figure d'autorità, le rispettano nel loro ambito.
0: Certo.
2: Quindi bambino che magari a scuola mangia la minestra di verdura, mentre a casa non ne vuole sentir parlare. Hanno dei comportamenti a volte diversi.
0: Questo può creare qualche problema anche serio, piano piano, oppure normalmente è una cosa che si può sopportare e gestire senza grosse difficoltà?
2: No, in genere questo non crea grossi problemi, a meno che le differenze siano molto marcate. Ad esempio, pensiamo al bambino che è a casa, è abituato a sentire i genitori magari usare un linguaggio molto scurrile, dire parolacce, magari bestemmiare, eccetera, ovviamente a scuola tenderà a parlare nello stesso modo, ma sarà magari ripreso severamente dagli insegnanti, e lui questo potrebbe non capirlo fino in fondo. Però a casa mi dicono di farlo, e a volte tornerà a casa dicendo: guarda mamma, non si dice così, la mia maestra mi ha detto che non si dice. E questo può creare magari delle tensioni tra genitori e insegnanti, certo, che a volte non sono facili da gestire. Infatti. Ma a parte gli insegnanti, nell'asilo è coinvolto con, per la prima volta forse, se non aveva fratellini, con altri bambini. Quindi con il gruppo dei coetanei, coi quali ha un rapporto totalmente differente, perché con gli adulti ha sempre un rapporto subordinato. Con i coetanei comincia ad avere un rapporto alla pari.
0: Certo, se non di prevalenza, quando litigano fra di loro per vedere chi è il più forte.
2: Via, esatto, dicendo. Però c'è questo rapporto, diciamo, tra persone che si vedono non uno più dell'altro, chi sei tu, quindi si rubano i giocattoli, i genitori glieli lasciavano, l'altro bambino non è detto che glielo lasci, quindi c'è anche questo gruppo dei pari, come viene chiamato, che incomincia ad avere un'influenza educativa sul bambino, che lo confronta con altre realtà che nella casa tante volte erano diverse, perché anche se aveva dei fratellini, o ce li ha più piccoli, e quindi è lui che deve cedere sempre, perché è più, lascia stare che lui è più piccolo, oppure dei fratelli più grandi nei quali lui vince sempre, perché dai, lascia che dicono a fratellino, lui è più piccolo.
0: Certo,
2: quindi incomincia un percorso diverso dalla famiglia, e nel quale sarà esposto a messaggi che a volte possono essere molto diversi da quelli ricevuti precedentemente in famiglia, nel bene e nel male.
0: Beh, io direi di concludere qua per oggi, Gianfranco. Magari la prossima volta consideriamo anche un altro grande fattore di sviluppo e di socializzazione per i bambini, che è quello dell'esposizione ai mass media, in particolare alla televisione o altri agenti ancora di socializzazione. Poi vedremo anche altri aspetti, se sei d'accordo. Intanto grazie per il tuo contributo di oggi, e a risentirci presto.
2: A risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Dal libro di Giacomo, capitolo 5, versetto 16.
3: A volte la confessione sincera dei peccati e dei punti deboli può sembrare anche pericolosa e addirittura impossibile. Avendo imparato così bene il silenzio, la sincerità ci si presenta piena di rischi. Dopotutto, se siamo sinceri, gli altri sapranno ciò che pensiamo e sentiamo, ci esporremo. L'apparenza di forza e di competenza che con tanto accanimento abbiamo curato dovrà condividere la scena con debolezze, con i fallimenti e con errori. Però quando esercitiamo la sincerità come una disciplina quotidiana, accade qualcosa in noi. La promessa del passo biblico che abbiamo appena letto comincia gradualmente a prendere forma nella nostra vita. Cominciamo a guarire. Non è un tipo di guarigione drammatico, improvviso, a presa immediata, e nemmeno una guarigione privata che riguarda solamente la nostra testa o che avviene nel segreto fra noi e Dio. La confessione sincera agli altri conduce alla guarigione perché dà agli altri l'opportunità di amarci in modo pratico. La confessione sincera conduce alla guarigione perché non dobbiamo più pagare le salate tariffe che la falsa apparenza esige. Guariamo perché la verità ci libera dalla paura di essere scoperti. Guariamo perché l'esperienza di essere accettati si contrappone, contrastandolo, al disprezzo che così facilmente ci si accumula addosso. E questo perché non siamo più soli, perché siamo conosciuti, perdonati e amati. La sincerità è una disciplina accompagnata da una promessa, la promessa che saremo guariti.
2: Signore, dammi l'umiltà e il coraggio di esercitare la confessione oggi. Guariscimi mentre metto in atto la sincerità.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Quando da piccola andavamo in campeggio al mare, pensavo che vivere in una tenda fosse la più grande delle avventure. Sabbia sul pavimento? Cosa importa? Le zanzare? Basta una zanzariera. Sporco o pioggia? Non fa male a nessuno. Vivere in una tenda è proprio divertente. Adesso, dopo circa 30 anni, la storia è diversa. A Ken e a me piace il campeggio, ma non posso starci per molto. Per qualche motivo, vivere in una tenda sembra diventare sempre più estenuante ogni anno che passa. Sabbia, zanzare, sporco, pioggia, ve li lascio, mi dico dopo 4 o 5 giorni. Forse è per questo che l'apostolo Paolo, che era un costruttore di tende part-time, paragonò la vita dei nostri corpi alla vita in una tenda. Una tenda è solamente qualcosa di temporaneo. Possiamo sopportarla solo per un po', e ogni anno che passa troviamo sempre più estenuante vivere in questi corpi. Non sei contento che non dovremo gemere e bramare per sempre in queste tende, come ci dice Paolo in 2 Corinzi 5? Quando penso a questo, mi viene in mente la storia di Steve Coyle. Steve, che viveva alle Hawaii, andava a nuotare per un'ora ogni mattina. Un giorno, un incidente mentre si tuffava danneggiò gravemente la sua spina dorsale. Si riprese da quell'incidente, ma 3 mesi dopo ne ebbe un altro che lo rese tetraplegico. Persino in questo stato, Steve non si lamentò mai della sua paralisi. Riusciva sempre ad inserire delle parole di lode al Signore in tutte le sue conversazioni. Mi sarebbe piaciuto che la storia fosse continuata in modo migliore, ma la verità è che Steve fu colpito dal cancro. Soffrì moltissimo e dopo aver perso più di 30 chili andò con il Signore. Come deve essere stato stanco della sua tenda. Poco prima di morire, Steve volle mettere in versi alcuni dei suoi pensieri. Affidò queste righe ad un'amica infermiera. Riguardando ai giorni passati, pensavo che questa tenda sarebbe durata, perché l'avevo piantata su un terreno roccioso, dove le tempeste non l'avrebbero potuta abbattere. Con molto orgoglio e le mie forze piantai la tenda sulla mobile sabbia. Là però i pioli si allentarono e la mia tenda iniziò a tremare. Ma ero giovane e potevo sopportare il mondo instabile nel quale vivevo. Potevo levare la tenda e ripiantarla. Per molti anni continuai così, spostando questa vecchia tenda, finché un giorno mi resi conto che essa aveva un termine che poteva essere vicino. Così, con molto timore e un tale peso, cercai colui che aveva fatto questa tenda. Sì, il costruttore di tende, lui avrebbe saputo dove doveva andare una tenda così malandata per poter essere rimessa a nuovo e i pioli risistemati. Andai a lui sulle mie ginocchia pregando. «Costruttore di tende, ti prego, ristora questa tenda che pensavo durasse, questo tessuto che si è consumato così in fretta». Egli mi guardò con occhi amorevoli e semplicemente indicò il cielo. «Non gemere per una vecchia tenda, per pareti di tela consumate, perché quella dimora che io ho costruito ti durerà per l'eternità». Con quella certezza, Steve Coyle levò le tende con gioia e traslocò.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Quando si è vecchi, ogni tanto si riguardano le vecchie fotografie e ci si fa prendere un pochino dalla malinconia, ma anche dalla gioia. Tempo fa ho ritrovato una fotografia del nostro figlio minore a cavallo, con un'espressione assolutamente beata, e mi ha ricordato un esaudimento alla preghiera. Da ragazzino era un patito dei cavalli. A 7-8 anni mi ha addirittura chiesto un cavallo come regalo di Natale. Lo immaginate? Cavallo sotto l'albero? Quando me lo disse aveva una faccia che era un misto di desiderio, implorazione, speranza e luminosità. Non la dimenticherò mai. Sai mamma, mi disse, ho sentito ora alla televisione che ci vogliono 5.000 lire per comprare un cavallo. E tu sai che a me un cavallo piacerebbe tanto. Ne potrei avere uno per Natale? Era vero. I cavalli gli piacevano alla follia e non si può né scrivere né ripetere quello che diceva che avrebbe fatto pur di averne uno. Poi parlava di fare il cowboy, oppure il carabiniere a cavallo, o l'allenatore di cavallo o lo staffiere in un circo. Per fargli un regalo gradito bastava dargli qualche cosa, come foto, libri, quadri, disegni, posters che avessero a che fare coi cavalli. Cosa? Ho detto, un cavallo, dopo aver sentito la sua proposta. Sì, proprio adesso hanno detto che costa 5.000 lire, 5.000 lire tu ce l'hai. Ma dove lo metteremmo? Beh, nel garage, e poi io lo curerei, lo cavalcherei nel campo. Mi piacerebbe veramente molto. Per fortuna, dalla stanza in cui ero, avevo ascoltato la trasmissione, avevo sentito che non si parlava del prezzo del cavallo, ma del prezzo di allora per mettere un ferro allo zoccolo di un cavallo, il che ridimensionava tutta la faccenda. Ho spiegato le cose al ragazzo e il sorriso gli si spense, gli occhi si rattristarono. E io nel vederlo così mortificato al momento di cavalli gliene avrei regalati 4. Invece ho dovuto spiegargli che non sempre si può avere tutto quello che si vuole, anche se lo si vuole tanto. E se pregassi? Ha detto, ma non lo so, ho risposto, sono sicura che noi, in famiglia non avremo mai soldi da poter spendere in cavalli e neppure abbiamo il modo di custodirlo. Te lo immagini quando andiamo in campeggio? Già il cane è un problema. Allora tu sei sicura che non avrò mai un cavallo? E gli occhi gli si riempirono di lacrime. Beh, quello che sarà nel futuro, quando sarai grande, non lo so. So solo che ora il cavallo non lo puoi avere. La cosa finì lì. Però io dissi al Signore che sarebbe stato molto bello se in qualche modo il mio ragazzo avesse avuto la possibilità di soddisfare il suo desiderio. E il Signore mi ha ascoltata. No, non gli abbiamo comprato un cavallo. Ma durante un soggiorno da amici, il nostro figlio se l'è goduta da matto a cavalcare un vecchio ronzino e ha visto che fa pure male cavalcare a lungo e che tenere un cavallo ci vuole un sacco di lavoro. Ma è sicuro che Alessandro Magno, quando cavalcava il suo bucefalo, non poteva avere l'aria più fiera, più soddisfatta di quella che aveva lui. E dopo molti anni posso dire un'altra cosa. Da adulto un cavallo l'ho avuto, glielo ha regalato un amico.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 3. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, nella sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Lettera ai Romani, capitolo 5, versetti 3 e 4. L'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Il titolo del commento di oggi è Gesù, nostra speranza. La speranza fa vivere. L'atleta che si allena, lo studente che ripassa le lezioni, l'agricoltore che compra un terreno, tutti sperano di vincere, di riuscire, di averne un vantaggio. La speranza incoraggia e stimola l'impegno. Se cessa la speranza, rimangono i dubbi e la depressione. La speranza fa parte dei nostri bisogni fondamentali. Eppure sulla terra non c'è niente che abbia veramente un futuro, poiché tutto passa, deperisce e termina ineluttabilmente con la morte. È normale quindi che chi pone la propria fiducia nell'uomo possa essere tentato di abbandonare ogni speranza e rinunciare ad ogni sforzo. Al contrario, la speranza cristiana trova in Dio la sua sorgente e il suo scopo. La speranza dell'adempimento delle promesse di Dio è una certezza. La speranza del ritorno di Cristo per prendere i suoi riempie il cuore di chi lo ama e lo aspetta. Con la sua morte e la sua risurrezione, il Signore Gesù ha vinto i nostri peggiori nemici, le potenze spirituali del male, il peccato e la morte, e ha posto nei nostri cuori la speranza della gloria e la certezza di essere per l'eternità nella presenza di Dio. La speranza cristiana è unita alla pazienza e alla gioia in quanto porta i credenti ad affidare a Dio il loro futuro. Con lo sguardo lucido sullo stato di questo mondo, li rende liberi di provare compassione per l'angoscia degli altri e di parlare a tutti del loro Salvatore. Inoltre permette loro di affrontare la morte con serenità, grazie alla certezza di essere per sempre con colui che li ha amati.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo 3. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella, per chiederle l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse, «Guarda a noi!» Ed egli li guardava intentamente aspettando di ricevere qualche cosa da loro, ma Pietro disse, «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra lo sollevò. E in quell'istante le piante, le caviglie dei piedi si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando Iddio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Iddio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quel che era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo, «Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? L'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in man di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicidia e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del che noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome, ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che sia per mezzo di lui che gli ha data questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ed ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza al pari dei vostri rettori, ma quello che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo soffrirebbe, egli l'ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio che egli vi mandi il Cristo che v'è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio.

0: Samuele in poi, quanti hanno parlato, hanno anch'essi annunziato questi giorni. Voi siete figliuoli dei profeti e del patto che Dio fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi, per i primi, il Dio, dopo aver suscitato il suo servitore, va mandato per benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta mi fa veramente tanto piacere trovarmi di nuovo in tua compagnia. Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto questa emittente, questa stazione, questa frequenza a quest'ora. A quest'ora perché sapevi che c'era hai letto il libro più letto. No, questa non era voluta, sinceramente non era voluta, anche perché non è neanche tanto buffa, anzi non è per niente buffo, quindi è una, come dicono gli inglesi, un slip of the tongue, la lingua che se ne va per conto suo. Ah, non ti piace il mio inglese? Che c'ha già fa? Slip of the tongue, come va? Meglio? Sarebbe utile sapere anche, conoscere anche in francese quell'espressione e tedesco, ma purtroppo la mia conoscenza linguistica è alquanto limitata, vi dirò.

siamo alle prese, come ben saprai, come ben ricorderai, con il libro del Levitico. In modo più particolare siamo proprio all'inizio del 25° capitolo, che ci sta portando inesorabilmente, ecco pure lì, inesorabilmente verso la fine del libro.

Eh sì, visto che il libro consta di 27 capitoli, ci sono in tutto solo 27 capitoli nel libro del Levitico, siamo proprio arrivati, direi quasi sulla dirittura, anzi siamo sulla dirittura d'arrivo e il traguardo non è molto lontano. Ovviamente dopo il libro del Levitico ci saranno altre opportunità di stare insieme, altre opportunità di esaminare, di scoprire nuovi tesori in altre parti del libro più letto.

siamo lasciati negli incontri precedenti con la fine del 24esimo capitolo, dove fra l'altro abbiamo incontrato la cosiddetta legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Quella stessa legge che Gesù poi ha detto che egli ha adempiuto. In altre parole, Gesù ha aggiunto un'altra dimensione, una dimensione ancora più vasta. Qual era questa dimensione? La dimensione era di voltare l'altra guancia. L'altra dimensione era che non bisogna prendere una spada o una pistola per uccidere qualcuno, basta uno sguardo con odio nel cuore per commettere un omicidio all'occhio di Dio. Perché? Perché Dio guarda all'interiore, al cuore della persona e non soltanto agli aspetti esteriori. Comunque qui nel Levitico troviamo questa legge del taglione, quindi. Dio stesso stabilì questa regola, egli ritenne che fosse giusta ed efficace. E né tu né io abbiamo il diritto di sindacare le decisioni del nostro creatore. Tale legge valeva sia per gli israeliti sia per gli stranieri che abitavano il paese. Poi abbiamo anche incontrato la questione della bestemmia, che il bestemmiatore doveva essere portato fuori dall'accampamento e lapidato, ucciso. Da tutto questo cosa impariamo? Che abbiamo a che fare con un Dio vendicativo? No. Da tutto questo deduciamo una grande lezione morale. Dio ci tiene alla vita. Dio tiene anche al proprio nome. Quindi sia il prendere la vita di qualcuno che il bestemmiare sono atti gravissimi agli occhi di Dio. Dio è giusto, equilibrato nei suoi giudizi e nell'applicazione dei suoi giudizi. Noi però purtroppo siamo colpevoli. Come si esprime il profeta Ezechiele, l'anima che pecca sarà quella che morrà. Se però il messaggio del libro più letto finisse qui, sarebbe un messaggio tragico, un messaggio che non ha nulla per darci speranza. Invece nel libro del profeta Isaia leggiamo questo. Erano le nostre malattie che egli portava. E di chi parla Isaia? In senso profetico Isaia sta parlando di Gesù Cristo. Erano i nostri dolori, quelli di cui si è caricato. E noi lo reputavamo colpito e battuto da Dio, umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via. L'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Quindi Gesù Cristo, in un senso molto reale, è diventato, se mi permetti l'espressione, il capro espiatorio. È diventato colui che si è addossato tutte le colpe dell'intera umanità. La nostra intelligenza, il nostro cervello non ci permette di assimilare un tale concetto. Come possono le sue spalle addossarsi la colpa, la condanna, il giudizio gravante sull'intera umanità? Dal primo uomo, dal primo essere umano che è apparso su questa terra fino all'ultimo. Eppure così è. Altrimenti non ci sarebbe stata nessuna ragione per la venuta, la missione, la morte, la risurrezione di Gesù Cristo. O tutto questo, tutto quello che Gesù Cristo è stato e ha fatto, è valido per tutti, in
indistintamente? Oppure non è valido per nessuno? Quindi è vero, Dio ha dato delle regole, delle leggi che a noi possono anche sembrare severe. Giudizi che noi potremmo giudicare eccessivi. Ma nel contempo ha anche dato la via d'uscita, una via di speranza, una via di salvezza. Una via di salvezza che ha un nome. Non una religione, una cerimonia, un rito, una serie di richieste, ma una persona. Suo figlio Gesù Cristo, il Signore. È il Salvatore, colui di cui tutto il libro più letto parla. La Bibbia non è altro che un dito che punta verso l'orizzonte, che ci indirizza verso il Messia, il Salvatore.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti.

Tornando ora al testo del Levitico, bisogna dire che la legislazione mosaica teneva conto non solo delle caratteristiche etniche e sociali di Israele abbastanza uniche, dobbiamo dire, ma anche della conformazione geografica ed ambientale della Palestina. Ciò è particolarmente messo in evidenza in questo 25° capitolo che cominciamo ad esaminare. Varie leggi, per ragioni più che comprensibili, non potettero entrare in vigore prima dell'ingresso degli israeliti nella terra promessa. Perché? Beh, in quanto esse tenevano conto di una vita diversa da quella condotta durante le loro peregrinazioni nel deserto. A tale proposito notiamo che le parole terra e paese sono ripetute spesso in questo capitolo. In modo particolare, le norme che troviamo qui sono indirizzate agli agricoltori. Agricoltori che ancora oggi potrebbero trarre utili lezioni da questo capitolo. Vi sono tuttavia alcuni che ritengono che queste norme siano letteralmente ancora valide per tutti i paesi del mondo e che anche i cristiani dovrebbero osservarle. Questo, a mio modesto parere, non è possibile, perché l'Italia e tanti altri paesi di questo mondo sono diversi dalla Palestina. Ripeto, queste leggi, secondo me, furono promulgate per un determinato popolo, Israele, abitante in una determinata terra, la Palestina, vivendo in un particolare periodo di tempo, migliaia di anni fa. Ovviamente ciò non toglie che noi possiamo dedurre da tale leggi alcuni principi morali, validi per tutti i tempi, come diciamo sempre in questi nostri incontri. Ed è proprio quello che faremo nel corso di questo commento al capitolo. In particolare dovremo notare, e non potremmo fare a meno di notarlo, che anche qui ricorre spesso il numero 7, come nel resto del Levitico d'altra parte, ma qui in modo particolare. Come abbiamo avuto modo di dire altre volte, questo numero nel linguaggio biblico è simbolo della perfezione, della completezza. Non c'è nulla di magico o mistico nella numerologia nella Bibbia. Non stiamo parlando di magia e formule. Stiamo parlando di simboli. Come abbiamo già notato in passato, c'è una certa relazione tra il numero 7 nel libro del Levitico e il numero 7 nel libro dell'Apocalisse, cioè l'ultimo libro della Bibbia, il libro che ha a che fare con gli ultimi tempi, con la profezia. Entrambi i libri, per esempio, dividono il tempo in periodi di 7 anni. Vi è poi il settimo giorno, la settima settimana, il settimo mese, il settimo anno. Insomma, il calendario ebraico ruotava attorno a questo numero 7. E lo stesso si può dire degli eventi descritti nel libro dell'Apocalisse. Naturalmente il primo 7, e qui facciamo un passettino indietro, lo troviamo all'inizio della Bibbia, quando Dio si riposò il settimo giorno dopo la creazione. Ora, ovviamente, Dio non aveva nessun bisogno di riposarsi. È un modo di dire, una frase idiomatica. È un principio che Dio stabilisce per noi, non per se stesso. La scrittura, appunto, vuol dirci che Dio cessò di creare l'universo dopo il sesto giorno, che tutto era completo, che non c'era più nulla da fare. Di conseguenza, il sabato, o settimo giorno, divenne l'unità basilare di tempo, come abbiamo già visto parlando delle feste stabilite da Dio per Israele. E questo capitolo 25 inizia proprio con la legge relativa all'anno sabbatico. L'Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai dicendo: «Parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato all'Eterno». Sebbene queste norme fossero emanate quando gli israeliti si trovavano ai piedi del monte Sinai, sarebbero andate in vigore solo quando gli israeliti si sarebbero stabiliti nella terra promessa. Ora non avevano
una terra da coltivare. Stanno appena iniziando il loro pellegrinaggio. In particolare, nota un fatto molto interessante. Come c'era un sabato per l'uomo, c'era un sabato anche per la terra. Il settimo giorno era per l'uomo, il settimo anno era per la terra. Già sai ovviamente che il sabato significa riposo, ricorda il settimo giorno dopo la creazione. Quindi è un giorno in cui ci si ricordava con gratitudine della creazione di Dio e di tutte le sue benedizioni. Ma il sabato, in ultima analisi, il sabato come principio, ci parla anche della seconda creazione, cioè di quell'opera di redenzione, di salvezza, operata da Gesù Cristo. C'è poi da aggiungere che anche da un punto di vista scientifico questo riposo faceva bene alla terra. Allo stesso tempo permetteva anche agli agricoltori un po' di riposo, benché in quel periodo ovviamente si saranno poi dati ad assolvere altri compiti necessari per la loro sussistenza, insomma, dovevano pure campare. Ma lo scopo profondo di tale legge qual era? Era sì il riposo, sia per la terra che per chi la lavorava, ma c'era un'altra ragione. Dio voleva che gli israeliti fossero liberi, scevri, dall'avidità. La storia purtroppo ci insegna che fu proprio l'avidità, il desiderio di possedere sempre di più, di godere dei beni materiali, prescindendo dalla volontà di Dio, uno dei motivi che causarono l'esilio babilonese. Così come punizione per non essere vissuti secondo lo spirito dell'anno sabbatico, la terra di Israele restò incolta e desolata per 70 anni.

Una grande lezione che possiamo imparare dalle esperienze del popolo di Israele negli anni passati, nei secoli passati, nei millenni passati, è che fare di testa nostra, violando la volontà di Dio, non fa altro che arrecarci danno. E se Dio punì severamente il suo popolo, che sovente faceva di testa propria, pensi che tu ed io potremmo farla franca?

Il popolo fu assoggettato a un esercito straniero, ai babilonesi, in questa particolare occasione. Anche noi abbiamo i nostri eserciti stranieri che possono opprimerci e trarci in cattività. Non sarà Nabucodonosor, non saranno i babilonesi, ma il principio rimane. Quando facciamo di testa nostra, quando ci ribelliamo contro Dio, ci sono eserciti, c'è un nemico che ci rende schiavi. Questo nemico spesso è la nostra volontà interiore. A volte può anche essere il nemico per eccellenza, il diavolo. Tante persone si sono rese schiave di Satana perché hanno preferito fare di testa propria piuttosto che seguire la volontà di Dio. Hanno preferito voltare le spalle a colui che è il Padre e praticamente si sono buttati fra le braccia di un impostore. I principi che governavano il rapporto fra Dio e il suo popolo Israele non sono cambiati. Sono ovviamente cambiate le circostanze, i tempi, i modi, ma i principi no. A volte riceviamo corrispondenza da persone che si sentono intrappolate, che si sentono schiave di qualcuno, di qualcosa, e non capiscono di chi o di cosa. Esaminando la situazione più da vicino, immancabilmente si scopre che da qualche parte nella vita trascorsa c'è stata ribellione. E questa ribellione immancabilmente porta alla schiavitù. Può essere depressione, può essere anche una malattia, può essere la solitudine. Nel caso tu ti trovassi in una di queste situazioni, perché non ci scrivi? Vedi, c'è la via d'uscita. C'è il modo di ritrovare serenità e pace interiore, di instaurare di nuovo la giusta relazione con il nostro Creatore. Il tempo oggi ci è volato via, ci è scivolato via dalle mani quasi senza accorgerne. Un saluto, un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie della tua compagnia, del tuo paziente ascolto. A risentirci a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

E di nuovo, cari amici, non avendo ricevuto alcuna domanda da parte vostra, questa settimana vi presenteremo le domande che sono state ricevute dal nostro uditorio internazionale che ci sente in onde corte. Ecco la prima domanda. Si nota che in certe religioni pagane la deità è rappresentata da un vitello o da un coccodrillo o da un elefante bianco. I cristiani rappresentano Dio come un uomo. C'è similarità fra Dio e l'uomo? Sì, è vero. Se noi osserviamo le religioni pagane, troviamo che questi popoli hanno rappresentato la loro deità nelle più svariate forme. Raramente essi hanno dato la forma umana a queste loro deità. Questi loro dei sono sempre però stati fredde statue inanimate che non possono amare, che non possono pensare o fare in realtà cosa alcuna. Però, e ciò è quello che rende la Bibbia un libro meraviglioso, benché il suo testo fosse scritto ai primordi della storia fra il paganesimo, ecco che già a quel tempo la Bibbia, nel descrivere il Dio, il creatore dell'universo, gli attribuisce delle definità e delle similarità trovate nell'uomo. Infatti in Genesi 1:21 troviamo al principio della narrazione biblica Dio si rivela e ci dice che l'uomo fu creato nell'immagine sua, nell'immagine di Dio. Ci dice insomma che l'uomo, l'umanità, io, lei e tutti quelli che siamo qua, siamo stati fatti nell'immagine di Dio. E ricordiamoci, quando parliamo di immagine di Dio, che Dio è un purissimo spirito, di modo che l'immagine che qui si discute è un'immagine spirituale. Ora, questo ci sorprende assai, perché chi siamo mai noi, miseri esseri umani, fragili, carichi di peccato, incapaci di comprendere così tante cose? E lo stesso Dio ci dice che noi siamo stati creati nella sua immagine. Come? Ebbene, noi siamo stati creati come Dio in molti modi. Prima di tutto possiamo ragionare, possiamo disegnare, far progetti e portare a compimento tale cose. Possiamo fare un vestito, possiamo fare una sedia, possiamo pensare a certe cose e poi realizzarle, e questo è quello che Dio può fare. Noi abbiamo la possibilità di ideare cose e poi realizzarle. Ora, c'è una grande differenza fra l'uomo e Dio, e di questo ne parleremo un'altra volta, quando pure noteremo che queste similarità che esistono sono solo parziali. Ogni volta che noi pensiamo a Dio, dobbiamo ricordarci che Dio è sempre infinitamente superiore a noi. Lo stesso dobbiamo ammettere che esistono similarità fra noi e Lui. Per esempio, non troverete mai alcun animale che possa disegnare o costruire una bicicletta. Nessun animale può farlo, solo gli uomini. Solo gli esseri umani hanno questa possibilità, come solo il Dio è colui che può ideare un albero e può portarlo in esistenza. Egli può pensare ad un essere umano e crearlo, e così pure ad un animale, ad un bellissimo fiore, di tutte le altre cose. Un'altra cosa in cui troviamo che l'uomo ha delle similarità con Dio sono i concetti come la fede, la misericordia, la compassione, l'amore, l'ira. Questi sono concetti che noi possiamo relativamente capire. Naturalmente non li possiamo proprio capire bene, mentre Dio invece può capirli perfettamente. Noi possiamo solo intravedere quello che è il vero amore e quello che è l'odio, la pietà, la compassione. Noi possiamo avere un'idea più o meno reale di questi concetti, e possiamo averla solo perché noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. In più, noi abbiamo la convinzione dentro di noi dell'esistenza di Dio. Noi possiamo percepire l'esistenza di un essere superiore come Lui, un Dio che noi dobbiamo adorare, un Dio davanti al quale dobbiamo inchinarci, riconoscendo che è da Lui che tutto dipende. Ora,
noi possiamo comprendere tutte queste cose, appunto perché noi siamo stati creati nella sua immagine. In più noi siamo coscienti del tempo, del passato, del futuro, siamo abili di capire di un'idea, di un domani che verrà. Se Dio lo vuole, riconosciamo che c'è stata un ieri, possiamo guardare indietro nella storia e possiamo guardare avanti nel futuro. Questi sono concetti nei quali noi siamo simili a Dio. E poi passiamo a un'altra domanda. Ci sono certe religioni che insegnano che noi diverremo di. Allora, è questo un insegnamento biblico? La risposta è negativa. No, naturalmente noi non possiamo né potremo mai divenire dii. Esiste solo un Dio, il Dio che la Bibbia ci presenta, il creatore dell'universo, e anche se la Bibbia parla di esseri umani come se fossero divini, non esiste alcun Dio che può o che potrà competere con l'unico vero Dio che la Bibbia ci presenta. Noi siamo esseri divini solo nel senso che siamo stati creati da Dio nella sua immagine. Infatti, quando noi diveniamo credenti nel Signor Gesù Cristo e siamo salvati, noi non siamo più nemici di Dio, e non essendo più in ribellione contro di Lui, allora il Dio parla di noi come se noi fossimo i suoi figliuoli. Come credenti noi diventiamo, sì, figli di Dio. La Bibbia va più inoltre e arriva a dire che noi siamo coeredi col Signor Gesù Cristo. In un'altra occasione parleremo del Signor Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e come Egli è pure l'Eterno Dio in tutto il senso della parola. Ma ricordiamoci che sì, la Bibbia insegna che Dio, nella sua grande pietà, grazia e misericordia, prende dei ribelli, peccatori come noi siamo, per natura e per scelta, e ci fa dei suoi figliuoli. Questo è quello che rende la sua salvezza stupenda. La Bibbia pure ci rivela che quando noi andremo in paradiso con Dio, dove vivremo per il resto dell'eternità, come coloro che Egli ha salvato dal peccato, noi vedremo il Signor Gesù Cristo e diverremo come Lui. Un'idea davvero portentosa che Dio possa dire cose come queste, cioè che noi diverremo come Lui. Sì, dobbiamo quindi concludere che l'umanità non è da paragonarsi a qualche tipo di animale, non è un tipo di animale più elevato degli altri che si muovono sulla terra, ma che in realtà c'è anche un solo Dio. Noi siamo parte di una creazione del tutto diversa da loro, mentre gli animali possono avere un po' di intelligenza, mentre possono avere un certo senso di lealtà verso i loro padroni e possono obbedirli, lo stesso noi non possiamo in alcun modo dire che un animale è stato creato nell'immagine di Dio. L'umanità è interamente differente da come gli animali sono stati creati. Questo è particolarmente visto anche in un'altra stupenda similarità fra Dio e l'uomo. Gli animali vivono la loro esistenza su questa terra e muoiono, sono uccisi, e questa è la loro fine. Non potranno mai più vivere, la loro vita si è conclusa. Siccome un animale non è stato creato nell'immagine di Dio, esso non deve render conto a Dio delle proprie azioni e perciò non deve venire a giudizio con Dio per il modo in cui si è comportato durante la sua vita. L'animale è stato creato semplicemente da Dio per servire l'umanità, e una volta che ha reso il suo servizio, la sua vita viene a fine. D'altra parte, l'umanità è stata creata nell'immagine di Dio e deve render conto a Lui di come lo ha servito e di come lo ha adorato, essendo questi gli scopi per cui Dio l'ha creata. Dio ha messo nell'uomo un senso di bene e di male, di giusto e di ingiusto, e per questo egli deve render conto a Dio per le sue azioni, e questo verrà davanti al trono del giudizio di Dio nell'ultimo giorno dell'esistenza di questa terra. E ancora un'altra domanda. Ma allora, se tutti verranno giudicati e saremo trovati peccatori, il giudizio finale non sarà anche la fine dell'uomo?
No, quella non sarà la fine. L'uomo è stato creato per vivere eternamente. Se l'uomo non avesse peccato, avrebbe vissuto eternamente nella gloriosa presenza di Dio stesso, come pure Dio vive eternamente. Invece, proprio a causa dei suoi peccati, l'uomo vivrà eternamente, sì, ma sotto la condanna di Dio, e si troverà nell'inferno, dove sarà per sempre separato dalla sua presenza. E questa è la ragione per cui è cosa importante che si predichi il Vangelo della salvezza che la Bibbia ci presenta, perché è solo nel nome del Signor Gesù Cristo che noi possiamo ottenere salvezza e una vita eterna. È per mezzo di Gesù che noi possiamo vivere per sempre nella gloriosa presenza di Dio, ed è questo appunto per cui Egli ci creò nella sua immagine. È per questo che noi siamo simili a Lui. E con questo, cari amici, terminiamo per oggi. È nostra viva speranza che questo programma vi sia stato di conforto, di aiuto e di edificazione. Vi vogliamo esortarvi a scriverci e mandarci le vostre domande affinché possiamo continuare con questo quesito biblico. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

continuiamo a meditare la parabola del figliol prodigo. Eravamo giunti nella nostra breve meditazione fino al punto che questo giovane si trova ad essere schiavo del proprio peccato e degradato e affamato, ma ora ecco la chiave di volta della parabola stessa raccontata dal Signore. Al verso 17 del capitolo 15 di Luca noi leggiamo: ma rientrato in sé disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò a mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse e gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. E il figliuolo gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo. Ma il padre disse ai suoi servitori: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. E questa, la più bella delle parabole del Signore Gesù, la più commovente e la più ricca di insegnamenti. Quasi non è più una parabola, diceva un famoso predicatore evangelico, ma la storia delle esperienze più tristi e più consolanti dell'uomo nelle sue relazioni con Dio. Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio col dolce nome di Padre, e la parabola ci mostra quali profondità d'amore racchiuda il cuore del Padre Celeste per i suoi figli quando tornano a Lui umiliati e pentiti dei loro traviamenti. Che cosa è implicito nell'affermazione che il giovane rientrò in se stesso? Che egli in realtà era stato fuori di sé quando era andato in cerca del piacere e del peccato. Il peccato è sempre una forma patologica della vita dell'uomo. Rende ottuso il giudizio, così che una persona crede di sapere meglio di Dio come trattare il proprio corpo e la propria anima. Pervertisce il suo senso dei valori, così che essa dà ogni attenzione a cose che non valgono nulla, semplicemente per offrire qualche piacere ad un corpo che va decadendo o a dei sensi che poi non danno soddisfazione. È uno stato innaturale perché crea di condurre il peccatore a credere di essere stato creato per il piacere dei sensi anziché per il piacere di Dio, suo creatore. Da che sappiamo che il ravvedimento del figliuolo prodigo era genuino? Dal fatto che egli era pronto a dire: ho peccato. Egli ammise che il suo peccato era stato contro Dio come contro suo padre. Si umiliò ed era disposto a prendere il posto di servo. Un vero ravvedimento porta sempre con sé un mutamento completo di sentimenti e di comportamento. È infatti un cambiamento di direzione, di mente e di cuore. Il figliol prodigo poi fece assai più che soltanto pensare in tal modo. Abbandonò quel paese lontano e riprese la via di casa senza indugio. Il vero ravvedimento produce un cambiamento di direzione, un attivo volgersi a Dio, un entrare in una nuova vita e in una nuova relazione con Lui. Ed ecco
che il giovane, ritornando verso la casa del padre, ritorna a ritrovare la libertà e la gioia. Quale quadro questo del ravvedimento d'un peccatore? Questo padre, proprio come il nostro Padre Celeste, aveva atteso con ansia il ritorno del suo figliuolo. Non lo ricevette con agitazioni o critiche, ma soltanto con allegrezza. Non gli diede pane d'acqua e gli fissò un periodo di prova, ma gli diede il benvenuto e lo ristabilì nella sua posizione di figlio. Notate come il padre interrompe la confessione del figlio. Invece delle povere vesti d'un servo, egli riceve il vestito di padrone, un anello che esprime la dignità e la ricchezza e dei calzari ai piedi. Così Dio ci toglie di dosso le vesti macchiate del peccato e ci copre della giustizia di Cristo, dandoci l'adozione, il pieno privilegio di figliuoli suoi. Il risultato, anche qui, come nel caso della parabola della pecora perduta o della dramma smarrita, è una grande allegrezza. C'è, dice Gesù, in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di ravvedimento. E ancora dice: così vi dico, v'è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. E qui, nella casa del padre di questo figliuolo che è tornato, c'è una grande festa, si misero tutti a fare festa. C'è in cielo una grande allegrezza quando un'anima che s'era allontanata per seguire la propria via malvagia torna indietro, riconoscendo il suo stato di schiavitù, ritorna allo stato di libertà, tornando alla comunione con Dio, torna disposto a ravvedersi, ma disposto a confessare il proprio peccato e disposto a prendere il posto umiliante del servitore. Ma il Dio è così pieno d'amore che invece dà a coloro che si ravvedono e tornano a Lui il posto di figliuoli, dà a costoro la gioia di sedere alla sua mensa, di essere rivestiti dell'abito della giustizia che Cristo ci ha acquistato al Golgota mediante il suo sacrificio. Mette al nostro dito l'anello della autorità e l'anello della ricchezza, facendoci con Cristo eredi di Dio. Il fatto che gli fa mettere ai piedi dei calzari è perché vuole che d'ora in poi sia riconosciuto il suo stato. Non è più uno schiavo, non è più un povero, non è più un mendicante, ma è figlio del re dei re. E anche a noi credenti Dio ci dà i calzari della preparazione dell'Evangelo per correre velocemente nel mondo, non più per soddisfare le passioni dei sensi, ma per annunciare al mondo intero la grandezza dell'amore, della misericordia, della grazia del nostro Padre Celeste, che quantunque abbandonato e dimenticato, nel momento che siamo tornati a Lui come eravamo, Egli ci ha accolto, ci ha abbracciato, ci ha baciato, ci ha ridato il nostro posto di figliuoli e ci fa godere della sua perenne comunione, sedere alla mensa sua per godere e cibarci del pane spirituale e di tutte le dovizie e le benedizioni del cielo. Quale incoraggiamento per tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i gradi a gettarsi con fiducia nelle braccia di Dio Padre misericordioso. E Dio ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, stiamo parlando del libro più letto, in questo caso stiamo trattando il libro dell'Esodo, che io trovo veramente interessante per le storie, anche le storie in sé che racchiude. So che tu magari ci ascolti da molto tempo, già sai, stai seguendo man mano tutto l'iter, la Bibbia sviscerata così giorno dopo giorno. Se invece è la prima volta che sei con noi, resta con noi, daremo anche dei recapiti a fine puntata. Ed ecco che Enzo parlerà di un suocero che va a trovare il suo genero, e uno può dire: ma cosa c'è di speciale? Sentiamo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, bentornati e benvenuti a quelli che

Israele incontra nel viaggio dall'Egitto al Monte Sinai. Finora Dio aveva guidato Mosè per rivelazione diretta, ma ora Mosè si avvale della saggezza umana. In questo capitolo troveremo che Mosè si ricongiunge con Jetro, suo suocero, sua moglie e suoi due figli. Mosè accetterà il suggerimento di Jetro di nominare dei giudici. Vediamo quindi che il sacerdote di Madian, Jetro, fa visita a Mosè e gli riporta la moglie e i figli. La visita si svolge piacevolmente e si può considerare una riunione di famiglia. Leggiamo il testo dal versetto 1 al 12 di questo nuovo capitolo, il capitolo 18 di Esodo. Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto in favore di Mosè ed Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Jetro, suocero di Mosè, aveva preso Sefora, moglie di Mosè, dopo che era stata rimandata, e due figli di Sefora. Uno si chiamava Gershom, perché Mosè aveva detto «abito in terra straniera». L'altro si chiamava Eliezer, perché aveva detto «il Dio di mio padre è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone». Jetro, suocero di Mosè, andò da Mosè con i figli e la moglie di lui nel deserto dove egli era accampato, al monte di Dio, e fece dire a Mosè: «Io, Jetro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e suoi due figli con lei». Allora Mosè uscì a incontrare suo suocero, si inchinò e lo baciò. Si informarono scambievolmente della loro salute, poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò a suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto al faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come il Signore li aveva liberati. Jetro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. Jetro disse: «Benedetto sia il Signore, che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del faraone. Egli ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che il Signore è più grande di tutti gli dèi. Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele». Jetro, suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. Aronne, con tutti gli anziani di Israele, vennero a mangiare con il suocero di Mosè davanti a Dio.

Mentre Mosè attraversa il paese di Madian, suo suocero gli fa visita insieme alla moglie e ai figli. Evidentemente in qualche momento, prima dei fatti che abbiamo visto nei capitoli precedenti, Mosè aveva rimandato a casa sua moglie, perché non abbiamo nessun riscontro che lei fosse presente al momento dell'esodo dall'Egitto. E così ora la famiglia è completamente riunita. È interessante notare l'ottimo rapporto esistente tra Mosè e suo suocero. Sono infatti amici molto uniti. Mosè racconta a suo suocero tutto quello che Dio ha fatto per far uscire il popolo dall'Egitto e Jetro lo ascolta con interesse. In questo incontro notiamo che Mosè bacia e abbraccia suo suocero. È probabile che Jetro avesse avuto qualche dubbio quando Mosè gli aveva annunciato che avrebbe liberato gli israeliti dalla schiavitù d'Egitto. Forse, rivolgendosi ai suoi vicini, avrà detto: «Non so che cosa si sia messo in testa il mio genero. Ha delle grandi idee e crede che Dio lo abbia scelto per liberare gli israeliti dagli egiziani, ma io non penso che il Dio che serve sia in grado di farlo». Invece, Dio lo aveva fatto, ed è evidente che Jetro è arrivato a conoscere Dio, e questo risulta dal fatto che egli offre dei sacrifici a Dio insieme a Mosè e agli anziani del popolo. Jetro amava, rispettava e stimava molto Mosè, e dopo pochi giorni di

permanenza fra il popolo, si rese conto che Mosè era troppo occupato nel compito di amministrare la giustizia e pertanto propose alcuni suggerimenti per alleviare gli impegni di Mosè.

Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: «Che cosa fai con il popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera?» Mosè rispose a suo suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». Ma il suocero di Mosè gli disse: «Quel che fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te, perché questo compito è troppo pesante per te. Tu non puoi farcela da solo. Ascolta la mia voce. Io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscono a te su ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Così alleggerirai il tuo carico ed essi lo porteranno con te.

Mosè era praticamente sempre occupato a risolvere piccole e grandi difficoltà legate a litigi e a spiegare leggi e ordini di Dio. Jetro aveva suggerito di nominare dei giudici in grado di aiutare a risolvere i problemi del popolo. Non si trattava semplicemente di delegare del lavoro. Queste persone avrebbero dovuto avere delle qualità particolari: capaci, timorosi di Dio, fidati e onesti. Anche nel libro degli Atti troviamo che quando gli apostoli si trovarono in difficoltà, dovettero scegliere persone speciali per aiutarli. Vediamo in Atti, al capitolo 6, versetti dal 2 al 4, queste parole. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare tra voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio della parola». Non si trattava di disinteressarsi del popolo, ma, come dice Jetro al versetto 22, alleggerirai il tuo carico, essi lo porteranno con te. I consigli di Jetro erano buoni, avrebbero alleggerito il compito di Mosè e accelerato le cose, avrebbero inoltre introdotto un sistema ordinato e avrebbero fatto risparmiare del tempo. La proposta era sincera e valida e dimostrava la sua preoccupazione per la salute di Mosè e il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Jetro, comunque, non impone questa cosa a Mosè, come leggiamo nei versetti 23 al 27. Se tu fai questo, e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato. Mosè ascoltò la voce di suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto. Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Questi amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Poi Mosè lasciò partire suo suocero, che se ne tornò al suo paese.

Questo episodio comunque ci insegna che, per buono e logico che sia il consiglio di qualcuno, dobbiamo sempre essere certi che si tratti di qualcosa che Dio approva. Forse qualcuno si chiederà perché questo consiglio non sia venuto direttamente da Dio, visto che si parlavano direttamente, faccia a faccia. Non lo sappiamo, però l'esperienza e le testimonianze che troviamo nella Bibbia ci insegnano che Dio si serve indifferentemente di uomini, circostanze, scritti e tutto ciò di cui dispone per parlarci e insegnarci la via da seguire per compiere la sua volontà. Una volta utilizzò addirittura un'asina per parlare ad un profeta che non voleva ubbidire a Dio. L'episodio lo troveremo nel capitolo 22 dei Numeri. Tornando a Jetro, possiamo dire che ora non ha dubbi. Infatti dice: «Questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato». Mosè quindi organizzò queste persone perché lo aiutassero e sembra che le cose migliorino per lui. Jetro ora lascia Mosè e la famiglia per tornarsene a casa. Il viaggio di Israele prosegue e nei prossimi capitoli vedremo molti tra i più importanti eventi che caratterizzano la vita di questo popolo, cominciando dalla legge, i 10 comandamenti, che Dio detterà a Mosè sul monte Sinai.

Ed eccoci giunti al capitolo 19. Inizia con il capitolo 19 di Esodo e si concluderà con il capitolo 24, quella particolare importantissima sezione di questo libro riguardante la legge di Dio data al popolo di Israele. E questo, senza alcun dubbio, uno dei capitoli più importanti di tutto il libro, perché da esso scaturiscono quelli che sono i due temi basilari del libro stesso: il giudizio sugli oppressori e la liberazione degli oppressi, la costituzione dei liberati quale popolo di Dio e le loro caratteristiche. Leggiamo ora i primi due versetti del capitolo. Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto del Sinai. Partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Qui Israele si accampò di fronte al monte. I figli di Israele sono arrivati al deserto del Sinai, territorio posto ai piedi dell'omonimo monte Sinai, significativo punto di arrivo dopo il viaggio nel deserto. Erano arrivati a un appuntamento cruciale, ad una tappa fondamentale del loro viaggio verso la terra promessa. Associati ad esso sono infatti alcuni degli eventi principali descritti nel libro dell'Esodo. Qui gli israeliti stavano per diventare una nazione e come tale da allora in poi si sarebbero comportati. Non dobbiamo dimenticare che il tema centrale del libro è proprio questo: la liberazione da parte di Dio degli schiavi prigionieri in Egitto, affinché essi potessero divenire il suo popolo e così servirlo e glorificarlo. Vedremo come tutto questo si realizzò e i privilegi e le responsabilità che ne derivarono.

0: I versetti che seguono sono quelli che non solo rendono particolarmente significativo il capitolo, ma rivelano, come ho già detto, il tema e lo scopo di tutto il libro. Leggiamo fino al versetto 6. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Parla così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele». Secondo quanto previsto nel versetto 12 del capitolo 3, «E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte». Mosè salì il monte per andare a parlare con Dio, ed il Signore effettivamente parlò. Parlò per ricordare, con parole accurate e commoventi, quanto aveva fatto fino a quel momento per loro, come li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto e come li aveva condotti fino a lì, liberandoli da ogni pericolo. E lunedì, la settimana prossima, vedremo il seguito di questa importante azione di Dio verso il suo popolo. A questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per il vostro cortese e attento ascolto e a lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto, vi salutiamo con affetto, invitandovi a seguire la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni capitolo 9, i versetti da 13 a 16. Prego, Patrizia.

condussero dai farisei colui che era stato cieco. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un peccatore fare tali miracoli?» E vi era disaccordo tra di loro.

Avendo Gesù compiuto il miracolo della guarigione del cieco dalla nascita in giorno di sabato, il miracolato fu condotto dai farisei. Possiamo pensare che questa espressione indichi il Sinedrio. Di nuovo colui che era stato cieco fu chiamato a ripetere le modalità della sua guarigione. Questa volta non per soddisfare la curiosità dei conoscenti, ma per permettere al Sinedrio di valutare se vi era stata colpa in Gesù. Il giudizio apparve subito non facile, in quanto ci fu disaccordo fra i giudici. Il motivo del contrasto non fu tanto la realtà del miracolo avvenuto, anche se in seguito, presi da qualche dubbio, ne chiamarono i genitori perché identificassero il loro figlio nel guarito, ma fu intorno alla persona di Gesù. La realtà del miracolo compiuto faceva affermare ad alcuni che certamente Gesù proveniva da Dio e aveva la potenza di Dio, mentre altri, basandosi sul fatto che il Signore aveva operato in giorno di sabato, lo ritenevano un peccatore ed un impostore. Così, al di là di tutto il contorno, il giudizio riguardava unicamente la persona del Signore Gesù. Evidentemente, come non furono sufficienti le parole, così non bastarono le meravigliose opere del Signore Gesù perché fosse creduto, fosse riconosciuto e accolto. Per molti, il beneficio recato a quell'uomo infermo, a quel povero mendicante, non poteva coprire l'inosservanza del precetto del riposo sabbatico. Questo fatto, che essi ritenevano un grave peccato, era sufficiente a cancellare, a non prendere in considerazione una grande azione compiuta che aveva potuto migliorare la vita di una persona. Un giudizio che immediatamente appare viziato dal preconcetto, dall'ottusità mentale, dal rigore religioso, dall'incomprensione dei dati di fondo. È facile cadere in errori simili quando non si sa guardare la realtà, quando ci si lascia guidare dai pregiudizi, da opinioni radicate interiormente o da interessi personali o più semplicemente dalla pressione dei nostri desideri e delle nostre idee che vogliono sempre emergere su tutto. Anche oggi Cristo è rifiutato. È rifiutato da molti perché non corrisponde alle loro idee, al loro sentire, ai loro desideri. Molti, troppi, desiderano un Dio a loro immagine e somiglianza. Si può essere sicuri di essere così nel giusto? Vi giunga il nostro saluto e l'invito alla riflessione.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Il tempo è una certa parte dell'eternità. Marco Tullio Cicerone, dal 106 al 43 avanti Cristo. È uno scrittore, oratore e statista romano. Quindi ancora prima di Cristo si parlava dell'eternità. Ancora prima di Gesù si parlava di eternità. E l'eternità mi fa pensare a quella linea della nostra vita. L'eternità mi fa pensare a quella linea che ha un inizio al tempo del nostro concepimento nel grembo di nostra madre e che continua per un tratto che vediamo bene, che è la nostra vita vissuta, e continua infinitamente verso l'eternità. La vita dell'uomo è proprio come una semiretta. Vi ricordate quando andavamo a scuola e ci dicevano che la linea semiretta inizia da un punto e va verso l'infinito? E così ancora ci dicevano che la linea retta era senza inizio, senza fine. Continuava in tutte e due le direzioni. E questo mi fa pensare alla vita di Dio, che non ha inizio e non ha fine. E mi fa pensare alla vita dell'uomo, che ha un inizio nel grembo materno e continua verso l'eternità. Questa vita che inizia in un punto preciso e va in una direzione che viene scelta da colui che la vive. Questa direzione che può andare verso Dio o lontano da Dio. La vita dell'uomo naturalmente va lontano da Dio, ma abbiamo la possibilità di girare la nostra direzione verso il Signore, spostare il nostro punto verso Dio e quindi avvicinarsi verso di Lui. Così che la nostra vita, che è iniziata in quel giorno, continua e va verso il Signore, così che ancora la direzione che gli abbiamo dato durante la nostra esistenza sia la direzione che continua anche dopo la nostra esistenza terrena. Come una semiretta continua la sua traiettoria fin verso l'infinito, così noi continueremo ad andare verso Dio per tutta l'eternità. Continueremo ad andare verso Dio proseguendo questo cammino oltre la nostra stessa vita, perché il percorso e la direzione che abbiamo stabilito nella nostra vita è quella che continuerà per l'eternità. E questo avviene appunto molto semplicemente attraverso la nostra fede nell'opera e nel sacrificio di Gesù Cristo. Questo fatto che ci avvicina a Dio e che ci fa camminare in questa direzione giorno dopo giorno, fino a che l'eternità non sarà sempre così, fino a che il nostro cammino non continuerà nella direzione del Signore, anche dopo che saremo morti. Perché è proprio come questa semiretta, di cui noi vediamo solo un pezzo, ma poi continua. E questo mi sembrava un sogno quando ce lo dicevano a scuola, eppure questo mi serve per capire il significato della vita eterna. E così anche il tempo che viviamo è una certa parte dell'eternità. Viviamolo bene, viviamola e lasciamoci attirare dalla luce di Cristo, dalla luce di Dio, perché questa luce è una luce eterna che vuole vivere in noi e vuole vivere attraverso di noi. E che il Signore ci benedica, che Dio vi benedica a tutti quanti, ci aiuti a camminare verso di Lui, oggi e per sempre.
3: Un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Grazie cari amici ascoltatori per permetterci di entrare nella vostra casa con la nostra voce, per portarvi il pensiero di Dio e l'espressione della sua santa volontà per la vostra vita. Oggigiorno si sa tante cose, mai come in quest'era di macchine, di computer, di internet, l'uomo ha a sua disposizione così tanta conoscenza. Ma di certe cose spesso non sappiamo niente o solo in parte, solo la metà. E non sappiamo il resto. Non sappiamo la seconda metà che è più importante. Ed oggi vi parleremo appunto di questo. Ma prima eccovi un po' di musica.

Ed ora per la nostra edificazione vogliamo leggere assieme uno dei salmi di Davide, il salmo numero 103. Ascoltate quanto bello è questo salmo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il nome suo santo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità, di compassioni, che sazia di beni la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno fa giustizia e ragione a tutti quelli che sono oppressi. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di gran benignità. Egli non contende in eterno, né serba l'ira sua in perpetuo. Egli non ci ha trattato secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. Poiché quanto i cieli sono alti al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre trasgressioni. Come un padre è pietoso verso i suoi figlioli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore del campo, se un vento gli passa sopra e non è più, e il luogo dov'era non lo riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura in eterno ed in eterno sopra quelli che lo temono, la sua giustizia sopra i figliuoli degli uomini, di quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in opera. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno signoreggia su tutto. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli potenti e forti, che fate ciò che egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedite l'Eterno, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri, e fate ciò che egli piace. Benedite l'Eterno, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi della sua signoria. Anima mia, benedici l'Eterno.

E così siamo giunti alla nostra meditazione ed apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, alla seconda epistola di Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo quinto. Qui vi leggeremo i primi 11 versetti, seconda Corinzi 5. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Noi sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, seppur saremmo trovati vestiti e non ignudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati e perciò desideriamo non già d'essere spogliati ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore, ed è perciò che ci studiamo d'essergli grati sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo. Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene o male. Sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini e Dio ci conosce a fondo e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conoscete. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

alcuni giorni fa trovammo nella buchetta della posta un assegno a nostro nome, ma chi ce lo ha mandato? Nella busta non c'era niente, semplicemente questo assegno con il nome della banca che mandava questi soldi e nient'altro. Ma perché? Ricerca, finalmente mi ricordai che 2 anni fa investimmo una modesta somma di denaro in un acconto basato sul mercato azionario e il primo anno non aveva fatto niente e ce lo eravamo dimenticato. Ora ecco che invece, essendo stato il mercato abbastanza buono, questo acconto aveva pagato un dividendo del 17% e si commentò: oh, averlo saputo, convediva metterci degli altri soldi in questo acconto. Averlo saputo. Oh, quante cose sarebbero differenti oggi se avessimo saputo quello che sappiamo oggi, 1 anno fa, 2 anni fa, 5 anni fa. Ora, questo passaggio biblico ci dice per 3 volte: noi sappiamo. L'apostolo Paolo dice ai suoi lettori, ai credenti della chiesa di Corinto, che loro sapevano. E noi vogliamo osservare quello che loro sapevano per vedere se la nostra conoscenza è almeno a pari della loro. Perché più che uno sa, e più uno si può avvantaggiare in questa vita. Il primo "ora noi sappiamo" è qui nel primo versetto di questo 5° capitolo. È un "sappiamo" comune a tutti. Or noi sappiamo che questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta. Nel testo originale non esiste il "se" dubitativo, ed è giusto, perché non c'è alcun dubbio sulla nostra tenda, cioè su questo nostro corpo. Esso verrà disfatto. Infatti è in processo di sfasciamento da quando compiamo i 40 anni. Paolo dice che loro sapevano che questo nostro corpo dovrà morire, verrà disfatto. Tutti dobbiamo morire. Questo assioma è una verità saputa e assolutamente creduta da tutti. Nessuno mette in dubbio la morte. I ricchi come i poveri lo sanno, i dotti come gli ignoranti lo sanno, i giovani come i vecchi lo sanno. Tutti sono convinti, al di là di ogni dubbio, che tutti dovremmo morire. Ma vedete, la Bibbia ci rivela anche che questa è solo la metà della verità. Nel passaggio ci sono altri 2 "sapendo". Infatti, in questa traduzione moderna ce n'è un altro e continua dicendo: e sappiamo che quando questa tenda sarà disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, ma eterna nei cieli. Questa seconda verità ci dice che questo nostro corpo, che svestiremo con la morte, sarà rimpiazzato con uno decisivamente migliore, uno che è eterno, uno che, come un edificio di pietre e di calce sta ad una tenda, così questa speciale eterna rivestitura sta a questo nostro corpo mortale. Questo corpo si sfà, quello non si sfà. Questo nostro corpo si ammala, quello non si ammala mai. Questo nostro corpo è temporaneo, quello è eterno. Qui noi gemiamo, in quello noi rigioiremo. E qui è dove il passaggio diventa interessante e divide i veri credenti dai non credenti. I credenti sanno questa seconda verità e la credano come credano alla prima. In altre parole, come loro credano, sono certi di dover morire nello stesso modo, loro hanno la stessa convinzione e sanno, al di là di ogni dubbio, che risorgeranno in questo nuovo corpo spirituale. Ora, tutti credono che moriranno, ma dite, credono pure tutti che avranno da Dio questo nuovo corpo spirituale? No,
la stragrande maggioranza dell'umanità crede ed è certa solo della prima metà, sa che deve morire, ma dubita che ci sia una risurrezione, dubita che ci sia un Dio, dubita che ci sia un al di là, che ci sia un'eternità e un'altra vita. Sì, ne concedono una possibile esistenza, ma non danno ad essa la stessa credibilità che danno alla prima, al fatto che devono morire. E amici, siete voi in questa categoria? Ora, un credente, ed è per questo che noi ci chiamiamo credenti, un credente crede alla seconda verità, infatti ci crede di più che alla prima. Un credente ha più certezza in Dio, nel suo futuro destino, che nel fatto che dovrà morire, perché sa che esiste la possibilità di un improvviso ritorno del Messia e in qual caso neppure gusterà la morte. Ora io vi dico che di tutta la gente che calca le strade del mondo, i più fortunati, i più beati, coloro che hanno più potenzialità di successo, di tranquillità e di pace, sono i credenti, coloro che non sanno solo a metà, ma che sanno tutto. Vedete, sapere solo a metà, sapere solo che dobbiamo morire, non induce a gioia né a vivere tranquilli. Gente che non ha la seconda certezza vive senza speranza, è gente disperata, e infatti l'attributo disperato significa appunto una persona che è disperata, che manca di speranza. E allora ecco che per colmare questo vuoto, questo vacuum, gli uomini hanno inventato le loro proprie religioni, per mezzo delle quali cercano di colmare questa lacuna e si illudano di poter, se non aver certezza, almeno la speranza di avere nell'eternità un'altra vita, e cercano di ottenerla sapendo come? Vogliono procurarsela come si procurano tutto il resto delle cose in questa vita, e cioè con i loro proprio mezzi. Ma se guadagnarsi il denaro con la propria fatica, col darsi da fare, è una cosa commendabile e lodevole, questo non si può assolutamente applicare alle cose spirituali, dove il denaro o il potere umano non hanno alcun valore, e anche se lo si potesse, resta sempre la località dove questo nuovo edificio, questo nuovo corpo celeste ci viene assegnato. Avete visto dove? In terra, come dicono i geovisti? No, nei cieli, nella casa di Dio. Ora, potrebbe una persona del mondo trovarsi ad agio in un tale luogo? Ma se vanno in chiesa per una mezz'ora due volte l'anno e sono sulle spine, come potranno mai assuefarsi in cielo? Cosa pensano di fare quando saranno lassù? Di giocare a carte? Di andare alla partita? Di guardare la televisione? No, no, se uno ci pensa, quello sarebbe per loro un inferno, perché non piace lo studio biblico, non piace il tipo di musica che la viene usato, non piace la compagnia di persone che loro hanno sempre schivato, e che fanno allora? Vedete, cari amici, per indossare questo nuovo corpo ci deve essere una nuova personalità. Occorre che una trasformazione avvenga, e che avvenga qui sulla terra, che ci renda affini alle cose di Dio. Una trasformazione, un cambiamento generale che non è solo possibile, ma che è requisito ed è a disposizione di tutti quelli che cercano la salvezza e che possono ottenerla qui mentre siamo in vita, mentre ancora abitiamo in questa tenda cascatoia. E questo ci porta al terzo sappiamo, giù nel versetto 6. Noi sappiamo dunque, e siamo sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. E l'apostolo parlava al plurale, noi, cioè lui e le persone a cui era indirizzata la lettera.
tutti loro sapevano che avevano questa salvezza, tutti loro sapevano che erano del Signore, che avevano infatti, versetto 5, ricevuto la caparra dello Spirito su questo nuovo edificio incorruttibile ed eterno. Ora è natura umana che quando una persona viene in possesso di qualche cosa di prezioso, che viene alla conoscenza di qualche cosa che è caro e che è buono, si vuole tenere per sé questa conoscenza. Per esempio i pescatori, loro hanno il loro punto segreto dove i pesci abboccano e non lo dicono a nessuno. Un caro mio amico aveva trovato un giorno su nella foresta una certa ampolla, una fonte di acqua buona da bere, e andava e ne portava indietro diversi recipienti, ma non voleva dirlo a nessuno. Tempo fa qua vicino un allevamento di funghi regalava via la terra concimata dopo che avevano finito con la coltivazione dei funghi, ma nessuno lo sapeva, era un segreto, fin tanto che, venuto a conoscenza di qualcuno degli evangelici, quelli hanno voluto rivelarlo e ora tutti vanno là per prendere questo terriccio. Ma sì, è vero, nei valori materiali, nelle cose del mondo si vorrà tenere segreto, ma non nelle cose del Signore, non nelle cose che riguardano la salvezza. Sì, è vero che qua gran tesoro c'ha l'Evangel donato, come dice l'inno, ma noi non possiamo tenerlo per noi. Questo ci porta all'ultimo sappiamo che è trovato nel versetto 11, che dice: sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini. Vedete, siccome noi sappiamo che si deve morire, siccome noi sappiamo che Dio è disposto a darci vita eterna, siccome noi sappiamo che fino che siamo nel corpo siamo assenti da Lui, noi, allora, sapendo tutto questo, sapendo che dobbiamo obbedire a Dio, noi cerchiamo di persuadere gli uomini e riconciliarli con Lui affinché non solo sappiano solo metà, ma sappiano l'intera buona novella. Sì, siamo tutti peccatori. Sì, si deve morire, ma si può essere perdonati, si può anche risorgere. Sì, viene il vento della morte e la tenda cade, ma c'è un edificio pronto per noi che non cadrà mai e in cui saremo in comunione con Dio per sempre. Amici ascoltatori, non vorreste anche voi ricevere tutta la verità? Ebbene, nel Vangelo, leggetelo e conosciate quello che il Signore ha fatto per voi. O Signore, noi ti preghiamo che tu voglia infondere il tuo timore in questi cari che ci hanno ascoltato e possano loro venire a conoscere anche l'altra metà, che possano queste credere ad essa con la stessa certezza che credono nella prima e sfuggire così alle sue terribili conseguenze di una morte eterna, a venire a gustare i doni e la gioia che la seconda verità ha per tutti coloro che vogliono credere in essa. Te lo chiediamo nel nome del Maestro. Amen.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Dove sei? Gli chiedevo. Dove posso trovarti? Perché mi fai fare tutti questi percorsi tortuosi? Che cosa vuoi da me?
2: E questo uno stralcio tratto da una testimonianza che ascolteremo fra poco nel programma Contrappunti. Sentiremo questa testimonianza dalla voce di Filomena Calanchi. Un percorso di questa persona che è durato più di 30 anni. Ecco, vi invito a restare con noi, sentirete questo ed altro fra poco a Contrappunti. Prima di cominciare, un brano musicale. Si intitola Everything's Gonna Be Alright in Christ, cioè tutto andrà bene in Cristo. L'ascoltiamo dai Nothing to Dread. Già il nome del gruppo è tutto un programma. Eccovi la canzone.

0: Troppo. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, non è questo un vecchio 33 giri, ma è proprio un CD nato così, nato già segnato. Amici, benvenuti. Allora, questo è Contrappunti, Mario Pieri in vostra compagnia. Ecco, prima vi ho proposto, prima di iniziare il programma, una canzone dei Nothing to Dread e pensavo che valga la pena di vedere anche il testo. Everything's gonna be alright in Christ, era il titolo della canzone. Tutto andrà bene in Cristo. Ecco le parole. Dicevano: quando hai bisogno di una mano a cui aggrapparti, prendi la sua parola e riempi la tua anima, tutto andrà bene in Cristo. Alzate le vostre mani e il vostro cuore e lodate il suo nome che è immutabile per tutta l'eternità. Sì, ne sono sicuro, tutto andrà bene. Quando i tuoi problemi ti lasciano stordito, sappi che tutto andrà bene in Cristo e con il suo sangue sarai vincitore. Se ti senti sprofondare velocemente, sappi che tutto andrà bene in Cristo. Egli ti darà quella pace che dura. Ecco, questa è una buona premessa per cominciare il programma di oggi. Se eravate con me anche 5 minuti fa, un po' di più, ecco, ricorderete che in apertura di programma ho detto che avremmo ascoltato oggi una testimonianza. Infatti la sentiremo adesso dalla voce di Filomena Calanchi. Si tratta della testimonianza di una persona che ha compiuto un lungo percorso nella sua vita, un percorso durato più di 30 anni per arrivare ad una fede vera in Cristo. Ecco, ascoltiamola subito insieme. Vale la pena di seguirla e vi invito a farlo assieme a me. Di nuovo grazie per aver scelto Contrappunti anche quest'oggi.
2: Già da bambina, mentre frequentavo le elementari, mi sentivo a disagio durante la messa, che allora si diceva ancora in latino. La mia mente vagava lontano, cosa che mi faceva sentire in colpa. Anche le preghiere

0: che noi dovevamo recitare sera e mattina e che io non riuscivo nemmeno a comprendere, mi sembravano piene di parole minacciose e tremende. Passarono gli anni, mi sposai in chiesa cattolica e con mio marito andai a vivere in Africa, a Nairobi, nel Kenya. Non conoscevo nessuno e mi sentivo sola. Qualche volta frequentavo la chiesa, quando mio marito, convertito cattolico dal protestantesimo prima del matrimonio su mia richiesta, ma indifferente alla religione, acconsentiva ad accompagnarmi. In quei primi anni di matrimonio, ancora senza figli, presi a leggere la Bibbia con interesse, ma con spirito spesso polemico. Mi ci arrabbiavo, mi spazientivo, ma continuavo a cercare la verità. Proprio in quel periodo fui visitata da alcuni testimoni di Geova. Il fatto costituiva non solo un interessante confronto nella mia ricerca, ma anche un diversivo per la mia solitudine, aggravata dalla mancanza di intesa con mio marito. La visita dei testimoni di Geova divenne un punto fermo nelle mie settimane e credetti di trovare nelle loro dottrine una conferma di quanto avevo compreso in certi passi della Bibbia, oltre ad una coerenza biblica che manca assolutamente nel cattolicesimo. «Se devo sottomettermi a Dio, dicevo fra me, non devo farlo da ipocrita». Presi a frequentare le riunioni dei testimoni di Geova con regolarità. Mio marito me lo permetteva purché non lo disturbassi. Però in queste riunioni trovavo molta rigidità e l'adorazione mi sembrava più imposta e programmata che spontanea e sincera. Troppe regole, troppo legalismo, troppe acrobazie letterarie per far combaciare alcune parti delle scritture con le loro interpretazioni. Inoltre, non mi piaceva che gli studi biblici si facessero sui loro testi, con la Bibbia come supporto e non il contrario. Passarono alcuni anni. Nacquero i miei figli. Continuavo a frequentare le riunioni. Infine, accettai il battesimo dei testimoni di Geova, ma non mi sentivo felice, né sicura di essere sulla via di Dio. Parecchi anni dopo il primo incontro, per una mia trasgressione, fui allontanata dalla congregazione. Ne soffrii, ma ora capisco che fu un bene per me. Nel frattempo, la mia prima figlia aveva preso a frequentare nell'ambito scolastico un gruppo di giovani della Chiesa Evangelica, dove aveva trovato amicizia, calore e soprattutto aveva conosciuto Gesù Cristo. Per varie vicende tornai in Italia con i miei tre figli. Ci stabilimmo in Sicilia perché mia sorella viveva lì con suo marito. Subito trovammo una chiesa biblica e iniziammo a frequentarla. Mia figlia era molto partecipe e cercava di trasmettermi le sue certezze, ma io ero dubbiosa. Non sentivo l'amore di Dio nelle nostre estreme difficoltà. Due anni dopo andammo ad abitare al nord, dove speravamo che ci fosse una maggiore possibilità di lavoro per me e di studi per i ragazzi. Le cose non andarono bene neanche là, ma mia figlia concluse i suoi studi e trovò un lavoro. Io non fui così fortunata e non ebbi mai un lavoro fisso e sufficiente ai nostri bisogni. Queste difficoltà mi rendevano difficile credere in un Dio amorevole e sollecito. Lo ringraziavo quando mi sollevava da qualche avversità, ma lo vedevo sempre come uno pronto a punirmi al primo sbaglio, sebbene lo invocassi perché mi aiutasse nei miei problemi. Cercai di dimenticarmi di Dio, ma non ci riuscii. Qualche anno più tardi bussarono alla mia porta due giovani educati, vestiti sobriamente, di buone maniere. Erano mormoni. Li feci entrare, dicendo loro subito che non avevo intenzione di parlare di religione. Chiacchierammo piacevolmente per qualche minuto del più e del meno. Mi dissero che erano americani. A me faceva piacere parlare con loro in inglese perché avevo raramente la possibilità di farlo. Mi dissero che erano in missione in Italia per due anni. Appresi che le spese di questo periodo di missione erano a carico delle loro famiglie, ammirai tanta dedizione e non mi riuscì di evitare che la conversazione toccasse l'argomento della loro religione. Accettai una seconda visita. Si parlava, si leggevano testi biblici e anche testi del Libro di Mormon. Avevo cercato Dio ed ero rimasta tanto delusa, convinta che non si curasse di me, o almeno così mi sembrava. Lo avrei trovato fra quei giovani mormoni così zelanti, così felici ed entusiasti, disposti a fare tanti sacrifici per parlare di lui alle persone? Come mai però parlavano del loro profeta più di quanto non parlassero di Dio o di Gesù Cristo? presi a frequentare le loro riunioni, abbastanza interessanti dal punto di vista intellettuale, ricche di informazioni sempre più dettagliate su quella complessa religione. Però più partecipavo e più imparavo, e più dei dubbi mi assalivano. Per motivi di lavoro dovetti allontanarmi dalla città in cui ero. In una cascina sperduta accudivo giorno e notte una vecchia signora invalida. Avevo molto tempo. Ripresi a leggere la Bibbia, tormentata sempre dai miei dubbi, dalle mie contestazioni contro il Signore, dalle mie richieste di aiuto apparentemente cadute nel vuoto. «Dove sei?» gli chiedevo. «Dove posso trovarti? Perché mi fai fare tutti questi percorsi tortuosi? Che cosa vuoi da me?» Ero ormai persuasa che neppure coi mormoni ero sulla via giusta. Scritture alla mano, avevo capito che le loro dottrine e i loro cerimoniali non erano compatibili con la Bibbia. Lasciai i mormoni, ma non avevo trovato Dio. Proprio in quel periodo, però, mia sorella, da poco convertita nella stessa chiesa evangelica di Cefalù che avevo a suo tempo frequentato con mia figlia, cominciò a scrivermi, a telefonarmi, per parlarmi della sua nuova certezza e della gioia che aveva nel cuore. Mi dette anche l'indirizzo di una chiesa evangelica nella città dove allora vivevo, e una domenica ci andai. Non rimasi particolarmente impressionata, ma alcune domeniche più tardi ci tornai. Parlai con uno degli anziani, fissammo un appuntamento. Venne con gli altri anziani della comunità e rimasero tutti scossi dalla mia aggressività nel contestare le scritture e nel porre domande su domande. Ma non si scoraggiarono. Piano piano ebbi le risposte che cercavo. Con il loro aiuto e l'aiuto di Dio, compresi il piano della salvezza per grazia e accettai Gesù come Salvatore e Signore. Era il settembre del 1996. Guardando indietro a quel tormentato e lungo percorso, capisco che tutte le mie avventure spirituali sono state necessarie per portare alla resa una persona particolarmente contestatrice e ribelle, esigente e niente affatto arrendevole come me. Sono stata in molti ambienti, spiritualmente parlando. Ho visto varie realtà, ho sperimentato legami che erano fatti passare per libertà, dottrine umane contrabbandate come dottrine di Dio. Egli ha meravigliosamente usato i miei stessi errori per portarmi finalmente alla meta. Adesso so qual è la differenza fra l'appartenere ad una religione e l'essere una vera figlia di Dio. Adesso sono libera. Ho detto tutto questo pensando a chi, come era per me un tempo, trova difficile accettare la stupenda semplicità del Vangelo di Dio come unica e salvifica verità. Spero e prego che, forse, la mia storia lo aiuterà a sfuggire ai percorsi tortuosi di tante religioni che non portano mai dove si vorrebbe arrivare, cioè a conoscere il solo vero Dio e l'unico Salvatore che Dio ha dato agli uomini, Gesù Cristo.
1: Ecco, questa un'esperienza di vita, un'esperienza di una conversione, così come ce ne sono tante, è una storia vera. Vi dico solamente il nome di questa persona, Mara, l'avete sentita dalla voce di Filomena Calanchi che l'ha letta per noi. Adesso facciamo una pausa musicale, la facciamo in compagnia dei Free Voices, il brano si intitola Lui è il Signore.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Saddam Hussein, ecco un nome che sicuramente è entrato nella mente di tutti noi e che nessuno di noi potrà mai dimenticare, un nome ormai registrato nella storia. C'è però un altro Saddam Hussein del quale sicuramente la storia non parlerà mai. Un Saddam Hussein eroe, un Saddam Hussein che si meritava una medaglia, un Saddam Hussein che aveva rischiato la sua vita per salvare molti. Ecco, non si sta parlando dello stesso Saddam Hussein che conosciamo tutti. Questo Saddam Hussein aveva soltanto 8 anni e con un attacco eroico aveva salvato la vita di 1500 bambini che ogni giorno viaggiavano su un treno per andare a scuola. Il piccolo Saddam Hussein stava camminando vicino alle rotaie del treno nella città di Chittagong in Bangladesh quando improvvisamente si accorse di un pezzo mancante appunto sulla rotaia. In quello stesso istante il treno a tutta velocità stava arrivando e Saddam Hussein non perse tempo, si tolse di dosso la sua maglietta rossa e la sventolò cercando di attrarre l'attenzione del conducente del treno. Ed ecco come il disastro fu appunto prevenuto. Per milioni di persone il nome di Saddam Hussein è significato terrore, repressione, tortura, morte. Per questi bambini che viaggiavano su questo treno, un treno destinato a deragliare, il nome di Saddam Hussein aveva tutto e ha avuto tutto un altro significato. Ecco, questo ci ricorda ancora una volta il fatto che è la persona che conta, non tanto il nome. Anche il nome di Gesù Cristo divide il mondo. Per molte persone questo è soltanto un nome da menzionare in momenti di rabbia, di frustrazione, di paura, oppure per ridere, per bestemmiarlo. In realtà non significa nulla per loro, è usato in modo leggero e nessuno si aspetta delle risposte da quest'uomo di cui parlano. Per milioni di altre persone invece il nome di Gesù Cristo significa salvezza, il nome al di sopra di ogni altro nome. Il cristianesimo significa molto di più che una riverenza formale al nome di Cristo. Si tratta di conoscere la persona dietro al nome. Non siamo salvati usando il nome di Gesù a mo' di talismano. Siamo salvati unicamente se affidiamo la nostra stessa vita nelle mani della persona di Gesù. Ecco, quando questo succede, allora riceviamo anche l'autorità per parlare nel suo nome e per finire saremo accolti in cielo e chiamati per nome. Un altro brano musicale adesso che ci porterà in chiusura di programma, manco a farla apposta, si intitola Your Name, cioè il tuo nome. L'ho scelto di proposito, ovviamente. Ce lo presenta Annie Ehring. Le parole dicono in ogni momento. In ogni momento di ogni giorno qualcuno invoca il tuo nome per pregare. Per alcuni è la prima volta, per altri è l'ultima, perché tu tieni il futuro come tieni il passato. Il tuo nome è più alto di tutti gli altri. La sola menzione del tuo nome porta guarigione a coloro che sono legati alla terra. Tu scruti sempre le vette più alte e le terre più profonde. E quando il mio cuore passa dietro le ombre, io invoco il tuo nome e tu ci sei. Circondi il mio cuore, i miei pensieri e ogni mia preoccupazione. Annie Ehring, Your Name.

0: Allora, felice di essere stato con voi anche quest'oggi, spero lo siate stati altrettanto anche voi, vi do appuntamento al prossimo numero e vi invito come sempre a restare ancora sintonizzati con noi. Buon proseguimento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Riprendiamo il nostro argomento principale, diciamo, che ultimamente ci ha visti così trattare la questione della famiglia, del rapporto di coppia e ultimamente proprio anche la questione dei figli all'interno della coppia, quindi della famiglia, del rapporto che si stabilisce fra genitori e figli. Abbiamo parlato la volta scorsa di quanto sia importante e fondamentale proprio per lo sviluppo dei bambini che si stabiliscono dei modelli buoni, significativi di attaccamento fra genitori e figli, e che questi rapporti siano stabili e possano quindi garantire anche un sano, corretto, buono sviluppo emotivo da parte dei bambini o nei bambini. Quindi abbiamo parlato dell'importanza anche della socializzazione, ecco, di come si sviluppa questa socializzazione. Vogliamo ricordare un po', così per riprendere il nostro discorso, quali sono i principali agenti della socializzazione per il bambino?
2: Sì, allora, per socializzazione, ripetiamo, per chi non fosse stato all'ascolto, si intende quel processo attraverso il quale il bambino impara a vivere nella società, quindi acquisisce quei valori, quelle capacità, quelle esperienze che gli permettono poi di vivere insieme agli altri. Mm-hmm. Ovviamente abbiamo detto che il primo importante agente, cioè gruppo che favorisce, che stimola, che porta avanti questo processo è la famiglia.
0: Certo.
2: Abbiamo detto che specialmente nei primissimi anni la madre in modo particolare, perché c'è un rapporto molto stretto e addirittura nel primo anno quasi esclusivo con la madre. Poi pian piano il padre prende sempre più ruolo in questo processo, non che prima sia inutile o non serva, però se prima la madre ha un rapporto molto più stretto col figlio, pensiamo anche soltanto all'allattamento, tanto per fare un esempio molto semplice, man mano che il tempo passa il padre può prendere sempre più spazio nella vita del figlio, occupandosi di lui e quindi essendo un mezzo attraverso il quale il bambino può imparare. Quindi nei primi anni abbiamo detto l'aspetto più fondamentale è la famiglia, perché il bambino è esposto principalmente alla famiglia.
0: E di quanto sia importante o determinante, diciamo, la famiglia in questo ambito è testimoniato anche da tantissime testimonianze o da tantissimi casi di vita, intendo dire, di persone che sia nel bene sia nel male poi nel loro sviluppo hanno manifestato degli atteggiamenti poi nella vita sociale che hanno risentito appunto di questo contesto familiare, quindi diciamo anche situazioni familiari in cui ci sono state violenze o abusi fisici eccetera hanno poi comunque determinato un certo tipo di andazzo nella vita dei bambini che si sono poi sviluppati, sono cresciuti eccetera eccetera, quindi non solo a livello non solo i contesti buoni familiari sono in qualche modo determinanti per lo sviluppo, ma anche quelli cattivi purtroppo.
2: Sì, e senza andare sui casi molto forti che hai citato, pensiamo anche soltanto alla paura del buio nei bambini. Mm-hmm. Il bambino non nasce con la paura del buio, perché lui è stato abituato a vivere al buio. Certo. nei primi mesi della sua vita, prima della nascita. Il problema è che i genitori tante volte proiettano nel bambino la paura del buio dicendo: se non fai il bravo ti chiudo nella stanza buia, guarda che non andare di là al buio che c'è il lupo o cose di questo genere. Mm-hmm. Associano dei sentimenti di paura al buio.
0: Certo.
2: Cosa che il bambino normalmente non farebbe, al posto di dire non andare di là che c'è buio e se non vedi inciampi in qualcosa che può essere per terra. Mm-hmm. Quindi non la paura del buio ma il fatto che al buio non ci si vede. Mm-hmm. Viene detto non andare perché c'è una presenza ostile.
0: Certo.
2: Quindi questo ovviamente crea nel bambino la paura del buio, o i bambini che ad esempio vengono abituati ai genitori a dormire sempre con la luce accesa. Non è innato nel bambino il bisogno della luce quando dorme, viene a essere un bisogno dei genitori che viene proiettato nel bambino e che il bambino ovviamente assume per proprio e poi va avanti in tutta la, in buona parte magari della sua vita.
0: Quindi
2: senz'altro ci sono questi aspetti molto importanti che tante volte, ripeto, vengono sottovalutati perché si pensa che il bambino non capisca. Noi abbiamo la convinzione che i bambini capiscano solamente quando ci danno un feedback, ci danno un messaggio di ritorno che ci fa capire che loro hanno capito. È chiaro, la comprensione dei bambini è diversa a seconda dell'età, della loro maturità emotiva, mentale e così via, però i bambini capiscono molto di più di quello che noi pensiamo, e i genitori se ci pensano un attimo possono trovare tanti episodi nei quali pensavano che il bambino non avesse sentito, invece aveva capito tutto.
0: Infatti, comunque questo sta a dimostrare che sicuramente la famiglia è il primo ambito privilegiato appunto per lo sviluppo della socializzazione nel, nel bambino. Ci sono altri ambiti, altri fattori, altri agenti?
2: Ma a livello generale ovviamente il contesto nel quale il bambino nasce. Pensiamo al fatto della, del ceto della famiglia, quindi l'ambiente che il bambino frequenta in generale, la posizione geografica, se nasce nel nord piuttosto che nel sud e quindi esposto, pensiamo anche soltanto, adesso ampliamo non all'Italia ma all'Europa, ormai siamo tutti in Europa, dicono, un bambino che nasce in Norvegia è abituato a vedere il sole, la luce in un modo totalmente differente che un bambino che è nato in Sicilia. Perché le giornate sono scandite in maniera differente, ad esempio tra il, l'inverno e l'estate. L'estate giornate che non finiscono mai e d'inverno giornate molto corte. Ma poi, a parte questo...
0: Quindi questo influenza lo stile di vita, diciamo, in
2: sostanza. Sì, perché una giornata molto lunga sembra che non sia mai ora di andare a letto.
0: Sì.
2: Mi è capitato una volta in Norvegia che alle 11 di sera c'era ancora il sole e la mattina quando mi svegliavo alle 6 c'era già il sole un'altra volta e mi chiedevo, ma c'è mai buio in questa nazione? Ed eravamo nel sud della Norvegia. Ma a parte questo, quindi nei primi 2-3 anni il bambino è esposto principalmente alla famiglia, nella maggior parte dei casi ormai a 3 anni il bambino viene inserito nella scuola della prima infanzia, come vengono chiamati adesso, cioè quello che una volta veniva chiamato scuola materna o asilo. A questo punto incominciano ad avere una grande influenza anche altre figure, ad esempio gli insegnanti, gli educatori, quindi una figura d'autorità al di fuori della famiglia, che può dare messaggi a volte in contrasto quelli familiari.
0: È vero.
2: Quindi gli può insegnare a mangiare cose che il bambino a casa non mangiava, oppure gli vieta di fare cose che a casa il bambino può fare, oppure cose di questo genere. Insomma, quindi c'è un'altra figura d'autorità che si sovrappone a quella dei genitori e che educa il bambino in un modo leggermente diverso tante volte, gli lancia dei messaggi in più di quelli familiari che si sovrappongono con l'aspetto familiare. A volte si può vedere come i bambini a scuola si comportano in un modo e a casa si comportano in un altro, perché loro acquisiscono quelle figure d'autorità, le rispettano nel loro ambito. Quindi bambino che magari a scuola mangia la minestra di verdura, mentre a casa non ne vuole sentir parlare. Hanno dei comportamenti a volte diversi.
0: Questo può creare qualche problema anche serio, piano piano, oppure normalmente è una cosa che si può sopportare e gestire senza grosse difficoltà?
2: No, in genere questo non crea grossi problemi, a meno che le differenze siano molto marcate. Ad esempio, pensiamo al bambino che è a casa, è abituato a sentire i genitori magari usare un linguaggio molto scurrile, dire parolacce, magari bestemmiare, eccetera, ovviamente a scuola tenderà a parlare nello stesso modo, ma sarà magari ripreso severamente dagli insegnanti, e lui questo potrebbe non capirlo fino in fondo. Mm-hmm. Però a casa mi dicono di farlo, e a volte tornerà a casa dicendo: guarda mamma, non si dice così, la mia maestra mi ha detto che non si dice, e questo può creare magari delle tensioni tra genitori e insegnanti. Certo. che a volte non sono facili da gestire. Infatti. Ma a parte gli insegnanti, nell'asilo è coinvolto con, per la prima volta forse, se non aveva fratellini con altri bambini. Quindi con il gruppo dei coetanei, mm-hmm, coi quali ha un rapporto totalmente differente, perché con gli adulti ha sempre un rapporto subordinato. Mm-hmm. Con i coetanei comincia ad avere un rapporto alla pari.
0: Certo, se non di prevalenza, quando litigano fra di loro per vedere chi è il più forte. Via,
2: esatto,
0: diciamo.
2: Però c'è questo rapporto, diciamo, tra persone che si vedono non uno più dell'altro, chi sei tu, quindi si rubano i giocattoli, i genitori glieli lasciavano, l'altro bambino non è detto che glielo lasci, quindi c'è anche questo gruppo dei pari, come viene chiamato, mm-hmm, che incomincia ad avere un'influenza educativa sul bambino, che lo confronta con altre realtà che nella casa tante volte erano diverse, perché anche se aveva dei fratellini o ce li ha più piccoli, sì, e quindi è lui che deve cedere sempre, perché lascia stare che lui è più piccolo, oppure dei fratelli più grandi nei quali lui vince sempre perché dai, lascia che dicono al fratellino, lui è più piccolo.
0: Certo,
2: quindi
0: infatti
2: incomincia un percorso diverso dalla famiglia, e nel quale sarà esposto a messaggi che a volte possono essere molto diversi da quelli ricevuti precedentemente in famiglia, nel bene e nel male.
0: E nel male. Beh, io direi di concludere qua per oggi, Gianfranco. Magari la prossima volta consideriamo anche un altro grande fattore di sviluppo e di socializzazione per i bambini, che è quello dell'esposizione ai mass media, in particolare alla televisione o altri agenti ancora di socializzazione. Poi vedremo anche altri aspetti, se sei d'accordo. Intanto grazie per il tuo contributo di oggi e a risentirci presto.
2: A risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Libro dell'Apocalisse, capitolo 12, dal verso 7. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. Per loro non ci fu posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, sulla terra fu gettato, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora, adesso è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, riceviamo questa parola con grande consolazione, perché è la tua parola che dà vita. E noi ti ringraziamo perché siamo stati vivificati da essa. Vogliamo ancora una volta, Signore, essere vivificati, benedetti. E se abbiamo in mezzo a noi delle anime che non sono ancora salvate, schierate dalla parte, come ha detto la parola, del tuo Cristo, e allora noi ti preghiamo per loro, Signore, affinché stasera la tua parola possa renderli vincitori e non perdenti, affinché stasera possano decidere di mettersi dalla parte dell'agnello e non del dragone. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Che bella la parola del Signore. E io stasera desidero con tutto il cuore incoraggiare la vostra vita, la nostra vita, attraverso questa parola. Certo, questa parola ci parla di una battaglia, ci parla di un gran combattimento, però non ci parla soltanto di una battaglia e di un gran combattimento, ci parla anche dell'esito della battaglia. Qui in questa stessa parola si parla di gente che non vinceranno, ma che hanno vinto. Quindi possiamo essere certi e sicuri che la vittoria ci è garantita, perché chi combatte per noi è uno che è troppo forte, è uno che non può perdere, è uno che non può essere sconfitto, ha già vinto, e gli effetti della sua vittoria si vedono in molti di voi. Molti di voi sono reputati nel cielo come dei trofei di Cristo. Ognuno di voi è una coppa, una targa nella mano di Cristo. Ogni vita resa, ogni vita che è stata lavata dal sangue di Gesù, è un trofeo esposto nel cielo per la gloria del Figlio di Dio. Guarda la tua vita stasera e dai gloria a Dio. Guarda la tua vita e dici: Signore, io ti benedico con tutto il cuore per quello che tu hai fatto nella mia vita. E poi guarda anche la vita di chi ti sta a fianco, di chi ti sta vicino, e benedice ancora il Signore, perché quello che il Signore ha fatto nella tua vita l'ha fatto anche nella vita di chi ti sta vicino. E poi guarda magari quelli che sai che non sono ancora salvati, che non hanno dato ancora il cuore al Signore, che non hanno dato ancora la loro vita affinché fosse lavata la loro vita,
e su queste vite profetizza. Di Signore, grazie, perché queste vite saranno riscattate dal sangue di Gesù, del tuo figliuolo, dal sangue dell'agnello. È molto molto significativo, e anche, diciamo così, figurativamente impressionante vedere due animali, un dragone e un agnello, un gran dragone, serpente antico, che scatena con, non da solo, con i suoi angeli, con il suo esercito, una grande guerra, una grande battaglia. E vi assicuro, fratelli, che se potessimo aprire gli occhi del mondo spirituale, di tanto in tanto il Signore concede in mezzo al suo popolo cose del genere, ma se potessimo aprirle stasera, per esempio, o in alcuni momenti della nostra vita, noi vedremmo quello che succede nel mondo spirituale. Sicuramente non potremmo resistere fino in fondo a determinate visioni. Io non lo so, Giovanni, come si è sentito quando ha visto questo fisicamente dopo la rivelazione dell'Apocalisse. Qualcuno giustamente ha detto: Giovanni, appena si è giustamente, nel senso, mi piace cavalcare questo pensiero, ha detto: appena si è concluso il libro dell'Apocalisse, appena ha sentito Gesù che ha detto io vengo presto, probabilmente lui ha chiuso gli occhi e se n'è andato con il Signore. Qualcuno ha detto, certo, non so come umanamente parlando si possa reggere ad una visione del genere, ma noi sappiamo che noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Una grande battaglia fatta dal dragone, dai suoi angeli, contro un agnello. Immaginate le misure di questo dragone, immaginatelo, non un draghino, un draghetto, un dragone, anzi il gran dragone. Immaginate questo agnello che passeggia intorno al dragone, immaginate la mansuetudine dell'agnello e la rabbia del dragone. Immaginate che io e voi siamo spettatori di questo combattimento. Credo che le prime parole, i primi pensieri che ci verrebbero da dire: povero agnello, chissà adesso che succede. E questo con un morso, chissà, lo farà sparire. Immaginate la furia, la rabbia di questo dragone, che vuole annientare questo piccolo agnello. Immaginate questo agnello così mansueto, così umile, voce esile, appena appena che riesce a belare. Immaginate il dragone, il furore, la rabbia, il fiato, pronto per annientare questo agnello. E dice il libro dell'Apocalisse, dice che ci fu questa grande battaglia, il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. Non vinsero. Questo dragone non riuscì a vincere l'agnello. Un agnello, tra l'altro, che era destinato a essere immolato. Non riuscì a vincere un agnello che era prossimo a essere immolato, a essere ucciso. E con il dragone combatterono anche i suoi angeli, credo un numero abbastanza elevato di entità spirituali. E non solo non vinse, ma questo dragone con i suoi angeli sono stati anche precipitati giù dal cielo, cacciati via dal cielo, spodestati, tolto il posto. Fratelli, io ho una bella notizia da darvi. Il nemico che tanto vi attanaglia, che tanto vi attacca, che tanto cerca di agire, di terrorizzarvi anche mentalmente parlando, questo nemico è stato sconfitto. Questo nemico è stato sconfitto e non ha più potere
su di voi. Giovani, dice lo stesso apostolo, voi avete vinto il maligno. Lo stesso apostolo probabilmente ha dei giovani davanti che sono accecati forse dalla vanità, dal desiderio di chissà che cosa, da chissà quale voglia. Giovanni, vecchio, anziano, molto avanti negli anni, guarda questi giovani che sono esposti al male, che sono esposti al dragone, che sono esposti alla tentazione, che sono esposti alle illusioni di questa vita, li guarda e gli dice: giovani, voi avete vinto il maligno, il dragone è stato sconfitto, il gran dragone, il serpente antico è stato sconfitto, e stasera il Signore ci farà sentire ancora il profumo della sua vittoria su questo dragone, su questo povero dragone che è stato sconfitto alla croce, sul Calvario, dall'agnello che era stato immolato, e che questo agnello è Cristo Gesù il Signore. Isaia lo guarda e dice: noi lo ritenevamo colpito, umiliato, debole, non aveva nulla da attirare i nostri sguardi. Ma che sguardo può attirare un agnello rispetto a un dragone? Se dovessimo vedere questa scena, credo che tutti saremmo attirati dalla forza di un dragone, dalla potenza di un dragone, dalla caratteristica di un dragone. E Isaia dice: che cosa poteva avere questo uomo da attirare i nostri sguardi? Eppure questo uomo, ritenuto colpito, debole, era un uomo che si era caricato di tutti i nostri peccati, persino delle nostre malattie. Fratelli, è importante che noi ritorniamo a Calvario per sperimentare anche la guarigione nel nome di Gesù. Non chiniamoci troppo su tutte queste malattie che stanno arrivando, combattiamole nel nome di Gesù con la preghiera, l'intercessione. Facciamo comprendere a queste malattie che sono state sconfitte con il dragone insieme con i suoi angeli, e Gesù ha dato la vittoria. Chiediamo al Signore che virtù scendano ancora di guarigione in mezzo al suo popolo, e che il popolo di Dio venga rallegrato da nuove testimonianze per la sua gloria, certamente non per la nostra. Udì una gran voce nel cielo che diceva, dopo che questo dragone era stato scaraventato con i suoi angeli, e a cui viene dato il nome di diavolo, Satana, il seduttore di tutto il mondo, era stato scaraventato giù sulla terra, c'è stato un proclama nel cielo: ora è venuta la salvezza. Immaginate questo dragone mentre cade dalle altezze del suo orgoglio, e non è ancora caduto a terra che in cielo si proclama la vittoria. Ora stasera è giunta la tua salvezza. In quest'ora Dio dichiara sulla tua vita che tu hai le possibilità per nascere di nuovo. Ora è venuta la salvezza, è venuta la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo. Fratelli, c'è potenza nel nome di Gesù. Guardate che Gesù non è invecchiato, Gesù non ha cambiato ministero, Gesù è lo stesso, dice l'Epistola agli Ebrei, capitolo 13, verso 8, ieri, oggi e in eterno. E quando io e voi guardiamo indietro, i miracoli indietro, noi stiamo spogliando Gesù della sua capacità attuale di poter operare. Non possiamo guardare indietro e continuare a dire prima, ieri, no, perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi, lui, le capacità,
di agire, di guarire, di liberare, di battezzare con lo Spirito Santo, di formare chiese, di mandare ministri, queste capacità di spezzare i legami del peccato, di liberare gli oppressi, gli indemoniati, i prigionieri, di proclamare la guarigione su tutti i malati spirituali e fisici. Questo ministero Gesù ce l'ha ancora, non è cambiato, lui può ancora fare questo e lo fa se noi ci crediamo stasera nel nome di Gesù. Alleluia! Questa è la salvezza e la potenza, ora è venuta, è arrivata, è in mezzo a noi, sta in mezzo a noi. E se noi crediamo che il Figlio di Dio è in mezzo a noi stasera, dobbiamo anche credere che gli effetti della sua presenza si possono manifestare da un momento all'altro. Mentre tu tranquillamente sei seduta ad ascoltare la predica, la tua malattia ti abbandona, ti lascia. Mentre uno spirito terribile di depressione ti schiaccia, ti abbatte da settimane, da giorni, e stai qui a realizzare che questo è un culto al Signore, non è un culto all'uomo, non è il culto della domenica, è il culto del Signore. Mentre tutto questo ti schiaccia e stai dando gloria a Dio perché il dragone oramai non ha più forza nella tua vita, perché ora è arrivata la salvezza, la potenza, mentre tutto questo diventa oggetto della tua attenzione per offrire il culto a Dio, sappi che questa depressione stasera può fare i bagagli e lasciarti e non tornare più, perché nella tua vita c'è il sangue di Gesù che prende posizione nella tua anima e prende protezione, prende forma di protezione per tutto il resto del tuo cammino. È stato precipitato giù. Ora è il tempo del regno del nostro Dio. È il tempo del potere del suo Cristo. Mi sono molto chiesto, mentre ero seduto lì, cosa vuol dire ora è il potere del suo Cristo? Cosa vuol dire ora è il tempo del potere del suo Cristo? Certo, perché negli ultimi tempi, e già da diversi anni, ci saranno falsi cristi, falsi operatori, falsi ministri che manifesteranno un certo potere, inganneranno molti. La scrittura dice se sarà possibile anche gli eletti. E noi non abbiamo bisogno di vedere il potere di uno di questi cristi. Noi non siamo legati alle arti magiche della seduzione. Noi vogliamo vedere il potere del suo Cristo. È il potere di Gesù che vogliamo vedere manifestato nella nostra vita e nella sua Chiesa. E questo è il tempo. Mi piace molto quando Giacomo, scrivendo l'epistola nel capitolo 5, che direttiva che viene data, l'ho sempre visto da anni come una direttiva forte, impressionante, quasi categorica, libera.

Abbiamo anche una zona dedicata alla sanità e tutte le volte che dobbiamo aprire l'armadietto dobbiamo chiamare il nostro medico, la sorella Lia, che tra l'altro è qui presente, e lei da lontano dispensa: prendi questo, prendi questo, prendi questo. Giacomo sembra che apre in chiesa la porta dell'armadio divino e dice: Gennaro, soffri? Prega. Ho una sofferenza nel cuore. Cerca il Signore. Prima medicina. Sei allegro? Canta. Canta, Filippo, canta. È arrivato il figlio e stasera deve cantare, Filippo. Sei allegro? Dio ti ha fatto del bene? Canta. Canta. Proclama la tua allegrezza. Rendi partecipe gli altri della tua allegrezza. Trasmetti la tua felicità. E poi sentite come si alza, come viene alzato il tiro. C'è qualcuno che è malato. Altro che, c'è qualcuno che è malato. Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. Ora voglio farvi notare la richiesta di fedeltà anche alla procedura, perché il Signore potrebbe guarire senza olio, senza anziani, potrebbe farlo, lui è Dio, ma ha stabilito un ordine nella Chiesa, e se vogliamo vedere la guarigione dobbiamo seguire le sue procedure. Motivi non ne conosco, non mi sono seduto a tavola con il Signore quando ha deciso di fare così, non abbiamo ragionato, non gliel'ho chiesto. Ci sono delle cose nella scrittura che non chiedo, faccio. Non corro indietro ai simboli, cosa vorrà dire questo, cosa vorrà dire questo, perché lo faccio, è scritto, lo faccio, perché l'ubbidienza va meglio che il sacrificio. E quindi c'è una porta che qui si apre per la tua guarigione, per la mia guarigione. È una porta, vorrei dirvi, ma non voglio esagerare, umana, quasi umana, nel senso che ti dà la possibilità di seguire una procedura umana. Perché? Perché la tua fede spesso ha bisogno di una procedura umana, deve seguire delle regole umane per realizzare ciò che è divino. E allora Dio ti dà una procedura: chiama gli anziani, fai pregare con loro e per loro e insieme con loro, fai che il malato venga unto d'olio, e vedrai e vedrete che la fede del malato agirà, la fede nostra agirà, e l'ammalato guarirà, e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Questa non è una chiesa, questa è una famiglia. Qui c'è un padre che dispensa il bisogno, c'è un padre che guarisce, un padre che perdona, un padre che abbraccia, un padre che consola, un padre che va diritto alla soluzione. Alleluia! Perché tutto questo è possibile? Perché il dragone è stato sconfitto, il dragone è stato precipitato giù insieme con tutti i suoi angeli. Ora è venuta la salvezza, la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo. Signore, la Chiesa di Lodi in particolare ha bisogno di vedere il potere del tuo Cristo, e vogliamo vedere anche il suo regno, perché se vediamo la sua potenza, e allora possiamo vedere anche il suo regno, e quando vediamo il suo regno, e allora noi vediamo anche qui gli effetti del suo regno, e gli effetti del suo regno sono devastanti per il dragone. Il dragone non può sopportare questi effetti. Quando all'interno della sua presenza, della sua casa, quando si radunano i santi, quando nel nome di Gesù offrono un culto a Dio, al Signore, e allora si manifestano le cose che appartengono, le delizie del suo regno, come l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mansuetudine, l'autocontrollo. Queste sono le cose che abitano nelle stanze, dicevo stamattina,
nel Cantico dei Cantici, nelle stanze dello sposo, nelle stanze del re. Che bello.

0: No. E sentite, fratelli, e mi avvio alla conclusione. Ora è il tempo del potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli. Gesù alla croce, fatemi passare questa immagine, non ha detto al nemico: te ne devi andare, ci devi lasciare tranquilli, mettiti là, perché adesso questi qua sono miei. No, non ha fatto questo. Alla croce ha preso il dragone, si è affacciato dal balcone, sorella, e l'ha buttato giù. È stato gettato giù. E sotto, mi perdonerà il fratello Adamo, non c'erano i pompieri per prenderlo. Non c'erano. Cioè, il giudizio è certo su Satana. Il principe di questo mondo è stato già giudicato. La sua sconfitta è reale, è archiviata. Di fatto, ora, tutto quello che lui sta facendo in questo tempo, lo sta facendo in funzione del poco tempo che gli rimane. Lui stesso sa che gli rimane poco tempo. E quindi la scrittura dice: cielo, rallegrati, perché chi va in cielo è a posto, grazie a Dio. Non doveva più combattere. Prima, scherzando con una sorella che stavamo camminando, ha detto: volendo potevo investirti, volendo stavo in cielo adesso. E mia moglie si sarebbe arricchita con l'assicurazione. Andare in cielo con il Signore significa stare a posto, sistemarsi. Dice la scrittura, sempre nel libro dell'Apocalisse: preziosa è la morte del giusto. Chi entra in cielo, e grazie a Dio, no, per i fratelli che ci hanno preceduto, si sono messi a posto, stanno con il Signore. Non c'è più sete, non c'è più fame, non hanno pensieri di preoccupazione, vivono davanti alla presenza di Dio e respirano l'aria celeste, quella che respireremo anche noi. E chissà quanta emozione, quanta commozione che ci deve essere tra questi credenti che raggiungono nel cielo. Dice che il Signore asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e forse perché si emozioneranno anche così tanto, forse, quando entreranno nel cielo e diranno: ce l'ho fatta, non pensavo, per la grazia di Dio, con tutta la mia miseria, con tutti i miei limiti, il Signore mi ha portato fin qua. È proprio vero, diranno in cielo. La scrittura è vera quando dice che lui porterà a compimento l'opera che ha iniziato. Alleluia, che bello. Ma il diavolo si scatenerà negli ultimi tempi, si è già scatenato, ma non si scatenerà perché è forte, si scatenerà perché è debole, si scatenerà perché è perdente. Si scatenerà perché ogni giorno che passa è un giorno in meno di vita per lui. Finalmente, fratelli, possiamo guardare verso il nostro benedetto futuro con grande speranza. E si scatenerà e riuscirà a fare preda dove c'è la mancanza di consacrazione, riuscirà a fare preda dove c'è mancanza di santificazione. Ed è per questo che viene detto che negli ultimi tempi è importante e necessario che chi è santo si santifichi ulteriormente, chi è iniquo continui a esserlo. È importante che negli ultimi tempi noi facciamo una decisione reale, forte, non di forma, di sostanza, che decidiamo di abbracciare la scrittura e di dire: Signore, io mi leggo alla scrittura e vivo secondo i principi di questa scrittura, vivo perché questa è la vita. Questa, fratelli, ci farà arrivare alle porte del cielo. È la scrittura che ci permetterà di vedere le porte del cielo che si aprono davanti a noi. Gesù, quando ci accoglierà, parlerà proprio di fedeltà alla parola, non parlerà di buone persone, brave persone, persone educate, persone dal buon senso. Non parlerà di questo, parlerà di gente, accoglierà gente che è stata lavata con il suo prezioso sangue, e lui li riconoscerà da questo. Arriverai di fronte alla porta del cielo e dirà: entra benedetto dal Padre mio, perché sarai tinto di sangue, il suo sangue sarà la tua entrata nel cielo. Chi sono queste persone? Sono quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Per chi si è già avviato, allegrezza. Rallegratevi, non vi rattristate, e voi che abitate in esse, ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore. Che cosa spinge Satana ad essere così rabbioso? D'altronde lui ha perso, sa di aver perso, sa che c'è un giudizio, sa che c'è la distruzione nel fuoco dell'inferno, lo sa, è scritto, lui conosce la scrittura, Satana, quindi ha letto il decreto che gli spetta. E perché allora ha ancora voglia di combattere con gran furore? Perché il diavolo è maestro di gelosia, e se c'è una cosa che gli dà fastidio è che quello che ha perso lui lo prendi tu. Lui sa di essere distrutto, ma non riposa all'idea che tu invece debba ereditare per grazia le cose eterne che lui un tempo ha vissuto. Lui sa molto bene quello che a noi ci spetta in cielo, ed è per quello che lui sta creando lo scoraggiamento, è per quello che lui crea delle situazioni da far venire meno la fede, da far venire meno i credenti. Lui vive di questo e impegna le sue giornate e le sue notti cercando di produrre lo scoraggiamento in mezzo al suo popolo, come attraverso le accuse. Colui che accusava i nostri fratelli giorno e notte. Quante volte non ti sei sentito degno? Alza la mano. Quante volte hai sentito così forte l'accusa che hai detto: io non sono degno? Alzate la mano, non vi preoccupate. Vi assicuro che è una sensazione terribile. Il senso di un combattimento spirituale così forte, così pianificato, così diritto alla tua vita, che sono arrivati dei momenti che sei stato svuotato, quasi hai pensato, per non dire hai quasi creduto, che forse tu non eri tra i salvati, che forse tu non eri tra quello che il Signore voleva fare un'opera, che tu forse non sei la persona che il Signore si è scelta, è vero o no? Siamo stati presi o no da questi pensieri? Quanti di voi sono stati presi da questi pensieri? Beh, sappiate che se siete stati presi da questi pensieri è perché non siete morti, siete vivi nello spirito. Chi non viene preso da questi pensieri perché è morto nei falli e nei peccati, ma chi è sotto accusa è perché è stato lavato dal sangue di Gesù, e l'accusatore è stato gettato giù, è nel nome di Gesù che noi abbiamo ricevuto la vittoria. Quando ti sentirai accusato, ricordagli all'inferno e al nemico che queste accuse ti arrivano proprio perché c'è il Figlio di Dio che ha iniziato un'opera nella tua vita. Il senso di accusa pesa quando abbiamo una coscienza viva, un'anima imbiancata, lavata, e allora anche il più piccolo puntino ci fa sentire indegni, e quello è il segno della nostra salvezza. Il diavolo non viene per accusare chi è già morto, viene per accusare i nostri fratelli, ma Gesù è il difensore dei suoi fratelli. Lui è il difensore. Vi ricordate cosa è scritto nel libro di Zaccaria davanti a Giosuè, il sommo sacerdote che viene accusato da Satana, che è sporco, è sudicio, non è degno? Quante accuse! E l'angelo lo guarda negli occhi al diavolo, non a Giosuè, e gli dice: ti sgridi il Signore. Stasera ogni demone, ogni spirito immondo, a partire da Satana, il loro principe, sarà sgridato dall'opera che Gesù sta continuando nella tua vita. È un'opera che non si è fermata. È un'opera che sta continuando nonostante i tuoi limiti. Sappi che quest'opera non è appoggiata sulla tua fedeltà, ma sulla sua fedeltà. Continua a camminare con visione, guarda verso il traguardo. Se inciampi, rialzati. Se scivoli, rimettiti in piedi. Lascia che il Signore curi le tue ferite, e quando il diavolo arriverà nella tua vita e dirà: tu non sei buono, non sei degno, non ascoltarlo, perché chi ti ha chiamato a servirlo non è Satana, ma è il Figlio di Dio che per le sue compassioni sta facendo un'opera straordinaria. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

saluto, caro amico in ascolto, e ti chiedo qualche momento di attenzione perché sto per condividere con te dei pensieri importanti basati sulla parola di Dio. Continuando sul tema generale chi è Gesù, stiamo esaminando ormai da un certo tempo degli aspetti particolari del suo insegnamento. Tra qualche istante leggerò e commenterò in breve una delle sue più note parabole.

Uno degli aspetti più significativi dell'attività di Cristo durante la sua vita in terra è costituito dal suo insegnamento. Nel menzionare le caratteristiche salienti di esso, oltre alla ricchezza e profondità dei contenuti, si deve per forza sottolineare l'importanza del suo dire in parabole. Ebbene, ora leggerò una di quelle certamente più conosciute, il fariseo e il pubblicano, dove l'argomento centrale è sentirsi impropriamente giusti ed essere giustamente convinti di peccato. Ma ecco le parole di Cristo come si trovano nel capitolo 18 del Vangelo di Luca. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Io vi dico che questi tornò a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi s'abbassa sarà innalzato.

Cristo stesso disse qual era l'intento della parabola, rivolta a certuni i quali erano persuasi di essere giusti ed inoltre disprezzavano gli altri. Il primo personaggio menzionato è un fariseo, un uomo molto religioso del suo tempo che seguiva alla lettera le varie prescrizioni religiose. Recatosi al Tempio, nella sua errata convinzione di essere a posto con Dio, arrivava niente meno a ringraziarlo di non essere come gli altri uomini in generale e come l'altro uomo, il pubblicano, l'esattore, che era entrato pochi attimi prima nel Tempio. Quest'ultimo, invece, era cosciente della propria condizione spirituale ed invocava il perdono di Dio. «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Io vi dico che questi tornò a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato, disse Gesù. Vi sono tante, veramente tante persone che si atteggiano esattamente come il fariseo, persone religiose che fanno anche degli sforzi, dei sacrifici di vario genere e così si credono a posto, oppure siccome effettivamente non hanno mai commesso reati o violenza o altri atti gravi, dicono siamo a posto, più giusti di noi, chi c'è? E invece, cosa disse Gesù nella parabola? E qual è l'insegnamento importantissimo che si ricava altrove nel resto degli scritti biblici nel Nuovo Testamento? C'è molta chiarezza e viene detto a chiare lettere che non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco quindi che è interessante notare, alla luce di queste affermazioni bibliche appena lette, come il comportamento del pubblicano dovrebbe essere quello di tutti, e cioè essere convinti di peccato. Ma ciò non basta. È necessario inoltre credere che solo Cristo può perdonare i peccati, perché Egli è morto sulla croce proprio a causa dei nostri peccati. Cristo concluse il suo dire dicendo, ripeto queste meravigliose parole, io vi dico che questi, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato piuttosto che l'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Ogni persona ha bisogno della giustificazione. Essa si ottiene solo per fede. Ed è chiaro che quanto appena letto è il segreto per poter ottenere la salvezza e per poi vivere la vita nuova, radicalmente trasformata. È necessario abbassarsi, umiliarsi, rendersi conto della propria condizione di peccato e poi chiedere al Signore il perdono dei peccati. Egli lo darà e quindi è come se innalzasse, perché dando appunto il perdono dei peccati egli dà inoltre la salvezza e la vita eterna. Gentile ascoltatore, vorrei chiederti: hai agito, o meglio stai agendo come il fariseo, o hai agito come il pubblicano?

Se non ti senti ancora di dare una risposta, o se essa è negativa, perché non ci scrivi? Noi vogliamo proprio aiutarti a risolvere il problema della tua vita, problema che si può risolvere soltanto seguendo le precise indicazioni della parola di Dio. Quindi rimaniamo in attesa di una tua lettera. Nel salutarti, ti ringrazio per l'ascolto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
4: In questo incontro ci occuperemo soprattutto di fare alcune conclusioni sulla divinità di Gesù, ma soprattutto anche risponderemo ad alcune obiezioni tipiche su alcuni versetti della Bibbia che tipicamente vengono utilizzati per un po' dibattere sulla divinità di Gesù. Premetto che li ho lasciati in fondo proprio perché ci tenevo a dimostrare che in realtà tutti questi versetti, per quanto possano sembrare così fondamentali e importanti, lo sono, vedremo, e sono anche, si possono spiegare, in realtà di fronte alla mole di dati che abbiamo visto ieri, pensate solo all'Apocalisse da sola, impallidiscono questi 4-5 versetti. Spesso si perde molto tempo a dibattere su questi versetti quando poi dietro c'è un mondo. Quindi state attenti anche quando vi capita così di dibattere sulla divinità di Gesù. Non lasciatevi trascinare su un singolo versetto, c'è talmente tanto materiale che comunque la prendiamo dalle epistole, dall'Apocalisse, da Giovanni, da Marco, e questo che ho voluto trasmettere. Materiale ce n'è così in abbondanza che soffermarsi a discutere con qualcuno che si impunta a tutti i costi su un'interpretazione particolare di un versetto non ha praticamente senso. Nella prima parte adesso diciamo che voglio soffermarmi su quello che è un argomento che a qualcuno può sembrare un po' filosofico, no? Però è importante perché ha proprio a che vedere sul motivo, a mio avviso, che ho ravvisato per cui la maggior parte delle persone che sono avverse alla divinità di Gesù di fatto lo sono. Uno potrebbe pensare, le persone non credono alla divinità di Gesù perché evidentemente leggendo il Nuovo Testamento è evidente che Gesù non è Dio. Ma noi abbiamo appena visto che non è così. Infatti non è così. La mia impressione, e parlo per esperienza personale, avendo dibattuto con diverse persone, è che il problema sia proprio di accettazione di una realtà che ci supera. Cioè il vero problema è, quasi quasi ci sono persone che vanno a caccia di versetti che in qualche maniera possano dimostrare la non divinità di Gesù, perché non riescono ad accettare l'enormità di questa cosa. È un problema più logico che testuale, perché il testo l'abbiamo visto. Gesù è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. Dio è solo il primo e l'ultimo. Quindi, cioè, basterebbe già solo questa riflessione per farci capire che c'è qualcosa che non quadra. Eppure perché le persone sono alla ricerca di cavilli per dire no, Gesù è solo una creatura, la prima delle creature? Perché ci sembra incredibile che Dio possa manifestarsi in carne. Allora, in questa prima parte, questa mattina, vi faccio notare una cosa. Quando noi parliamo di Dio, Parliamo di un Dio onnipotente, onnipresente, onnisciente. Provate a pensare per un attimo a queste tre parole: onnipotente, onnipresente, onnisciente. Sa tutto e dappertutto, può fare tutto. Noi siamo limitati nel nostro modo di vivere, perché Dio ci ha fatti così. Noi siamo creature, noi non siamo onnipotenti, noi non siamo onnipresenti, noi non siamo onniscienti, e quindi abbiamo già un'estrema difficoltà, diciamolo pure, anche da credenti a volte, a immaginare come Dio possa essere così. È inimmaginabile, come qualcuno dice, è il totalmente altro, è completamente diverso da noi Dio. Il fatto di essere fatti a sua immagine non ci deve trarre in inganno. Adesso non è questo il momento di approfondire cosa vuol dire essere immagine di Dio, ma non ci deve trarre in inganno. Non vuol dire che Dio sia esattamente come noi. Questo è un'assurdità. Che noi lo rappresentiamo qui è un discorso. Che noi siamo suoi figli, sue creature, ci ha affidato il pianeta è un altro discorso. Ma lui non è come noi. E questo perché lo dico? Perché questo punto di vista ci fa capire una cosa che molto spesso sappiamo della Bibbia. E la domanda è: si può vedere Dio? Spesso chi legge la Bibbia risponde con facilità a questa domanda: no, perché nella Bibbia più di una volta è scritto che non si può vedere Dio e vivere. E noi andiamo avanti nelle nostre letture e pensiamo che sia tutto normale. Ma il problema non è solo un problema che Dio per qualche ragione non si vuole fare vedere come egli è e non può risparmiarci la vita. Dice, è capriccioso Dio, non si vuole far vedere. No, no, è proprio impossibile. Pensateci bene, ritornate a quelle tre parole che vi ho detto. Qui parliamo di un Dio onnipresente, onnipotente, onnisciente. Come lo rappresentereste in tre dimensioni? Quando dico tre dimensioni, intendo il mondo in cui viviamo. Come fa una persona onnipresente a essere rappresentata? Dove lo localizzate? È qui? È lì? È in Cina in questo momento? Dove si trova Dio in questo momento? E il cristiano dice dappertutto. Ma prova un po' a rappresentartelo qualcuno che è dappertutto. Dio può essere dappertutto solo perché non è come noi. È fuori dalle nostre tre dimensioni. È persino fuori dal tempo, che spesso viene chiamata la quarta dimensione. Infatti dice che è eterno. Riuscite a immaginare qualcosa di eterno? Ve lo dico, no, non riuscite, perché noi non possiamo immaginare l'eternità. Sì, abbiamo il pensiero dell'eternità, ma è molto, perché Dio l'ha messo dentro di noi questo pensiero, ma sono pensieri che ci superano. E allora, quando pensiamo, ecco il problema logico, quando pensiamo che Dio si fa carne, come fa contemporaneamente a essere un uomo? Che prega, che ha fame, che ha sete, e a rimanere Dio. Sembra un problema insormontabile. Gesù pregava, queste sono osservazioni che spesso mi vengono fatte, come se i cristiani dei primi secoli non si facessero queste domande. Ma non era un problema, è che noi oggi, normalmente sono sempre gli stessi problemi che vengono ritirati fuori, anche a distanza di secoli, perché la domanda è sempre la stessa. Com'è possibile? Chi pregava Gesù? Se stesso? Come fa Dio a aver fame? Qualcuno mi ha detto, come fa Dio a essere tentato da Satana nel deserto? Non ha senso. Ora, ripeto, il problema che noi non riusciamo a comprendere è quando infatti i primi cristiani si sono resi conto, non erano degli sciocchi i primi cristiani, non è che non si erano accorti di questo piccolo particolare, di questi piccoli paradossi, anzi, credetemi, se si legge la letteratura dei primi secoli, ci si rende conto che si erano fatti ancora più domande di quelle che ci facciamo noi oggi. Erano molto profondi, in realtà. E il punto è, sapevano benissimo che a un certo punto Dio si era manifestato come un uomo, ma un uomo vero, vero uomo. Anche se c'erano delle eretici, le più grandi eresie non erano tanto quelle che attaccavano la divinità di Gesù, ma all'inizio, non è proprio il nostro argomento, quindi accenno solo brevemente, attaccavano l'umanità di Gesù. Perché la cosa più difficile non è immaginarsi Dio che in qualche maniera si mostra, ma che si mostri come un uomo, che ha fame, che ha sete, eccetera, eccetera. E questa è la più grande. L'incarnazione è veramente un grosso problema logico. E così qualcuno lo metteva in dubbio, ma i primi cristiani rimasero irremovibili. Arriviamo fino, come ho detto ieri, al Concilio di Nicea, dove venne ribadito, vero uomo, vero Dio, e della stessa essenza. di Dio, cioè non è un qualcosa di separato, persone separate, l'idea della Trinità parla di persone, e nello stesso tempo stessa essenza. E uno dice, ma allora cosa vuol dire persone separate? Ma di nuovo il problema è solo logico, perché noi come idea di persona abbiamo quello che sono io, quello che sei tu, siamo persone in tre dimensioni, non riusciamo a immaginare qualcuno che sia appunto onnipresente, e ritorniamo al discorso di prima. E quindi anche il concetto di persona che noi abbiamo, a noi sembra impossibile. Com'è possibile? Com'è questa interazione all'interno della cosiddetta Trinità? La Bibbia non ci spiega questo. Però i primi cristiani si sono trovati di fronte a una realtà, l'hanno accettata, certo, l'hanno definita in qualche modo, con parole umane, con le loro limitazioni, ma questo vedevano nella Bibbia. Ora, io quello che vi voglio dire adesso, brevemente, ma è proprio un così grande problema pensare a un Dio che si mostra, perché Dio non si era mai mostrato prima. Io ho detto prima una cosa, che è vera e non vera allo stesso tempo. Dio non si può vedere Dio e vivere, ma ci sono persone che hanno visto Dio, allora Dio è incoerente. Voi direte, come ci sono persone che hanno visto Dio? È più di una pure. Nell'Eden c'è scritto che Dio passeggiava nel giardino e parlava con l'uomo. Ora, come fa una persona onnipresente? Pensateci bene, se è onnipresente è sempre lì. No, si manifestava in un modo specifico, tra l'altro a una certa ora del giorno, perché dice verso sera, e aveva una relazione con l'uomo. Vuol dire che si rendeva in qualche maniera visibile. Noi, quando leggiamo questi passi, sorvoliamo. Ci sembra normale un Dio che passeggia, cioè un Dio onnipresente che passeggia nel giardino. Questo è un antropomorfismo, per passeggiare vuol dire che ha le gambe. Vuol dire che è lì, se parla con qualcuno, non è una voce dal cielo, no? È qualcuno che è lì. È solo un problema logico che abbiamo. Dio si manifesta fin da subito. Infatti, quando vengono cacciati dall'Eden, il grosso problema è che si interrompe questa relazione. È lì che iniziano i problemi. Dio interrompe questa relazione così stretta con l'uomo. Ma voi direte, è solo l'Eden il problema? Solo lì? Ma no! Pensiamo ad Abramo. Allora, ci sono tante occasioni, ma io adesso vi leggo alcuni brani. Con Abramo è particolarmente evidente. Veloci, Genesi 12, 6, 7. Genesi capitolo 12, versetti 6 e 7. Giunsero così nella terra di Canaan e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Ora noi quando leggiamo questi brani andiamo in fretta e immaginiamo sempre la voce dal cielo. Ma qui dice che apparve ad Abramo. In che forma apparve? Non c'è scritto. Ma da quello che vedremo dopo ho il sospetto che spesso il Signore si sia manifestato in forma umana. A voi sembrerà strano, ma tra un po' mi darete ragione. Andiamo avanti. Andiamo a Genesi capitolo 18, versetti 1-4. Quindi Genesi 18, 1-4. Non voglio leggere tutti i brani, ce ne sono tanti, ma andiamo un po' rapidi. Il Signore apparve ad Abramo alle querci di Mamre. Attenzione alla prima frase. Il Signore apparve ad Abramo alle querci di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Ma cosa c'è scritto al versetto 2? Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano davanti a lui. Prima domanda che vi faccio. Chi apparve ad Abramo? Tre uomini o il Signore? È molto ambiguo qui il testo. Il primo verso dice che il Signore apparve ad Abramo. Il secondo verso dice che tre uomini apparvero ad Abramo. Molti non ci fanno caso a queste cose, ma è molto, molto profondo qui. Andiamo avanti. Adamo parla con loro, versetto 3 dice, li invita a fermarsi, dice, ti prego mio Signore, se ho trovato, parla con questi uomini, ti prego mio Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi, riposatevi sotto quest'albero. Ora, questi sono uomini, potete immaginarveli come volete, ma uomini vede Abramo. Perché non offri da lavarsi i piedi a uno spirito, ok? Siamo onesti. Però, chi erano questi tre uomini? Andiamo avanti. Capitolo 18, questa volta ci spostiamo più avanti, versetti 16 e 17. Poi, quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma e Abramo andò con loro per congedarli. Sono sempre lì, stanno per partire. E poi dice, il Signore disse... Dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Ma ora, molti, ripeto, leggono questi vani e non si rendono conto dell'enormità. Ci sono tre uomini davanti a lui. Ogni tanto il Signore parla. Il problema è che noi pensiamo, ma probabilmente sente una voce dal cielo, ma non ha senso, sta parlando con quei tre uomini, è evidentemente uno di loro che parla. A voi è l'unico modo logico di leggere questo testo, e tra l'altro tra un po' ne sarete pienamente convinti, perché c'è un particolare a cui forse non avete fatto caso, ma quando lo scoprirete direte, ah ah, il famoso ah ah, quando uno scopre una cosa. Versetto 22. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma. Quanti sono gli uomini? Ricordatevelo, eh? Sono sempre tre, eh? Non faccio il gioco delle tre carte. Tre uomini, ci sono che partono. Sembrerebbe così. Ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Quindi ci sono tre uomini, ma Abramo rimane davanti al Signore. La maggior parte delle persone dicono, ah, ok, questi tre uomini partono, ma il Signore rimane con Abramo, non si sa in che forma. No, no, tra un po' lo saprete benissimo in che forma e ne sarete pienamente convinti. Abramo gli si avvicinò, ci si avvicina una voce forse, gli si avvicinò e disse, farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? E poi non proseguiamo, non ci interessa il dialogo in questo momento. Ma cosa c'è scritto in Genesi 19:1? Ricordatevi che gli angeli erano partiti, perché poi si scopre che sono angeli questi tre uomini. Da cosa lo sappiamo? Genesi 19:1 ci dice, i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. A me ne manca uno al conto. Sono partiti in tre? Sono arrivati in due? Eh no, il testo è molto chiaro. Riavvolgiamo il nastro. Ci sono tre uomini davanti ad Abramo. Abramo parla con questi tre uomini. A un certo punto dice che partirono verso Sodoma. Ma c'è un particolare, dice, uno di loro, il Signore, rimase con Abramo. Il Signore si è manifestato in mezzo a questi due angeli come un uomo. Il testo non ti dà molti dubbi su questo, e che a noi sembra strano. A noi sembra strano perché ci siamo abituati a pensare che nell'Antico Testamento, quando Dio parlava, per qualche ragione, io ogni tanto chiedo alla gente, mi diverto a chiedere, ma come si manifesta? Sentirevano una voce, sentono tutti una voce dal cielo. Non è così. Queste persone parlavano con delle persone, con degli esseri umani, anche gli angeli, quando arrivano a Sodoma. È la stessa cosa, li vedono in carne ed ossa. Allora vuol dire una cosa che impariamo sul mondo soprannaturale. Allora, non dobbiamo speculare troppo sul mondo soprannaturale, ok? Però una cosa la dobbiamo dire. È evidente che sia Dio, sia i suoi, diciamo, angeli del mondo soprannaturale hanno la capacità, se vogliono, in genere non sono visibili, perché non sono confinati nelle tre dimensioni come noi, ma se vogliono, in qualche maniera si fanno vedere. E quindi il problema logico di Dio che si possa far vedere non c'è in realtà. C'è un altro problema logico, che adesso vi dico, ma scusate, ma mentre il Signore chiacchierava amabilmente con Abramo, se dall'altra parte del mondo qualcuno stava pregando, non era un po' troppo impegnato con Abramo per sentirlo? Ed è qui il problema. Noi continuiamo ad avere nella testa un Dio come noi. È ovvio che Dio parla con Abramo sotto forma di uomo e in quel momento continua a esistere come Dio. Quello che accade nel Nuovo Testamento con Gesù non è una gran novità, con tutto il rispetto, al punto di vista logico. È una novità perché l'incarnazione è nato come un bambino, sappiamo, no? Maria è rimasta incinta per lo Spirito Santo. Certo che è una novità, è una cosa unica nella storia, ma dal punto di vista logico non è poi così insuperabile. Non capisco. Allora, o uno rifiuta la Bibbia, tutta, ma se uno accetta queste cose dell'Antico Testamento, non capisco che problemi abbia a comprendere che Dio si possa manifestare in un uomo che ha fame, che ha sete, in un uomo che mangia, come hanno fatto queste persone con Abramo, che si lava i piedi, che fa tutto quello che fa un uomo e continua a rimanere Dio. Gesù si è autolimitato. Certo, c'è un'autolimitazione in quella forma, tutte le volte che Dio si manifesta. Esempio, quando Dio si manifesta nel pruno, è un pruno Dio? Ma poi chi si manifesta nel pruno? Ci avete mai fatto caso? Leggiamo Esodo 3, versetti 2 a 4. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò. Allora, attenzione, chi gli apparve in prima battuta in mezzo al pruno? L'angelo del Signore. Ok, Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E poi c'è scritto, il Signore, e qui è Yahweh, vide che egli si era mosso per andare a vedere e allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, eccetera, eccetera. Non notate qualcosa di strano qui? Chi è in mezzo al pruno? L'angelo del Signore o il Signore? O forse non ha veramente nessuna importanza per lo scrittore dell'Esodo? Perché nell'Esodo, come in altri testi, spesso l'angelo del Signore è un modo... L'angelo, noi immaginiamo sempre gli angeli in un certo modo, ma angelo è una parola che implica una funzione, non necessariamente una creatura. Poi gli angeli sono creature, ma la funzione, il messaggero del Signore, talvolta è anche una manifestazione del Signore stesso. Qui è il caso emblematico. In mezzo al pruno dice che c'è l'angelo del Signore e poi quando lui si avvicina dice il Signore parlò, in prima persona. E d'altra parte tutti sappiamo, è il Signore che è apparso in mezzo al pruno a Mosè, tradizionalmente, tutti abbiamo sempre preso questo, però è l'angelo del Signore. Quindi non ci deve sorprendere questo fatto, perché spesso nell'Antico Testamento vediamo questo. Vi faccio un altro esempio, Esodo 23, versetti 20 a 21. Questo perché quando l'uomo deve vedere qualcosa, che sia un pruno, che sia un uomo, cioè deve vedere qualcosa, non può essere il Dio onnipresente perché non è localizzabile. Continuo a dire questa cosa, ma è logica. Deve manifestarsi in qualche maniera. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via, per introdurti nel luogo che ho preparato. Davanti a lui comportati con cautela e obbedisci alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni. Questo è un angelo che può perdonare le trasgressioni. Ma poi dice una cosa, perché il mio nome è in lui. Il nome di Dio è la cosa più elevata che c'è. Quando si parla del nome di Dio, gli ebrei manco lo pronunciavano il nome di Dio, perché il nome rappresenta Dio stesso. Qui ci sta dicendo che il mio nome è in lui. Vuol dire dove c'è lui ci sono io. Quindi questo angelo del Signore, spesso nell'Antico Testamento, è chiaramente un condottiero, perché loro lo vedono. A un certo punto parlano pure con lui in certe occasioni, in certe battaglie. Ma il Signore dice il mio nome è in lui. Non è la prima volta che il Signore trova un modo per farsi vedere. Perché vi dico tutte queste cose? Perché noi comprendiamo una cosa, che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio coinvolto, in qualche maniera si manifesta. Qual è la più grande obiezione che la gente fa normalmente? Ma se Dio esiste che si faccia vedere? Poi si fa vedere parecchie volte nell'Antico Testamento e a un certo punto decide al culmine di dimostrarsi proprio nella persona di Gesù nella maniera più chiara possibile, e il risultato di coloro che dicono di essere a volte anche tra virgolette cristiani è: no, non era Dio quello lì, era solo una creatura. Mi sembra veramente ingeneroso nei confronti di Dio, perché lui è coinvolto, trova un modo di mostrarsi a noi. Diciamo chiaramente i termini che Giovanni usa, ad esempio, quando parla di queste cose. Giovanni 1,18: nessuno ha mai visto Dio. Vedete, è logico, nessuno ha mai visto Dio nella sua, per quello che è. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Poi di questo unigenito parleremo tra un attimo. Giovanni 6,46: perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha visto il Padre. Continuano ad esserci questi versetti che ci fanno capire che Gesù in qualche maniera è quello che rende manifesto ciò che in genere non si può vedere, che è esattamente quello che ci aspettiamo. Dio si manifesta in qualche modo, ma il culmine lo raggiungiamo quando a un certo punto uno dei discepoli, verso la fine del ministero di Gesù, gli dice: dai, mostraci il Padre, e ci basta, vogliamo vedere Dio. È sempre la solita storia, chi di noi non vorrebbe, no? Ma cosa dice Gesù? Non è che gli dice: dai, non esagerare, su. Gli dice un'altra cosa, gli dice Giovanni 14,9: Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? C'è una profondità in queste parole. Io penso che in quel momento sarà mancato il fiato ai discepoli per queste parole qua. Filippo, è da tanto che sono qua, non hai ancora capito chi sono? Non poteva essere più chiaro di così Gesù. Poi c'è chi si arrampica a dire: sì, ma in realtà voleva dire quello che voleva dire. Penso sia chiaro a tutti. Vuoi vedere il Padre? Sono qui da tanto tempo. Ancora non mi hai conosciuto. Se hai visto me, hai visto il padre. Com'è possibile che una creatura, vi faccio questa domanda, qualunque creatura, la più elevata che ci sia, la più grande delle creature di Dio, se fa un'affermazione del genere? Per me è una bestemmia. Perché è chiaro che si sta paragonando al padre. Capite perché i primi cristiani parlavano di stessa essenza? Non è perché erano legati dalle scritture, non perché erano gente che voleva inventare la dottrina della Trinità. Erano costretti, è il contrario. Non sapevano come altro spiegarlo questo rapporto qui. Quando a volte penso al modo che Dio ha per manifestarsi, penso alla difficoltà appunto di manifestarsi in tre dimensioni in modo visibile, è quello che vi ho spiegato. A volte mi viene in mente questo esempio. Io sono un essere in tre dimensioni e immaginiamo che io mi voglio manifestare, che il pavimento rappresenta un mondo in due dimensioni. Due dimensioni vuol dire che non c'è l'altezza, immaginateci che ci sia solo la larghezza e la profondità. Quindi io sono fuori, non sono visibile lì. In questo momento cosa possono vedere di me qualcuno che sia sul pavimento? Solo una cosa, le mie impronte. Uso questa cosa per farvi capire che quando qualcuno in 4, 5, 10 dimensioni deve manifestarsi in 3, non c'è niente da fare, deve autolimitarsi in qualche maniera. In questo momento, se ci fossero degli esseri che non esistono, che vivono sul pavimento, loro percepiscono solo le mie impronte. E cosa direbbero? È un'impronta. Io sono un'impronta per loro. Gesù è un uomo per noi, ed era un vero uomo, ma non cessava di essere Dio in una dimensione più ampia. E questo è difficile da capire, ma è esattamente quello che avviene. Vi leggo queste parole di Ebrei 1, capitolo, versetti 1 a 3. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza. Parole forti, E che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Fa il paio con Filippesi, no? Forma di Dio, forma di servo, ritorna nella dimensione che gli spetta. Lui è splendore della gloria. Noi non possiamo vedere la gloria di Dio, ma ci dice che il Figlio ce l'ha mostrata. Non possiamo vedere Dio come Egli è, ma quando gli hanno chiesto mostrarci il Padre, dice: ehi, sono qui da tanto tempo, hai capito che se parli con me è la stessa cosa. Vedete, quando gli ebrei parlano di Dio, anche anticamente, no, c'era l'usanza di non pronunciare questo nome e veniva sostituito in vari modi: Adonai, Signore, ecco perché ce lo troviamo questa traduzione, cioè c'è un senso perché c'è la traduzione Signore anche nelle nostre Bibbie, perché è una tradizione molto antica di tradurre di Yahweh, YHWH, insomma il tetagramma, come Signore. Però questo nome, il nome Hashem, dicono gli ebrei, è proprio a volte un modo per riferirsi a Dio. Ora, Matteo 28,19 dice che lo indica come membro della Trinità in questo modo. Dice di battezzare le persone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è stato un tempo in cui qualcuno ha detto: no, ma questo versetto è tardivo. Bene, vi posso dare una notizia. In realtà oggi la maggior parte degli studiosi ammettono senza dubbio che questo è un verso originale di Matteo. Vi faccio notare una cosa. Viene detto di battezzare nel nome, non nei nomi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa capirono i discepoli? Quando noi andiamo nel libro degli Atti, battezzavano le persone nel nome di Gesù. C'è scritto che li battezzavano nel nome di Gesù. Non c'è mai scritto che li battezzavano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Loro avevano capito che il nome sotto il cappello di Dio c'era Gesù, il Padre, il Figlio, e per loro non si sono fatti nessun problema, perché avevano capito cosa intendeva dire Gesù quando diceva nel nome. Quindi, in questa prima parte abbiamo visto questa possibilità di Dio dimostrarsi, lo ha fatto in Gesù, ma lo aveva già fatto in altri modi. È un problema logico fino a un certo punto, perché in realtà è una questione poi di aver fede e di comprendere che Dio è più grande di noi. Vediamo alcune obiezioni adesso, ancora per concludere, alla divinità di Gesù. Ci sono alcuni passi, finalmente, i classici passi che vengono usati per dibattere. Uno dei più conosciuti, ad esempio Giovanni capitolo 20, versetto 28. Qui abbiamo Tommaso, Dio si mostra davanti a lui, Gesù si mostra davanti a lui, e Tommaso quando lo vede, lui non voleva credere, e fa un'esclamazione incredibile, dice: «Mio Salvatore, mio Dio!» Ora, ci sono persone che, pur di non ammettere che Tommaso sta riconoscendo la divinità di Gesù, dicono che è un'esclamazione, «Oh mio Dio!» Ora, io non so dove mai nella Bibbia avete trovato degli ebrei che avevano questa abitudine. Certo, al giorno d'oggi ne siamo molto abituati. Cioè, gli ebrei che non avevano manco il coraggio di pronunciare il nome di Dio quando andava pronunciato, proprio per paura di pronunciarlo, secondo noi, la prima cosa che fa Tommaso è: «Oh mio Dio, ho visto il Salvatore!» Ma non ha senso. Sono abbastanza tutti unanimi nel dire che

Insomma, io ti ho visto, eri morto. Sei qua, non, tu non sei quello che io pensavo, tu sei molto di più. Tutti i brani nella Bibbia, tipo Salmo 35, 23, dove c'è questa costruzione, anche nella traduzione dei 70 in greco, tipo Salmo 35, 23, risvegliati, destami per farmi giustizia, oh mio Dio, mio Signore, sono sempre delle situazioni in cui ci si rivolge direttamente alla divinità, non come un'esclamazione così fatta tanto per farla e poi stai parlando con qualcun altro. Non c'era questa abitudine tra gli ebrei, sebbene nel nostro mondo qualcuno magari possa farlo. Un brano molto famoso, un altro brano molto famoso, che viene usato per dire che Gesù alla fine è la prima delle creature, sembrerà strano, ma è Proverbi capitolo 8. Proverbi capitolo 8, con Gesù non c'entra assolutamente nulla, perché in Proverbi capitolo 8 si parla della sapienza. Siccome in questo brano della sapienza ci sono molti cose che fanno, che dice mi ebbe con sé all'inizio, al principio della creazione, dice ma questo sarà Gesù, però vedi viene presentato come una creatura, questo è profondamente sbagliato e non rispetta neanche un discorso di quello che è Proverbi, cioè un libro sapienziale. Nei libri sapienziali come Proverbi, la sapienza, così come il discernimento, come l'intelligenza, come la follia, vengono rappresentati, si chiamano personificazioni. Sono rappresentazioni di concetti astratti che vengono rappresentati come se fossero persone, ma la sapienza non è una persona. Infatti, la sapienza, capitolo 8, dice «Il Signore, versetto 22, mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche». Appunto, soprattutto tra i testimoni di Geova si dice «Vedi, questo era Gesù, che era con Dio all'inizio». E se voi continuate a leggere, fui generata, versetto 24, quando non c'erano ancora bisi, allora quel fui generata, vedi, è la prima delle creature. Ma il problema è che questo non è Gesù. Questa è la sapienza personificata, che lo scrittore del libro dei Proverbi la rappresenta come se fosse una donna che parla. Perché dico una donna e non un uomo? Perché in effetti parla al femminile, in altri brani è proprio evidente questo fatto qui. Ma non è l'unica. Capitolo 8, versetto 1 e capitolo 8, versetto 12 si riferiscono al discernimento, all'accorgimento. E chi sono? Sono sempre personificazioni. Guardate, prendiamo Proverbi capitolo 7, versetti 4 e 5. Di alla sapienza, tu sei mia sorella. Capite? Tu sei mia sorella. E chiama l'intelligenza amica tua, affinché ti preservino dalla donna altrui, dall'estranea che usa parole seducenti. In Proverbi 9, non andiamo a leggerlo, ma anche la follia viene personificata e parla, la follia, ma la follia non è una persona. Quindi la sapienza in Proverbi non è una persona e non c'entra niente con Gesù. Certo, il fatto di leggere che nel principio era con Dio, certo, perché la sapienza fa parte, è una delle caratteristiche di Dio importanti che lo caratterizzano. Ma questo non vuol dire che quella è una rappresentazione di Gesù. Stiamo molto attenti a questa cosa qui. Non c'è niente nel libro di Proverbi che ci faccia pensare che la sapienza è una rappresentazione di Gesù. Andiamo invece a un altro passo ancora più contestato a volte, che fa il paio con quanto dicevamo prima, quando si parla della parola unigenito. Giovanni 3,16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Che cosa dicono le persone che leggono questo passo? Vabbè, è un figlio, è unigenito. Quando noi parliamo di un nostro figlio unigenito, per noi che cos'è? È il nostro unico figlio. E pensiamo che quindi dice, beh, è evidente, se è un figlio, se è unigenito, sarà l'unico figlio di Dio. Il problema è che non è il significato di unigenito, e lo sappiamo per tanti motivi, perché figli di Dio ce ne sono veramente tanti. Se ne parla dei figli di Dio nell'Antico Testamento, se ne parla nel Nuovo Testamento, quindi già unigenito sarebbe inappropriato, al massimo primogenito, ma di questo parliamo dopo. Ma il problema è che proprio la parola genito che noi abbiamo nella testa, che noi pensiamo come uomini alla generazione, e questo trasse in inganno anche per tanto tempo un po' gli studiosi, finché veramente negli ultimi decenni si è capito una cosa, e si è capito osservando come unigenito veniva usata questa parola monogenesi, come veniva usata in letteratura, e si è capito che non è proprio questo il concetto. E tra l'altro è interessante, andiamo a prendere Ebrei 11:17, leggiamo Ebrei 11:17
E lì capiamo una cosa che vi accorgerete.

0: Accorgerete subito di un problema. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. La stessa parola. Adesso vediamo un po'. Che problema vedete in questo testo? Isacco non era neanche il primo figlio di Abramo. Altro che unigenito. Non era neanche il primo genito, Perché la primogenitura, ne parleremo tra un attimo, in realtà anche lì noi abbiamo un concetto, il primo nato è il primogenito, no, non necessariamente, l'unico nato è l'unigenito, no, Isacco è l'unigenito, eppure ha dei fratelli, Ismaele era nato prima di lui. Il problema qui è un altro, si è capito che monogenesi ha a che vedere con unico nel suo tipo, nel suo genere, cioè non deriva da genea, generazione, ma deriva da un'altra parola che significa tipo. Cioè era il figlio speciale di Abramo. E allora questo lo capiamo. Certo che Isacco era il figlio speciale. E allora se andiamo a Gesù, ti sta solo dicendo, diede il figlio unico nel suo genere. Cioè non esiste un altro paragonabile a quello, perché non è un figlio di Dio tipo un angelo. Non è un figlio di Dio tipo i credenti sono chiamati figli di Dio nel Nuovo Testamento. Questo è un'altra roba. Quel brano lì ci deve far drizzare le orecchie, è un'altra roba. Vi sto dicendo che questo, lo chiamo figlio di Dio, ma è unigenito, è unico nel suo genere, è qualcosa di completamente diverso. E infatti l'abbiamo visto in questi giorni che era qualcosa di completamente diverso. Capite quanto è importante capire questa cosa? Questo ci richiama alla mente l'altro concetto che spesso viene contestato, primogenito. Colossesi 1,15 ci dice che Gesù è primogenito della creazione, proto tokos. Primogenito della creazione, primogenito della creazione. Se uno è primogenito, di no, se ragioniamo dal nostro punto di vista, il mio primogenito è mio figlio, Sam. Ma non è questo il concetto. Nell'Antico Testamento ci avete fatto caso che a volte il primogenito non era il primogenito? Ci avete mai fatto caso? Quante volte il primogenito in realtà, la primogenitura era, non era necessariamente il primo nato. La primogenitura aveva a che vedere non con un ordine cronologico, ma con la preminenza nella famiglia. Addirittura sappiamo che Esaù vendette la sua primogenitura. Ma signori, non si può, se stiamo parlando di primogenitura, che significa il primo nato, non lo puoi vendere quello. Chi è nato primo, no, la primogenitura si poteva vendere perché era una prerogativa sociale. Quello che aveva la razione doppia, intendiamoci, anche dell'eredità. Allora, se noi andiamo a vedere questo, il problema è che la parola primogenito ha due significati, uno cronologico, quello che noi usiamo normalmente, e uno posizionale. L'ordine, la preeminenza, l'onore, cioè chi ha più onore. Ad esempio, vi faccio un esempio dell'Antico Testamento, Salmo 89, versetto 27. Qui parla di Davide e guardate cosa dice. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Scusa, ma non era Gesù il primogenito? Allora vedete che in base al contesto, la parola primogenito non ha niente a che vedere con chi è stato generato per primo, non c'entra proprio nulla. In base al contesto, perché Davide sarebbe stato il primogenito? Cosa significava questo? Voleva dire, non era né il primo re, perché c'era stato Saul, voleva dire, se in questo momento lo costituisco primogenito, vuol dire, è la persona che io onorerò di più. In questo momento in Israele veniva innalzato Davide come la persona che rappresentava in qualche maniera, il re rappresentava Dio di fronte al popolo. Era un concetto di posizione, non cronologico. Qui è evidentissimo. Allora, se torniamo a Colossesi 1,15, è cronologico o posizionale? Perché pensiamo che sia posizionale e pensiamo di non sbagliarci? Beh, perché te lo dice dopo. Ti dice il motivo per cui lui è primogenito di ogni creatura, non è una questione cronologica. Il motivo, Paolo lo spiega così, dice, versetto 15, continua a leggere, egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Lui ha la preminenza su tutte le creature, perché tutte le creature vengono da lui, cioè questo è il senso, è posizionale. In lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, trone, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa, prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui. La cosa che colpisce è che l'unica traduzione che traduce in un altro modo questo verso è proprio la traduzione del Nuovo Mondo, dei Testimoni di Geova, che si permettono di aggiungere una parolina che però è molto significativa. Loro scrivono che tutte le altre cose sono state create, tutte le altre cose. E che cosa implicano? Perché la prima cosa è stato lui, ma quell'altra non c'è da nessuna parte. Questo è proprio un classico modo di tirare acqua al proprio mulino manipolando il testo della Bibbia. Quindi non ci sono scuse per tradurre aggiungendo quell'altra, perché non c'è. Oltretutto, Colossesi è uno dei libri particolari che a un certo punto ci fa affermazioni pesanti. Capitolo 2, versetto 9. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. La parola Theotetos, nella traduzione del Nuovo Mondo, è qualità divina. Tutta la qualità divina. E uno dice, vabbè, la qualità divina non vuol dire la divinità. Ma il problema è che questa parola, invece, è molto forte, esprime tutta la pienezza dell'essenza di Dio che risiede corporalmente in Gesù. È molto forte questa parola qui. E così si va avanti. Ieri vi ho parlato dell'Apocalisse, e in Apocalisse io vi ho detto, è evidente che Gesù si mette sullo stesso piano del Padre. Il principio e la fine, l'alfa e l'omega, accetta l'adorazione, mentre gli angeli la rifiutano. Però all'inizio dell'Apocalisse qualcuno contesta e dice, sì, è vero, però, in Apocalisse 3,14 lui si presenta come il principio della creazione. E il principio della creazione vuol dire che è il primo delle creature. Ma siete sicuri? Perché vedete, questa parola archè, questa parola, può essere usata in diversi modi, viene usata in diversi modi nella Bibbia. Può indicare sì il tempo, quindi principio nel senso il primo di una serie di eventi o di una serie di cose, ma può indicare l'origine, il capo di qualcosa, l'origine dove tutto ha inizio. E la cosa è un po' diversa, l'origine della creazione. E può indicare addirittura l'autorità, il governo. L'archè è al vertice della gerarchia, è il capo. Quindi potrebbe essere colui che è a capo della creazione. Quindi questo passo, perché ve lo sto dicendo? Che questo passo di per sé non può essere usato. Siccome la traduzione si presta in effetti a diverse interpretazioni, dobbiamo seguire un principio e dire, come lo interpretiamo? È vero che potrebbe essere anche cronologico, ma ha senso che sia cronologico quando in Colossesi dappertutto si parla di Gesù come creatore e quindi come capo della creazione? Interpretarlo qui come cronologico sarebbe una scelta molto arbitraria quando tutto il resto del Nuovo Testamento ce lo presenta come capo e come creatore. Ecco perché la maggior parte degli studiosi concordano nel dire qui principio della creazione significa semplicemente che ha l'autorità sulla creazione, la preminenza, che è l'inizio, l'origine di tutto. E questo è coerente col resto del Nuovo Testamento. Giovanni capitolo 14 versetto 28, Gesù fa un'affermazione, dice il Padre è più grande di me. E vi cito questa, ma potrei citarne altre. Questa è forse il problema più grande. È quello che dicevamo all'inizio. Qui è un'affermazione di umanità. Ammette Gesù che in quel momento, nella condizione umana in cui si trova, attenzione, il Padre, che invece quando parliamo del Padre nei Vangeli, parliamo di Dio nella sua onnipotenza, onnipresenza. Gesù non era onnipresente, cioè penso che sia chiaro. Gesù non poteva essere. Gesù camminava da un paese all'altro. È una forte limitazione. Dio in genere non cammina da un paese all'altro. Gesù non era onnisciente, anche se bisogna dire che ogni tanto leggeva anche nella mente delle persone. Questo è già un bell'indizio, Però non sapeva tutto, al punto che lo ammette, dice: ci sono cose che non so. Solo il Padre le sa. Ma tutto questo viene usato dai detrattori della divinità di Gesù per dire, vabbè, dai, non poteva essere Dio. Però attenzione, se voi riguardate il nastro, riguardate il video che stiamo facendo, vi rendete conto che l'abbiamo detto e stradetto. L'incarnazione è accompagnata da una autolimitazione necessaria e volontaria, altrimenti non è un uomo. Dio non ha bisogno di mangiare, credo, almeno credo. Eppure Gesù mangiava, beveva, aveva fame. Ma soprattutto Gesù poteva essere ferito, è stato ferito, diciamolo pure, è stato ucciso. E allora l'umanità di Gesù, nella sua umanità, Gesù poteva fare affermazioni tipo il Padre è più grande di me, ma che significa solo che è un'affermazione, diciamolo pure, posizionale, cioè in questo momento, nella condizione, Gesù non sta dicendo che necessariamente il Figlio non è come il Padre quando si parla di divinità, cioè dopo la resurrezione, quando Filippesi ci dice ritorna, quando tutti si inginocchieranno, dice è stato esaltato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, Gesù non direbbe più una cosa del genere, perché non avrebbe più senso, non è più soggetto a queste limitazioni. Ma quando Gesù ha fatto quelle affermazioni con i suoi discepoli, le ha fatte nella sua piena umanità. E allora qui ci viene in mente tante cose, comprendiamo qualcosa di profondo. Perché se Gesù è stato vero uomo, lo vediamo soprattutto, secondo me, da un aspetto molto delicato, che Gesù pregava e pregava tanto. Gesù si alzava presto la mattina, a volte faceva tardi la sera, anche fino a tarda notte, per pregare. E uno dice, vabbè, ma Dio ha bisogno di pregare. Ma è lì che comprendiamo veramente che cos'è l'incarnazione. Lì comprendiamo quando lui dice il Padre è più grande di me. L'incarnazione assolutamente include una limitazione tale che Gesù ha sperimentato e aveva necessariamente bisogno di essere in contatto in una maniera che io non posso descrivere, perché non sono nei suoi panni, che era necessario entrare in contatto con il Padre, che invece è fuori da quella limitazione. È difficile per noi capirlo, ma fa parte dell'umanità. La preghiera lo rende evidente. Ma secondo voi, ripeto, i cristiani dei primi secoli non se ne erano accorti di queste cose? Non se ne erano accorti che Gesù pregava? A me viene un po' da sorridere, ogni tanto su YouTube qualcuno mi lascia il commento. Come fa a essere Dio se pregava Dio? Pregava se stesso? Ma allora io dico, se volete ridere, ridete pure. Ma insomma, a me non fa ridere, perché questo, i cristiani dei primi secoli lo sapevano queste cose. Non erano degli sciocchi, avevano capito perfettamente che Gesù era vero uomo, l'hanno anche enunciato in maniera molto precisa. Hanno combattuto tutte le eresie che dicevano che Gesù non era un vero uomo, che era uno spirito, che era qualunque cosa tranne che un vero uomo. E poi ci stupiamo perché vive da uomo, perché ha fame, perché ha sete, perché prega, ma se non l'avesse fatto. Allora vediamo che invece in questo modo ci ha lasciato un esempio, e a volte mi chiedo, se Gesù, Dio fatto carne, ha bisogno di pregare? La mia domanda è, quanto ne ho bisogno io? Ci avete mai pensato? Quanto ne abbiamo bisogno noi? È incredibile quello che Gesù ci ha insegnato attraverso questo aspetto. Quante ore pregava Gesù? A volte lasciava i discepoli e dice, ho bisogno proprio di stare da solo, di pregare. In Giovanni 1:1, che sarà uno degli ultimi passi che vediamo, che viene contestato, ci viene detto, nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Ora, fin dai primi secoli, questa è stata una delle affermazioni più enormi che troviamo nei Vangeli. E la traduzione del Nuovo Mondo, dei Testimoni di Geova, ha pensato bene di correggerla, sminuendola un po' e dicendo la parola era un Dio. E poi c'è tutta una discussione su questo. Si può mettere questo articolo indeterminativo, non si può mettere, ci sono casi in cui si può mettere, non si può mettere. E sembra che tutto giri intorno a questa discussione. Io non voglio neanche farla questa discussione. Voglio dire una cosa molto semplice. Ma che senso ha che Giovanni, ebreo monoteista, inizia il suo Vangelo con un'affermazione così ambigua? La parola era un Dio? Ha un senso? Secondo voi aveva un senso? Cioè, non si è preoccupato Giovanni che qualcuno potesse fraintenderlo? Abbiamo veramente una bassa opinione allora di Giovanni. Perché lui dopo dice che la parola si è fatta carne. Parla di questa parola nel suo Vangelo in una maniera incredibile. È lo stesso Vangelo, vi ricordo, in cui lui dice io e il Padre siamo uno. In cui lui dice, in cui volevano lapidarlo più volte perché si faceva uguale a Dio. E secondo voi Giovanni costruisce il suo Vangelo? Perché, certo, io dico costruisce il suo Vangelo perché non li prendiamo per sciocchi questi scrittori. L'ispirazione di Dio non vuol dire che perdevano ogni controllo e iniziavano a scrivere. Questa è un'idea veramente bislacca e anticristiana, direi pure, perché semmai sono altri che fanno queste cose, di perdere il controllo e di scrivere, nello spiritismo. Ma l'ispirazione di Dio è un'altra cosa. Queste persone hanno scritto coscienti di quello che scrivevano, in base alle esperienze che hanno avuto e in base al fatto che il Signore li guidava nella scrittura. Quindi quando Giovanni scrive, si vede chiaramente che il suo Vangelo è costruito per farci capire che Gesù è Dio. Tradurre semplicemente, attaccarsi a un versetto e dire sì, ma si può anche tradurre un Dio, non significa niente. È solo una scusa. In realtà, tra l'altro, vi dico che la maggior parte degli studiosi rifiuta persino questa traduzione un Dio, la rifiuta proprio, non ha senso, perché in altri brani con la stessa costruzione nessuno traduce così nel Nuovo Testamento, altri brani dove c'è questa stessa costruzione. Allora io vi dico, questo passo è bellissimo in realtà, è una scelta deliberata di Giovanni di iniziare il suo Vangelo col botto e di dirci, ma lo sapete una cosa, nel principio, e quando uno dice nel principio a me viene in mente Genesi, era la parola. Il Logos. Ora, il Logos, se da una parte per i greci aveva un significato di un certo tipo, per gli ebrei poteva avere un significato di un certo tipo, un concetto, diciamo, che era familiare, ma che poteva per i giudei rievocare passi dell'Antico Testamento, no? La parola di Dio nell'Antico Testamento, a volte anche personificata, non abbiamo tempo adesso di entrare, ma veniva personificata anche nell'Antico Testamento la parola di Dio. Per la filosofia greca invece poteva evocare un principio impersonale, ma non è così che lo usa Giovanni, ed è evidente, da che cosa lo sappiamo? Beh, Giovanni dice, era con Dio, quindi parla di preesistenza, era nel principio, parla di preesistenza, ma parla anche, lo mette vicino a Dio, quindi parla di una persona che viene messa vicino a Dio, perché quando dice era Dio, e tra l'altro anche se venisse tradotto un Dio, non cambierebbe da questo punto di vista, sempre una persona sarebbe, sta dicendo c'è una persona che è con Dio, quindi sembra separarla da Dio, però nello stesso tempo è Dio. Giovanni non sa come esprimere questa cosa, la esprime secondo me in un modo sublime però, perché il Signore l'ha guidato. Ti sta dicendo che contemporaneamente è Dio, ma è una persona. In qualche maniera è separata dal Padre. La parola e Dio esistono simultaneamente e il tempo usato indica un'esistenza simultanea che continua nel tempo. La scelta delle parole di Giovanni nell'annunciare questa verità è davvero precisa, come hanno notato molti studiosi. Infatti, con questa sequenza di affermazioni, Giovanni mette in evidenza la presenza di persone distinte. La parola è Dio e allo stesso tempo è con Dio. Non viene detto che Dio era la parola, ma viene esplicitamente detto che la parola soggetto era Dio, anche se quando uno legge gli può sembrare diversamente, ma in realtà è solo un problema di non conoscere quelle strutture. In realtà il soggetto è la parola, che era Dio. La parola era con Dio, ci porta a distinguere la parola da Dio, distingue il figlio dal padre. Ma allo stesso tempo la parola era Dio ci fa comprendere che la parola ha esattamente la stessa natura di Dio, appartiene, diciamo così, alla stessa categoria di Dio. Quando voi leggete la lettera agli ebrei, se c'è una cosa che viene detta, è che non è per gli angeli, non è ad angeli che è stato sottoposto il mondo futuro. Tutto quello che Gesù ha fatto non l'ha fatto per gli angeli, l'ha fatto per la discendenza di Abramo, in realtà l'ha fatto per gli esseri umani, per estendere il concetto. Alcuni dicono, era un angelo Gesù. Vi sembra che abbia molto senso, alla luce di tutte le cose che abbiamo visto? Che idea bassa abbiamo di Dio? Pensateci bene. Un Dio che nell'Antico Testamento addirittura in prima persona va a chiacchierare con Abramo, gli spiega i suoi intenti, guida attraverso la figura dell'angelo del Signore direttamente il popolo nel deserto. Quando è ora di sporcarsi le mani per salvare l'umanità, si guarda intorno e dice, ma sai che faccio? Prendo la migliore delle mie creature e senti, ti tocca, devi morire per l'umanità. Prende un angelo, il più grande dei suoi angeli, e dice, devi morire per l'umanità. Questa è la narrazione che verrebbe fuori per le persone che credono che Gesù sia addirittura l'arcangelo Michele. L'arcangelo Michele, nell'Antico Testamento lo vediamo impegnato in tante cose, fino a che a un certo punto dice, mi tocca per l'umanità, lo farò. Ma pensateci bene adesso, siate onesti. Vi sembra un Dio proprio così amorevole? Cioè, l'impressione che avete, siete proprio così felici di pensare che quello che Dio ha fatto è semplicemente riproporre quello che già si faceva nell'Antico Testamento. Cioè, delle creature venivano offerte, degli animali venivano offerti. Cioè, l'ha già fatto questo. Già prima c'erano creature che venivano offerte ed erano figure di qualcosa che doveva venire. Figure di che cosa? Di un'altra creatura. A me non torna questa roba qua. Il problema è che cambia completamente tutto. Se noi pensiamo ad un Dio che dice io amo la mia creatura al punto che vengo in prima persona e dimostro che posso vivere come loro, sottoposto alla tentazione, sottoposto alla fame, alla sete, alle privazioni, soffrire ingiurie, soffrire ferite, soffrire persino la morte, ma poi tutto questo con uno scopo, di redimerli. Il Signore è venuto per noi. Guardate, questo che vi sto dicendo è una discussione che c'è già stata tra i primi cristiani. Il motivo per cui rifiutarono soprattutto le eresie che negavano la divinità di Gesù è proprio questo punto che vi sto dicendo, in realtà è uno dei punti principali. Pensare che una creatura possa redimere altre creature per i nostri fratelli dei primi secoli era impensabile. Era una roba che per loro era un abominio. Solo pensarlo. È triste arrivare 2000 anni dopo persone a volte che si dichiarano cristiane e riaffermano queste eresie. Leggiamo in Ebrei al capitolo 2 versetto 5. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. E già questo la dice lunga. Anzi qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo? Perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui. Qui figlio dell'uomo non è usato nel senso di figlio dell'uomo apocalittico come abbiamo parlato ieri, ma qui si riferisce proprio cos'è l'uomo, cos'è l'essere umano, cos'è l'essere umano che tu, Dio, ti interessi di lui così tanto che gli sottoponi ogni cosa. Cioè il salmista qui, perché qui è un salmo che viene citato, stava già stupendosi del fatto che un Dio così grande avesse messo l'uomo al centro del suo progetto. E lo ha messo così tanto al centro del suo progetto, che è questo il punto, che addirittura ha fatto quello che stiamo leggendo. Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma poi ecco il commento dello scrittore della lettera agli ebrei. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto, all'uomo, sta sempre parlando all'uomo. Poi però si sposta, parla di Gesù e dice, al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Eh sì, ci sono tanti problemi. Non è che proprio abbiamo il controllo della situazione su questo pianeta, Dice però, vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, cioè si è fatto uomo, anche lui di poco inferiore agli angeli, Gesù, l'incarnazione, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Questo ha fatto Gesù. E quando noi diciamo che Gesù era una creatura, credetemi, stiamo veramente sminuendo Dio stesso, se pensiamo che essere cristiano significa semplicemente credere che Dio ha sostituito gli animali dell'Antico Testamento con un'altra creatura. È veramente un piano incredibile e quasi assurdo. Se bastava una creatura, allora poteva essere anche offerta subito. Il punto non è questo. Doveva esserci tutta una condizione. Pensateci bene, a cosa è servito che Gesù è venuto? Lo dicevo ieri. Perché Gesù non si è subito manifestato in maniera potente e chiara, ma l'ho fatto attraverso i fatti gradualmente, perché doveva manifestarsi ai discepoli, c'era bisogno di preparare questi discepoli, ci voleva un tempo preciso in cui questo poteva avvenire. Prima c'è stata tutta una preparazione nell'Antico Testamento, un Israele che doveva prepararsi a ricevere questo Messia. E poi nella pienezza dei tempi è venuto Gesù, era tutto predestinato, ma pensare che fosse una semplice creatura, per i nostri fratelli dei primi secoli non aveva senso. E non ha senso anche per noi. Concludo dicendo semplicemente, in questi giorni abbiamo visto una mole di dati a supporto della divinità di Gesù. E il mio scopo non era quello di convincervi che Gesù è Dio, perché obiettivamente, se una persona non crede neanche nella Bibbia, Beh, non basteranno queste parole a convincerlo. Prima forse dobbiamo parlare magari se esiste o no Dio. Alcuni sono molto più indietro su queste cose. Ma se sei una persona che dice di credere nella Bibbia, e no, allora, credimi, non hai motivo di dubitare della divinità di Gesù. Perché i cristiani credono fin dall'inizio, fin dai primi secoli, che Gesù fosse Dio. Ci hanno sempre creduto e avevano buone motivazioni per farlo. Lo abbiamo mostrato in ogni modo possibile. La patristica del primo secolo non scelse di credere, scusate, non del primo secolo, dei primi secoli, perché è del secondo, terzo secolo, quarto secolo, non scelse di credere che Gesù era Dio per chissà quale motivo. Dice, ma sai che c'è? Ogni tanto sento gente che dice, ah, l'hanno copiato dai pagani, il discorso della Trinità, ma sono bugie queste, potrei fare un altro studio su questa roba qui. Non hanno copiato niente, ma voi vi rendete conto cosa vuol dire pensare così, avere un concetto così basso dei cristiani dei primi secoli? Cioè, l'unica cosa che non avrebbero mai fatto era copiare dei pagani. Emerge chiaramente nei loro scritti. Non siete d'accordo con loro? Che Gesù fosse Dio? È un vostro problema. Ma dalla scrittura emerge un'altra storia. Noi non possiamo certamente, per quanto mi riguarda, credere quello che credevano loro. Gli apostoli, quello che hanno scritto, e poi gente come Policarpo, Ignazio, Ireneo, Clemente di Alessandria, Tertulliano, Origene, Ippolito, tutti credevano nella divinità di Gesù. Non erano imbarazzati dal fatto che Gesù non avesse mai detto «Io sono Dio!» Erano un po' più furbi di noi, avevano capito che non era quello il problema, anzi, era quasi impossibile andarsene in giro per la Giudea a fare affermazioni di quel tipo. Il problema era che Gesù aveva lasciato abbastanza fatti e abbastanza parole per mettere insieme il puzzle e vedere chiaramente come stavano le cose. Loro, per loro, l'evidenza del Nuovo Testamento fu sufficiente. E voi, di quale evidenza avete bisogno per credere che Gesù sia Dio? Vi lascio con questa domanda, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Grazie a tutti.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Quando si è vecchi, ogni tanto si riguardano le vecchie fotografie e ci si fa prendere un pochino dalla malinconia, ma anche dalla gioia. Tempo fa ho ritrovato una fotografia del nostro figlio minore a cavallo, con un'espressione assolutamente beata, e mi ha ricordato un esaudimento alla preghiera. Da ragazzino era un patito dei cavalli. A 7-8 anni mi ha addirittura chiesto un cavallo come regalo di Natale. Lo immaginate? Cavallo sotto l'albero? Quando me lo disse aveva una faccia che era un misto di desiderio, implorazione, speranza e luminosità. Non la dimenticherò mai. Sai mamma, mi disse, ho sentito ora alla televisione che ci vogliono 5.000 lire per comprare un cavallo. E tu sai che a me un cavallo piacerebbe tanto. Ne potrei avere uno per Natale? Era vero. I cavalli gli piacevano alla follia e non si può né scrivere né ripetere quello che diceva che avrebbe fatto pur di averne uno. Poi parlava di fare il cowboy, oppure il carabiniere a cavallo, o l'allenatore di cavallo o lo staffiere in un circo. Per fargli un regalo gradito bastava dargli qualche cosa, come foto, libri, quadri, disegni, posters, che avessero a che fare coi cavalli. Cosa? Ho detto, un cavallo, dopo aver sentito la sua proposta. Sì, proprio adesso hanno detto che costa 5.000 lire, 5.000 lire tu ce l'hai. Ma dove lo metteremmo? Beh, nel garage, e poi io lo curerei, lo cavalcherei nel campo. Mi piacerebbe veramente molto. Per fortuna, dalla stanza in cui ero, avevo ascoltato la trasmissione, avevo sentito che non si parlava del prezzo del cavallo, ma del prezzo di allora per mettere un ferro allo zoccolo di un cavallo, il che ridimensionava tutta la faccenda. Ho spiegato le cose al ragazzo e il sorriso gli si spense, gli occhi si rattristarono. E io nel vederlo così mortificato al momento di cavalli gliene avrei regalati 4. Invece ho dovuto spiegargli che non sempre si può avere tutto quello che si vuole, anche se lo si vuole tanto. E se pregassi? Ha detto, ma non lo so, ho risposto, sono sicura che noi in famiglia non avremo mai soldi da poter spendere in cavalli, e neppure abbiamo il modo di custodirlo. Te lo immagini quando andiamo in campeggio? Già il cane è un problema. Allora tu sei sicura che non avrò mai un cavallo? E gli occhi gli si riempirono di lacrime. Beh, quello che sarà nel futuro, quando sarai grande, non lo so. So solo che ora il cavallo non lo puoi avere. La cosa finì lì. Però io dissi al Signore che sarebbe stato molto bello se in qualche modo il mio ragazzo avesse avuto la possibilità di soddisfare il suo desiderio. E il Signore mi ha ascoltata. No, non gli abbiamo comprato un cavallo. Ma durante un soggiorno da amici, il nostro figlio se l'è goduta da matto a cavalcare un vecchio ronzino. E ha visto che fa pure male cavalcare a lungo e che tenere un cavallo ci vuole un sacco di lavoro. Ma è sicuro che Alessandro Magno, quando cavalcava il suo bucefalo, non poteva avere l'aria più fiera, più soddisfatta di quella che aveva lui. E dopo molti anni posso dire un'altra cosa. Da adulto un cavallo l'ho avuto, glielo ha regalato un amico.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Il problema del razzismo è purtroppo sempre di attualità. La favola che stiamo per ascoltare oggi in questa rubrica ha qualcosa a che vedere con questo soggetto. Ecco, ascoltiamola adesso insieme, poi come sempre faremo alcune considerazioni. Si intitola I galli e la pernice.
6: I galli e la pernice. A un tale che teneva dei galli in casa capitò di comprare una pernice addomesticata e se la portò nella propria abitazione per allevarla insieme ai galli. Ma questi la picchiavano e la cacciavano via ed essa era molto irritata poiché pensava che la trattassero così perché nutrivano disprezzo contro un uccello che apparteneva a una specie diversa dalla loro. Vedendo però, poco tempo dopo, che essi si azzuffavano tra loro e non la smettevano prima di essersi feriti a vicenda, disse fra sé: d'ora in poi, anche se mi picchiano, non me la prenderò più, perché vedo che non risparmiano neppure se stessi. Da questa favola si può ricavare questa morale. Gli uomini saggi sopportano più facilmente le prepotenze dei loro vicini quando vedono che quelli non risparmiano neppure i propri congiunti.
5: Ecco, questa conclusione mi ricorda le parole di un passo della Bibbia. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 10, infatti si legge: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato mandato dal Padre al popolo di Israele, quel popolo particolare che Dio stesso si era scelto per fare conoscere il suo nome al mondo che egli aveva creato. E il suo popolo, che pure lo aspettava, sapeva della sua venuta, ma lo ha rifiutato, lo ha disprezzato. Sappiamo che il Cristo è stato deriso, oltraggiato, battuto e infine crocifisso. Eppure era andato dalla sua gente. Ecco, la favola della povera pernice ci parla dei problemi del razzismo, dell'odio verso quelli che non sono della nostra stessa specie, della tendenza insomma degli individui a costruire dei circoli esclusivi da cui tutti quelli che non rispondono esattamente a quelli che sono i nostri criteri selettivi vengono così esclusi. Ma si spinge anche più in là, riconoscendo che uno dei problemi fondamentali dell'uomo risiede nel suo egoismo, cioè nell'amore per se stesso, posto al di sopra di tutto il resto. Un uomo può avere diversi gruppi esclusivi nei quali inserisce altri individui che si accomunano a lui per questo o per l'altro motivo, ma alla fine dei conti esiste sempre un cerchio più interno che esclude chiunque altro e lascia spazio solo al singolo individuo. Così l'essere umano si trova a volte a combattere anche le persone più care, se queste arrivano a invadere quest'ultimo cerchio, cioè la libertà, la propria libertà personale o quelli che noi chiamiamo i nostri diritti. La storia vera di Gesù Cristo ci parla molto meglio della favola appena vista. Ecco, non si limita cioè a mettere in evidenza i problemi dell'uomo e a concludere filosoficamente che si può solo imparare a sopportare una situazione considerata senza speranza. Cristo, di fronte all'ostilità degli uomini, non si è ridotto ad assumere l'aspetto di uomo saggio e a sopportare i mali, altrimenti non si sarebbe neanche mosso dal cielo dove stava. E ancora non si è limitato a insegnare la buona educazione oppure una morale che potesse aiutare l'uomo a rialzarsi e a vivere meglio. Il popolo di Israele aveva già ricevuto la legge e la sua storia stava là a dimostrare che nessun uomo sarebbe stato capace di osservarla. Gesù piuttosto ha rinunciato a se stesso per dare la sua vita per coloro che lo amavano, subendo la condanna del loro peccato, anche se innocente, e soffrendo volontariamente al loro posto come vittima sostitutiva. Con la stessa potenza con cui lo ha fatto risorgere dalla morte, Dio cambia i cuori degli uomini che si affidano a Lui, perché possano essere capaci di amare, capaci di vivere la vita di Gesù Cristo. Allora, è meglio essere uomini saggi che riescono in qualche modo a sopportare gli altri, sempre che poi sopportino se stessi, oppure uomini che sono trasformati dalla grazia divina e che sono quindi resi capaci di amare?

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
5: Quarta puntata.
6: Il signor Si vuole diventare un mandarino, un alto dignitario cinese. È ricco, rispettato, e mano a mano che comincia a farsi conoscere per il suo acuto discernimento e per la sua straordinaria prontezza di parola, gli vengono affidate questioni sempre più difficili da risolvere e viene richiesto il suo intervento in ogni disputa legale. Ma nel suo cuore non c'è la pace, né la luce. È condotto a dire di se stesso: sono abbandonato, come uno che non ha casa. Gradualmente, col passare degli anni, si verificò un cambiamento notevole nel letterato confuciano. Ancora giovane, a soli 30 anni, cominciava a rendersi conto di essere un uomo finito. Con tutte le sue ricerche non era riuscito a realizzare il suo desiderio di trovare Dio. Era stanco e provato. La sua posizione in quel periodo era molto critica. Egli era giunto a un punto di svolta nella sua vita e stava sprofondando nel buio del peccato e della miseria. Ricordando le esperienze di quegli anni tristi, dal 1865 in poi, ebbe a dire che il nemico delle anime era riuscito a rimandare il suo incontro con Cristo. Dopo anni di solitudine, egli si era risposato. La sua donna era una diciottenne molto intelligente che veniva dal villaggio vicino. Era gracile, graziosa, di aspetto attraente, ricca di intelligenza e di forza di carattere. Il loro attaccamento reciproco si approfondì durante i lunghi anni della loro vita insieme. L'inquietudine d'animo che lo torturava da anni, unita all'affaticamento derivato dalle sue molteplici attività, aveva cominciato a danneggiare la sua salute, che continuò a peggiorare sensibilmente dopo il suo secondo matrimonio. Sentendo molto la vanità della vita e il vuoto delle cose terrene, aveva da tempo dato molta attenzione allo studio del taoismo, sperando di trovare qualcosa che soddisfacesse la fame della sua anima. Lo attraeva nel pensiero taoista la promessa della immortalità. Pian piano però le condizioni della sua salute andarono di giorno in giorno peggiorando e il vigore della sua giovinezza se ne andava. Allora si aprirono i suoi occhi e comprese la falsità di quelle promesse. Prima di affrontare il taoismo godeva buona salute, ora era malato e debole. Era questa l'immortalità? Deluso e stanco, dovette riconoscere che si era solo illuso. Confucio lo aveva lasciato insoddisfatto, il buddismo non gli aveva portato nessun aiuto e il taoismo gli aveva dato peggio che niente. Anzi, egli si dovette rendere conto che l'intero sistema non era che un misto di spiritualismo e di adorazione del diavolo. I sacerdoti non erano che maghi, dotati di straordinari poteri medianici, e il loro potere sul popolo dipendeva probabilmente dalla loro familiarità con gli spiriti maligni. Così, ancora giovane, cominciò a perdere nella gara della vita. Piano piano si assunse sempre meno impegni legali e quando venivano da lui persone con delle difficoltà, invece di trovare l'uomo energico di cui avevano sentito parlare, trovavano un uomo stanco, privo di entusiasmo, prematuramente vecchio. Le sue condizioni peggiorarono, tanto che non riusciva a stare seduto e passava tutto il giorno steso sul divano. Le cose andarono di male in peggio. Cominciarono a mancare anche i soldi e il futuro sembrava davvero tenebroso. Fu allora che fu preso da una nuova tentazione. I suoi amici, scettici su qualunque tipo di cura medica, cercarono di convincerlo a provare l'oppio, che certamente l'avrebbe un po' risollevato dalle sue sofferenze. Qualche tiro alla pipa e si sarebbe sentito subito meglio. Nessuno l'avrebbe criticato per questo. L'opinione pubblica era completamente cambiata. Invece che essere considerato un vizio, fumare l'oppio era diventato quasi una moda. Tanta gente sembrava trovare sollievo in questa droga. Certamente gli avrebbe fatto bene. E poi il suo caso era tanto grave ora che non c'era alcun'altra speranza. Per un po' di tempo l'infelice resistette. Aveva sentito parlare e visto con i propri occhi che cosa fosse l'assuefazione all'oppio. «Ma prova una volta soltanto», lo convinsero i suoi consiglieri. «Non c'è bisogno che lo fumi per sempre, soltanto un po' per stare meglio. Dopo potrai rinunciarci con facilità». La proposta sembrava ragionevole e il signor Si finì col lasciarsi convincere e la pipa per l'oppio trovò posto in casa sua. La caduta verso il basso fu da quel momento sempre più rapida e il suo stato di salute sempre più precario. Non era più in grado di resistere alla seduzione dell'oppio. All'inizio, dopo ogni dose, gli sembrava di sentirsi meglio, ma ben presto questo stadio passò e dopo ogni fumata lo prendeva una depressione sempre più profonda che nulla poteva scuotere se non il riprendere in mano la pipa dell'oppio. Più fumava, più aumentavano le sue sofferenze. Gli era andato via l'appetito, non riusciva più a dormire, non aveva più interesse alla vita. Nulla gli importava più se non soddisfare il suo grandissimo desiderio di droga. «Non è l'uomo che mangia l'oppio, ma l'oppio che mangia l'uomo», dice un antico detto cinese. Ora egli sperimentava questa massima nella sua vita. Gli studi, gli affari, la cura delle sue proprietà, tutto dimenticato. Sì, viveva unicamente per fumare l'oppio. I risultati furono drammatici. Egli era spacciato come persona. Per un anno e mezzo non lasciò mai il suo letto. Durante le poche ore di lucidità tra una fumata e l'altra, egli era tormentato dall'autocommiserazione, dal rimorso, dalla disperazione. A volte cercava di fare sforzi sovrumani per vincere il desiderio che lo stava uccidendo, ma invano. Come un feroce avvoltoio, il vizio dell'oppio lo teneva fra le sue grinfie. Altre volte, nei momenti di lucidità, cercava di darsi da fare per dedicarsi con rinnovato entusiasmo alle sue attività. Esercitava la medicina, faceva delle ricerche, aprì perfino un negozietto di vestiti di seconda mano in un paese vicino. Ma i suoi sforzi fallirono tutti miseramente. Infine, lasciata ogni speranza, col viso scarno e la figura smagrita, testimoni del suo triste stato, si lasciò andare sempre di più.

qualche parola sul Vangelo di Marco. Secondo molti è stato scritto da Giovanni Marco, che ha scritto il Vangelo di Gesù sulla base delle indicazioni dell'Apostolo Pietro, perché Giovanni Marco e l'Apostolo Pietro erano molto uniti. Le ragioni di questa posizione le potete trovare ovunque, del perché si pensa che ci sia Pietro dietro questo libro. Io lo dico semplicemente così. Comunque Giovanni Marco non era uno dei 12 apostoli, era però tra i discepoli di Gesù, e molti pensano che sia quel fanciullo, quel ragazzetto di cui si parla al capitolo 14, che durante la notte dell'arresto di Gesù, quando vengono a prendere Gesù e c'è questo tumulto e parapiglia, lui viene afferrato nel tentativo di menarsi, lascia la veste nelle mani di queste persone e lui se ne corre mezzo nudo via. È l'unico che parla di questo dettaglio, e molti pensano che sia proprio perché lo sapeva lui che c'era, perché era lui stesso ed era un giovanetto, quindi non è tra i 12, ma probabilmente era tra i discepoli di Gesù, forse uno dei più giovani. Sappiamo che Giovanni Marco era figlio di Maria, una di quelle che sosteneva e sponsorizzava Gesù, e dopo nella casa di Maria, madre di Giovanni Marco, si sono incontrati e è nata una chiesa lì a Gerusalemme. Marco è il più breve dei Vangeli. Sapete quanti capitoli ha? Molti di meno di Matteo, molti di meno di Luca e anche di Giovanni. È un libro molto sintetico, molto centrato sull'azione. Se fate un raffronto tra Giovanni e Marco, scoprite che sono due Vangeli veramente molto diversi, perché Giovanni ha pochissime storie e tantissimi discorsi, tanto che addirittura i capitoli dal 13 al 17 si svolgono tutti nella stessa sera, mentre Marco è al contrario: molto poche parole, molti pochi discorsi anche da parte di Gesù, e tanta tanta azione, tanto movimento. Una delle parole che ritrovate attraverso tutto il libro è subito dopo, perché c'è questo movimento, è quasi scritto come un giornale, è quasi un quotidiano, c'è questo aspetto quasi giornalistico. Molti pensano che sia stato il primo dei Vangeli ad essere scritto intorno al 50 dopo Cristo, quindi solo 20 anni, meno di 20 anni dopo la morte di Gesù, e ci parla di Gesù come il servo. È scritto ai Romani, quindi non ai Giudei, ma principalmente ai pagani, ai Romani, e alcuni pensano che sia stato scritto proprio da Roma. E questa idea dell'azione, del movimento, era molto vicina alla cultura del pragmatismo dei Romani. Inizia con il battesimo di Gesù. La prima volta che vediamo Gesù è al versetto 9 del capitolo 1 e siamo già al battesimo. Quindi che cosa ha saltato Marco? Tutto il discorso dell'annuncio, la nascita di Gesù, i primi anni della sua vita, quello di cui parla un po' Matteo, parla tanto Luca. Marco parte direttamente al battesimo. Quindi Gesù è già grande ed è pronto per il ministero pubblico. Quindi parte dal battesimo, dopo aver presentato brevemente Giovanni Battista, e termina con l'ascensione. Quindi inizia col battesimo e termina con l'ascensione. Detto questo, molto brevemente, iniziamo. Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questa è la presentazione. E ci sta già tutto, c'è tutto in questo unico versetto. Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Cosa vuol dire Evangelo? Buona notizia. Questo è il principio della buona notizia di Gesù Cristo. Gesù è il nome del Figlio di Dio, Dio incarnato. Che cosa vuol dire Gesù? È il nome ebraico Giosuè,
Yeshua, che significa Dio salva, oppure Dio è salvezza. E Cristo che significa? È il cognome di Gesù. Gesù è il nome e Cristo è il cognome? No, no. Cristo significa l'unto. Ci sono due parole, Cristo in greco, che significa unto,

unità, perfettamente uomo, Gesù, e perfettamente Dio, il Figlio di Dio. Vedete, in un unico versetto c'è un po' tutto. Dicevo, lui inizia parlando di Giovanni Battista, e infatti dice: come sta scritto nei profeti, ecco io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni comparve nel deserto battezzando e predicando il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e quelli di Gerusalemme andavano a lui ed erano tutti battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di peli di cammello, aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi e mangiava locuste e miele selvatico, e predicava dicendo: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno neppure di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Quindi vediamo Giovanni Battista. Come sta scritto nei profeti? Qui lui cita due scritture dell'Antico Testamento che parlano appunto del ministero di Giovanni Battista. Questa è una caratteristica molto interessante, perché Dio parla sempre in anticipo di quello che vuole fare e sta per fare, e di chi vuole usare e di chi sta per usare. Dio presenta sempre questo, perché quando si realizza c'è stata prima una profezia che conferma quello che poi si realizza. Dio agisce sempre così. Quindi prima di mandare il Messia di cui ha profetizzato, manda il precursore del Messia, e anche di lui ha già parlato, in maniera che fosse chiaro che era esattamente il piano di Dio. Quindi prima del Messia doveva venire qualcuno. Ora, era costume a quei tempi che quando una persona di un certo rilievo, di una certa importanza, iniziava un viaggio, che si mandassero dei messaggeri davanti a questa persona per preparare la strada. Un po' la prepararono fisicamente, toglievano le pietre, rimuovevano gli ostacoli se c'era un albero per la strada, ma anche andavano nei villaggi laddove si sarebbe fermato per preparare tutto il necessario, perché quando arrivava questa persona fosse tutto a posto, non ci fosse nulla lasciato al caso. E Dio ha fatto la stessa identica cosa, mandando prima del suo Messia, prima di Gesù Cristo, il preparatore, il precursore, il messaggero. Malachia 3:1 è una di queste scritture che dice: io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia. Se andate a Malachia scoprite che dice: io mando il mio messaggero davanti a me. Doveva essere chiaro, ed era chiaro, che questo messaggero stava andando davanti al Signore stesso. E la seconda scrittura dice, questa in Isaia 43, vi è una voce di uno che grida dove? Nel deserto. Preparate la via di chi? Del Signore. E lì in Isaia c'è scritto: preparate la via dell'Eterno. E qui dice: la via del Signore. Era chiaro dalle scritture che chi stava per venire era uno molto, non era una persona qualunque, era il Signore, era Dio stesso, che è venuto in forma di uomo attraverso Gesù Cristo. Ma queste scritture parlano ovviamente del Messia, ma principalmente parlano del messaggero, colui che va davanti, colui che prepara la via, la voce che grida nel deserto. E queste sono tutte cose che si ritrovano in Giovanni, perché lui è lì nel deserto della Giudea, sta lì a predicare, a preparare, e è da solo. E che cosa predica? Predica, dice, battezzando e predicando il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Che cosa vuol dire battesimo? Il battesimo significa immersione. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, si parla tante volte di battesimo, e spesso ha significati un po' diversi, perché significa semplicemente immersione, e può avere appunto varie sfaccettature. Ma ovviamente lui stava battezzando fisicamente le persone, cioè le prendeva, le immergeva nel Giordano, e poi predicava anche
questo battesimo.

Ma il punto qual era? Il ravvedimento, cioè il fatto che dovevano pentirsi dei loro peccati. Lui stava parlando a un popolo che in quel momento era, secondo voi, vicino o lontano a Dio? Era un popolo lontano da Dio. Era un popolo in cui c'era molta religione, ma era diventata molto, molto, molto esteriore, molto poco sentita. E quindi lui porta, per lui viene ed è un po' quella voce che ti scuote, che ti sciocca, perché ti deve svegliare dal torpore, perché devi essere pronto per qualcosa di importante. Questo era il ministero di Giovanni Battista, e lui lo sapeva molto bene, perché lui diceva: dopo di me viene colui che è più forte di me. Lui era molto cosciente che il suo ministero e il suo compito era quello di preparare la strada per colui che sarebbe venuto dopo di lui. Ed era un tipo molto particolare, bizzarro, con dei gusti particolari. Una di quelle persone scioccanti da sentire e anche scioccanti da vedere e anche ad andarci a mangiare insieme. Era un tipo anticonvenzionale, veramente un personaggio. Guardate che cosa dice riguardo al Messia, colui che sarebbe venuto più dopo di lui, che era più forte di lui e molto superiore a lui. Dice: io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Di nuovo battesimo. Ora riflettiamo un attimo, c'è una differenza. C'è un battesimo nell'acqua che è un atto interiore ed esteriore, secondo me? È un atto esteriore, siamo tutti d'accordo. Ed è fatto da chi? Da degli uomini nei confronti di altri uomini. Va bene. Ma come tutti gli atti esteriori, non c'è nulla di sostanziale. È semplicemente una figura, un'immagine, una rappresentazione esteriore di qualcosa che è interiore. L'abbiamo chiamato, e lui lo chiamava, battesimo di ravvedimento. Significa: tutti vieni qua, fai questo atto esteriore, degli uomini lo fanno, in particolare Giovanni Battista, ma non sappiamo quello che c'è nel tuo cuore. Dovrebbe testimoniare del tuo ravvedimento. E infatti a un certo punto sono venuti dei religiosi e lui ha reagito un po' male, ha detto: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira di Dio? Fate dei frutti degni del ravvedimento. Che cosa stava dicendo? È inutile che vi fate battezzare, non serve a niente, perché voi non vi siete pentiti nei vostri cuori. Ma questo è il battesimo con l'acqua o nell'acqua, un atto esteriore fatto da degli uomini, e ci si può sbagliare. Tante persone si sono fatte battezzare non dovendo essere battezzate. Non c'è nulla di strano, succede. Ma colui che sarebbe venuto dopo, il suo era un battesimo diverso. Era un battesimo con lo Spirito Santo, cioè un'immersione nello Spirito Santo, un qualcosa che non è fatto da degli uomini, non è un atto esteriore, è qualcosa che va direttamente nel profondo, è qualcosa di divino, è il tocco divino. E Gesù è venuto e ha portato un battesimo diverso. E infatti Gesù ci ha portato ad una relazione nuova, completamente nuova, con lo Spirito Santo. Andiamo avanti. E avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E subito, come usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. E venne dal cielo una voce dicendo: tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e rimase nel deserto 40 giorni tentato da Satana, ed era con le fiere e gli angeli lo serviva. Vedete quanto è veloce Marco? Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Velocissimo, rapidissimo. Gesù quindi viene. Da dove viene Gesù? Da Nazaret. Dove si trova Nazaret? Ce l'avete tutti quanti una cartina? Se voi andate alla cartina di Israele, scoprite che al nord c'è la Galilea, con il mare di Galilea, che non è un mare ma un lago, infatti viene chiamato anche il lago di Gennesaret. Poi un bel po' a sud c'è la Giudea con Gerusalemme, e al centro la Samaria. E tornando alla Giudea, lì c'è Gerusalemme, c'è Betlemme, c'è il Giordano che sfocia nel Mar
morto e vedete questo grande mar morto. E lì, queste sono le due zone principali dell'attività di Gesù. Lui adesso viene dalla Galilea, viene da Nazareth. Come ci è finito Gesù a Nazareth? Dove è nato Gesù? A Betlemme, cioè giù, vicino a Gerusalemme. E come ci è finito a Nazareth? Quando Gesù è nato, dopo un po' sono venuti i magi hanno destato l'attenzione di re Erode, cattivo, brutto Erode, e Erode ha deciso di far uccidere tutti i bambini di Betlemme lì intorno, e Giuseppe è stato avvisato di scappare, sono fuggiti in Egitto. Quando sono ritornati, perché è morto Erode, hanno pensato bene di non tornare più lì, perché non c'è più Erode il cattivo, il brutto, il grande, ma ci stanno comunque i suoi successori che non sono buonissimi. Allora hanno deciso, invece di andare a vivere nella zona di Betlemme, se ne sono andati a vivere su in Galilea, a Nazareth. Quindi Gesù è cresciuto a Nazareth, in Galilea, è cresciuto come un Galileo, e lo chiamavano Gesù di Nazareth, perché veniva da lì. Quindi avvenne che in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea. Nazareth non era una città che aveva una bella fama, e tutta la Galilea in generale non aveva una grande fama. Come in tutte le nazioni c'è la capitale, tutti bravi, tutti buoni, tutti simpatici, quelli della capitale, quelli intorno sono un po' quelli, i bifolchi o i burini, sì. Ci stanno tanti nomi per definirli, ma c'è un po' questa... È lo stesso Galilea, in particolare Nazareth. Quindi qui ci dice che Gesù scende da Nazareth, va giù direttamente nella zona di Gerusalemme, dove battezzava Giovanni Battista. Lui battezzava nella zona sul Giordano, vicino a Gerusalemme, vicino a Betania. Quindi probabilmente siamo leggermente sopra al Mar Morto. Quindi una bella strada per essere battezzato. Gesù si presenta, viene battezzato. Se vi ricordate, Giovanni obietta un pochettino, come tu che sei battezzato da me, io dovrei essere battezzato da te. Quindi Giovanni riconosce in Gesù il Messia, e Gesù dice no, lascia fare, facciamo che sia adempiuta ogni giustizia, e viene battezzato. E quando esce dall'acqua vide aprirsi i cieli e scendere lo Spirito su di lui come una colomba o in forma di colomba, e poi la voce dal cielo, il Padre che testimonia: tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E questa è la dichiarazione che dà il via al ministero. Fino a quel momento Gesù è stato nell'ombra, fino a quel momento Gesù è stato sconosciuto, nascosto. Ora invece si presenta, e ripeto, siamo nell'area di Gerusalemme. Tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E subito dopo queste dichiarazioni, dove lo porta lo Spirito? Nel deserto. E lì Gesù rimane nel deserto per 40 giorni, e là sappiamo che viene tentato da Satana, e abbiamo anche i dettagli di questa tentazione negli altri Vangeli. Qui ci dice semplicemente che è stato lì per 40 giorni ed era con le fiere, con gli animali. Questo è un dettaglio nuovo, interessante, e gli angeli lo servivano. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. Poi, andando un po' oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, i quali riparavano le loro reti nella barca, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai, lo seguirono. Allora, il versetto 14 ci dà il momento storico, la collocazione temporale. Dice: dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio.
Ora, in realtà, poco prima che cosa abbiamo visto? Il battesimo. Dove? In Giudea, vicino a Gerusalemme. Ora Gesù è in Galilea che predica, ma avviene dopo che Giovanni fu messo in prigione. In realtà dal battesimo è passato molto tempo, diversi mesi, forse addirittura un anno. Ora Gesù ritorna nella Galilea e qui, nei pressi di questo lago, dove ci sono diverse città, tra cui Capernaum, inizia il suo ministero in Galilea. Cosa è successo nel frattempo, tra questo momento e il battesimo che c'è stato molto tempo prima? Un sacco di cose sono state. Qui non le vediamo, perché dai versetti 13 a 14 sembra passato un attimo, così boom. Invece è passato, vi dicevo, molto tempo. Ve lo dico io che cosa è successo, e voi ripassate un pochettino nella vostra mente le vostre conoscenze. Gesù ha conosciuto i primi discepoli. Quando ha conosciuto Gesù i primi discepoli? Quando è stato battezzato, là c'era Giovanni. Vi ricordate che a un certo punto Giovanni dice ai suoi discepoli: adesso dovete seguire lui, perché lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E tra questi discepoli chi c'erano? C'era sicuramente Andrea, c'era sicuramente Pietro, che era il fratello di Andrea, e poi chi c'era? Forse c'era anche Giovanni, l'apostolo Giovanni. Poi dopo un po' si aggiunge, dopo pochissimi, forse dello stesso giorno, Filippo, che era di Betsaida, sempre del nord, della Galilea. E poi Natanaele. Vi ricordate Natanaele, quello che diceva che cosa può venire di buono da Nazareth? E Gesù gli dice: ma ti ho visto sotto il figo, ecco un buon israelita in cui non c'è frode alcuna, tu sei figlio di Dio. Questo succede subito dopo il suo battesimo. Quindi vi ho detto quando e vi ho detto dove. Dove? Vicino a Gerusalemme, in Giudea. Quando? Diversi mesi prima, subito dopo il suo battesimo. È interessante, vero? Perché Gesù incontra questi personaggi. Loro da dove vengono? Sono tutti vicino, sono tutti in Giudea, ma vengono tutti dalla zona della Galilea, del lago di Gennesaret. Vengono tutti da là, Gesù compreso viene da là. Quindi si sono già conosciuti. Poi Gesù è salito. Stiamo facendo un breve, non vi perdete, Stiamo ripercorrendo e ricostruendo cosa è successo in questo lasso di tempo. Poi vi spiegherò perché. Dal battesimo a questo ministero in Galilea. Gesù quindi è stato battezzato, ha conosciuto i primi discepoli, poi fa un piccolo viaggio veloce veloce di nuovo in Galilea, perché in Galilea c'è una città che si chiama Cana. Perché è famosa Cana? Per le nozze di Cana. E perché sono famose le nozze di Cana? Perché è stato il primo miracolo di Gesù. Quindi battesimo, viaggio, primo miracolo, ritorno giù a Gerusalemme. Perché cosa succedeva spesso a Gerusalemme? Le feste. Spesso Gesù tornava dalla Galilea a Gerusalemme per le feste, in particolare per la Pasqua. Vi ricordate quando Gesù aveva 12 anni, è rimasto nel Tempio e la madre e il padre stavano per morire di infarto perché non lo trovavano? Se andate a leggere quel passo in Luca, scoprite che loro andavano tutti gli anni a Gerusalemme da Nazareth per la Pasqua. E Gesù anche va spesse volte. Quindi nel suo ministero terreno, che sono più o meno 3 anni, lui ci è andato almeno 3 volte. Almeno 3 volte. Quindi, battesimo, giù. Nozze di Cana, su. Di nuovo giù per la Pasqua. Qui Gesù rovescia le tavole dei cambiamonete per la prima volta, lo farà 2 volte. La prima volta in questo periodo, quando lui dice, quando loro dicono che lui è preso dallo zelo, lo zelo di Dio che lo consuma, perché era geloso di quel posto che era diventato un luogo di mercato. Poi inizia a fare una serie di miracoli lì a Gerusalemme, incontra Nicodemo, e c'è il discorso con Nicodemo di Giovanni capitolo 3, poi ritorna e riparte, non sta mai fermo, riparte di nuovo verso la Galilea e passa per la Samaria e incontra lì la donna al pozzo, la samaritana, e sappiamo la storia. Giovanni qua continua e fa anche, guarisce il figlio dell'ufficiale, fa altri miracoli, torna su e prima di tornare però inizia nell'area di Gerusalemme a battezzare anche lui.
Vi ricordate che a un certo punto si crea un po' di imbarazzo tra i discepoli di Giovanni e i discepoli di Gesù, perché i discepoli di Giovanni dicono: lo sai, quel tizio che tu hai battezzato adesso sta dall'altra parte del fiume e battezza pure lui, come ci dobbiamo comportare? Non è un problema. Giovanni dice: no, non è un problema. Gesù dice: no, assolutamente non è un problema. Però, per dire, c'è stato un periodo in cui hanno battezzato insieme, poi Gesù è andato definitivamente in Galilea, passando per la Samaria, e qui ha svolto un ministero abbastanza impegnativo, perché ha iniziato a girare per tutte le città della Galilea, intorno al lago sostanzialmente. È tornato nella sua città e lì è entrato nella sinagoga di Nazaret. E vi ricordate Luca 4, quando lui prende la scrittura di Isaia e dice: oggi si è adempiuta questa scrittura, lo spirito del Signore è su di me, mi ha unto per portare liberazione ai prigionieri, per predicare l'anno di grazia di Dio. E poi fa un miracolo lì, e però Nazaret reagisce male, lo cacciano, perché è la sua città e paradossalmente non è aperta affatto a che lui sia il Messia. Dico: ma lui, scusa, noi l'abbiamo visto crescere, lui è il figlio del falegname, non può essere il Messia. Ah, lui è Gesù. E Gesù diceva: ogni profeta è disprezzato nella propria patria. E lo cacciano da Nazaret. E lui quindi inizia a girare lì e andrà a Capernaum, che è un'altra città sul lago, dall'altra parte del lago, lo vedremo la settimana prossima, e Gesù farà tanti miracoli lì a Capernaum. Perché ho fatto tutto questo excursus in questi mesi? Per dirvi, non trovate incredibile che Gesù abbia conosciuto questi pescatori a Gerusalemme o nell'area della Giudea, ma loro sono tutti di lago, lì della Galilea, e adesso si ritrovano tutti lì in Galilea. Che cosa stanno facendo? Dove sono queste persone? Sono a pescare, stanno facendo la loro vita normale. Sono passati dei mesi da quando hanno conosciuto Gesù, dei mesi da quando Giovanni ha detto: adesso seguite lui, e loro invece sono tutti lì al lavoro, tornati alla loro vecchia vita. Quando qui Gesù disse loro: seguitemi, qui quando leggiamo, diciamo: camminando poi lungo il mare della Galilea, versetto 16, vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e Gesù disse loro: seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Se non sappiamo tutta questa storia prima, cosa pensiamo? Che Gesù sta camminando in riva al lago, incontra queste persone che non ha mai visto, dice: tu, seguimi, e loro lasciano tutto e lo seguono. Ma non è così, lo conoscevano, si erano già incontrati, avevano passato del tempo in cui la chiamata di Dio nella loro vita ha avuto bisogno di tempo per maturare. Non avevano chiaro fin da subito che Gesù stava scegliendo proprio loro. Erano tornati al loro lavoro, erano tornati a come se niente fosse, e Gesù non glielo permette. Passeggia, li incontra. Questi sono quattro, cioè due fratelli e due fratelli, vero? Facevano lo stesso mestiere. Pietro e Andrea stanno lì a lavorare, e Gesù arriva, li chiama, e poi ci stanno Giacomo e Giovanni. Anche loro sono due fratelli, sono i figli di Zebedeo, e sono quelli che vengono definiti i figli del tuono, quelli per cui la madre è andata da Gesù e ha detto: puoi fare in modo che uno segga alla tua destra e uno alla tua sinistra? E Gesù ha detto: possono bere il calice, potete voi bere il calice che io sto per bere e bere? E loro: sì, certo, possiamo. E Gesù dice: sì, lo farete, infatti, però non sta a me decidere. Questi sono quattro tra gli adesso sono, lui li sta chiamando qui, e poi successivamente saranno tra i 12 apostoli. Dio li chiamerà, Gesù li chiamerà per un compito speciale, saranno tra i 12 apostoli, e saranno tra quelli un po' più in rilievo. Sicuramente c'è Pietro in rilievo, sicuramente c'è Giovanni in rilievo, Giacomo, il fratello di Giovanni, probabilmente loro sono molto uniti, ma lui morirà presto, morirà martire molto presto.
subito dopo il martirio di Stefano c'è il martirio di Giacomo, ve lo ricordate? E poi c'è Andrea, di cui si parla poco, però lui è quello che ha detto: ho conosciuto il Messia, è quello che va a chiamare il fratello più grande Pietro. E qui Gesù viene e dice: seguitemi, io vi farò diventare pescatori di uomini. Quindi loro lasciano tutto, lasciano la loro vita. Fino a questo momento non erano discepoli itineranti, cioè non giravano insieme a Gesù. Adesso lasciano tutto. Lui li ha chiamati, stanno per cambiare mestiere. Pescatori di uomini, pescatori di anime. Qui dice, ci dice anche che cosa predicava Gesù mentre girava per la Galilea. Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio. Queste due cose, il Messia e il Regno di Dio, erano molto unite per i giudei. Il Regno di Dio significava il Messia, e il Messia avrebbe portato il Regno di Dio. E lui dice: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, il Messia è arrivato. Che cosa dovete fare quindi? Ravvedetevi e credete all'Evangelo

cari amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

In Italia, come in altri paesi, ci troviamo di fronte ad un problema che sta dilagando ogni giorno, in modo che ministri e sociologi non sanno dove sbattere la testa per trovarvi una soluzione. Centinaia e migliaia di giovani ormai sono schiavi della droga e piano piano stanno consumando la vita avviandosi verso una fine poco felice. Ma perché i giovani si rivolgono alla droga? Uno studioso di questo problema ha elencato 10 motivi per cui un giovane si droga, che ora vi leggo. Il primo è la semplice curiosità, la mancanza di direzione e di guida, per ribellione contro i genitori, le autorità e la società, per l'esplorazione della mente, per la paura del futuro, di un domani che potrebbe anche non arrivare. Il sesto motivo è la noia, per cui niente è abbastanza valido per vivere. Il settimo è la solitudine. Più la popolazione aumenta, più l'uomo si sente sempre più solo. Tanti giovani si drogano perché pensano di valere poco oppure niente e non sanno come dare e ricevere amore. Il nono motivo sono i problemi sessuali. E infine il decimo, il più importante, è una fame spirituale. Diciamo subito che le soluzioni non sono semplici e non è sufficiente un controllo legale, un trattamento medico efficace o una maggiore azione sociale. La soluzione più importante deve essere ricercata nella dimensione spirituale. Ascoltiamo, amici, la testimonianza di un giovane di nome Franco. Dice così: «Mi sono drogato per circa 6 anni. La droga era diventata la mia religione. Non avevo altro scopo nella mia vita salvo che la droga. Tante volte ho rubato per averla e sono anche finito in prigione. Un giorno un uomo mi ha parlato di un centro che aiutava i drogati. Ci sono andato e là ho incontrato Gesù, che mi ha dato una pace che nessuna droga mi aveva mai dato prima. Amico che sei in ascolto, se anche tu hai questi problemi, ricordati che Dio non si è dimenticato di te, ma ti ama, vuole perdonarti, vuole aiutarti. Perché continuare a fare viaggi nel vuoto quando con Cristo puoi camminare sulla via della vita? Prima di concludere, vogliamo dire una parola anche ai genitori. Se avete scoperto che vostro figlio si droga, non perdete la testa. Andate dal vostro dottore o da un esperto a informarvi sulla droga. Poi dimenticatela e cercate di capire vostro figlio e le sue motivazioni. Esaminate voi stessi e se c'è un vuoto spirituale, dovete prendere l'iniziativa di aiutare la vostra famiglia a trovare un giusto rapporto vivo con Dio. Ci rendiamo conto che il problema è grande e richiede da tutti noi un maggior impegno, ma soprattutto richiede un ritorno a Dio, un ritorno a Cristo che ci ama e che ci vuole dare una vita abbondante, la vita eterna.

Cari amici, lo sapete che anche le case hanno una storia? Ebbene, oggi vi racconterò la storia di una casa. Ascoltate. La casa di questa storia era molto bella, ma aveva la sfortuna di avere un proprietario che la trascurava. Era molto ricco, ma sciupava tutti i suoi soldi in feste da ballo e cene. E arrivò il giorno in cui il proprietario fu pieno di debiti. La sua casa diventò un rudere ed egli fu costretto a trasferirvisi. Sulla porta venne affisso un cartello con scritto «Casa dichiarata inabitabile» e il suo aspetto era davvero desolante e tetro. Un giorno passò di lì un uomo che faceva il mediatore. Esaminò la casa molto attentamente e poi si mise a cercare il proprietario per chiedergli se la casa era in vendita. Il proprietario allibito gli disse: «Guarda che ti conviene costruirne una nuova. Quella casa è anche gravata da diverse ipoteche». Ma il mediatore lo assicurò che avrebbe pagato tutti i debiti, rimesso a nuovo la casa e gli avrebbe permesso di abitarvi di nuovo. Infatti, così avvenne e la casa diventò più bella e più nuova di prima. Caro amico, forse ti chiederai perché abbiamo raccontato questa storia che rasenta quasi l'assurdo. Eppure questa storia è vera. Infatti, milioni e milioni di case come quella sono state acquistate e ricostruite, e tutte dallo stesso mediatore. Certamente avrai capito che quelle case non sono altro che delle vite umane, e colui che le ha comprate è il Signore Gesù, che le ha pagate con la sua vita. Anche noi che ti stiamo parlando abbiamo venduto la nostra vita al Signore. Ora essa non ci appartiene più. Egli è il padrone della nostra vita e noi gli apparteniamo. Tutto è nuovo ed è infinitamente più bello di prima. Amico, può anche darsi che tu consideri tutto questo una follia, o forse pensi che la tua vita è diversa, non bellissima, ma non è neppure un rudere da dover essere ricostruita. Ebbene, amico, se pensi in questo modo, sappi che stai sbagliando. Se il padrone della tua casa non è il Signore, allora, qualunque sia la tua condizione esteriore, non c'è differenza. È un rudere come tutte le altre. Per quanto bella possa essere, ricordati che è costruita sulla sabbia e che presto o tardi crollerà. Ma se cedi la tua casa al Signore, Egli la ricostruirà sulla roccia e resterà sicura. Affida la tua vita a Lui. Non temere. Egli non è una persona qualunque, ma è il Figlio di Dio, che per amore tuo e mio è morto sulla croce per pagare il nostro posto e per le nostre colpe, ma è anche risorto per darci la sicurezza che quel debito era stato interamente pagato. Pertanto, non rimandare ancora. Accetta la ricevuta che il Signore ti vuole dare. Firma con Lui il contratto della nuova casa, della tua vita, e non te ne pentirai mai.

In quest'epoca di incertezze e insicurezza vogliamo parlarvi, amici ascoltatori, di una cosa certa. Provate a immaginare qual è. Con certezza possiamo asserire che inevitabilmente moriremo. Cari amici, non spegnete la radio, né cambiate programma, ma seguiteci. La scienza e la medicina sono in continuo progresso. Nonostante questo, l'età massima non supera di molto i 70 anni, così come è detto nella Bibbia. Per molti questo fatto costituisce un motivo di spavento e per non rifletterci cercano di riempire ogni attimo del loro tempo in modo che non ne avanzi per pensare al poi. Questo perché per loro con la morte finisce tutto. Ma la morte è realmente la fine irrimediabile di tutto? Se fosse realmente così, che senso avrebbe la vita? Sarebbe un assurdo non senso. Per prima cosa dobbiamo dire che ci sono due tipi di morte. La prima di queste morti è quella che tutti indistintamente dobbiamo affrontare come esseri umani. A questa morte non c'è rimedio. Esiste però una seconda morte, la morte spirituale. Nella Bibbia ci viene detto che tutti gli uomini, senza distinzione, sono peccatori e perciò perduti e morti spiritualmente. L'uomo è spiritualmente morto il giorno in cui Adamo ed Eva scelsero deliberatamente di disubbidire a Dio. Da allora l'uomo vaga come un cieco senza la guida o, per usare le parole della Bibbia, come una pecora senza il pastore. Da allora è entrata nel mondo la morte fisica e, se come dicevamo prima, a questa morte non c'è rimedio, è possibile invece evitare la morte spirituale. Ascolta, Dio, nel suo immenso amore per l'uomo, ha provveduto l'unico mezzo per salvarlo. L'unica via possibile che porta a Dio è la porta che immette in questa via alla forma di una croce. Sì, amici, Gesù è l'unico ponte di collegamento tra l'uomo peccatore e Dio. Dobbiamo passare per la porta della croce, ed è una porta stretta, e per passare attraverso ad essa dobbiamo spogliarci di tutte le nostre cose, come le buone opere, la nostra giustizia, la religiosità. Alla croce dobbiamo riconoscere la nostra colpevolezza davanti a Dio. Alla croce dobbiamo riconoscere che Gesù è morto al nostro posto e per le nostre colpe. Ed ancora, alla croce avremo il perdono dei nostri peccati e il dono della vita eterna. Caro amico, Gesù ha detto: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà». Gesù è la risurrezione, perché è risorto dai morti, ed è la vita, perché egli vive nel cielo. E se noi crediamo in lui, egli ci darà quella vita eterna che in quanto tale non verrà mai meno. Caro amico, perché indugi ancora? Gesù è pronto a perdonarti. Egli è pronto a darti quella pace e quella serenità che cerchi e che ti faranno dire: «O morte, dov'è la tua vittoria?» E questo non è per merito tuo, ma perché Cristo ti ha salvato e vive in te. Ed allora potrai dire come l'apostolo Paolo: «Io sono sicuro che né morte, né angeli, né podestà, nessuna cosa, nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio». Caro amico, non rimandare questa decisione per il Signore.

Molti ci hanno chiesto perché noi diciamo che c'è bisogno di Gesù. Ebbene, vogliamo spiegarvene il motivo. Il primo motivo per cui abbiamo bisogno di Gesù è il fatto che lui può diventare la guida della nostra vita. La nostra vita può essere paragonata a quella di un piccolo roditore che vive nei paesi artici e si chiama lemming. Questo animale, quando si sposta in cerca di cibo, lo fa in gruppi che variano dai 50 ai 100 esemplari. Ma la sua più grande caratteristica è quella di marciare più o meno in linea retta nell'attraversare fiumi e laghi. Una grande quantità di animali affoga perché non sanno distinguere tra una piccola e una grande estensione d'acqua. Il parallelo fra questo animaletto e l'uomo è che come il lemming è spinto dallo stomaco a ricercare il cibo, così per l'uomo vi è qualche cosa che lo spinge alla ricerca di quello che può riempire il vuoto spirituale che è dentro di sé. Gesù parlava di due vie, una larga che porta alla morte e una stretta che porta alla vita. Tu, amico che mi stai ad ascoltare, quale hai imboccato? Dio ti chiede di fermarti, ti chiede di riflettere. La via da percorrere non è né una cosa né una direzione, ma è una persona, è Gesù. Egli ha detto: io sono la via. Il secondo motivo è che abbiamo bisogno di Gesù come amico. Ogni uomo cerca un amico perché ad un amico si può dire tutto, anche le paure più nascoste e i problemi più delicati. L'amico è colui che soffre realmente se tu soffri e che gioisce con te se tu sei felice. La Bibbia parla di un amico vero che si chiama Gesù. Egli ci ha amati anche quando noi lo disprezzavamo, lo rinnegavamo, non ne facevamo nemmeno conto e soprattutto non facevamo la sua volontà. Gesù parla così dei suoi discepoli: nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici, e voi siete i miei amici. Terzo motivo: abbiamo bisogno di Gesù come salvatore. Se si parla di un salvatore, vuol dire che c'è qualcuno in pericolo e che ha bisogno di essere salvato. Noi avevamo questo bisogno e Gesù è venuto dove eravamo noi, nel nostro mondo peccatore, e sacrificandosi ha dato ad ogni persona la possibilità di essere salvato. Abbiamo bisogno, amici ascoltatori, anche di Gesù come Signore. Spesso noi vogliamo essere indipendenti da Dio, essere padroni della nostra vita, ma così facendo alla fine rimaniamo sempre delusi dalle scelte che abbiamo fatto. Dobbiamo capire che la nostra felicità sarà completa solo quando ci saremo sottomessi completamente al Signore per fare ciò che Lui ritiene sia giusto, e questo sarà senza dubbio per il nostro bene. A questo punto, se noi riconosciamo Gesù come nostra guida, amico, salvatore e Signore, allora Egli diventa la nostra speranza, ossia Egli diventa il centro della nostra esistenza e ci guida al porto sicuro, ci dà la salvezza eterna, ci perdona il passato e ci dà la pace con Dio. Se tu fai questi passi, non avrai più nulla da temere e avrai pace e serenità in ogni avversità. E sai perché? Perché Gesù è con te.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete un Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Il bene è il meglio. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 11, versi 1 a 15. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami è malato». E Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Così parlò, poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se egli dorme sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro

buono o ciò che è meglio in ogni situazione. Talvolta noi ci aspettiamo che Dio agisca in un certo modo, ma Egli ci sorprende con qualcosa che alla fine si rivela migliore. Non vi è mai capitato? E ciò che accadde anche in questa occasione, quando Marta e Maria mandarono ad avvertire Gesù circa la malattia di loro fratello, la situazione di Lazzaro doveva essere già molto grave. Marta e Maria speravano sicuramente che Gesù potesse fare qualcosa, ma probabilmente si rendevano conto della situazione pericolosa in cui Gesù si era trovato poco prima in Giudea. E quindi nel messaggio recapitato a Gesù non troviamo nessuna insistenza nei suoi confronti. Nel brano è ribadito che Gesù amava Lazzaro e le sue sorelle. Questo rende ancora più bizzarro il suo atteggiamento a prima vista. Se amava Lazzaro, perché non è andato subito da lui? Perché aspettò ancora 2 giorni? La motivazione la diede Gesù stesso. Quella malattia non era per la morte di Lazzaro, ma sarebbe stata per la gloria di Dio. Per mezzo di quella malattia, il Figlio di Dio sarebbe stato glorificato. Ma in quale modo Gesù sarebbe stato glorificato? Lo scopriamo quando 2 giorni dopo Gesù esortò i discepoli a tornare in Giudea con lui. La prima cosa che ci verrebbe in mente a questo punto del racconto è che Gesù, avendo ogni cosa sotto controllo, sapeva che Lazzaro non era in pericolo di vita ed egli sarebbe comunque arrivato in tempo per guarirlo. Ma Gesù aveva ben altro in mente, infatti egli nella sua onniscienza sapeva che Lazzaro era morto e lo rivelò ai discepoli. I discepoli dovevano essere molto confusi. Il comportamento di Gesù doveva sembrare senza senso ai loro occhi. Infatti, se Lazzaro era già salvo, come essi avevano erroneamente capito in un primo momento, non c'era bisogno che Gesù rischiasse la vita per andare da lui in una zona dove avevano già tentato più volte di ucciderlo, l'ultima delle quali non molto tempo prima. Basta leggere di nuovo Giovanni 10. Betania era infatti a 2 passi da Gerusalemme. Inoltre essi sapevano che Gesù era già stato in grado di guarire a distanza il figlio di un ufficiale del re. Lo abbiamo letto in Giovanni 4, 49 a 53. Perché quindi andare fino a Betania? D'altra parte, se Lazzaro era morto, come Gesù aveva poi confermato, correre il rischio di tornare in Giudea poteva sembrare ancora più inutile. Era proprio necessario partecipare al funerale di Lazzaro? I suoi discepoli vedevano solo il pericolo che Gesù correva tornando in Giudea, dove avevano recentemente tentato di ucciderlo, e Tommaso, detto Didimo, in particolare temeva che la vita stessa dei discepoli fosse in pericolo. Ma le parole che Gesù utilizzò per incoraggiarli sono molto belle. Egli attirò la loro attenzione su un fatto molto semplice. La giornata era composta dal giorno e dalla notte e per non correre pericoli bastava camminare di giorno. Durante il suo ministero terreno Gesù era la luce del mondo, come aveva già detto in Giovanni 8:12. Quindi essi non avevano nulla da temere perché egli aveva ogni cosa sotto il suo controllo. Gesù lo aveva già dimostrato più volte, riuscendo a sottrarsi miracolosamente ogni volta che avevano già tentato di ucciderlo. Gesù sarebbe morto per mano degli uomini solo quando il suo ministero terreno fosse giunto alla sua conclusione, al tempo stabilito. I discepoli quindi non avevano nulla da preoccuparsi. Quei discepoli timorosi non potevano sapere ciò a cui avrebbero assistito a Betania, ma con il senno del poi sono sicuro che avrebbero dovuto riconoscere che era valsa la pena fare quel viaggio. Essi avrebbero infatti visto il più grande segno di Gesù fino a quel momento. Gesù avrebbe infatti risuscitato non un uomo morto solo da pochi minuti, cosa che avrebbe potuto far pensare ad una morte apparente, ma addirittura un uomo morto da diversi giorni. Gesù lo aveva detto fin dall'inizio. Egli sapeva cosa sarebbe accaduto a Lazzaro e sapeva che quella malattia non avrebbe portato Lazzaro alla morte come risultato finale, ma sarebbe servita a compiere un segno straordinario che avrebbe contribuito a rendere testimonianza al Figlio di Dio. Cominciamo quindi a comprendere cosa aveva in mente Gesù fin dall'inizio. Egli voleva dare ai suoi discepoli e a tutti gli altri che avrebbero visto quel segno un'altra opportunità di rinforzare la loro fede in Lui. Egli aveva dichiarato di poter dare vita eterna, aveva parlato di un futuro in cui avrebbe richiamato i morti alla vita. E adesso intendeva dare un anticipo di questa sua facoltà, confermando il suo potere sulla vita e sulla morte. Egli aveva permesso che Lazzaro si addormentasse, ma non aveva intenzione di lasciarlo nel sonno della morte. Gesù sarebbe andato a risvegliarlo.
Gesù cercava sempre di onorare

onorare il padre e di operare in un modo che potesse incoraggiare la fede nelle persone che lo circondavano. Agì in questo modo anche questa volta, anche se coloro che gli stavano vicino facevano fatica a comprenderlo. Ricordiamocelo la prossima volta in cui dovessimo trovarci in una situazione in cui il modo di agire di Dio non sembra coincidere con ciò che noi crediamo essere il meglio. Dio conosce il bene e il meglio per noi.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. L'ultimo studio l'abbiamo concluso dicendo che ancora oggi tanti adorano il vecchio Dio Bacco, e questo lo si vede dal forte tasso di alcolismo che esiste anche nel nostro paese. Altri poi adorano ancora Venere, la dea della bellezza e del sesso. Altri adorano invece il denaro. Insomma, qualunque persona o cosa che monopolizza le nostre energie, i nostri interessi, diventa il nostro Dio. Perciò Dio dice ancora oggi a noi che non dobbiamo avere altri dei al suo cospetto. Leggiamo ora un altro comandamento in Esodo capitolo 20, versetto 7. Dio disse: non usare il nome dell'Eterno che è l'Iddio tuo in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Qui ci si riferisce alla bestemmia, e anche questo è un costume ancora oggi molto diffuso. Ma perché non si deve usare il nome di Dio in vano? Si chiederà qualcuno. Perché Dio è Dio, perché Dio è santo. Ma oltre a dimostrare nessun rispetto per il Signore, la bestemmia è anche indice di povertà di vocabolario. Infatti tanti non riescono a esprimersi senza bestemmiare o senza usare parolacce. Una volta ho letto di una persona che, dopo essersi convertita a Cristo, confessò di aver perduto almeno la metà del suo vocabolario, fatto per lo più di bestemmie e parole oscene. Credo che questo renda bene l'idea. Passiamo ora a un altro comandamento, leggo sempre in Esodo capitolo 20, versetto 8 a 11. Dio disse: ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fai in esso ogni opera tua. Ma il 7° è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è l'Iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu né il tuo figliuolo né la tua figliuola, né il tuo servo né la tua serva, né il tuo bestiame né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato.

Il sabato rappresentava per Israele il patto stipulato con Dio. Lo vedremo meglio quando arriveremo a Esodo capitolo 31, versetto 13 a 17. A questo punto vorrei dire subito che non è importante stabilire con esattezza quale giorno della settimana debba essere quello festivo. Dopotutto, il calendario è cambiato tante volte che è impossibile stabilire ora se il sabato di cui parla la Bibbia corrisponda o meno al nostro attuale sabato. In realtà, l'importante non è l'osservanza di questo o di quel giorno preciso, ma di un giorno, secondo lo spirito e non secondo la lettera del comandamento. Noi cristiani osserviamo quello che di solito chiamiamo primo giorno della settimana, o domenica, o giorno del Signore, che potrebbe o anche non potrebbe corrispondere esattamente al sabato biblico, cronologicamente parlando. E osserviamo questo giorno anche perché ci ricorda la resurrezione di Gesù dai morti. Ma di tutto questo parleremo in seguito. Ora passiamo al successivo comandamento con cui inizia la parte riguardante i rapporti sociali, a partire dalla famiglia. Leggo allora in Esodo capitolo 20, versetto 12. «Onora tuo padre e tua madre, disse Dio, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà». Bisogna però precisare che anche noi genitori dobbiamo essere degni dell'onore e del rispetto dei nostri figli. In seguito parleremo più dettagliatamente anche di questo comandamento. Il sesto comandamento dice «non uccidere». Questo è scritto in Esodo capitolo 20, versetto 13. Questo versetto è usato da quelli che sono contro la guerra come tale. Non pochi giovani oggi dicono «non uccidere, quindi non fare il servizio militare». Ma questo comandamento non fu dato a una nazione, ma ai singoli individui. Ne segue che questo comandamento non ha nulla a che fare con il servizio militare o con l'esecuzione di un criminale. Alla nazione, infatti, è stata data l'autorità di proteggere la vita umana anche togliendo la vita ai criminali. Questo comandamento, invece, riguarda direttamente l'individuo e si riferisce all'assassinio che, come dice il Signore, scaturisce dall'ira e noi non dobbiamo essere irati nemmeno contro il nostro fratello. Ed eccoci al settimo comandamento. Leggo nel libro dell'Esodo capitolo 20, versetto 14. Dio disse «non commettere adulterio». Oggi viviamo in un'epoca di rivoluzione sessuale. Certo, il sesso non è qualcosa di nuovo, ma c'è sempre adulterio quando si fa uso del sesso al di fuori del matrimonio. Dio è stato ed è molto chiaro su questo punto. L'ottavo comandamento, che è in Esodo capitolo 20, versetto 15, dice «non rubare». E qui voglio sottolineare che se ci fosse permesso di commettere adulterio, ci dovrebbe essere permesso anche di rubare, di uccidere. I comandamenti, cioè, sono validi in blocco, per cui se uno è giusto, tutti gli altri sono anch'essi giusti. Se uno invece è ingiusto, anche tutti gli altri lo diventano ingiusti. Il nono comandamento dice «non attestare il falso contro il tuo prossimo». Questo è riportato in Esodo capitolo 20, versetto 16. Qui ci si riferisce principalmente alla testimonianza in tribunale durante il processo, ma evidentemente viene proibita anche la bugia come tale, in qualunque occasione.

Ed ecco l'ultimo comandamento: non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Questo è scritto in Esodo capitolo 20, versetto 17. Secondo l'apostolo Paolo, lo abbiamo già visto questo, la cupidigia è idolatria. E questo è uno dei più gravi peccati che vengono commessi oggi. Comunque, torneremo ancora su questi 10 comandamenti che, come si diceva, costituiscono solo una parte della legge di Dio. Dio infatti diede a Israele anche istruzioni dettagliate sulla vita sociale, sul culto, sulla costruzione del tabernacolo. Il libro del Levitico, ad esempio, è particolarmente dedicato al culto e al tabernacolo. Dobbiamo perciò considerare la legge divina nel suo insieme per bene afferrarne il senso e il valore. Leggiamo adesso i versetti 18 e 19, sempre di Esodo capitolo 20. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremavano, e se ne stavano da lontano, e dissero a Mosè: «Parla tu con noi, e noi ti ascolteremo, ma non ci parli, Iddio, che non abbiamo a morire». Quando gli israeliti sentirono il tuono e videro i lampi, ebbero paura e si allontanarono dal monte. E Mosè disse al popolo, leggo ancora in Esodo capitolo 20, «Non temete, perché Dio è venuto per mettervi alla prova e affinché il suo timore vi stia dinanzi e così non pecchiate». Questo è scritto in Esodo capitolo 20, versetto 20. La legge divina è un codice di alta moralità, amici miei. Del resto la legge dell'Eterno è perfetta ed esige perfezione. Se dunque volete essere salvati mediante l'osservanza della legge, dovete essere perfetti. Se non siete perfetti, non potete essere salvati dalla legge divina. Perciò ringrazio Dio che ora per grazia Lui può prendere un povero peccatore come me, come te, e salvarci. La grazia infatti rivela un po' della bontà infinita del nostro Dio. Ma torniamo adesso agli israeliti, leggendo Esodo capitolo 20, versetto 21 a 23. Il popolo dunque se ne stava da lontano, ma Mosè si avvicinò alla caligine dove era Dio, e l'Eterno disse a Mosè: «Di così ai figliuoli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fate altri dii accanto a me, non vi fate dii d'argento, neanche dii d'oro». È importante vedere perché Dio si sia manifestato in questo modo agli israeliti. Penso che sia chiaro che il Signore voleva inculcare in loro l'idea che egli era l'Iddio vivente. Ricordatevi che gli israeliti erano vissuti in Egitto, in mezzo agli idoli, ed essi stessi avevano tendenze idolatriche, erano cioè inclini ad adorare le creature invece del Creatore. Perciò Dio si sta manifestando loro in maniera più che mai tangibile. Ora dunque, dopo aver promulgato i 10 comandamenti, Dio dà a Israele alcune istruzioni concernenti l'altare che doveva essere usato per i sacrifici. L'altare ci fa pensare naturalmente alla croce di Cristo, al suo sangue versato per salvare noi. Si trattò comunque di un altare costruita prima del tabernacolo, e solo quando fu eretto il tabernacolo fu costruito poi un altare portatile. Ora però, amici, ci dobbiamo fermare. Il tempo si è quasi esaurito anche per questa volta. Perciò vi saluto e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 3. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, nella sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Lettera ai Romani, capitolo 5, versetti 3 e 4. L'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Il titolo del commento di oggi è Gesù, nostra speranza. La speranza fa vivere. L'atleta che si allena, lo studente che ripassa le lezioni, l'agricoltore che compra un terreno, tutti sperano di vincere, di riuscire, di averne un vantaggio. La speranza incoraggia e stimola l'impegno. Se cessa la speranza, rimangono i dubbi e la depressione. La speranza fa parte dei nostri bisogni fondamentali. Eppure sulla terra non c'è niente che abbia veramente un futuro, poiché tutto passa, deperisce e termina ineluttabilmente con la morte. È normale quindi che chi pone la propria fiducia nell'uomo possa essere tentato di abbandonare ogni speranza e rinunciare ad ogni sforzo. Al contrario, la speranza cristiana trova in Dio la sua sorgente e il suo scopo. La speranza dell'adempimento delle promesse di Dio è una certezza. La speranza del ritorno di Cristo per prendere i suoi riempie il cuore di chi lo ama e lo aspetta. Con la sua morte e la sua risurrezione, il Signore Gesù ha vinto i nostri peggiori nemici, le potenze spirituali del male, il peccato e la morte, e ha posto nei nostri cuori la speranza della gloria e la certezza di essere per l'eternità nella presenza di Dio. La speranza cristiana è unita alla pazienza e alla gioia in quanto porta i credenti ad affidare a Dio il loro futuro. Con lo sguardo lucido sullo stato di questo mondo, li rende liberi di provare compassione per l'angoscia degli altri e di parlare a tutti del loro Salvatore. Inoltre, permette loro di affrontare la morte con serenità, grazie alla certezza di essere per sempre con colui che li ha amati.

E di nuovo, cari amici, non avendo ricevuto alcuna domanda da parte vostra, questa settimana vi presenteremo le domande che sono state ricevute dal nostro uditorio internazionale che ci sente in onde corte. Ecco la prima domanda. Si nota che in certe religioni pagane la deità è rappresentata da un vitello o da un coccodrillo o da un elefante bianco. I cristiani rappresentano Dio come un uomo. C'è similarità fra Dio e l'uomo? Sì, è vero. Se noi osserviamo le religioni pagane, troviamo che questi popoli hanno rappresentato la loro deità nelle più svariate forme. Raramente essi hanno dato la forma umana a queste loro deità. Questi loro dei sono sempre però stati fredde statue inanimate che non possono amare, che non possono pensare o fare in realtà cosa alcuna. Però, e ciò è quello che rende la Bibbia un libro meraviglioso, benché il suo testo fosse scritto ai primordi della storia fra il paganesimo, ecco che già a quel tempo la Bibbia, nel descrivere il Dio, il creatore dell'universo, gli attribuisce delle definità e delle similarità trovate nell'uomo. Infatti in Genesi 1:21 troviamo al principio della narrazione biblica Dio si rivela e ci dice che l'uomo fu creato nell'immagine sua, nell'immagine di Dio. Ci dice insomma che l'uomo, l'umanità, io, lei e tutti quelli che siamo qua, siamo stati fatti nell'immagine di Dio. E ricordiamoci, quando parliamo di immagine di Dio, che Dio è un purissimo spirito, di modo che l'immagine che qui si discute è un'immagine spirituale. Ora, questo ci sorprende assai, perché chi siamo mai noi, miseri esseri umani, fragili, carichi di peccato, incapaci di comprendere così tante cose? E lo stesso Dio ci dice che noi siamo stati creati nella sua immagine. Come? Ebbene, noi siamo stati creati come Dio in molti modi. Prima di tutto possiamo ragionare, possiamo disegnare, far progetti e portare a compimento tale cose. Possiamo fare un vestito, possiamo fare una sedia, possiamo pensare a certe cose e poi realizzarle, e questo è quello che Dio può fare. Noi abbiamo la possibilità di ideare cose e poi realizzarle. Ora, c'è una grande differenza fra l'uomo e Dio, e di questo ne parleremo un'altra volta, quando pure noteremo che queste similarità che esistono sono solo parziali. Ogni volta che noi pensiamo a Dio, dobbiamo ricordarci che Dio è sempre infinitamente superiore a noi. Lo stesso dobbiamo ammettere che esistono similarità fra noi e Lui. Per esempio, non troverete mai alcun animale che possa disegnare o costruire una bicicletta. Nessun animale può farlo, solo gli uomini. Solo gli esseri umani hanno questa possibilità, come solo il Dio è colui che può ideare un albero e può portarlo in esistenza. Egli può pensare ad un essere umano e crearlo, e così pure ad un animale, ad un bellissimo fiore, di tutte le altre cose. Un'altra cosa in cui troviamo che l'uomo ha delle similarità con Dio sono i concetti come la fede, la misericordia, la compassione, l'amore, l'ira. Questi sono concetti che noi possiamo relativamente capire. Naturalmente non li possiamo proprio capire bene, mentre Dio invece può capirli perfettamente. Noi possiamo solo intravedere quello che è il vero amore e quello che è l'odio, la pietà, la compassione. Noi possiamo avere un'idea più o meno reale di questi concetti, e possiamo averla solo perché noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. In più, noi abbiamo la convinzione dentro di noi dell'esistenza di Dio. Noi possiamo percepire l'esistenza di un essere superiore come Lui, un Dio che noi dobbiamo adorare, un Dio davanti al quale dobbiamo inchinarci, riconoscendo che è da Lui che tutto dipende. Ora,
noi possiamo comprendere tutte queste cose, appunto perché noi siamo stati creati nella sua immagine. In più noi siamo coscienti del tempo, del passato, del futuro, siamo abili di capire di un'idea, di un domani che verrà. Se Dio lo vuole, riconosciamo che c'è stata un ieri, possiamo guardare indietro nella storia e possiamo guardare avanti nel futuro. Questi sono concetti nei quali noi siamo simili a Dio. E poi passiamo a un'altra domanda. Ci sono certe religioni che insegnano che noi diverremo Dio. Allora, è questo un insegnamento biblico? La risposta è negativa. No, naturalmente noi non possiamo né potremo mai divenire Dio. Esiste solo un Dio, il Dio che la Bibbia ci presenta, il creatore dell'universo, e anche se la Bibbia parla di esseri umani come se fossero divini, non esiste alcun Dio che può o che potrà competere con l'unico vero Dio che la Bibbia ci presenta. Noi siamo esseri divini solo nel senso che siamo stati creati da Dio nella sua immagine. Infatti, quando noi diveniamo credenti nel Signor Gesù Cristo e siamo salvati, noi non siamo più nemici di Dio, e non essendo più in ribellione contro di Lui, allora il Dio parla di noi come se noi fossimo i suoi figliuoli. Come credenti noi diventiamo, sì, figli di Dio. La Bibbia va più inoltre e arriva a dire che noi siamo coeredi col Signor Gesù Cristo. In un'altra occasione parleremo del Signor Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e come Egli è pure l'Eterno Dio in tutto il senso della parola. Ma ricordiamoci che sì, la Bibbia insegna che Dio, nella sua grande pietà, grazia e misericordia, prende dei ribelli, peccatori come noi siamo, per natura e per scelta, e ci fa dei suoi figlioli. Questo è quello che rende la sua salvezza stupenda. La Bibbia pure ci rivela che quando noi andremo in paradiso con Dio, dove vivremo per il resto dell'eternità, come coloro che Egli ha salvato dal peccato, noi vedremo il Signor Gesù Cristo e diverremo come Lui. Un'idea davvero portentosa che Dio possa dire cose come queste, cioè che noi diverremo come Lui. Sì, dobbiamo quindi concludere che l'umanità non è da paragonarsi a qualche tipo di animale, non è un tipo di animale più elevato degli altri che si muovono sulla terra, ma che in realtà c'è anche un solo Dio. Noi siamo parte di una creazione del tutto diversa da loro. Mentre gli animali possono avere un po' di intelligenza, mentre possono avere un certo senso di lealtà verso i loro padroni e possono obbedirli lo stesso, noi non possiamo in alcun modo dire che un animale è stato creato nell'immagine di Dio. L'umanità è interamente differente da come gli animali sono stati creati. Questo è particolarmente visto anche in un'altra stupenda similarità fra Dio e l'uomo. Gli animali vivono la loro esistenza su questa terra e muoiono, sono uccisi, e questa è la loro fine. Non potranno mai più vivere, la loro vita si è conclusa. Siccome un animale non è stato creato nell'immagine di Dio, esso non deve render conto a Dio delle proprie azioni e perciò non deve venire a giudizio con Dio per il modo in cui si è comportato durante la sua vita. L'animale è stato creato semplicemente da Dio per servire l'umanità, e una volta che ha reso il suo servizio, la sua vita viene a fine. D'altra parte, l'umanità è stata creata nell'immagine di Dio e deve render conto a Lui di come lo ha servito e di come lo ha adorato, essendo questi gli scopi per cui Dio l'ha creata. Dio ha messo nell'uomo un senso di bene e di male, di giusto e di ingiusto, e per questo egli deve render conto a Dio per le sue azioni, e questo verrà davanti al trono del giudizio di Dio nell'ultimo giorno dell'esistenza di questa terra. E ancora un'altra domanda: ma allora, se tutti verranno giudicati e saremo trovati peccatori, il giudizio finale non sarà anche la fine dell'uomo? No,
quella non sarà la fine. L'uomo è stato creato per vivere eternamente. Se l'uomo non avesse peccato, avrebbe vissuto eternamente nella gloriosa presenza di Dio stesso, come pure Dio vive eternamente. Invece, proprio a causa dei suoi peccati, l'uomo vivrà eternamente, sì, ma sotto la condanna di Dio, e si troverà nell'inferno, dove sarà per sempre separato dalla sua presenza. E questa è la ragione per cui è cosa importante che si predichi il Vangelo della salvezza che la Bibbia ci presenta, perché è solo nel nome del Signor Gesù Cristo che noi possiamo ottenere salvezza e una vita eterna. È per mezzo di Gesù che noi possiamo vivere per sempre nella gloriosa presenza di Dio, ed è questo appunto per cui Egli ci creò nella sua immagine. È per questo che noi siamo simili a Lui. E con questo, cari amici, terminiamo per oggi. È nostra viva speranza che questo programma vi sia stato di conforto, di aiuto e di edificazione. Vi vogliamo esortarvi a scriverci e mandarci le vostre domande affinché possiamo continuare con questo quesito biblico. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: ho scelto un tema che fa un po' da eco a questa riunione, una riunione di donne. Ho scelto un tema che vada bene per le donne e ho dato un titolo a questo tema, e il titolo è questo: una persona importante, la donna, una persona molto importante. La Bibbia dice che la donna è la gloria dell'uomo. Lo dice l'Apostolo Paolo, questo sicuramente sapete anche dove si trova, nel capitolo 11 della prima epistola a Corinto. E un missionario, non io, ha detto che dal momento che la donna è la gloria dell'uomo, l'uomo dovrebbe continuamente, in tutta la sua vita, considerarla come una specie di regina, dal momento che la sua gloria dovrebbe veramente curarla, dovrebbe veramente avere tante premure per lei. Proprio anche da farla sentire una regina. Il primo presidente degli Stati Uniti ha detto: dietro un grande uomo c'è una grande donna, ma molte volte le donne non possono essere grandi perché gli uomini glielo impediscono con il loro comportamento. Comunque, ad ogni modo, questo è il tema che oggi cercheremo di trattare. Sin dal primo capitolo della Genesi apprendiamo subito che la donna, alla pari dell'uomo, riceve l'immagine di Dio. Non fu fatto soltanto l'uomo, il maschio, all'immagine di Dio, ma anche la donna fu fatta all'immagine di Dio, pur essendo stata tratta dall'uomo. Poi la donna partecipa agli stessi privilegi a cui partecipa l'uomo, soltanto in modo diverso, perché i ruoli, i compiti erano diversi e sono ancora diversi. La donna praticamente è fatta abbastanza simile all'uomo, soltanto con delle differenze fisico-sessuali, ma poi vedremo che tutto questo fu dato a lei soltanto ai fini della procreazione. Ad ogni modo, al capitolo 2 della Genesi, abbiamo letto per esempio il versetto 18, dice: poi l'Eterno, non l'abbiamo letto, ma lo diciamo adesso, dice: poi l'Eterno, l'Iddio, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E al versetto 20: e l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. La creazione era così bella, veramente sembrava che fosse completa, pareva che non ci mancasse più niente, invece mancava una persona molto importante, mancava la donna. E la donna acquista una grande importanza nella creazione. Se pensiamo che è l'ultimo atto creativo di Dio, non perché sia il meno importante, diciamo in questo senso, ma se la consideriamo come la creazione, come l'atto creativo che completa la creazione. L'uomo aveva una grande intelligenza, dette nome a tutti gli animali, cercava tra gli animali. Ne cercava qualcuno che fosse veramente essergli amico, ma non trovava veramente ciò che faceva al suo bisogno. Così Dio fece cadere Adamo in un grande sonno, dice dal versetto 21 in poi, e fece la donna. Era veramente la donna una persona importante, una persona indispensabile in questo senso. La donna completa la creazione, e quando l'uomo si sveglia e vede la donna, l'uomo diventa felice. Quindi la donna a questo punto acquista già una grandissima importanza, sia perché completa la creazione e sia perché rende felice il personaggio che era al di sopra di tutti gli altri esseri creati, l'uomo. La felicità dell'uomo praticamente dipende dalla creazione della donna. Una grande importanza sicuramente, una presenza indispensabile. Una presenza indispensabile per l'uomo. A questo punto notiamo almeno tre caratteristiche della donna, qualcuna abbiamo già cominciato ad accennarlo. Per esempio, la donna, quando fa la sua comparsa sulla terra, ha una doppia somiglianza. Ha una somiglianza a Dio, fatta a immagine e somiglianza, come dice il capitolo 1, di Dio, però la donna somiglia anche moltissimo all'uomo. Poi la donna riceve da Dio una uguaglianza pratica con l'uomo, anche se la donna, come abbiamo visto già poco fa, aveva dei requisiti diversi che erano importanti per una procreazione, per un progredire della comunità umana. Però
1: La donna nel suo fisico, le cose che aveva diverso, ce l'aveva proprio perché erano necessarie all'uomo. Per esempio, era indispensabile che ci fosse un essere simile all'uomo, ma con delle diversità, proprio ai fini della creazione, ma non soltanto ai fini della creazione. L'uomo aveva bisogno di una persona come la donna, delle qualità di una donna, della mente di una donna. Era necessario dunque la presenza della donna per l'uomo. Comunque, fino a questo punto vediamo che l'autorità della coppia il Signore l'ha stabilita per l'uomo. Quindi sin dall'origine l'autorità nella coppia, nella famiglia, il Signore l'ha concessa all'uomo. Al capitolo 3 della Genesi notiamo qualche cosa di sorprendente, qualche cosa che il Signore nella sua onnipotenza aveva conosciuto, perché nulla gli sfugge, ma qualche cosa che rovina un po' questa armonia perfetta che c'era nella creazione. Cioè al capitolo 3 che abbiamo letto notiamo la caduta, non la caduta della donna, la caduta della donna insieme con l'uomo. Certamente questa donna che all'inizio fu fatta da Dio per essere un aiuto convenevole per l'uomo non lo fu veramente per molto tempo, vero? E poi la donna in questo capitolo la troviamo un personaggio fragile, un personaggio emotivo. Però ci sono dei motivi, ci sono delle cause che vanno viste. Prima di tutto, in questa caduta noi scopriamo insieme gli errori dell'uomo, per cercare di risalire agli errori della donna. Non sono un femminista, ma mi è sempre dato fastidio che in tutti i messaggi in cui si parlava della donna si venivano sempre messo tanto in evidenza gli errori di questa donna e tutto quanto, e si sono sempre dimenticate alcune cose importanti che la Bibbia dice. A questo punto bisogna essere giusti, non bisogna essere né da una parte né dall'altra, ma il Signore ci chiama ad essere giusti. E io qui ho elencato, intendiamoci, sono delle cose che io ho visto quando mi sono messo così alla presenza del Signore, ma questo non significa che quello che sto dicendo adesso è perfetto, eh? Sicuramente qualcuno potrebbe ampliare quello che sto dicendo. Ho elencato almeno 5 grossi, gravi errori da parte dell'uomo. Il primo errore lo troviamo al versetto 16 del capitolo 2, o almeno lo deduciamo da questo, poi vedremo. E l'Eterno, il Dio, diede all'uomo questo comandamento. Scusate, versetto 15, pardon. L'Eterno, il Dio, prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. La donna non è stata ancora fatta. Successivamente a questo, l'uomo cerca tra gli animali tutto quanto e poi Dio lo fa cadere in un profondo sonno. L'uomo, quando fu fatto dal Signore, riceve subito un grande incarico. E questo incarico lo troviamo espresso al versetto 15. Questo incarico ha due aspetti. Un aspetto era il lavoro. Doveva lavorare il giardino. Il lavoro non è stata la conseguenza della caduta. L'uomo fu fatto per lavorare, dall'inizio, anche prima della caduta. E poi il secondo aspetto è che l'uomo doveva custodire il giardino. Adesso faccio una piccola domanda. Da che cosa lo doveva custodire, se non esisteva ancora il male?
2: No, perché successe tutto bene.
1: Sì, ma custodire significa guardare. Cercare di proteggerlo da qualcosa, da qualcuno, difendere.
2: C'era già il nemico.
1: Quindi lo dovevo custodire da Satana. Il giardino
2: non dà un'influenza,
3: ma anche il diavolo poteva entrare al giardino.
1: Infatti nel giardino dell'Eden non c'era la presenza del diavolo. Ma il diavolo sicuramente prima o poi avrebbe cercato di... Vado avanti? Rosanna, che dici? Prima o poi sicuramente il diavolo avrebbe cercato di introdursi nel giardino per guastare la creazione perfetta di Dio. E il Signore aveva dato ad Adamo questo compito: tu devi custodire il giardino. Ora tutto ciò che noi custodiamo, anche oggi, lo custodiamo soltanto dal male. Non avrebbe senso custodire una cosa dal bene. Ma noi cerchiamo di stare attenti a non far rovinare le cose. Adamo doveva stare attento a non far rovinare qualcosa nella sua persona o in questo giardino meraviglioso. Ma notiamo, per esempio, il versetto 1 del capitolo 3. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Iddio aveva fatto. Ed esso disse alla donna: Satana è già entrato nel giardino. Come mai Satana è entrato nel giardino? Notate che Satana è entrato nel giardino in un serpente.
3: Allora non è stato attento.
2: Come facciamo a saperlo?
1: Io penso che Satana ha scelto di entrare in un serpente nel giardino, probabilmente perché il serpente ha tante qualità per nascondersi, per entrare quasi inosservato, per sfuggire all'attenzione. Ma in questo io non voglio scusare Adamo, che sicuramente, se fosse stato veramente attento con tutte le qualità che Dio gli aveva date, non dimentichiamo che non era perfetto, ma quasi. Aveva veramente una grande intelligenza, una grande intuizione, aveva delle grandi qualità, e poi era fatto a immagine e somiglianza di Dio. Questo vuol dire che moralmente e spiritualmente possedeva tante cose che adesso noi non possediamo, perché veniamo fuori da dopo la caduta. Però una cosa è certa: il diavolo è riuscito a entrare nel giardino, e io vedo in questo un errore da parte di Adamo. Poi notiamo, per esempio, al versetto 6 del capitolo 3, la donna, prima del versetto 3, del versetto 6, scusate, abbiamo già visto al versetto 1 che Satana comincia a parlare con la donna, dice: come Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente. Satana va a parlare dalla donna, parla alla donna e la donna risponde. E qui c'è l'altro errore di Adamo. Perché lui è stato zitto? Alla fine, quando il Signore si presenta dopo la caduta per la condanna, per la punizione, a chi chiede conto del peccato? All'uomo. Dio chiama prima l'uomo. L'uomo è responsabile. L'uomo aveva l'autorità sulla coppia. Egli doveva vegliare non soltanto sul giardino, ma anche sulla sua compagna. D'altra parte, la compagna era stata tratta da lui. Era una parte di sé. L'uomo doveva vegliare. L'uomo ha avuto un tragico silenzio proprio alla tentazione, in un momento in cui Eva aveva tanto bisogno della sua parola, del suo aiuto. Per esempio, qualcuno, ho sentito dire altre volte quando parlavano di questi spunti, ho sentito dire che la donna ha peccato, e una cosa che mi ha sempre dato fastidio è che in genere si mette sempre in evidenza che la donna, quando la donna ha peccato, era sola. Ma è sbagliato. La donna non era sola quando ha peccato. Notiamo, per esempio, il versetto 6. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito che era con lei. E il marito era con lei, non era sola. E questo è stato il secondo errore, ancora più grave, che Adamo ha commesso qui nell'Eden: il suo silenzio. Un terzo errore, per esempio, abbiamo visto che la donna guarda questo frutto di quest'albero, lo considera buono quando lo guarda, lo comincia a desiderare, poi si avvicina all'albero e prende il frutto. Perché Adamo non ha impedito alla donna di prendere il frutto? Perché non ha detto: ma guarda, non dovresti farlo, perché Dio ricorda cosa ha detto tutto quanto? Egli non soltanto è stato zitto quando Satana ha tentato la donna, quando l'ha convinta, diciamo così, ecco, ma è stato proprio passivo, non ha mosso neanche un dito quando la donna stava per prendere il frutto. Anzi, come un grande scimmione, quando la donna ha preso il frutto, gliel'ha dato e lui non ha obiettato per niente, ha preso anche lui il frutto e l'ha mangiato. E questo è un grande errore anche dell'uomo. Un altro errore lo vediamo al versetto 9, quello a cui accennavamo prima. E l'Eterno Iddio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Abbiamo visto prima che Dio chiede conto prima all'uomo del peccato. Perché chiede conto prima all'uomo? Perché già Dio nell'atto creativo aveva stabilito l'uomo come autorità sulla coppia, come autorità anche sulla donna. Egli doveva custodire il giardino, va bene, ma egli doveva vegliare anche sulla sua compagna, doveva vegliare anche sulla famiglia, anche se purtroppo fino a questo momento non è successo nessun atto di procreazione, perché l'uomo e la donna si sono accorti di questo soltanto dopo la caduta. Ma Dio aveva già detto di riempire la terra. Questa è stata una dimenticanza oppure una inadempienza che loro hanno commesso già prima della caduta, ma evidentemente non era grave, perché non era una legge che Dio aveva stabilito. Dio aveva dato però questa possibilità, questa offerta, aveva detto: io vi creo, riempite la terra, rendetevela soggetta. L'hanno fatto solo dopo la caduta. Ha la sua importanza, ma non è così grave come questa disubbidienza. È chiaro, questa era proprio una trasgressione alla legge di Dio. Quindi Adamo ha commesso una inadempienza, è stato in silenzio. E poi notate cosa è successo al versetto 8. Udirono, quindi insieme, erano insieme quando hanno peccato, insieme gli occhi loro si erano aperti. Al versetto 8, udirono la voce dell'Eterno il Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno il Dio fra gli alberi del giardino. Dio chiama l'uomo, ma l'uomo si nasconde. E l'uomo è veramente responsabile di questo atto così tragico. Anche in questo caso l'uomo, pur avendo peccato, pur essendo caduto nell'errore, lui come autorità doveva condurre la moglie ad un dialogo col Signore, ma lui per primo ha commesso l'errore di nascondersi. Anche se l'idea di nascondersi fosse venuta dalla donna, lui doveva reagire e non doveva assecondarlo. E io in questo vedo un altro errore, un ultimo errore, un ulteriore errore lo vedo al versetto 5. Abbiamo visto che Dio ha chiamato l'uomo, e al versetto 12 sentiamo che cosa è successo. L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Adamo quasi quasi voleva scusarsi del suo errore, eppure questa è la sua condanna praticamente. Lui dimostra di non aver amato abbastanza questa donna. Certo, è lei, poteva dire a questo punto il Signore, certo è lei che le ha dato il frutto, ma tu gli hai permesso di prenderlo, tu non l'hai aiutata a resistere alla tentazione, tu poi pure l'hai preso, perché hai preso il frutto se tu ti eri accorto che questo era sbagliato? Adamo voleva scusarsi, ma il suo scaricabarile non ha fatto altro che aumentare ancora di più la sua colpa. E in un certo senso Adamo a questo punto commette l'errore più grosso. Infatti cosa dice? La donna che tu mi hai messa accanto. Quasi quasi vuole incolpare Dio di essere il responsabile del suo errore. Come per dire, se tu non mi avessi messo accanto questa donna, io non avrei peccato. Ma il peccato di Adamo, abbiamo visto, il processo almeno dell'errore, è cominciato molto tempo prima della caduta. L'inizio è successo quando egli ha cominciato ad essere distratto nel custodire il giardino, ha cominciato ad essere distratto quando Satana tentava la donna, è stato passivo, non è stato attivo quando la donna andava a prendere il frutto, eccetera, eccetera. Quindi

in un momento così tanto importante. Ad ogni modo, per quanto Adamo abbia sbagliato, la donna ha preso per prima il frutto. Quindi la prima disubbidienza pratica l'ha fatta la donna. Certo, anche se la donna ha commesso per prima questa disubbidienza pratica, notiamo che lei, probabilmente siamo in una supposizione, vero? Una supposizione che noi deduciamo con grandi motivi, qui dal brano che abbiamo letto. Probabilmente lei è arrivata a questo anche un po' aiutata dalla passività di Adamo. Forse questa donna, se fosse stata protetta, se fosse stata aiutata da Adamo, se fosse stata incoraggiata a resistere, forse non sarebbe caduta. Certo, si è dimostrata fragile, lei è caduta sicuramente, noi non vogliamo scusarla a questo momento, ma lei, notiamo almeno tre cose importanti. Ha combattuto praticamente moralmente sola contro Satana. Adamo era con lei, ma Adamo era come se non ci fosse. Poi è stata sedotta, ma Adamo era insieme con lei. Quindi quando Eva era sedotta, lui era sedotto. Perché Adamo è stato in silenzio e lui è stato un complice di questa seduzione. Lui, in un certo senso, anziché aiutare la moglie in questo momento così critico, così importante, ha aiutato Satana, senza saperlo, senza volerlo. La sua passività è stata disutile alla donna ed è stata utile a Satana. E poi Satana è andato da lei perché ha intuito la sua debolezza, ma ha intuito anche la passività di questo uomo. Forse Adamo si era distratto per la grande bellezza di Eva, è stato praticamente un distratto. E questa distrazione è costata molto cara. Sicuramente doveva stare attento in un momento così importante, ma come sempre accade, il diavolo è sempre lì pronto per approfittare delle nostre distrazioni, per approfittare delle nostre piccole debolezze, diciamo così. La caduta di Eva almeno è formata da tre elementi importanti. Primo elemento lo vediamo al versetto 1 del capitolo 3. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno il Dio aveva fatti. Sicuramente il serpente era un animale astuto, ma quando dentro al serpente è arrivato il diavolo, possiamo immaginare che cosa è diventato questo animale, vero? Quindi il primo elemento che ha contribuito alla caduta di Eva è stato questa grande astuzia del diavolo. Da una parte la grande astuzia del diavolo, dall'altra parte la fragilità dell'essere, l'emotività dell'essere femminile. Poi il secondo elemento importante di questa caduta lo troviamo al versetto 6. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Questo è stato un elemento veramente basilare per la caduta di Eva. Eva si è lasciata andare alla concupiscenza degli occhi. Dice più avanti il Nuovo Testamento che la concupiscenza dei nostri occhi ci porta inevitabilmente sempre al peccato. Ma questa concupiscenza degli occhi non è stato l'elemento più importante di questa caduta, di questo peccato della donna. Forse l'elemento più importante è stato un grande tranello di Satana, che vediamo alla fine del versetto 6. Abbiamo letto, dice, era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Eva era già intelligente, aveva già l'intelligenza. Eva aveva tutto quello che l'uomo aveva. L'uomo aveva una grande intelligenza, aveva dato il nome a tutti gli animali, aveva veramente una grande forza. Però il diavolo è riuscito a confondere così tanto la mente di Eva al punto che è riuscito a farle desiderare ciò che lei già aveva. No, ma non dice che lei ha desiderato il frutto per diventare come Dio. D'altra parte, quando il diavolo cerca di confondere Eva, dice queste parole. Versetto 5. Ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male.
Il diavolo è riuscito a confondere

0: In questo senso, perché è riuscita a farle comprendere che a lei mancava una conoscenza. Lei aveva già la conoscenza del bene, le mancava solo la conoscenza del male. Questo è stato il grande tranello del diavolo. Quindi la donna ha pensato che a lei mancasse qualsiasi forma di conoscenza. A questo punto dice: l'albero è desiderabile per diventare intelligente. Lei era già intelligente. Il tranello del diavolo consisteva in questo, come per dire: guarda tu donna, il Signore certo ti ha dato tante belle cose, ti ha dato il giardino, gli animali, tutto quanto, però non ti ha dato l'intelligenza. Tu hai bisogno di questo frutto per diventare intelligente. Ma era un tranello. Vedremo tra poco come avrebbe potuto eliminare questo tranello. Per adesso facciamo qualche considerazione. Dal momento che Eva è caduta per l'astuzia di Satana, per la concupiscenza dei suoi occhi e per il desiderio di avere ciò che aveva già, le donne dovrebbero stare molto attenti. Dal momento che l'essere femminile è fatto di questa emotività, a queste caratteristiche, allora ogni donna deve stare attenta per non commettere i peccati in genere, proprio come conseguenza di questa sua, di questo suo carattere, di questa sua personalità. Sicuramente la donna ebbe un grande fallimento della sua missione nel giardino d'Eden. Era stata fatta per essere aiuto convenevole e non fu un aiuto convenevole, e quindi fallì la sua missione. Ma la missione la fallì anche Adamo. Anche Adamo fallì la sua missione di autorità. Egli era stato messo come autorità sulla donna e non esercitò la sua autorità nel momento in cui avrebbe dovuto farlo. Ha assecondato invece la moglie. Così la donna deve ricordare in tutti i momenti della sua vita lo scopo per cui fu creata. Ogni donna è stata fatta per essere un aiuto convenevole all'uomo, un aiuto convenevole al marito. E quando la donna dimentica il suo scopo, allora ha fallito la sua missione. Poi anche l'uomo deve ricordare che la donna è fatta sì con questa missione, ma è fatta anche con certe qualità di cui lui ha bisogno, e che se lui trascura la donna come quel primo uomo trascurò quella donna, la donna fallirà la sua missione, il suo scopo, e lui fallirà anche nei confronti della donna, e le conseguenze che scaturiranno saranno nocive non soltanto per la donna, ma saranno nocive pure per lui. Quindi ogni uomo continuamente dovrebbe ricordare, al pari della donna, la missione che Dio ha affidato a lui nei riguardi della donna. Anche se Adamo ha commesso tanti errori, come abbiamo visto, Eva per prima prende il frutto, e quindi la punizione di Dio raggiunge prima Eva e poi raggiunge Adamo in ordine cronologico di tempo, e la punizione di Dio ovviamente tocca Eva proprio nel suo ruolo di donna. È chiaro, lei personalmente aveva commesso, diciamo in un modo pratico, in ordine cronologico, per prima la trasgressione pratica nel prendere il frutto, e lei viene toccata proprio nel suo essere donna. Notiamo la punizione di Dio, per esempio, al versetto 16 del capitolo 3: alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene, il dolore della tua gravidanza, con dolore partorirai figliuoli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. Quindi la punizione della donna riguarda in un modo proprio molto diretto il suo essere donna. Partorirai con dolore, dipenderai dal tuo marito e il tuo marito dominerà su di te. Il fatto che Dio, apre una piccola parentesi, perché spesso viene fraintesa questa frase, vero? Mi dà fastidio. Per giustizia, ecco, come ho detto prima, il fatto che Dio abbia detto egli dominerà su te non significa che l'uomo ha il diritto di dominare sulla donna, intendiamoci. Non significa che questa è una licenza, un lasciapassare di Dio al fatto che l'uomo debba considerare la donna come una schiava, un essere, una persona da essere dominata. No, questa è una profezia che il Signore fa alla donna, come un cercare di prevenire la donna, come un cercare di dire: guarda, adesso da questo peccato, da questo fatto, tu vedrai che gli uomini domineranno sulle donne, si formerà praticamente una corrente contro la donna, come poi è successo nell'arco dei secoli. Quindi questa è una profezia più che un diritto, più che una licenza del maschilismo, ecco, diciamo, usiamo questa parola per essere più attuali. Eva sicuramente è caduta per essere stata troppo poco riflessiva. Se Eva si fosse fermata a riflettere quando il diavolo è andato a tentarla, sicuramente ci avrebbe ripensato e non avrebbe commesso l'errore, ma egli ha mancato di riflessione. E questo deve essere uno stimolo per tutte le sorelle, per tutte le donne, di essere più riflessive, vero? Dal momento che Satana ha approfittato, è riuscito a far cadere una donna così intelligente quale era Eva, può farlo e lo fa chissà quante altre volte anche nella vita attuale, allo stesso modo con le donne. Egli approfitta proprio di questa personalità poco riflessiva della donna. La donna in genere va avanti per intuito, va avanti, ha delle buonissime, ottime qualità, veramente, però molte volte si lascia troppo prendere, proprio perché ha un carattere così emotivo, e Satana approfitta di questo particolare. Egli approfitta sempre dei nostri punti deboli, sia che si tratti di donne, sia che si tratti di uomini. Ci sono almeno due conseguenze importanti. Ci sono almeno due conseguenze importanti a questo grande errore di Eva e dell'uomo. La condanna divina, certo Dio propone e afferma una condanna veramente grossa, e poi la conseguenza pratica di questo errore di Eva, che è l'esagerazione umana. Da quel momento in poi, come vedremo tra poco, tutti gli uomini hanno veramente dominato su di lei, l'hanno fatta diventare una schiava, come vedremo tra poco. Quindi praticamente da quel momento in poi, a causa di questo, l'uomo ha visto nella donna la grande colpevole di questo suo, di questa sua degradazione, di questa rovina della creazione, e ha formato il movimento del maschilismo. Non è un movimento moderno, è un movimento antico, solo che attualmente è stato rimesso in discussione dal movimento del femminismo. Ma diciamo che il movimento del femminismo non si sarebbe mai formato se non ci fosse stato prima il movimento del maschilismo. Il femminismo è sorto come reazione al maschilismo. Il peccato sicuramente ha alterato proprio tutto nella prima coppia. La prima coppia godeva di un'armonia bellissima, non soltanto tra di loro, ma anche un'armonia meravigliosa con il Signore, il quale scendeva, non dimentichiamolo mai. Non è sceso la prima volta in Gesù Cristo il Signore, scendeva già in Eden il Signore, camminava insieme con l'uomo, parlavano proprio amichevolmente, ecco. Ha rovinato ogni rapporto questo peccato. L'uomo, come abbiamo detto un attimo fa, comincia a rendere schiava la donna, e la donna da parte sua comincia continuamente, imperterrita, a chiedere sempre amore a quest'uomo. Proprio la donna da quel momento in poi sente una grande esigenza smisurata di amore verso l'uomo. L'uomo non soltanto non le dà amore, ma la considera quasi come un oggetto, la considera più una cosa che una persona. E queste sono delle grosse conseguenze che hanno fatto della situazione attuale una situazione molto critica tra l'uomo e la donna, in qualsiasi campo della nostra vita quotidiana. Infatti, dal momento della caduta fino al Signore Gesù Cristo, la donna è stata considerata come un qualsiasi oggetto. Veniva comprata, veniva venduta. Gli stessi ebrei consideravano la donna solo come un grande affare, solo come un super animale che potesse dare a loro dei figli. Per esempio, se una donna non poteva fare i figli, questa donna era maltrattata, perché tanto la sua vera utilità consisteva soltanto nel dare i figli all'uomo, nell'atto del procreare. Una donna che procreava valeva veramente, veniva presa in considerazione. Una donna che non procreava era maltrattata, era umiliata. Poi, per esempio, anche sotto la legge, ma non perché il Signore l'aveva detto, soltanto per la durezza dei propri cuori, dice il Signore Gesù Cristo stesso, la donna poteva addirittura essere mandata via dal marito. Il marito gli metteva un foglio di carta e dice: vai via, non mi piaci più, non riesco più ad avere quello che vorrei da te, me ne prendo un'altra. E certe volte il marito prendeva anche delle altre donne, delle concubine, le metteva nella stessa casa. Pensate che grande umiliazione, che grande sofferenza per questa moglie, che aveva diritto lei ad avere tutte quelle attenzioni che poi il marito dava ad altre donne proprio di fronte a lei. Non era sicuramente presa in grande considerazione. Poi la donna è stata sempre, fino al Signore Gesù Cristo, esclusa dalla vita religiosa. Per esempio, non ci sono sacerdotesse nel popolo ebraico. La donna, quando partoriva, seppure aveva reso un grande servizio all'uomo, non poteva entrare neanche nel tempio, doveva aspettare un bel po' di tempo perché veniva considerata impura, veniva considerata sporca, non poteva stare più neanche nella comunità. E poi quando la donna entrava nella sinagoga, entrava nel tempio, non poteva stare neanche insieme con gli uomini. Era considerata una cosa a parte, no, mettete là dietro quel paravento. Erano proprio separate le donne. Che grosso guaio che era successo dopo la caduta. Una donna oggetto, una donna quasi senza valore morale. L'unico valore che aveva la donna era un valore fisico per l'uomo. Sì, tu sei importante perché tu puoi soddisfare i miei desideri sessuali, sei importante perché puoi darmi dei bambini, però al di sopra di questo, importanza morale, altre influenze, tu non puoi avere più niente. Ciononostante però, proprio perché la donna rendeva dei servizi all'uomo, l'uomo non poteva trascurarla del tutto. E così, per esempio, noi troviamo nella Bibbia che Anna entrava nel tempio per pregare, nonostante tutto questo. Però dice che in quel momento non c'era nessuno. Importante. La donna, come nel caso di Esther, ad un certo punto, in un momento critico di Israele, ha potuto proclamare un digiuno, cose che potevano proclamare i re, i sacerdoti, gli uomini, ad ogni modo. La donna, come nel caso di Anna, è andata insieme con il marito a offrire un sacrificio al sacerdote. La donna poteva, come dice anche in Deuteronomio e in Levitico, mangiare una parte della carne del sacrificio, poteva profetare, per esempio nell'Antico Testamento noi troviamo parecchi esempi di profetesse, per esempio troviamo al tempo di Geremia, quindi al tempo di un profeta molto importante, ai tempi del re Giosia, che c'era la profetessa Ulda, alla quale si rivolgono per sapere cosa diceva il Signore, e Geremia stava a Anatot, lì a pochi passi, a pochi chilometri di distanza da Gerusalemme, e si rivolgono a Ulda. Poi c'è il caso di Miriam, il caso di Deborah, il caso di Noadia al tempo nel libro di Neemia, e anche il caso di Anna. Ricordate, il caso di Anna è un caso abbastanza importante. Anna, rimasta vedova, stava giorno e notte nel tempio, e Anna profetava anche nel tempio, cioè diceva delle cose da parte di Dio. Ad ogni modo, nell'Antico Testamento la donna è vista più come una cosa che come una persona, più come una merce da barattare, da comprare, da vendere, che come una persona con una propria caratteristica, con una propria mente che deve essere ascoltata. Anche se tutte le volte che la Bibbia parla dei re di Israele, dice sempre come si chiamava la madre aveva più influenza della moglie, evidentemente, a quel tempo. Ad ogni modo, quando un uomo ebreo entrava nella sinagoga, entrava nel tempio ogni giorno, tra le prime cose che diceva in preghiera, diceva: Signore, grazie che tu non mi hai fatto nascere donna. Quindi possiamo immaginare quanta stima avessero questi uomini della donna. Grazie che non mi hai fatto nascere donna, ci fa veramente riflettere. Dunque, durante tutto l'arco dell'Antico Testamento, dalla caduta in poi, intendiamoci, lo ripetiamo, la donna non è considerata per niente alla pari dell'uomo, è una sottospecie, un sottoelemento, ma non alla pari. La donna è una serva, è una moglie, è una madre, lavora per la famiglia, ma non ha diritti, non ha voce in capitolo. Tutto il mondo va avanti, ma va avanti soltanto con le decisioni dell'uomo, e la donna non viene neanche ascoltata, a meno che non sia diventata un'anziana, come nel caso della madre nei riguardi dei re. Le madri avevano un ascolto particolare. Poi perché tutto questo fatto? Perché gli ebrei, per i primi e anche sicuramente tanti altri popoli, venendo a conoscenza di come erano andate le cose nel giardino dell'Eden, quando ci fu la caduta, hanno addebitato tutta la colpa a Eva. Dicevano: è lei che ha preso il frutto, è lei che ha preso il frutto e l'ha dato pure a suo marito, è lei che ha la colpa di tutto, perciò deve pagare. Hanno cercato praticamente di far pagare a Eva questa sua presumibile colpa. Per esempio, addirittura gli ebrei non insegnavano neanche la legge alle donne. Le donne non avevano neanche diritto a conoscere la legge di Dio. Basta, faceva tutto il marito. Diceva un articolo della Torah ebraica che chi insegna di nascosto, in pubblico non si poteva fare, ma di nascosto, chi insegnasse la legge alla donna, la metteva nel peccato, perché la donna praticamente per l'ebreo non aveva neanche la capacità di discernere, di capire, di assimilare la legge. Vediamo proprio come non aveva nessuna stima questa donna. Però abbiamo visto insieme, la colpa del peccato non era solo della donna, anzi, forse era più dell'uomo che della donna. La colpa della donna è consistita nel fatto che lei ha preso il frutto per prima, ma abbiamo visto che non è stata per niente aiutata in questo particolare. Nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, cambia veramente tutto. Questa situazione che si era protratta per tanto tempo non rimane per sempre. Adesso la donna non è considerata, almeno non dovrebbe, alla stessa maniera di come era considerata prima del Signore Gesù Cristo. Gesù, questo meraviglioso Signore che viene sulla terra, incarnandosi, libera tutti gli esseri umani da ogni possibile pregiudizio. E l'intervento del Signore Gesù Cristo nel liberare l'umanità da ogni pregiudizio è stato in un modo particolare diretto nei riguardi della donna. Questo ci fa comprendere che Gesù non condivide per niente l'idea del maschilismo di rendere la donna una schiava, una serva, un oggetto. Infatti Gesù, ricordiamo, quando incontra la donna samaritana si ferma con lei a parlare. Era proibito parlare con una donna, era proibito persino salutarla, una donna. Se si incontrava per strada una donna non si doveva neanche salutare, non ne meritava neanche il saluto, non poteva neanche essere osservata, non ci si poteva fermare con lei a parlare. Gesù, contrariamente a tutte queste proibizioni umane, Gesù si ferma con la donna, comincia a dialogare con lei, rimane solo con lei. Ecco perché i discepoli, quando arrivano, dice la Bibbia, capitolo 4, si meravigliarono che lo trovarono a parlare con una donna. Per giunta era pure una donna samaritana, come se non bastasse, quindi una persona ancora meno stimata perché era samaritana. Gesù proprio cerca di liberare dai pregiudizi. Gesù va contro le regole stupide che l'uomo ha fondato, che l'uomo ha cercato di mettere in circolazione. Gesù, troviamo nel Vangelo di Luca, insegna ad una donna. Egli si ferma con una donna e comincia a insegnare la legge a una donna, cosa che i farisei avevano proibito. Poi Gesù spesso parla di tante attività femminili, anche quando Gesù racconta le parabole, quando fa degli esempi, prende la donna come esempio. Sembra quasi che Gesù sia venuto sulla terra con una grande intenzione di mettere in evidenza ciò che l'uomo aveva cercato di nascondere, ciò che l'uomo aveva cercato di mettere in secondo piano. Gesù lo vuole mettere quasi così, non dico in primo piano, ma molto in evidenza. Oppure lo fa per far rendere conto all'uomo il grande errore che aveva commesso, è vero, di quante cose si era privato mettendo da parte la donna. Per esempio, ricordiamo che durante il ministero del Signore Gesù Cristo sulla terra molte donne andavano dietro di lui, quindi Gesù non si vergogna che delle donne vanno dietro a lui, accetta che le donne lo seguano. Troviamo di Giovanni Battista che aveva dei discepoli, ma non delle discepole, ma del Signore Gesù Cristo troviamo che aveva dei discepoli e delle discepole. E poi la notizia della concezione, della nascita, della venuta nel mondo del Signore Gesù Cristo, a chi viene data per prima? Ad una donna. La notizia della sua risurrezione, a chi viene data per prima? Ad una donna. Da chi si fa vedere per primo il Signore Gesù Cristo risorto? Da una donna. Pare proprio che il Signore Gesù Cristo voglia infrangere queste regole umane. Quindi, in un certo senso, possiamo dire che Gesù mette la donna ad uno stesso livello dell'uomo, seppure non vuole far comprendere che la donna debba fare tutto quello che fa l'uomo. Hanno dei compiti diversi, hanno delle affinità, ma il fatto che abbiano delle diversità non significa che non debbano essere considerati uguali davanti al Signore. Vedremo tra poco. Tanto è vero che come risultato di questo le donne si convertono. Troviamo nel libro degli Atti che molte donne si convertivano alla fede. Le donne, più degli uomini, cominciano a lavorare per il bene della Chiesa, per il bene dell'Evangelo, con un grande amore. Le donne ospitano le riunioni. La prima riunione, quando Pietro fu preso prigioniero, fu chiesta e ricevuta in casa di una donna. E c'erano degli uomini credenti che avevano nelle loro case e che avevano sempre l'autorità sulla moglie. Invece fu chiesta e ricevuta da una donna. L'Apostolo Paolo dice che le donne cristiane sono degni di una grande stima, di una grande ammirazione. Vedete che grande distacco, grande differenza tra come veniva considerata nell'Antico Testamento la donna. Poi le donne stesse evangelizzano, cosa che non potevano fare per nessun motivo sotto la legge, perché non le veniva neanche insegnata. Adesso non soltanto è stato insegnato a loro la legge di Dio, ma addirittura evangelizzano e delle persone si convertono. Addirittura Priscilla si mette a istruire Apollo. Quindi non soltanto evangelizzano, ma proprio fanno in certi momenti una cura d'anime, proprio un insegnamento, seppure l'ha fatto insieme con il marito, vero? Le donne soffrono molto per l'Evangelo, dice nell'Epistola ai Filippesi, e negli Atti degli Apostoli troviamo esempi di donne che profetizzano. Quindi, cosa traiamo da questo piccolo elenco? Traiamo che quello che c'era di buono nell'Antico Testamento è stato conservato. Abbiamo visto che c'erano delle profetesse, abbiamo visto che le donne potevano andare nel Tempio, le cose buone sono state conservate. Le cose cattive Gesù l'ha tolte e ha ripresentato la donna come una figura da tenere in grande considerazione. Gesù è veramente molto attento alla donna. In una circostanza una donna si mette vicino a lui e ha un dialogo con il Signore Gesù Cristo, e il Signore Gesù Cristo le presta veramente una grande attenzione, talché i discepoli erano quasi disgustati che egli si fermasse a parlare tanto tempo con questa donna mentre c'erano loro. Quando arrivano e lo trovano con la samaritana, forse hanno pensato, hanno detto, ma in fondo non c'era nessuno, si è fermato a parlare con lei. Ma quella volta lì c'erano loro, c'erano i farisei, e Gesù si ferma a parlare con una donna, come se volesse far comprendere a loro che anche questa donna aveva diritto ad una attenzione da parte sua, che anche questa donna aveva diritto di parlare con lui, di ricevere da lui. Questo ci fa riflettere. E in una circostanza, ricordate, gli uomini hanno colto in fallo una donna, l'hanno colta in flagrante adulterio, la vogliono prendere e la vogliono lapidare. Ora, la legge diceva che una persona, maschio o femmina, che fosse colta in adulterio doveva morire per lapidazione. Però in questo caso Gesù ha un comportamento strano, si mette in mezzo tra loro due e difende la donna. Perché la difende? Aveva commesso un'azione degna di morte, ma perché la difende? Addirittura egli, per difendere la donna, accusa gli uomini e dice, beh, volete condannare questa donna? Certo, avete dei motivi per condannare questa donna, la vostra legge è giusta e dice che deve morire. Ma chi di voi non ha commesso gli stessi errori di lei e forse di più? Chi di voi è senza peccato? La scagli la pietra e tutti se ne vanno. E il Signore, tramite di questo, non soltanto ci fa comprendere che in determinati momenti la donna ha bisogno di essere presa in seria considerazione, ma ci fa comprendere anche che noi non siamo migliori della donna. Loro che volevano giudicare la donna non erano migliori di lei, certamente. E infatti, quando Gesù li prende in questo attacco frontale, loro che fanno? Lasciano le pietre e se ne vanno. Nessuno scaglia la pietra, perché evidentemente la loro coscienza ha cominciato a rimproverarla, hanno cominciato a capire, dice, ma noi in effetti anche noi abbiamo il peccato. E poi una cosa che veramente ci fa riflettere, prima di fermarci un momento, è che dagli Evangeli, dalle Epistole, dagli Atti degli Apostoli notiamo una grande fedeltà della donna verso il Signore. Io molte volte mi meraviglio di come tante donne sono così zelanti al servizio del Vangelo. Molte volte le donne sono anche più fedeli al Signore degli uomini, più zelanti. Non lo so, forse nell'indole femminile di lavorare per il bene, di mostrare amore. Non per questo l'Epistola di Paolo agli Efesini dice a un certo punto da parte del Signore: mariti, amate le mogli. E non dice alle mogli la stessa identica cosa, perché la moglie, la donna per natura già ama, già ha un certo amore. È un amore non soltanto teorico, ma un amore anche pratico. E questo amore pratico la donna l'ha molto manifestato al seguito del Signore Gesù Cristo, da sempre, da quando Gesù venne sulla terra. Per esempio, ricordate che quando Gesù fu preso, le donne lo seguivano, gli uomini se ne erano andati. Quando Gesù era crocifisso, le donne stavano lì, gli uomini se ne erano andati. Quando Gesù era seppellito, gli uomini stavano a casa, le donne ancora di notte, mattina presto, andarono al sepolcro. Non è un amore pratico? Non è una vera, reale fedeltà al Signore? Quindi non è a caso che dopo tutto questo fatto il Signore si presenta prima ad una donna dopo la sua resurrezione? Non è a caso che il Signore ha indirizzato prima a delle donne l'annunzio del suo ingresso nel mondo e tante altre cose, l'annunzio anche della risurrezione? C'è un paesino nella provincia di Foggia in Italia, si chiama Apricena, In questo paesino quasi tutte le famiglie credenti adesso, all'inizio sono state sempre donne credenti, che poi hanno portato gli altri membri della famiglia, i figli, i mariti, eccetera, eccetera. Adesso sono famiglie. Quindi in molti casi la donna è stata l'inizio della conversione della famiglia lì in Apricena. Veramente la donna ha un grande amore per il Signore, ma se la donna nel passato, durante l'Antico Testamento, non ha avuto tutta questa utilità, a mio parere è perché l'uomo non ha mostrato verso di lei tutto quello che avrebbe dovuto mostrare. È stato veramente ingiusto, secondo me, l'uomo rispetto alla donna nell'antichità. Ma ovviamente il Signore Gesù Cristo non poteva comportarsi come nei riguardi della donna come l'uomo si è comportato nei riguardi della donna. Gesù, il giusto, il perfetto, ha avuto un comportamento giusto. E quando noi vogliamo sapere come dobbiamo comportarci in una certa circostanza, dobbiamo sempre chiederci che cosa farebbe Gesù in quel momento. Io mi trovo, non so, a passare per una strada, c'è un certo avvenimento o un certo pensiero o una certa idea, mi devo sempre chiedere: ma adesso al posto mio che farebbe Gesù? Andrebbe, non andrebbe, parlerebbe, non parlerebbe, come si comporterebbe? Perciò il comportamento di Gesù nei riguardi della donna deve fare l'uomo veramente riflettere. Faccio mio questo, perché Gesù in un certo senso è andato contro ai pregiudizi del tempo contro la donna. Per esempio leggiamo un versetto, lo leggiamo in Galati, nel Nuovo Testamento, Galati capitolo 3, dal versetto 24. Talché la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo, perché siete tutti figliuoli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Quindi davanti al Signore la donna e l'uomo non hanno dei valori differenti. Il Signore li guarda allo stesso livello, hanno lo stesso valore, pur nella loro diversità di compiti, diversità di carattere, diversità di fisico, diversità di personalità, però nonostante tutto hanno sempre una uguaglianza di valore davanti al Signore. Dobbiamo veramente stare attenti a non fare delle piccole gerarchie. A volte si corrono, anche nelle stesse famiglie, si fanno gli errori di gerarchie. Allora esiste l'uomo che ha avuto da Dio l'autorità come capo famiglia, ma quest'uomo non si considera soltanto un capo, si considera un signore che deve essere ubbidito e basta, dà degli ordini senza discutere. Fino a quando questo fosse nei riguardi dei figli va bene, ma quando poi questo è nei riguardi della moglie non va più bene. L'uomo deve parlare con la moglie, l'uomo deve ascoltare quello che dice la moglie, l'uomo deve tenere veramente in considerazione anche ciò che il Signore rivela attraverso la mente, la personalità della moglie. È vero o non è vero che il Signore fece la moglie per essere un aiuto convenevole a lui? Aiuto convenevole non significa soltanto un aiuto a letto sessualmente. Aiuto convenevole significa in ogni senso. Sono gli uomini che l'hanno interpretata a quella maniera, ma è sbagliato, non è certo questa l'interpretazione biblica. Quindi noi uomini dobbiamo stare veramente attenti a non commettere di questi errori, altrimenti la parola di Dio nel Nuovo Testamento diventa contro di noi. Quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo è stato contro a tutto quello che l'uomo aveva fatto fino a quel momento nei riguardi della donna. Adesso vorrei vedere, diciamo così, un argomento associato a questo, che è la donna, oppure il ruolo della donna nella famiglia. Dico questo non estesamente, perché sennò prenderemo un'altra cassetta, vero? Però lo diciamo. Vediamo prima il ruolo della donna nella famiglia nell'Antico Testamento e poi nel Nuovo Testamento, o nei tempi del Nuovo Testamento. Veniamo prima nell'Antico Testamento. Abbiamo visto che la donna nella società non era considerata. Era considerata un oggetto, una cosa, non era presa in considerazione, eccetera, eccetera. Però Nonostante tutto questo, la donna aveva delle caratteristiche di cui l'uomo si serviva. Per esempio, notiamo delle cose interessanti, seppure i tempi erano così malvagi rispetto alla donna. Notiamo che quando nascevano dei figli a questa donna, era la donna che doveva cominciare a aiutare i loro bambini quando erano piccoli, non era l'uomo. Forse questo è dovuto al fatto che l'uomo andava via, lavorava nei campi, poi tornava. Comunque la donna doveva ammaestrare i figli all'inizio. Mi piacerebbe leggere un versetto a questo punto, forse si trova in Proverbi capitolo 19. Allora, stiamo dicendo, per esempio, Proverbi capitolo 10 versetto 1 dice: un figliuolo savio rallegra suo padre. Quindi il padre è contento di avere un figlio savio. Però un figliolo stolto, quindi maleducato, che si conduce male perché non sarà insegnato bene, è il cordoglio di sua madre, e in un altro passo dice fa vergogna a sua madre. Quindi questo ci fa comprendere che praticamente la responsabile dell'inizio, dell'educazione dei figli era la mamma. Certo, se il figlio cresceva bene, il padre era molto contento. Però se cresceva male, questo faceva vergogna alla mamma. Capite? Questo è veramente... E questo sono dei proverbi di Salomone, quindi un uomo che praticamente ha registrato, certamente anche con la guida di Dio, ma ha registrato tutto ciò che accadeva, tutto ciò che era veramente di abitudine. Questo ci deve far riflettere, perché ci porta indietro nella situazione storica, nella situazione del momento. Da questo possiamo vedere come andavano le cose praticamente. Quindi stavamo dicendo, abbiamo visto come riguardo ai figli la donna aveva una certa importanza per l'uomo, ma anche qui perché riguardo ai figli sì e riguardo ad altre cose no? Perché l'uomo anche in questo caso ha approfittato della moglie. Non era così nei piani di Dio. Nei piani di Dio lui aveva l'autorità, lui doveva essere la guida. Perché per la moglie, per i figli non l'ha fatto? Perché era comodo così per lui, perché era una responsabilità. E vediamo dunque l'uomo nel corso del tempo come ha sempre cercato di fuggire alle sue responsabilità. Ha cominciato Adamo era responsabile, e quando Dio gli ha detto che hai fatto, e quando gli dice la donna che tu mi hai messo accanto è quella che mi ha fatto peccare, è fuggito dalla sua responsabilità. Non ha detto sì signore ho peccato, perdonami. Non ha riconosciuto il suo errore, ha cercato di evadere la sua responsabilità. Ma anche in questi casi il comportamento dell'uomo nei riguardi della madre, una donna quindi con i figli, ci fa comprendere che lui, quando gli era comodo, la prendeva in considerazione, perché era comodo, dice io posso fare quello che voglio, vado ai campi, poi me ne torno, esco fuori, tanto ai figli ci pensa mia moglie. Questo è un errore, questa è un'evasione, non va bene. Non era così nei piani del Signore. L'uomo è responsabile della guida della famiglia, e loro lo sapevano perché conoscevano anche la legge, che Dio non aveva mai detto che doveva essere così. Dio aveva detto che il padre doveva ammaestrare il figlio. Anche nei proverbi all'inizio ci sono delle frasi di questo genere, soltanto che all'atto pratico non succedeva, perché l'uomo si ricorda della donna soltanto quando questa gli è veramente comoda. Allora si ricorda della donna quando arriva la sera a casa, si ricorda della donna quando devono nascere i figli, si ricorda della donna quando deve ammaestrare, insomma si ricorda la donna quando può tirare fuori qualche cosa di vantaggioso. Ecco, grazie. Nel Nuovo Testamento, dice l'Apostolo Paolo, la donna è addirittura il corpo dell'uomo. Ci fa riflettere questa frase, la leggiamo insieme. Efesini capitolo 5, dal versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata con il lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso. Quindi chi ama la moglie ama il proprio corpo. È come se il Signore dice a questo punto qui: guarda che tua moglie in realtà sei tu stesso, è il tuo stesso corpo. Se tu non ami tua moglie, tu non ami neanche te stesso. E notiamo anche come ripetutamente il Signore dice sempre all'uomo di amare la donna. La donna ha bisogno di essere amata. Quando la donna è amata, secondo me, allora la donna si sente realizzata, acquista proprio, realizza il suo vero valore e anche quindi riesce ad essere utile come dovrebbe, riesce ad essere un aiuto veramente convenevole per l'uomo. Ma quando la donna non si sente amata, quando la donna si sente umiliata, allora si irrigidisce, allora tutte le sue buone qualità vengono soffocate da questo spirito di risentimento che si crea dentro di sé. E l'uomo dunque non si deve più lamentare se la moglie non è un aiuto per lui, perché lui non le permette che la moglie l'aiuta, che la moglie metta in pratica tutte le sue buone qualità. Dunque, nel Nuovo Testamento c'è questo concetto strano sicuramente per gli ebrei, che chi non ama la moglie non ama neanche se stesso. Bisogna amare le mogli proprio come se fossero il proprio corpo. D'altra parte, all'origine è stato proprio così. Eva era già una parte del corpo di Adamo. E che l'uomo non si è mai fermato a riflettere sulle cose importanti. Come diceva prima la sorella, ha cercato sempre delle cose vantaggiose e basta. Nella famiglia, il Nuovo Testamento dice che la donna ha un ruolo di sottomissione al marito. Che significa questo? Significa che l'ultima parola spetta al marito. Essere sottomessa al marito non significa essere schiava, non significa essere chiusa in un armadio quando il marito deve fare delle cose che non piacerebbero alla moglie, significa essere messa alla pari, però con dei compiti diversi. E significa che ad un certo punto, se il marito prende una decisione, la moglie non deve intestardirsi ad andargli contro. La moglie deve essere ascoltata, ma in ultima analisi è il marito che deve prendere la decisione, è il marito che deve decidere praticamente cosa fare o cosa non fare. Il comportamento giusto del marito è che prima di prendere una decisione deve sentire la moglie, e quindi la decisione che lui prenderà è anche il risultato del suo consulto con la moglie. E quando i mariti fanno le cose senza le mogli, sicuramente fanno anche tanti errori che potrebbero evitare, perché la moglie possiede delle meravigliose qualità che hai ricevuto da parte del Signore, e l'uomo ha bisogno di queste qualità. Quindi quando un uomo non tiene in considerazione giustamente la moglie, non l'ascolta, eccetera eccetera, allora l'uomo fa da sé e è mancante. Altrimenti, se l'uomo fosse stato autosufficiente, se l'uomo non avesse avuto bisogno di niente, Dio non avrebbe creato la donna. Perché ha creato la donna? Perché l'uomo ne ha bisogno. Quindi la donna ha un ruolo di sottomissione, ma questa sottomissione non significa una schiavitù della donna nei riguardi del marito. Significa soltanto che il marito ha avuto da parte del Signore l'autorità di guida nella famiglia, come anche nella Chiesa l'uomo ha l'autorità di guida, e che comunque l'ultima decisione in questioni importanti, in materia di decisione, deve essere presa dall'uomo. Però notiamo, quasi per finire, una cosa importante che adesso sicuramente ci farà riflettere. Io ci ho riflettuto soltanto in questi giorni, quando mi hanno comunicato giorni fa che sarei venuto a questa riunione. Pensate dunque quanto poco spesso noi riflettiamo su alcune cose che pure scorrono chissà quante centinaia di volte davanti ai nostri occhi leggendo la Bibbia, e noi così. Quindi io vi ringrazio anche per avermi invitato qui, e ringrazio il Signore per avermi rivelato di parlare di questo argomento, che poi mi ha portato a fare quella scoperta che però avevo detto tantissime volte, ma non mi ero mai fermato a rifletterci sopra. E la scoperta sta nel capitolo 5 dell'Epistola ai Romani. Non è che si scopre l'America, perché era già scritto da tanto tempo, ma così è una riflessione personale, chiaro. Allora, capitolo 5, versetto 12. Questo mi ha fatto molto riflettere in questi giorni. Perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Notate che la Bibbia dice sempre che Eva fu sedotta per prima e tutto quanto, ma la morte è entrata nel mondo per mezzo di un solo uomo.
1: Questo volevo dire prima.
0: Ci fa riflettere questa frase, mi ha fatto riflettere. Se noi vogliamo intendere la parola uomo in generale, che significa uomo e donna, sarebbero due che hanno peccato lì. Ma qui la Bibbia dice un solo uomo, e quando parla del peccato, quando parla del Signore Gesù Cristo successivamente, dice che egli è quell'uomo, secondo uomo, però perfetto, secondo Adamo, venuto a riparare l'errore di quel solo uomo, un'altra volta. Quindi è vero che da una parte la donna ha peccato, ma è vero pure che il peccato che ha portato nel mondo le conseguenze della morte sopra l'umanità viene imputato all'uomo. Questo perché l'uomo era responsabile, aveva ricevuto questa autorità sulla donna. Mi ha fatto molto riflettere questa frase. L'uomo era responsabile, aveva ricevuto questa autorità sulla donna. Mi ha fatto molto riflettere questa frase quando sono stata lì a Pfeffikon a pensarla sopra. Ma chissà quante altre volte l'avevamo letto. Chi di noi non conosce che Gesù Cristo è stato il secondo Adamo? Chi di noi non conosce, lo sappiamo tutti quanti, che praticamente il peccato è entrato nel mondo per mezzo dell'uomo. Ma chissà perché quando si parla di peccato all'inizio si pensa sempre alla donna, e invece il Signore lo imputa in modo diretto, stava dicendo, scusa?
1: Infatti dopo legge 19, versetto 19.
0: Sì, sì, e parliamo del secondo Adamo, certamente. Leggiamo, dice: poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di un solo uomo. Il concetto che esprimevo prima a parole mie prima, quindi per la disubbidienza di un solo uomo la morte è entrata nel mondo e i molti sono stati costituiti peccatori. Forse ci meravigliamo un po', ci stupiamo di tutte queste cose che abbiamo visto insieme. Certo, non capita spesso di sentire tutte queste cose messe insieme sulla donna. Chiaramente io ho messo insieme queste cose e parla così. Il Signore mi ha guidato, non voglio fare sicuramente nessuna rivoluzione, però mi è sembrato giusto da parte del Signore mettere in evidenza alcune cose che sono, oltretutto, arricchiscono la nostra conoscenza biblica e ci fanno anche riflettere seriamente, fanno riflettere le donne, considerando il modo come è caduta Eva e il modo come, il modo come Satana può continuamente farle ancora cadere nell'arco della loro esistenza. Che cosa diciamo alla fine di tutto? Io ho scritto qui due consigli che ho fatti miei, prima di tutto, prima di dirli a voi. La donna deve cercare di non assomigliare a Eva, cioè deve cercare di essere riflessiva. Non deve andarsene dietro alle cose belle che vede. Lei, dopo aver ascoltato il diavolo, dopo essere stato a questa battaglia morale con lui, lei ha visto il frutto e l'ha visto bello, l'ha visto desiderabile. Questo dunque è una caratteristica emotiva delle donne, qualche cosa che ha a che fare con la sua personalità. La donna deve stare attenta su questo, perché se è caduta Eva a causa di ciò, ancora a maggior ragione può cadere una donna di oggi, per quanto intelligente e saggia possa essere. Eva era sempre più intelligente della donna più intelligente che si trova oggi, perché Eva era ancora senza la conseguenza del peccato, e le conseguenze del peccato sono state veramente grosse per tutti gli uomini, e non soltanto per gli uomini ma anche per le donne. Quindi le donne stiano veramente attente riguardo a questo. Come abbiamo visto prima, se Eva è caduta se Eva è caduta per la concupiscenza dei suoi occhi, per questo suo grande desiderio, dopo aver visto questo frutto bello, per aver troppo poco riflettuto sull'astuzia, sul tranello del diavolo, allora questo deve essere uno stimolo per la donna di essere veramente riflessiva di fronte a qualsiasi circostanza. E poi c'è qualcosa anche per l'uomo. Anche l'uomo deve cercare di non assomigliare ad Adamo. Non deve ripetere gli errori di Adamo. L'uomo, anche lui deve essere riflessivo. E nella sua riflessione anche l'uomo deve cercare di non assomigliare ad Adamo. Anche lui deve essere riflessivo. Egli deve circondare la donna di grande cura, di grande attenzione. L'uomo non si deve distrarre, non si deve distrarre neanche attratto dalle bellezze di questa donna. Non si deve distrarre. La moglie, la donna fu consegnata all'uomo, e questo vuol dire che l'uomo doveva prenderla in cura, e non l'ha tenuta veramente in cura, altrimenti non le sarebbe capitato quello. E anche oggi la donna viene consegnata all'uomo, al marito, quindi il marito deve tenerla veramente in cura, deve circondarla di affetto, di tenerezza, di tante premure. La donna ha bisogno di queste cose, la donna ha bisogno di essere amata. Per questo Gesù parecchie volte dice nelle epistole: amate, amate, amate le vostre mogli. La donna ha bisogno veramente di essere amata. Quindi l'uomo non deve assomigliare a Adamo, non deve distrarsi e né tantomeno deve assomigliare agli uomini che erano sotto la legge nell'Antico Testamento, i quali trascuravano la moglie e la scartavano perché addebitavano, mettevano sul conto di questa donna tutta la colpa del peccato, delle conseguenze del peccato. Abbiamo visto insieme che in fondo questa donna è stata veramente una povera donna, non ha avuto ciò di cui aveva diritto da parte del marito. È caduta, certamente è caduta, non vogliamo nascondere che è caduta, ma non è stata neanche, non ha avuto neanche nessun aiuto, nessuna protezione in un momento così critico come quando Satana si è presentato a lei. La donna non deve assomigliare a Eva, l'uomo non deve assomigliare ad Adamo. Allora, come devono comportarsi quest'uomo e questa donna? Prima di tutto quest'uomo e questa donna si devono comportare, devono considerarsi uno nel Signore. Se l'uomo si considera uno nel Signore con la donna, allora vediamo che c'è un amore particolare verso la donna, una stima particolare verso la donna, una cura particolare verso la donna, come dice l'Apostolo Paolo, come per il proprio corpo. Chi è l'uomo che non ha delle cure per il suo corpo? Solo un matto magari, ma l'uomo ha cura del suo corpo. L'uomo deve avere la stessa cura per la moglie, anzi di più, considerando che la moglie, dice il Nuovo Testamento, è il vaso debole, cioè ha delle debolezze nel suo essere donna, una fragilità, ma proprio per questo l'uomo è ancora più responsabile, perché è venuto a conoscenza di queste cose. Quindi donna e uomo insieme devono essere una unità nel Signore, e quando la donna e l'uomo realizzano questa unità, allora si evitano veramente tanti errori, tanti peccati, e l'armonia viene ristabilita come era in Eden prima del peccato. D'altra parte, quando l'uomo vuol fare da solo sbaglia, quando la donna vuol fare da sola sbaglia, è bene che l'uomo e la donna facciano insieme, furono fatti per fare insieme, per vivere insieme. All'inizio Dio aveva fatto solo l'uomo, ricordate il brano della Genesi, però dopo un po' di tempo Dio ha osservato l'uomo e ha detto: no, qua ci vuole qualcosa, ci manca qualcosa, ci manca un aiuto, ci manca qualcuno veramente importante. E Dio fece la donna e la consegna all'uomo. L'uomo, quando vede la donna, è veramente gioioso, è veramente felice di aver trovato finalmente il suo viso a viso, cioè la persona che faceva proprio per lui. D'altra parte l'uomo e la donna, anche come fisico, sono veramente combaciabili. Ciò che manca all'uomo ce l'ha la donna, ciò che manca alla donna ce l'ha l'uomo, sono stati veramente fatti per essere una unità. Per questo il Signore Gesù Cristo e anche la legge nell'Antico Testamento diceva: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e saranno una sola carne, una unità, un'entità unica. E quando l'uomo e la donna vogliono realizzare al pieno, al completo, tutte le meraviglie della coppia, devono considerarsi uno nel Signore. Né uno deve essere più grande dell'altro, né uno deve essere più stimato dell'altro, né uno deve avere più valore dell'altro. Siamo e dobbiamo essere, almeno questo è il consiglio di Dio, uno nel Signore.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

saluto, caro amico in ascolto, e ti chiedo qualche momento di attenzione perché sto per condividere con te dei pensieri importanti basati sulla parola di Dio. Continuando sul tema generale, chi è Gesù, stiamo esaminando ormai da un certo tempo degli aspetti particolari del suo insegnamento. Tra qualche istante leggerò e commenterò in breve una delle sue più note parabole.

Uno degli aspetti più significativi dell'attività di Cristo durante la sua vita in terra è costituito dal suo insegnamento. Nel menzionare le caratteristiche salienti di esso, oltre alla ricchezza e profondità dei contenuti, si deve per forza sottolineare l'importanza del suo dire in parabole. Ebbene, ora leggerò una di quelle certamente più conosciute, il fariseo e il pubblicano, dove l'argomento centrale è sentirsi impropriamente giusti ed essere giustamente convinti di peccato. Ma ecco le parole di Cristo come si trovano nel capitolo 18 del Vangelo di Luca. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto

Cristo stesso disse qual era l'intento della parabola, rivolta a certuni i quali erano persuasi di essere giusti ed inoltre disprezzavano gli altri. Il primo personaggio menzionato è un fariseo, un uomo molto religioso del suo tempo che seguiva alla lettera le varie prescrizioni religiose. Recatosi al Tempio, nella sua errata convinzione di essere a posto con Dio, arrivava niente meno a ringraziarlo di non essere come gli altri uomini in generale e come l'altro uomo, il pubblicano, l'esattore, che era entrato pochi attimi prima nel Tempio. Quest'ultimo, invece, era cosciente della propria condizione spirituale ed invocava il perdono di Dio. «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questi tornò a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato, disse Gesù. Vi sono tante, veramente tante persone che si atteggiano esattamente come il fariseo, persone religiose che fanno anche degli sforzi, dei sacrifici di vario genere e così si credono a posto. Oppure, siccome effettivamente non hanno mai commesso reati o violenza o altri atti gravi, dicono siamo a posto, più giusti di noi, chi c'è? E invece, cosa disse Gesù nella parabola? E qual è l'insegnamento importantissimo che si ricava altrove nel resto degli scritti biblici nel Nuovo Testamento? C'è molta chiarezza e viene detto a chiare lettere che non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco quindi che è interessante notare, alla luce di queste affermazioni bibliche appena lette, come il comportamento del pubblicano dovrebbe essere quello di tutti, e cioè essere convinti di peccato. Ma ciò non basta. È necessario inoltre credere che solo Cristo può perdonare i peccati, perché Egli è morto sulla croce proprio a causa dei nostri peccati. Cristo concluse il suo dire dicendo, ripeto queste meravigliose parole, io vi dico che questi, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato piuttosto che l'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Ogni persona ha bisogno della giustificazione. Essa si ottiene solo per fede. Ed è chiaro che quanto appena letto è il segreto per poter ottenere la salvezza e per poi vivere la vita nuova, radicalmente trasformata. È necessario abbassarsi, umiliarsi, rendersi conto della propria condizione di peccato e poi chiedere al Signore il perdono dei peccati. Egli lo darà, e quindi è come se innalzasse, perché dando appunto il perdono dei peccati, egli dà inoltre la salvezza e la vita eterna. Gentile ascoltatore, vorrei chiederti, hai agito

Se non ti senti ancora di dare una risposta, o se essa è negativa, perché non ci scrivi? Noi vogliamo proprio aiutarti a risolvere il problema della tua vita, problema che si può risolvere soltanto seguendo le precise indicazioni della parola di Dio. Quindi rimaniamo in attesa di una tua lettera. Nel salutarti, ti ringrazio per l'ascolto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un augurio di buon ascolto a tutti i nostri amici che salutiamo con piacere, invitandoli a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. La Bibbia ci presenta le diverse caratteristiche della personalità di Dio. Nel libro dell'Esodo troviamo questa descrizione meravigliosa della sua persona. Il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. A prima vista sembra che l'ultima cosa contraddica le altre, ma non è vero. Dio è perfettamente giusto e santo. Il peccato ai suoi occhi non può essere nascosto e non può passarci sopra, ma è anche pieno di pietà, bontà e misericordia, perciò perdona. Quello che ci chiede è di riconoscere che siamo peccatori bisognosi di perdono. Lui, in Cristo, ha provveduto il rimedio del peccato. L'unica cosa che impedisce a Dio di perdonare e avere misericordia siamo noi uomini con il nostro atteggiamento. Se pensiamo di essere abbastanza giusti, di non avere bisogno di ravvederci, Dio non ci obbliga a chiedere la sua pietà, ci lascia andare per la strada che ci siamo scelta. La potenza di Dio è tale che non ha bisogno di dimostrarla obbligandoci a seguirlo. Che cosa scegliete di fare? Volete parlare di questo? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Ancora sparlando, svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa. Quasi a tutti piace essere a parte di un segreto, e quando un amico ti confida un segreto ed è certo che tu non lo dirai a nessuno, ti senti davvero speciale. Ad alcuni piace essere a parte di segreti, ma godono anche nel passare l'informazione a qualcun altro, ammonendo naturalmente non dirlo a nessuno. La Bibbia dice che una persona così sparla è un pettegolo, e spettegolare è un peccato. Se un amico ti dice una cosa in segreto e tu prometti di non dirlo a nessuno, chiedi a Dio che ti aiuti a mantenere la parola e non parlare della cosa con nessun altro che con Dio. Quando ti senti una gran voglia di parlare di quello che sai con qualcuno, prendi un attimo del tuo tempo per parlarne con il Signore. Egli è pronto ad ascoltarti e ad aiutarti, ed è certo che Lui non parlerà, e questo ti sarà di aiuto.

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: Parliamo ora del progresso della rivelazione. La Bibbia non è caduta dal cielo già bella e fatta, come si pretende sia avvenuto del Corano. Da Mosè a Giovanni, per redigerla sono stati necessari circa 16 secoli, durante i quali la verità divina si è sempre più chiaramente manifestata. L'apparizione del sole ne costituisce un'eccellente immagine. L'alba si annuncia progressivamente. L'astro sorge sull'orizzonte e si innalza poco a poco sino allo zenith, mentre la sua luce si avvicina sempre di più ed infine rischiara tutto il paesaggio. Cristo è il nostro sole di giustizia, Dio rivelato, tema di tutte le scritture. Nelle pagine dell'Antico Testamento la sua venuta è stata lungamente preparata e predetta minuziosamente. Quando i tempi furono compiuti, la parola divina divenne visibile per mezzo dell'incarnazione e si indirizzò direttamente agli uomini di buona volontà. Dopo la discesa dello Spirito Santo, gli apostoli completano e spiegano questo glorioso messaggio che l'Apocalisse conduce fino alla consumazione eterna. L'ultima tappa costituirà la fine della conoscenza attuale, quando poi vedremo faccia a faccia e conosceremo come siamo stati conosciuti.
0: Per parlarci, Dio impiega il metodo pedagogico, ma non ci insegna la verità per l'errore. Egli trattò l'umanità al suo inizio come un bambino che comincia ad andare a scuola. Il maestro si adatta alla mentalità e allo sviluppo del piccolo allievo. Non gli insegna che delle cose giuste, ma sotto forma semplice e usando frequentemente illustrazioni. In seguito, nel passare ad esempio al calcolo mentale e all'algebra, non dovrà correggere necessariamente le prime nozioni di aritmetica, ma gli basterà precisarle e completarle. Nello stesso modo Dio, agli uomini da principio, non insegnò che la verità, ma in un modo adatto alla loro circostanza di vita e alla loro comprensione. Alle sue prime rivelazioni non ha mescolato degli errori e delle leggende. Quelli che lo pensano sono ancorati alle teorie controverse dell'evoluzione, secondo la quale l'uomo discendente della scimmia sarebbe lentamente uscito dalle caverne, dalla barbarie e dal preteso politeismo grossolano dei patriarchi per pervenire infine all'immagine più vera dell'Iddio dei profeti e di Gesù Cristo. Tale concezione è agli antipodi della nozione biblica della rivelazione ed è anche contraddetta dalle scoperte dell'archeologia e della storia delle civiltà primitive. L'uomo decaduto, cercando di farsi da solo un'idea di Dio, non può evidentemente fare altro che andare a tastoni nelle tenebre. Tutte le religioni e le filosofie umane ne sono la triste dimostrazione. Solo la Bibbia ci dà qualcosa di completamente diverso. In essa l'Iddio inaccessibile e sovrano si abbassa per parlarci e salvarci. Senza rinnegare se stesso, non può che farlo secondo verità, anche se sino alla fine delle scritture deve completare e spiritualizzare la sua rivelazione.
1: Le due grandi parti della Bibbia sono caratterizzate da un analogo progresso. Nell'Antico Testamento troviamo prima i libri storici, l'inizio della rivelazione, teofanie, comunicazioni personali ai patriarchi, redenzione di Israele, patto accreditato da segni e miracoli, la legge data in dettaglio a Mosè e parzialmente scritta dal dito di Dio. Le biografie dei patriarchi e la vita del popolo eletto rivelano il Signore della storia, in quanto esse illustrano le lotte e le vittorie dei credenti. Nei libri poetici si parla di pietà, comunione, preghiera, tentazione e consolazione dell'uomo di Dio. Nei libri profetici si annunzia sempre più precisamente le sofferenze e il trionfo finale del Messia, Salvatore di Israele e delle nazioni. Messaggio più astratto ma anche più spirituale, azione più personale ed interiore nei loro cuori.

Carissimi amici, sono contento di salutarvi ed auguro a tutti di star bene e di godere della benedizione del Signore. Forse qualcuno penserà che questo sia soltanto un modo di dire, ma vi assicuro che per noi non è così. Non solo siamo convinti, ma possiamo dirvi di aver sperimentato nella nostra vita la bellezza di conoscere il Signore e di gioire del suo aiuto e delle sue benedizioni attraverso un rapporto di fiducia in quello che Lui ha fatto e ha detto. Non so perché, ma accade che proprio nel nostro paese, che ha la pretesa di dirsi cristiano, si preferisce parlare di tutto salvo che di Cristo. È cosa strana, eppure è così. In questa maniera ci priviamo della conoscenza della verità che fa liberi. Leggevo proprio in questi giorni una riflessione in cui si diceva che Lattanzio, antico pedagogo, scrittore e filosofo, osservò che la filosofia non poteva pretendere di presentarsi come verità perché, superandosi di volta in volta, le correnti filosofiche dimostrano la loro parzialità. Oggi, in linea con ciò, il pensiero dominante viene espresso con le seguenti parole: la verità assoluta non esiste, tutta la verità è relativa. È chiaro che tutto questo non aiuta per niente l'uomo. Il relativismo che caratterizza la nostra epoca finisce per tenere l'uomo eternamente schiavo delle sue incertezze, legandolo a cosiddetti valori che si superano a vicenda. Ma se tutto questo è vero per quello che riguarda il pensiero umano, il discorso cambia totalmente quando ci avviciniamo a Dio e alla sua parola. Per esempio, Gesù Cristo non si è presentato con un messaggio vago od incerto, ma al contrario ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Egli è la verità nella sua stessa persona ed è per questo che può presentare una liberazione sicura, certa, che accompagna l'uomo. E tutti quelli che hanno creduto in Gesù Cristo possono testimoniare della realtà di questa liberazione. Ecco perché vi parliamo di Gesù Cristo. Ascoltateci ed invitate i vostri amici ad ascoltarci. Ora proseguiamo con un breve stacco musicale.

Amici carissimi, come ho affermato poco fa, mi rallegro di proseguire questa trasmissione parlando con voi delle certezze della fede e di tutto ciò che può dare significato e luce alla nostra esistenza terrena. Una delle cose che maggiormente preoccupa l'uomo di oggi sta nel constatare che, pur vivendo insieme a tante altre persone, pur facendo parte di un intreccio che ci vuole legati e dipendenti gli uni dagli altri, dal punto di vista morale ci si ritrova spesso soli con i nostri problemi e le nostre difficoltà. Perché, come lo constatiamo ogni giorno, ciascuno pensa per sé, coltiva i suoi interessi e non si preoccupa dell'altro. Un'altra cosa che turba è la constatazione che, pur essendo attorniati da tanti amici, in realtà non conosciamo realmente che cosa sia la vera amicizia, ossia la partecipazione degli altri a quelli che sono i nostri crucci e i nostri problemi. Così, di fronte a questa constatazione, ognuno reagisce a seconda di ciò che è loro più congeniale. Chi prende la vita alla leggera, chi si rinchiude in se stesso e chi assume un atteggiamento cinico di grande egoismo. Eppure la Bibbia ci insegna come non cadere in queste situazioni alienanti. Gli autori di questo libro ci narrano la loro esperienza e ci rivelano in che modo hanno superato i loro problemi. Ecco che cosa dice un uomo che è stato travolto da grandi prove e difficoltà. «Io ho invocato il tuo nome, o Signore. Tu hai udito la mia voce, ti sei avvicinato, tu hai detto non temere». Ecco le parole di un uomo che è stato tritato come il grano sotto la macina. In quel momento di disperazione si è rivolto a Dio e ha trovato la risposta che cercava. Da parte nostra possiamo aggiungere che la preghiera dell'anima disperata che cerca un rifugio in Cristo raggiunge sempre il suo scopo. È la debolezza estrema che invia un appello all'amore infinito. Impossibile che una tale preghiera rimanga senza risposta. Giobbe, anche lui un uomo del passato, molto provato, chiedeva: «Dio, presterai gli orecchio al grido dell'uomo quando gli verrà sopra la distretta?» Secondo la testimonianza biblica, il Dio che ascoltò la voce del piccolo Ismaele, abbandonato da sua madre sotto un arbusto, risponde: «Io lo ascolterò». Pregare ed essere uditi da Dio, che esperienza sorprendente! Una povera donna si dimostrò un giorno molto soddisfatta della visita fattagli da un servo di Dio. Che cosa le aveva portato? Neanche qualche parola di conforto, perché aveva riconosciuto egli stesso che quel giorno non era in vena. Eppure le aveva fatto un gran bene. In che cosa? L'aveva ascoltata. Ed era di questo che quella donna aveva bisogno. Ebbene, Dio ascolta e ha tutte le risorse disponibili nelle sue mani. Amici che vi trovate nella prova, che vi sentite forse tritati come il grano sotto la macina, avvicinatevi al Signore Gesù Cristo. Aprite a Lui il vostro cuore. Se non trovate le parole adatte, piangete ai Suoi piedi. Egli raccoglie le vostre lacrime, fascerà le vostre ferite. Il suo scopo è quello di farvi del bene, non il bene che forse desiderereste, ma quello che nella sua saggezza vuole per voi. Confidatevi in Lui. La vostra sicurezza, ditelo pure a voi stessi, consiste nell'abbandonarvi alla sua misericordia, nell'esporgli tutti i vostri problemi, lasciandogli la cura di risolverli a modo suo, che è sempre il miglior. Potete essere certi che in questa maniera non sarete mai delusi. La speranza che Dio ci rivolge è sicura, inamovibile, assolutamente certa, perché fondata sulle sue promesse. A tutti noi dunque è gridato questo invito: afferrate la speranza e non abbandonatela mai. Chi ha speranza ha dei traguardi. Se possediamo una sana speranza, avremo pure dei buoni traguardi. Infatti,
speriamo di vedere la gloria di Dio, di essere liberati dal nostro corpo mortale, di trovare la giustizia perfetta e la vita eterna, di vedere l'apparizione del nostro Salvatore e di godere di un nuovo cielo e di una nuova terra. La speranza viva del credente non è sostenuta da cose o teorie, ma da una persona. Conosciamo ed amiamo Gesù ed abbiamo tanta nostalgia di vederlo. Speriamo che ritorni presto. Quando Egli apparirà e noi saremo uniti a Lui, anche tutte le altre speranze si compieranno. La speranza di un cristiano ha la sua sorgente nella buona notizia che gli è stata annunciata. Fu Dio a prendere l'iniziativa ed Egli nella persona di Cristo compì quanto voleva, trasformando i suoi nemici in amici. Morendo per i nostri peccati e risuscitando, Gesù divenne l'autore di questa speranza. Con i nostri propri sforzi non avremmo mai ottenuto il privilegio di vedere Dio, né il permesso di avvicinarci a Lui. È Lui che ci è venuto incontro. Fermiamoci ora per la nostra pausa musicale.

Carissimi ascoltatori, è importante ricordare che il Signore ci ha steso la sua mano, concedendo così il nostro ritorno a casa. È la parola di Dio che nutre la nostra speranza e ci apre gli occhi per le meravigliose opere di Dio, nonché per vedere le preziose promesse divine che valgono anche per noi. Che cosa ricaviamo dal leggere le Scritture con assiduità? Prima di tutto che la nostra fede rivive e la fiamma della nostra speranza, che forse si era affievolita, comincia di nuovo ad ardere luminosamente. La speranza ci sostiene, ci incita. La nostra speranza non permette che diventiamo pigri e negligenti perché aspettiamo il Signore. Ci rendiamo conto che Egli ritorna e vogliamo essere pronti ad accoglierlo. Non conosciamo l'ora, prossima o lontana, della sua venuta, ma potrebbe ritornare sia oggi sia domani, perché no? Oltre a ciò sappiamo quanto il Signore desideri che noi compiamo il mandato che Egli ci ha affidato. Oggi l'opera non è ancora compiuta. Finché il Signore ritarda il suo ritorno, vogliamo considerare e svolgere tutti i compiti che Egli ha pianificato per noi. Noi stessi bramiamo che quando Egli verrà ci trovi zelanti e al lavoro. Là dove arde la speranza si trova pure la passione per l'evangelizzazione e l'edificazione della Chiesa. Chi vive nell'attesa è pronto per essere chiamato. Perciò non si lascia sedurre da cose o situazioni che possono bloccare la sua disponibilità nel caso ritornasse Gesù. Questo mondo non è la nostra patria, ma siamo cittadini del cielo dal quale proverrà il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. L'Apostolo Pietro ci esorta con solennità: «Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. La Chiesa di Gesù è sparsa per tutto il mondo, ma la sua vera patria è il cielo. Si nota che i suoi membri vivono come dei pellegrini, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. A volte non ci è gradito essere ammoniti a vivere come se fossimo ospiti e stranieri in questo mondo, ma è così. Non vi rallegra la speranza della prossima venuta del Signore? Adesso proseguiamo leggendo nel libro dell'Esodo, al capitolo 12. Il Signore dice a Mosè ed Aronne: parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ognuno prende un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello, sia senza difetto, maschio, dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. Nel nostro ultimo programma abbiamo ricordato che è giunto il momento della riscossa. Il Signore ha mostrato un'amorevole pazienza nei confronti del Faraone per dargli salvezza, ma di fronte alla sua incallita ostinazione, egli non può tollerare ulteriori tergiversazioni. Perciò il Signore prende la parola e l'iniziativa e rivolge precise istruzioni alla comunità di Israele. Adesso le indicazioni date da Dio hanno lo scopo di rendere questi ebrei consapevoli del fatto che dipendevano da Lui e dalla sua grazia. Non ci sono liberatori né salvatori al di fuori di Lui. Questa verità sarà proclamata ad alta voce dall'Apostolo Pietro davanti al Sinedrio di Gerusalemme. Parlando di Gesù Cristo, egli dirà: in nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. È possibile che, fino a questo momento, gli israeliti, pur avendo mantenuto la fede nel vero Dio,
avessero però assorbito nella loro vita religiosa delle pratiche pagane. Lo si vedrà in seguito quando si faranno un vitello d'oro. Ma Dio non è interessato ai riti inventati dagli uomini, anzi, Lui solo stabilisce in che modo possiamo e dobbiamo accostarci a Lui. Egli vuole insegnare la verità e per poterla apprendere bisogna ascoltare Lui. Ed una delle verità che Egli insegna è quella dell'offerta di un animale in sacrificio. Questo aveva il significato di avvicinamento a Dio. Così comprendiamo che sia Dio a stabilire come questo debba avvenire. Perciò vediamo che Dio stesso stabilisce una pausa di riflessione che deve durare 10 giorni. Niente azioni formali o compiute alla leggera, come se si trattasse di una semplice formalità. Poi si doveva prendere un agnello per famiglia. Bisognava contare le persone. In questo modo tutti dovevano sentirsi coinvolti. Dio vuol stabilire un rapporto personale con l'uomo. Nello stesso tempo si doveva evitare ogni spreco. Poi seguono le istruzioni concernenti l'agnello o il capretto da offrire. La bestia da offrire doveva essere primo senza difetto, perché doveva prefigurare la vittima perfetta, ossia il Signore Gesù Cristo, colui che sarà presentato come l'agnello di Dio. Secondo, doveva essere maschio. Il Signore non voleva arrecare una perdita troppo grande. Le femmine figliavano, producevano latte. Le esigenze di Dio sono sempre mitigate dalla comprensione. Terzo, doveva essere un'offerta di un anno, cioè giovane. Non doveva trattarsi di uno scarto, ma di una primizia. Al Signore deve essere riservato il meglio. Che cosa offri tu al Signore?

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

sei tu stesso salvato. Comunque la sua risposta è: uno, la porta è stretta, e due, pochi saranno in grado di entrarvi. Ricorda che potresti sforzarti di entrare per tutta la vita, ma se sei alla porta sbagliata non fa differenza. Gesù è l'unica porta, l'unica via. Lui è la porta. E poi racconta una parabola sulla festa e la porta si chiude, al cui momento nessun altro può entrare. E quelli rimasti fuori si lamentavano dicendo di aver mangiato, bevuto, sentito il padrone insegnare nelle loro strade, come se questo li esonerasse in qualche modo. E qual è stata la risposta di Gesù? Allontanatevi da me, tutti voi operatori del male. Ouch! Ma non finisce qua. Li consegna in un luogo di orrore dove ci sarà pianto e stridore di denti. Che dire allora di quelli che sostengono che l'inferno è solo un luogo di nullità, di buio e basta? Sono sicuro che i farisei stavano andando fuori di testa, perché questo era indirizzato a loro, alla loro ostinazione, alla loro incredulità. E poi, come colpo di grazia, Gesù dice loro che le persone del regno di Dio verranno da tutti gli angoli della terra. Un altro grande ouch per gli ebrei, specialmente perché si consideravano i primi, gli eletti. E Gesù sta dicendo che i gentili, cioè quelli che vengono da qualsiasi parte del mondo, avranno il primo posto nel regno di Dio e non i cosiddetti prescelti che lo rinnegano. È interessante notare però che non tutti i farisei lo volevano morto. Alcuni lo avvertirono che Erode Antiopa stava venendo per lui. Erode voleva impressionare l'imperatore romano per essere riconosciuto come re, e quindi avere un predicatore itinerante che potenzialmente inizi una rivolta nel suo territorio era una minaccia per lui. E quindi Gesù lo chiama una volpe, che è l'equivalente di un sovrano astuto ma debole. Poi afferma che continuerà ciò che deve fare sulla sua strada per Gerusalemme, essenzialmente ignorando le minacce di Erode come prive di significato. E infine vedremo che la folla canterà l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, ma qui Gesù si riferisce alla sua seconda venuta, quando dice: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Qui si riferisce alla sua autorità e potere. Sì, lui presto ascenderà al cielo, ma alla sua seconda venuta Israele come nazione finalmente lo accetterà come suo Messia. Riflessione: assicurati che i tuoi sforzi siano verso la porta giusta o sarà tutto inutile. Padre, la mia preghiera che non sia mai che le tue parole siano: non t'ho mai conosciuto. Aiuta ognuno di noi a rispondere positivamente alla tua chiamata. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, abbiamo visto queste parole in passato e sappiamo che sono parole terribili che non auguriamo a nessuno. Nuovamente, se non hai fatto ancora quel passo di arresa, ti incoraggio a farlo finché sei in tempo. Buon weekend a tutti e ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 41. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? La riflessione è a cura di Claudio Montanari. Probabilmente Gesù aveva assistito più volte alla vagliatura del grano e magari aveva egli stesso separato i chicchi dalla pula, provando il fastidioso solletico che le piccole particelle volatili provocano entrando negli occhi. Forse gli sarà anche capitato di sbattere la testa contro qualche trave nell'officina da carpentiere di Giuseppe, suo padre adottivo. La sproporzione tra i due fastidi è particolarmente evidente. Preferiamo un occhio nero o un semplice prurito? Gesù vuole farci capire che davanti alla conoscenza e alla giustizia di Dio siamo come persone che hanno entrambi gli occhi pesti e non riusciamo a discernere il giusto da ciò che è sbagliato. Per questo dobbiamo badare alla nostra condizione rispetto a Lui prima di osservare gli altri. Solo nel momento in cui tutti gli ostacoli saranno da Lui rimossi davanti ai nostri occhi potremo essere in grado di valutare chi ci sta vicino. Ma a questo punto il nostro intervento sarà un aiuto, non più

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 37 e 38. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi. Ancora Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 19. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Gli altri. La terra trema, centinaia sono i morti e migliaia le persone senza tetto. Ma in un altro paese. Oppure nel nostro paese, come è successo in Abruzzo nel 2009. Ma non è a casa nostra. Una guerra civile che dura da mesi, in alcuni casi da anni. Ma è lontano, in un altro continente. Popoli interi patiscono la fame, ma per fortuna a noi non manca niente. Sono sempre gli altri che stanno male e noi, più o meno indifferenti, continuiamo la nostra strada. La morte passa, forse vi ha persino sfiorati, ma è ancora la morte di un altro. Un giorno però l'altro sarete voi. E la gente passerà su questo evento con la stessa indifferenza che voi, forse, avete dimostrato tante volte quando la cosa non vi riguardava. A nessuno piace sentir parlare di questi argomenti. Non lo faremmo neppure noi se avessimo solo un messaggio scoraggiante da rivolgervi. Se è nostro dovere dirvi che la morte è solo un passaggio, e che dopo la morte viene il giudizio, come è scritto in Romani capitolo 9 versetto 27, dobbiamo anche annunciarvi una parola di speranza. Quel Dio che abbiamo offeso può, pur rimanendo un Dio giusto e santo, perdonare quelli che accettano Cristo come loro salvatore, mettendoli al riparo dal suo giudizio e dando loro una felicità eterna. Che il Signore

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ringraziamo Dio per questo nuovo giorno. È il 21 agosto e dalla prima lettera ai Corinzi nel capitolo 15 leggeremo il verso 55, dove è scritto così: O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? La chiesa di Corinto a cui era rivolta questa lettera dell'Apostolo Paolo era una chiesa giovane, ma che era nata in un contesto sociale pieno di problematiche. Era infatti una città multiculturale, molto ricca e quindi anche molto dispersiva. La confusione regnava anche tra i credenti, che spesso si facevano causa a vicenda. C'erano divisioni e purtroppo anche tanta immoralità, perché il retaggio di quella cultura faticava ad essere vinto, senza contare la confusione che regnava circa la resurrezione. Infatti, secondo la cultura greca, il corpo era un po' come una prigione dell'anima, per cui pensavano che la resurrezione del corpo non fosse molto spirituale. Altri invece pensavano che la resurrezione fosse solo un fatto simbolico. L'Apostolo Paolo aveva un bel da fare a smantellare queste teorie. La battaglia contro la morte è stata vinta da Gesù alla croce. Il pungiglione della morte è stato tolto e ora non faceva più paura. La tomba è rimasta vuota e Paolo prende in giro la morte. O morte, dov'è la tua vittoria? Qual è la tua arma? La morte faceva paura perché il peccato la rendeva tragica e definitiva e perché ci condannava. Ma Gesù ha combattuto. Altri invece pensavano che la resurrezione fosse solo un fatto simbolico. L'Apostolo Paolo aveva un bel da fare a smantellare queste teorie. La battaglia contro la morte è stata vinta da Gesù alla croce. Il pungiglione della morte è stato tolto e ora non faceva più paura. La tomba è rimasta vuota e Paolo prende in giro la morte. O morte, dov'è la tua vittoria? Qual è la tua arma? La morte faceva paura perché il peccato la rendeva tragica e definitiva e perché ci condannava. Ma Gesù ha combattuto. Altri invece pensavano che la resurrezione fosse solo un fatto simbolico. L'Apostolo Paolo aveva un bel da fare a smantellare queste teorie. La battaglia contro la morte è stata vinta da Gesù alla croce. Il pungiglione della morte

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: pomeriggio e bentrovati ancora una volta tutti voi, amici, anche fratelli e sorelle. Ci risentiamo dopo due settimane e oggi insieme ad Eliseo mi trovo nello studio di Radio Logos di Foggia. Quindi non dovete chiamare al numero 011 28 0304, ma oggi per parlare con noi dovete telefonare a questo numero 0881 70 99 18. Quindi mi trovo insieme ad Eliseo qui, ripeto, nello studio di Radio Logos di Foggia. Per telefonare, ripeto, il numero è 0881 70 99 18. Vi salutiamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Speriamo che siate anche in tanti oggi a seguire questa trasmissione. Siamo ancora in un periodo pienamente feriale, fa caldo ancora, e ringraziamo il Signore perché possiamo incontrarvi attraverso questa trasmissione. Ringrazio Eliseo come sempre per la sua disponibilità. E praticamente viene a prendermi prima per le 16:30 a casa delle mie sorelle, poi veniamo qua e saremo a casa poi per le ore 20. Mette a disposizione tutto il pomeriggio. Ringrazio anche il fratello Willy da Torino per il collegamento con le frequenze di Radio Evangelo Piemonte, e vogliamo veramente dipendere dal Signore e trovarci all'ascolto della sua parola. L'argomento di oggi è un po' la continuazione dei soggetti trattati negli ultimi due mesi. Abbiamo parlato della dottrina di Dio, abbiamo parlato di Dio, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, abbiamo parlato della Trinità, degli attributi di Dio, abbiamo parlato dei significati con i quali si è presentato soprattutto nell'Antico Testamento Dio. Oggi l'argomento da sviluppare ha il seguente titolo: la personalità e l'opera dello Spirito Santo. Quindi rimanete in ascolto, saremo qui con la guida del Signore fino alle ore 19:30. Saluto alcuni amici, anche fratelli e sorelle, che hanno mandato i loro messaggi, ma anche impegno a seguire questa trasmissione e seguirla anche con la preghiera e con uno spirito così di collaborazione nell'evangelizzazione. Quindi saluto la ragazzina Renata con la mamma Dora di Pesaro, fratello Franco da Torino, la sorella Anna da Rivoli, Eugenia da Biella, Maria da Torino, Alessandro da Cambiano, Franca da Caselle e poi altri che forse adesso mi sfuggono. Grazie per il vostro messaggio. Lascio il microfono anche a Eliseo per un saluto e anche una introduzione a questa trasmissione. E contiamo sull'aiuto del Signore. Rimanete in ascolto.
1: Sì, un caro saluto anche da parte mia. Ricordo allora che siamo a Foggia, Michele oggi è a Foggia e quindi siamo in diretta da Foggia. Quindi il nostro numero telefonico non è quello che ascoltate sempre, lo 011, ma bensì 0881 70 99 18. Ripeto, così ve lo annotate anche, 0881 70 99 18. Voglio solo dire che si sente magari un fruscio all'interno, purtroppo ci sono accessi tanti ventilatori e quindi sentirete, lo sento in cuffia, un fruscio e un ronzio. Purtroppo per stare bene qui in studio, anche se abbiamo l'aria condizionata, però a Foggia oggi fa molto caldo, forse saremo anche su forse oltre 40 gradi, qui abbiamo l'aria condizionata, però ripeto, questo fruscio che ascoltate in sottofondo sono tutti i ventilatori accesi per sostenere tutti i computer che abbiamo. Bene Michele, mandiamo un motivo allora, sì, e poi lascio la parola a te per lo studio. Andiamo con un vecchio motivo, a te piace mettere sempre i motivi di Alba Nuova, e mandiamo un Alba Nuova allora. Il motivo, vecchia serie, tanto grande, appunto degli Alba Nuova.

0: Allora, sono le ore 17 e 22, cos'è?
1: No, 12.
0: E 12, grazie. Allora, siamo qui, salutiamo nuovamente, abbiamo detto che ci troviamo oggi nello studio di Radio Logos di Foggia e l'argomento sul quale vogliamo così riflettere insieme è questo: la personalità e l'opera dello Spirito Santo. Nello scegliere il tema pensavo proprio a questo, ma è un argomento adatto da trattare in una diretta, un programma diretta radio? Quanti potranno comprendere i tanti testi biblici relativi alla persona e allo Spirito Santo? Mi chiedevo proprio questo. E quindi, all'inizio di una trasmissione radio in diretta, penso sempre all'impatto che possano avere le persone di fronte ad un argomento come questo. Allora dico, cari amici, benvenuti a tutti voi ascoltatori, ma voglio partire subito con una domanda. Quando pensate allo Spirito Santo o sentite parlare dello Spirito Santo, cosa pensate in effetti? Qualcuno dice che lo Spirito Santo è una forza astratta, qualcun altro dice una forza attiva o una forza misteriosa, invisibile. Qualcuno dice come un vento. Cosa pensate voi quando sentite parlare dello Spirito Santo? Molti credono che lo Spirito Santo, appunto, sia solo la forza, anche se la forza di Dio in azione. Ma la Bibbia ci rivela una verità molto più profonda e anche

0: una verità sconvolgente. Lo Spirito Santo, amici, non è una cosa, non è una forza astratta. Lo Spirito Santo è una persona. Lo Spirito Santo è, cioè, un essere con una vera personalità. Non è una elettricità spirituale da usare, come qualcuno pensa, ma lo Spirito Santo, lo dico così, è un amico divino con cui possiamo relazionarci. Lo Spirito Santo, amici in ascolto e anche fratelli e sorelle, è una persona divina. C'è qualcosa che non viene da noi, dalle nostre ricerche, non viene dall'uomo. Quindi, parlando della personalità dello Spirito Santo, ci domandiamo oggi insieme: ma chi è questo Spirito Santo? Vorrei partire da un verso molto conosciuto dai credenti, che si trova nel capitolo 1 del libro degli Atti, al versetto 8. Libro degli Atti, ripeto, capitolo 1, versetto 8. È Gesù che prima di salire in cielo stava per lasciare i suoi discepoli, dà una risposta a loro che gli avevano fatto una domanda sulla venuta del regno, e lui rispose: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e poi dice: e mi sarete testimoni, cioè sarete miei testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremità della terra. Allora, lo Spirito Santo, possiamo dire che quando fu mandato diede potenza agli apostoli in base alla promessa di Gesù stesso, soprattutto perché potessero diffondere l'Evangelo in tutto il mondo. Quindi gli apostoli avevano già sperimentato la guida, l'insegnamento dello Spirito Santo, ma presto sarebbe venuto a dimorare in loro stessi e avrebbero ricevuto una nuova dimensione di potenza per testimoniare del Vangelo. Allora, se proprio possiamo dire che lo Spirito Santo si manifesta con potenza, è perché Dio aveva investito della sua autorità e mandava i suoi apostoli in tutto il mondo per predicare l'Evangelo. Si potrebbe pensare che lo Spirito Santo sia solo una potenza, sia solo una forza proveniente da Dio, sia solo una benedizione che Egli accorda, ma è facile dimostrare, ripeto, che lo Spirito Santo è qualcosa di più, è una persona, e come tale lo Spirito Santo agisce come una persona. Dalla Bibbia possiamo rilevare che le azioni che possono essere attribuite allo Spirito Santo non possono essere atti di una semplice potenza o di una cosa. Sono atti attribuibili ad una persona. E abbiamo detto in altre trasmissioni che lo Spirito Santo come persona possiede la divinità di Dio, così come il Figlio di Dio Gesù Cristo. Quindi lo Spirito Santo è una persona, si manifesta con la sua personalità, e anche dello Spirito Santo possiamo dire e diciamo che ha la divinità che è quella di Dio. Dico solo una cosa, poi mi fermo. Quindi lo Spirito Santo, parlando della sua personalità, agisce come una persona. E ci sono dei versetti, ve li cito solo, ho detto che ho quasi terminato una dispensa che invierò poi a chi mi ha mandato la propria email, vi cito solo dei versetti per confermare quanto ho appena affermato. Lo Spirito Santo agisce come una persona, infatti l'Evangelista Giovanni, capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni, versetto 17, parla della dimora dello Spirito Santo. Poi al versetto 26, sempre del capitolo 14, parla del fatto che lo Spirito Santo insegna e ricorda. Poi capitolo 15, versetto 26, dice che lo Spirito Santo testimonia. Capitolo 16, versetto 8, ci è detto che lo Spirito Santo convince. Capitolo 16, versetto 13, è scritto che guida nella verità, poi ascolta, parla, annuncia. Nel libro degli Atti si legge che lo Spirito Santo chiama anche delle persone al ministero, manda i suoi operai. Lo Spirito Santo è scritto anche nel libro degli Atti, capitolo 6, versetto 6, che vieta certe azioni. È detto ancora che lo Spirito Santo intercede. E allora ci domandiamo: chi può compiere tutte queste azioni se non un essere che possiede una personalità e quindi che agisce come una persona? Allora, facendo il riassunto di tutto quello che ho già evidenziato, diciamo che lo Spirito Santo, lontano dall'essere una forza astratta, una forza attiva, una forma di manifestazione, lo Spirito Santo è soprattutto la persona, ed una persona divina che vuole, è stata mandata per dimorare nel cuore e quindi nell'essere di tutti quelli che vogliono credere in Dio. È meraviglioso questo argomento, quindi rimanete in ascolto. Ho detto all'inizio che comprendo che per tante persone che non hanno tanta familiarità nella conoscenza delle Sacre Scritture, quello che ho detto può sembrare strano o molto molto superficiale, oppure non attraente per le necessità che devono soddisfare nella propria vita, ma è importante. Se vogliamo veramente essere delle persone illuminate, è importante, se vogliamo conoscere il significato della nostra esistenza qui su questa terra, comprendere il ministero e l'opera dello Spirito Santo nella vita di tutte le persone. Mi fermo qui, ascoltate adesso nuovamente il numero di telefono, telefonate, perché siamo in due oggi e spero che qualcuno sia in ascolto, quindi Eliseo adesso vi comunicherà il nostro numero.
1: Allora, per chi si fosse messo solo ora in ascolto, diciamo quello che abbiamo detto all'inizio, cioè Michele sta trasmettendo da Foggia e oggi non da Torino, quindi è un periodo di ferie che sta trascorrendo qui a Foggia e ha la possibilità appunto di fare queste dirette dagli studi di Radio Logos. Pertanto il numero telefonico non è lo 011 che fate sempre, però annotate questo numero almeno per quanto riguarda per quanto Michele affoggia, quindi potete comporre questo numero. Allora 0881 70 99 18, aspettiamo le vostre telefonate, siamo contenti quando qualcuno chiama così valorizza, diciamo, e anche rende vivo questo programma. Allora ripeto il numero 0881 70 99 18, quindi non abbiate paura, aspettiamo le vostre telefonate, risponderò io se Michele non può farlo, altrimenti risponde direttamente Michele almeno nelle pause musicali. Allora andiamo con un altro motivo, nel frattempo Marta Falcone, ascoltiamo il motivo, aprirai una via, aprirai una via, Marta Falcone.

0: Allora, pronto, abbiamo in diretta. Pronto, Renata?
1: Pronto?
0: Sì, allora abbiamo Renata da Pesaro in diretta. Vai pure, Renata.
1: Allora, oggi una domanda ce l'avrei.
0: Sì, sì.
1: Sempre nella Bibbia c'è scritto che dopo la risurrezione di Gesù Pietro e gli altri discepoli non avevano pescato nulla, quindi incontrano Gesù che gli dice di pescare dall'altra parte della barca.
0: Sì.
1: E poi quando arrivano Gesù ha già pronto tutto. La mia domanda è che secondo voi perché Gesù ha chiesto 3 volte a Pietro se lo amava?
0: È una bella domanda, perché Pietro tra tutti gli apostoli era una persona un po' diversa, nel senso che voleva emergere sugli altri, ma intanto aveva più coraggio degli altri e a volte era anche superficiale e faceva degli errori. Lui aveva promesso che, sebbene tutti gli altri lo avrebbero lasciato al Signore Gesù, dice: io no, io ti sarò fedele. Lui disse: io devo venire dietro di te. E poi leggiamo anche che Pietro lo ha rinnegato 3 volte, il Signore Gesù Cristo. Quando Gesù stava per essere arrestato e poi era stato preso per essere giudicato e condannato, Pietro ha detto che non aveva mai conosciuto il Signore Gesù Cristo, e questo non era vero. Quindi quando aveva compreso che Gesù Cristo era il Figlio di Dio, per il fatto che lo aveva visto risorto, doveva passare attraverso una certa riabilitazione, e Gesù, visto che lo aveva rinnegato, Gesù gli ha chiesto 3 volte se veramente lo amava. C'è un fatto, per chi conosce il greco: nella prima domanda, quando Gesù gli ha detto la prima volta "mi ami", Gesù non gli ha detto se lo amasse con l'amore di Dio, quell'amore che non guarda alle condizioni, quindi se lo amasse veramente, senza tener conto ad un contraccambio. E quindi la domanda era questa: tu, Pietro, hai solamente una certa simpatia per me? E questa è la prima domanda. In questo termine amore c'era un amore così, quello che manifestano le persone che non conoscono Dio, non hanno lo Spirito di Dio. E tante persone oggi dicono di amare, ma in effetti poi non sanno amare. E Gesù aveva chiesto a Pietro: ma mi ami così, di questo amore di cui parlano tante persone? Questo amore che può essere solo amore di convenienza, che i greci chiamavano eros. Nella seconda volta c'è un amore che è diverso dal primo amore, ed è quello che Gesù diceva a Pietro: ma forse perché io ho fatto miracoli, forse perché adesso avete riconosciuto che sono il Figlio di Dio, tu dici di amarmi. Quindi un amore che mostrava una certa riverenza solamente. Disse: ma mi ami tu? E Gesù dice: sì, sì, io ti amo. La terza volta, Renata, quando Gesù ha detto "mi ami tu", Gesù aveva adoperato un termine greco che si adopera solo per l'amore di Dio, l'amore agape, che è l'amore che viene da Dio. Il secondo amore è l'amore fileo, è l'amore che possono avere tutte le persone. Per esempio, una persona che mi fa del bene, io dico: ti amo, ti voglio bene. La terza volta Gesù aveva detto a Pietro: ma tu veramente mi ami con l'amore di Dio? E se tu hai letto bene il discorso, dici che Pietro questa volta si arrabbiò, ma dice: Signore, e tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. In questa risposta Pietro sta dicendo: Signore, sai che ti avevo detto che ti avrei seguito, ti avevo detto che gli altri forse ti avrebbero abbandonato, io no, e anche qui ho fallito. Ti avevo detto che ho una certa simpatia. Tu sai ogni cosa, tu sai, Signore, che io ti amo. E fu questa volta che Gesù gli ha detto: pasci i miei agnelli. E quindi Pietro era pronto veramente a seguire Gesù. E poi sappiamo cosa era avvenuto, che il giorno della Pentecoste questo Pietro che aveva rinnegato il Signore, questo Pietro che tante volte ha dimostrato il suo temperamento. Una volta, non so se hai letto questo discorso, voleva difendere il Signore Gesù Cristo con i suoi discepoli: ci facciamo scendere fuoco dal cielo, visto che non ci hanno ricevuto in questa città. E un'altra volta con una spada aveva tagliato l'orecchio ad un servo, e Gesù ha dovuto fare un miracolo per attaccargli l'orecchio, e tutte queste cose qui. Era una persona decisa, voleva seguire Gesù, ma poi faceva anche degli errori. E questa terza volta ha detto veramente: sì, io ti amo, ma dell'amore che Dio ha messo nel mio cuore. Non so se sono stato chiaro, quindi c'è un tipo di amore che è quello che si scambiano gli amanti, quelli che dicono: ti voglio bene, ti voglio bene. Quello è un amore che ha a che fare con la sensualità, ha un termine in greco, eros, ed è la prima volta quello che viene adoperato da Gesù. La seconda volta è l'amore fileo, è l'amore che si scambiano le persone quando si trovano bene tra di loro. La terza volta è l'amore agape, ed è l'amore che è lo Spirito Santo di cui stiamo parlando oggi, che Dio ha sparso nei cuori dei veri credenti. E così Pietro poteva dire: ma Signore, sai quanto ho fallito, sai come ti ho così rinnegato, sai quanti sbagli ho fatto diversamente dagli altri condiscepoli, tu sai che io ti amo. Non so se sono stato chiaro. Va bene, Renata?
1: Sì.
0: Grazie per questa domanda. Saluta la mamma, e so che, come hai detto, non può rispondere perché è impegnata, e poi non so, vuoi dire tu, a raffreddore hai detto?
1: Sì.
0: Capito. Va bene, buon pomeriggio, grazie, a risentirci. Ciao.
1: Ciao
2: Renata.
1: Ciao.

Allora, mentre va il motivo, se volete vi ricordo il numero 0881 70 99 18, ripeto 0881 70 99 18.

0: Allora, sono le ore 17:40, come ha detto Eliseo. Se avete la possibilità e anche il piacere di telefonare, potete chiamare a questo numero 0881 70 99 18. Fatelo anche mentre io sto parlando, perché Eliseo può prendere la vostra chiamata. Allora, stiamo parlando dello Spirito Santo, della sua personalità e della sua opera. Una cosa importante da sottolineare è questa. Gli studiosi del greco, soprattutto del greco antico, ci dicono che nel testo originale greco la parola spirito è di genere neutro, però attenzione, e quindi dovrebbe essere seguita da un pronome neutro. Ora, contrariamente alle regole di grammatica, il pronome che segue è di genere maschile. E faccio un esempio. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 13, si legge: quando però sarà venuto lui, ecco, questo lui è un pronome e non è un pronome neutro che segue appunto la parola spirito, ma è un pronome maschile. Quando però sarà venuto lui, e poi dice lo spirito della verità, egli, di nuovo pronome maschile, vi guiderà in tutta la verità. Ora, questa coniugazione del pronome maschile anziché neutro ci dice proprio che lo spirito è una persona. Io non ho studiato il greco, mi fido di alcuni fratelli che lo hanno studiato e che ho conosciuto personalmente, e quindi ho preso queste nozioni da chi ha avuto la possibilità di studiare. C'è un altro versetto, sempre nel capitolo 16 dell'Evangelo di Giovanni, il versetto 14, e dice: egli, e qui è riferito nuovamente allo Spirito Santo, e dice: egli mi glorificherà, perciò prenderà del mio e ve lo annunzierà. E anche qui questo pronome egli non è un pronome neutro, perché è riferito allo Spirito Santo, ma è un pronome maschile. C'è un altro versetto, sempre nel capitolo 16 dell'Evangelo di Giovanni, il versetto 7, dove è parlato, il versetto dice questo: eppure vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Qui il Consolatore è il riferimento allo Spirito Santo che sarebbe stato mandato, e anche qui è un nome maschile e non neutro. Quindi non una cosa, non una forza qualsiasi, ma una persona. Ma qualcuno può dire: ma perché insistere tanto su questo punto? È importante comprendere questo. È importante comprendere e credere che lo Spirito Santo è una persona e non una forza attiva e non una forza astratta. E questo perché? Perché quando crediamo che è una persona divina, questo cambia completamente la nostra vita di ogni giorno. Quando riusciamo a comprendere e poi a credere che lo Spirito Santo ha una personalità, siamo disponibili non solo a sapere che cosa fa per noi in modo concreto ogni giorno, ma soprattutto siamo disponibili ad sperimentare tutti gli effetti per cui lo Spirito Santo è stato mandato da Dio e Gesù Cristo per dimorare nel cuore, nella vita di tutti i veri credenti. Quindi non è una questione di discussione, e ci sono purtroppo membri di alcune sette che non riconoscono la personalità dello Spirito Santo, non riconoscono la divinità dello Spirito Santo e addirittura non riconoscono la divinità di Gesù Cristo. Quindi, non riconoscendo questo, è importante avere come base questo punto, questa verità importante per la vita di fede, per la vita di figli di Dio, che lo Spirito Santo è una persona, agisce ancora oggi con una persona, e lo Spirito Santo possiede la divinità di Dio. Allora, abbiamo detto quando abbiamo studiato la Trinità, lo Spirito Santo è conosciuto come la terza persona della Trinità. E occuparsi dello Spirito Santo non è solo qualcosa di fondamentale, è qualcosa di importante. E poi, come state vedendo dallo sviluppo che stiamo facendo insieme, è un soggetto molto molto vasto. Prima di tutto è importante riflettere sul fatto che lo Spirito Santo è l'autore delle scritture, delle sacre scritture. Lo Spirito Santo è l'autore della Bibbia. E se non crediamo questo, tutto quello che stiamo dicendo non ha senso. Infatti l'apostolo Pietro, vi cito anche il verso, seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 21, spiega che, e quindi dice, che nessuna profezia è nata da una iniziativa umana, ma i profeti hanno parlato guidati dallo Spirito Santo. Un altro verso dell'apostolo Paolo, seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16, qui l'apostolo Paolo afferma che ogni scrittura, quindi tutta la Bibbia, ogni scrittura è ispirata da Dio. Letteralmente questa espressione significa soffiata da Dio, cioè è stata portata, è stata alitata dallo Spirito di Dio. Quindi ogni scrittura è ispirata, quindi è stata soffiata da Dio, e poi indica tutta una serie di offerti, di atti che compie lo Spirito Santo. Quindi viene indicata proprio in questo versetto la sua origine divina. Nel libro degli Atti, capitolo 1, versetto 16, l'apostolo Pietro dichiara che lo Spirito Santo aveva predetto per la bocca di Davide ciò che riguardava Giuda. Infatti Atti 1, 16 dice, e l'apostolo Pietro, ripeto, che parla e dice: fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della scrittura pronunciata dallo Spirito Santo. Vedete come è chiara questa espressione, che l'autore delle scritture, e che poi è stato chiuso tutto il canone definitivo delle scritture, quindi com'è chiaro che l'autore delle scritture è lo Spirito Santo. Ripeto questo versetto di Atti 1:16. Pietro dice: fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguarda a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. C'è un altro verso e si trova nella lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 7, dove l'autore della lettera attribuisce direttamente allo Spirito Santo le parole del Salmo 95, dove è scritto, c'è questa espressione: come dice lo Spirito Santo. Quindi, attribuendo le parole del Salmo 95, l'autore della lettera agli Ebrei dice: come dice lo Spirito Santo. In qualche modo, quindi, lo Spirito Santo è colui che apre e chiude tutta la rivelazione biblica, e la apre e la chiude con un suo specifico intervento. Cosa dobbiamo intendere con quello che ho detto, apre e chiude tutta la rivelazione biblica? Vi cito il versetto di Genesi capitolo 1 versetto 2 all'inizio della Bibbia, dove è scritto che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. È scritto nel versetto 1, Genesi 1:1, nel principio Dio, quindi Elohim, creò i cieli e la terra, e versetto 2 dice: e lo Spirito di Dio, che è proprio Dio nella sua divinità, nella sua sovranità, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Uno degli ultimi versetti della Bibbia, che si trova nel capitolo 22 del libro dell'Apocalisse, Apocalisse 22:17, dice così: lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. Quindi possiamo confermare quello che ho sottolineato, che in qualche modo lo Spirito di Dio, che è anche lo Spirito Santo, è colui che apre e chiude la rivelazione biblica. E appunto abbiamo citato Genesi 1:2, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, e Apocalisse 22:17, lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. Ora, tutto questo ci dimostra che se vogliamo comprendere il ministero di Gesù, cioè tutto quello che Gesù ha detto, tutto quello che Gesù ha compiuto mentre era in vita qui su questa terra, quindi se vogliamo comprendere il ministero di Gesù e se vogliamo comprendere anche come agisce lo Spirito Santo nel mondo e come agisce nella vita dei credenti, noi dobbiamo appoggiarci e dobbiamo contare sul suo intervento, cioè sull'intervento dello Spirito Santo, e cioè sulle sue azioni, sui suoi atti. Ma tutto questo è possibile perché lo Spirito Santo, ripeto, è una persona e possiede la divinità di Dio. Cito ancora due versetti. Gesù Cristo, nell'ultima notte passata con i suoi discepoli, prima di andare a morire sulla croce, disse, e queste parole le troviamo nel capitolo 16 dell'Evangelo di Giovanni, che in parte ho già citato, al versetto 12, Giovanni 16, 12, dice: ho ancora molte cose da dirvi. Stavo parlando per l'ultima volta ai suoi discepoli, prima di andare, ripeto, a morire sulla croce. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Versetto 13 dice: quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, che è lo Spirito Santo, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Che verità benedette troviamo in queste parole. Lo Spirito Santo è stato mandato per continuare quello che Gesù Cristo aveva iniziato a fare e a dire qui su questa terra. C'è da dire, dico solo questo e poi mi fermo, che probabilmente delle tre persone della Trinità, quella dello Spirito Santo è certamente la meno conosciuta, ma non la meno importante, perché ci riguarda direttamente. Io posso testimoniare, e questo lo possono fare tutti i veri credenti, io posso testimoniare che se sono un credente oggi è grazie anche allo Spirito Santo che è stato mandato, grazie all'opera dello Spirito Santo nella mia vita, nel mio cuore, nella mia mente. Lo dico per gli amici in ascolto: è importante conoscere queste cose qui, e per conoscerle bisogna impegnarsi a leggere soprattutto gli Evangeli e comprendere le parole di Gesù. Perché ho appena letto Giovanni 16:13, e quando sarà venuto Lui, lo Spirito Santo mandato da Dio, da Gesù Cristo, lo Spirito della verità, Egli, dice, vi guiderà. Queste parole non erano solo per i discepoli e gli apostoli, sono anche per noi e per tutti quelli che vogliono credere. Egli vi guiderà in tutta la verità, non solo in qualche cosa che Gesù aveva insegnato e detto, in tutta la verità. E dice anche perché: non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Allora, come avete sentito, è arrivata una telefonata. Non so se vuole parlare in diretta, comunque.
1: Sì, no. Sì, vuoi dirle in diretta? Allora ti metto in diretta subito e aspetta che cambia un po' qua.
0: Pronto?
2: Dalla provincia di Catania, Michele, pace, buonasera.
0: Pace, Antonella, vero?
2: Sì, Antonella, sto ascoltando la trasmissione, molto interessante, molto bella, che ci apre nuovi orizzonti sulla personalità di Dio. Io volevo condividere con te e con gli ascoltatori che saluto un'analogia che ho fatto proprio qualche momento fa e che poi tu hai confermato. Cioè, Dio nella creazione, diciamo che ha operato per togliere il caos che c'era all'inizio attraverso lo Spirito Santo, o lo Spirito di cui dice la Genesi che aleggiava sulle acque. Sì. Penso che sia lo stesso Spirito. E
0: sì,
2: ha tolto,
0: sì.
2: L'analogia è questa, che Dio dal caos ha fatto poi ogni cosa per creare un ordine nel creato, ed è quello secondo me che ha fatto anche poi negli Atti degli Apostoli, quando parla di aver dato lo Spirito Santo, è l'ordine che stava cercando di creare per la Chiesa, per l'inizio della sua Chiesa. Ed è quello che ancora oggi il Signore vuole fare attraverso lo Spirito Santo, che ci convince di peccato, di giudizio e di giustizia, che siamo dei peccatori, che dobbiamo ravvederci, perché Dio ha un progetto di bene, di vita eterna per ognuno di noi. È quello che ancora oggi Dio vuole fare in ogni essere umano che accoglie e ascolta quando lo Spirito Santo lo convince di peccato, perché Dio vuole togliere, e mentre negli Atti l'ha fatto perché iniziava la Chiesa nascente, toglieva la confusione, diciamo, tra la Chiesa nascente. Allora, oggi Dio vuole togliere, secondo me, tutta la confusione che abbiamo, che c'è nell'essere umano, perché lo Spirito Santo ci rivela i progetti e la personalità di Dio, ci convince che siamo dei perduti e che senza Cristo non possiamo essere salvati, che dobbiamo andare a Dio perché fuori di Gesù Cristo non c'è salvezza. Tutto quello che tu hai elencato poco fa, che è opera dello Spirito Santo oggi. Io vorrei citare un testo molto bello che a me piace tantissimo, dove mi sembra che lo dica Paolo, non so, me lo confermi, dove dice: non contristate lo Spirito Santo che è in voi.
0: Sì,
2: quindi noi possiamo contristarlo, possiamo escluderlo dalla nostra vita, possiamo non ascoltarlo, perché quello che faceva Gesù sulla terra oggi lo fa lo Spirito Santo, che è già dentro di noi e quindi vuole portare cambiamento, vuole togliere quella confusione anche dottrinale e religiosa che abbiamo dentro di noi, cioè vuole fare ordine, così come lo ha fatto nella creazione alla Genesi. Questo è il mio pensiero.
0: Grazie per questi
2: insegnamenti che ci aiutano a conoscere meglio Dio e ci permettono di avvicinarci di più a Lui, perché lo Spirito Santo ci fa sentire e vedere anche quanto è grande e quanto è stato grande l'amore di Dio verso tutta l'umanità, e che senza paura possiamo avvicinarci a Lui, perché Lui ci sta cercando, ci ha sempre cercati, e lo Spirito Santo ha questo compito di avvicinarci a Dio, e noi dobbiamo essere attenti quando Lui arriva nella nostra vita attraverso una testimonianza di un fratello. Io l'ho incontrato direttamente, io sono stata convinta personalmente di essere nell'errore, e ringrazio Dio che mentre ero nelle tenebre Lui si è fatto comunque riconoscere, e questa è l'opera potente di Dio. Grazie per il tempo dedicato agli studi e anche a noi che interveniamo. Dio ti benedica, a te, al fratello Eliseo.
0: Grazie. Adesso riprendo alcune cose che hai dette, che giustamente che sono molto importanti, no?
2: Michele, ascolto per radio. Dio vi benedica.
0: Grazie. Ciao. Se volevo solo dire questo, che la personalità di Dio, dello Spirito Santo e di Gesù Cristo hanno cooperato, c'è stato una coordinazione nell'opera di creazione, ma c'è stata e c'è anche una coordinazione tra le tre persone della Trinità nell'opera di redenzione, nel senso che Dio ha preparato questa redenzione nel suo pensiero prima della fondazione del mondo. Infatti è parlato di Gesù Cristo, l'agnello preordinato prima della fondazione del mondo. Poi con il Signore Gesù Cristo, che è morto sulla croce, questa redenzione è diventata una realtà, cioè viene messa a disposizione di tutte le creature. Ma attenzione, è solo poi attraverso lo Spirito Santo, con l'opera di convinzione e poi con l'accettazione da parte nostra dell'opera di Gesù Cristo, che la redenzione pensata da Dio, realizzata da Gesù Cristo, è solo per mezzo dello Spirito Santo che può essere attuata nella vita del credente. Il tutto inizia con l'ascoltare l'Evangelo. Ascoltando l'Evangelo, se uno lo comprende e sente il bisogno del perdono di Dio, in lui nasce la fede, e quindi questa convinzione poi porta, che cosa? All'azione dello Spirito Santo, che prende una persona, un uomo, una donna, che sono dei peccatori, morti nei propri falli, nei peccati, li prende e li immerge, quindi li battezza, li immerge. Lo Spirito Santo, ripeto, che prende queste persone che sono peccatori, li prende e li immerge nella morte, nella sepoltura e nella risurrezione del Signore Gesù Cristo. Senza l'intervento dello Spirito Santo per noi non ci sarebbe stata alcuna possibilità. E quindi noi siamo immersi, ripeto, dallo Spirito Santo nella morte, nella sepoltura e nella risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Ed è così che diventa attuabile e diventa realizzata la redenzione dei credenti. Poi ci sarà la piena redenzione quando il Signore ritornerà. Ma adesso noi siamo figli di Dio, redenti mediante il sangue del Signore Gesù Cristo, siamo già nel regno di Dio, e un giorno noi avremo la piena redenzione quando saremo per sempre liberati dalla presenza del peccato nella nostra vita. Adesso come credenti siamo liberati. Se abbiamo una fede e abbiamo accettato l'opera di Gesù Cristo, siamo liberati dalla colpa e dalla condanna che spetta tutti i peccatori a causa del nostro peccato. E questa liberazione la otteniamo mediante l'atto di giustificazione, cioè mediante la fede nell'opera di Gesù Cristo, nella redenzione. Quindi otteniamo questa liberazione dalla colpa e dalla condanna. E poi perché diventiamo credenti, perché abbiamo accettato e ricevuto Gesù Cristo, siamo liberati dalla schiavitù del nostro peccato. Un giorno saremo liberati per sempre dalla presenza del peccato, che è la piena redenzione. Ma sia nella creazione che nell'opera di redenzione, la persona di Dio divina, la persona di Gesù Cristo divina, la persona dello Spirito Santo divina, hanno coordinato per arrivare a questi risultati. Sono le ore 18:02, facciamo un altro stacco. Intanto, se c'è qualcuno che è in ascolto,
3: 09 fate... Michele 009.
0: Ah sì, 09, cosa ho detto io?
3: 02.
0: Ah, 09. E beh, c'è un po' il computer distante.
3: Sì, è piccolo.
0: Quindi c'è qualcuno che è in ascolto, vuole fare ancora delle domande? Grazie a Antonella, anche a Renate, che hanno fatto delle domande. Vedo se c'è anche la sorella Giuditta dell'Abruzzo, che ha mandato la sua. Sì, dice di salutarci, e salutare anche Eliseo Willy, dice grazie perché si può parlare della divina parola, lo Spirito Santo ci guida a conoscere, a capire la divina parola e anche a comprendere l'opera del Consolatore. Grazie Giuditta. Allora, vuoi dare il numero, Eliseo? Vediamo se c'è qualcosa.

Sì, vabbè, lo direi dopo. Allora, visto che si è parlato di grazie, io dedico questo motivo, visto che è un CD per ragazzi, per bambini, vabbè, Renata è grandicella, però glielo dedico a Renata, dai. Il motivo si intitola Grazie ed è di Stefano Rigamonti.

Bene, riprendo il microfono, ore 18 e 15 minuti. Per chi è in ascolto, potete chiamare a questo numero 0881 70 99 18. Faccio un appello, c'è qualcuno che ci ascolta su Radio Logos di Foggia? Vediamo un po'. C'è qualcuno? Non abbiate timore di parlare con noi. Prima di riprendere il discorso, una comunicazione appunto per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Dopo le ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento. Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. Ripeto, solo per gli ascoltatori di Radio Logos, dopo le ore 19:30 il

0: Picatore e Pasquale Di Nunzio. Allora, torniamo al nostro argomento, la personalità e l'opera dello Spirito Santo. Spesso possiamo trovarci ad affrontare due atteggiamenti contrapposti proprio riguardo allo Spirito Santo. Da un lato possiamo avere anche una conoscenza giusta, biblica, dello Spirito Santo, una conoscenza fedele ai dati della Scrittura, ma poi ignorarla in pratica. Possiamo conoscere quello che la Bibbia dice dello Spirito Santo, ma c'è il rischio di ignorare poi questa conoscenza in pratica. Dall'altro lato, dello Spirito Santo si parla spesso a proposito e anche a sproposito, attribuendogli dei ruoli che non ha. Vedete, l'ho detto molto molto chiaro, si parla a proposito e a sproposito perché si attribuisce allo Spirito Santo dei ruoli che non ha. Di fatto poi si finisce per offrire una caricatura della persona dello Spirito Santo. E questo perché? Perché viene negata la sovranità. Il risultato, in un caso come nell'altro, consiste, come diceva la sorella Antonella, nel rattristare lo Spirito Santo, come dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 4, versetto 30 del libro, della lettera agli Efesini, e anche nello spegnere lo Spirito Santo, prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19. E quindi nel privarci delle benedizioni divine che lo stesso Spirito vorrebbe comunicarci. Per questo è importante parlare della personalità e anche dell'opera dello Spirito Santo. Quando parliamo della persona e dell'opera dello Spirito Santo, possono appunto sorgere dei malintesi per il fatto che lo Spirito Santo non si presenta in prima persona, come per esempio possiamo leggere di Dio e di Gesù Cristo. Non si presenta in prima persona, cioè lo Spirito Santo non parla di suo, ma riferisce piuttosto quello che ha udito e che questa persona dello Spirito Santo è stata incaricata di dire. E questo è un aspetto molto importante. A questo punto rileggo il versetto di Giovanni capitolo 16 versetto 13, che dice: quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. E poi, per esempio, nel libro degli Atti, capitolo 13, versetto 2, è scritto che mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Quindi lo Spirito Santo ha un compito specifico: esaltare e glorificare il Signore Gesù Cristo. Infatti Giovanni 16,14 dice: e mi glorificherà. C'è lo Spirito, il Consolatore, che sarebbe stato mandato, e mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Naturalmente questo rappresenta una diversità rispetto al padre e al figlio, che parlano da loro stessi usando in modo preminente il pronome io. Questo rende meno reale la persona dello Spirito Santo, così che nel corso della storia della Chiesa la persona dello Spirito Santo è stata in qualche modo così frenata, è stata attenuata. Ma questa sera, con questo studio, vogliamo così comprendere bene che lo Spirito Santo fa tutto ciò che solo una persona fa. È stato già accennato a questo, l'abbiamo detto anche in altre trasmissioni. La prima azione che esercita lo Spirito Santo è l'azione di convinzione. Lontano da Dio, l'uomo non è in grado di comprendere la sua reale condizione di peccato e di miseria in cui si trova. Questo è il motivo per cui tante persone oggi non sono credenti. Questo è il motivo per cui tante persone compiono delle opere malvagie. Questo è il motivo per cui oggi nel nostro tempo c'è la manifestazione di quella che è la natura umana dell'uomo non rigenerato da Dio e dallo Spirito Santo. Le persone non hanno la convinzione del proprio peccato, e quindi ogni persona ha bisogno di una azione esterna. Per questo prima parlavo del fatto che lo Spirito Santo prende una persona morta nei propri falli, nei propri peccati, e la immerge, cioè la identifica. Questo significa anche immergere, la identifica nella morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo. Perciò Gesù stesso ha detto che quando sarà venuto Lui, cioè lo Spirito Santo, il Consolatore, convincerà il mondo, quindi le creature, gli uomini, le donne, saranno convinte quanto al peccato, quanto alla giustizia e quanto al giudizio. C'è da dire tanto su questo, in altre trasmissioni ho parlato anche di questo, oggi non prendo altro tempo, ma metto in evidenza questo aspetto, che proprio perché lo Spirito Santo ha una personalità e proprio perché possiede la divinità di Dio, può esercitare ed esercita, per quelli che lo vogliono, questa azione di convinzione, che prima di tutto è una convinzione di peccato. Quindi vedete che possiamo parlare della personalità dello Spirito Santo, perché fa proprio queste azioni. Un'altra azione che compie lo Spirito Santo, l'ho già detta, è quella di insegnare. Infatti l'ho già citato due o tre volte, Giovanni capitolo 14 versetto 26: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. E poi dice anche: e vi ricorderà. E mi piace questo pronome qui: vi insegnerà tutto quello che vi ho detto. È Gesù che parla, e parla dello Spirito Santo, e parla di quest'opera di insegnamento e di ricordare quello che Gesù stesso aveva detto. Poi c'è anche l'azione per fare questo, lo Spirito Santo è la persona che parla. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, capitolo 4, versetto 6, dice: e perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida: Abba Padre. E questo grido, queste grida consistono proprio nel parlare. Poi lo Spirito Santo, Romani 8:26, dice che intercede. Chi è che può intercedere? Un essere che possiede una personalità e può intercedere così per restare nel campo della volontà di Dio, perché questa persona ha la divinità di Dio che lo ha mandato. Romani 8:26 dice: noi, l'Apostolo Paolo che scrive, noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili. Poi c'è scritto che lo Spirito Santo conduce. Potete leggere, vi cito solo i versetti, Atti capitolo 16, versetti 6 e 7, quindi conduce. Poi lo Spirito Santo nomina ed incarica persone per il servizio, per il ministero. Infatti si legge nel capitolo 13 del libro degli Atti, l'ho andato a cercare, Atti capitolo 13, che in una città chiamata Antiochia, mentre la chiesa era riunita per celebrare il culto, si legge così, Atti 13:12, lo Spirito Santo disse, e quindi qui vediamo di nuovo che lo Spirito Santo ha parlato, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Quindi lo Spirito Santo nomina e incarica persone per il servizio, e lo Spirito Santo viene anche incaricato, cioè viene mandato da parte del Padre, mostrandoci in questo modo che la sua funzione è quella di compiere, quindi assecondare, la perfetta volontà di Dio. Infatti nel capitolo 15 dell'Evangelo di Giovanni, nel versetto 26, si legge: ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, è Gesù che parla, dice: quando sarà venuto il Consolatore, che io, Gesù, vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità, questo è il Consolatore, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Qui vediamo proprio quest'opera da parte dello Spirito Santo che incarica, ed è bello studiare queste cose qui, comprendiamo l'amore di Dio, comprendiamo tutto quello che Dio ha fatto per le sue creature. Mi fermo ancora un attimo, vediamo se c'è qualcuno.
1: Allora, intanto volevo ringraziare appunto Giuditta, perché aveva mandato i saluti anche a me. Ciao Giuditta, anche un caro saluto a Matteo, che sarà sicuramente lì vicino a te. All'inizio, Michele, ti ho parlato di un canto grandi e meravigliose, avevo scoperto in internet una nuova.
0: Sì, l'hai trovato.
1: L'ho trovato in internet, quindi un po' una cosa ora improvvisata. Lo mando via internet, vediamo un po' se va bene. Intanto ricordo il nostro numero telefonico 0881 70 99 18, potete chiamarci anche.
0: Sì, voglio dire solo una cosa, poi mandi il canto, scusa.
1: Vai.
0: Infatti mi è arrivato un messaggio da parte del fratello Pasquale Di Nunzio, e appunto ricorda che alle ore 19:30 ci sarà questo studio col titolo Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. Dice: vi chiedo di pregare per questo incontro e condividere il link sui social con la tua chiesa e tutti i contatti dei tuoi amici. Quindi potete seguire questo argomento sviluppato da Pasquale Di Nunzio. Brighiamoci e mettiamoci a costruire dopo le ore 19:30.
1: Ok, allora mandiamo questo motivo, è una dovrebbe essere una riedizione cantata da due giovani del celebre motivo di Piero e Maria Licausi. Ascoltiamocelo, lo ascolto anch'io, diciamo, in questo momento per la prima volta.

0: Allora, ore 18:36.
1: Trasforma ogni.
0: Quindi vado avanti. Nel frattempo, se c'è qualcuno che vuole telefonare, può farlo. 0881 70 99 18. Vediamo se qualcuno telefona da Foggia o provincia, qualcuno che ci ascolta per esempio dal DAB. Dopo diciamo anche i nostri canali DAB. Ricordate, alle 19:30 appunto, lo studio del fratello Pasquale Di Nunzio. L'argomento è sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. Potete ascoltare da Radio Logos e da Cristiani Online. Allora, torniamo alla personalità dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo viene trattato, almeno ci sono dei testi biblici nella Bibbia, viene trattato come una persona. E quindi è importante sottolineare questo aspetto, perché, come abbiamo detto all'inizio, non possiamo considerarlo, anche se lo Spirito Santo si manifesta con una forza spirituale, ma non lo possiamo identificare con una forza spirituale. Lo Spirito Santo è una persona, la persona divina. Infatti abbiamo letto già più volte che è stato mandato, viene mandato nel mondo. Poi si legge anche che lo Spirito Santo può essere ferito moralmente. Infatti è scritto che le persone, anche nell'Antico Testamento, possono irritare lo Spirito Santo. Isaia capitolo 63 versetto 10. Poi è scritto che possono contrastarlo, lo possono anche contristare, lo possono soffocare, lo possono bestemmiare, e allo Spirito Santo si può anche mentire, come fecero un certo Anania e una certa Saffira. Quindi si può mentire allo Spirito Santo, quindi è possibile oltraggiarlo, cioè rifiutando la sua opera amorevole di convinzione. Quando una persona non vuole accettare la convinzione dello Spirito Santo, significa oltraggiare lo Spirito Santo, e quindi allo Spirito Santo gli si può parlare anche contro. Vi leggo questo versetto nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 29. È scritto così: lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 29. Spero che la citazione sia giusta. Dice così: di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato? E poi dice: e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Qui viene detto, e ci viene fatto anche una domanda perché le persone possano riflettere, che lo Spirito Santo può essere disprezzato, quindi oltraggiato. Da tutte queste espressioni si evince che lo Spirito Santo può soffrire queste cose. Perché? Perché possiede la sensibilità di una persona. Ma la Bibbia ci dice anche che nei riguardi dello Spirito Santo possiamo avere qualcosa che hanno a che fare proprio con una personalità. Infatti, talvolta sono state espresse delle incertezze perché nell'Antico Testamento la stessa parola Ruah viene usata sia per indicare lo Spirito Santo sia per indicare il vento, ripeto, soprattutto nell'Antico Testamento. Tuttavia, un esame attento dei testi della Scrittura non lascia incertezze. Gesù Cristo stesso presenta lo Spirito Santo come una persona. E ho letto già tanti testi, soprattutto nel capitolo 14 e 16 dell'Evangelo di Giovanni. C'è un testo adesso che voglio leggere, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti 1 e 2, dove si legge: figliuoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Qui ho riportato questa citazione perché c'è riferimento al Consolatore, ma qui il Consolatore è Gesù Cristo stesso, e che è l'Avvocato, colui che difende i credenti. Ma Gesù stesso ha detto che avrebbe mandato un altro avvocato, quindi Gesù lo presenta come una persona. Poi lo Spirito Santo viene chiamato Spirito, cioè viene indicato in maniera personale, nello stesso modo in cui viene detto in Giovanni 4:24 che Dio è Spirito. E ripeto, se leggiamo dei testi dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, capitolo 15, capitolo 16, lo Spirito viene chiamato lo Spirito, e quindi ha a che fare con una personalità. Lo Spirito Santo poi è coeguale con il Padre e con il Figlio. Questa è anche un'altra caratteristica da non sottolineare. E dicendo che è coeguale con il Padre e il Figlio, questa caratteristica esprime proprio la personalità dello Spirito Santo. Infatti, viene chiamato Dio. Lo Spirito Santo viene chiamato Dio. Questa constatazione è possibile mettendo a confronto alcuni passi biblici. Per esempio, nel libro di Isaia, capitolo 6, i versetti 8 e 9, abbiamo Dio che parla, mentre nel libro degli Atti, al capitolo 28, versetti 25 e 26, e l'Apostolo Paolo, nel riprendere quelle parole attribuite allo Spirito Santo, ci porta un esempio come lo Spirito Santo viene chiamato proprio Dio. C'è un altro esempio che vorrei mettere in evidenza. Quello che ho detto adesso non è stato tanto chiaro perché dovrei leggere almeno 3-4 testi nel libro del profeta Geremia, nella lettera agli ebrei, nel libro degli Atti, ma se li leggo adesso poi impiego tanto tempo e poi non riesco a finire la parte che segue. Probabilmente la riprenderemo un'altra volta, ma sto dicendo che lo Spirito Santo viene chiamato Dio, e vi cito questo esempio, lo troviamo nella vicenda di Anania e Saffira, quando Pietro, parlando ad Anania, gli dice: perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? Vedete, Pietro dice a questa persona: perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? E poi Atti 5:3 dice, poi proseguendo il discorso, gli dice: tu non hai mentito agli uomini, ma hai mentito a Dio. Atti capitolo 5, versetto 4. Quindi, mentendo allo Spirito Santo, si mente a Dio. Ed è evidente che non vi sono contraddizioni, per il semplice fatto che lo Spirito Santo è Dio. Infatti, anche l'Apostolo Paolo, capitolo 2 della lettera ai Corinzi, che vogliamo leggere questa volta, capitolo 2 della lettera ai Corinzi, scusate, seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 18, ascoltate cosa dice, seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 18, è un passo molto conosciuto, dice: e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, poi c'è una virgola, che è lo Spirito. Questo è molto molto chiaro. Quindi stiamo dicendo che lo Spirito è Dio, e quindi viene confermato da tutti questi versetti. Ci sono altri passi che dovrei citare, ma lo facciamo un'altra volta. Dico anche questo, che lo Spirito Santo è una persona divina, perché ha gli stessi attributi di Dio. Lo vediamo, per esempio, come si diceva prima con Antonella, anche lo vediamo partecipare all'azione della creazione. Egli ha la stessa conoscenza di Dio, in quanto può scrutare le profondità, e viene chiamato anche, questo lo leggiamo in Ebrei capitolo 9 versetto 14, viene chiamato anche lo Spirito Eterno. Andate a leggere, quando avete tempo, questo versetto nella lettera agli Ebrei capitolo 9 versetto 14, è parlato dello Spirito Eterno. Quindi lo Spirito Santo ha gli stessi attributi di Dio. E poi lo Spirito Santo realizza le opere di Dio. Troviamo scritto, per esempio, nel Salmo 104, che tu mandi il tuo Spirito ed essi sono creati. Salmo 104, versetto 30. Meraviglioso questo versetto. E poi lo Spirito Santo porta avanti delle opere specifiche, e quindi lo Spirito Santo realizza le opere di Dio. Poi c'è un'altra cosa: lo Spirito Santo è menzionato insieme al Padre e al Figlio. Di questo ne ho parlato in altre trasmissioni. Ricordo solo il momento dell'istituzione del battesimo, è stato detto di andare per tutto il mondo, predicare l'Evangelo ad ogni creatura, ammaestrare tutti i popoli, facendo dei discepoli e poi battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi troviamo anche un riferimento allo Spirito Santo menzionato insieme al Padre e al Figlio in quella che viene chiamata la benedizione apostolica, che si trova per esempio nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 13, seconda Corinzi, capitolo 13, versetto 13, dove si legge: la grazia del Signore Gesù Cristo, poi c'è una congiunzione, e l'amore di Dio, un'altra congiunzione, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E fatemi ripetere, vedete com'è bello conoscere la parola di Dio, com'è bello studiarla e com'è bello anche sperimentarla nella nostra vita.
2: Allora ricordiamo, approfittiamo, vabbè, ricordo subito il numero telefonico 0881 70 99 18. Ripeto 0881 70 99 18. Poi infatti diceva Michele, non abbiamo ricordato del DAB, le notizie riguardanti il DAB. Sì, sì. L'FM diciamo che sta andando un po' a scomparire, no? E ultimamente ci sono anche le notizie che riguardano le interferenze con varie nazioni, tipo la Francia, la Svizzera per quanto riguarda il Piemonte, e noi per esempio qui in Puglia con la Croazia, e quindi ci sono queste interferenze per cui lo Stato italiano potrebbe a un certo punto dire basta l'FM, non trasmettiamo più, ora andiamo in DAB. Infatti il DAB comunque sta in fase di sviluppo e le postazioni sulle quali ci stiamo appoggiando, si appoggia un po' il DAB, sono quelle di Rai Way. Quindi Rai Way sta cercando di sviluppare le sue postazioni in DAB e quindi permette quindi alle radio di potersi, alle radio locali di potersi appoggiare. Allora, poi c'è anche il fatto che l'FM lì a Torino non va bene, ci sono dei problemi riguardo alle trasmissioni, quindi hanno dovuto abbassare notevolmente la potenza, e quindi un motivo in più per dirvi cercate di collegarvi in DAB, di usare la vostra radio in DAB. Quasi ormai tutte le radio, le macchine ce l'hanno tutte ormai da 7-8 anni a questa parte, e le radio invece, quelle normali di casa, gli stereo, sono anche esse provviste. Naturalmente quando acquistate una radio, mi raccomando che abbia la funzione in DAB, che il negoziante non, magari con un grosso sconto, non vi ricicli qualche radio che non abbia la funzione DAB. Allora mi raccomando, deve avere la funzione in DAB. Per quanto riguarda il Piemonte, stavo dicendo, potete ascoltare in DAB Torino, lo potete ascoltare sul canale 8C. Il canale 8C riguarda le postazioni di Torino, Asti, Cuneo, Sud, cioè la parte sud del Piemonte. Invece la postazione, il ripetitore del 9C abbraccia Novara, Vercelli, Biella, Alessandria e Verbania, cioè la parte nord del Piemonte. Per quanto riguarda invece Foggia, per i nostri ascoltatori della Puglia, possono ascoltarci per quanto riguarda la zona di Foggia sul canale 5A del DAB, invece per quanto riguarda la zona sud sul canale 5B. Si ascolta anche molto bene in DAB, perché il DAB non ha frusci, come si suol dire, o si sente o non si sente. Quindi quando si sente bene, se non si sente appunto non, questo per evitare appunto frusci o varie imperfezioni. Il DAB è digitale, quindi è una qualità perfetta. Per quanto riguarda la zona di Foggia siamo ancora un po' scoperti perché manca tutta la parte nord, e dovrebbero attivare almeno altri due ripetitori oltre a quello che abbiamo a Montecelano. E allora Michele, mandiamo un motivo, sì, e poi dopo continui con lo studio. Mandiamo il motivo di Wes, che è un cantante ex Alba Nuova che abita a Ravenna e ogni tanto si diletta con il suo gruppo a fare qualche altro motivo oltre a quelli vecchi appunto degli Alba Nuova. Allora il motivo che ascoltiamo è Futuro Certo, è uno degli ultimi motivi che a me piace in modo particolare. Allora potete chiamarci, ripeto il numero 0881 70 99 18. Se ci chiamate ci farete piacere e nello stesso tempo noi diciamo ci impegniamo per il Signore con questo programma, anche voi in piccolo potreste impegnarvi con una semplice chiamata, quindi fatelo 0881 70 99 18.

Pronto? Pronto? Allora, avevamo Lorenzo in diretta, non so se è caduta la linea, comunque. Lorenzo, se vuoi parlare devi richiamare perché è caduta la linea, non so se ho sbagliato io o sbagliato noi. Comunque, grazie che hai chiamato. Sono le ore 19:01 minuti. C'è ancora qualcuno che vuole chiamare? Ho detto all'inizio della trasmissione che l'argomento è impegnativo e si presta ad uno studio biblico vero e proprio, però da condurre in un locale dove c'è più possibilità di intervenire. Anche qui vi diamo la possibilità di intervenire. Però un argomento così che merita un impegno e anche come si dice interesse per comprendere la particolarità e anche la necessità di conoscere la persona e l'opera dello Spirito Santo. Gli aspetti più importanti è che lo Spirito Santo, non l'ho detto ancora oggi, ma proprio perché è una persona divina, viene a dimorare nel cuore del vero credente. E quando questo credente vive poi la pienezza dello Spirito Santo, che consiste nel camminare nella luce, camminare proprio nello Spirito e non secondo alcuni atti ancora della nostra natura carnale, perché il credente possiede la natura divina, ma ha ancora la sua natura umana, e se non realizza la pienezza dello Spirito Santo, cioè con una vita di completa dipendenza da Dio, succede che non può vivere le realtà della presenza dello Spirito Santo. Con la pienezza, noi veniamo a manifestare i caratteri di Gesù Cristo, che sono i frutti dello Spirito, che, come leggiamo nella lettera ai Galati, sono in contrasto con i frutti della carne. Quindi studiare la persona e l'opera dello Spirito Santo è fondamentale, perché la dimora dello Spirito Santo avviene nel corpo del credente, che diventa il tempio di Dio, e così possiamo veramente essere dei discepoli, dei veri testimoni. E la cosa più importante è questa, che più viviamo una relazione, una comunione con Dio attraverso l'opera di Gesù Cristo, noi possiamo manifestare i caratteri di Gesù Cristo con i frutti dello Spirito Santo. Quindi studiare la personalità dello Spirito Santo significa venire a conoscenza che lo Spirito Santo viene a dimorare nel credente. E tutte queste cose ci portano a studiare tutti gli atti e tutte le realtà che possiamo vivere
però dobbiamo impegnarci a conoscere questi atti che noi troviamo nella parola di Dio. E quindi stavo dicendo, è un argomento che si impegna, e non solo, ma deve suscitare in noi anche il desiderio di vivere per il nostro Signore. E sapete, quando non viviamo la pienezza dello Spirito Santo, purtroppo anche come credenti possiamo fare delle cose che non glorificano il Signore e che lasciano poi dei segni negativi nella nostra vita, nella nostra famiglia e anche negli ambienti dove viviamo. Siamo dei credenti, ma non riusciamo a lasciare un impatto, dei segni di ciò che è l'opera di Dio nella nostra vita. Ed è per questo che dobbiamo impegnarci a conoscere sempre di più la persona e l'opera dello Spirito Santo. Abbiamo ancora dei minuti, vediamo se c'è qualcuno che vuole chiamare. 0881, vediamo di non sbagliare, l'ho scritta qua, te lo ricordi? Se mi aiuti, allora, qua. 0881 70 99 18. Prima che termini, c'è qualcuno che vuole chiamare a questo desiderio? Ed è bello conoscere l'opera dello Spirito Santo. Quest'opera inizia già prima della conversione, prima della nuova nascita, perché lo Spirito Santo parla, e parla con tutto quello che il Signore Gesù ha detto di dire. Però se le persone non vogliono ascoltare l'Evangelo, oppure non si rendono conto del proprio bisogno spirituale che hanno, restano nella loro condizione di separati da Dio e soprattutto di morte nei propri falli, nei propri peccati. Quando una persona ascolta l'Evangelo, comprende anche il perché di una vita senza significato, una vita senza valore, una vita senza uno scopo, una vita senza speranza, perché è tale una vita senza conoscere Cristo, senza conoscere Dio. E l'Apostolo Paolo dice che addirittura una vita senza speranza. Quindi una persona che non vuole ascoltare l'Evangelo non può arrivare alla fede. E quando c'è la convinzione che viene dallo Spirito Santo, e in un certo senso, non l'ho detto ancora oggi, lo Spirito Santo è il primo evangelista, perché opera con un'azione di convinzione. E quando c'è questa convinzione, la persona inizia a manifestare la fede. E cosa succede? Che lo Spirito Santo inizia un'opera in questa persona, quest'uomo, questa donna, giovane, meno giovane, quindi inizia questa azione, ed è proprio paragonabile alla gestazione di un bambino. Ci vogliono, sappiamo, 9 mesi per nascere un bambino. Quindi quando inizia questa azione di convinzione, a volte la gestazione dura poco, una gestazione spirituale, a volte ci vuole del tempo, un anno, 2 anni, le persone restano così, vogliono comprendere, poi sono trascinate dagli elementi del mondo. Ma quando c'è questa convinzione che Gesù ha detto
e la convinzione da parte dello Spirito Santo di peccato, di giustizia e di giudizio di Dio. La persona arriva a quello che si chiama il ravvedimento, per cui per fede afferra l'opera compiuta da Gesù Cristo e

nella risurrezione di Gesù Cristo, e quindi viene identificata alla morte di Gesù Cristo. E siccome Gesù Cristo, quando è morto sulla croce, nel suo corpo, dice l'apostolo Pietro, ha portato i nostri peccati, noi moriamo al nostro peccato. Siamo sepolti come Gesù Cristo, e come Gesù Cristo è stato risorto dalla potenza di Dio dai morti, noi siamo vivificati dal nostro stato di morte spirituale. Il nostro spirito, che era disattivato, era spiritualmente morto, viene rinnovato, attivato dallo Spirito Santo. E sapete cosa succede? Che lo Spirito Santo viene a dimorare nel credente, perché c'è stata questa integrazione, questa identificazione con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Allora avviene quello che è il battesimo dello Spirito Santo, che significa l'immersione del peccatore nella morte di Cristo. Lo Spirito Santo viene a dimorare nel credente, ma nello stesso tempo avviene istantaneamente e contemporaneamente, avviene quella che si chiama la nuova nascita, la rigenerazione. Ed è meraviglioso tutto questo. Guardo l'orologio, che sono 19:13. Quindi questa persona è nata di nuovo. Ci sono dei versetti dell'apostolo Paolo e anche dell'apostolo Giovanni che dice che questo credente passa già in quella che viene chiamata l'opera di santificazione, di posizione, cioè avviene l'unzione dello Spirito Santo. Questo credente è stato trasportato dalle tenebre in cui viveva nel peccato nel regno di Dio, che è anche nel regno dell'amato Figlio. E questo avviene perché mediante l'unzione dello Spirito Santo il credente ha cambiato destinazione, ha cambiato servizio. Adesso fa parte del regno di Dio. E contemporaneamente, sempre ad opera dello Spirito Santo, avviene quello che è il sigillo dello Spirito Santo, come si legge nel capitolo 1 della lettera agli Efesini, che adesso vi leggo. Ascoltate questi due versetti, poi vorrei terminare con questi. E anche qui c'è qualcosa di stupendo, di meraviglioso, che solo la persona dello Spirito Santo può fare. Ma perché questa persona, come abbiamo visto prima, è Dio, possiede la divinità di Dio, può applicare perfettamente l'opera di redenzione che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce? Allora, Efesini capitolo 1, versetto 13. Qui dice: in Lui, cioè in Gesù Cristo, voi pure, Paolo stava parlando ai credenti di Efeso, dice voi pure, ma lo dice anche a tutti i credenti oggi, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, e poi dice il Vangelo della vostra salvezza, quindi la parola della verità e il Vangelo della vostra salvezza, quindi le parole di Gesù, e non basta però ascoltare, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale, questo sigillo dello Spirito Santo, è pegno, sappiamo cos'è un pegno, della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati

0: all'ode della sua gloria. Quindi quando avviene quella che si chiama la nuova nascita, lo Spirito compie istantaneamente queste cinque azioni che sono anche definitive. Qualcuno vuol dire: ma come possono avvenire cinque azioni istantanee, definitive e contemporanee? E sì, perché c'è la potente azione di Dio proprio per mezzo dello Spirito Santo. E quindi questa azione viene conclusa con questo sigillo, che possiamo dire è la firma di Dio sulla vita del peccatore. Dio è intervenuto in modo potente dal cielo sulla base dell'opera del suo figlio Gesù Cristo, e lo Spirito Santo ha compiuto questi atti che portano il peccatore alla salvezza. Dio chiude, possiamo dire, questo contratto con il sigillo dello Spirito Santo. Questa persona può stare davanti agli elementi del mondo, può stare anche davanti a Satana e può vantare il fatto, come abbiamo letto, di essere proprietario di Dio, perché è stato acquistato da Dio mediante il prezioso sangue del suo figlio Gesù Cristo, santo e giusto, perfetto, che ha portato i peccati di tutti gli uomini sul legno della croce. E quindi ci viene applicata quella che è la giustizia di Dio, ci viene imputata la giustizia di Dio mediante l'opera di Cristo. Infatti abbiamo letto che lo Spirito Santo convince di peccato, di giustizia. Con questo atto Dio dichiara giusto il peccatore che era colpevole, e non solo lo dichiara giusto, ma lo tratta da giusto. Quindi, per quanto riguarda la nostra colpa, la nostra condanna, noi siamo giustificati una volta per sempre. Perché questo? Perché è stato apposto il sigillo dello Spirito Santo. Quando noi siamo soli, quando camminiamo per la strada, quando siamo al lavoro, quando siamo in casa, abbiamo questo marchio, questo sigillo sopra di noi. Ed è meraviglioso tutto questo, fratelli e sorelle. Guardo l'ora, 19:20. Devo smettere, se Dio vuole, venerdì prossimo continuiamo su questo. È qualcosa di meraviglioso, di molto bello. Per cui personalmente voglio invitarvi a leggere la parola di Dio, a studiarla, e quando volete fare delle domande siamo qui a vostra disposizione. Per questo vi diciamo di telefonare, grazie perché avete anche i nostri recapiti, quindi telefonate o chiamateci quando avete delle domande da fare. Stavo leggendo un messaggio della sorella Marlene da vicino Ivrea, da Strambino. Pace caro fratello Michele Eliseo, Dio benedica la diretta, che lo Spirito Santo continui a vivere nella vostra vita, nella vita di ogni persona che conosce Gesù Cristo. Saluto ogni persona che ascolta e partecipa alla diretta. Grazie Marlene, Dio ti benedica. Allora, io ho finito, Eliseo.
1: Andiamo là. Ecco, c'è qualche problema al microfono. Stavo dicendo, Michele, mandiamo un altro motivo e poi passi alla preghiera?
0: Sì.
1: Allora, voci per te, il motivo con gioia. E poi diamo con la preghiera, che è finale di Michele. Allora, con gioia dal gruppo Voci per Te.

0: Signore, vogliamo ringraziarti per questo tempo che hai voluto concederci quest'oggi. Grazie perché con questi strumenti tecnici tu hai visto anche le persone che hanno potuto ricevere questo insegnamento. Insegnamento che è valido anche per me, per noi, per tutti i tuoi figli. Un insegnamento fondamentale sulla persona e l'opera dello Spirito Santo. Vogliamo pregarti perché possiamo vivere, come abbiamo detto, anche la pienezza dello Spirito, perché Signore possiamo onorarti con la nostra testimonianza, con le nostre opere. Così benedici anche ogni fratello, sorella che ha avuto modo di seguire lo studio biblico, perché è stato un vero studio biblico, e anche i nostri amici, Signore, ti preghiamo perché proprio lo Spirito Santo riporti quella convinzione necessaria e anche la luce sui tanti aspetti della propria vita, Signore, di peccato e di separazione da Dio, che possano comprendere, Signore, la necessità di entrare nel tuo regno. Ti preghiamo per questi nostri cari amici, che abbiano anche il desiderio di leggere la tua parola. Aiutali, Signore. Noi abbiamo detto che siamo disponibili ad aiutarli. Ti preghiamo perché desiderano di conoscerti, Signore, mediante la lettura della tua parola, conoscendo Gesù Cristo, e la rivelazione mediante lo Spirito Santo. Benedici i fratelli e le sorelle che hanno telefonato, che hanno mandato i loro messaggi. Signore, raggiungeli con la tua grazia particolare nelle loro vite, nelle loro case, nelle loro chiese, e qualunque siano i loro bisogni, Signore, che possano sperimentare le tue grazie. Ti preghiamo per le persone che sono ammalate, quelle che conosciamo, anche quelle che non conosciamo. Signore, vogliamo mettere nella tua mano e consegnarle alle tue cure, alle tue virtù, sopra i loro corpi, il loro spirito e la loro anima. Grazie anche per l'apporto del fratello Eliseo, Signore, in questa trasmissione. Benedici la sua vita, i suoi cari di famiglia, e anche per Willy, Signore, per quest'opera della radio che richiede tanti, tanti, tanti impegni, e a volte, Signore, anche rinunce per altre cose. Tu conosci anche i loro bisogni, i nostri bisogni. Grazie perché oggi abbiamo potuto ancora parlare di te, della tua parola. Benedici l'opera di Radio Logos, di Radio Evangelo Piemonte. Benedici gli abitanti di Foggia, Signore, quelli che hanno ascoltato da anni i messaggi di Radio Logos, Signore, che possano un giorno rendere testimonianza di essere diventati dei tuoi figli. Grazie per ogni cosa. Benedici anche i fratelli e le sorelle che sostengono economicamente l'opera delle radio, e noi benediciamo insieme il tuo nome per i meriti di Gesù Cristo. Amen.
1: Amen. Allora, Michele, venerdì prossimo ci risentiamo da Foggia, sì. Allora, appuntamento con questa fascia oraria, con questo programma, venerdì prossimo, sempre con Michele, che sarà qui a Foggia alle ore 17, appunto, di venerdì prossimo. Per quanto riguarda ora, aspettiamo ancora qualche minuto, ora mandiamo la sigla naturalmente, poi ci sarà Cristiani Online con una replica del messaggio di Pasquale Di Nunzio. Anche da parte mia, grazie a tutti voi per l'ascolto e una buona serata.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati. Stiamo parlando del libro più letto, in questo caso stiamo trattando il libro dell'Esodo, che io trovo veramente interessante per le storie, anche le storie in sé che racchiude. So che tu magari ci ascolti da molto tempo, già sai, stai seguendo man mano tutto l'iter, la Bibbia sviscerata così giorno dopo giorno. Se invece è la prima volta che sei con noi, resta con noi. Daremo anche dei recapiti a fine puntata. Ed ecco che Enzo parlerà di un suocero che va a trovare il suo genero. E uno può dire, ma cosa c'è di speciale? Sentiamo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, bentornati e benvenuti a quelli che eventualmente per la prima volta si fossero imbattuti nel nostro programma. Ieri abbiamo visto come il popolo di Israele riesce a vincere contro Amalek grazie alla preghiera, grazie alle braccia alzate di Mosè. Nel capitolo 18, capitolo che andremo a studiare, ha luogo l'ultima delle sette esperienze che il popolo di Israele incontra nel viaggio dall'Egitto al monte Sinai. Finora Dio aveva guidato Mosè per rivelazione diretta, ma ora Mosè si avvale della saggezza umana. In questo capitolo troveremo che Mosè si ricongiunge con Jetro, suo suocero, sua moglie e suoi due figli. Mosè accetterà il suggerimento di Jetro di nominare dei giudici. Vediamo quindi che il sacerdote di Madian, Jetro, fa visita a Mosè e gli riporta la moglie e i figli. La visita si svolge piacevolmente e si può considerare una riunione di famiglia. Leggiamo il testo dal versetto 1 al 12 di questo nuovo capitolo, il capitolo 18 di Esodo. Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto in favore di Mosè ed Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Jetro, suocero di Mosè, aveva preso Sefora, moglie di Mosè, dopo che era stata rimandata, e due figli di Sefora. Uno si chiamava Gershom, perché Mosè aveva detto «abito in terra straniera». L'altro si chiamava Eliezer, perché aveva detto «il Dio di mio padre è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del Faraone». Jetro, suocero di Mosè, andò da Mosè, con i figli e la moglie di lui, nel deserto dove egli era accampato, al monte di Dio, e fece dire a Mosè: «Io, Jetro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e suoi due figli con lei». Allora Mosè uscì a incontrare suo suocero, si inchinò e lo baciò. Si informarono scambievolmente della loro salute, poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò a suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto al Faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come il Signore li aveva liberati. Jetro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. Jetro disse: «Benedetto sia il Signore che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del Faraone. Egli ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che il Signore è più grande di tutti gli dèi. Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele». Jetro, suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. Aronne, con tutti gli anziani di Israele, vennero a mangiare con il suocero di Mosè davanti a Dio.

Mentre Mosè attraversa il paese di Madian, suo suocero gli fa visita insieme alla moglie e ai figli. Evidentemente in qualche momento, prima dei fatti che abbiamo visto nei capitoli precedenti, Mosè aveva rimandato a casa sua moglie, perché non abbiamo nessun riscontro che lei fosse presente al momento dell'esodo dall'Egitto, e così ora la famiglia è completamente riunita. È interessante notare l'ottimo rapporto esistente tra Mosè e suo suocero. Sono infatti amici molto uniti. Mosè racconta a suo suocero tutto quello che Dio ha fatto per far uscire il popolo dall'Egitto e Jetro lo ascolta con interesse. In questo incontro notiamo che Mosè bacia e abbraccia suo suocero. È probabile che Jetro avesse avuto qualche dubbio quando Mosè gli aveva annunciato che avrebbe liberato gli israeliti dalla schiavitù d'Egitto. Forse rivolgendosi ai suoi vicini avrà detto: «Non so che cosa si sia messo in testa il mio genero. Ha delle grandi idee e crede che Dio lo abbia scelto per liberare gli israeliti dagli egiziani, ma io non penso che il Dio che serve sia in grado di farlo». Invece, Dio lo aveva fatto, ed è evidente che Jetro è arrivato a conoscere Dio, e questo risulta dal fatto che egli offre dei sacrifici a Dio insieme a Mosè e agli anziani del popolo. Jetro amava, rispettava e stimava molto Mosè, e dopo pochi giorni di permanenza fra il popolo si rese conto che Mosè era troppo occupato nel compito di amministrare la giustizia e pertanto propose alcuni suggerimenti per alleviare gli impegni di Mosè.

Il giorno seguente Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: «Che cosa fai con il popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera?» Mosè rispose a suo suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». Ma il suocero di Mosè gli disse: «Quel che fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te, perché questo compito è troppo pesante per te. Tu non puoi farcela da solo. Ascolta la mia voce. Io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscono a te su ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Così alleggerirai il tuo carico ed essi lo porteranno con te.

Mosè era praticamente sempre occupato a risolvere piccole e grandi difficoltà legate a litigi e a spiegare leggi e ordini di Dio. Jetro aveva suggerito di nominare dei giudici in grado di aiutare a risolvere i problemi del popolo. Non si trattava semplicemente di delegare del lavoro. Queste persone avrebbero dovuto avere delle qualità particolari: capaci, timorosi di Dio, fidati e onesti. Anche nel libro degli Atti troviamo che quando gli apostoli si trovarono in difficoltà dovettero scegliere persone speciali per aiutarli. Vediamo in Atti, al capitolo 6, versetti dal 2 al 4, queste parole. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare tra voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Non si trattava di disinteressarsi del popolo, ma, come dice Jetro al versetto 22, alleggerirai il tuo carico, essi lo porteranno con te. I consigli di Jetro erano buoni, avrebbero alleggerito il compito di Mosè e accelerato le cose, avrebbero inoltre introdotto un sistema ordinato e avrebbero fatto risparmiare del tempo. La proposta era sincera e valida e dimostrava la sua preoccupazione per la salute di Mosè e il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Jetro, comunque, non impone questa cosa a Mosè, come leggiamo nei versetti 23 al 27. Se tu fai questo, e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato. Mosè ascoltò la voce di suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto. Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Questi amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Poi Mosè lasciò partire suo suocero, che se ne tornò al suo paese.

Questo episodio comunque ci insegna che, per buono e logico che sia il consiglio di qualcuno, dobbiamo sempre essere certi che si tratti di qualcosa che Dio approva. Forse qualcuno si chiederà perché questo consiglio non sia venuto direttamente da Dio, visto che si parlavano direttamente, faccia a faccia. Non lo sappiamo, però l'esperienza e le testimonianze che troviamo nella Bibbia ci insegnano che Dio si serve indifferentemente di uomini, circostanze, scritti e tutto ciò di cui dispone per parlarci e insegnarci la via da seguire per compiere la sua volontà. Una volta utilizzò addirittura un'asina per parlare ad un profeta che non voleva ubbidire a Dio. L'episodio lo troveremo nel capitolo 22 dei Numeri. Tornando a Jetro, possiamo dire che ora non ha dubbi. Infatti dice: «Questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato». Mosè quindi organizzò queste persone perché lo aiutassero e sembra che le cose migliorino per lui. Jetro ora lascia Mosè e la famiglia per tornarsene a casa. Il viaggio di Israele prosegue e nei prossimi capitoli vedremo molti tra i più importanti eventi che caratterizzano la vita di questo popolo, cominciando dalla legge, i 10 comandamenti, che Dio detterà a Mosè sul monte Sinai.

Ed eccoci giunti al capitolo 19. Inizia con il capitolo 19 di Esodo e si concluderà con il capitolo 24, quella particolare importantissima sezione di questo libro riguardante la legge di Dio data al popolo di Israele. E questo, senza alcun dubbio, uno dei capitoli più importanti di tutto il libro, perché da esso scaturiscono quelli che sono i due temi basilari del libro stesso: il giudizio sugli oppressori e la liberazione degli oppressi, la costituzione dei liberati quale popolo di Dio e le loro caratteristiche. Leggiamo ora i primi due versetti del capitolo. Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto del Sinai. Partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Qui Israele si accampò di fronte al monte. I figli di Israele sono arrivati al deserto del Sinai, territorio posto ai piedi dell'omonimo monte Sinai, significativo punto di arrivo dopo il viaggio nel deserto. Erano arrivati a un appuntamento cruciale, ad una tappa fondamentale del loro viaggio verso la terra promessa. Associati ad esso sono infatti alcuni degli eventi principali descritti nel libro dell'Esodo. Qui gli israeliti stavano per diventare una nazione e come tale da allora in poi si sarebbero comportati. Non dobbiamo dimenticare che il tema centrale del libro è proprio questo: la liberazione da parte di Dio degli schiavi prigionieri in Egitto, affinché essi potessero divenire il suo popolo e così servirlo e glorificarlo. Vedremo come tutto questo si realizzò e i privilegi e le responsabilità che ne derivarono.

0: I versetti che seguono sono quelli che non solo rendono particolarmente significativo il capitolo, ma rivelano, come ho già detto, il tema e lo scopo di tutto il libro. Leggiamo fino al versetto 6. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Parla così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele». Secondo quanto previsto nel versetto 12 del capitolo 3, «E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte». Mosè salì il monte per andare a parlare con Dio, ed il Signore effettivamente parlò. Parlò per ricordare, con parole accorate e commoventi, quanto aveva fatto fino a quel momento per loro, come li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto e come li aveva condotti fino a lì, liberandoli da ogni pericolo. E lunedì, la settimana prossima, vedremo il seguito di questa importante azione di Dio verso il suo popolo. A questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per il vostro cortese e attento ascolto e a lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
5: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 3. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, nella sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Lettera ai Romani, capitolo 5, versetti 3 e 4. L'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Il titolo del commento di oggi è Gesù, nostra speranza. La speranza fa vivere. L'atleta che si allena, lo studente che ripassa le lezioni, l'agricoltore che compra un terreno, tutti sperano di vincere, di riuscire, di averne un vantaggio. La speranza incoraggia e stimola l'impegno. Se cessa la speranza, rimangono i dubbi e la depressione. La speranza fa parte dei nostri bisogni fondamentali. Eppure sulla terra non c'è niente che abbia veramente un futuro, poiché tutto passa, deperisce e termina ineluttabilmente con la morte. È normale quindi che chi pone la propria fiducia nell'uomo possa essere tentato di abbandonare ogni speranza e rinunciare ad ogni sforzo. Al contrario, la speranza cristiana trova in Dio la sua sorgente e il suo scopo. La speranza dell'adempimento delle promesse di Dio è una certezza. La speranza del ritorno di Cristo per prendere i suoi riempie il cuore di chi lo ama e lo aspetta. Con la sua morte e la sua risurrezione, il Signore Gesù ha vinto i nostri peggiori nemici, le potenze spirituali del male, il peccato e la morte, e ha posto nei nostri cuori la speranza della gloria e la certezza di essere per l'eternità nella presenza di Dio. La speranza cristiana è unita alla pazienza e alla gioia in quanto porta i credenti ad affidare a Dio il loro futuro. Con lo sguardo lucido sullo stato di questo mondo, li rende liberi di provare compassione per l'angoscia degli altri e di parlare a tutti del loro Salvatore. Inoltre permette loro di affrontare la morte con serenità, grazie alla certezza di essere per sempre con colui che li ha amati.

qualche parola sul Vangelo di Marco. Secondo molti è stato scritto da Giovanni Marco, che ha scritto il Vangelo di Gesù sulla base delle indicazioni dell'Apostolo Pietro, perché Giovanni Marco e l'Apostolo Pietro erano molto uniti. Le ragioni di questa posizione le potete trovare ovunque, del perché si pensa che ci sia Pietro dietro questo libro. Io lo dico semplicemente così. Comunque Giovanni Marco non era uno dei 12 apostoli, era però tra i discepoli di Gesù, e molti pensano che sia quel fanciullo, quel ragazzetto di cui si parla al capitolo 14, che durante la notte dell'arresto di Gesù, quando vengono a prendere Gesù e c'è questo tumulto e parapiglia, lui viene afferrato nel tentativo di dimenarsi, lascia la veste nelle mani di queste persone e lui se ne corre mezzo nudo via. È l'unico che parla di questo dettaglio, e molti pensano che sia proprio perché lo sapeva lui che c'era, perché era lui stesso ed era un giovanetto, quindi non è tra i 12, ma probabilmente era tra i discepoli di Gesù, forse uno dei più giovani. Sappiamo che Giovanni Marco era figlio di Maria, una di quelle che sosteneva e sponsorizzava Gesù, e dopo nella casa di Maria, madre di Giovanni Marco, si sono incontrati, è nata una chiesa lì a Gerusalemme. Marco è il più breve dei Vangeli. Sapete quanti capitoli ha? Molti di meno di Matteo, molti di meno di Luca e anche di Giovanni. È un libro molto sintetico, molto centrato sull'azione. Se fate un raffronto tra Giovanni e Marco, scoprite che sono due Vangeli veramente molto diversi, perché Giovanni ha pochissime storie e tantissimi discorsi, tanto che addirittura i capitoli dal 13 al 17 si svolgono tutti nella stessa sera, mentre Marco è al contrario: molto poche parole, molti pochi discorsi anche da parte di Gesù, e tanta azione, tanto movimento. Una delle parole che ritrovate attraverso tutto il libro è subito dopo, perché c'è questo movimento. È quasi scritto come un giornale, è quasi un quotidiano, c'è questo aspetto quasi giornalistico. Molti pensano che sia stato il primo dei Vangeli ad essere scritto intorno al 50 dopo Cristo, quindi solo 20 anni, meno di 20 anni dopo la morte di Gesù, e ci parla di Gesù come il servo. È scritto ai Romani, quindi non ai Giudei, ma principalmente ai pagani, ai Romani, e alcuni pensano che sia stato scritto proprio da Roma. E questa idea dell'azione, del movimento, era molto vicina alla cultura, al pragmatismo dei Romani. Inizia con il battesimo di Gesù. La prima volta che vediamo Gesù è al versetto 9 del capitolo 1, e siamo già al battesimo. Quindi che cosa ha saltato Marco? Tutto il discorso dell'annuncio, la nascita di Gesù, i primi anni della sua vita, quello di cui parla un po' Matteo, parla tanto Luca. Marco parte direttamente al battesimo. Quindi Gesù è già grande ed è pronto per il ministero pubblico. Quindi parte dal battesimo, dopo aver presentato brevemente Giovanni Battista, e termina con l'ascensione. Quindi inizia col battesimo e termina con l'ascensione. Detto questo, molto brevemente, iniziamo. Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questa è la presentazione. E ci sta già tutto, c'è tutto in questo unico versetto. Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Cosa vuol dire Evangelo? Buona notizia. Questo è il principio della buona notizia di Gesù Cristo. Gesù è il nome del Figlio di Dio, Dio incarnato. Che cosa vuol dire Gesù? È il nome ebraico Giosuè,
Yeshua, che significa Dio salva, oppure Dio è salvezza. E Cristo che significa? È il cognome di Gesù? Gesù è il nome e Cristo è il cognome? No, no, Cristo significa l'unto. Ci sono due parole, Cristo in greco, che significa unto, e in ebraico Messia, Messia, l'unto. Quindi Cristo e Messia è la stessa cosa. Uno è in greco e uno è Gesù Cristo e poi il figlio di Dio, oppure Dio il figlio, la seconda persona della Trinità. Perfettamente uomo, Gesù, è perfettamente Dio, il figlio di Dio. Vedete, in un unico versetto c'è un po' tutto. Dicevo, lui inizia parlando di Giovanni Battista. E infatti dice, come sta scritto nei profeti, ecco io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni comparve nel deserto battezzando e predicando il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e quelli di Gerusalemme andavano a lui ed erano tutti battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di peli di cammello, aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi e mangiava locuste e miele selvatico e predicava dicendo, dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno neppure di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Quindi vediamo Giovanni Battista. Come sta scritto nei profeti? Qui lui cita due scritture dell'Antico Testamento che parlano appunto del ministero di Giovanni Battista. Questa è una caratteristica molto interessante, perché Dio parla sempre in anticipo di quello che vuole fare e sta per fare, e di chi vuole usare e di chi sta per usare. Dio presenta sempre questo, perché quando si realizza c'è stata prima una profezia che conferma quello che poi si realizza. Dio agisce sempre così. Quindi prima di mandare il Messia di cui ha profetizzato, manda il precursore del Messia, e anche di lui ha già parlato, in maniera che fosse chiaro che era esattamente il piano di Dio. Quindi prima del Messia doveva venire qualcuno. Ora, era costume a quei tempi che quando una persona di un certo rilievo, di una certa importanza, iniziava un viaggio, che si mandassero dei messaggeri davanti a questa persona per preparare la strada. Un po' la prepararono fisicamente, toglievano le pietre, rimuovevano gli ostacoli se c'era un albero per la strada, ma anche andavano nei villaggi laddove si sarebbe fermato per preparare tutto il necessario, perché quando arrivava questa persona fosse tutto a posto, non ci fosse nulla lasciato al caso. E Dio ha fatto la stessa identica cosa, mandando prima del suo Messia, prima di Gesù Cristo, il preparatore, il precursore, il messaggero. Malachia 3:1 è una di queste scritture che dice, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia. Se andate a Malachia scoprite che dice, io mando il mio messaggero davanti a me. Doveva essere chiaro, ed era chiaro, che questo messaggero stava andando davanti al Signore stesso. E la seconda scrittura dice, questa in Isaia 43, vi è una voce di uno che grida dove? Nel deserto. Preparate la via di chi? Del Signore. E lì in Isaia c'è scritto preparate la via dell'Eterno. E qui dice la via del Signore. Era chiaro dalle scritture che chi stava per venire era uno molto, non era una persona qualunque, era il Signore, era Dio stesso, che è venuto in forma di uomo attraverso Gesù Cristo. Ma queste scritture parlano ovviamente del Messia, ma principalmente parlano del messaggero, colui che va davanti, colui che prepara la via, la voce che grida nel deserto. E queste sono tutte cose che si ritrovano in Giovanni, perché lui è lì nel deserto della Giudea, sta lì a predicare, a preparare,
e è da solo. E che cosa predica? Predica, dice, battezzando e predicando il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Che cosa vuol dire battesimo? Battesimo significa immersione. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, si parla tante volte di battesimo e spesso ha significati un po' diversi, perché significa semplicemente immersione e può avere appunto varie sfaccettature. Ma ovviamente lui stava battezzando fisicamente le persone, cioè le prendeva, le immergeva nel Giordano, e poi predicava anche questo battesimo. Ma il punto qual era? Il ravvedimento, cioè il fatto che dovevano pentirsi dei loro peccati. Lui stava parlando a un popolo che in quel momento era, secondo voi, vicino o lontano a Dio? Era un popolo lontano da Dio. Era un popolo in cui c'era molta religione, ma era diventata molto, molto, molto esteriore, molto poco sentita. E quindi lui porta, lui viene, ed è un po' quella voce che ti scuote, che ti sciocca, perché ti deve svegliare.

E il suo compito era quello di preparare la strada per colui che sarebbe venuto dopo di lui. Ed era un tipo molto particolare, bizzarro, con dei gusti particolari. Una di quelle persone scioccanti da sentire e anche scioccanti da vedere e anche ad andarci a mangiare insieme. Era un tipo anticonvenzionale, veramente un personaggio. Guardate che cosa dice riguardo al Messia, colui che sarebbe venuto più dopo di lui, che era più forte di lui e molto superiore a lui. Dice: io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Di nuovo battesimo. Ora riflettiamo un attimo, c'è una differenza. C'è un battesimo nell'acqua che è un atto interiore ed esteriore, secondo me? È un atto esteriore, siamo tutti d'accordo. Ed è fatto da chi? Da degli uomini nei confronti di altri uomini. Va bene, ma come tutti gli atti esteriori, non c'è nulla di sostanziale, è semplicemente una figura, un'immagine, una rappresentazione esteriore di qualcosa che è interiore. L'abbiamo chiamato, e lui lo chiamava, battesimo di ravvedimento. Significa: tutti vieni qua, fai questo atto esteriore, degli uomini lo fanno, in particolare Giovanni Battista, ma non sappiamo quello che c'è nel tuo cuore. Dovrebbe testimoniare del tuo ravvedimento. E infatti a un certo punto sono venuti dei religiosi e lui ha reagito un po' male, ha detto: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira di Dio? Fate dei frutti degni del ravvedimento. Che cosa stava dicendo? È inutile che vi fate battezzare, non serve a niente, perché voi non vi siete pentiti nei vostri cuori. Ma questo è il battesimo con l'acqua o nell'acqua, un atto esteriore fatto da degli uomini, e ci si può sbagliare. Tante persone si sono fatte battezzare non dovendo essere battezzate. Non c'è nulla di strano, succede. Ma colui che sarebbe venuto dopo, il suo era un battesimo diverso. Era un battesimo con lo Spirito Santo, cioè un'immersione nello Spirito Santo, un qualcosa che non è fatto da degli uomini, non è un atto esteriore, è qualcosa che va direttamente nel profondo, è qualcosa di divino, è il tocco divino. E Gesù è venuto e ha portato un battesimo diverso. E infatti Gesù ci ha portato ad una relazione nuova, completamente nuova, con lo Spirito Santo. Andiamo avanti. E avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E subito, come usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. E venne dal cielo una voce dicendo: tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e rimase nel deserto 40 giorni tentato da Satana, ed era con le fiere e gli angeli lo serviva. Vedete quanto è veloce Marco? Bum, bum, bum, bum, bum. Velocissimo, rapidissimo. Gesù quindi viene. Da dove viene Gesù? Da Nazaret. Dove si trova Nazaret? Ce l'avete tutti quanti una cartina? Se voi andate alla cartina di Israele, scoprite che al nord c'è la Galilea, con il mare di Galilea, che non è un mare, ma un lago, infatti viene chiamato anche il lago di Gennesaret. Poi un bel po' a sud c'è la Giudea con Gerusalemme e al centro la Samaria. E tornando alla Giudea, lì c'è Gerusalemme, c'è Betlemme, c'è il Giordano che sfocia nel Mar Morto, e vedete questo grande Mar Morto. E lì queste sono le due zone principali dell'attività di Gesù. Lui adesso viene dalla Galilea, viene da Nazaret. Come ci è finito Gesù a Nazaret? Dove è nato Gesù? A Betlemme, cioè giù, vicino a Gerusalemme. E come ci è finito a Nazaret? Quando Gesù è nato, dopo un po' sono venuti i magi hanno destato l'attenzione di re Erode, cattivo, brutto Erode. E Erode ha deciso di far uccidere tutti i bambini di Betlemme e lì intorno, e Giuseppe è stato avvisato di scappare. Sono fuggiti in Egitto. Quando sono ritornati, perché è morto Erode, hanno pensato bene di non tornare più lì, perché non c'è più Erode il cattivo, il brutto, il grande, ma ci stanno comunque i suoi successori che non sono buonissimi.

Allora hanno deciso, invece di andare a vivere nella zona di Betlemme, se ne sono andati a vivere su in Galilea, a Nazareth. Quindi Gesù è cresciuto a Nazareth, in Galilea, è cresciuto come un Galileo, e lo chiamavano Gesù di Nazareth perché veniva da lì. Quindi avvenne che in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea. Nazareth non era una città che aveva una bella fama, e tutta la Galilea in generale non aveva una grande fama. Come in tutte le nazioni c'è la capitale, tutti bravi, tutti buoni, tutti simpatici, quelli della capitale, quelli intorno sono un po' quelli, i bifolchi o i burini, sì. Ci stanno tanti nomi per definirli, ma c'è un po' questa... è lo stesso Galilea, in particolare Nazareth. Quindi qui ci dice che Gesù scende da Nazareth, va giù direttamente nella zona di Gerusalemme, dove battezzava Giovanni Battista. Lui battezzava nella zona sul Giordano, vicino a Gerusalemme, vicino a Betania. Quindi probabilmente siamo leggermente sopra al Mar Morto. Quindi una bella strada per essere battezzato. Gesù si presenta, viene battezzato. Se vi ricordate, Giovanni obietta un pochettino, come tu che sei battezzato da me, io dovrei essere battezzato da te. Quindi Giovanni riconosce in Gesù il Messia, e Gesù dice no, lascia fare, facciamo che sia adempiuta ogni giustizia, e viene battezzato. E quando esce dall'acqua vide aprirsi i cieli e scendere lo Spirito su di lui come una colomba o in forma di colomba, e poi la voce dal cielo, il Padre che testimonia: tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E questa è la dichiarazione che dà il via al ministero. Fino a quel momento Gesù è stato nell'ombra, fino a quel momento Gesù è stato sconosciuto, nascosto. Ora invece si presenta, e ripeto, siamo nell'area di Gerusalemme. Tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E subito dopo queste dichiarazioni, dove lo porta lo Spirito? Nel deserto. E lì Gesù rimane nel deserto per 40 giorni, e là sappiamo che viene tentato da Satana, e abbiamo anche i dettagli di questa tentazione negli altri Vangeli. Qui ci dice semplicemente che è stato lì per 40 giorni ed era con le fiere, con gli animali. Questo è un dettaglio nuovo, interessante, e gli angeli lo servivano. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono. Poi, andando un po' oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, i quali riparavano le loro reti nella barca, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai lo seguirono. Allora, il versetto 14 ci dà il momento storico, la collocazione temporale. Dice: dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio. Ora, in realtà, poco prima che cosa abbiamo visto? Il battesimo. Dove? In Giudea, vicino a Gerusalemme. Ora Gesù è in Galilea che predica, ma avviene dopo che Giovanni fu messo in prigione. In realtà dal battesimo è passato molto tempo, diversi mesi, forse addirittura un anno. Ora Gesù ritorna nella Galilea, e qui nei pressi di questo lago, dove ci sono diverse città, tra cui Capernaum, inizia il suo ministero in Galilea. Cosa è successo nel frattempo, tra questo momento e il battesimo che c'è stato molto tempo prima? Un sacco di cose sono state. Qui non le vediamo, perché dai versetti 13 a 14 sembra passato un attimo, così boom. Invece è passato, vi dicevo, molto tempo. Ve lo dico io che cosa è successo
e voi ripassate un pochettino nella vostra mente le vostre conoscenze. Gesù ha conosciuto i primi discepoli. Quando ha conosciuto Gesù i primi discepoli? Quando è stato battezzato, là c'era Giovanni. Vi ricordate che a un certo punto Giovanni dice ai suoi discepoli: adesso dovete seguire lui, perché lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E tra questi discepoli chi c'erano? C'era sicuramente Andrea, c'era sicuramente Pietro, che era il fratello di Andrea, e poi chi c'era? Forse c'era anche Giovanni, l'apostolo Giovanni. Poi dopo un po' si aggiunge, dopo pochissimi, forse dello stesso giorno, Filippo, che era di Betsaida, sempre del nord, della Galilea, e poi Natanaele. Vi ricordate Natanaele, quello che diceva che cosa può venire di buono da Nazareth? E Gesù gli dice: ma ti ho visto sotto il figo, ecco un buon israelita in cui non c'è frode alcuna, tu sei figlio di Dio. Questo succede subito dopo il suo battesimo. Quindi vi ho detto quando e vi ho detto dove. Dove? Vicino a Gerusalemme, in Giudea. Quando? Diversi mesi prima, subito dopo il suo battesimo. È interessante, vero? Perché Gesù incontra questi personaggi. Loro da dove vengono? Sono tutti vicino, sono tutti in Giudea, ma vengono tutti dalla zona della Galilea, del lago di Gennesaret. Vengono tutti da là, Gesù compreso viene da là. Quindi si sono già conosciuti. Poi Gesù è salito. Stiamo facendo un breve, non vi perdete, Stiamo ripercorrendo e ricostruendo cosa è successo in questo lasso di tempo. Poi vi spiegherò perché. Dal battesimo a questo ministero in Galilea. Gesù quindi è stato battezzato, ha conosciuto i primi discepoli, poi fa un piccolo viaggio veloce di nuovo in Galilea, perché in Galilea c'è una città che si chiama Cana. Perché è famosa Cana? Per le nozze di Cana. E perché sono famose le nozze di Cana? Perché è stato il primo miracolo di Gesù. Quindi battesimo, viaggio, primo miracolo, ritorno giù a Gerusalemme. Perché cosa succedeva spesso a Gerusalemme? Le feste. Spesso Gesù tornava dalla Galilea a Gerusalemme per le feste, in particolare per la Pasqua. Vi ricordate quando Gesù aveva 12 anni, è rimasto nel Tempio e la madre e il padre stavano per morire di infarto perché non lo trovavano? Se andate a leggere quel passo in Luca, scoprite che loro andavano tutti gli anni a Gerusalemme, da Nazareth, per la Pasqua. E Gesù anche va spesse volte. Quindi nel suo ministero terreno, che sono più o meno 3 anni, lui ci è andato almeno 3 volte. Almeno 3 volte. Quindi, battesimo, giù. Nozze di Cana, su. Di nuovo giù per la Pasqua. Qui Gesù rovescia le tavole dei cambiamonete. Per la prima volta, lo farà 2 volte. La prima volta in questo periodo, quando lui dice, quando loro dicono che lui è preso dallo zelo, lo zelo di Dio che lo consuma, perché era geloso di quel posto che era diventato un luogo di mercato. Poi inizia a fare una serie di miracoli lì a Gerusalemme, incontra Nicodemo, e c'è il discorso con Nicodemo di Giovanni capitolo 3, poi ritorna e riparte, non sta mai fermo, riparte di nuovo verso la Galilea e passa per la Samaria e incontra lì la donna al pozzo, la samaritana, e sappiamo la storia. Giovanni qua continua e fa anche, guarisce il figlio dell'ufficiale, fa altri miracoli, torna su e prima di tornare però inizia nell'area di Gerusalemme a battezzare anche lui. Vi ricordate che a un certo punto si crea un po' di imbarazzo tra i discepoli di Giovanni e i discepoli di Gesù, perché i discepoli di Giovanni dicono: oh, sai, quel tizio che tu hai battezzato adesso sta dall'altra parte del fiume e battezza pure lui, come ci dobbiamo comportare? Non è un problema. Giovanni dice: no, non è un problema. Gesù dice: no, assolutamente non è un problema. Però per dire, c'è stato un periodo in cui hanno battezzato insieme, poi Gesù è andato definitivamente in Galilea passando per la Samaria, e qui ha svolto un ministero abbastanza impegnativo, perché ha iniziato a girare per tutte le città della Galilea intorno al lago. Sostanzialmente è tornato nella sua città e lì è entrato nella sinagoga di Nazareth. E vi ricordate Luca 4,
quando lui prende la scrittura di Isaia e dice: oggi si è adempiuta questa scrittura, lo spirito del Signore è su di me, mi ha unto per portare liberazione ai prigionieri, per predicare l'anno di grazia di Dio, e poi fa un miracolo lì, e però Nazareth reagisce male, lo cacciano perché è la sua città e paradossalmente non è aperta affatto a che lui sia il Messia. Dico: ma lui, scusa, noi l'abbiamo visto crescere, lui è il figlio del falegname, non può essere il Messia. Allora, lui è Gesù, e Gesù diceva: ogni profeta è disprezzato nella propria patria, e lo cacciano da Nazareth. E lui quindi inizia a girare lì e andrà a Capernaum, che è un'altra città sul lago, dall'altra parte del lago, lo vedremo la settimana prossima, e Gesù farà tanti miracoli lì a Capernaum. Perché ho fatto tutto questo excursus in questi mesi? Per dirvi, non trovate incredibile che Gesù abbia conosciuto questi pescatori a Gerusalemme o nell'area della Giudea, ma loro sono tutti di lago lì della Galilea, e adesso si ritrovano tutti lì in Galilea. Che cosa stanno facendo? Dove sono queste persone? Sono a pescare, stanno facendo la loro vita normale. Sono passati dei mesi da quando hanno conosciuto Gesù, dei mesi da quando Giovanni ha detto: adesso seguite lui, e loro invece sono tutti lì al lavoro, tornati alla loro vecchia vita. Quando qui Gesù disse loro: seguitemi, qui quando leggiamo diciamo: camminando poi lungo il mare della Galilea, versetto 16, vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e Gesù disse loro: seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Se non sappiamo tutta questa storia prima, cosa pensiamo? Che Gesù sta camminando e arriva al lago, incontra queste persone che non ha mai visto, dice: tu, seguimi. E loro lasciano tutto e lo seguono. Ma non è così. Lo conoscevano, si erano già incontrati, avevano passato del tempo in cui la chiamata di Dio nella loro vita ha avuto bisogno di tempo per maturare. Non avevano chiaro fin da subito che Gesù stava scegliendo proprio loro. Erano tornati al loro lavoro, erano tornati a come se niente fosse, e Gesù non glielo permette. Passeggia, li incontra. Questi sono quattro, cioè due fratelli e due fratelli, vero? Facevano lo stesso mestiere. Pietro e Andrea stanno lì a lavorare, e Gesù arriva, li chiama, e poi ci stanno Giacomo e Giovanni. Anche loro sono due fratelli, sono i figli di Zebedeo, e sono quelli che vengono definiti i figli del tuono, quelli per cui la madre è andata da Gesù e ha detto: puoi fare in modo che uno segga alla tua destra e uno alla tua sinistra? E Gesù ha detto: possono bere il calice, potete voi bere il calice che io sto per bere e bere? E loro: sì, certo, possiamo. E Gesù dice: sì, lo farete, infatti, però non sta a me decidere. Questi sono quattro tra gli adesso sono, lui li sta chiamando qui, e poi successivamente saranno tra i 12 apostoli. Dio li chiamerà, Gesù li chiamerà per un compito speciale, saranno tra i 12 apostoli, e saranno tra quelli un po' più in rilievo. Sicuramente c'è Pietro in rilievo, sicuramente c'è Giovanni in rilievo, Giacomo, il fratello di Giovanni, probabilmente loro sono molto uniti, ma lui morirà presto, morirà martire molto presto. Subito dopo il martirio di Stefano c'è il martirio di Giacomo, ve lo ricordate? E poi c'è Andrea, di cui si parla poco, però lui è quello che ha detto: ho conosciuto il Messia, è quello che va a chiamare il fratello più grande Pietro. E qui Gesù viene e dice: seguitemi, io vi farò diventare pescatori di uomini. Quindi loro lasciano tutto, lasciano la loro vita. Fino a questo momento non erano discepoli itineranti, cioè non giravano insieme a Gesù. Adesso lasciano tutto, lui li ha chiamati, stanno per cambiare mestiere, pescatori di uomini, pescatori di anime. Qui dice, ci dice anche che cosa predicava Gesù mentre girava per la Galilea.
Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio. Queste due cose, il Messia e il Regno di Dio, erano molto unite per i giudei. Il Regno di Dio significava il Messia, e il Messia avrebbe portato il Regno di Dio. E lui dice: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, il Messia è arrivato. Che cosa dovete fare quindi? Ravvedetevi e credete all'Evangelo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. L'ultimo studio l'abbiamo concluso dicendo che ancora oggi tanti adorano il vecchio Dio Bacco, e questo lo si vede dal forte tasso di alcolismo che esiste anche nel nostro paese. Altri poi adorano ancora Venere, la dea della bellezza e del sesso. Altri adorano invece il denaro. Insomma, qualunque persona o cosa che monopolizza le nostre energie, i nostri interessi, diventa il nostro Dio. Perciò Dio dice ancora oggi a noi che non dobbiamo avere altri dei al suo cospetto. Leggiamo ora un altro comandamento in Esodo capitolo 20, versetto 7. Dio disse: non usare il nome dell'Eterno che è l'Iddio tuo in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Qui ci si riferisce alla bestemmia, e anche questo è un costume ancora oggi molto diffuso. Ma perché non si deve usare il nome di Dio in vano? Si chiederà qualcuno. Perché Dio è Dio, perché Dio è santo. Ma oltre a dimostrare nessun rispetto per il Signore, la bestemmia è anche indice di povertà di vocabolario. Infatti tanti non riescono a esprimersi senza bestemmiare o senza usare parolacce. Una volta ho letto di una persona che, dopo essersi convertita a Cristo, confessò di aver perduto almeno la metà del suo vocabolario, fatto per lo più di bestemmie e parole oscene. Credo che questo renda bene l'idea. Passiamo ora a un altro comandamento, leggo sempre in Esodo capitolo 20, versetto 8 a 11. Dio disse: ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora sei giorni e fai in esso ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è l'Iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu né il tuo figliuolo né la tua figliuola, né il tuo servo né la tua serva, né il tuo bestiame né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato.

Il sabato rappresentava per Israele il patto stipulato con Dio. Lo vedremo meglio quando arriveremo a Esodo capitolo 31, versetto 13 a 17. A questo punto vorrei dire subito che non è importante stabilire con esattezza quale giorno della settimana debba essere quello festivo. Dopotutto, il calendario è cambiato tante volte che è impossibile stabilire ora se il sabato di cui parla la Bibbia corrisponda o meno al nostro attuale sabato. In realtà, l'importante non è l'osservanza di questo o di quel giorno preciso, ma di un giorno, secondo lo spirito e non secondo la lettera del comandamento. Noi cristiani osserviamo quello che di solito chiamiamo primo giorno della settimana, o domenica, o giorno del Signore, che potrebbe o anche non potrebbe corrispondere esattamente al sabato biblico, cronologicamente parlando. E osserviamo questo giorno anche perché ci ricorda la resurrezione di Gesù dai morti. Ma di tutto questo parleremo in seguito. Ora passiamo al successivo comandamento con cui inizia la parte riguardante i rapporti sociali, a partire dalla famiglia. Leggo allora in Esodo capitolo 20, versetto 12. «Onora tuo padre e tua madre, disse Dio, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà». Bisogna però precisare che anche noi genitori dobbiamo essere degni dell'onore e del rispetto dei nostri figli. In seguito parleremo più dettagliatamente anche di questo comandamento. Il sesto comandamento dice «non uccidere». Questo è scritto in Esodo capitolo 20, versetto 13. Questo versetto è usato da quelli che sono contro la guerra come tale. Non pochi giovani oggi dicono «non uccidere, quindi non fare il servizio militare». Ma questo comandamento non fu dato a una nazione, ma ai singoli individui. Ne segue che questo comandamento non ha nulla a che fare con il servizio militare o con l'esecuzione di un criminale. Alla nazione, infatti, è stata data l'autorità di proteggere la vita umana anche togliendo la vita ai criminali. Questo comandamento, invece, riguarda direttamente l'individuo e si riferisce all'assassinio che, come dice il Signore, scaturisce dall'ira e noi non dobbiamo essere irati nemmeno contro il nostro fratello. Ed eccoci al settimo comandamento. Leggo nel libro dell'Esodo, capitolo 20, versetto 14. Dio disse, non commettere adulterio. Oggi viviamo in un'epoca di rivoluzione sessuale. Certo, il sesso non è qualcosa di nuovo, ma c'è sempre adulterio quando si fa uso del sesso al di fuori del matrimonio. Dio è stato ed è molto chiaro su questo punto. L'ottavo comandamento, che è in Esodo capitolo 20, versetto 15, dice «non rubare». E qui voglio sottolineare che se ci fosse permesso di commettere adulterio, ci dovrebbe essere permesso anche di rubare, di uccidere. I comandamenti, cioè, sono validi in blocco, per cui se uno è giusto, tutti gli altri sono anch'essi giusti. Se uno invece è ingiusto, anche tutti gli altri lo diventano ingiusti. Il nono comandamento dice «non attestare il falso contro il tuo prossimo». Questo è riportato in Esodo capitolo 20, versetto 16. Qui ci si riferisce principalmente alla testimonianza in tribunale durante il processo, ma evidentemente viene proibita anche la bugia come tale, in qualunque occasione.

Ed ecco l'ultimo comandamento: non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Questo è scritto in Esodo capitolo 20, versetto 17. Secondo l'apostolo Paolo, lo abbiamo già visto questo, la cupidigia è idolatria. E questo è uno dei più gravi peccati che vengono commessi oggi. Comunque, torneremo ancora su questi 10 comandamenti che, come si diceva, costituiscono solo una parte della legge di Dio. Dio infatti diede a Israele anche istruzioni dettagliate sulla vita sociale, sul culto, sulla costruzione del tabernacolo. Il libro del Levitico, ad esempio, è particolarmente dedicato al culto e al tabernacolo. Dobbiamo perciò considerare la legge divina nel suo insieme per bene afferrarne il senso e il valore. Leggiamo adesso i versetti 18 e 19, sempre di Esodo capitolo 20. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremavano, e se ne stavano da lontano, e dissero a Mosè: «Parla tu con noi, e noi ti ascolteremo, ma non ci parli, Iddio, che non abbiamo a morire». Quando gli israeliti sentirono il tuono e videro i lampi, ebbero paura e si allontanarono dal monte. E Mosè disse al popolo, leggo ancora in Esodo capitolo 20, «Non temete, perché Dio è venuto per mettervi alla prova e affinché il suo timore vi stia dinanzi e così non pecchiate». Questo è scritto in Esodo capitolo 20, versetto 20. La legge divina è un codice di alta moralità, amici miei. Del resto la legge dell'Eterno è perfetta ed esige perfezione. Se dunque volete essere salvati mediante l'osservanza della legge, dovete essere perfetti. Se non siete perfetti, non potete essere salvati dalla legge divina. Perciò ringrazio Dio che ora per grazia Lui può prendere un povero peccatore come me, come te, e salvarci. La grazia infatti rivela un po' della bontà infinita del nostro Dio. Ma torniamo adesso agli israeliti, leggendo Esodo capitolo 20, versetto 21 a 23. Il popolo dunque se ne stava da lontano, ma Mosè si avvicinò alla caligine dove era Dio, e l'Eterno disse a Mosè: «Di così ai figliuoli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fate altri dii accanto a me, non vi fate dii d'argento, neanche dii d'oro». È importante vedere perché Dio si sia manifestato in questo modo agli israeliti. Penso che sia chiaro che il Signore voleva inculcare in loro l'idea che Egli era l'Iddio vivente. Ricordatevi che gli israeliti erano vissuti in Egitto, in mezzo agli idoli, ed essi stessi avevano tendenze idolatriche, erano cioè inclini ad adorare le creature invece del Creatore. Perciò Dio si sta manifestando loro in maniera più che mai tangibile. Ora dunque, dopo aver promulgato i 10 comandamenti, Dio dà a Israele alcune istruzioni, istruzioni concernenti l'altare che doveva essere usato per i sacrifici. L'altare ci fa pensare naturalmente alla croce di Cristo, al suo sangue versato per salvare noi. Si trattò comunque di un altare costruita prima del tabernacolo, e solo quando fu eretto il tabernacolo fu costruito poi un altare portatile. Ora però, amici, ci dobbiamo fermare. Il tempo si è quasi esaurito anche per questa volta. Perciò vi saluto e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: di essere amato,
1: che non sarai mai da solo
0: e che il nostro sostegno e preghiera non verranno mai meno.

0: Ok, sto pregando per te.
1: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Dopo la morte di Ciro, che aveva usato benevolenza verso i giudei, i lavori di ricostruzione del Tempio subirono una battuta d'arresto a causa degli intrighi dei Samaritani che manovravano contro Giuda presso la corte persiana. L'interruzione durò una quindicina di anni, ma il Signore non aveva dimenticato né il suo popolo né il suo Tempio e suscitò due profeti, Aggeo e Zaccaria, perché assistessero Zorobabel e Gesua nel portare a compimento la ricostruzione della casa dell'Eterno. Il primo a rivolgersi al popolo ormai scoraggiato fu Aggeo. Voi dite che il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere riedificata non è ancora giunto. Ma per voi è giunto il tempo d'abitare in case ben rifinite, mentre il tempio giace in rovina. Il profeta aggiunse che se i raccolti erano scarsi e la prosperità mancava, questo era dovuto al fatto che avevano trascurato la casa di Dio. Il popolo accettò la riprensione e ricominciò immediatamente i lavori di ricostruzione, assistito ed incoraggiato dalle parole di Aggeo, che parlavano della gloria di cui Dio avrebbe riempito il nuovo tempio. Le parole di Aggeo avevano anche un valore profetico. Vi possiamo infatti vedere un altro tempio futuro molto più glorioso, di cui parla più ampiamente il profeta Ezechiele. Il fatto di avere un duplice riferimento è tipico di molte profezie. Accade sovente, infatti, che mentre il profeta descrive un avvenimento a lui contemporaneo o imminente, includa per ispirazione divina un messaggio profetico che si riferisce a un'epoca di gran lunga posteriore. Zaccaria visse nello stesso periodo di Aggeo e il suo ministero cominciò poco dopo l'inizio di quello di Aggeo. La profezia scritta che ci ha lasciato è molto più estesa di quella di Aggeo. I suoi messaggi sono rivolti a coloro che si adoperano per ricostruire il Tempio, ma anche essi hanno un duplice riferimento. In particolare contengono numerose profezie molto precise sul Messia. Vi si parla, ad esempio, dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Esulta grandemente, o figliuola di Sion, manda gridi di allegrezza, o figliuola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Prevedono anche che Gesù sarebbe stato venduto per 30 sicli d'argento e che gli sarebbero state forate le mani. Zaccaria descrive talora con sorprendenti particolari molti episodi della vita e dell'opera di Cristo. Gli avversari della tribù di Giuda, intanto, vedendo che i lavori erano ripresi, cercarono ancora di porvi degli ostacoli. A quel tempo sul trono di Persia sedeva Dario, uomo capace e avveduto, e gli oppositori gli fecero pervenire una lettera. In essa denunciavano che in Giuda si stava ricostruendo il Tempio e riferivano che i giudei, interrogati a questo proposito dai funzionari persiani, si erano richiamati ad una disposizione che il re Ciro aveva dato molti anni prima. I delatori consigliavano al re Dario di fare delle ricerche per controllare se questo fatto rispondesse a verità. Dario consultò gli archivi e trovò che i giudei avevano ragione. Allora rispose che non solo dovevano essere lasciati in pace, ma, e questo era un ordine preciso, dovevano essere aiutati con il versamento del tributo ordinariamente dovuto al re. Stabilì anche che i vicini e avversari di Giuda fornissero al popolo di Dio tutti gli animali di cui avevano bisogno per i sacrifici. Infine decretò che chiunque avesse osato trasgredire a questi ordini sarebbe stato messo a morte. Io, Dario, ho emanato questo decreto. Sia eseguito con ogni prontezza. Concluse. Di fronte a questa precisa presa di posizione da parte del re, i funzionari persiani non poterono far altro che ubbidire, e così pure gli istigatori samaritani. I giudei furono aiutati in ogni modo possibile, e nel giro di 4 anni, sotto l'occhio vigile di Aggeo e di Zaccaria, il tempio fu finalmente riedificato. Al termine dei lavori, i reduci dell'esilio celebrarono la dedicazione del Tempio con grande gioia. Furono offerti numerosi sacrifici al Signore e i Leviti e i Sacerdoti ripresero le loro funzioni nella casa di Dio in conformità con la legge di Mosè. Di lì a qualche tempo, dopo essersi purificato come prescriveva la legge, celebrarono solennemente anche la Pasqua e il Signore fu onorato e glorificato tra l'allegrezza generale.

Mentre sull'impero persiano regnava Dario, re saggio e buono, i reduci della cattività avevano portato a termine la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme sotto la guida di Zorobabel e Gesua e con l'assistenza morale e spirituale dei profeti Ageo e Zaccaria. Dopo la morte di Dario, avvenuta quando la potenza dei persiani toccava il massimo splendore, il governo dell'impero passò ad Assuero. Una volta Assuero decise di organizzare un gran convito per tutti i suoi principi, ministri e grandi dell'impero. La festa durò 6 mesi e, trascorso questo periodo, diede un'altra festa di 7 giorni a cui invitò tutta la popolazione di Susa, la città dove Assuero aveva il palazzo reale. Il banchetto fu imbandito nei giardini della reggia, che per l'occasione erano stati addobbati splendidamente. Tutto era stato preparato con grande generosità da parte del sovrano e il vino veniva servito a volontà in coppe d'oro delle forme più svariate. Nel frattempo anche la regina aveva dato un convito alle donne del palazzo reale. La regina Vashti aveva fama di grande bellezza. L'ultimo giorno della festa, il re, piuttosto euforico per il molto vino bevuto, mandò a chiamare sua moglie perché tutti potessero ammirarla, ma Vashti si rifiutò di comparire alla presenza di Assuero e dei suoi convitati. Irritatissimo e desideroso di punirla, il re si consultò coi propri consiglieri, i quali gli fecero notare che, in mancanza di un severo provvedimento, l'atto ribelle di Vashti avrebbe potuto incitare tutte le donne del regno a disubbidire ai loro mariti. Gli suggerivano perciò di ripudiarla e di scegliersi una compagna migliore di lei da elevare al rango di regina. Assuero seguì il consiglio, ma più tardi, svaniti i fumi del vino, fu preso, sembra, da una certa nostalgia per la bella Vashti. Allora i suoi consiglieri si affrettarono a suggerirgli di far cercare le più belle ragazze del regno e di scegliersi fra tutte, dopo un anno di cure e preparativi, quella che avrebbe giudicato degna di diventare regina. Ora, benché un certo numero di giudei fosse tornato in Giuda, ne rimanevano ancora molti sparsi qua e là nell'impero persiano. Uno di questi era un certo Mardocheo, appartenente per origine alla tribù di Beniamino, cioè la stessa tribù di Saul, primo re di Israele. Quest'uomo viveva a Susa e teneva presso di sé una fanciulla di nome Ester, figlia di un suo zio. Mardocheo l'aveva adottata e allevata come figlia propria, dopo che era rimasta sola al mondo per la morte dei genitori. Crescendo, Ester si era fatta molto bella e si distingueva per il rispetto e l'ubbidienza che aveva verso il suo tutore. Quando furono convocate le ragazze più belle del regno, Ester faceva parte del numero, ma nessuno sapeva che fosse ebrea, perché Mardocheo le aveva proibito di rivelarlo. Dopo 12 mesi di preparazione e di cure di bellezza, Assuero cominciò a farsi condurre le ragazze una alla volta. Venne anche il turno di Ester e il re si innamorò subito di lei. Così la fanciulla fu prescelta fra tutte le altre giovani donne ad essere regina e il re stesso le mise sul capo il diadema reale di Persia. Ovviamente Mardocheo non poteva vivere accanto alla giovane cugina, che ora era diventata regina, ma per ogni evenienza si teneva sempre nei pressi del palazzo reale. E fu proprio grazie a questa sua specie di vigilanza che gli capitò di venire a conoscenza di un complotto contro la vita del re, organizzato da 2 servitori di Assuero.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

ho scelto un tema che fa un po' da eco a questa riunione, una riunione di donne. Ho scelto un tema che vada bene per le donne e ho dato un titolo a questo tema, e il titolo è questo: una persona importante, la donna, una persona molto importante. La Bibbia dice che la donna è la gloria dell'uomo, lo dice l'Apostolo Paolo, questo sicuramente sapete anche dove si trova, nel capitolo 11 della prima epistola a Corinto. È un missionario, non io, ha detto che dal momento che la donna è la gloria dell'uomo, l'uomo dovrebbe continuamente in tutta la sua vita considerarla come una specie di regina, dal momento che la sua gloria dovrebbe veramente curarla, dovrebbe veramente avere tante premure per lei, proprio anche da farla sentire una regina. Il primo presidente degli Stati Uniti ha detto: dietro un grande uomo c'è una grande donna, ma molte volte le donne non possono essere grandi perché gli uomini glielo impediscono con il loro comportamento. Comunque, ad ogni modo, questo è il tema che oggi cercheremo di trattare. Sin dal primo capitolo della Genesi apprendiamo subito che la donna, alla pari dell'uomo, riceve l'immagine di Dio. Non fu fatto soltanto l'uomo, il maschio, all'immagine di Dio, ma anche la donna fu fatta all'immagine di Dio, pur essendo stata tratta dall'uomo. Poi la donna partecipa agli stessi privilegi a cui partecipa l'uomo, soltanto in modo diverso, perché i ruoli, i compiti erano diversi e sono ancora diversi. La donna praticamente è fatta abbastanza simile all'uomo, soltanto con delle differenze fisico-sessuali, ma poi vedremo che tutto questo fu dato a lei soltanto ai fini della procreazione. Ad ogni modo, al capitolo 2 della Genesi abbiamo letto, per esempio, il versetto 18 dice: poi l'Eterno, non l'abbiamo letto ma lo leggiamo adesso, dice: poi l'Eterno l'Iddio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E al versetto 20: e l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. La creazione era così bella, veramente sembrava che fosse completa, pareva che non ci mancasse più niente, invece mancava una persona molto importante, mancava la donna. E la donna acquista una grande importanza nella creazione. Se pensiamo che è l'ultimo atto creativo di Dio, non perché sia il meno importante, diciamo in questo senso,

0: Ma se la consideriamo come la creazione, come l'atto creativo che completa la creazione. L'uomo aveva una grande intelligenza, dette nome a tutti gli animali, cercava tra gli animali, ne cercava qualcuno che fosse veramente essergli amico, ma non trovava veramente ciò che faceva al suo bisogno. Così Dio fece cadere Adamo in un grande sonno, dice dal versetto 21 in poi. E fece la donna. Era veramente la donna una persona importante, una persona indispensabile in questo senso. La donna completa la creazione e quando l'uomo si sveglia e vede la donna, l'uomo diventa felice. Quindi la donna a questo punto acquista già una grandissima importanza, sia perché completa la creazione e sia perché rende felice il personaggio che era al di sopra di tutti gli altri esseri creati, l'uomo. La felicità dell'uomo praticamente dipende dalla creazione della donna. Una grande importanza, sicuramente, una presenza indispensabile. Una presenza indispensabile per l'uomo. A questo punto notiamo almeno tre caratteristiche della donna, qualcuna abbiamo già cominciato ad accennarlo. Per esempio, la donna, quando fa la sua comparsa sulla terra, ha una doppia somiglianza. Ha una somiglianza a Dio, fatta a immagine e somiglianza, come dice il capitolo 1, di Dio, però la donna somiglia anche moltissimo all'uomo. Poi la donna riceve da Dio una uguaglianza pratica con l'uomo, anche se la donna, come abbiamo visto già poco fa, aveva dei requisiti diversi che erano importanti per una procreazione, per un progredire della comunità umana. Però la donna nel suo fisico, le cose che aveva diverso, ce l'aveva proprio perché erano necessarie all'uomo. Per esempio, era indispensabile che ci fosse un essere simile all'uomo, ma con delle diversità, proprio ai fini della creazione, ma non soltanto ai fini della creazione. L'uomo aveva bisogno di una persona come la donna, delle qualità di una donna, diciamo, della mente di una donna. Era necessario dunque la presenza della donna per l'uomo. Comunque, fino a questo punto vediamo che l'autorità della coppia il Signore l'ha stabilita per l'uomo. Quindi sin dall'origine l'autorità nella coppia, nella famiglia, il Signore l'ha concessa all'uomo. Al capitolo 3 della Genesi notiamo qualche cosa di sorprendente, qualche cosa che il Signore nella sua onnipotenza aveva conosciuto perché nulla gli sfugge, ma qualche cosa che rovina un po' questa armonia perfetta che c'era nella creazione. Cioè al capitolo 3 che abbiamo letto notiamo la caduta, non la caduta della donna, la caduta della donna insieme con l'uomo. Certamente questa donna che all'inizio fu fatta da Dio per essere un aiuto convenevole per l'uomo, non lo fu veramente per molto tempo. Vero? E poi la donna in questo capitolo la troviamo un essere, un personaggio fragile, un personaggio emotivo. Però ci sono dei motivi, ci sono delle cause che vanno viste. Prima di tutto, in questa caduta noi scopriamo insieme gli errori dell'uomo, per cercare di risalire agli errori della donna. Non sono un femminista, ma mi è sempre dato fastidio che in tutti i messaggi in cui si parlava della donna venivano sempre messo tanto in evidenza gli errori di questa donna e tutto quanto, e si sono sempre dimenticate alcune cose importanti che la Bibbia dice a questo punto, bisogna essere giusti, non bisogna essere né da una parte né dall'altra, ma il Signore ci chiama ad essere giusti. E io qui ho elencato, intendiamoci, sono delle cose che io ho visto quando mi sono messo così alla presenza del Signore, ma questo non significa che quello che sto dicendo adesso è perfetto, eh? Sicuramente qualcuno potrebbe ampliare quello che sto dicendo. Ho elencato almeno cinque grossi, gravi errori da parte dell'uomo. Il primo errore lo troviamo al versetto 16 del capitolo 2, o almeno lo deduciamo da questo, poi vedremo. E l'Eterno, il Dio, diede all'uomo questo comandamento. Scusate, versetto 15, perdono. L'Eterno il Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. La donna non è stata ancora fatta. Successivamente a questo l'uomo cerca tra gli animali tutto quanto e poi Dio lo fa cadere in un profondo sonno. L'uomo, quando fu fatto dal Signore, riceve subito un grande incarico. E questo incarico lo troviamo espresso al versetto 15. Questo incarico ha due aspetti. Un aspetto era il lavoro. Doveva lavorare il giardino. Il lavoro non è stata la conseguenza della caduta. L'uomo fu fatto per lavorare, dall'inizio, anche prima della caduta. E poi il secondo aspetto è che l'uomo doveva custodire il giardino. Adesso faccio una piccola domanda. Da che cosa doveva custodire se non esisteva ancora il male?
1: No, perché successe tutto bene.
0: Sì, ma custodire significa guardare, cercare di proteggerlo da qualcosa, da qualcuno, difendere.
1: C'era già il nemico.
0: Quindi lo doveva custodire da Satana. Il giardino
1: non dà un'influenza,
2: ma anche il diavolo poteva entrare al giardino.
0: Infatti nel giardino dell'Eden non c'era la presenza del diavolo, ma il diavolo sicuramente prima o poi avrebbe cercato di... prima o poi sicuramente il diavolo avrebbe cercato di introdursi nel giardino per guastare la creazione perfetta di Dio. E il Signore aveva dato ad Adamo questo compito: tu devi custodire il giardino. Ora, tutto ciò che noi custodiamo, anche oggi, lo custodiamo soltanto dal male. Non avrebbe senso custodire una cosa dal bene. Ma noi cerchiamo di stare attenti a non far rovinare le cose. Adamo doveva stare attento a non far rovinare qualcosa nella sua persona o in questo giardino meraviglioso. Ma notiamo, per esempio, il versetto 1 del capitolo 3. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno il Dio aveva fatto. Ed esso disse alla donna. Satana è già entrato nel giardino. Come mai Satana è entrato nel giardino? Notate che Satana è entrato nel giardino in un serpente.
2: Io
0: penso che Satana ha scelto di entrare in un serpente nel giardino probabilmente perché il serpente ha tante qualità per nascondersi, per entrare quasi inosservato, per sfuggire all'attenzione. Ma in questo io non voglio scusare Adamo, che sicuramente, se fosse stato veramente attento con tutte le qualità che Dio gli aveva date, non dimentichiamo che non era perfetto, ma quasi aveva veramente una grande intelligenza, una grande intuizione, aveva delle grandi qualità, e poi era fatto a immagine e somiglianza di Dio. Questo vuol dire che moralmente e spiritualmente possedeva tante cose che adesso noi non possediamo perché veniamo fuori da dopo la caduta. Però una cosa è certa: il diavolo è riuscito a entrare nel giardino. E io vedo in questo un errore da parte di Adamo. Poi notiamo, per esempio, al versetto 6 del capitolo 3, la donna, prima del versetto 3, del versetto 6, scusate, abbiamo già visto al versetto 1 che Satana comincia a parlare con la donna. Dice: come Dio vi ha detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente. Satana va a parlare dalla donna, parla la donna e la donna risponde. E qui c'è l'altro errore di Adamo. Perché lui è stato zitto? Alla fine, quando il Signore si presenta dopo la caduta per la condanna, per la punizione, a chi chiede conto del peccato? All'uomo. Dio chiama prima l'uomo. L'uomo è responsabile. L'uomo aveva l'autorità sulla coppia. Egli doveva vegliare non soltanto sul giardino, ma anche sulla sua compagna. D'altra parte, la compagna era stata tratta da lui, era una parte di sé. L'uomo doveva vegliare. L'uomo ha avuto un tragico silenzio proprio alla tentazione, in un momento in cui Eva aveva tanto bisogno della sua parola, del suo aiuto. Per esempio, qualcuno, ho sentito dire altre volte quando parlavano di questi spunti, ho sentito dire che la donna ha peccato, e una cosa che mi ha sempre dato fastidio è che In genere si mette sempre in evidenza che la donna, quando la donna ha peccato, era sola. Ma è sbagliato. La donna non era sola quando ha peccato. Notiamo, per esempio, il versetto 6. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito che era con lei. E il marito era con lei, non era sola. E questo è stato il secondo errore, ancora più grave, che Adamo ha commesso qui nell'Eden, il suo silenzio. Un terzo errore, per esempio, abbiamo visto che la donna guarda questo frutto di quest'albero, lo considera buono quando lo guarda, lo comincia a desiderare, poi si avvicina all'albero e prende il frutto. Perché Adamo non ha impedito alla donna di prendere il frutto? Perché non ha detto, ma guarda, non dovresti farlo, perché Dio ricorda cosa ha detto tutto quanto. Egli non soltanto è stato zitto quando Adamo, quando Satana ha tentato la donna, quando l'ha convinta, diciamo così, ecco, ma è stato proprio passivo, non ha mosso neanche un dito quando la donna stava per prendere il frutto. Anzi, come un grande scimmione, quando la donna ha preso il frutto, gliel'ha dato e lui non ha obiettato per niente, ha preso anche lui il frutto e l'ha mangiato. E questo è un grande errore anche dell'uomo. Un altro errore lo vediamo al versetto 9, quello a cui accennavamo prima. E in eterno il Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Abbiamo visto prima che Dio chiede conto prima all'uomo del peccato. Perché chiede conto prima all'uomo? Perché già Dio nell'atto creativo aveva stabilito l'uomo come autorità sulla coppia, come autorità anche sulla donna. Egli doveva custodire il giardino, va bene, ma egli doveva vegliare anche sulla sua compagna, doveva vegliare anche sulla famiglia, anche se purtroppo fino a questo momento non è successo nessun atto di procreazione, perché l'uomo e la donna si sono accorti di questo soltanto dopo la caduta. Ma Dio aveva già detto di riempire la terra. Questa è stata una dimenticanza oppure una inadempienza che loro hanno commesso già prima della caduta, ma evidentemente non era grave perché non era una legge che Dio aveva stabilito. Dio aveva dato però questa possibilità, questa offerta, aveva detto, io vi creo, riempite la terra, rendetevela soggetta. L'hanno fatto solo dopo la caduta. Ha la sua importanza, ma non è così grave come questa disubbidienza. È chiaro, questa era proprio una trasgressione alla legge di Dio. Quindi Adamo ha commesso una inadempienza, è stato in silenzio. E poi notate cosa è successo al versetto 8. Udirono, quindi insieme, erano insieme quando hanno peccato, insieme gli occhi loro si erano aperti. Al versetto 8, udirono la voce dell'Eterno il Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno il Dio fra gli alberi del giardino. Dio chiama l'uomo, ma l'uomo si nasconde. E l'uomo è veramente responsabile di questo atto così tragico. Anche in questo caso l'uomo, pur avendo peccato, pur essendo caduto nell'errore, lui come autorità doveva condurre la moglie ad un dialogo col Signore, ma lui per primo ha commesso l'errore di nascondersi. Anche se l'idea di nascondersi fosse venuta dalla donna, lui doveva reagire e non doveva assecondarlo. E io in questo vedo un altro errore. Un ultimo errore, un ulteriore errore lo vedo al versetto 5. Abbiamo visto che Dio ha chiamato l'uomo e al versetto 12 sentiamo che cosa è successo. L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Adamo quasi quasi voleva scusarsi del suo errore. Eppure questa è la sua condanna praticamente. Lui dimostra di non aver amato abbastanza questa donna. Certo, è lei, poteva dire a questo punto il Signore, certo è lei che le ha dato il frutto, ma tu gli hai permesso di prenderlo. Tu non l'hai aiutata a resistere alla tentazione. Tu pure l'hai preso. Perché hai preso il frutto se tu ti eri accorto che questo era sbagliato? Adamo voleva scusarsi, ma il suo scaricabarile non ha fatto altro che aumentare ancora di più la sua colpa. E in un certo senso Adamo a questo punto commette l'errore più grosso. Infatti cosa dice? La donna che tu mi hai messa accanto. quasi quasi vuole incolpare Dio di essere il responsabile del suo errore, come per dire: se tu non mi avessi messo accanto questa donna, io non avrei peccato. Ma il peccato di Adamo, abbiamo visto, il processo almeno dell'errore, è cominciato molto tempo prima della caduta. L'inizio è successo quando egli ha cominciato ad essere distratto nel custodire il giardino, ha cominciato ad essere distratto quando Satana tentava la donna, è stato passivo, non è stato attivo quando la donna andava a prendere il frutto, eccetera eccetera. Quindi sicuramente Adamo ha combinato un grosso guaio. Certo, Adamo è stato veramente inescusabile per questi errori che ha commesso. È stato colpevole verso Dio, perché lui ha infranto la legge di Dio, ma è stato colpevole anche verso la donna, perché ha mancato di amore pratico verso di lei, non avendola aiutata proprio in un momento così tanto importante. Ad ogni modo, per quanto Adamo abbia sbagliato, la donna ha preso per prima il frutto. Quindi la prima disobbedienza pratica l'ha fatta la donna. Certo, anche se la donna ha commesso per prima questa disobbedienza pratica, notiamo che lei, probabilmente siamo in una supposizione, vero? Una supposizione che noi deduciamo con grandi motivi qui dal brano che abbiamo letto. Probabilmente lei è arrivata a questo anche un po' aiutata dalla passività di Adamo. Forse questa donna, se fosse stata protetta, se fosse stata aiutata da Adamo, se fosse stata incoraggiata a resistere, forse non sarebbe caduta. Certo, si è dimostrata fragile, lei è caduta sicuramente, noi non vogliamo scusarla a questo momento, ma lei, notiamo almeno tre cose importanti: ha combattuto praticamente moralmente sola contro Satana. Adamo era con lei, ma Adamo era come se non ci fosse. Poi è stata sedotta, ma Adamo era insieme con lei. Quindi quando Eva era sedotta, lui era sedotto, perché Adamo è stato in silenzio e lui è stato un complice di questa seduzione. Lui, in un certo senso, anziché aiutare la moglie in questo momento così critico, così importante, ha aiutato Satana, senza saperlo, senza volerlo. La sua passività è stata disutile alla donna ed è stata utile a Satana. E poi Satana è andato da lei perché ha intuito la sua debolezza, ma ha intuito anche la passività di questo uomo. Forse Adamo si era distratto per la grande bellezza di Eva, è stato praticamente un distratto, e questa distrazione è costata molto cara. Sicuramente doveva stare attento in un momento così importante, ma come sempre accade, il diavolo è sempre lì pronto per approfittare delle nostre distrazioni, per approfittare delle nostre piccole debolezze, diciamo così. La caduta di Eva almeno è formata da tre elementi importanti. Primo elemento lo vediamo al versetto 1 del capitolo 3. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno il Dio aveva fatti. Sicuramente il serpente era un animale astuto, ma quando dentro al serpente è arrivato il diavolo, possiamo immaginare che cosa è diventato questo animale, vero? Quindi il primo elemento che ha contribuito alla caduta di Eva è stato questa grande astuzia del diavolo. Da una parte la grande astuzia del diavolo, dall'altra parte la fragilità dell'essere, l'emotività dell'essere femminile. Poi il secondo elemento importante di questa caduta lo troviamo al versetto 6. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Questo è stato un elemento veramente basilare per la caduta di Eva. Eva si è lasciata andare alla concupiscenza degli occhi. Dice più avanti il Nuovo Testamento che la concupiscenza dei nostri occhi ci porta inevitabilmente sempre al peccato. Ma questa concupiscenza degli occhi non è stato l'elemento più importante di questa caduta, di questo peccato della donna. Forse l'elemento più importante è stato un grande tranello di Satana, che vediamo alla fine del versetto 6. Abbiamo letto, dice: era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Eva era già intelligente, aveva già l'intelligenza. Eva aveva tutto quello che l'uomo aveva. L'uomo aveva una grande intelligenza, aveva dato il nome a tutti gli animali, aveva veramente una grande forza. Però il diavolo è riuscito a confondere così tanto la mente di Eva, al punto che è riuscito a farle desiderare ciò che lei già aveva. No, ma non dice che lei ha desiderato il frutto per diventare come Dio. D'altra parte, quando il diavolo cerca di confondere Eva, dice queste parole, versetto 5. Ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Il diavolo è riuscito a confonderle in questo senso, perché è riuscito a farle comprendere che a lei mancava una conoscenza. Lei aveva già la conoscenza del bene, le mancava solo la conoscenza del male. Questo è stato il grande tranello del diavolo. Quindi la donna ha pensato che a lei mancasse qualsiasi forma di conoscenza. A questo punto dice: l'albero è desiderabile per diventare intelligente. Lei era già intelligente. Il tranello del diavolo consisteva in questo, come per dire: guarda tu donna, il Signore certo ti ha dato tante belle cose, ti ha dato il giardino, gli animali, tutto quanto, però non ti ha dato l'intelligenza. Tu hai bisogno di questo frutto per diventare intelligente. Ma era un tranello. Vedremo tra poco come avrebbe potuto eliminare questo tranello. Per adesso facciamo qualche considerazione. Dal momento che Eva è caduta per l'astuzia di Satana, per la concupiscenza dei suoi occhi e per il desiderio di avere ciò che aveva già, le donne dovrebbero stare molto attenti. Dal momento che l'essere femminile è fatto di questa emotività, ha queste caratteristiche, allora ogni donna deve stare attenta per non commettere i peccati in genere, proprio come conseguenza di questa sua, di questo suo carattere, di questa sua personalità. Sicuramente la donna ebbe un grande fallimento della sua missione nel giardino d'Eden. Era stata fatta per essere aiuto convenevole e non fu un aiuto convenevole, e quindi fallì la sua missione. Ma la missione la fallì anche Adamo. Anche Adamo fallì la sua missione di autorità. Egli era stato messo come autorità sulla donna e non esercitò la sua autorità nel momento in cui avrebbe dovuto farlo. Ha assecondato invece la moglie. Così la donna deve ricordare in tutti i momenti della sua vita lo scopo per cui fu creata. Ogni donna è stata fatta per essere un aiuto convenevole all'uomo, un aiuto convenevole al marito. E quando la donna dimentica il suo scopo, allora ha fallito la sua missione. Poi anche l'uomo deve ricordare che la donna è fatta sì con questa missione, ma è fatta anche con certe qualità di cui lui ha bisogno, e che se lui trascura la donna come quel primo uomo trascurò quella donna, la donna fallirà la sua missione, il suo scopo. E lui fallirà anche nei confronti della donna, e le conseguenze che scaturiranno saranno nocive non soltanto per la donna, ma saranno nocive pure per lui. Quindi ogni uomo continuamente dovrebbe ricordare, al pari della donna, la missione che Dio ha affidato a lui nei riguardi della donna. Anche se Adamo ha commesso tanti errori, come abbiamo visto, Eva per prima prende il frutto, e quindi la punizione di Dio raggiunge prima Eva e poi raggiunge Adamo in ordine cronologico di tempo, e la punizione di Dio ovviamente tocca Eva proprio nel suo ruolo di donna. È chiaro, lei personalmente aveva commesso, diciamo in un modo pratico, in ordine cronologico, per prima la trasgressione pratica nel prendere il frutto, e lei viene toccata proprio nel suo essere donna. Notiamo la punizione di Dio, per esempio, al versetto 16 del capitolo 3. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene, il dolore della tua gravidanza. Con dolore partorirai figliuoli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. Quindi la punizione della donna riguarda in un modo proprio molto diretto il suo essere donna. Partorirai con dolore, dipenderai dal tuo marito e il tuo marito dominerà su di te. Il fatto che Dio apre una piccola parentesi, perché spesso viene fraintesa questa frase, vero? Mi dà fastidio. Per giustizia, ecco, come ho detto prima, il fatto che Dio abbia detto egli dominerà su te non significa che l'uomo ha il diritto di dominare sulla donna, intendiamoci. Non significa che questa è una licenza, un lasciapassare di Dio al fatto che l'uomo debba considerare la donna come una schiava, una persona da essere dominata. No, questa è una profezia che il Signore fa alla donna, come un cercare di prevenire la donna, come un cercare di dire: guarda, adesso da questo peccato, da questo fatto, tu vedrai che gli uomini domineranno sulle donne, si formerà praticamente una corrente contro la donna, come poi è successo nell'arco dei secoli. Quindi questa è una profezia più che un diritto, più che una licenza del maschilismo, ecco, diciamo, usiamo questa parola per essere più attuali. Eva sicuramente è caduta per essere stata troppo poco riflessiva. Se Eva si fosse fermata a riflettere quando il diavolo è andato a tentarla, sicuramente ci avrebbe ripensato e non avrebbe commesso l'errore, ma egli ha mancato di riflessione. E questo deve essere uno stimolo per tutte le sorelle, per tutte le donne, di essere più riflessive, vero? Dal momento che Satana ha approfittato, è riuscito a far cadere una donna così intelligente quale era Eva, può farlo e lo fa chissà quante altre volte anche nella vita attuale, allo stesso modo con le donne. Egli approfitta proprio di questa personalità poco riflessiva della donna. La donna in genere va avanti per intuito, va avanti, ha delle buonissime, ottime qualità, veramente, però molte volte si lascia troppo prendere, proprio perché ha un carattere così emotivo, e Satana approfitta di questo particolare. Egli approfitta sempre dei nostri punti deboli, sia che si tratti di donne, sia che si tratti di uomini. Ci sono almeno due conseguenze importanti, a questo grande errore di Eva e dell'uomo. La condanna divina, certo Dio propone e afferma una condanna veramente grossa, e poi la conseguenza pratica di questo errore di Eva, che è l'esagerazione umana. Da quel momento in poi, come vedremo tra poco, tutti gli uomini hanno veramente dominato su di lei, l'hanno fatta diventare una schiava, come vedremo tra poco. Quindi praticamente da quel momento in poi, a causa di questo, l'uomo ha visto nella donna la grande colpevole di questa sua degradazione, di questa rovina della creazione, e ha formato il movimento del maschilismo. Non è un movimento moderno, è un movimento antico, solo che attualmente è stato rimesso in discussione dal movimento del femminismo. Ma diciamo che il movimento del femminismo non si sarebbe mai formato se non ci fosse stato prima il movimento del maschilismo. Il femminismo è sorto come reazione al maschilismo. Il peccato sicuramente ha alterato proprio tutto nella prima coppia. La prima coppia godeva di un'armonia bellissima, non soltanto tra di loro, ma anche un'armonia meravigliosa con il Signore, il quale scendeva, non dimentichiamolo mai, non è sceso la prima volta in Gesù Cristo il Signore, scendeva già in Eden il Signore, camminava insieme con l'uomo, parlavano proprio amichevolmente, ecco. Ha rovinato ogni rapporto questo peccato. L'uomo, come abbiamo detto un attimo fa, comincia a rendere schiava la donna, e la donna da parte sua comincia continuamente, imperterrita, a chiedere sempre amore a quest'uomo. Proprio la donna da quel momento in poi sente una grande esigenza smisurata di amore verso l'uomo. L'uomo non soltanto non le dà amore, ma la considera quasi come un oggetto, la considera più una cosa che una persona. E queste sono delle grosse conseguenze che hanno fatto della situazione attuale una situazione molto critica tra l'uomo e la donna, in qualsiasi campo della nostra vita quotidiana. Infatti, dal momento della caduta fino al Signore Gesù Cristo, la donna è stata considerata come un qualsiasi oggetto, veniva comprata, veniva venduta. Gli stessi ebrei consideravano la donna solo come un grande affare, solo come un super animale che potesse dare a loro dei figli. Per esempio, se una donna non poteva fare figli, questa donna era maltrattata, perché tanto la sua vera utilità consisteva soltanto nel dare i figli all'uomo, nell'atto del procreare. Una donna che procreava valeva veramente, veniva presa in considerazione. Una donna che non procreava era maltrattata, era umiliata. poi per esempio anche sotto la legge, ma non perché il Signore l'aveva detto, soltanto per la durezza dei propri cuori, dice il Signore Gesù Cristo stesso, la donna poteva addirittura essere mandata via dal marito. Il marito gli metteva un foglio di carta e dice: vai via, non mi piaci più, non riesco più ad avere quello che vorrei da te, me ne prendo un'altra. E certe volte il marito prendeva anche delle altre donne, delle concubine, le metteva nella stessa casa. Pensate che grande umiliazione, che grande sofferenza per questa moglie, che aveva diritto lei ad avere tutte quelle attenzioni che poi il marito dava ad altre donne proprio di fronte a lei. Non era sicuramente presa in grande considerazione. Poi la donna è stata sempre, fino al Signore Gesù Cristo, esclusa dalla vita religiosa. Per esempio, non ci sono sacerdotesse nel popolo ebraico. La donna, quando partoriva, seppure aveva reso un grande servizio all'uomo, non poteva entrare neanche nel tempio, doveva aspettare un bel po' di tempo, perché veniva considerata impura, veniva considerata sporca, non poteva stare più neanche nella comunità. E poi, quando la donna entrava nella sinagoga, entrava nel tempio, non poteva stare neanche insieme con gli uomini, era considerata una cosa a parte. No, mettete là dietro quel paravento. Erano proprio separate le donne. Che grosso guaio che era successo dopo la caduta. Una donna oggetto, una donna quasi senza valore morale. L'unico valore che aveva la donna era un valore fisico per l'uomo. Sì, tu sei importante perché tu puoi soddisfare i miei desideri sessuali, sei importante perché puoi darmi dei bambini, però al di sopra di questo, importanza morale, altre influenze, tu non puoi avere più niente. Ciò nonostante però, proprio perché la donna rendeva dei servizi all'uomo, l'uomo non poteva trascurarla del tutto. E così, per esempio, noi troviamo nella Bibbia che Anna entrava nel tempio per pregare, nonostante tutto questo. Però dice che in quel momento non c'era nessuno. Importante. La donna, come nel caso di Esther, ad un certo punto, in un momento critico di Israele, ha potuto proclamare un digiuno, cose che potevano proclamare i re, i sacerdoti, gli uomini, ad ogni modo. La donna, come nel caso di Anna, è andata insieme con il marito a offrire un sacrificio al sacerdote. La donna poteva, come dice anche in Deuteronomio e in Levitico, mangiare una parte della carne del sacrificio, poteva approfittare. Per esempio, nell'Antico Testamento noi troviamo parecchi esempi di profetesse. Per esempio troviamo al tempo di Geremia, quindi al tempo di un profeta molto importante, ai tempi del re Giosia, che c'era la profetessa Ulda, alla quale si rivolgono per sapere cosa diceva il Signore. E Geremia stava a Anatot, lì a pochi passi, a pochi chilometri di distanza da Gerusalemme, e si rivolgono a Ulda. Poi c'è il caso di Miriam, il caso di Deborah, il caso di Noadia al tempo nel libro di Neemia, e anche il caso di Anna. Ricordate, il caso di Anna è un caso abbastanza importante. Anna, rimasta vedova, stava giorno e notte nel tempio, e Anna profetava anche nel tempio, cioè diceva delle cose da parte di Dio. Ad ogni modo, nell'Antico Testamento la donna è vista più come una cosa che come una persona, più come una merce da barattare, da comprare, da vendere, che come una persona con una propria caratteristica, con una propria mente che deve essere ascoltata. Anche se tutte le volte che la Bibbia parla dei re di Israele, dice sempre come si chiamava la madre aveva più influenza della moglie, evidentemente, a quel tempo. Ad ogni modo, quando un uomo ebreo entrava nella sinagoga, entrava nel tempio ogni giorno, tra le prime cose che diceva in preghiera, diceva: Signore, grazie che tu non mi hai fatto nascere donna. Quindi possiamo immaginare quanta stima avessero questi uomini della donna. Grazie che non mi hai fatto nascere donna, ci fa veramente riflettere. Dunque, durante tutto l'arco dell'Antico Testamento, dalla caduta in poi, intendiamoci, lo ripetiamo, la donna non è considerata per niente alla pari dell'uomo, è una sottospecie, un sottoelemento, ma non alla pari. La donna è una serva, è una moglie, è una madre, lavora per la famiglia, ma non ha diritti, non ha voce in capitolo. Tutto il mondo va avanti, ma va avanti soltanto con le decisioni dell'uomo, e la donna non viene neanche ascoltata, a meno che non sia diventata un'anziana, come nel caso della madre nei riguardi dei re. Le madri avevano un ascolto particolare. Poi perché tutto questo fatto? Perché gli ebrei, per i primi, e anche sicuramente tanti altri popoli, venendo a conoscenza di come erano andate le cose nel giardino dell'Eden quando ci fu la caduta, hanno addebitato tutta la colpa a Eva. dicevano: è lei che ha preso il frutto, è lei che ha preso il frutto e l'ha dato pure a suo marito, è lei che ha la colpa di tutto, perciò deve pagare. Hanno cercato praticamente di far pagare a Eva questa sua presumibile colpa. Per esempio, addirittura gli ebrei non insegnavano neanche la legge alle donne. Le donne non avevano neanche diritto a conoscere la legge di Dio. Basta, faceva tutto il marito. Diceva un articolo della Torah ebraica che chi insegna di nascosto, in pubblico non si poteva fare, ma di nascosto, chi insegnasse la legge alla donna, la metteva nel peccato. Perché la donna praticamente per l'ebreo non aveva neanche la capacità di discernere, di capire, di assimilare la legge. Vediamo proprio come non aveva nessuna stima questa donna. Però abbiamo visto insieme la colpa del peccato non era solo della donna, anzi, forse era più dell'uomo che della donna. La colpa della donna è consistita nel fatto che lei ha preso il frutto per prima, ma abbiamo visto che non è stata per niente aiutata in questo particolare. Nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, cambia veramente tutto. Questa situazione che si era protratta per tanto tempo non rimane per sempre. Adesso la donna non è considerata, almeno non dovrebbe, alla stessa maniera di come era considerata prima del Signore Gesù Cristo. Gesù, questo meraviglioso Signore che viene sulla terra, incarnandosi, libera tutti gli esseri umani da ogni possibile pregiudizio. E l'intervento del Signore Gesù Cristo nel liberare l'umanità da ogni pregiudizio è stato in un modo particolare diretto nei riguardi della donna. Questo ci fa comprendere che Gesù non condivide per niente l'idea del maschilismo di rendere la donna una schiava, una serva, un oggetto. Infatti Gesù, ricordiamo, quando incontra la donna samaritana si ferma con lei a parlare. Era proibito parlare con una donna, era proibito persino salutarla. Una donna, se si incontrava per strada una donna, non si doveva neanche salutare, non ne meritava neanche il saluto, non poteva neanche essere osservata, non ci si poteva fermare con lei a parlare. Gesù, contrariamente a tutte queste proibizioni umane, Gesù si ferma con la donna, comincia a dialogare con lei, rimane solo con lei. Ecco perché i discepoli, quando arrivano, dice la Bibbia, capitolo 4, si meravigliarono che lo trovarono a parlare con una donna. Per giunta era pure una donna samaritana, come se non bastasse, quindi una persona ancora meno stimata perché era samaritana. Gesù proprio cerca di liberare dai pregiudizi. Gesù va contro le regole stupide che l'uomo ha affondato, che l'uomo ha cercato di mettere in circolazione. Gesù, troviamo nel Vangelo di Luca, insegna ad una donna. Egli si ferma con una donna e comincia a insegnare la legge a una donna, cose che i farisei avevano proibito. Poi Gesù spesso parla di tante attività femminili, anche quando Gesù racconta le parabole, quando fa degli esempi, prende la donna come esempio. Sembra quasi che Gesù sia venuto sulla terra con una grande intenzione di mettere in evidenza ciò che l'uomo aveva cercato di nascondere, ciò che l'uomo aveva cercato di mettere in secondo piano. Gesù lo vuole mettere quasi così, non dico in primo piano, ma molto in evidenza. Oppure lo fa per far rendere conto all'uomo il grande errore che aveva commesso, vero, di quante cose si era privato mettendo da parte la donna. Per esempio, ricordiamo che durante il ministero del Signore Gesù Cristo sulla terra molte donne andavano dietro di lui, quindi Gesù non si vergogna che delle donne vanno dietro a lui, accetta che le donne lo seguano. Troviamo di Giovanni Battista che aveva dei discepoli, ma non delle discepole, ma del Signore Gesù Cristo troviamo che aveva dei discepoli e delle discepole. E poi la notizia della concezione, della nascita, della venuta nel mondo del Signore Gesù Cristo, a chi viene data per prima? Ad una donna. La notizia della sua risurrezione, a chi viene data per prima? Ad una donna. Da chi si fa vedere per primo il Signore Gesù Cristo risorto? Da una donna. Pare proprio che il Signore Gesù Cristo voglia infrangere queste regole umane. Quindi, in un certo senso, possiamo dire che Gesù mette la donna ad uno stesso livello dell'uomo, seppure non vuole far comprendere che la donna debba fare tutto quello che fa l'uomo. Hanno dei compiti diversi, hanno delle affinità, ma il fatto che abbiano delle diversità non significa che non debbano essere considerati uguali davanti al Signore. Vedremo tra poco. Tant'è vero che come risultato di questo le donne si convertono. Troviamo nel libro degli Atti che molte donne si convertivano alla fede. Le donne più degli uomini cominciano a lavorare per il bene della Chiesa, per il bene dell'Evangelo, con un grande amore. Le donne ospitano le riunioni. La prima riunione, quando Pietro fu preso prigioniero, fu chiesta e ricevuta in casa di una donna. E c'erano degli uomini credenti che avevano nelle loro case e che avevano sempre l'autorità sulla moglie. Invece fu chiesta e ricevuta da una donna. L'Apostolo Paolo dice che le donne cristiane sono degne di una grande stima, di una grande ammirazione. Vedete che grande distacco, grande differenza tra come veniva considerata nell'Antico Testamento la donna. Poi le donne stesse evangelizzano, cosa che non potevano fare per nessun motivo sotto la legge, perché non le veniva neanche insegnata. Adesso non soltanto è stato insegnato a loro la legge di Dio, ma addirittura evangelizzano e delle persone si convertono. Addirittura Priscilla si mette a istruire Apollo. Quindi non soltanto evangelizzano, ma proprio fanno in certi momenti una cura d'anime, proprio un insegnamento, seppure l'ha fatto insieme con il marito, vero? Le donne soffrono molto per l'Evangelo, dice nell'Epistola ai Filippesi. E negli Atti degli Apostoli troviamo esempi di donne che profetizzano. Quindi, cosa traiamo da questo piccolo elenco? Traiamo che quello che c'era di buono nell'Antico Testamento è stato conservato. Abbiamo visto che c'erano delle profetesse, abbiamo visto che le donne potevano andare nel Tempio. Le cose buone sono state conservate. Le cose cattive Gesù l'ha tolte e ha ripresentato la donna come una figura da tenere in grande considerazione. Gesù è veramente molto attento alla donna. In una circostanza una donna si mette vicino a lui e ha un dialogo con il Signore Gesù Cristo. E il Signore Gesù Cristo le presta veramente una grande attenzione, talché i discepoli erano quasi disgustati che egli si fermasse a parlare tanto tempo con questa donna mentre c'erano loro. Quando arrivano e lo trovano con la samaritana, forse hanno pensato, hanno detto, ma in fondo non c'era nessuno. Si è fermato a parlare con lei. Ma quella volta lì c'erano loro, c'erano i farisei, e Gesù si ferma a parlare con una donna. Come se volesse far comprendere a loro che anche questa donna aveva diritto ad una attenzione da parte sua, che anche questa donna aveva diritto di parlare con lui, di ricevere da lui. Questo ci fa riflettere. E in una circostanza, ricordate, gli uomini hanno colto in fallo una donna, l'hanno colta in flagrante adulterio, la vogliono prendere e la vogliono lapidare. Ora, la legge diceva che una persona, maschio o femmina, che fosse colta in adulterio, doveva morire per lapidazione. Però in questo caso Gesù ha un comportamento strano. Si mette in mezzo tra loro due e difende la donna. Perché la difende? Aveva commesso un'azione degna di morte. Ma perché la difende? Addirittura egli, per difendere la donna, accusa gli uomini e dice, beh, volete condannare questa donna? Certo, avete dei motivi per condannare questa donna, la vostra legge è giusta e dice che deve morire. Ma chi di voi non ha commesso gli stessi errori di lei e forse di più? Chi di voi è senza peccato? La scagli la pietra e tutti se ne vanno. E il Signore, tramite di questo, non soltanto ci fa comprendere che in determinati momenti la donna ha bisogno di essere presa in seria considerazione, ma ci fa comprendere anche che noi non siamo migliori della donna. Loro che volevano giudicare la donna non erano migliori di lei, certamente. E infatti, quando Gesù li prende in questo attacco frontale, loro che fanno? Lasciano le pietre e se ne vanno. Nessuno scaglia la pietra, perché evidentemente la loro coscienza ha cominciato a rimproverarla, hanno cominciato a capire, dice, ma noi in effetti anche noi abbiamo il peccato. E poi una cosa che veramente ci fa riflettere, prima di fermarci un momento, è che dagli Evangeli, dalle Epistole, dagli Atti degli Apostoli, notiamo una grande fedeltà della donna verso il Signore. Io molte volte mi meraviglio di come tante donne sono così zelanti al servizio del Vangelo. Molte volte le donne sono anche più fedeli al Signore degli uomini, più zelanti. Non lo so, forse nell'indole femminile di lavorare per il bene, di mostrare amore, non per questo. L'epistola di Paolo agli Efesini dice a un certo punto da parte del Signore: mariti, amate le mogli. E non dice alle mogli la stessa identica cosa, perché la moglie, la donna per natura già ama, già ha un certo amore. È un amore non soltanto teorico, ma un amore anche pratico. E questo amore pratico la donna l'ha molto manifestato al seguito del Signore Gesù Cristo da sempre, da quando Gesù venne sulla terra. Per esempio, ricordate che quando Gesù fu preso, le donne lo seguivano, gli uomini se ne erano andati. Quando Gesù era crocifisso, le donne stavano lì, gli uomini se ne erano andati. Quando Gesù era seppellito, gli uomini stavano a casa, le donne ancora di notte, mattina presto, andarono al sepolcro. Non è un amore pratico? Non è una vera, reale fedeltà al Signore? Quindi non è a caso che dopo tutto questo fatto il Signore si presenta prima ad una donna dopo la sua risurrezione? Non è a caso che il Signore ha indirizzato prima a delle donne l'annunzio del suo ingresso nel mondo e tante altre cose? L'annunzio anche della risurrezione. C'è un paesino nella provincia di Foggia in Italia, si chiama Apricena, e in questo paesino quasi tutte le famiglie credenti adesso, all'inizio sono state sempre donne credenti, che poi hanno portato gli altri membri della famiglia, i figli, i mariti, eccetera, eccetera. Adesso sono famiglie. Quindi in molti casi la donna è stata l'inizio della conversione della famiglia lì in Apricena. Veramente la donna ha un grande amore per il Signore, ma se la donna nel passato, durante l'Antico Testamento, non ha avuto tutta questa utilità, a mio parere è perché l'uomo non ha mostrato verso di lei tutto quello che avrebbe dovuto mostrare. È stato veramente ingiusto, secondo me, l'uomo rispetto alla donna nell'antichità. Ma ovviamente il Signore Gesù Cristo non poteva comportarsi come nei riguardi della donna come l'uomo si è comportato nei riguardi della donna. Gesù, il giusto, il perfetto, ha avuto un comportamento giusto. E quando noi vogliamo sapere come dobbiamo comportarci in una certa circostanza, dobbiamo sempre chiederci che cosa farebbe Gesù in quel momento. Io mi trovo, non so, a passare per una strada, c'è un certo avvenimento, ho un certo pensiero, ho una certa idea. Mi devo sempre chiedere, ma adesso, al posto mio, che farebbe Gesù? Andrebbe, non andrebbe, parlerebbe, non parlerebbe? Come si comporterebbe? Perciò il comportamento di Gesù nei riguardi della donna deve fare l'uomo veramente riflettere. Faccio mio questo, perché Gesù in un certo senso è andato contro ai pregiudizi del tempo contro la donna. Per esempio leggiamo un versetto, lo leggiamo in Galati, nel Nuovo Testamento, Galati capitolo 3, dal versetto 24. Talché la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo, perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Quindi davanti al Signore la donna e l'uomo non hanno dei valori differenti. Il Signore li guarda allo stesso livello, hanno lo stesso valore, pur nella loro diversità di compiti, diversità di carattere, diversità di fisico, diversità di personalità, però nonostante tutto hanno sempre una uguaglianza di valore davanti al Signore. Dobbiamo veramente stare attenti a non fare delle piccole gerarchie. A volte si corrono, anche nelle stesse famiglie, si fanno gli errori di gerarchie. Allora esiste l'uomo che ha avuto da Dio l'autorità come capo famiglia, ma quest'uomo non si considera soltanto un capo, si considera un signore che deve essere ubbidito e basta, dà degli ordini senza discutere. Fino a quando questo fosse nei riguardi dei figli va bene, ma quando poi questo è nei riguardi della moglie non va più bene. L'uomo deve parlare con la moglie, l'uomo deve ascoltare quello che dice la moglie, l'uomo deve tenere veramente in considerazione anche ciò che il Signore rivela attraverso la mente, la personalità della moglie. È vero o non è vero che il Signore fece la moglie per essere un aiuto convenevole a lui? Aiuto convenevole non significa soltanto un aiuto a letto sessualmente, aiuto convenevole significa in ogni senso. Sono gli uomini che l'hanno interpretata a quella maniera, ma è sbagliato, non è certo questa l'interpretazione biblica. Quindi noi uomini dobbiamo stare veramente attenti a non commettere di questi errori, altrimenti la parola di Dio nel Nuovo Testamento diventa contro di noi. quello che ha fatto il Signore Gesù Cristo è stato contro a tutto quello che l'uomo aveva fatto fino a quel momento nei riguardi della donna. Adesso vorrei vedere, diciamo così, un argomento associato a questo, che è la donna, oppure il ruolo della donna nella famiglia. Dico questo non estesamente, perché sennò prenderemo un'altra cassetta, vero? Però lo diciamo. Vediamo prima il ruolo della donna nella famiglia nell'Antico Testamento e poi nel Nuovo Testamento, o nei tempi del Nuovo Testamento. Vediamo prima nell'Antico Testamento. Abbiamo visto che la donna nella società non era considerata. Era considerata un oggetto, una cosa, non era presa in considerazione, eccetera, eccetera. Però, nonostante tutto questo, la donna aveva delle caratteristiche di cui l'uomo si serviva. Per esempio, notiamo delle cose interessanti, seppure i tempi erano così malvagi rispetto alla donna. Notiamo che quando nascevano dei figli a questa donna, era la donna che doveva cominciare a aiutare i loro bambini quando erano piccoli, non era l'uomo. Forse questo è dovuto al fatto che l'uomo andava via, lavorava nei campi, poi tornava. Comunque la donna doveva ammaestrare i figli all'inizio. Mi piacerebbe leggere un versetto a questo punto, forse si trova in Proverbi capitolo 19. Allora, stiamo dicendo, per esempio, Proverbi capitolo 10 versetto 1 dice: un figliuolo savio rallegra suo padre. Quindi il padre è contento di avere un figlio savio. Però un figliolo stolto, quindi maleducato, che si conduce male perché non sarà insegnato bene, è il cordoglio di sua madre, e in un altro passo dice fa vergogna a sua madre. Quindi questo ci fa comprendere che praticamente la responsabile dell'inizio, dell'educazione dei figli era la mamma. Certo, se il figlio cresceva bene, il padre era molto contento. Però se cresceva male, questo faceva vergogna alla mamma. Capite? Questo è veramente... E questo sono dei proverbi di Salomone, quindi un uomo che praticamente ha registrato, certamente anche con la guida di Dio, ma ha registrato tutto ciò che accadeva, tutto ciò che era veramente di abitudine. Questo ci deve far riflettere, perché ci porta indietro nella situazione storica, nella situazione del momento. Da questo possiamo vedere come andavano le cose praticamente. Quindi stavamo dicendo, abbiamo visto come riguardo ai figli la donna aveva una certa importanza per l'uomo. Ma anche qui, perché riguardo ai figli sì e riguardo ad altre cose no? Perché l'uomo anche in questo caso ha approfittato della moglie. Non era così nei piani di Dio. Nei piani di Dio lui aveva l'autorità, lui doveva essere la guida. Perché per la moglie, per i figli non l'ha fatto? Perché era comodo così per lui, perché era una responsabilità. E vediamo dunque l'uomo nel corso del tempo come ha sempre cercato di fuggire alle sue responsabilità. Ha cominciato Adamo era responsabile, e quando Dio gli ha detto che hai fatto, e quello gli dice la donna che tu mi hai messo accanto è quella che mi ha fatto peccare, è fuggito dalla sua responsabilità. Non ha detto sì signore ho peccato, perdonami. Non ha riconosciuto il suo errore, ha cercato di evadere la sua responsabilità. Ma anche in questi casi il comportamento dell'uomo nei riguardi della madre, una donna quindi con i figli, ci fa comprendere che lui, quando gli era comodo, la prendeva in considerazione, perché era comodo, dice io posso fare quello che voglio, vado ai campi, poi me ne ritorno, esco fuori, tanto ai figli ci pensa mia moglie. Questo è un errore, questa è un'evasione, non va bene. Non era così nei piani del Signore. L'uomo è responsabile della guida della famiglia, e loro lo sapevano perché conoscevano anche la legge, che Dio non aveva mai detto che doveva essere così. Dio aveva detto che il padre doveva ammaestrare il figlio. Anche nei proverbi all'inizio ci sono delle frasi di questo genere, soltanto che all'atto pratico non succedeva, perché l'uomo si ricorda della donna soltanto quando questa gli è veramente comoda. Allora si ricorda la donna quando arriva la sera a casa, si ricorda la donna quando devono nascere i figli, si ricorda la donna quando deve ammaestrare, insomma si ricorda la donna quando può tirare fuori qualche cosa di vantaggioso. Ecco, grazie. Nel Nuovo Testamento, dice l'Apostolo Paolo, la donna è addirittura il corpo dell'uomo. Ci fa riflettere questa frase, la leggiamo insieme. Efesini capitolo 5, dal versetto 25 Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata con il lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti debbono amare le loro mogli come i propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso.

0: La donna ha bisogno di essere amata. Quando la donna è amata, secondo me, allora la donna si sente realizzata, acquista proprio, realizza il suo vero valore e anche quindi riesce ad essere utile come dovrebbe, riesce ad essere un aiuto veramente convenevole per l'uomo. Ma quando la donna non si sente amata, quando la donna si sente umiliata, allora si irrigidisce, allora tutte le sue buone qualità vengono soffocate da questo spirito di risentimento che si crea dentro di sé. E l'uomo dunque non si deve più lamentare se la moglie non è un aiuto per lui, perché lui non le permette che la moglie l'aiuta, che la moglie metta in pratica tutte le sue buone qualità. Dunque, nel Nuovo Testamento c'è questo concetto strano sicuramente per gli ebrei, che chi non ama la moglie non ama neanche se stesso. E bisogna amare le mogli proprio come se fossero il proprio corpo. D'altra parte, all'origine è stato proprio così. Eva era già una parte del corpo di Adamo. E che l'uomo non si è mai fermato a riflettere sulle cose importanti. Come diceva prima la sorella, ha cercato sempre delle cose vantaggiose e basta. Nella famiglia, il Nuovo Testamento dice che la donna ha un ruolo di sottomissione al marito. Che significa questo? Significa che l'ultima parola spetta al marito. Essere sottomessa al marito non significa essere schiava, non significa essere chiusa in un armadio quando il marito deve fare delle cose che non piacerebbero alla moglie, significa essere messa alla pari, però con dei compiti diversi. E significa che ad un certo punto, se il marito prende una decisione, la moglie non deve intestardirsi ad andargli contro. La moglie deve essere ascoltata, ma in ultima analisi è il marito che deve prendere la decisione, è il marito che deve decidere praticamente cosa fare o cosa non fare. Il comportamento giusto del marito è che prima di prendere una decisione deve sentire la moglie, e quindi la decisione che lui prenderà è anche il risultato del suo consulto con la moglie. E quando i mariti fanno le cose senza le mogli, sicuramente fanno anche tanti errori che potrebbero evitare, perché la moglie possiede delle meravigliose qualità che hai ricevuto da parte del Signore, e l'uomo ha bisogno di queste qualità. Quindi quando un uomo non tiene in considerazione giustamente la moglie, non l'ascolta, eccetera eccetera, allora l'uomo fa da sé e è mancante. Altrimenti, se l'uomo fosse stato autosufficiente, se l'uomo non avesse avuto bisogno di niente, Dio non avrebbe creato la donna. Perché ha creato la donna? Perché l'uomo ne ha bisogno. Quindi la donna ha un ruolo di sottomissione, ma questa sottomissione non significa una schiavitù della donna nei riguardi del marito. Significa soltanto che il marito ha avuto da parte del Signore l'autorità di guida nella famiglia, come anche nella Chiesa l'uomo ha l'autorità di guida, e che comunque l'ultima decisione in questioni importanti, in materia di decisione, deve essere presa dall'uomo. Però notiamo, quasi per finire, una cosa importante che adesso sicuramente ci farà riflettere. Io ci ho riflettuto soltanto in questi giorni, quando mi hanno comunicato giorni fa che sarei venuto a questa riunione. Pensate dunque quanto poco spesso noi riflettiamo su alcune cose che pure scorrono chissà quante centinaia di volte davanti ai nostri occhi leggendo la Bibbia, e noi così. Quindi io vi ringrazio anche per avermi invitato qui, e ringrazio il Signore per avermi rivelato di parlare di questo argomento, che poi mi ha portato a fare quella scoperta che però avevo letto tantissime volte ma non mi ero mai fermato a rifletterci sopra. E la scoperta sta nel capitolo 5 dell'Epistola ai Romani. Non è che si scopre l'America, perché era già scritto da tanto tempo, ma così è una riflessione personale, chiaro. Allora, capitolo 5, versetto 12. Questo mi ha fatto molto riflettere in questi giorni. Perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Notate che la Bibbia dice sempre che Eva fu sedotta per prima e tutto quanto, ma la morte è entrata nel mondo per mezzo di un solo uomo.
1: Questo volevo dire prima.
0: Ci fa riflettere questa frase, mi ha fatto riflettere. Se noi vogliamo intendere la parola uomo in generale, che significa uomo e donna, sarebbero due che hanno peccato lì. Ma qui la Bibbia dice un solo uomo, e quando parla del peccato, quando parla del Signore Gesù Cristo successivamente, dice che egli è quell'uomo, secondo uomo, però perfetto, secondo Adamo, venuto a riparare.

0: fare l'errore di quel solo uomo un'altra volta. Quindi è vero che da una parte la donna ha peccato, ma è vero pure che il peccato che ha portato nel mondo le conseguenze della morte sopra l'umanità viene imputato all'uomo. Questo perché l'uomo era responsabile, aveva ricevuto questa autorità sulla donna. Mi ha fatto molto riflettere questa frase. L'uomo era responsabile, aveva ricevuto questa autorità sulla donna. Mi ha fatto molto riflettere questa frase quando sono stato lì a Pfeffikon a pensarla sopra. Ma chissà quante altre volte l'avevamo letto. Chi di noi non conosce che Gesù Cristo è stato il secondo Adamo? Chi di noi non conosce, lo sappiamo tutti quanti, che praticamente il peccato è entrato nel mondo per mezzo dell'uomo. Ma chissà perché quando si parla di peccato all'inizio si pensa sempre alla donna, e invece il Signore lo imputa in modo diretto, stavo dicendo, scusa?
1: Infatti dopo il 19, il versetto 19.
0: Sì, e parliamo del secondo Adamo, certamente. Leggiamo, dice: poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di un solo uomo. Il concetto che esprimevo prima a parole mie prima, quindi per la disubbidienza di un solo uomo la morte è entrata nel mondo e i molti sono stati costituiti peccatori. Forse ci meravigliamo un po', ci stupiamo di tutte queste cose che abbiamo visto insieme. Certo, non capita spesso di sentire tutte queste cose messe insieme sulla donna. Chiaramente io ho messo insieme queste cose, parla così, il Signore mi ha guidato. Non voglio fare sicuramente nessuna rivoluzione, però mi è sembrato giusto da parte del Signore mettere in evidenza alcune cose che sono, oltretutto, arricchiscono la nostra conoscenza biblica e ci fanno anche riflettere seriamente, fanno riflettere le donne, considerando il modo come è caduta Eva e il modo come, lo stesso, sempre alla stessa maniera, il modo come Satana può continuamente farle ancora cadere nell'arco della loro esistenza. Che cosa diciamo alla fine di tutto? Io ho scritto qui due consigli che ho fatti miei, prima di tutto, prima di dirli a voi. La donna deve cercare di non assomigliare a Eva, cioè deve cercare di essere riflessiva. Non deve andarsene dietro alle cose belle che vede. Lei, dopo aver ascoltato il diavolo, dopo essere stato a questa battaglia morale con lui, lei ha visto il frutto e l'ha visto bello, l'ha visto desiderabile. Questo dunque è una caratteristica emotiva delle donne, qualche cosa che ha a che fare con la sua personalità. La donna deve stare attenta su questo, perché se è caduta Eva a causa di ciò, ancora a maggior ragione può cadere una donna di oggi, per quanto intelligente e saggia possa essere. Eva era sempre più intelligente della donna più intelligente che si trova oggi, perché Eva era ancora senza la conseguenza del peccato, e le conseguenze del peccato sono state veramente grosse per tutti gli uomini, e non soltanto per gli uomini ma anche per le donne. Quindi le donne stiano veramente attente riguardo a questo. Come abbiamo visto prima, se Eva è caduta se Eva è caduta per la concupiscenza dei suoi occhi, per questo suo grande desiderio, dopo aver visto questo frutto bello, per aver troppo poco riflettuto sull'astuzia e sul tranello del diavolo, allora questo deve essere uno stimolo per la donna di essere veramente riflessiva di fronte a qualsiasi circostanza. E poi c'è qualcosa anche per l'uomo. Anche l'uomo deve cercare di non assomigliare ad Adamo. Non deve ripetere gli errori di Adamo. L'uomo, anche lui deve essere riflessivo. E nella sua riflessione deve... Stavamo dicendo, anche l'uomo deve cercare di non assomigliare ad Adamo. Anche lui deve essere riflessivo. Egli deve circondare la donna di grande cura, di grande attenzione. L'uomo non si deve distrarre, non si deve distrarre neanche attratto dalle bellezze di questa donna. Non si deve distrarre. La moglie, la donna fu consegnata all'uomo, e questo vuol dire che l'uomo doveva prenderla in cura, e non l'ha tenuta veramente in cura, altrimenti non le sarebbe capitato quello. E anche oggi la donna viene consegnata all'uomo, al marito, quindi il marito deve tenerla veramente in cura, deve circondarla di affetto, di tenerezza, di tante premure. La donna ha bisogno di queste cose, la donna ha bisogno di essere amata Per questo Gesù parecchie volte dice nelle epistole: amate, amate, amate le vostre mogli. La donna ha bisogno veramente di essere amata. Quindi l'uomo non deve assomigliare a Adamo, non deve distrarsi e né tantomeno deve assomigliare agli uomini che erano sotto la legge nell'Antico Testamento, i quali trascuravano la moglie e la scartavano perché addebitavano, mettevano sul conto di questa donna tutta la colpa del peccato, delle conseguenze del peccato. Abbiamo visto insieme che in fondo questa donna è stata veramente una povera donna, non ha avuto ciò di cui aveva diritto da parte del marito. È caduta, certamente è caduta, non vogliamo nascondere che è caduta, ma non è stata neanche, non ha avuto neanche nessun aiuto, nessuna protezione in un momento così critico come quando Satana si è presentato a lei. La donna non deve assomigliare a Eva, l'uomo non deve assomigliare ad Adamo. Allora, come devono comportarsi quest'uomo e questa donna? Prima di tutto quest'uomo e questa donna si devono comportare, devono considerarsi uno nel Signore. Se l'uomo si considera uno nel Signore con la donna, allora vediamo che c'è un amore particolare verso la donna, una stima particolare verso la donna, una cura particolare verso la donna, come dice l'Apostolo Paolo, come per il proprio corpo. Chi è l'uomo che non ha delle cure per il suo corpo? Solo un matto magari, ma l'uomo ha cura del suo corpo. L'uomo deve avere la stessa cura per la moglie, anzi di più, considerando che la moglie, dice il Nuovo Testamento, è il vaso debole, cioè ha delle debolezze nel suo essere donna, una fragilità, ma proprio per questo l'uomo è ancora più responsabile, perché è venuto a conoscenza di queste cose. Quindi donna e uomo insieme devono essere una unità nel Signore, e quando la donna e l'uomo realizzano questa unità, allora si evitano veramente tanti errori, tanti peccati, e l'armonia viene ristabilita come era in Eden prima del peccato. D'altra parte, quando l'uomo vuol fare da solo, sbaglia. Quando la donna vuol fare da sola, sbaglia. È bene che l'uomo e la donna facciano insieme. Furono fatti per fare insieme, per vivere insieme. All'inizio Dio aveva fatto solo l'uomo, ricordate il brano della Genesi. Però dopo un po' di tempo Dio ha osservato l'uomo e ha detto: no, qua ci vuole qualcosa, ci manca qualcosa, ci manca un aiuto, ci manca qualcuno veramente importante. E Dio fece la donna e la consegna all'uomo. L'uomo, quando vede la donna, è veramente gioioso, veramente felice di aver trovato finalmente il suo viso a viso, cioè la persona che faceva proprio per lui. D'altra parte l'uomo e la donna, anche come fisico, sono veramente combaciabili. Ciò che manca all'uomo ce l'ha la donna, ciò che manca alla donna ce l'ha l'uomo. Sono stati veramente fatti per essere una unità. Per questo il Signore Gesù Cristo e anche la legge nell'Antico Testamento diceva: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e saranno una sola carne. Una unità, un'entità unica. E quando l'uomo e la donna vogliono realizzare al pieno, al completo, tutte le meraviglie della coppia, devono considerarsi uno nel Signore. Né uno deve essere più grande dell'altro, né uno deve essere più stimato dell'altro, né uno deve avere più valore dell'altro. Siamo e dobbiamo essere, almeno questo è il consiglio di Dio, uno nel Signore.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Il problema del razzismo è purtroppo sempre di attualità. La favola che stiamo per ascoltare oggi in questa rubrica ha qualcosa a che vedere con questo soggetto. Ecco, ascoltiamola adesso insieme, poi come sempre faremo alcune considerazioni. Si intitola I galli e la pernice.
4: I galli e la pernice. A un tale che teneva dei galli in casa capitò di comprare una pernice addomesticata e se la portò nella propria abitazione per allevarla insieme ai galli. Ma questi la picchiavano e la cacciavano via ed essa era molto irritata poiché pensava che la trattassero così perché nutrivano disprezzo contro un uccello che apparteneva a una specie diversa dalla loro. Vedendo però, poco tempo dopo, che essi si azzuffavano tra loro e non la smettevano prima di essersi feriti a vicenda, disse fra sé: d'ora in poi, anche se mi picchiano, non me la prenderò più, perché vedo che non risparmiano neppure se stessi. Da questa favola si può ricavare questa morale. Gli uomini saggi sopportano più facilmente le prepotenze dei loro vicini quando vedono che quelli non risparmiano neppure i propri congiunti.
3: Ecco, questa conclusione mi ricorda le parole di un passo della Bibbia. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 10, infatti si legge: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato mandato dal Padre al popolo di Israele, quel popolo particolare che Dio stesso si era scelto per fare conoscere il suo nome al mondo che egli aveva creato. E il suo popolo, che pure lo aspettava, sapeva della sua venuta, ma lo ha rifiutato, lo ha disprezzato. Sappiamo che il Cristo è stato deriso, oltraggiato, battuto e infine crocifisso. Eppure era andato dalla sua gente. Ecco, la favola della povera pernice ci parla dei problemi del razzismo, dell'odio verso quelli che non sono della nostra stessa specie, della tendenza, insomma, degli individui a costruire dei circoli esclusivi, da cui tutti quelli che non rispondono esattamente a quelli che sono i nostri criteri selettivi vengono così esclusi. Ma si spinge anche più in là, riconoscendo che uno dei problemi fondamentali dell'uomo risiede nel suo egoismo, cioè nell'amore per se stesso, posto al di sopra di tutto il resto. Un uomo può avere diversi gruppi esclusivi nei quali inserisce altri individui che si accomunano a lui per questo o per l'altro motivo, ma alla fine dei conti esiste sempre un cerchio più interno che esclude chiunque altro e lascia spazio solo al singolo individuo. Così l'essere umano si trova a volte a combattere anche le persone più care, se queste arrivano a invadere quest'ultimo cerchio, cioè la libertà, la propria libertà personale o quelli che noi chiamiamo i nostri diritti. La storia vera di Gesù Cristo ci parla molto meglio della favola appena vista. Ecco, non si limita cioè a mettere in evidenza i problemi dell'uomo e a concludere filosoficamente che si può solo imparare a sopportare una situazione considerata senza speranza. Cristo, di fronte all'ostilità degli uomini, non si è ridotto ad assumere l'aspetto di uomo saggio e a sopportare i mali, altrimenti non si sarebbe neanche mosso dal cielo dove stava. E ancora non si è limitato a insegnare la buona educazione oppure una morale che potesse aiutare l'uomo a rialzarsi e a vivere meglio. Il popolo di Israele aveva già ricevuto la legge e la sua storia stava là a dimostrare che nessun uomo sarebbe stato capace di osservarla. Gesù piuttosto ha rinunciato a se stesso per dare la sua vita per coloro che lo amavano, subendo la condanna del loro peccato, anche se innocente, e soffrendo volontariamente al loro posto come vittima sostitutiva. Con la stessa potenza con cui lo ha fatto risorgere dalla morte, Dio cambia i cuori degli uomini che si affidano a Lui, perché possano essere capaci di amare, capaci di vivere la vita di Gesù Cristo. Allora, è meglio essere uomini saggi che riescono in qualche modo a sopportare gli altri, sempre che poi sopportino se stessi, oppure uomini che sono trasformati dalla grazia divina e che sono quindi resi capaci di amare?

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

E di nuovo, cari amici, non avendo ricevuto alcuna domanda da parte vostra, questa settimana vi presenteremo le domande che sono state ricevute dal nostro uditorio internazionale che ci sente in onde corte. Ecco la prima domanda. Si nota che in certe religioni pagane la deità è rappresentata da un vitello o da un coccodrillo o da un elefante bianco. I cristiani rappresentano Dio come un uomo. C'è similarità fra Dio e l'uomo? Sì, è vero. Se noi osserviamo le religioni pagane, troviamo che questi popoli hanno rappresentato la loro deità nelle più svariate forme. Raramente essi hanno dato la forma umana a queste loro deità. Questi loro dei sono sempre però stati fredde statue inanimate che non possono amare, che non possono pensare o fare in realtà cosa alcuna. Però, e ciò è quello che rende la Bibbia un libro meraviglioso, benché il suo testo fosse scritto ai primordi della storia fra il paganesimo, ecco che già a quel tempo la Bibbia, nel descrivere il Dio, il creatore dell'universo, gli attribuisce delle definità e delle similarità trovate nell'uomo. Infatti in Genesi 1:21 troviamo al principio della narrazione biblica Dio si rivela e ci dice che l'uomo fu creato nell'immagine sua, nell'immagine di Dio. Ci dice insomma che l'uomo, l'umanità, io, lei e tutti quelli che siamo qua, siamo stati fatti nell'immagine di Dio. E ricordiamoci, quando parliamo di immagine di Dio, che Dio è un purissimo spirito, di modo che l'immagine che qui si discute è un'immagine spirituale. Ora, questo ci sorprende assai, perché chi siamo mai noi, miseri esseri umani, fragili, carichi di peccato, incapaci di comprendere così tante cose? E lo stesso Dio ci dice che noi siamo stati creati nella sua immagine. Come? Ebbene, noi siamo stati creati come Dio in molti modi. Prima di tutto possiamo ragionare, possiamo disegnare, far progetti e portare a compimento tale cose. Possiamo fare un vestito, possiamo fare una sedia, possiamo pensare a certe cose e poi realizzarle, e questo è quello che Dio può fare. Noi abbiamo la possibilità di ideare cose e poi realizzarle. Ora, c'è una grande differenza fra l'uomo e Dio, e di questo ne parleremo un'altra volta, quando pure noteremo che queste similarità che esistono sono solo parziali. Ogni volta che noi pensiamo a Dio, dobbiamo ricordarci che Dio è sempre infinitamente superiore a noi. Lo stesso dobbiamo ammettere che esistono similarità fra noi e Lui. Per esempio, non troverete mai alcun animale che possa disegnare o costruire una bicicletta. Nessun animale può farlo, solo gli uomini. Solo gli esseri umani hanno questa possibilità, come solo il Dio è colui che può ideare un albero e può portarlo in esistenza. Egli può pensare ad un essere umano e crearlo, e così pure ad un animale, ad un bellissimo fiore, di tutte le altre cose. Un'altra cosa in cui troviamo che l'uomo ha delle similarità con Dio sono i concetti come la fede, la misericordia, la compassione, l'amore, l'ira. Questi sono concetti che noi possiamo relativamente capire. Naturalmente non li possiamo proprio capire bene, mentre Dio invece può capirli perfettamente. Noi possiamo solo intravedere quello che è il vero amore e quello che è l'odio, la pietà, la compassione. Noi possiamo avere un'idea più o meno reale di questi concetti, e possiamo averla solo perché noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. In più, noi abbiamo la convinzione dentro di noi dell'esistenza di Dio. Noi possiamo percepire l'esistenza di un essere superiore come Lui, un Dio che noi dobbiamo adorare, un Dio davanti al quale dobbiamo inchinarci, riconoscendo che è da Lui che tutto dipende. Ora, noi possiamo comprendere tutte queste cose appunto perché noi siamo stati creati nella sua immagine. In più, noi siamo
coscienti del tempo, del passato, del futuro, siamo abili di capire di un'idea, di un domani che verrà. Se Dio lo vuole, riconosciamo che c'è stata un ieri, possiamo guardare indietro nella storia e possiamo guardare avanti nel futuro. Questi sono concetti nei quali noi siamo simili a Dio. E poi passiamo a un'altra domanda. Ci sono certe religioni che insegnano che noi diverremo di. Allora, è questo un insegnamento biblico? La risposta è negativa. No, naturalmente noi non possiamo né potremo mai divenire dii. Esiste solo un Dio, il Dio che la Bibbia ci presenta, il creatore dell'universo, e anche se la Bibbia parla di esseri umani come se fossero divini, non esiste alcun Dio che può o che potrà competere con l'unico vero Dio che la Bibbia ci presenta. Noi siamo esseri divini solo nel senso che siamo stati creati da Dio nella sua immagine. Infatti, quando noi diveniamo credenti nel Signor Gesù Cristo e siamo salvati, noi non siamo più nemici di Dio, e non essendo più in ribellione contro di Lui, allora il Dio parla di noi come se noi fossimo i suoi figliuoli. Come credenti noi diventiamo, sì, figli di Dio. La Bibbia va più inoltre e arriva a dire che noi siamo coeredi col Signor Gesù Cristo. In un'altra occasione parleremo del Signor Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e come Egli è pure l'Eterno Dio in tutto il senso della parola. Ma ricordiamoci che sì, la Bibbia insegna che Dio, nella sua grande pietà, grazia e misericordia, prende dei ribelli, peccatori come noi siamo, per natura e per scelta, e ci fa dei suoi figlioli. Questo è quello che rende la sua salvezza stupenda. La Bibbia pure ci rivela che quando noi andremo in paradiso con Dio, dove vivremo per il resto dell'eternità, come coloro che Egli ha salvato dal peccato, noi vedremo il Signor Gesù Cristo e diverremo come Lui. Un'idea davvero portentosa che Dio possa dire cose come queste, cioè che noi diverremo come Lui. Sì, dobbiamo quindi concludere che l'umanità non è da paragonarsi a qualche tipo di animale, non è un tipo di animale più elevato degli altri che si muovono sulla terra, ma che in realtà c'è anche un solo Dio. Noi siamo parte di una creazione del tutto diversa da loro. Mentre gli animali possono avere un po' di intelligenza, mentre possono avere un certo senso di lealtà verso i loro padroni e possono obbedirli, lo stesso noi non possiamo in alcun modo dire che un animale è stato creato nell'immagine di Dio. L'umanità è interamente differente da come gli animali sono stati creati. Questo è particolarmente visto anche in un'altra stupenda similarità fra Dio e l'uomo. Gli animali vivono la loro esistenza su questa terra e muoiono, sono uccisi, e questa è la loro fine. Non potranno mai più vivere, la loro vita si è conclusa. Siccome un animale non è stato creato nell'immagine di Dio, esso non deve render conto a Dio delle proprie azioni e perciò non deve venire a giudizio con Dio per il modo in cui si è comportato durante la sua vita. L'animale è stato creato semplicemente da Dio per servire l'umanità, e una volta che ha reso il suo servizio, la sua vita viene a fine. D'altra parte, l'umanità è stata creata nell'immagine di Dio e deve render conto a Lui di come lo ha servito e di come lo ha adorato, essendo questi gli scopi per cui Dio l'ha creata. Dio ha messo nell'uomo un senso di bene e di male, di giusto e di ingiusto, e per questo egli deve render conto a Dio per le sue azioni, e questo verrà davanti al trono del giudizio di Dio nell'ultimo giorno dell'esistenza di questa terra. E ancora un'altra domanda: ma allora, se tutti verranno giudicati e saremo trovati peccatori, il giudizio finale non sarà anche la fine dell'uomo?
No, quella non sarà la fine. L'uomo è stato creato per vivere eternamente. Se l'uomo non avesse peccato, avrebbe vissuto eternamente nella gloriosa presenza di Dio stesso, come pure Dio vive eternamente. Invece, proprio a causa dei suoi peccati, l'uomo vivrà eternamente, sì, ma sotto la condanna di Dio, e si troverà nell'inferno, dove sarà per sempre separato dalla sua presenza. E questa è la ragione per cui è cosa importante che si predichi il Vangelo della salvezza che la Bibbia ci presenta, perché è solo nel nome del Signore Gesù Cristo che noi possiamo ottenere salvezza e una vita eterna. È per mezzo di Gesù che noi possiamo vivere per sempre nella gloriosa presenza di Dio, ed è questo appunto per cui Egli ci creò nella sua immagine. È per questo che noi siamo simili a Lui. E con questo, cari amici, terminiamo per oggi. È nostra viva speranza che questo programma vi sia stato di conforto, di aiuto e di edificazione. Vi vogliamo esortarvi a scriverci e mandarci le vostre domande affinché possiamo continuare con questo quesito biblico. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

In Italia, come in altri paesi, ci troviamo di fronte ad un problema che sta dilagando ogni giorno, in modo che ministri e sociologi non sanno dove sbattere la testa per trovarvi una soluzione. Centinaia e migliaia di giovani ormai sono schiavi della droga e piano piano stanno consumando la vita avviandosi verso una fine poco felice. Ma perché i giovani si rivolgono alla droga? Uno studioso di questo problema ha elencato 10 motivi per cui un giovane si droga, che ora vi leggo. Il primo è la semplice curiosità, la mancanza di direzione e di guida, per ribellione contro i genitori, le autorità e la società, per l'esplorazione della mente, per la paura del futuro, di un domani che potrebbe anche non arrivare. Il sesto motivo è la noia, per cui niente è abbastanza valido per vivere. Il settimo è la solitudine. Più la popolazione aumenta, più l'uomo si sente sempre più solo. Tanti giovani si drogano perché pensano di valere poco oppure niente e non sanno come dare e ricevere amore. Il nono motivo sono i problemi sessuali. E infine il decimo, il più importante, è una fame spirituale. Diciamo subito che le soluzioni non sono semplici e non è sufficiente un controllo legale, un trattamento medico efficace o una maggiore azione sociale. La soluzione più importante deve essere ricercata nella dimensione spirituale. Ascoltiamo, amici, la testimonianza di un giovane di nome Franco. Dice così: mi sono drogato per circa 6 anni. La droga era diventata la mia religione. Non avevo altro scopo nella mia vita salvo che la droga. Tante volte ho rubato per averla e sono anche finito in prigione. Un giorno un uomo mi ha parlato di un centro che aiutava i drogati. Ci sono andato e là ho incontrato Gesù, che mi ha dato una pace che nessuna droga mi aveva mai dato prima. Amico che sei in ascolto, se anche tu hai questi problemi, ricordati che Dio non si è dimenticato di te, ma ti ama, vuole perdonarti, vuole aiutarti. Perché continuare a fare viaggi nel vuoto quando con Cristo puoi camminare sulla via della vita? Prima di concludere, vogliamo dire una parola anche ai genitori. Se avete scoperto che vostro figlio si droga, non perdete la testa. Andate dal vostro dottore o da un esperto a informarvi sulla droga. Poi dimenticatela e cercate di capire vostro figlio e le sue motivazioni. Esaminate voi stessi e se c'è un vuoto spirituale, dovete prendere l'iniziativa di aiutare la vostra famiglia a trovare un giusto rapporto vivo con Dio. Ci rendiamo conto che il problema è grande e richiede da tutti noi un maggior impegno, ma soprattutto richiede un ritorno a Dio, un ritorno a Cristo che ci ama e che ci vuole dare una vita abbondante, la vita eterna.

Cari amici, lo sapete che anche le case hanno una storia? Ebbene, oggi vi racconterò la storia di una casa. Ascoltate. La casa di questa storia era molto bella, ma aveva la sfortuna di avere un proprietario che la trascurava. Era molto ricco, ma sciupava tutti i suoi soldi in feste da ballo e cene. E arrivò il giorno in cui il proprietario fu pieno di debiti. La sua casa diventò un rudere ed egli fu costretto a trasferirvisi. Sulla porta venne affisso un cartello con scritto «Casa dichiarata inabitabile» e il suo aspetto era davvero desolante e tetro. Un giorno passò di lì un uomo che faceva il mediatore. Esaminò la casa molto attentamente e poi si mise a cercare il proprietario per chiedergli se la casa era in vendita. Il proprietario, libito, gli disse: «Guarda che ti conviene costruirne una nuova. Quella casa è anche gravata da diverse ipoteche». Ma il mediatore lo assicurò che avrebbe pagato tutti i debiti, rimesso a nuovo la casa e gli avrebbe permesso di abitarvi di nuovo. Infatti, così avvenne e la casa diventò più bella e più nuova di prima. Caro amico, forse ti chiederai perché abbiamo raccontato questa storia che rasenta quasi l'assurdo. Eppure questa storia è vera. Infatti, milioni e milioni di case come quella sono state acquistate e ricostruite, e tutte dallo stesso mediatore. Certamente avrai capito che quelle case non sono altro che delle vite umane, e colui che le ha comprate è il Signore Gesù, che le ha pagate con la sua vita. Anche noi che ti stiamo parlando abbiamo venduto la nostra vita al Signore. Ora essa non ci appartiene più. Egli è il padrone della nostra vita e noi gli apparteniamo. Tutto è nuovo ed è infinitamente più bello di prima. Amico, può anche darsi che tu consideri tutto questo una follia, o forse pensi che la tua vita è diversa, non bellissima, ma non è neppure un rudere da dover essere ricostruita. Ebbene, amico, se pensi in questo modo, sappi che stai sbagliando. Se il padrone della tua casa non è il Signore, allora, qualunque sia la tua condizione esteriore, non c'è differenza. È un rudere come tutte le altre. Per quanto bella possa essere, ricordati che è costruita sulla sabbia e che presto o tardi crollerà. Ma se cedi la tua casa al Signore, Egli la ricostruirà sulla roccia e resterà sicura. Affida la tua vita a Lui, non temere. Egli non è una persona qualunque, ma il Figlio di Dio, che per amore tuo e mio è morto sulla croce per pagare il nostro posto e per le nostre colpe, ma è anche risorto per darci la sicurezza che quel debito era stato interamente pagato. Pertanto, non rimandare ancora. Accetta la ricevuta che il Signore ti vuole dare. Firma con Lui il contratto della nuova casa, della tua vita, e non te ne pentirai mai.

In quest'epoca di incertezze e insicurezza vogliamo parlarvi, amici ascoltatori, di una cosa certa. Provate a immaginare qual è. Con certezza possiamo asserire che inevitabilmente moriremo. Cari amici, non spegnete la radio, né cambiate programma, ma seguiteci. La scienza e la medicina sono in continuo progresso. Nonostante questo, l'età massima non supera di molto i 70 anni, così come è detto nella Bibbia. Per molti questo fatto costituisce un motivo di spavento e per non rifletterci cercano di riempire ogni attimo del loro tempo in modo che non ne avanzi per pensare al poi. Questo perché per loro con la morte finisce tutto. Ma la morte è realmente la fine irrimediabile di tutto? Se fosse realmente così, che senso avrebbe la vita? Sarebbe un assurdo non senso. Per prima cosa dobbiamo dire che ci sono due tipi di morte. La prima di queste morti è quella che tutti indistintamente dobbiamo affrontare come esseri umani. A questa morte non c'è rimedio. Esiste però una seconda morte, la morte spirituale. Nella Bibbia ci viene detto che tutti gli uomini, senza distinzione, sono peccatori e perciò perduti e morti spiritualmente. L'uomo è spiritualmente morto il giorno in cui Adamo ed Eva scelsero deliberatamente di disubbidire a Dio. Da allora l'uomo vaga come un cieco senza la guida o, per usare le parole della Bibbia, come una pecora senza il pastore. Da allora è entrata nel mondo la morte fisica. E se, come dicevamo prima, a questa morte non c'è rimedio, è possibile invece evitare la morte spirituale. Ascolta, Dio, nel suo immenso amore per l'uomo, ha provveduto l'unico mezzo per salvarlo. L'unica via possibile che porta a Dio e la porta che immette in questa via ha la forma di una croce. Sì, amici, Gesù è l'unico ponte di collegamento tra l'uomo peccatore e Dio. Dobbiamo passare per la porta della croce. Ed è una porta stretta, e per passare attraverso ad essa dobbiamo spogliarci di tutte le nostre cose, come le buone opere, la nostra giustizia, la religiosità. Alla croce dobbiamo riconoscere la nostra colpevolezza davanti a Dio. Alla croce dobbiamo riconoscere che Gesù è morto al nostro posto e per le nostre colpe. Ed ancora, alla croce avremo il perdono dei nostri peccati e il dono della vita eterna. Caro amico, Gesù ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Gesù è la risurrezione, perché è risorto dai morti, ed è la vita, perché egli vive nel cielo. E se noi crediamo in lui, egli ci darà quella vita eterna che in quanto tale non verrà mai meno. Caro amico, perché indugi ancora? Gesù è pronto a perdonarti. Egli è pronto a darti quella pace e quella serenità che cerchi e che ti faranno dire: o morte, dov'è la tua vittoria? E questo non è per merito tuo, ma perché Cristo ti ha salvato e vive in te. Ed allora potrai dire come l'apostolo Paolo: io sono sicuro che né morte, né angeli, né podestà, nessuna cosa, nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio. Caro amico, non rimandare questa decisione per il Signore.

Molti ci hanno chiesto perché noi diciamo che c'è bisogno di Gesù. Ebbene, vogliamo spiegarvene il motivo. Il primo motivo per cui abbiamo bisogno di Gesù è il fatto che Lui può diventare la guida della nostra vita. La nostra vita può essere paragonata a quella di un piccolo roditore che vive nei paesi artici e si chiama Lemming. Questo animale, quando si sposta in cerca di cibo, lo fa in gruppi che variano dai 50 ai 100 esemplari. Ma la sua più grande caratteristica è quella di marciare più o meno in linea retta nell'attraversare fiumi e laghi. Una grande quantità di animali affoga perché non sanno distinguere tra una piccola e una grande estensione d'acqua. Il parallelo fra questo animaletto e l'uomo è che come il lemming è spinto dallo stomaco a ricercare il cibo, così per l'uomo vi è qualche cosa che lo spinge alla ricerca di quello che può riempire il vuoto spirituale che è dentro di sé. Gesù parlava di due vie, una larga che porta alla morte e una stretta che porta alla vita. Tu, amico che mi stai ad ascoltare, quale hai imboccato? Dio ti chiede di fermarti, ti chiede di riflettere. La via da percorrere non è né una cosa né una direzione, ma è una persona, è Gesù. Egli ha detto: io sono la via. Il secondo motivo è che abbiamo bisogno di Gesù come amico. Ogni uomo cerca un amico perché ad un amico si può dire tutto, anche le paure più nascoste e i problemi più delicati. L'amico è colui che soffre realmente se tu soffri e che gioisce con te se tu sei felice. La Bibbia parla di un amico vero che si chiama Gesù. Egli ci ha amati anche quando noi lo disprezzavamo, lo rinnegavamo, non ne facevamo nemmeno conto e soprattutto non facevamo la sua volontà. Gesù parla così dei suoi discepoli: nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici, e voi siete i miei amici. Terzo motivo: abbiamo bisogno di Gesù come Salvatore. Se si parla di un Salvatore, vuol dire che c'è qualcuno in pericolo e che ha bisogno di essere salvato. Noi avevamo questo bisogno e Gesù è venuto dove eravamo noi, nel nostro mondo peccatore, e sacrificandosi ha dato ad ogni persona la possibilità di essere salvato. Abbiamo bisogno, amici ascoltatori, anche di Gesù come Signore. Spesso noi vogliamo essere indipendenti da Dio, essere padroni della nostra vita, ma così facendo alla fine rimaniamo sempre delusi dalle scelte che abbiamo fatto. Dobbiamo capire che la nostra felicità sarà completa solo quando ci saremo sottomessi completamente al Signore per fare ciò che Lui ritiene sia giusto. E questo sarà senza dubbio per il nostro bene. A questo punto, se noi riconosciamo Gesù come nostra guida, amico, salvatore e Signore, allora Egli diventa la nostra speranza, ossia Egli diventa il centro della nostra esistenza e ci guida al porto sicuro, ci dà la salvezza eterna, ci perdona il passato e ci dà la pace con Dio. Se tu fai questi passi, non avrai più nulla da temere e avrai pace e serenità in ogni avversità. E sai perché? Perché Gesù è con te.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Libro dell'Apocalisse, capitolo 12, dal verso 7. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro

0: Il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. Per loro non ci fu posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, sulla terra fu gettato. E con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora, adesso è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, riceviamo questa parola con grande consolazione, perché è la tua parola che dà vita, e noi ti ringraziamo perché siamo stati vivificati da essa. Vogliamo ancora una volta, Signore, essere vivificati, benedetti, e se abbiamo in mezzo a noi delle anime che non sono ancora salvate, schierate dalla parte, come ha detto la parola, del tuo Cristo, e allora noi ti preghiamo per loro, Signore, affinché stasera la tua parola possa renderli vincitori e non perdenti, affinché stasera possano decidere di mettersi dalla parte dell'agnello e non del dragone. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Che bella la parola del Signore. E io stasera desidero con tutto il cuore incoraggiare la vostra vita, la nostra vita, attraverso questa parola. Certo, questa parola ci parla di una battaglia, ci parla di un gran combattimento, però non ci parla soltanto di una battaglia e di un gran combattimento, ci parla anche dell'esito della battaglia. Qui in questa stessa parola si parla di gente che non vinceranno, ma che hanno vinto. Quindi possiamo essere certi e sicuri che la vittoria ci è garantita. Ci è garantita perché chi combatte per noi è uno che è troppo forte, è uno che non può perdere. È uno che non può essere sconfitto, ha già vinto, e gli effetti della sua vittoria si vedono in molti di voi. Molti di voi sono reputati nel cielo come dei trofei di Cristo. Ognuno di voi è una coppa, una targa nella mano di Cristo. Ogni vita arresa, ogni vita che è stata lavata dal sangue di Gesù, è un trofeo esposto nel cielo per la gloria del Figlio di Dio. Guarda la tua vita stasera e dai gloria a Dio. Guarda la tua vita e dici: Signore, io ti benedico con tutto il cuore per quello che tu hai fatto nella mia vita. E poi guarda anche la vita di chi ti sta a fianco, di chi ti sta vicino, e benedice ancora il Signore, perché quello che il Signore ha fatto nella tua vita l'ha fatto anche nella vita di chi ti sta vicino. E poi guarda magari quelli che sai che non sono ancora salvati, che non hanno dato ancora il cuore al Signore, che non hanno dato ancora la loro vita affinché fosse lavata la loro vita, e su queste vite profetizza. Di: Signore, grazie, perché queste vite saranno riscattate dal sangue di Gesù, del tuo figliuolo, dal sangue dell'agnello. È molto molto significativo, e anche, diciamo così, figurativamente impressionante vedere due animali, un dragone e un agnello, un gran dragone, serpente antico, che scatena con, non da solo, con i suoi angeli, con il suo esercito, una grande guerra, una grande battaglia. E vi assicuro, fratelli, che se potessimo aprire gli occhi del mondo spirituale, di tanto in tanto il Signore concede in mezzo al suo popolo cose del genere, ma se potessimo aprirle stasera, per esempio, o in alcuni momenti della nostra vita, noi vedremmo quello che succede nel mondo spirituale. Sicuramente non potremmo resistere fino in fondo a determinate visioni. Io non lo so, Giovanni, come si è sentito quando ha visto questo fisicamente dopo la rivelazione dell'Apocalisse. Qualcuno giustamente ha detto: Giovanni, appena si è concluso, giustamente, nel senso, mi piace cavalcare questo pensiero, ha detto, appena si è concluso il libro dell'Apocalisse, appena ha sentito Gesù che ha detto io vengo presto, probabilmente lui ha chiuso gli occhi e se n'è andato con il Signore. Qualcuno ha detto, certo, non so come umanamente parlando si possa reggere ad una visione del genere, ma noi sappiamo che noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Una grande battaglia fatta dal dragone e dai suoi angeli contro un agnello. Immaginate le misure di questo dragone, immaginatelo, non un draghino, un draghetto, un dragone, anzi il gran dragone. Immaginate questo agnello che passeggia intorno al dragone, immaginate la mansuetudine dell'agnello e la rabbia del dragone. Immaginate che io e voi siamo spettatori di questo combattimento. Credo che le prime parole, i primi pensieri che ci verrebbero da dire: povero agnello, chissà adesso che succede, e questo con un morso chissà lo farà sparire. Immaginate la furia, la rabbia di questo dragone che vuole annientare questo piccolo agnello. Immaginate questo agnello così mansueto, così umile, voce esile, appena appena che riesce a belare. Immaginate il dragone, il furore, la rabbia, il fiato, pronto per annientare questo agnello. E dice il libro dell'Apocalisse, dice che ci fu questa grande battaglia, il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. Non vinsero. Questo dragone non riuscì a vincere l'agnello. Un agnello, tra l'altro, che era destinato a essere immolato. Non riuscì a vincere un agnello che era prossimo a essere immolato, a essere ucciso. E con il dragone combatterono anche i suoi angeli, credo un numero abbastanza elevato di entità spirituali. E non solo non vinse, ma questo dragone con i suoi angeli sono stati anche precipitati giù dal cielo, cacciati via dal cielo, spodestati, tolto il posto. Fratelli, io ho una bella notizia da darvi. Il nemico che tanto vi attanaglia, che tanto vi attacca, che tanto cerca di agire, di terrorizzarvi anche mentalmente parlando, questo nemico è stato sconfitto. Questo nemico è stato sconfitto e non ha più potere su di voi. Giovani, dice lo stesso apostolo, voi avete vinto il maligno. Lo stesso apostolo, probabilmente ha dei giovani davanti che sono accecati forse dalla vanità, dal desiderio di chissà che cosa da chissà quale voglia. Giovanni, vecchio, anziano, molto avanti negli anni, guarda questi giovani che sono esposti al male, che sono esposti al dragone, che sono esposti alla tentazione, che sono esposti alle illusioni di questa vita, li guarda e gli dice: giovani, voi avete vinto, il maligno, il dragone è stato sconfitto, il gran dragone, il serpente antico è stato sconfitto, e stasera il Signore ci farà sentire ancora il profumo della sua vittoria su questo dragone, su questo povero dragone che è stato sconfitto alla croce, sul Calvario, dall'agnello che era stato immolato, e che questo agnello è Cristo Gesù il Signore. Isaia lo guarda e dice: noi lo ritenevamo colpito, umiliato, debole, non aveva nulla da attirare i nostri sguardi. Ma che sguardo può attirare un agnello rispetto a un dragone? Se dovessimo vedere questa scena, credo che tutti saremmo attirati dalla forza di un dragone, dalla potenza di un dragone, dalla caratteristica di un dragone. E Isaia dice: che cosa poteva avere questo uomo da attirare i nostri sguardi? Eppure questo uomo, ritenuto colpito, debole, era un uomo che si era caricato di tutti i nostri peccati, persino delle nostre malattie. Fratelli, è importante che noi ritorniamo a Calvario per sperimentare anche la guarigione nel nome di Gesù. Non chiniamoci troppo su tutte queste malattie che stanno arrivando, combattiamole nel nome di Gesù con la preghiera, l'intercessione. Facciamo comprendere a queste malattie che sono state sconfitte con il dragone, insieme con i suoi angeli, e Gesù ha dato la vittoria. Chiediamo al Signore che virtù scendano ancora di guarigione in mezzo al suo popolo, e che il popolo di Dio venga rallegrato da nuove testimonianze per la sua gloria, certamente non per la nostra. Udì una gran voce nel cielo che diceva, dopo che questo dragone era stato scaraventato con i suoi angeli, e a cui viene dato il nome di diavolo, Satana, il seduttore di tutto il mondo, era stato scaraventato giù sulla terra, c'è stato un proclama nel cielo: ora è venuta la salvezza. Immaginate questo dragone mentre cade dalle altezze del suo orgoglio, e non è ancora caduto a terra che in cielo si proclama la vittoria. Ora, stasera è giunta la tua salvezza. In quest'ora Dio dichiara sulla tua vita che tu hai le possibilità per nascere di nuovo. Ora è venuta la salvezza, è venuta la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo. Fratelli, c'è potenza nel nome di Gesù. Guardate che Gesù non è invecchiato, Gesù non ha cambiato ministero, Gesù è lo stesso, dice l'Epistola agli Ebrei, capitolo 13, verso 8. Ieri, oggi e in eterno. E quando io e voi guardiamo indietro, i miracoli indietro, noi stiamo spogliando Gesù della sua capacità attuale di poter operare. Non possiamo guardare indietro e continuare a dire prima, ieri, no, perché Gesù è lo stesso. Ieri, oggi, lui, le capacità di agire, di guarire, di liberare, di battezzare con lo Spirito Santo, di formare chiese, di mandare ministri, queste capacità di spezzare i legami del peccato, di liberare gli oppressi, gli indemoniati, i prigionieri, di proclamare la guarigione su tutti i malati spirituali e fisici, Questo ministero Gesù ce l'ha ancora, non è cambiato, lui può ancora fare questo e lo fa se noi ci crediamo stasera nel nome di Gesù. Alleluia! Questa è la salvezza e la potenza, ora è venuta, è arrivata, è in mezzo a noi, sta in mezzo a noi. E se noi crediamo che il Figlio di Dio è in mezzo a noi stasera, dobbiamo anche credere che gli effetti della sua presenza si possono manifestare da un momento all'altro. Mentre tu tranquillamente sei seduta ad ascoltare la predica, la tua malattia ti abbandona, ti lascia. Mentre uno spirito terribile di depressione ti schiaccia, ti abbatte da settimane, da giorni, e stai qui a realizzare che questo è un culto al Signore, non è un culto all'uomo, non è il culto della domenica, è il culto del Signore. Mentre tutto questo ti schiaccia e stai dando gloria a Dio perché il dragone oramai non ha più forza nella tua vita, perché ora è arrivata la salvezza, la potenza, mentre tutto questo diventa oggetto della tua attenzione per offrire il culto a Dio, sappi che questa depressione stasera può fare i bagagli e lasciarti e non tornare più, perché nella tua vita c'è il sangue di Gesù che prende posizione nella tua anima e prende protezione, prende forma di protezione per tutto il resto del tuo cammino. È stato precipitato giù. Ora è il tempo del regno del nostro Dio. È il tempo del potere del suo Cristo. Mi sono molto chiesto, mentre ero seduto lì, cosa vuol dire ora è il potere del suo Cristo? Cosa vuol dire ora è il tempo del potere del suo Cristo? Certo, perché negli ultimi tempi, e già da diversi anni, ci saranno falsi cristi, falsi operatori, falsi ministri che manifesteranno un certo potere, inganneranno molti. La scrittura dice se sarà possibile anche gli eletti. E noi non abbiamo bisogno di vedere il potere di uno di questi cristi. Noi non siamo legati alle arti magiche della seduzione. Noi vogliamo vedere il potere del suo Cristo. È il potere di Gesù che vogliamo vedere manifestato nella nostra vita e nella sua Chiesa. E questo è il tempo. Mi piace molto quando Giacomo, scrivendo l'epistola nel capitolo 5, che direttiva che viene dato. L'ho sempre visto da anni come una direttiva forte, impressionante, quasi categorica, liberatoria per i credenti. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Sembra un pastore a Gerusalemme, sembra un pastore che sta aprendo l'armadietto, no, per dispensare. Noi nell'associazione Beth Shalom abbiamo anche una zona dedicata alla sanità, e tutte le volte che dobbiamo aprire l'armadietto dobbiamo chiamare il medico, il nostro medico, la sorella Lia, che tra l'altro è qui presente, e lei da lontano dispensa: prendi questo, prendi questo, prendi questo. Giacomo sembra che apre in chiesa la porta dell'armadio divino e dice: Gennaro, soffri? Prega. Ho una sofferenza nel cuore. Cerca il Signore. Prima medicina. Sei allegro? Canta, canta, Filippo, canta. È arrivato il figlio e stasera deve cantare, Filippo. Sei allegro? Dio ti ha fatto del bene? Canta, canta, proclama la tua allegrezza. Rendi partecipe gli altri della tua allegrezza. Trasmetti la tua felicità. E poi sentite come si alza, come viene alzato il tiro. C'è qualcuno che è malato? Altro che... C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. Ora, voglio farvi notare la richiesta di fedeltà anche alla procedura. perché il Signore potrebbe guarire senza olio, senza anziani, potrebbe farlo, lui è Dio, ma ha stabilito un ordine nella Chiesa, e se vogliamo vedere la guarigione dobbiamo seguire le sue procedure. Motivi non ne conosco, non mi sono seduto a tavola con il Signore quando ha deciso di fare così, non abbiamo ragionato, non gliel'ho chiesto. Ci sono delle cose nella scrittura che non chiedo, faccio, non corro indietro ai simboli, cosa vorrà dire questo, cosa vorrà dire questo, perché lo faccio, è scritto, lo faccio, perché l'ubbidienza va meglio che il sacrificio. E quindi c'è una porta che qui si apre per la tua guarigione, per la mia guarigione. È una porta, vorrei dirvi, ma non voglio esagerare, umana, quasi umana, nel senso che ti dà la possibilità di seguire una procedura umana. Perché? Perché la tua fede spesso ha bisogno di una procedura umana, deve seguire delle regole umane per realizzare ciò che è divino. E allora Dio ti dà una procedura, chiama gli anziani, fai pregare con loro e per loro e insieme con loro, fai che venga, che l'ammalato venga unto d'olio, e vedrai e vedrete che la fede del malato agirà, la fede nostra agirà e l'ammalato guarirà, e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Questa non è una chiesa, questa è una famiglia. Qui c'è un padre che dispensa il bisogno, c'è un padre che guarisce, un padre che perdona, un padre che abbraccia, un padre che consola, un padre che va diritto alla soluzione. Alleluia! Perché tutto questo è possibile? Perché il dragone è stato sconfitto, il dragone è stato precipitato giù insieme con tutti i suoi angeli. Ora è venuta la salvezza, la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo. Signore, la Chiesa di Lodi in particolare ha bisogno di vedere il potere del tuo Cristo, e vogliamo vedere anche il suo regno, perché se vediamo la sua potenza, e allora possiamo vedere anche il suo regno, e quando vediamo il suo regno, e allora noi vediamo anche qui gli effetti del suo regno, e gli effetti del suo regno sono devastanti per il dragone. Il dragone non può sopportare questi effetti. Quando all'interno della sua presenza, della sua casa, quando si radunano i santi, quando nel nome di Gesù offrono un culto a Dio, al Signore, e allora si manifestano le cose che appartengono, le delizie del suo regno, come l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mansuetudine, l'autocontrollo. Queste sono le cose che abitano nelle stanze, dicevo stamattina nel Cantico dei Cantici, nelle stanze dello sposo, nelle stanze del re. Che bello! E sentite, fratelli, e mi avvio alla conclusione. Ora è il tempo del potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli. Gesù alla croce, fatemi passare questa immagine, non ha detto al nemico: te ne devi andare, ci devi lasciare tranquilli, mettiti là, perché adesso questi qua sono miei. No, non ha fatto questo. Alla croce ha preso il dragone, si è affacciato dal balcone, sorella, e l'ha buttato giù. È stato gettato giù. E sotto, mi perdonerà il fratello Adamo, non c'erano i pompieri per prenderlo. Non c'erano. Cioè, il giudizio è certo su Satana. Il principe di questo mondo è stato già giudicato. La sua sconfitta è reale, è archiviata. Di fatto, ora, tutto quello che lui sta facendo in questo tempo, lo sta facendo in funzione del poco tempo che gli rimane. Lui stesso sa che gli rimane poco tempo. E quindi la scrittura dice: cielo, rallegrati, perché chi va in cielo è a posto, grazie a Dio, non doveva più combattere, prima scherzando con una sorella che stavamo camminando, ha detto: volendo potevo investirti, volendo stavo in cielo adesso. E mia moglie si sarebbe arricchita con l'assicurazione. Andare in cielo con il Signore significa stare a posto, sistemarsi. Dice la scrittura sempre nel libro dell'Apocalisse: preziosa è la morte del giusto. Chi entra in cielo è grazie a Dio, no? Per i fratelli che ci hanno preceduto. Si sono messi a posto, stanno con il Signore. Non c'è più sete, non c'è più fame, non hanno pensieri di preoccupazione, vivono davanti alla presenza di Dio e respirano l'aria celeste, quella che respireremo anche noi. E chissà quanta emozione e quanta commozione che ci deve essere tra questi credenti che raggiungono nel cielo. Dice che il Signore asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e forse perché si emozioneranno anche così tanto, forse quando entreranno nel cielo e diranno: ce l'ho fatta, non pensavo, per la grazia di Dio, con tutta la mia miseria, con tutti i miei limiti, il Signore mi ha portato fin qua. È proprio vero, diranno in cielo. La scrittura è vera quando dice che Lui porterà a compimento l'opera che ha iniziato. Alleluia, che bello. Ma il diavolo si scatenerà negli ultimi tempi, si è già scatenato, ma non si scatenerà perché è forte, si scatenerà perché è debole, si scatenerà perché è perdente, si scatenerà perché ogni giorno che passa è un giorno in meno di vita per lui. Finalmente, fratelli, possiamo guardare verso il nostro benedetto futuro con grande speranza, e si scatenerà e riuscirà a fare preda dove c'è la mancanza di consacrazione, riuscirà a fare preda dove c'è mancanza di santificazione. Ed è per questo che viene detto che negli ultimi tempi è importante e necessario che chi è santo si santifichi ulteriormente, chi è iniquo continui a esserlo. È importante che negli ultimi tempi noi facciamo una decisione reale, forte, non di forma, di sostanza, che decidiamo di abbracciare la scrittura e di dire: Signore, io mi leggo alla scrittura e vivo secondo i principi di questa scrittura, vivo perché questa è la vita, questa, fratelli, ci farà arrivare alle porte del cielo. È la scrittura che ci permetterà di vedere le porte del cielo che si aprono davanti a noi. Gesù, quando ci accoglierà, parlerà proprio di fedeltà alla parola, non parlerà di buone persone, brave persone, persone educate, persone dal buon senso, non parlerà di questo, parlerà di gente, accoglierà gente che è stata lavata con il suo prezioso sangue, e lui li riconoscerà da questo. Arriverai di fronte alla porta del cielo e dirà: entra benedetto dal Padre mio, perché sarai tinto di sangue, il suo sangue sarà la tua entrata nel cielo. Chi sono queste persone? Sono quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Per chi si è già avviato, allegrezza, rallegratevi, non vi rattristate, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore. Che cosa spinge Satana ad essere così rabbioso? D'altronde lui ha perso, sa di aver perso, sa che c'è un giudizio, sa che c'è la distruzione nel fuoco dell'inferno, lo sa, è scritto, lui conosce la scrittura, Satana, quindi ha letto il decreto che gli spetta. E perché allora ha ancora voglia di combattere con gran furore? Perché il diavolo è maestro di gelosia, e se c'è una cosa che gli dà fastidio è che quello che ha perso lui lo prendi tu. Lui sa di essere distrutto, ma non riposa l'idea che tu invece debba ereditare per grazia le cose eterne che lui un tempo ha vissuto. Lui sa molto bene quello che a noi ci spetta in cielo, ed è per quello che lui sta creando lo scoraggiamento, è per quello che lui crea delle situazioni da far venire meno la fede, da far venire meno i credenti. Lui vive di questo, e impegna le sue giornate e le sue notti cercando di produrre lo scoraggiamento in mezzo al suo popolo. Come? Attraverso le accuse. Colui che accusava i nostri fratelli giorno e notte. Quante volte non ti sei sentito degno? Alza la mano. Quante volte hai sentito così forte l'accusa che hai detto: io non sono degno? Alzate la mano, non vi preoccupate. Vi assicuro che è una sensazione terribile. Il senso di un combattimento spirituale così forte, così pianificato, così diritto alla tua vita, che sono arrivati dei momenti che sei stato svuotato, quasi hai pensato, per non dire hai quasi creduto, che forse tu non eri tra i salvati, che forse tu non eri tra quello che il Signore voleva fare un'opera, che tu forse non sei la persona che il Signore si è scelta, è vero o no? Siamo stati presi o no da questi pensieri? Quanti di voi sono stati presi da questi pensieri? Beh, sappiate che se siete stati presi da questi pensieri è perché non siete morti, siete vivi nello spirito. Chi non viene preso da questi pensieri perché è morto nei falli e nei peccati, ma chi è sotto accusa è perché è stato lavato dal sangue di Gesù e l'accusatore è stato gettato giù, e nel nome di Gesù che noi abbiamo ricevuto la vita. Quando ti sentirai accusato, ricordagli all'inferno e al nemico che queste accuse ti arrivano proprio perché c'è il Figlio di Dio che ha iniziato un'opera nella tua vita. Il senso di accusa pesa quando abbiamo una coscienza viva, un'anima imbiancata, lavata, e allora anche il più piccolo puntino ci fa sentire indegni, e quello è il segno della nostra salvezza. Il diavolo non viene per accusare chi è già morto, viene per accusare i nostri fratelli, ma Gesù è il difensore dei suoi fratelli. Lui è il difensore. Vi ricordate cosa è scritto nel libro di Zaccaria davanti a Giosuè, il sommo sacerdote che viene accusato da Satana, che è sporco, è sudicio, non è degno? Quante accuse! E l'angelo lo guarda negli occhi al diavolo, non a Giosuè, e gli dice: ti sgridi il Signore. Stasera ogni demone, ogni spirito immondo, a partire da Satana, il loro principe, sarà sgridato dall'opera che Gesù sta continuando nella tua vita. È un'opera che non si è fermata. È un'opera che sta continuando nonostante i tuoi limiti. Sappi che quest'opera non è appoggiata sulla tua fedeltà, ma sulla sua fedeltà. Continua a camminare con visione, guarda verso il traguardo. Se inciampi, rialzati. Se scivoli, rimettiti in piedi. Lascia che il Signore curi le tue ferite, e quando il diavolo arriverà nella tua vita e dirà: tu non sei buono, non sei degno, non ascoltarlo, perché chi ti ha chiamato a servirlo non è Satana, ma è il Figlio di Dio che per le sue compassioni sta facendo un'opera straordinaria. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Restiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: In questo incontro ci occuperemo soprattutto di fare alcune conclusioni sulla divinità di Gesù, ma soprattutto anche risponderemo ad alcune obiezioni tipiche su alcuni versetti della Bibbia che tipicamente vengono utilizzati per un po' dibattere sulla divinità di Gesù. Premetto che li ho lasciati in fondo proprio perché ci tenevo a dimostrare che in realtà tutti questi versetti, per quanto possano sembrare così fondamentali e importanti, lo sono, vedremo, e sono anche, si possono spiegare, in realtà di fronte alla mole di dati che abbiamo visto ieri, pensate solo all'Apocalisse da sola, impallidiscono questi 4-5 versetti. Spesso si perde molto tempo a dibattere su questi versetti quando poi dietro c'è un mondo. Quindi state attenti anche quando vi capita così di dibattere sulla divinità di Gesù, non lasciatevi trascinare su un singolo versetto, c'è talmente tanto materiale che comunque la prendiamo dall'Epistola, dall'Apocalisse, da Giovanni, da Marco, e questo che ho voluto trasmettere. Materiale ce n'è così in abbondanza che soffermarsi a discutere con qualcuno che si impunta a tutti i costi su un'interpretazione particolare di un versetto non ha praticamente senso. Nella prima parte adesso diciamo che voglio soffermarmi su quello che è un argomento che a qualcuno può sembrare un po' filosofico, no? Però è importante perché ha proprio a che vedere sul motivo, a mio avviso, che ho ravvisato per cui la maggior parte delle persone che sono avverse alla divinità di Gesù di fatto lo sono. Uno potrebbe pensare, le persone non credono alla divinità di Gesù perché evidentemente leggendo il Nuovo Testamento è evidente che Gesù non è Dio. Ma noi abbiamo appena visto che non è così. Infatti non è così. La mia impressione, e parlo per esperienza personale, avendo dibattuto con diverse persone, è che il problema sia proprio di accettazione di una realtà che ci supera. Cioè il vero problema è quasi quasi ci sono persone che vanno a caccia di versetti che in qualche maniera possano dimostrare la non divinità di Gesù perché non riescono ad accettare l'enormità di questa cosa. È un problema più logico che testuale, perché il testo l'abbiamo visto. Gesù è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. Dio è solo il primo e l'ultimo. Quindi, cioè, basterebbe già solo questa riflessione per farci capire che c'è qualcosa che non quadra. Eppure perché le persone sono alla ricerca di cavilli per dire no, Gesù è solo una creatura, la prima delle creature? Perché ci sembra incredibile che Dio possa manifestarsi in carne. Allora, in questa prima parte, questa mattina, vi faccio notare una cosa. Quando noi parliamo di Dio, parliamo di un Dio onnipotente, onnipresente, onnisciente. Provate a pensare per un attimo a queste tre parole, onnipotente, onnipresente, onnisciente. Sa tutto e dappertutto, può fare tutto. Noi siamo limitati nel nostro modo di vivere, perché Dio ci ha fatti così. Noi siamo creature, noi non siamo onnipotenti, noi non siamo onnipresenti, noi non siamo onniscienti. E quindi abbiamo già un'estrema difficoltà, diciamolo pure, anche da credenti a volte, a immaginare come Dio possa essere così. È inimmaginabile, come qualcuno dice, è il totalmente altro. È completamente diverso da noi Dio. Il fatto di essere fatti a sua immagine non ci deve trarre in inganno. Adesso non è questo il momento di approfondire cosa vuol dire essere immagine di Dio, ma non ci deve trarre in inganno. Non vuol dire che Dio sia esattamente come noi. Questo è un'assurdità. Che noi lo rappresentiamo qui è un discorso. Che noi siamo suoi figli, sue creature, ci ha affidato il pianeta è un altro discorso. Ma lui non è come noi. E questo perché lo dico? Perché questo punto di vista ci fa capire una cosa che molto spesso sappiamo della Bibbia. E la domanda è, si può vedere Dio? Spesso chi legge la Bibbia risponde con facilità a questa domanda, no, perché nella Bibbia più di una volta è scritto che non si può vedere Dio e vivere. E noi andiamo avanti nelle nostre letture e pensiamo che sia tutto normale. Ma il problema non è solo un problema che Dio, per qualche ragione, non si vuole fare vedere come Egli è e non può risparmiarci la vita. Dice, è capriccioso Dio, non si vuole far vedere. No, no, è proprio impossibile. Pensateci bene, ritornate a quelle tre parole che vi ho detto. Qui parliamo di un Dio onnipresente, onnipotente, onnisciente. Come lo rappresentereste in tre dimensioni? Quando dico tre dimensioni, intendo il mondo in cui viviamo. Come fa una persona onnipresente a essere rappresentata? Dove lo localizzate? È qui? È lì? È in Cina in questo momento? Dove si trova Dio in questo momento? E il cristiano dice dappertutto. Ma prova un po' a rappresentartelo qualcuno che è dappertutto. Dio può essere dappertutto solo perché non è come noi. È fuori dalle nostre tre dimensioni. È persino fuori dal tempo, che spesso viene chiamata la quarta dimensione. Infatti dice che è eterno. Riuscite a immaginare qualcosa di eterno? Ve lo dico, no, non riuscite, perché noi non possiamo immaginare l'eternità. Sì, abbiamo il pensiero dell'eternità, ma è molto, perché Dio l'ha messo dentro di noi questo pensiero, ma sono pensieri che ci superano. E allora, quando pensiamo, ecco il problema logico, quando pensiamo che Dio si fa carne, come fa contemporaneamente a essere un uomo che prega, che ha fame, che ha sete e a rimanere Dio? Sembra un problema insormontabile. Gesù pregava, queste sono osservazioni che spesso mi vengono fatte, come se i cristiani dei primi secoli non si facessero queste domande. Ma non era un problema, è che noi oggi, normalmente sono sempre gli stessi problemi che vengono ritirati fuori, anche a distanza di secoli, perché la domanda è sempre la stessa. Com'è possibile? Chi pregava Gesù? Se stesso? Come fa Dio a aver fame? Qualcuno mi ha detto, come fa Dio a essere tentato da Satana nel deserto? Non ha senso. Ora, ripeto, il problema che noi non riusciamo a comprendere, quando infatti i primi cristiani si sono resi conto, non erano degli sciocchi i primi cristiani, non è che non si erano accorti di questo piccolo particolare, di questi piccoli paradossi, anzi credetemi, se si legge la letteratura dei primi secoli ci si rende conto che si erano fatti ancora più domande di quelle che ci facciamo noi oggi, erano molto profondi in realtà. E il punto è, sapevano benissimo che a un certo punto Dio si era manifestato come un uomo, ma un uomo vero, vero uomo. Anche se c'erano delle eretici, le più grandi eresie non erano tanto quelle che attaccavano la divinità di Gesù, ma all'inizio, non è proprio il nostro argomento, quindi accendo solo brevemente, attaccavano l'umanità di Gesù. Perché la cosa più difficile non è immaginarsi Dio che in qualche maniera si mostra, ma che si mostri come un uomo, che ha fame, che ha sete, eccetera, eccetera. E questa è la più grande. L'incarnazione è veramente un grosso problema logico. E così qualcuno lo metteva in dubbio, ma i primi cristiani rimasero irremovibili. Arriviamo fino, come ho detto ieri, al Concilio di Nicea, dove venne ribadito vero uomo, vero Dio e della stessa essenza di Dio. Cioè non è un qualcosa di separato, persone separate, l'idea della Trinità parla di persone, e nello stesso tempo stessa essenza. E uno dice, ma allora cosa vuol dire persone separate? Ma di nuovo il problema è solo logico. Perché noi come idea di persona abbiamo quello che sono io, quello che sei tu, siamo persone in tre dimensioni, non riusciamo a immaginare qualcuno che sia appunto onnipresente, e ritorniamo al discorso di prima. E quindi anche il concetto di persona che noi abbiamo, a noi sembra impossibile. Com'è possibile? Com'è questa interazione all'interno della cosiddetta Trinità? La Bibbia non ci spiega questo. Però i primi cristiani si sono trovati di fronte a una realtà, l'hanno accettata, certo, l'hanno definita in qualche modo, con parole umane, con le loro limitazioni, ma questo vedevano nella Bibbia. Ora, io quello che vi voglio dire adesso, brevemente, ma è proprio un così grande problema pensare a un Dio che si mostra, perché Dio non si era mai mostrato prima. Io vi ho detto prima una cosa, che è vera e non vera allo stesso tempo. Dio non si può vedere Dio e vivere, ma ci sono persone che hanno visto Dio, allora Dio è incoerente. Voi direte, come ci sono persone che hanno visto Dio? È più di una pure. Nell'Eden c'è scritto che Dio passeggiava nel giardino e parlava con l'uomo. Ora, come fa una persona onnipresente? Pensateci bene, se è onnipresente è sempre lì. No, si manifestava in un modo specifico, tra l'altro a una certa ora del giorno, perché dice verso sera, e aveva una relazione con l'uomo. Vuol dire che si rendeva in qualche maniera visibile. Noi, quando leggiamo questi passi, sorvoliamo. Ci sembra normale un Dio che passeggia, cioè un Dio onnipresente che passeggia nel giardino. Questo è un antropomorfismo, per passeggiare vuol dire che ha le gambe. Vuol dire che è lì, se parla con qualcuno, non è una voce dal cielo, no? È qualcuno che è lì. È solo un problema logico che abbiamo. Dio si manifesta fin da subito. Infatti, quando vengono cacciati dall'Eden, il grosso problema è che si interrompe questa relazione. È lì che iniziano i problemi. Dio interrompe questa relazione così stretta con l'uomo. Ma voi direte, è solo l'Eden il problema? Solo lì? Ma no! Pensiamo ad Abramo. Allora, ci sono tante occasioni, ma io adesso vi leggo alcuni brani. Con Abramo è particolarmente evidente. Veloci, Genesi 12, 6, 7. Genesi capitolo 12, versetti 6 e 7. Giunsero così nella terra di Canaan e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i Cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Ora noi quando leggiamo questi brani andiamo in fretta e immaginiamo sempre la voce dal cielo. Ma qui dice che apparve ad Abramo. In che forma apparve? Non c'è scritto. Ma da quello che vedremo dopo ho il sospetto che spesso il Signore si sia manifestato in forma umana. A voi sembrerà strano, ma tra un po' mi darete ragione. Andiamo avanti. Andiamo a Genesi capitolo 18, versetti 1-4. Quindi Genesi 18, 1-4. Non voglio leggere tutti i brani, ce ne sono tanti, ma andiamo un po' rapidi. Il Signore apparve ad Abramo alle querci di Mamre. Attenzione alla prima frase. Il Signore apparve ad Abramo alle querci di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Ma cosa c'è scritto al versetto 2? Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano davanti a lui. Prima domanda che vi faccio. Chi apparve ad Abramo? Tre uomini o il Signore? È molto ambiguo qui il testo. Il primo verso dice che il Signore apparve ad Abramo. Il secondo verso dice che tre uomini apparvero ad Abramo. Molti non ci fanno caso a queste cose, ma è molto, molto profondo qui. Andiamo avanti. Adamo parla con loro, versetto 3 dice, li invita a fermarsi, dice, ti prego mio Signore, se ho trovato, parla con questi uomini, ti prego mio Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi, riposatevi sotto quest'albero. Ora, questi sono uomini, potete immaginarveli come volete, ma uomini vede Abramo. Perché non offri da lavarsi i piedi a uno spirito, ok? Siamo onesti. Però, chi erano questi tre uomini? Andiamo avanti. Capitolo 18, questa volta ci spostiamo più avanti, versetti 16 e 17. Poi, quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma e Abramo andò con loro per congedarli. Sono sempre lì, stanno per partire. E poi dice, il Signore disse... Dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Ma ora, molti, ripeto, leggono questi vani e non si rendono conto dell'enormità. Ci sono tre uomini davanti a lui, ogni tanto il Signore parla. Il problema è che noi pensiamo, ma probabilmente sente una voce dal cielo, ma non ha senso, sta parlando con quei tre uomini. È evidentemente uno di loro che parla. A voi è l'unico modo logico di leggere questo testo e tra l'altro tra un po' ne sarete pienamente convinti, perché c'è un particolare a cui forse non avete fatto caso, ma quando lo scoprirete direte ah ah, il famoso ah ah quando uno scopre una cosa. Versetto 22. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma. Quanti sono gli uomini? Ricordatevelo, sono sempre tre, non faccio il gioco delle tre carte, tre uomini ci sono che partono, sembrerebbe così. Ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Quindi ci sono tre uomini, ma Abramo rimane davanti al Signore. La maggior parte delle persone dicono, ah ok, questi tre uomini partono, ma il Signore rimane con Abramo, non si sa in che forma. No, tra un po' lo saprete benissimo in che forma e ne sarete pienamente convinti. Abramo gli si avvicinò, ci si avvicina una voce forse, gli si avvicinò e disse, farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? E poi non proseguiamo, non ci interessa il dialogo in questo momento. Ma cosa c'è scritto in Genesi 19:1? Ricordatevi che gli angeli erano partiti, perché poi si scopre che sono angeli questi tre uomini. Da cosa lo sappiamo? Genesi 19:1 ci dice, i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. A me ne manca uno al conto. Sono partiti in tre? Sono arrivati in due? Eh no, il testo è molto chiaro. Riavvolgiamo il nastro. Ci sono tre uomini davanti ad Abramo. Abramo parla con questi tre uomini. A un certo punto dice che partirono verso Sodoma, ma c'è un particolare, dice, uno di loro, il Signore, rimase con Abramo. Il Signore si è manifestato in mezzo a questi due angeli come un uomo. Il testo non ti dà molti dubbi su questo, e che a noi sembra strano. A noi sembra strano perché ci siamo abituati a pensare che nell'Antico Testamento, quando Dio parlava, per qualche ragione, io ogni tanto chiedo alla gente, mi diverto a chiedere, ma come si manifesta? Sentirevano una voce, sentono tutti una voce dal cielo. Non è così. Queste persone parlavano con delle persone, con degli esseri umani, anche gli angeli, quando arrivano a Sodoma. È la stessa cosa, li vedono in carne ed ossa. Allora vuol dire una cosa che impariamo sul mondo soprannaturale. Allora, non dobbiamo speculare troppo sul mondo soprannaturale, ok? Però una cosa la dobbiamo dire. È evidente che sia Dio, sia i suoi, diciamo, angeli del mondo soprannaturale hanno la capacità, se vogliono, in genere non sono visibili, perché non sono confinati nelle tre dimensioni come noi, ma se vogliono, in qualche maniera si fanno vedere. E quindi il problema logico di Dio che si possa far vedere non c'è in realtà. C'è un altro problema logico, che adesso vi dico, ma scusate, ma mentre il Signore chiacchierava amabilmente con Abramo, se dall'altra parte del mondo qualcuno stava pregando, non era un po' troppo impegnato con Abramo per sentirlo? Ed è qui il problema. Noi continuiamo ad avere nella testa un Dio come noi. È ovvio che Dio parla con Abramo sotto forma di uomo e in quel momento continua a esistere come Dio. Quello che accade nel Nuovo Testamento con Gesù non è una gran novità, con tutto il rispetto, al punto di vista logico. È una novità perché l'incarnazione è nato come un bambino, sappiamo, no? Maria è rimasta incinta per lo Spirito Santo. Certo che è una novità, una cosa unica nella storia, ma dal punto di vista logico non è poi così insuperabile. Non capisco. Allora, o uno rifiuta la Bibbia, tutta, ma se uno accetta queste cose dell'Antico Testamento, non capisco che problemi abbia a comprendere che Dio si possa manifestare in un uomo che ha fame, che ha sete, in un uomo che mangia, come hanno fatto queste persone con Abramo, che si lava i piedi, che fa tutto quello che fa un uomo e continua a rimanere Dio. Gesù si è autolimitato. Certo, c'è un'autolimitazione in quella forma, tutte le volte che Dio si manifesta. Esempio, quando Dio si manifesta nel pruno, è un pruno Dio? Ma poi chi si manifesta nel pruno? Ci avete mai fatto caso? Leggiamo Esodo 3, versetti 2 a 4. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò. Allora, attenzione, chi gli apparve in prima battuta in mezzo al pruno? L'angelo del Signore. Ok, Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E poi c'è scritto, il Signore, e qui è Yahweh, vide che egli si era mosso per andare a vedere e allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, eccetera, eccetera. Non notate qualcosa di strano qui? Chi è in mezzo al pruno? L'angelo del Signore o il Signore? O forse non ha veramente nessuna importanza per lo scrittore dell'Esodo? Perché nell'Esodo, come in altri testi, spesso l'angelo del Signore è un modo, l'angelo, noi immaginiamo sempre gli angeli in un certo modo, ma angelo è una parola che implica una funzione, non necessariamente una creatura. Poi gli angeli sono creature, ma la funzione, il messaggero del Signore, talvolta è anche una manifestazione del Signore stesso. Qui è il caso emblematico. In mezzo al pruno dice che c'è l'angelo del Signore e poi quando lui si avvicina dice il Signore parlò, in prima persona. E d'altra parte tutti sappiamo, è il Signore che è apparso in mezzo al pruno a Mosè, tradizionalmente. Tutti abbiamo sempre preso questo, però è l'angelo del Signore. Quindi non ci deve sorprendere questo fatto, perché spesso nell'Antico Testamento vediamo questo. Vi faccio un altro esempio, Esodo 23, versetti 20 a 21. Questo perché quando l'uomo deve vedere qualcosa, che sia un pruno, che sia un uomo, cioè deve vedere qualcosa. Non può essere il Dio onnipresente, perché non è localizzabile. Continuo a dire questa cosa, ma è logica. Deve manifestarsi in qualche maniera. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via, per introdurti nel luogo che ho preparato. Davanti a lui comportati con cautela e obbedisci alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni. Questo è un angelo che può perdonare le trasgressioni. Ma poi dice una cosa, perché il mio nome è in lui. Il nome di Dio è la cosa più elevata che c'è. Quando si parla del nome di Dio, gli ebrei manco lo pronunciavano il nome di Dio, perché il nome rappresenta Dio stesso. Qui ci sta dicendo che il mio nome è in lui. Vuol dire dove c'è lui ci sono io. Quindi questo angelo del Signore, spesso nell'Antico Testamento, è chiaramente un condottiero, perché loro lo vedono. A un certo punto parlano pure con lui in certe occasioni, in certe battaglie. Ma il Signore dice il mio nome è in lui. Non è la prima volta che il Signore trova un modo per farsi vedere. Perché vi dico tutte queste cose? Perché noi comprendiamo una cosa, che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio coinvolto, che in qualche maniera si manifesta. Qual è la più grande obiezione che la gente fa normalmente? Ma se Dio esiste, che si faccia vedere? Poi si fa vedere parecchie volte nell'Antico Testamento e a un certo punto decide al culmine di dimostrarsi proprio nella persona di Gesù nella maniera più chiara possibile, e il risultato di coloro che dicono di essere a volte anche, tra virgolette, cristiani è: no, non era Dio quello lì, era solo una creatura. Beh, mi sembra veramente ingeneroso nei confronti di Dio, perché lui è coinvolto, trova un modo di mostrarsi a noi. Diciamo chiaramente i termini che Giovanni usa, ad esempio, quando parla di queste cose. Giovanni 1,18. Nessuno ha mai visto Dio. Vedete? È logico. Nessuno ha mai visto Dio nella sua, per quello che è.

in qualche maniera è quello che rende manifesto ciò che in genere non si può vedere, che è esattamente quello che ci aspettiamo. Dio si manifesta in qualche modo. Ma il culmine lo raggiungiamo quando a un certo punto uno dei discepoli, verso la fine del ministero di Gesù, gli dice: dai, mostraci il Padre. E ci basta. Vogliamo vedere Dio, è sempre la solita storia. Chi di noi non vorrebbe, no? Ma cosa dice Gesù? Non è che gli dice: dai, non esagerare, su. Gli dice un'altra cosa, gli dice Giovanni 14,9: Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? C'è una profondità in queste parole. Io penso che in quel momento sarà mancato il fiato ai discepoli per queste parole qua. Filippo, è da tanto che sono qua, non hai ancora capito chi sono? Non poteva essere più chiaro di così Gesù. Poi c'è chi si arrampica a dire: sì, ma in realtà voleva dire... Quello che voleva dire penso sia chiaro a tutti. Vuoi vedere il Padre? Sono qui da tanto tempo, ancora non mi hai conosciuto. Se hai visto me, hai visto il Padre. Com'è possibile che una creatura, vi faccio questa domanda, qualunque creatura, la più elevata che ci sia, la più grande delle creature di Dio, se fa un'affermazione del genere, per me è una bestemmia, perché è chiaro che si sta paragonando al Padre. Capite perché i primi cristiani parlavano di stessa essenza? Non è perché erano legati dalle scritture, non perché erano gente che voleva inventare la dottrina della Trinità. Erano costretti, è il contrario. Non sapevano come altro spiegarlo questo rapporto qui. Quando a volte penso al modo che Dio ha per manifestarsi, penso alla difficoltà appunto di manifestarsi in tre dimensioni in modo visibile, è quello che vi ho spiegato. A volte mi viene in mente questo esempio: io sono un essere in tre dimensioni e immaginiamo che io mi voglio manifestare, che il pavimento rappresenta un mondo in due dimensioni. Due dimensioni vuol dire che non c'è l'altezza, immaginateci che ci sia solo la larghezza e la profondità. Quindi io sono fuori, non sono visibile lì. In questo momento cosa possono vedere di me qualcuno che sia sul pavimento? Solo una cosa, le mie impronte. Uso questa cosa per farvi capire che quando qualcuno in 4, 5, 10 dimensioni deve manifestarsi in 3, non c'è niente da fare, deve autolimitarsi in qualche maniera. In questo momento, se ci fossero degli esseri che non esistono, che vivono sul pavimento, loro percepiscono solo le mie impronte. E cosa direbbero? È un'impronta. Io sono un'impronta per loro. Gesù è un uomo per noi, ed era un vero uomo, ma non cessava di essere Dio in una dimensione più ampia. E questo è difficile da capire, ma è esattamente quello che avviene. Vi leggo queste parole di Ebrei 1, capitolo, versetti 1 a 3. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza. Parole forti, E che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Fa il paio con Filippesi, no? Forma di Dio, forma di servo, ritorna nella dimensione che gli spetta. Lui è splendore della gloria. Noi non possiamo vedere la gloria di Dio, ma ci dice che il Figlio ce l'ha mostrata. Non possiamo vedere Dio come Egli è, ma quando gli hanno chiesto mostraci il Padre, dice: ehi, sono qui da tanto tempo, hai capito che se parli con me è la stessa cosa. Vedete, quando gli ebrei parlano di Dio, anche anticamente, no, c'era l'usanza di non pronunciare questo nome e veniva sostituito in vari modi: Adonai, Signore, ecco perché ce lo troviamo questa traduzione, cioè c'è un senso perché c'è la traduzione Signore anche nelle nostre Bibbie, perché è una tradizione molto antica di tradurre Yahweh. YHWH, insomma il tetagramma, come Signore. Però questo nome, il nome, Hashem, dico gli ebrei, è proprio a volte un modo per riferirsi a Dio. Ora, Matteo 28,19 dice che lo indica come membro della Trinità in questo modo. Dice di battezzare le persone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è stato un tempo in cui qualcuno ha detto: no, ma questo versetto è tardivo. Bene, vi posso dare una...

0: una notizia. In realtà oggi la maggior parte degli studiosi ammettono senza dubbio che questo è un verso originale di Matteo. Vi faccio notare una cosa. Viene detto di battezzare nel nome, non nei nomi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa capirono i discepoli? Quando noi andiamo nel libro degli Atti, battezzavano le persone nel nome di Gesù. C'è scritto che li battezzavano nel nome di Gesù. Non c'è mai scritto che li battezzavano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Loro avevano capito che il nome sotto il cappello di Dio c'era Gesù, il Padre, il Figlio. E per loro non si sono fatti nessun problema, perché avevano capito cosa intendeva dire Gesù quando diceva nel nome. Quindi, in questa prima parte abbiamo visto questa possibilità di Dio dimostrarsi, lo ha fatto in Gesù, ma lo aveva già fatto in altri modi. È un problema logico fino a un certo punto, perché in realtà è una questione poi di aver fede e di comprendere che Dio è più grande di noi. Vediamo alcune obiezioni adesso, ancora per concludere, alla divinità di Gesù. Ci sono alcuni passi, finalmente, i classici passi che vengono usati per dibattere. Uno dei più conosciuti, ad esempio Giovanni capitolo 20, versetto 28. Qui abbiamo Tommaso, Dio si mostra davanti a lui, Gesù si mostra davanti a lui, e Tommaso quando lo vede, lui non voleva credere, e fa un'esclamazione incredibile, dice, mio Salvatore, mio Dio. Ora, ci sono persone che, pur di non ammettere che Tommaso sta riconoscendo la divinità di Gesù, dicono che è un'esclamazione, oh mio Dio. Ora, io non so dove mai nella Bibbia avete trovato degli ebrei che avevano questa abitudine. Certo, al giorno d'oggi ne siamo molto abituati. Cioè, gli ebrei che non avevano manco il coraggio di pronunciare il nome di Dio quando andava pronunciato, proprio per paura di pronunciarlo, secondo noi, la prima cosa che fa Tommaso è «Oh mio Dio, ho visto il Salvatore!» Ma non ha senso! Sono abbastanza tutti unanimi nel dire che c'è un problema qui. Lui si sta riferendo a Gesù, il brano è molto chiaro, dice «Parlò a Gesù e disse questo». Ce l'abbiamo il passo? Tommaso gli rispose «Signor mio e Dio mio!» Sta parlando con Gesù, non sta parlando al cielo, oh Dio mio, il Signore è qui. No, lo guardò e disse, Signor mio e Dio mio. Insomma, io ti ho visto, eri morto, sei qua, tu non sei quello che io pensavo, tu sei molto di più. Tutti i brani nella Bibbia, tipo Salmo 35, 23, dove c'è questa costruzione, anche nella traduzione dei 70 in greco, tipo Salmo 35, 23, risvegliati, destami per farmi giustizia, oh mio Dio, mio Signore. Sono sempre delle situazioni in cui ci si rivolge direttamente alla divinità, non come un'esclamazione così fatta tanto per farla e poi stai parlando con qualcun altro. Non c'era questa abitudine tra gli ebrei, sebbene nel nostro mondo qualcuno magari possa farlo. Un altro brano molto famoso, che viene usato per dire che Gesù alla fine è la prima delle creature, sembrerà strano, ma è Proverbi capitolo 8. Proverbi capitolo 8 con Gesù non c'entra assolutamente nulla, perché in Proverbi capitolo 8 si parla della sapienza. Siccome in questo brano della sapienza ci sono molte cose che dice mi ebbe con sé all'inizio, al principio della creazione, dice ma questo sarà Gesù, però vedi viene presentato come una creatura. Questo è profondamente sbagliato e non rispetta neanche un discorso di quello che è Proverbi, cioè un libro sapienziale. Nei libri sapienziali come Proverbi, la sapienza, così come il discernimento, come l'intelligenza, come la follia, vengono rappresentati, si chiamano personificazioni. Sono rappresentazioni di concetti astratti che vengono rappresentati come se fossero persone, ma la sapienza non è una persona. Infatti, la sapienza, capitolo 8, dice «Il Signore, versetto 22, mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche». Appunto, soprattutto tra i testimoni di Geova si dice «Vedi, questo era Gesù, che era con Dio all'inizio». E se voi le continuate a leggere, fui generata, versetto 24, quando non c'erano ancora bisi, allora quel fui generata, vedi, è la prima delle creature. Ma il problema è che questo non è Gesù, questa è la sapienza personificata, che lo scrittore del libro dei Proverbi la rappresenta come se fosse una donna che parla. Perché dico una donna e non un uomo? Perché in effetti parla al femminile, in altri brani è proprio evidente questo fatto qui. Ma non è l'unica. Capitolo 8, versetto 1 e capitolo 8, versetto 12 si riferiscono al discernimento, all'accorgimento. E chi sono? Sono sempre personificazioni. Guardate, proverbi, prendiamo Proverbi capitolo 7, versetti 4 e 5. Di alla sapienza, tu sei mia sorella. Capite? Tu sei mia sorella. E chiama l'intelligenza amica tua, affinché ti preservino dalla donna altrui, dall'estranea che usa parole seducenti. In Proverbi 9, non andiamo a leggerlo, ma anche la follia viene personificata e parla, la follia, ma la follia non è una persona. Quindi la sapienza in Proverbi non è una persona e non c'entra niente con Gesù. Certo, il fatto di leggere che nel principio era con Dio, certo, perché la sapienza fa parte, è una delle caratteristiche di Dio importanti che lo caratterizzano. Ma questo non vuol dire che quella è una rappresentazione di Gesù. Stiamo molto attenti a questa cosa qui. Non c'è niente nel libro di Proverbi che ci faccia pensare che la sapienza è una rappresentazione di Gesù. Andiamo invece a un altro passo ancora più contestato a volte, che fa il paio con quanto dicevamo prima, quando si parla della parola unigenito. Giovanni 3,16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Che cosa dicono le persone che leggono questo passo? Vabbè, è un figlio, è unigenito. Quando noi parliamo di un nostro figlio unigenito, per noi che cos'è? È il nostro unico figlio. E pensiamo che quindi dice, beh, è evidente, se è un figlio, se è unigenito, sarà l'unico figlio di Dio. Il problema è che non è il significato di unigenito. E lo sappiamo per tanti motivi, perché figli di Dio ce ne sono veramente tanti. Se ne parla dei figli di Dio nell'Antico Testamento, se ne parla nel Nuovo Testamento. Quindi già unigenito sarebbe inappropriato. Al massimo primo genito, ma di questo parliamo dopo. Ma il problema è che proprio la parola genito che noi abbiamo nella testa, che noi pensiamo come uomini alla generazione, e questo trasse in inganno anche per tanto tempo un po' gli studiosi, finché veramente negli ultimi decenni si è capito una cosa. E si è capito osservando come unigenito veniva usata questa parola monogenesi, come veniva usata in letteratura, e si è capito che non è proprio questo il concetto. E tra l'altro è interessante, andiamo a prendere Ebrei 11,17, leggiamo Ebrei 11,17 e lì capiamo una cosa che vi accorgerete subito di un problema. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. La stessa parola. Adesso vediamo un po'. Che problema vedete in questo testo? Isacco non era neanche il primo figlio di Abramo, altro che unigenito, non era neanche il primo genito, Perché la primogenitura, ne parleremo tra un attimo, in realtà anche lì noi abbiamo un concetto, il primo nato è il primo genito, no, non necessariamente, l'unico nato è l'unigenito, no, Isacco è l'unigenito, eppure ha dei fratelli, Ismaele era nato prima di lui. Il problema qui è un altro. Si è capito che monogenesi ha a che vedere con unico nel suo tipo, nel suo genere, cioè non deriva da genea, generazione, ma deriva da un'altra parola che significa tipo, cioè era il figlio speciale di Abramo. E allora questo lo capiamo, certo che Isacco era il figlio speciale. E allora se andiamo a Gesù, ti sta solo dicendo, diede il figlio unico nel suo genere. Cioè non esiste un altro paragonabile a quello, perché non è un figlio di Dio tipo un angelo, non è un figlio di Dio tipo i credenti sono chiamati figli di Dio nel Nuovo Testamento. Questo è un'altra roba. Quel brano lì ci deve far drizzare le orecchie, è un'altra roba. Vi sto dicendo che questo lo chiamo figlio di Dio, ma è unigenito, è unico nel suo genere, è qualcosa di completamente diverso. E infatti l'abbiamo visto in questi giorni che era qualcosa di completamente diverso. Capite quanto è importante capire questa cosa? Questo ci richiama alla mente l'altro concetto che spesso viene contestato, primogenito. Colossesi 1,15 ci dice che Gesù è primogenito della creazione, proto tokos. primogenito della creazione. Primogenito della creazione. Se uno è primogenito, di nuovo, se ragioniamo dal nostro punto di vista, il mio primogenito è mio figlio, Sam. Ma non è questo il concetto. Nell'Antico Testamento ci avete fatto caso che a volte il primogenito non era il primogenito? Ci avete mai fatto caso? Quante volte il primogenito in realtà, la primogenitura era, non era necessariamente il primo nato. La primogenitura aveva a che vedere non con un ordine cronologico, ma con la preminenza nella famiglia. Addirittura sappiamo che Esaù vendette la sua primogenitura. Ma signori, non si può, se stiamo parlando di primogenitura, che significa il primo nato, non lo puoi vendere quello. Chi è nato primo, no, la primogenitura si poteva vendere perché era una prerogativa sociale. Quello che aveva la razione doppia, intendiamoci, anche dell'eredità. Allora, se noi andiamo a vedere questo, il problema è che la parola primogenito ha due significati, uno cronologico, quello che noi usiamo normalmente, e uno posizionale. L'ordine, la preeminenza, l'onore, cioè chi ha più onore. Ad esempio, vi faccio un esempio dell'Antico Testamento, Salmo 89, versetto 27. Qui parla di Davide e guardate cosa dice. Io inoltre lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Scusa, ma non era Gesù il primogenito? Allora vedete che in base al conto della parola primogenito non ha niente a che vedere con chi è stato generato per primo, non c'entra proprio nulla. In base al contesto, perché Davide sarebbe stato il primogenito? Cosa significava questo? Voleva dire, non era né il primo re, perché c'era stato Saul, voleva dire, se in questo momento lo costituisco primogenito, vuol dire è la persona che io onorerò di più. In questo momento in Israele veniva innalzato Davide come la persona che rappresentava in qualche maniera, il re rappresentava Dio di fronte al popolo. Era un concetto di posizione, non cronologico. Qui è evidentissimo. Allora, se torniamo a Colossesi 1,15, è cronologico o posizionale? Perché pensiamo che sia posizionale e pensiamo di non sbagliarci? Beh, perché te lo dice dopo. Ti dice il motivo per cui lui è primogenito di ogni creatura. Non è una questione cronologica. Il motivo, Paolo lo spiega così. Dice, versetto 15, continua a leggere, egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Lui ha la preminenza su tutte le creature, perché tutte le creature vengono da lui. Cioè, questo è il senso, è posizionale. In lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, trone, signorie, principati e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa, prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in lui. La cosa che colpisce è che l'unica traduzione che traduce in un altro modo questo verso è proprio la traduzione del Nuovo Mondo, dei Testimoni di Geova, che si permettono di aggiungere una parolina che però è molto significativa. Loro scrivono che tutte le altre cose sono state create, tutte le altre cose. E che cosa implicano? Perché la prima cosa è stato lui, ma quell'altra non c'è da nessuna parte. Questo è proprio un classico modo di tirare acqua al proprio mulino manipolando il testo della Bibbia. Quindi non ci sono scuse per tradurre aggiungendo quell'altra, perché non c'è. Oltretutto, Colossesi è uno dei libri particolari che a un certo punto ci fa affermazioni pesanti. Capitolo 2, versetto 9. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. La parola Theotetos nella traduzione del Nuovo Mondo è qualità divina. Tutta la qualità divina. E uno dice, vabbè, la qualità divina non vuol dire la divinità. Ma il problema è che questa parola invece è molto forte, esprime tutta la pienezza dell'essenza di Dio che risiede corporalmente in Gesù. È molto forte questa parola qui. E così si va avanti. Ieri vi ho parlato dell'Apocalisse e in Apocalisse io vi ho detto, è evidente che Gesù si mette sullo stesso piano del Padre. Il principio e la fine, l'alfa e l'omega, accetta l'adorazione, mentre gli angeli la rifiutano. Però all'inizio dell'Apocalisse qualcuno contesta e dice, sì, è vero, però in Apocalisse 3,14 lui si presenta come il principio della creazione. E il principio della creazione vuol dire che è il primo delle creature. Ma siete sicuri? Perché vedete, questa parola archè, questa parola, può essere usata in diversi modi, viene usata in diversi modi nella Bibbia. Può indicare sì il tempo, quindi principio nel senso il primo di una serie di eventi o di una serie di cose, ma può indicare l'origine, il capo di qualcosa, l'origine dove tutto ha inizio. E la cosa è un po' diversa, l'origine della creazione. E può indicare addirittura l'autorità, il governo. L'archè è al vertice della gerarchia, è il capo. Quindi potrebbe essere colui che è a capo della creazione. Quindi questo passo, perché ve lo sto dicendo? Che questo passo di per sé non può essere usato. Siccome la traduzione si presta in effetti a diverse interpretazioni, dobbiamo seguire un principio e dire, come lo interpretiamo? È vero che potrebbe essere anche cronologico, ma ha senso che sia cronologico quando in Colossesi dappertutto si parla di Gesù come creatore e quindi come capo della creazione? Interpretarlo qui come cronologico sarebbe una scelta molto arbitraria quando tutto il resto del Nuovo Testamento ce lo presenta come capo e come creatore. Ecco perché la maggior parte degli studiosi concordano nel dire qui principio della creazione significa semplicemente che ha l'autorità sulla creazione, la preminenza, che è l'inizio, l'origine di tutto. E questo è coerente col resto del Nuovo Testamento. Giovanni capitolo 14, versetto 28, Gesù fa un'affermazione, dice «Il Padre è più grande di me». E vi cito questa, ma potrei citarne altre. Questa è forse il problema più grande. È quello che dicevamo all'inizio. Qui è un'affermazione di umanità. Ammette Gesù che in quel momento, nella condizione umana in cui si trova, attenzione, il Padre, che invece quando parliamo del Padre nei Vangeli, parliamo di Dio nella sua onnipotenza, onnipresenza. Gesù non era onnipresente, eh? Penso che sia chiaro. Gesù non poteva essere. Gesù camminava da un paese all'altro. È una forte limitazione. Dio in genere non cammina da un paese all'altro. Gesù non era onnisciente, anche se bisogna dire che ogni tanto leggeva anche nella mente delle persone. Questo è già un bell'indizio, eh? Però non sapeva tutto, al punto che lo ammette, dice, ci sono cose che non so, solo il Padre le sa. Ma tutto questo viene usato dai detrattori della divinità di Gesù per dire, vabbè dai, non poteva essere Dio. Però attenzione, se voi riguardate il nastro, riguardate il video che stiamo facendo, vi rendete conto che l'abbiamo detto e stradetto. L'incarnazione è accompagnata da una autolimitazione necessaria e volontaria, altrimenti non è un uomo. Dio non ha bisogno di mangiare, credo, almeno credo. Eppure Gesù mangiava, beveva, aveva fame. Ma soprattutto Gesù poteva essere ferito, è stato ferito, diciamolo pure, è stato ucciso. E allora l'umanità di Gesù, nella sua umanità Gesù poteva fare affermazioni tipo il Padre è più grande di me, ma che significa solo che è un'affermazione, diciamolo pure, posizionale, cioè in questo momento... Nella condizione, Gesù non sta dicendo che necessariamente il figlio non è come il padre quando si parla di divinità, cioè dopo la resurrezione, quando Filippesi ci dice ritorna, quando tutti si inginocchieranno, dice è stato esaltato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, Gesù non direbbe più una cosa del genere, perché non avrebbe più senso, non è più soggetto a queste limitazioni. Ma quando Gesù ha fatto quelle affermazioni con i suoi discepoli, le ha fatte nella sua piena umanità. E allora qui ci viene in mente tante cose, comprendiamo qualcosa di profondo. Perché se Gesù è stato vero uomo, lo vediamo soprattutto, secondo me, da un aspetto molto delicato, che Gesù pregava e pregava tanto. Gesù si alzava presto la mattina. A volte faceva tardi la sera, anche fino a tarda notte, per pregare. E uno dice, vabbè, ma Dio ha bisogno di pregare. Ma è lì che comprendiamo veramente che cos'è l'incarnazione. Lì comprendiamo quando lui dice il Padre è più grande di me. L'incarnazione assolutamente include una limitazione tale che Gesù ha sperimentato e aveva necessariamente bisogno di essere in contatto in una maniera che io non posso descrivere. Perché non sono nei suoi panni, che era necessario entrare in contatto con il Padre, che invece è fuori da quella limitazione. È difficile per noi capirlo, ma fa parte dell'umanità. La preghiera lo rende evidente. Ma secondo voi, ripeto, i cristiani dei primi secoli non se ne erano accorti di queste cose? Non si erano accorti che Gesù pregava? A me viene un po' da sorridere, ogni tanto su YouTube qualcuno mi lascia il commento: come fa a essere Dio se pregava a Dio? Pregava a se stesso? Ma allora io dico, se volete ridere, ridete pure, ma insomma, a me non fa ridere, perché questo, i cristiani dei primi secoli lo sapevano queste cose. Non erano degli sciocchi, avevano capito perfettamente che Gesù era vero uomo, lo hanno anche enunciato in maniera molto precisa. Hanno combattuto tutte le eresie che dicevano che Gesù non era un vero uomo, che era uno spirito, che era qualunque cosa tranne che un vero uomo. E poi ci stupiamo perché vive da uomo, perché ha fame, perché ha sete, perché prega. Ma se non l'avesse fatto? Allora vediamo che invece in questo modo ci ha lasciato un esempio. E a volte mi chiedo, se Gesù, Dio fatto carne, ha bisogno di pregare? La mia domanda è: quanto ne ho bisogno io? Ci avete mai pensato? Quanto ne abbiamo bisogno noi? È incredibile quello che Gesù ci ha insegnato attraverso questo aspetto. Quante ore pregava Gesù? A volte lasciava i discepoli e diceva: ho bisogno proprio di stare da solo, di pregare. In Giovanni 1:1, che sarà uno degli ultimi passi che vediamo, che viene contestato, ci viene detto: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Ora, fin dai primi secoli, questa è stata una delle affermazioni più enormi che troviamo nei Vangeli. E la traduzione del Nuovo Mondo, dei Testimoni di Geova, ha pensato bene di correggerla, sminuendola un po' e dicendo: la parola era un Dio. E poi c'è tutta una discussione su questo: si può mettere questo articolo indeterminativo, non si può mettere, ci sono casi in cui si può mettere, non si può mettere, e sembra che tutto giri intorno a questa discussione. Io non voglio neanche farla questa discussione, voglio dire una cosa molto semplice: ma che senso ha che Giovanni, ebreo monoteista, inizia il suo Vangelo con un'affermazione così ambigua? La parola era un Dio? Ha un senso? Secondo voi aveva un senso? Cioè, non si è preoccupato Giovanni che qualcuno potesse fraintenderlo? Abbiamo veramente una bassa opinione allora di Giovanni, perché lui dopo dice che la parola si è fatta carne, parla di questa parola nel suo Vangelo in una maniera incredibile. È lo stesso Vangelo, vi ricordo, in cui lui dice: io e il Padre siamo uno, in cui lui dice, in cui volevano lapidarlo più volte perché si faceva uguale a Dio. E secondo voi Giovanni costruisce il suo Vangelo perché, certo, io dico costruisce il suo Vangelo perché non li prendiamo per sciocchi questi scrittori. L'ispirazione di Dio non vuol dire che perdevano ogni controllo e iniziavano a scrivere. Questa è un'idea veramente bislacca e anticristiana, direi pure, perché semmai sono altri che fanno queste cose, di perdere il controllo e di scrivere, nello spiritismo. Ma l'ispirazione di Dio è un'altra cosa. Queste persone hanno scritto coscienti di quello che scrivevano, in base alle esperienze che hanno avuto e in base al fatto che il Signore li guidava nella scrittura. Quindi quando Giovanni scrive, si vede chiaramente che il suo Vangelo è costruito per farci capire che Gesù è Dio. Tradurre semplicemente, attaccarsi a un versetto e dire sì, ma si può anche tradurre un Dio, non significa niente. È solo una scusa. In realtà, tra l'altro, vi dico che la maggior parte degli studiosi rifiuta persino questa traduzione un Dio, la rifiuta proprio, non ha senso, perché in altri brani con la stessa costruzione nessuno traduce così nel Nuovo Testamento, altri brani dove c'è questa stessa costruzione. Allora io vi dico, questo passo è bellissimo in realtà, è una scelta deliberata di Giovanni di iniziare il suo Vangelo col botto e di dirci: ma lo sapete una cosa, nel principio, e quando uno dice nel principio a me viene in mente Genesi, era la parola, il Logos. Ora il Logos, se da una parte per i greci aveva un significato di un certo tipo, per gli ebrei poteva avere un significato di un certo tipo, un concetto diciamo che era familiare ma che poteva per i giudei rievocare passi dell'Antico Testamento, no? La parola di Dio nell'Antico Testamento, a volte anche personificata, non abbiamo tempo adesso di entrare, ma veniva personificata anche nell'Antico Testamento la parola di Dio. Per la filosofia greca invece poteva evocare un principio impersonale, ma non è così che lo usa Giovanni, ed è evidente, da che cosa lo sappiamo? Beh, Giovanni dice, era con Dio, quindi parla di preesistenza, nel principio parla di preesistenza, ma parla anche, lo mette vicino a Dio, quindi parla di una persona che viene messa vicino a Dio, perché quando dice era Dio, e tra l'altro anche se venisse tradotto un Dio non cambierebbe da questo punto di vista, sempre una persona sarebbe, sta dicendo c'è una persona che è con Dio, quindi sembra separarla da Dio, però nello stesso tempo è Dio. Giovanni non sa come esprimere questa cosa, la esprime secondo me in un modo sublime però, perché il Signore l'ha guidato. Ti sta dicendo che contemporaneamente è Dio, ma è una persona, in qualche maniera è separata dal Padre. La parola e Dio esistono simultaneamente e il tempo usato indica un'esistenza simultanea che continua nel tempo. La scelta delle parole di Giovanni nell'annunciare questa verità è davvero precisa, come hanno notato molti studiosi. Infatti, con questa sequenza di affermazioni, Giovanni mette in evidenza la presenza di persone distinte. La parola è Dio e allo stesso tempo è con Dio. Non viene detto che Dio era la parola, ma viene esplicitamente detto che la parola soggetto era Dio, anche se quando uno legge gli può sembrare diversamente, ma in realtà è solo un problema di non conoscere quelle strutture. In realtà il soggetto è la parola, che era Dio. La parola era con Dio, ci porta a distinguere la parola da Dio, distingue il figlio dal padre, ma allo stesso tempo la parola era Dio, ci fa comprendere che la parola ha esattamente la stessa natura di Dio, appartiene, diciamo così, alla stessa categoria di Dio. Quando voi leggete la lettera agli ebrei, se c'è una cosa che viene detta, è che non è per gli angeli, non è ad angeli che è stato sottoposto il mondo futuro. Tutto quello che Gesù ha fatto non l'ha fatto per gli angeli, l'ha fatto per la discendenza di Abramo, in realtà l'ha fatto per gli esseri umani, per estendere il concetto. Alcuni dicono, era un angelo Gesù. Vi sembra che abbia molto senso, alla luce di tutte le cose che abbiamo visto? Che idea bassa abbiamo di Dio? Pensateci bene. Un Dio che nell'Antico Testamento addirittura in prima persona va a chiacchierare con Abramo, gli spiega i suoi intenti, guida attraverso la figura dell'angelo del Signore direttamente il popolo nel deserto. Quando è ora di sporcarsi le mani per salvare l'umanità, si guarda intorno e dice, ma sai che faccio? Prendo la migliore delle mie creature e senti, ti tocca. Devi morire per l'umanità. Prende un angelo, il più grande dei suoi angeli, e dice, devi morire per l'umanità. Questa è la narrazione che verrebbe fuori per le persone che credono che Gesù sia addirittura l'arcangelo Michele. L'arcangelo Michele, nell'Antico Testamento lo vediamo impegnato in tante cose, fino a che a un certo punto dice, mi tocca per l'umanità, lo farò. Ma pensateci bene adesso, siate onesti. Vi sembra un Dio proprio così amorevole? Cioè, l'impressione che avete, siete proprio così felici di pensare che quello che Dio ha fatto è semplicemente riproporre quello che già si faceva nell'Antico Testamento. Cioè, delle creature venivano offerte, degli animali venivano offerti. Cioè, l'ha già fatto questo. Già prima c'erano creature che venivano offerte ed erano figure di qualcosa che doveva venire. Figura di che cosa? Di un'altra creatura. A me non torna questa roba qua. Il problema è che cambia completamente tutto. Se noi pensiamo ad un Dio che dice io amo la mia creatura al punto che vengo in prima persona e dimostro che posso vivere come loro, sottoposto alla tentazione, sottoposto alla fame, alla sete, alle privazioni, soffrire ingiurie, soffrire ferite, soffrire persino la morte, ma poi tutto questo con uno scopo, di redimerli. Il Signore è venuto per noi. Guardate, questo che vi sto dicendo è una discussione che c'è già stata tra i primi cristiani. Il motivo per cui rifiutarono soprattutto le eresie che negavano la divinità di Gesù è proprio questo punto che vi sto dicendo, in realtà è uno dei punti principali. Pensare che una creatura possa redimere altre creature per i nostri fratelli dei primi secoli era impensabile, era una roba che per loro era un abominio, solo pensarlo. È triste arrivare 2000 anni dopo, persone a volte che si dichiarano cristiane e riaffermano queste eresie. Leggiamo in Ebrei al capitolo 2, versetto 5. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, e già questo la dice lunga. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui? O il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Qui figlio dell'uomo non è usato nel senso di figlio dell'uomo apocalittico come abbiamo parlato ieri, ma qui si riferisce proprio, cos'è l'uomo? Cos'è l'essere umano? Cos'è l'essere umano che tu, Dio, ti interessi di lui così tanto che gli sottoponi ogni cosa? Cioè, il salmista qui, perché qui è un salmo che viene citato, stava già stupendosi del fatto che un Dio così grande avesse messo l'uomo al centro del suo progetto. E lo ha messo così tanto al centro del suo progetto, che è questo il punto, che addirittura ha fatto quello che stiamo leggendo. Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma poi ecco il commento dello scrittore della lettera agli ebrei. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto, all'uomo, sta sempre parlando all'uomo. Poi però si sposta, parla di Gesù e dice, al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Eh sì, ci sono tanti problemi. Non è che proprio abbiamo il controllo della situazione su questo pianeta, eh? Dice però, vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, cioè si è fatto uomo, anche lui di poco inferiore agli angeli, Gesù, l'incarnazione, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Questo ha fatto Gesù. E quando noi diciamo che Gesù era una creatura, credetemi, stiamo veramente sminuendo Dio stesso, se pensiamo che essere cristiano significa semplicemente credere che Dio ha sostituito gli animali dell'Antico Testamento con un'altra creatura. È veramente un piano incredibile e quasi assurdo. Se bastava una creatura, beh, allora poteva essere anche offerta subito. Il punto non è questo. Doveva esserci tutta una condizione. Pensateci bene, a cosa è servito che Gesù è venuto? Lo dicevo ieri. Perché Gesù non si è subito manifestato in maniera potente e chiara, ma l'ho fatto attraverso i fatti gradualmente, perché doveva manifestarsi ai discepoli, c'era bisogno di preparare questi discepoli, ci voleva un tempo preciso in cui questo poteva avvenire. Prima c'è stata tutta una preparazione nell'Antico Testamento, un Israele che doveva prepararsi a ricevere questo Messia, e poi nella pienezza dei tempi è venuto Gesù. Era tutto predestinato, ma pensare che fosse una semplice creatura per i nostri fratelli dei primi secoli non aveva senso. E non ha senso anche per noi. Concludo dicendo semplicemente, in questi giorni abbiamo visto una mole di dati a supporto della divinità di Gesù. E il mio scopo non era quello di convincervi che Gesù è Dio, perché obiettivamente, se una persona non crede neanche nella Bibbia, beh, non basteranno queste parole a convincerlo. Prima forse dobbiamo parlare magari se esiste o no Dio. Alcuni sono molto più indietro su queste cose. Ma se sei una persona che dice di credere nella Bibbia, e no, allora, credimi, non hai motivo di dubitare della divinità di Gesù. Perché i cristiani credono fin dall'inizio, fin dai primi secoli, che Gesù fosse Dio. Ci hanno sempre creduto e avevano buone motivazioni per farlo. Lo abbiamo mostrato in ogni modo possibile. La patristica del primo secolo non scelse di credere, scusate, non del primo secolo, dei primi secoli, perché è del secondo, terzo secolo, quarto secolo, non scelse di credere che Gesù era Dio per chissà quale motivo. Dice, ma sai che c'è? Ogni tanto sento gente che dice, ah, l'hanno copiato dai pagani, il discorso della Trinità, ma sono bugie queste. Potrei fare un altro studio su questa roba qui. Non hanno copiato niente, ma voi vi rendete conto cosa vuol dire pensare così, avere un concetto così basso dei cristiani dei primi secoli? Cioè, l'unica cosa che non avrebbero mai fatto era copiare dei pagani. Emerge chiaramente nei loro scritti. Non siete d'accordo con loro? Che Gesù fosse Dio è un vostro problema, ma dalla scrittura emerge un'altra storia. Noi non possiamo certamente, per quanto mi riguarda, credere quello che credevano loro, gli apostoli, quello che hanno scritto, e poi gente come Policarpo, Ignazio, Ireneo, Clemente di Alessandria, Tertulliano, Origene, Ippolito, tutti credevano nella divinità di Gesù. Non erano imbarazzati dal fatto che Gesù non avesse mai detto «Io sono Dio». Erano un po' più furbi di noi, avevano capito che non era quello il problema, anzi, era quasi impossibile andarsene in giro per la Giudea a fare affermazioni di quel tipo. Il problema era che Gesù aveva lasciato abbastanza fatti e abbastanza parole per mettere insieme il puzzle e vedere chiaramente come stavano le cose. Loro, per loro, l'evidenza del Nuovo Testamento fu sufficiente. E voi, di quale evidenza avete bisogno per credere che Gesù sia Dio? Vi lascio con questa domanda e vi ringrazio per avermi seguito fino qui. Grazie a tutti.
1: vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme al microfono, Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia e naturalmente sempre grato che tu abbia scelto di tornare fedele e puntuale su questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta voglio dire grazie a chi con puntualità, come dicevo all'inizio, ritorna ogni volta che intraprendiamo questa nostra passeggiata. Un grazie anche alla redazione e un grazie a tutta l'equipe tecnica che ci permette di andare in onda.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che stiamo, a dir la verità, quasi per concludere, ma rimangono ancora due o tre capitoletti molto interessanti, come quello, per esempio, che stiamo esaminando in questi nostri incontri. Il capitolo 25. Capitolo 25 che ha a che fare con cose che solo apparentemente sono rimosse dalla nostra realtà. Come spesso è accaduto nel corso di questi nostri incontri, ancora una volta dobbiamo rilevare, ancora una volta dobbiamo notare come i principi che Dio ha espresso e dato al popolo di Israele secoli e secoli fa siano ancora validi per te e per me oggi.

Nell'incontro precedente abbiamo cominciato a parlare dell'anno sabbatico, cioè di quel periodo durante il quale la terra doveva rimanere incolta. Ovviamente questa regola, questa legge, sarebbe entrata in forza una volta che il popolo si sarebbe trovato nella terra promessa. Per ora è soltanto un principio, perché il popolo ha appena iniziato quello che si rivelerà un lungo pellegrinaggio. Dio dice a Mosè di trasmettere agli israeliti: non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta precedente e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potato. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, al tuo operaio, al tuo forestiero che stanno da te, al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese. Tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento. Ora, tutto questo mostra come si sarebbe venuto incontro alle necessità ovvie e fisiche del popolo durante l'anno sabbatico. La terra infatti era così fertile che non era necessario piantare ogni anno. Ad esempio, nella valle dell'Eufrate, ai tempi di Abramo, non era mai necessario piantare. I cereali crescevano spontaneamente. Così in Israele il suolo produceva abbastanza da venire incontro alle necessità del proprietario, dei suoi servi e degli stranieri, degli immigrati, noi li chiameremmo oggi. Anche il bestiame poteva sopravvivere, anzi, probabilmente si sarebbe ancora più ingrassato, brucando sulla terra incolta. Quindi durante l'anno sabbatico Dio si prendeva cura direttamente sia degli uomini che del bestiame, sia degli israeliti che degli stranieri, sia dei ricchi che dei poveri. Tutti, insomma, avevano a sufficienza da mangiare, ma non si poteva mietere nulla per poi magari venderlo. Come abbiamo detto la volta scorsa, però, questa non è solo una questione di agricoltura. Con tale istituzione, con tale legge, Dio vuole insegnare agli israeliti varie lezioni morali. Infatti Dio non permise mai a nessuno di monopolizzare la terra a danno dei poveri, per esempio, persone che non potevano possederla. Quindi egli allo stesso tempo proteggeva sia la terra che i poveri. Inoltre diceva agli israeliti che se la terra era stata maledetta a causa del peccato, un giorno avrebbe prodotto in abbondanza. Oggi ci si preoccupa tanto dell'aumento costante della popolazione mondiale. Si teme che la terra non riesca a produrre cibo a sufficienza per tutti. Noi però sappiamo che le cose non stanno così. Sappiamo che c'è una maledizione divina e sappiamo che quando questa maledizione sarà tolta, questa terra produrrà con abbondanza mai vista. Non dimentichiamo inoltre che non è l'uomo proprietario della terra, è Dio proprietario della terra. L'uomo è solo il custode. La maledizione che rimane sulla terra ha a che fare con la ribellione dei nostri progenitori, con la nostra ribellione. Questi sono insegnamenti, principi che spigoliamo, che traiamo da questo capitolo 25, dall'inizio del capitolo. Continuando, andando avanti, leggiamo: conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni ti faranno un periodo di 49 anni. Di nuovo ci troviamo davanti a multipli di 7. 7 anni sabbatici fanno 49 anni. Il 50° anno era l'anno del giubileo, e questa per Israele era l'unità di tempo più grande. 50 anni. Oggi si usa molto affittare un po' di tutto: case, macchinari, insomma, tante cose. In pratica, Dio dava in affitto la sua terra per 50 anni, con un contratto sempre rinnovabile. In un secolo vi erano quindi 2 giubilei. Quando il contratto d'affitto della terra scadeva, veniva subito rinnovato. Il 10° giorno del 7° mese,
dice Dio a Mosè, farai squillare la tromba. Il giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Ecco, questo era il punto culminante di tutta la struttura sabbatica di Israele. Era il cosiddetto Shenat Ayobel, l'anno del Giubileo, Shenat Ayobel. Sotto vari aspetti era il periodo più gioioso dell'anno, previsto dalla legislazione mosaica. Notiamo in particolare che il Keren Ayobel era il corno di un montone usato come strumento musicale, tanto che Yobel significò poi tromba. Ora, dopo che gli israeliti si stabilirono nella terra promessa, è difficile pensare che un solo squillo di tromba potesse essere sentito da Dan a Beersheba, insomma, da un capo all'altro della terra. È ragionevole concludere che in ogni zona abitata si suonasse una tromba, un Yobel. Credo che si cominciasse dal tabernacolo e poi dal tempio. E poi vi sarà stato qualcuno posto ad una certa distanza che, appena sentita quella tromba, a sua volta dava un altro squillo di tromba che veniva sentito da qualcun altro, e così via via, fino alla fine dei territori occupati da Israele. Dio dice a Mosè: e santificherete, cioè metterete a parte il 50° anno, proclamerete l'affrancamento del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Shenat Hayobel.

Dio prosegue e dice: ognuno di voi tornerà nella sua propria proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. A quel tempo si poteva ipotecare la terra, ma nell'anno del giubileo la terra doveva essere restituita al suo proprietario originale. In questo modo cosa accadeva? In questo modo Dio impediva che una persona perdesse definitivamente i suoi beni. La terra poteva essere ceduta ad altri, al massimo per un periodo di 50 anni, ma nell'anno del giubileo doveva tornare al proprietario d'origine, oppure ai suoi discendenti. Inoltre, se un uomo aveva venduto se stesso come schiavo ad un altro, quando si suonava quella tromba, diveniva di nuovo libero.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti e grazie che continui a tenermi compagnia.

Tornando al testo del libro del Levitico, il 25° capitolo, volevo ritornare anche per un attimo a quel concetto della libertà dello schiavo che veniva reso libero il giorno del Giubileo. Anche oggi questo è sostanzialmente il modo in cui noi stessi diventiamo liberi. Già mi pare di sentire, di vedere la tua faccia, di sentire un po' le tue rimostranze. Io non sono mica uno schiavo. Beh, ovviamente no, non siamo schiavi nel senso classico del termine, ma se non apparteniamo a Gesù Cristo, siamo schiavi della nostra ribellione, siamo schiavi del peccato. Ascolta, una cosa molto interessante. La parola greca tromba, cioè la parola greca per dire tromba, è kerux. Dal termine kerux c'è il verbo kerusso, che significa proclamare, annunciare. L'anno del Giubileo, l'anno in cui lo schiavo diventava libero, può essere quindi paragonato in un senso molto reale al periodo della grazia, cioè al periodo in cui il Vangelo è proclamato, annunciato, proprio come stiamo facendo noi in questo momento. Kerusso. Noi stiamo kerussando, non russando, almeno spero non stiamo russando, stiamo kerussando. È una parolaccia, insomma. Stiamo proclamando, stiamo annunciando un messaggio di liberazione. Abbiamo parlato nello scorso incontro della libertà che c'è in Cristo dalla schiavitù. Il popolo di Israele, a causa della sua ribellione, spesso era sottoposto a eserciti e a popoli stranieri, come per esempio i babilonesi. Noi non siamo schiavi e prigionieri di babilonesi o egiziani. Il nostro nemico è peggiore di Nabucodonosor o del faraone. Perché? Perché è l'arcinemico di Dio, Satana. Bene, nella proclamazione, nell'annuncio del messaggio del Vangelo c'è liberazione. Anzi, più propriamente nel Vangelo c'è liberazione. Come spesso faccio, ricorro alle parole del grande apostolo di Paolo quando ha scritto ai cristiani di Roma: rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore all'insegnamento che vi è stato trasmesso. E così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Poi aggiunge: il salario, cioè la paga del peccato, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi è vero, siamo stati liberati dalla schiavitù per essere di nuovo schiavi, ma schiavi volontari e schiavi di un padrone che è veramente un papà che vuole il nostro bene, che non è lì

Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Probabilmente ti starai facendo la stessa domanda che si è posto Pilato quando si trovava davanti il Nazareno. Cos'è verità? Se Pilato avesse ascoltato bene, avrebbe già avuto la risposta a quella sua domanda. Gesù stesso aveva detto: io sono la via, la verità, la vita. Quindi conoscere Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto carne, Dio che si è identificato con la mia condizione, con la mia situazione, significa essere liberi. Liberi dalla schiavitù, dall'oppressione, del peccato, della ribellione, dell'egoismo. Liberi di correre a braccia aperte verso il nostro Papà Celeste. Ma tutto questo è possibile soltanto ed esclusivamente attraverso Gesù Cristo, suo Figlio. Gesù ha aggiunto, dopo aver detto di essere la via, la verità e la vita: nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Non ci sono vie alternative, non ci sono compromessi, non ci sono scorciatoie. C'è solo una via, c'è solo una strada: Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore. Se io vi farò liberi, sarete veramente liberi, dice Gesù a te e a me oggi.

Un giorno Gesù, quando era a Nazaret, la sua cittadina natale, entrò nella sinagoga. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore».

Ha poi aggiunto: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Ti riconosci in una di queste situazioni? Sei forse povero? E qui non intendo soltanto povertà materiale, ma forse una povertà, una aridità interiore? Ti senti prigioniero? Cieco? Oppresso? Bene, sappi che Gesù è venuto proprio per questo.

Purtroppo anche per oggi è arrivato il momento del congedo. Il tempo, di nuovo, è scivolato via, troppo velocemente. Ancora una volta ti dico grazie per essere rimasto con me, grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto, ti rinnovo l'invito a scrivere e un abbraccio, come sempre, forte forte e con tanto affetto e calore dal tuo Maurizio. A risentirci. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Se vi chiedessi un vostro pensiero sull'amicizia, voi cosa mi rispondereste?
2: Sull'amicizia? Boh.
3: No, non è il caso.
4: Ma l'amicizia... non lo so.
5: Ma guardi, non mi viene in mente niente. Cioè, in che senso?
6: Dai, cosa abbastanza?
2: No, no, grazie.
3: Ma non lo so, non ho idea.
2: Non lo so, boh.
7: Io penso uguale a lui.
2: No, no, uguale a lui.
1: Ecco, devo dire subito che fra i tanti che ho intervistato c'era anche chi aveva le idee un pochino più chiare. Questa era un'introduzione in tono così, un pochino scherzoso. Parleremo, l'avrete già capito, di amicizia e ancora una volta mi viene in aiuto il mensile La Voce del Vangelo, dal quale prendo qualche consiglio che condividerò con voi su come coltivare l'amicizia. Fra un attimo vedremo per intero, ecco, l'intervista vera e propria. Sono andato per strada, ho incontrato qualcuno di voi, potremmo dire, e molte persone mi hanno risposto così. Lo vediamo fra poco. Benvenuti a Contrappunti.
8: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: L'amicizia, che valore ha per te?
9: Una cosa molto importante, una cosa difficile da trovare, che molti magari persone comunque pensi che siano tuoi amici, invece non lo sono.
1: E l'amico ideale, che doti, che caratteristiche dovrebbe avere?
9: Forse accettarmi per quello che sono e aiutarmi a migliorare i miei difetti.
1: E per te stessa domanda?
10: Sono la sincerità, l'apertura agli altri, la capacità di ascolto e... credo che siano poi sufficienti, dai.
1: Che valore dai all'amicizia?
4: Ma l'amicizia... io credo che non esista la vera amicizia. A parte se non cresci con una persona da quando sei piccolo fino a diventare grande. Secondo me l'amicizia è tutta relativa. Quando hai bisogno ti girano le spalle. Invece quando hanno bisogno gli altri cercano sempre a te, insomma. Però per il resto, no, di amicizia...
1: E l'amico ideale che doti dovrebbe avere?
4: Essere sempre disponibile, più che altro. Perché, insomma, l'amico si vede nel momento del bisogno.
1: E per te?
11: Il mio gatto.
1: Il tuo gatto è l'amico ideale. Che caratteristiche ha?
11: Affettuoso quando deve essere affettuoso. E non mi molla mai quando dovrebbe mollarmi. Non mi abbandona mai.
1: Volevo chiederti, per te l'amicizia che valore ha?
12: A me l'amicizia è un dono. Che avendo un amico uno può condividere le sue emozioni, le sue cose. Poi per quanto riguarda l'amico ci sono diversi tipi di amici. Ci sono amici intimi, amici comuni e basta.
1: Esiste per te la vera amicizia?
12: Sì, non c'è la vera amicizia. Ne ho avuto conferma da veri amici che non mi hanno mai abbandonato nel momento del bisogno. Sia morale e tutto.
1: Tu hai qualcosa da aggiungere?
13: Da aggiungere sì, che poi i veri amici si vedono nel momento del bisogno. Cioè è da lì che riesci a selezionare chi è un conoscente e chi è un amico vero. E poi si contano nelle dita delle mani.
1: Sono pochi?
13: Sì, sono pochi. Io ne ho due. Ho già detto tutto. Poi sono quelle persone che ti aprono gli occhi anche quando sbagli, senza aver il timore di contraddirti. È giusto, ti consigliano farti capire le cose bene, anche se hai torto. Non quelli che abbassa la testa per farti contento, assolutamente, sono quelli. Poi sì, nei momenti di bisogno sono loro che ti danno la porta ad andare avanti.
12: È utile nella vita per affrontare i problemi, cioè avere un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua.
11: Ma l'amicizia è la cosa più importante che ci sia tra tutti i valori.
1: Chi trova un amico trova un tesoro, dice il detto. Ecco, questo tesoro di amico o di amica, che doti, che caratteristiche dovrebbe avere per te?
7: Essere sincera, prima di tutto. Essere presente nei momenti difficili, però essere presente anche quando nei momenti sereni, insomma.
14: Come dovrebbe essere? È una bella domanda. Cioè, carattere del tipo, età, quelle cose lì non c'entra niente. Sì, l'importante è trovare il motivo per stare insieme, comunque sia, e non essere mai in contrasto.
15: E dovrebbe essere fedele, comprensivo, fedele nel senso non tradirti mai, non farti mai soffrire, comprensivo, dovrebbe starti sempre vicino e basta.
16: Un amico deve essere leale, deve sapere ascoltare e boh, non lo so.
17: Il miglior amico secondo me non c'è alla fine, sono vari amici e ognuno, diciamo, devi gestirti in un certo modo. Con uno puoi parlare in un modo, ma con un altro non puoi parlare allo stesso modo che parli con quello lì. E sono amici, amici, e l'amicizia comunque varia.
18: Ma non lo so, non ho idea. Dovrebbero non tradire.
19: Non sapere ascoltare, essere comprensivo e guidarmi nelle scelte, aiutarmi, quindi anche contrastarmi quando è il caso. Cioè, voglio dire, il succo dell'amicizia è fare l'esperienza in sé. Tutto quello che si dice è banale.
1: Che valore dai all'amicizia?
19: Fondamentale nella vita. Ti aiuta ad andare avanti nei momenti difficili e ti dà un sostegno.
1: Esperienze? Positive e negative?
19: Più negative, o perlomeno sono quelle che mi sono rimaste più impresse. Però anche positive, cioè insomma, quantitativamente forse faccio fatica a distinguere, semplicemente quelle che mi rimangono più impresse sono quelle negative, e quindi una prima risposta direi più negative.
1: Sull'amicizia, cosa puoi dirmi?
14: È utile nella vita per affrontare i problemi, cioè avere un amico ti permette proprio di affrontare i problemi e avere un'opinione magari diversa e migliore della tua nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti di allegria, cioè poter condividere dei momenti simpatici con qualcuno che ti piace, con cui ti piace stare, è una buona cosa. Quindi l'amico è utile nei momenti di gioia, di alti e bassi, diciamo, della nostra vita. Senza un amico è difficile.
10: L'amicizia è fare due chiacchiere al parco con un ragazzo che è tutto sincero.
11: L'amicizia è una cosa a valore della vita. Gli amici ci sono tante cose, le bestie, gli animali, le persone, ce ne sono tanti di amici.
16: Sull'amicizia, sinonimo di lealtà, diciamo.
8: Contrappunti.
1: Di grandi amici, di profonde amicizie, questi grandi tesori, ecco, se siamo onesti, dobbiamo dire che ce ne sono pochi nella vita. Richiedono molto tempo a svilupparsi, a fiorire. Si basano su esperienze condivise, esperienze belle, esperienze brutte. Spesso tante del primo tipo quanto del secondo. Anzi, possiamo dire che i pericoli e i disastri superati, le sofferenze condivise saldano un'amicizia come non lo possono fare sicuramente le grandi gioie. Ecco, quanto è necessario proteggersi dalle amicizie finte e evitarle, tanto è necessario apprezzare e fare tesoro delle amicizie vere. In genere chi trova che molti vogliono essere conosciuti come suoi amici può essere sicuro che è gente che spera di approfittare della sua posizione oppure dei suoi soldi. Nel libro dei Proverbi Salomone, un grande saggio, aveva scritto: chi ha molti amici li ha per sua disgrazia, ma c'è un tale amico che è più affezionato di un fratello. È scritto nel libro dei Proverbi, appunto, al capitolo 18, versetto 24. Ecco, allora bisogna cercarlo, lo si troverà. Ecco, dove cercare però i propri amici? bisogna cercarli fra quelli che hanno gli stessi interessi, le stesse mete, gli stessi valori, le stesse aspirazioni, cercarli fra quelli con cui si passa o si potrebbe passare molto tempo assieme. La prima persona che corrisponde pienamente a questa definizione è il marito oppure la moglie. Altri si possono cercare anche fra le persone che hanno in comune la stessa fede, quindi fratelli, le sorelle della Chiesa, oppure anche fra i parenti più stretti, fra i colleghi di lavoro, specialmente con quelli che hanno le tue stesse vedute, i tuoi valori, il desiderio di vivere una vita in un certo modo. A volte per ragioni di lavoro oppure per mancanza di persone che hanno appunto queste vedute simili alle tue, che ti sono vicine, è necessario investire del tempo e anche dei soldi, quindi telefonando a qualcuno oppure scrivere qualche lettera, fare qualche viaggio per consolidare un'amicizia casomai con una persona che è lontana. È importante quindi sacrificarsi se necessario per sviluppare, per mantenere un'amicizia a cui si tiene veramente. Comunque non è possibile, neanche desiderabile, avere molti amici intimi. Molto meglio lavorare, impegnarsi, investire casomai in un'amicizia che ha tutte le qualità giuste, che non piuttosto cercare l'amicizia o piuttosto l'approvazione o l'adulazione di tutti. Sviluppare e mantenere un'amicizia profonda è anche costoso. Un vecchio proverbio afferma: chi vuole avere amici deve dimostrarsi amico. E siccome la vera amicizia non può essere né comprata né forzata, ma è allo stesso tempo un tesoro senza prezzo, ecco, allora vale la pena imparare come essere amico e quali siano poi le qualità essenziali di una sincera amicizia. Ecco allora quali sono queste qualità di una vera amicizia. Le vediamo fra un pochino, adesso facciamo una pausa musicale. Michael W. Smith, Friends, Amici.

Diceva Michael W. Smith nella canzone: stai facendo fagotto dei sogni che Dio ha piantato nel suolo fertile della tua vita. Non posso credere che le speranze che Dio ti ha concesso siano ormai un capitolo chiuso nella tua vita. In ogni caso, ti terremo vicino al nostro cuore come sempre, e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Gli amici sono amici per sempre se il Signore è il loro Signore. Un amico non dirà mai, mai più, perché la buona accoglienza non finirà mai. Anche se è duro lasciarti andare nelle mani del Padre, sappiamo che una vita non è mai troppo lunga per viverla da amici. Con la fede e l'amore che Dio ha dato, basandoci sulla speranza che conosciamo, pregheremo che la forza che ora dimostri sia la gioia in cui tu vivrai. Noi ti terremo vicino al nostro cuore e non ci sembrerà nemmeno che tu te ne sia andato, perché il nostro cuore, in un modo o nell'altro, conserverà quell'amore che ci mantiene forti. Ecco, queste, come dicevo, le parole di Friends, la canzone di Michael W. Smith che abbiamo appena ascoltato. E ritorniamo a noi, ritorniamo allora a questi 7 buoni consigli sull'amicizia. Primo punto, allora: chi cerca l'amicizia deve essere disponibile a curare ovviamente l'amicizia in qualsiasi momento, trascurando anche se necessario quelli che sono i suoi interessi personali, le cose a cui tiene di più. Secondo punto: una delle cose che più mancano nella società moderna è trovare qualcuno che sia pronto ad ascoltare senza condannare, senza sparare sentenze. Ecco, siccome alcuni non hanno un vero amico con cui confidarsi, come sappiamo purtroppo pagano centinaia di euro, e poi nel tempo diventano anche migliaia, per confidarsi con uno psicologo oppure un mago, insomma qualcuno che è disposto ad ascoltarli, a dare qualche consiglio a pagamento. Ecco, ma è possibile invece trovare fra le persone che hanno gli stessi vostri interessi, e qui penso soprattutto che hanno la stessa vostra fede, casomai quella persona che sola forse, che è disposta a offrire la propria amicizia e a ricevere la vostra amicizia. Terzo punto: ascoltare senza condannare o sentenziare. Ecco, questo non vuol dire approvare tutto oppure non avere le proprie idee, ma solo capire che chi condivide un problema, una paura, un'ansietà, un errore commesso, ha in quel momento unicamente bisogno di chi è pronto a star lì ad ascoltarlo. Vuole qualcuno che comprenda quello che è il suo vero problema e ne apprezzi l'importanza e la gravità. Ecco, spesso la persona che si confida comprende già il suo errore e anche conosce forse la soluzione giusta, quindi non ha bisogno di prediche per aumentare il suo dolore o il suo senso di colpa. Ovviamente, quarto punto, il vero amico ha bisogno anche di chi lo può amorevolmente correggere, chi può anche pregare per trovare insieme la soluzione giusta, chi è pronto a portare una parte del dolore incoraggiandolo, fortificandolo per il futuro. Fedeli sono le ferite di chi ama, e questo è ancora un altro versetto riportato nel libro dei Proverbi di Salomone. E in un'altra traduzione sono invece così: chi ama ferisce ma rimane fedele. E in un'altra ancora: fedeli sono le ferite di un amico. Ecco, la differenza fra la correzione offerta da un amico provato e quella fatta da una persona qualsiasi è simile alla differenza che c'è fra il giorno e la notte, fra il sale e il miele. L'amico corregge e la correzione viene accettata, perché non si tratta di un tentativo di umiliare chi ha sbagliato, né di innalzare invece chi corregge. Le correzioni di altri invece sono assai spesso poco apprezzate. Gli amici amano anche passare del tempo insieme, sia per conversare sul poco o sul nulla, sia anche per discutere argomenti molto profondi. Possono stare felicemente insieme a volte per minuti o anche per ore, senza sentire anche il bisogno di parlare.
Il fatto poi che due amici stanno insieme, collaborano, vuol dire che condividono anche gli stessi interessi e i compiti l'uno dell'altro, che godono delle stesse cose, come ad esempio, non so, la musica, la lettura, le passeggiate, fare shopping oppure visite. Ovviamente questo non succede per caso, ma si sviluppa quando ciascuno, per amore dell'amicizia, dedica del tempo per capire, per apprezzare quello che piace all'altro. E siamo arrivati al settimo punto, il fatto che l'amicizia non sia basata sull'attrazione fisica, qui penso in modo particolare alla coppia, ma su una condivisione di idee, di interessi, di esperienze, è qualcosa che può essere a volte trascurato, a volte incompreso. Nella coppia, ad esempio, si cerca piuttosto il rapporto fisico e l'amicizia invece la si cerca altrove, ma costruire e curare l'amicizia più sincera, più profonda e certamente più duratura è un compito che tocca soprattutto a due sposi, a cominciare dal periodo del fidanzamento per continuare poi senza interruzione fino alla vecchiaia. Ecco, si potrebbe dire fra parentesi che i fidanzati che sciupano il tempo del fidanzamento concentrandosi sull'attrazione, la soddisfazione fisica, troveranno molto più difficile costruire poi un'amicizia sincera nel loro matrimonio. L'amicizia, in conclusione, è qualcosa di profondo, di piacevole, creato da Dio stesso, perché l'uomo ne ha bisogno e Dio sicuramente lo sa molto bene. Dio ha chiamato Abramo amico, Gesù ha chiamato amici i suoi discepoli. Nel libro dei Proverbi, ancora una volta, ed è questo l'ultimo versetto che vi cito da questo libro, è scritto: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Ecco allora un ultimo invito, un'ultima esortazione. Cerchiamo e coltiviamo le amicizie che Dio ha preparato per noi, soprattutto, penso ancora una volta all'ambito del matrimonio, soprattutto quelle fra marito e moglie. Ecco, saranno sicuramente un balsamo, una gioia per il nostro cuore.

0: Dicono le parole di questa bella canzone di Phil Keaggy, una canzone ovviamente in tema, si intitola Cherish the Moment, cioè tengo caro, mi è prezioso questo momento. Ecco, le parole dicono: guardo al di là, alla mia destra, scorre un fiume possente, ben al di là dei picchi montani brilla il sole, alberi sempreverdi appaiono ritti e solidamente piantati. Forse non passeremo mai più da queste parti, quindi non prendiamo nulla per scontato. Seduto accanto a me un amico più caro di un fratello, è di queste parti, fedele come nessun altro. Amicizia è quando uno dà e l'altro riceve. Possiamo non trovarci più in queste condizioni, anche se possiamo essere riflessivi. Tengo caro questo momento. Sparisca il pensiero di poter fare come voglio io. Forse non ci siamo mai trovati in queste condizioni prima e potremmo anche non trovarci più. Dovunque tu possa trovarti, in qualsiasi emisfero, c'è una voce che parla dolcemente e che non la trovi nel vento o nel tuono. Alla porta sta il Signore che aspetta un invito a entrare. Egli potrebbe non passare più di qua. Oggi è il giorno della tua salvezza.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
0: Grazie per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco e appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: E benvenuti a Favole alla radio, o meglio, non solo favole. Il protagonista della favola di oggi è l'alcione. L'alcione è un uccello forse meglio conosciuto ai nostri giorni con il nome di Martin Pescatore. Ancora questa una favola di Esopo, l'ascoltiamo adesso insieme e poi faremo insieme qualche considerazione.
7: L'alcione. L'alcione è un uccello che ama la solitudine e che vive sempre sul mare. Si dice che nidifichi sopra le scogliere per proteggersi contro la caccia che gli dà l'uomo. Un alcione che stava per deporre le uova giunse sopra un promontorio e, vista una roccia che emergeva dal mare, vi fece il nido. Un giorno che era uscito in cerca di cibo, le onde del mare, sconvolte da violente raffiche di vento, si sollevarono fino al nido e lo sommersero, uccidendo tutti i pulcini. Quando l'alcione ritornò e vide ciò che era successo, disse: «Povero me, mi sono rifugiato qui per evitare le insidie della terra ferma e il mare è stato per me molto più infido di quella». La stessa cosa capita ad alcuni uomini. Mentre si guardano dalle insidie dei loro nemici, non si accorgono di incappare in amici molto peggiori di quelli.
6: L'alcione, ovvero il Martin Pescatore, deve essere rimasto molto male nello scoprire che il rifugio che aveva scelto per sé e per i suoi piccoli si era rivelato una trappola mortale. Esopo, per descrivere così efficacemente la scena, doveva avere provato lo smarrimento di vedersi tradire, non so, forse da un amico. Ecco, anche nella Bibbia non mancano casi di questo genere. Il re Davide, ad esempio, aveva un consigliere famoso per la sua saggezza, Ahitofel. Costui godeva di tutta la stima del re, ma ad un certo punto, quando Absalom, uno dei figli di Davide, ordì una congiura, Ahitofel si schierò al suo fianco. L'amarezza del re nel vedersi tradito è espressa in alcuni passi del Salmo 55. Dicono: «Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui». ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno, mio intimo amico. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate. Ecco, queste le parole di Davide. Dio stesso poi lo liberò, rendendo vano il consiglio di Ahitofel, il quale per la vergogna si uccise. Ecco, prendiamo un altro esempio, certamente più conosciuto. Giuda era vissuto con Gesù per 3 anni, era stato testimone dei suoi miracoli, ma quando i capi dei farisei e gli anziani del popolo decisero di uccidere il figlio di Dio, Giuda si impegnò a consegnarlo nelle loro mani per 30 denari, come sappiamo. Gesù stesso aveva predetto questo tradimento quando disse: «Io non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno». Come dice la scrittura, il cuore dell'uomo è malvagio. I fatti a cui assistiamo ogni giorno, di cui ci parlano i mass media, lo confermano. E come sono attuali, ecco, queste parole della Bibbia scritte più di 700 anni prima di Cristo nel libro del profeta Michea. È scritto: «L'uomo pio è scomparso dalla terra. Non c'è più fra gli uomini gente retta. Tutti stanno in agguato per spargere il sangue, ognuno fa la caccia al suo fratello con la rete. Le loro mani sono pronte al male per farlo con tutta cura. Il principe chiede, il giudice acconsente mediante ricompensa. Il grande manifesta la cupidigia dell'anima sua e ordiscono così le loro trame. Non vi fidate del compagno, non riponete fiducia nell'intimo amico. Guarda gli usci della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo seno. Poiché il figliuolo svillaneggia il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, i nemici d'ognuno sono la sua gente di casa». Ecco le parole della scrittura. Di chi fidarsi in queste condizioni? La risposta ce la dà ancora lo stesso profeta Michea. «Quanto a me, dice, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno. Spererò nell'Iddio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Se seguo nelle tenebre, l'Eterno è la mia luce». Ecco, in questo mondo l'uomo non può costituire un rifugio sicuro. Egli è soggetto a cadere e a sbagliare. Prima o poi ci deluderà. Ma Cristo no. Egli è la roccia di cui parla la Scrittura. Un rifugio inviolabile e sicuro, ben diverso da quello nel quale il povero Martin Pescatore fece il suo nido. Ecco, allora, in chiusura ti lascio una domanda, un paio di domande. Hai trovato questo rifugio? Ti sei accertato della sua solidità? Buon proseguimento intanto. Alla prossima.